0: E allora si andava al cinema, era ancora un posto che non si vedeva, il cinema non si vedeva in TV, il film si andava a vederlo
1: al cinema
0: e lì ti restavano dei ricordi fantastici,
1: anche due al giorno.
0: E quando c'erano delle canzoni si riproponevano nei posti dove questa musica poteva essere
1: c'erano
0: riproposta.
1: I film prettamente musicali sui piani musicali, però c'erano anche dei film dove c'era una canzone magari, però messa nei momenti più salienti, più interessanti del cinema, che rimanevano impressi al pubblico, che poi li richiedeva, e noi eravamo molto informati e le prendevamo subito, le cantavamo.
2: Perché non racconti quando andavi a vedere al cinema talmente tanti film, anche quelli che duravano un quarto d'ora? Sai che non la sapevo questa cosa qua.
1: Beh, questo è Esula dal Night, però io andavo a
2: esula, ma tanto adesso ci torniamo al Night.
1: 10 anni andavo al cinema, perché noi bambini andavamo al cinema a 10 anni, si pagava il bigliettino, e c'era un cinema a Savoia che noi chiamiamo Cine Pistola, perché era sempre pieno di piccoli western che duravano un quarto d'ora, 20 minuti, con personaggi che io, con la pronuncia di allora, Fred Scott, e poi un certo Ken Miner. E invece il primo film intero che ho visto è stato Ombre Rosse nel 39, e che avevo anche 10 anni, avevo 6 anni. 6 anni andavo al cinema, c'era Umberto, mi ricordo, con una borsettina con la bottiglietta di latte, no? Per fare colazione, e sono entrato alle 2, mi pare, e alle 8:30 mia madre è venuta a prendermi, ha preso a sberle perché non ero ancora tornato a casa.
2: E va bene, quindi sono i tuoi. D'altra parte è stata la culla di tante esperienze.
1: Certo.
2: No? Ecco. E invece, per quanto riguarda poi le canzoni che dal cinema riuscivano ad entrare nelle scalette, diciamo, del Night, come funzionava la cosa? Cioè, quali erano, che caratteristiche doveva avere una canzone per entrare nel repertorio da Night?
0: Beh, doveva essere ballabile.
2: Ecco, siamo sempre lì.
0: Il problema fondamentale è che al Night si ballava, non si ascoltava. In generale, alcune potevano essere origine di esibizioni, quelle in particolare, per esempio, una canzone tipica del cinema era Un dollaro d'onore, era il Degheio, che era una cosa da esibizione. Io ripeto ancora una volta, ho suonato con un trombettista caporchestra per un anno, ho suonato il Degheio, al quale poi si ispirò Morricone, neanche troppo velatamente, per fare il tema fondamentale del Pugno di dollari.
1: Per favore, sì. Ci devono essere ballabili, poi devono avere un'altra caratteristica che oggi si è un po' persa, secondo me, devono essere melodie da ricordare, ecco. Di presa rapida, geniali, quindi però molto molto facili.
2: E allora come cominciamo, Sergio Bardotti?
0: Cominciamo con uno straclassico del cinema serio, cioè non era necessario che fossero dei filmetti, poteva anche esserci un grande film come Il terzo uomo, la cui colonna sonora era scritta da un musicista austriaco, credo, Anton Karas, un suonatore di cetra, da ristoranti, che fu chiamato a fare la colonna sonora, il tema di Harry Lime, del protagonista del terzo uomo, è diventato un successo mondiale in poco tempo. Dopo vi racconto l'episodio.
2: Ma noi da chi l'ascoltiamo, però?
1: Orson Welles, lei chi era?
0: Orson Welles.
2: Adesso intanto che...
0: Alida Valle.
1: Alida Valle, non ero sicuro.
2: Questo è Van Wood.
0: Van Wood.

0: era il terzo uomo suonato da Van Wood, in cui imitava il suono della cetra. La cetra suona più o meno così. Dicevo prima di Anton Karas nell'episodio di Buffy, questo film è del 1949. Anton Karas divenne famoso, era un suonatore di ristoranti, credo che lo sia rimasto a Vienna, credo che si esibisse. Quando Rita Pavone doveva incidere La Papa col Pomodoro, siamo quindi nel 1964-65, a Teddy Reno, che era il suo produttore prima che suo marito, venne in mente di andare a cercare Anton Karas, che era perduto, e lo trovò e lo portò alla RCA, allora si chiamava così, l'attuale BMG, e gli venne l'idea brillante di farlo suonare alla mensa, perché così, che in pratica era il suo mestiere, e successe che noi che eravamo impiegati demmo tutti la mancia.
1: È stato il primo cetrabar.
0: Sì, è un cetrabar.
2: Il virtuosismo di Van Wood comunque esce sempre fuori da questa versione qua. Invece c'è un film, non so se tu controllerai, si chiama proprio Johnny Guitar.
0: Johnny Guitar.
2: Un film, si chiama proprio così.
0: Non ho bisogno di controllare.
2: Appunto. No,
3: a memoria, John Crawford, Sterling Hayden.
2: Mm-hmm. 1954, il film.
0: Vero.
2: Questa canzone è stata incisa per, credo, la prima volta da Peggy Lee.
0: Sì.
2: Peggy Lee, che l'ha anche composta, anche se non appare sotto diverse etichette, però l'ha composta. Peggy Lee è un'attrice, una cantante, anche un'autrice, che comincia a suonare, a cantare alla radio, vedi, quando aveva 16 anni canta alla radio, e poi qui viene sentita da Benny Goodman, e per questo lei diventa la cantante dell'orchestra di Benny Goodman per gli anni che vanno dal 41 al 43. Poi invece fa molta televisione e poi anche negli anni 90 addirittura. Certo. Ecco. Invece noi l'ascoltiamo, visto che parliamo di Night, in una versione a 78 giri di Yura De Palma.
0: Benissimo.
2: Perché rimanete così in silenzio? Cosa mi dite?
1: No, ma guarda un po'.
2: Ma guarda un po'. Yura De Palma è
1: interessante.
2: È interessante. Ma non ha mai cantato al Night Yura De Palma?
0: Non lo so, comunque era una canzone compatibile.
2: Ecco,
0: il suo stile,
2: dicevo,
0: con lo
2: questo,
0: stile del
2: molto
0: Night,
2: compatibile. Certo. No, viene dal jazz Yura De Palma.
0: Certamente.
2: Ecco. Questa è la versione sua di Johnny Guitar.

0: Un 78 giri con il fascino di questi fruscii.
1: Poi devi calcolare le condizioni di registrazione dell'epoca, era una pista, cioè tutto insieme.
0: Tutto insieme, e cantante e orchestra.
1: Ah sì, senza
0: sbagliare. Se sbagliava l'ultimo dell'ultima fila, tutto
1: si rifaceva, sì. E noterai infatti che la voce è molto fuori e gli altri strumenti stanno un pochino più soffusi dentro, perché il bilancio, la voce bisogna sentirla in tutti i casi, e quindi il resto era un pochino più sacrificato naturalmente.
0: Bene, Johnny Chitarra.
2: Sì. No, dicevo che certo queste canzoni americane, i testi di certe canzoni americane non è che fossero dei capolavori delle poesie, ma erano sempre meglio di certe traduzioni. Io ho fatto una gaffe tremenda a Umidem alla fine degli anni 60, c'era l'editore Leonardi che ha editato centinaia di classici americani, e parlavo con lui ricordando appunto queste bellissime canzoni americane, e ho detto: peccato che le traduzioni purtroppo sono così e così. Vicina a lei è una signora, mi ha chiesto perché, una ragazza, perché era la figlia che faceva le traduzioni. Bel colpo. Volevo dire che comunque dopo, nel dopoguerra, c'era il cinema, qualcosa di francese, ma soprattutto c'era il cinema americano e il neorealismo. Il neorealismo non era capito da tutti, anzi era anche combattuto, no? Persino qualcuno diceva che avevano queste cose all'estero, cosa di penseranno di noi, eccetera. E una mia zia di Trieste, e mi ricordo che parlando di Ladri di bicicletta, che io considero un capolavoro di De Sica, ha detto: ma che film è quello con uno stupido che si fa rubare anche la bicicletta? Poi c'era Umberto Saba, grande poeta triestino, che diceva, forse in una sua poesia, dice: scendevo giù al cinema per godermi un po' di sano ottimismo americano, perché nei film americani tutto sommato sì, qualcuno innocente moriva, ma alla fine il bene trionfava sempre, no?
1: E poi avevano vinto la guerra, diciamo, se lo chiaramente.
0: Johnny Chitarra è un film del 54, abbiamo detto. Passiamo invece a
1: al
0: un
1: 1955.
0: Film, ecco, dell'anno successivo. Questa volta viene perfetto,
1: un colossal sentimentale, drammatico, eccetera, che ha vinto anche 3 Oscar, uno dei quali per la canzone che stiamo per ascoltare, che era di Sammy Fain e Paul Webster. L'amore è una cosa meravigliosa, ed è vero.
0: Esatto, questo prima dicevamo, no? Che molti pezzi sono stati prestati al cinema e poi con il cinema ad una cassa di risonanza importantissima. Invece questa canzone è nata per essere proprio la canzone del titolo del film. Tant'è vero che ho letto su un giornale proprio edito, un libro edito da Billboard americano, che il titolo del film, quando è stata commissionata la canzone agli autori, era A Many Splendor Thing. Loro fecero la canzone, andarono dal produttore, piacque la canzone, però poi in quel momento il produttore seppe che il titolo era stato cambiato e gli disse: rifate la canzone. Cioè, perché si chiama Love is a Many Splendor Thing. E rifecero la canzone, non so quanto fosse diversa dalla prima, probabilmente era diversa o simile, non lo so.
1: È quasi impossibile, perché is a man in splendor thing, è impossibile che abbiano cominciato così.
0: Esatto.
1: Love is a man,
0: ecco, allora l'hanno proprio cambiata, a quanto pare, l'avranno cambiata, e bisognava trovare l'interprete. Pensate che a questa canzone dissero no Doris Day e Nat King Cole, che l'incisero dopo che questa canzone ebbe successo.
1: Vabbè.
0: Infatti la lanciarono
1: i Four Aces.
0: Eccola qua.

0: Abbiamo ascoltato questo grande successo, Love is a Many Splendid Thing. Non è che ci siamo dimenticati del Night, queste canzoni si cantavano.
1: Si
0: al
1: cantavano
0: night.
1: Al Night.
2: Doverosamente.
0: Ecco. Perché
1: persino io la cantavo. Qualche anno dopo.
0: Come facevi? La cantavi soltanto con la linea melodica principale?
1: Sì, no, accompagnando la shuffle proprio in questo modo, perché così era ballabile. Tunci, punci, punci, perché nelle versioni seguenti erano tutte magniloquenti, eccetera. Questa è grande, però ha un tempo ballabile sotto, proprio per essere utilizzata al Night.
0: Queste canzoni quanto duravano al Night? Duravano diverse stagioni? Non soltanto l'attimo del momento, cioè il periodo del successo.
2: Beh, non so, l'orchestra aveva il suo repertorio comunque, no? A parte quelli specializzati come Carosone e Van Wood, ma aveva un suo repertorio preciso. E poi si cantavano i successi del momento, quindi molte cose, alcuni classici rimanevano anche dopo delle due di notte, come diceva, alcune scomparivano dopo una stagione. Ma questa è una canzone che io non amo molto, la cantavo anch'io tutto sommato. Ma il successo di certe canzoni nel cinema non è dovuto esclusivamente al valore della canzone in se stessa, ma soprattutto nella situazione in cui è cantata e suonata, no? In un rapporto sentimentale o drammatico esce questa canzone e la gente è portata a ricordarsela, a riconoscerla dopo.
0: Beh, direi che questo è proprio un evergreen di larghissimo successo, è una canzone molto popolare questa qua.
1: Sì, sì, ma anche in Italia ha avuto varie versioni. Mi pare ancora una volta Ricchi e Poveri recentemente l'hanno riproposto.
0: Addirittura.
1: 10 anni fa, sì, sì.
0: Quest'amore splendido. Sì. L'amore splendido. Siamo a un altro film, vediamo un po', Bardotti, tocca a te.
1: Gilda, 1946, mitico, di Charles Vidor con Rita Hayworth e Glenn Ford, dove Rita Hayworth veniva presa a ceffoni e figurava cantare, mi pare che non cantasse lei però.
0: Così ho letto.
1: Era doppiata.
0: Cioè sì, era doppiata, tranne che in un ultimo pezzo di un'altra canzone, però.
1: Put the blame on
0: sullo stesso film.
1: Girl. Questo era lei.
0: Era
1: sì,
0: proprio lei con la chitarra, cioè. Non so se suonasse la chitarra, questo non lo so, però cantava lei.
1: Cantava lei. Ecco, la canzone che è diventata popolare, è ancora popolare adesso, sì. È ancora uno dei pezzi più eseguiti nel mondo, è Amado Mio. Amado Mio è diventato un classico, con questa atmosfera sensuale, con questo testo un po' in spagnolo, un po' in inglese. E viene eseguita ancora tantissimo. Io credo che guadagni ancora molti soldi. Adesso ha quanti anni sono? 50 anni di distanza.
0: Sì, esatto,
2: ma io non so, non vorrei fare i conti con l'età varia e con il desiderio che sia a una certa età o un'altra. Ma io donne belle come in quegli anni lì nel cinema, dico, io non l'ho vista più. Io ho visto Rita Hayworth, una donna splendida. Non parliamo di Ava Gardner. L'altro giorno ho visto un vecchio film italiano con
1: La Mangano.
0: Come hai fatto a pescarla?
1: Potevo dire o Mangano o Bosè.
2: Lucia Bosè. Queste donne nel cinema non esistono più così belle. Io vedo Kim Basinger è 1 a 10.
1: La conosco personalmente, ti posso assicurare che è una specie di golf irlandese dal vivo, quando non si mette in tiro.
0: Allora, Amado Mio non la sentiamo da Rita Hayworth, tanto non sarebbe lei, sarebbe la voce di Anita Ellis. Ecco. E invece ve la propongo da un programma televisivo della RAI che si chiamava Studio 1, e quindi avrete capito.
1: Sarà?
0: Chi sarà?
1: Mina.

0: Amado mio, dal vivo, Nina, che si è permessa anche qualche birignao, ma perdoniamoglielo, qualche vezzo, quando cantava dal vivo in televisione, pensava anche all'aspetto
1: visivo.
0: Visivo. No, c'erano anche gli applausi finti.
2: Per me...
1: dici che erano finti questi?
0: Quello in mezzo sicuramente. Poi... applausi di regia, sono sicuro.
2: Quello che non mi piaceva dei Mina, che tu per me e per te...
0: comunque
2: un vezzo, però è tanto grande che si può perdonare tutto.
1: Ma questa l'avrà cantata in un night, Mina, qualche volta?
0: Ma la bussola sicuramente.
1: Ah, ecco. Sicuramente. Tu ci l'hai riproposta questa cosa?
0: Sì, sì, sì. Vale la pena di parlare un secondo della traduzione. Il pezzo non è niente di eccezionale come testo, neanche in originale. Però era curioso perché è un po' in spagnolo, un po' in inglese. La traduzione in italiana sarà stata fatta in 7 minuti. Non dico di più, io faccio il paroliere di professione, ne posso scrivere 12 versioni in un quarto d'ora, così, con la mano sinistra e senza risentire la melodia, perché sono pezzi fatti un pochino senza troppo pensarci. È un grosso peccato dell'editoria italiana.
2: E l'ho già detto.
1: Siamo arrivati a un momento di una voce americana, sì. Un classico americano, sempre legato al cinema, sempre legato al night.
2: Sì, e il film io lo ricordo vagamente, non è che fosse un grande film secondo me, però c'è dentro una canzone cantata da Nat King Cole, veramente splendida, che nel night era veramente obbligatoria, quegli ultimi anni che ho fatto di night, eccetera. E qui è cantata da un altro cantante che non imitava Nat King Cole, aveva un'altra voce, però il modo è più o meno lo stesso. È un po' più gigione questo cantante che io adoravo perché lo imitavo proprio platealmente nel night, e Johnny Mathis.
0: Per la cronaca, il film era Gardenia Blu, era di Fritz Lang, niente proprio di meno, ed è il primo film che faceva dopo la pausa forzata dovuta alle leggi anticomuniste del maccartismo, perché il suo nome era una lista nera.

molta gente, sai, troppa gente in questo cinema. Uomini comparse e prime donne pallide. E io che sono qui, dentro il mio angolo. E non ti vedo più neanche per un attimo. Ma ride, la gente ti sorride dentro al cinema. Con le bocche inzuccherate e gli occhi morbidi.

non siamo noi, non siamo noi che facciamo il cinema. Le prime donne ormai hanno stregato il pubblico, però restiamo qui stretti, stretti in questo angolo, che da quando ci sei tu mi sembra il massimo. E non siamo noi, non siamo noi a fare il cinema, che le comparse, sai, non c'hanno un pubblico, però restiamo qui stretti

0: William Shakespeare.
1: Traduzione di Eugenio Montale. Compagnia del Piccolo Teatro della Città di Milano, diretta da Giorgio Strehler. Interpreti: Ivo Garrani, Tino Carraro, Giorgio De Lullo, Romolo Valli, Marcello Moretti, Enzo Tarascio, Franco Graziosi, Ferruccio De Ceresa, Elsa Albani. Radio 1 1955. Terza e ultima parte.
2: Chiama Lucilio e Messala. Li farò dormire sui cuscini della mia tenda.
3: Gino! Messala!
4: Signore!
5: Signore!
2: Vi prego, amici, coricatevi qui e dormite. Può darsi che tra poco debba mandare un messaggio al mio fratello Cassio.
4: Se non ti spiace, signore, staremo in piedi.
2: No.
4: Tuoi ordini?
2: No, non voglio. Sdraiatevi, vi prego. Può darsi che io cambi d'idea.
6: Toh, Lucio, ecco il libro che andavo cercando. Era nella tasca della mia veste.
7: Ero certo che me l'avevate dato, signore.
2: Abbi pazienza, figliolo. Sto perdendo la memoria. Te la senti di tenere aperte le gonfie palpebre, di suonare un'aria o due sul tuo strumento?
7: Certo, signore, se così vi piace.
2: Mi piace, figliolo. Ti do molti fastidi, ma tu sei servizievole.
7: È mio dovere, signore.
2: Non vorrei chiedere al tuo dovere di superare le tue forze. I giovani hanno molto bisogno di dormire.
7: Ho dormito abbastanza, signore.
2: Hai fatto bene e dormirai ancora. Non ti tratterrò a lungo. Se vivrò, mi ricorderò di te.

0: un sonno mortale. Ha dato una mazzata a questo ragazzo proprio mentre cantava. Dormi pure, ragazzo mio. Non ti farò il torto di svegliarti. Però, se ti cade la testa in giù, rischi di rompere il tuo strumento. Ecco, te lo levo. Buonanotte, figliolo. Vediamo un po'. Non c'era una piega nella pagina del libro che stavo leggendo? Ah sì, ecco qua. No. No. No. No.
1: Brucia male questo cero. Piero! Forse è la debolezza dei miei occhi che forma quella mostruosa apparizione. Chi sei? Sei qualcosa? Un dio, un angelo, un demone che mi fa gelare il sangue, rizzare i capelli? Parla! Chi sei?
0: Dovremo rivederci.
1: Sì, a Filippi.
0: Bene, ci rivedremo dunque a Filippi.
1: Ora che ho ripreso animo, tu svanisci, spirito malvagio. Vorrei parlare ancora con te. Lucio! Svegliati, Lucio!
2: Le corde sono giù di tono.
0: Crede di stare ancora suonando.
1: Svegliati, Lucio!
2: Ma signore!
0: Sognavi che hai gridato nel sonno.
2: Signore, non so di aver gridato.
0: Sì, hai gridato. Non hai visto nulla?
2: Nulla, signore.
0: Dormi ancora.
1: Messala! Lucilio! Svegliatevi!
3: Signore,
1: perché avete gridato nel sonno?
3: Gridato?
0: Abbiamo sì. Gridato.
1: Non avete visto nulla?
3: No, signore, non abbiamo visto niente.
1: Andate, salutatemi il mio fratello Cassio, che mette in marcia le sue truppe, subito, prima di noi. Noi lo seguiremo. Andiamo!

0: Ecco realizzate le nostre speranze, Antonio. Dicevi che il nemico non sarebbe sceso e avrebbe preferito starsene sulle colline. Non è avvenuto nulla di simile. Le sue truppe sono vicine e ci sfidano in campo aperto, qui, a Filippi. Prima che noi chiedessimo, ci hanno data la risposta.
1: Vedo che cosa hanno in testa. E so perché fanno così. In verità sarebbero ben contenti d'andarsene altrove, ma coprono la paura con le bravate e vengono in giù sperando di sembrarci coraggiosi. Ma sappiamo che non è vero. Ottavio, esci subito con le tue truppe, avanza lentamente a sinistra della pianura.
0: Io andrò a destra, tieni tu la sinistra.
1: Ti pare il momento di contrariarmi?
0: Sia come vuoi tu.

0: Si sono fermati, forse vogliono parlamentare.
1: Altitinio!
2: Facciamoci avanti e parliamo.
3: Marcantonio, dobbiamo dare il segnale della battaglia?
4: No, aspettiamo che attacchino. Vieni avanti, i generali vogliono parlarci.
1: Nessuno si muova prima del segnale!
5: Prima le parole e poi i colpi. Non è vero, compatrioti?
3: Non siamo come voi. Preferiamo i colpi alle parole.
5: Meglio le buone parole dei cattivi colpi, Ottavio.
6: Le buone parole, Bruto, tu le dai insieme ai brutti colpi. Prova ne sia il buco che hai fatto nel cuore di Cesare mentre gridavi Ave Cesare, salute Cesare!
7: Antonio, di qual genere siano i tuoi colpi, questi ancora da vedersi. Ma le tue parole saccheggiano le api blee e le lasciano senza miele.
6: Non però senza pungiglione.
5: Sì, e anche senza ronzio, Antonio, perché tu hai rubato il loro e molto furbamente minacci prima di pungere.
6: Non avete fatto così, canaglie! Quando i vostri maledetti pugnali si incastrarono nei fianchi di Cesare, bisognava vedervi mostrare i denti come scimmie, scodinzolare come cani e curvarvi a terra come schiavi, baciando i piedi di Cesare, fino a che quel vile di casca non lo colpiva alle spalle. Infami adulatori!
7: Adulatori noi!
5: Vedi, Bruto, vuoi ringraziare te stesso? Questa lingua oggi non avrebbe potuto offendere se tu mi avessi ascoltato.
3: Veniamo ai fatti, dunque. Se discutere fa sudare, alla prova dei fatti queste gocce di sudore si faranno più rosse. Guardate, io traggo la spada contro i cospiratori. Quando credete che la rimetterò nel fodero? Non prima che le 33 ferite di Cesare siano vendicate. Non prima che un nuovo Cesare abbia dato altro sangue alla spada dei traditori.
5: Cesare Ottavio, se morrai per mano dei traditori, saranno gli stessi tuoi uomini ad ucciderti.
3: Così spero. Non sono nato per essere ucciso dalla spada di Bruto.
5: Se anche tu fossi il più nobile della tua stirpe, bamboccio, non potresti avere una morte più onorevole.
7: E sarebbe troppo onore per uno scolaretto impertinente come te in compagnia di un cialtrone dissoluto.
6: Sempre uguale il vecchio Cassio.
3: Su, andiamo, Antonio. La sfida, traditori, ve la sbattiamo sul muso. E se avete il fegato di combattere, scendete subito in campo. Oppure, quando vi reggeranno le budella. Andiamo!

0: Su dunque soffia vento, gonfiatevi onde, e tu nave destreggiati. La burrasca è giunta, rischiamo il tutto per tutto. Messala.
1: Che vuole il mio generale?
0: Messala. Oggi è il mio compleanno. E comincio a far credito ai presagi. Venendo da Sardi, ho veduto due grandi aquile volare sulla nostra prima insegna. E là, appollaiate, si gonfiarono dei bocconi offerti dalle mani dei soldati. Ci han seguito fino a Filippi, poi stamane se ne sono andate. Han preso il loro posto corvi, cornacchi e gheppi e volano sulle nostre teste e ci guardano dall'alto come future prede. Ombra che gettano sembra un tetro baldacchino sotto il quale il nostro esercito par prossimo a rendere l'ultimo respiro.
1: Non credere a questi segni.
0: Vi credo solo in parte, perché la mia anima non vacilla e sono fermamente decisa ad affrontare tutti i pericoli. Bruto, ci siano amici gli dèi e facciano che noi possiamo giungere in pace alla nostra vecchiaia. Ma poiché è incerto nel destino degli uomini, teniamo presente anche il peggio che può accaderci. Se perdiamo questa battaglia, cosa hai deciso di fare?
2: Seguirò i dettami di quella filosofia, secondo la quale biasimai Catone per essersi dato la morte. Non so perché, ma io trovo vile troncare il corso della propria esistenza per timore di ciò che può accadere. Mi armerò dunque di pazienza e resterò sottomesso al volere delle forze superne che ci governano.
0: Dunque, se perdiamo la battaglia, tu sarai pronto a farti trascinare nel trionfo per le vie di Roma?
2: No, Cassio. Da nobile romano tu non puoi pensare che Bruto giunga a Roma incatenato. Hai un animo troppo grande per ammettere questo. Vedi, oggi stesso deve finire l'opera che abbiamo incominciato agli idi di marzo. E non so se ci incontreremo ancora. Scambiamoci dunque l'ultimo saluto. Addio, Cassio. Addio per sempre. Se ci rivedremo, potremo sorridere ancora. Se no, avremo avuto ragione di dirci ora addio.
0: Addio per sempre, Bruto. Sorrideremo certo se potremo ritrovarci. Se no, è vero che avremmo avuto ragione di dirci ora addio.
2: E dunque avanti. Se potessimo sapere sin d'ora ciò che avverrà quest'oggi, ma basterà la fine d'un giorno per sapere la fine di tutto. Andiamo.

0: fatto questi ordini alle regioni dall'altra parte. L'anno d'Ottavio ha perso di vigore e crollerà a un pronto contrattato. Corri, volo, che sala, che vengono tutti all'assalto.
1: Guardati, Tiglio, guarda come fuggono questi vili. Io stesso sono diventato nemico dei miei. Il mio alfiere stava montando la schiena. Gli ho tolto l'insegna e ho ucciso quel codardo.
2: L'uso di dell'ordine troppo presto aveva un certo vantaggio su Ottavio, ma ha lasciato che i suoi soldati si buttassero al saccheggio e intanto quelli di Antonio ci hanno accerchiati.
3: Marcantonio è già alle tue tende, fuggi! Fuggi lontano, nobile Cassio!
4: Questo colle è abbastanza lontano.
1: Guarda, Titinio, guarda. Quelle tende che bruciano laggiù sono le mie?
3: Sì, padrone.
1: Titinio, se tu mi ami, prendi il mio cavallo, sprona la sangue, raggiungi quelle truppe e poi torna qui. Voglio sapere con certezza se quei soldati sono amici o nemici.
3: Vado e torno in un batter d'occhi.
1: Tu, vola lassù in cima. Sono sempre stato debole di vista. Guarda quello che fa Titigni e quello che succede nel campo.
5: Questo è il giorno in cui ho tratto il mio primo respiro. Il circolo è compiuto e finirò là dove ho cominciato. Così si chiude la mia vita.
1: Che muove, amico?
3: Signore, signore!
1: Parla!
3: Titigno è circondato dai cavalieri che volano verso di lui! Ma sprona, corre ancora! Ecco, l'hanno raggiunto! Forza, Titigno! Oh, è smontato! Smontano anche gli altri! L'hanno preso! Senti come gridano di gioia!
1: Scendi, non guardare più! Indra, vieni qui.
4: Io ti ho fatto prigioniero in Partia e salvandoti la vita ti ho fatto giurare che avresti sempre ubbidito ad ogni mio ordine. Oggi dovrai mantenere il tuo giuramento. Da ora sarai libero e questa spada che trafisse le viscere di Cesare devi affondarla nel mio petto.
1: Non esitare, non rispondere!
4: Prendila per l'Elsa. E quando io mi sarò coperto il volto così, dai la tua stoccata. Cesare, sei vendicato dalla stessa spada che ti ha ucciso.
6: Sono libero, dunque.
3: Ma non lo sarei se avessi seguito il mio desiderio.
7: Oh, Cassio.
6: Ora fuggirò da queste terre in un paese dove nessun romano potrà mai vedermi.
8: Vieni, Titigno!
1: Le forze sono sulla bilancia. Ottavio è stato respinto dalle truppe del nobile Bruto e le legioni di Cassio sono battute da Antonio.
3: Cassio sarà incoraggiato da queste notizie.
1: Dove lo hai lasciato?
3: Qui, su quest'altura, avvilitissimo, col suo schiavo Pindaro.
1: Ma non è lui, quell'uomo steso a terra. Non riposo come uomo vivo.
4: Mio povero cuore.
1: Dunque è lui.
4: No, Messala. Fu lui. Ma Cassio non c'è più. O sole calante, come tu coi tuoi raggi vermigli affondi nella notte Così nel suo sangue si spegne il giorno di Cassio. Il sole di Roma è tramontato. Finito è il nostro giorno. Nubi, piogge, sciagure stanno per giungere. La nostra storia muore così. È morto perché non ha avuto fiducia in me.
9: La sfiducia fu causa della sua morte. Detestabile errore, figlio dell'ipocondria, perché mostri ai mutevoli animi degli uomini cose che non sono. È facile concepirti errore, ma tu non giungi mai ad una buona nascita e uccidi la madre che ti ha generato.
4: Pindaro! Dove sei, Pindaro?
1: Cercalo, Titinio! Io vedrò di trovare il nobile Bruto per darti quest'altra ferita. Né una guzza spada né una freccia avvelenata sarebbero tanto sgraditi al suo orecchio quanto il racconto di quello che è accaduto.
4: Ma dunque, Messala, io cercherò Pindaro. Perché mi hai mandato via? Eppure ho incontrato i tuoi amici ed essi mi posero sulle tempie questa corona di vittoria. Perché la portassi a te? Non hai dunque inteso le loro acclamazioni? Ahimè, hai frainteso tutto. Ma ecco, ora metto questa corona sulla tua fronte. Così mi ordinò il tuo Bruto e io ubbidisco. Vieni, Bruto, affrettati e guarda come io incoronerò Caio Cassio. Ed ora, o dei, ecco un gesto da romano. Vieni, spada di Cassio, e trovami il cuore.
0: Dov'è il suo corpo, Messala? Dov'è?
1: E là, e accanto a Titinio che la piange.
9: Sei potente ancora, Giulio Cesare. Il tuo spirito s'aggira qui intorno. Volge le nostre spade contro le nostre viscere. Esistono ancora due romani come questi? Addio, ultimo dei romani. Non è possibile che Roma possa procreare un altro tuo pari. Amici, debbo più lacrime a questo morto di quante potreste vedermene versare. Avrò il tempo di farlo, Cassio. Avrò il tempo.
10: Vieni, Lucilio. E anche tu, giovane Catone.
0: Torniamo al campo. Sono le 3. Prima che sia notte, romani, tenteremo ancora la sorte in un secondo combattimento. Andiamo!

0: Siamo sconfitti. Siedi, Clito. La parola d'ordine è uccidere. È la moda. E bisogna seguirla. Ascolta.
1: Oh, io no, signore. È impossibile.
0: Zitto, allora. Non parlarne.
2: Piuttosto ammazzerei me stesso.
0: Dardanio. Ascolta.
3: Poi tu. Far questo. Io.
1: Dardanio.
3: Oh, Clito.
2: Che cosa ti ha detto Bruto?
0: Di ucciderlo. Guarda com'è preoccupato.
2: Il dolore gli sgorga dagli occhi come da una preziosa coppa.
0: Volunio, ascolta.
4: Che cosa dice il mio signore?
0: Volunio, lo spettro di Cesare mi è apparso due volte. Una a Sardi, l'altra la notte scorsa qui, sul campo di Filippi. So che è giunta la mia ultima ora.
4: Non può essere, signore.
0: È così, Volunio. Considera un poco come vanno le cose del mondo. I nostri nemici ci hanno spinto fin sull'orlo dell'abisso. Meglio che noi vi saltiamo dentro, senza attendere di esservi cacciati. Ti ricordi, Volunio? Noi due siamo stati a scuola insieme. Per questa nostra vecchia amicizia, ti prego di reggere l'Elsa dalla mia spada, mentre io mi getto contro di te.
4: Non è un servizio che può chiedersi a un amico, signore.
1: Fuggi! Fuggi, Bruto! Non ti resta che un attimo.
0: Addio. Addio a te. E a te. E a te, Volunio. Stratone. Addio. Amici, mi resta il conforto che mai nella mia vita io ho trovato un uomo che mi sia stato infedele. Da questa mia sconfitta trarrò maggior vanto che Ottavio e Marcantonio dalla loro povera vittoria. La lingua di Bruto ha quasi finito di dire la storia della sua vita. La notte cala sui miei occhi. Le mie ossa vorrebbero riposare. Hanno faticato tanto per giungere a quest'ora.
1: Fuggi! Fuggi, signore!
0: Andate! Io vi seguirò! Stratone! Resta accanto a me, ti prego! C'è sempre stato qualcosa di molto onesto in te. Reggi la mia spada e mentre io mi trafiggo volgi altrove il capo. Vuoi farlo, Stratone?
2: Dammi prima la mano.
0: Addio. Caro Stratone.
2: Addio, mio signore.
0: Cesare, ora puoi dormire in pace. Io non t'ho ucciso con tanto slancio quanto ne trovo ora per morire.

0: Portatemi i prigionieri. Chi è costui, Messala?
1: Il servo del mio padrone. Stratone, dov'è il tuo signore?
2: Non è prigioniero come te, Messala. I vincitori non possono fare altro che bruciarlo. Bruto solo ha sconfitto se stesso. E nessuno vanta l'onore della sua morte.
3: Così, Bruto, doveva essere trovato.
4: Ti ringrazio, Bruto, perché hai dimostrato che Lucilio diceva il vero.
0: Tutti quelli che hanno servito Bruto verranno arruolati tra i miei uomini. Ragazzo, vuoi tu dedicare il tuo tempo a me?
2: Sì, se Messala me lo permette.
0: Fa questo, buon Messala.
3: Com'è morto il mio signore Stratone?
2: Si è gettato sulla spada che io reggevo.
1: Allora, Ottavio, prendi nel tuo seguito quest'uomo che ha reso l'ultimo servizio al mio padrone.
0: Per le sue virtù concediamo a Bruto gli onori più rispettosi. Stanotte le sue ossa riposeranno nella mia tenda come quelle di un degno soldato. Sia dato alle truppe il segnale del riposo e uniamoci noi pure alla celebrazione di questa gloriosa giornata.

Bruto fu il più nobile fra tutti i congiurati. Gli altri agirono per invidia del grande Cesare. Lui solo, con onesto pensiero, sollecito del bene di tutti, partecipò all'azione. La sua vita fu limpida e tutte le sue qualità così armoniose che la natura poteva ergersi e dire: ecco un uomo.

0: Ben ritrovati da Silvana Matarazzo. Dopo la fine del Giulio Cesare di Shakespeare, messo in scena da Streller con la Compagnia del Piccolo, vorremmo farvi ascoltare l'ultima parte della commedia di Carlo Bertolazzi, L'Egoista, diretta sempre da Streller con la Compagnia del Piccolo e in onda su Radio 3 nel 1961. Nel ruolo di Franco Marteno, il protagonista del titolo, c'era Tino Carraro, attore storico dello Stabile milanese, che offre un ritratto perfetto di un uomo occupato solo del proprio benessere, anche a discapito di quello della figlia, qui interpretata da Giulia Lazzarini. Nella scena finale che ascolterete recitano anche Gastone Moschin nel ruolo del medico e Ottavio Fanfani in quello di Don Angelo.
1: È arrivato il dottore?
2: No, ma ieri è venuto alle 8:30.
1: Fallo passare subito appena viene. E anche Don Angelo?
2: Sì, papà.
1: Poi, quando hai finito di là, vieni a leggermi i giornali.
2: Sì, posso andare?
1: Vai, vai. Sì, nessun pensiero,
3: è permesso.
1: Avanti, avanti, dottore.
3: E così?
1: Ero qui che dormivo un po'.
3: Ah, e questa notte ha riposato bene?
1: Così, così. Ma sai, è l'affanno. L'affanno che non mi lascia mai. Prego, s'accomodi.
3: Ecco. Dunque, vediamo un po'. Il polso è buono.
1: Davvero?
3: Sì, proprio non male. È bravo, bravo il nostro signor Franco. E nella giornata che cosa ha preso?
1: Ma un brodino stamattina con un po' di riso, ma poco, poco. E poi latte, sempre latte.
3: Benissimo. Stasera però sarà meglio ritornare alla digitalina, eh? 20 gocce ogni 2 ore.
1: Avverta mia figlia che non se ne dimentichi.
3: Va bene. Beh, in complesso però si sente meglio, no?
1: Non lo so. E questo tempo, il freddo.
3: Su, si faccia coraggio. Tornerà la primavera. Tornerà il sole. Vedrà.
1: Mi faccia guarire, dottore. Mi faccia guarire.
3: Su. Ma lei non è ammalato. Lo sa?
1: Sono vecchio. E i vecchi devono morire.
3: Non si faccia venire queste brutte idee per la testa.
1: Sono vecchio. Me l'hanno detto anche poco fa. Sono vecchio.
3: Non esageriamo, poi. Quanti sono, in fin dei conti? 72?
1: No, 72 ancora no. Mancano 25 giorni.
3: E allora vede, sono 71. E poi, qui da noi. Ma lo sa che qui c'è un'atmosfera speciale? Non se n'è mai accorto? Eppure, con tutto il tempo che è stato qui, quei pochissimi che ogni tanto se ne vanno all'altro mondo lo devono proprio a una loro distrazione. Si dimenticano di vivere.
1: Vada là, dottore. Sempre di buon umore lui. Lui è l'unico che mi faccia coraggio.
3: No, ma io non scherzo, sa. È la statistica è la sola verità che io conosco. Dunque, qui a Imbersago ci saranno almeno 25-30 persone che hanno toccato i 75.
1: Dici davvero?
3: Ma certo. E senta, ne ho visto uno anche poco fa. Un certo Giovanali, fa il manovale. E l'ho visto, indovini dove? Qua all'osteria del Ponte Nuovo. Entrava nel momento che venivo da lei. Beh, noti, con questo freddo, in giacca aperta e senza nient'altro addosso, eh? E sa cosa mi ha detto salutandomi? Stasera faccio baldoria. Festa di nozze stasera. Stasera prendo una ciucca. Sì. Sì, perché stasera c'è festa all'osteria. Il matrimonio della figlia del padrone con il portalettere. Lo conosce, no? Quello biondo, alto.
4: No.
3: Faranno baccano stanotte laggiù. Magari li sentirà anche lei da qui.
4: No, io non voglio. Faranno baldoria, eh? Beati loro. Anch'io, sa, una volta, e posso dire che me la cavavo bene. Come tutto cambia qua giù. Sono passato così quasi senza accorgermene dal Bordeaux e dallo Champagne al latte. Che salto, eh? Che salto. È la vita che... Quante cose, Dio mio. E gente. Mi ricordo di un certo Marti, un amico mio, un dottore, medico come lei, molto giovane così per niente, per aver voluto curare in casa sua un parente malato di vaiolo. Beh, questo Marti non ha mai capito cosa volesse dire vivere. Aveva anche una bella moglie, un tipettino allegro che poi finì per scappare in Spagna con un tenore. Figurarsi. Vicende umane, la vita che passa. Beh, questo Marti, no? Mi diceva sempre: tu, Franco, la vita te la sai godere. Godere. Forse allora, dottore, ma conservarla adesso almeno per un po'. Con tutta la vostra scienza non siete ancora riusciti a trovare, che so io, un'acqua, un qualche cosa.

0: Un po' di pazienza. Un po' di pazienza, signor Marteno.
1: Pazienza. La troverete quando io sarò già morto. E allora, a che serve?
0: Agli altri.
2: Papà.
0: Ah, signorina Elena. Papà. Buonasera. Sono felice di vederla.
2: Buonasera, dottore. Papà, c'è di là Don Angelo.
1: Ah, che s'accomodi, Don Angelo.
3: Permesso?
1: Buonasera.
3: Buonasera, signor Franco.
1: Buonasera, Don Angelo.
0: Bene, allora io vado. Buonanotte, signor Marteno, e stia tranquillo, eh?
1: Sì. Allora prendo la digitalina, eh?
0: Certo, certo, come le ho detto.
1: Mi raccomando, domani. L'aspetto.
0: Lasci fare. Buonasera a tutti.
1: Buonasera.
0: Buonasera, signorina Elena.
2: Buonasera, dottore.
3: Il diavolo e l'acqua santa,
1: Caro Don Angelo, l'aspettavo, sa? Va meglio, meglio, molto meglio.
3: Bene, vedo che la mia preghiera è stata esaudita.
1: Sì, sì, sì, grazie. Grazie, grazie. Ha visto, eh? Che tempo, orribile.
3: No, orribile no, è il freddo che è veramente intenso. Tutta la campagna gelata.
1: Ma cos'è? Siamo di carnevale adesso?
2: È una festa giù all'osteria.
3: Precisamente, festa di nozze. C'è stato il banchetto e adesso ballano. Ne avremo per tutta la notte.
2: Ha sposato un ragazzo biondo, alto.
3: Sì, il portalettere. Bravo figliuolo.
2: Sarà contenta.
3: Si figuri, si volevano un bene. E lei, signorina, quando i confetti?
2: I miei confetti, Don Angelo, non hanno più sapore.
3: Ma perché una brava ragazza come lei?
1: Vorrei restare un momento solo con Don Angelo. Vuoi andare di là? Ti chiamerò io poi.
2: Desideri qualche cosa?
1: No, niente per adesso. Ricordati quando è l'ora della medicina, eh?
2: Sì.
3: Ho toccato un tasto falso, eh?
1: Beh, lei non poteva sapere. È stato parecchi anni fa, nel 22. Un progetto di matrimonio che... Un progetto di matrimonio che poi andò a monte.
3: Ah, e chi era?
1: Sa quell'ingegner d'Arceno, quelli che abitavano su in collina qua.
3: Ah sì, sì, perbacco, il d'Arceno, quello che poi ha sposato una Carini di Roma. Un bel partito.
1: Ah, certo, certo. Noti che fu mia figlia a rifiutarlo. Poi si pentì, ma era troppo tardi. Io non mi opposi, io la pregai soltanto di riflettere, data la sua giovane età, dato l'avvenire, tutto insomma, no? Lei, non so, lei prese paura, forse, non so, insomma, si rifiutò, ecco.
3: Peccato. Adesso capisco. E dopo non capitò più occasione di maritarla.
1: Dopo cambiò carattere, divenne muta, scontrosa. Non volle più sentire parlare di matrimonio. Ci sarebbe stato qui anche il nostro dottore, ma anche con lui la stessa risposta. No, no, sempre no, sempre no.
3: Come Cantini? Ah, per amor del cielo, sposare quell'eretico. Ha visto com'è fuggito appena io sono entrato?
1: Sì, sì, lo so, io lo devo ricevere perché in paese non ce ne sono altri, eh?
3: Vorrei dire che qualche volta, caro signor Marteno, valgono di più le nostre preghiere che non la visita di certa gente.
1: Ah, sì, sì, certo, certo.
3: Perché tutto passa, noi e le cose intorno a noi. La religione resta, questa è la verità.
1: Resta.

0: Don Angelo, io vorrei confessarmi come le altre sere, dopo un riposo più tranquillo. La notte mi fa sempre tanta paura.
1: Si figuri, la confessione. In nomine Patris. Dunque, bene. E poi? Come cosa?
0: Scusi. No, dicevo che ho mentito poco fa col dottore. Mentre stava entrando, gli ho detto che dormivo e invece recitavo il rosario.
1: Bene. Diciamo che lei ha mentito a fin di bene. Per non esporre allo scherno di un ateo, di un nemico della Chiesa, un simbolo della nostra santa religione.
0: Ecco, è così.
1: E allora è perdonato. Ego ti absolve, peccatis. Mille padri, figli, spirito.
0: Adesso mi sento meglio.
1: La confessione è sempre un gran conforto. Provvede alla vita futura.
0: La vita futura. Don Angelo, io penso sempre, ogni momento della mia giornata, a quello che sarà di me dopo. E tremo. Tremo.
1: Su.
0: Don Angelo, non mi abbandoni, Don Angelo, non mi abbandoni, Don Angelo, non mi abbandoni.
1: Si calmi, si calmi. Lei non deve aver paura della morte, perché la morte non potrà mai coglierla in peccato. Si calmi.
0: Don Angelo, vuol vedere se la porta è ben chiusa, se nessuno ci ascolta? Devo farle vedere una cosa.
1: Volentieri.

0: Questo è il mio testamento. L'ho corretto come mi ha consigliato lei. Volevo farglielo sentire.
1: Se lo desidera, potrò dirle la mia opinione.
0: Ecco. In Versago, 20 dicembre 1940. Per bontà di Dio, trovandomi sano di mente e di corpo, dichiaro che questo è il mio testamento. Nomino erede della quota legittima la mia cara ed unica figlia Elena.
1: Bene.
0: Della quota disponibile dispongo come segue. Lascio lire 500.000 alla fabbriceria di Inversago perché faccia erigere un asilo infantile che dovrà prendere il nome di Asilo Infantile Francesco Marteno.
1: Bene.
0: Con l'obbligo di far scolpire in bronzo dorato il mio busto di grandezza naturale e di collocarlo bene in vista nella sala più grande. Lascio altre 500.000 lire alla chiesa di Inversago, con l'obbligo di far dire 50 messe ciascun anno, rispettivamente nell'anniversario della mia morte, nel giorno di San Francesco al 4 di ottobre, giorno della mia nascita, tutte in suffragio dell'anima mia.
1: Molto bene.
0: Nel termine di un anno si dovrà erigere un gran monumento funerario sulla mia tomba, col mio busto in marmo, che dovrà essere scolpito da artista di gran fama. La spesa non dovrà essere inferiore alle lire 300.000. La cassa, che dovrà racchiudere il mio corpo, sarà di piombo, foderata di raso e velluto. Nella cassa si dovrà mettere il gran crocifisso d'argento che si trova nella mia camera da letto. I funerali dovranno riuscire solenni in chiesa, si dovrà dire messa cantata, grande ufficio, e vi dovranno intervenire tutti i sacerdoti della parrocchia.
1: Sì, sacerdoti.
0: Si farà poi una novena, sempre in suffragio dell'anima mia. Nomino mio esecutore testamentario il molto reverendo Don Angelo Navoni, preposto parroco di Inversago, al quale lascio il rimanente della mia sostanza, mobilio, argenteria, i quadri, oggetti d'arte che si troveranno nella mia casa in Inversago il giorno della mia morte. Firmato Francesco Marteno.
1: Lei è troppo buono, no. Io non merito tanto.
0: No, no, per carità, Don Angelo, devo tutto a lei. Sono stato un peccatore, un ateo.
1: No.
0: Ma ora non più, vero?
1: No.
0: Non più. C'è un po' scritto, ma di poco conto.
1: Ah, legga, legga.
0: Sai, è un'aggiunta che ho fatto perché ho letto di molti casi del genere e mi è sembrato prudente prevedere.
1: Capisco.
0: Ho scritto. Desidero che il mio cadavere, prima di essere posto definitivamente nella cassa, sia di nuovo visitato da due distinti medici.
1: Ottima idea.
0: Non si sa mai. Ecco. Lascio almeno una buona memoria di me, vero?
1: Molti si ricorderanno di lei.
0: Un'ultima cosa, questa è la copia del testamento che consegno a lei. In questa busta custodisco l'originale, di modo che il pericolo che il testamento vada distrutto è evitato. Metta via, metta via.
2: Permesso.
0: Vieni avanti, cosa vuoi?
2: La medicina.
0: Da qua. Maledetti. Ballano loro, eh?
1: Signor Franco, io le lascio la buonanotte. E coraggio. Coraggio.
0: Buonanotte, Don Angelo. Mi raccomando, L'aspetto domani.
1: Non mancherò. Buonanotte.
0: Buonanotte.
2: L'accompagno.
1: No, grazie, non si disturbi, signorina. Sono di casa. Buonanotte.
2: Buonanotte.
0: Che ora è?
2: Le 9:30.
0: Meno male che la serata è passata presto. Cosa fai?
2: Lavoro. Ah, vuoi che ti legga i giornali?
3: Che si ammazzino pure, tanto a me. E poi, la guerra non l'ho mica voluta io. No, no, niente giornali. Come mi trovi?
2: Bene.
3: Se non mi guardi nemmeno in faccia.
2: Ti guardo.
3: Come mi trovi, l'aspetto?
2: Buono.
3: E gli occhi come sono?
2: Vivi.
3: E la notte? Come credi che la passerò?
2: Bene.
3: Dio mio, la notte mi fa sempre tanta paura. La stufa è accesa in camera mia.
2: Sì. 17 gradi.
3: Ah, bene, come ha ordinato il dottore, brava, sì. Ricordati la digitalina, Ogni 2 ore, cominciando da mezzanotte, poi alle 2, alle 4, alle 6. No, dico perché fino alle 2 resterai alzata tu. Io potrei anche addormentarmi.
2: Sì, sì. Sto alzata io.
3: Ti metti qui, al caldo, leggi i giornali, ascolti la radio se vuoi e vedrai che il tempo ti passa senza che nemmeno te ne accorga.
2: Lascia fare.
3: Poi alle 2 svegli Giovanni e vai a dormire tu.
2: Sì, sì.
3: Cara la mia Elena, il tuo papà ti vuole un gran bene. E tu?
2: Anch'io.
3: Allora, buonanotte,
2: Vuoi che ti accompagni?
3: No, no. Sta pure lì. Non voglio che ti stanchi. Quanta neve. Freddo e neve. Chissà quanta gente fuori gela e io invece me ne vado a letto sotto le mie coperte al caldo. Buonanotte.

Buonasera. Buonasera, buonasera, buonasera, buonasera. Grazie a voi. Grazie. Grazie, grazie, grazie. Grazie, grazie. Sto godendo con voi questo stupendo, questo lungo tramonto, e soprattutto ho guardato dietro questa scenografia incredibile. Io ho recitato parecchie volte davanti a delle chiese molto importanti in tutta l'Italia, anche all'estero, ma una situazione di questo genere, così magica, veramente mi commuove, ve lo giuro. È bellissimo. Prima di tutto devo presentarvi le mie due assistenti, Giselda Palombi e Michela Casieri. Sono loro che mi aiuteranno durante lo spettacolo, la lezione spettacolo, dando i tempi e i ritmi alla regia. Questa sera dedichiamo tutto lo spettacolo a Giotto, a cominciare dalla Cappella degli Scrovegni a Padova, per poi arrivare agli affreschi di Firenze. Giotto a Padova seppe come nessun altro assorbire invenzioni compositive e impianti scenici nuovi, traendoli anche dalle opere degli antichi e dei suoi contemporanei. Visse a Roma, Napoli, nonché ad Assisi, e imparando da grandi maestri incontrati nel suo continuo deambulare, dai quali ha assorbito stile, innovazione e soluzioni spregiudicate, senza mai arrestarsi alla copia, bensì sviluppando sempre ogni idea con grande leggerezza di segno e potenza d'espressione. Molti sono di certo i pittori, i grandi uomini di cultura, compresi gli scienziati, uomini di lettere, di teatro, che hanno visitato quel tempio e ammirato la grande storia che ci si racconta. La maggior parte di loro ha avuto parole di plauso e meraviglia. Ci limitiamo fra tutti a ricordare quelle di Leonardo da Vinci, che così si esprime. Venne Giotto Fiorentino, il quale, non stando contento a imitare l'opera di Cimabue, suo maestro, e dopo molto studio sul vivo e lo naturale, avanzò non solo i maestri della sua età, ma tutti quelli di moltissimi secoli passati. Che stima aveva Leonardo di Giotto! Ma torniamo agli Scrovegni. Dunque, sul rovescio della grande parete d'ingresso sta dipinto un imponente affresco colmo di figure, eccolo qua, realizzato da Giotto. Si tratta del Giudizio Universale, aperto da una miriade di angeli che si levano in aria come un sipario. Sotto, quasi in mostra, uno dietro l'altro, vediamo i 12 apostoli, eccoli qua. In basso, nel proscenio, a sinistra, le anime degne. Dal lato opposto i reprobi, aggrediti da demoni che ne fanno scempio. Sono anime dannate, ma i loro corpi soffrono come da vivi. Insomma, siamo all'inferno. Da una calca di uomini eccelsi là, addobbati alla maniera trecentesca, spunta un volto ornato da uno zuccotto giallo. Ecco, secondo la tradizione dei padovani, quello è Giotto, o meglio, il suo autoritratto. Allargando la proiezione scopriamo nel bel mezzo la figura di Enrico Scrovegni, il banchiere committente della cappella omonima. Egli sta inginocchiato nell'atto di offrire alla Vergine il progetto in scala ridotta del monumento. A reggere la maquette della cappella, ecco qua, c'è un arciprete a sua volta in ginocchio. Si tratta di Aldebrando dei Cattanei, l'erudito che ha aiutato Giotto nella scelta delle storie da raffrescare. Non solo. In verità non si è trattato soltanto di un aiuto sul piano esecutivo, ma la presenza di tanto sapiente faceva da garanzia verso la Chiesa e da copertura teologica e morale, e soprattutto politica. Un ruolo fondamentale, un po' come Bondi nel nostro governo. Tornando al ritratto di Giotto, sì, fatto, c'è la gente che poi rimane, voleva partire, con è rimasto, c'è sempre così. Non fermatevi.
Dunque, dicevo, tornando al ritratto di Giotto, ci rendiamo conto che il pittore si è voluto sistemare, ma con una certa modestia, quasi nascosto, nella calca dei beati in paradiso. Intorno a lui ecco una folla di personaggi rappresentati di profilo che puntano lo sguardo verso l'alto, lassù, dove è raffigurato Gesù nell'atto di dividere i buoni dai cattivi. Il figlio di Dio se ne sta imponente, seduto su un trono di nubi. Il suo sguardo è severo, osserva con l'umanità per la cui redenzione ha fatto dono della propria vita. Sembra di ascoltare il sonetto composto da Gioacchino Belli, il grande poeta romano, che descrivendo l'atto finale così si esprime. Gesù sesteva spaparanzao sopra la grande meringa delle nuvole, fra puntate de capocce de cherubini. Ma la faccia sua non prometteva niente de buono. Con uno scocco dei diti ordinò all'angeli suonatori di spernacchiare dentro le trombe per svegliare chi lì che dorme embriachi del de profonde. Alzatevi su de diritto, che qua se serra tutto il marchingegno. Tutto quel che aver arrivato, anco per vostro arrazzo in trallazzo, mo non vale più un cazzo. La festa è finita e andiamo tutto alla scarampazzo. Yeah! Ma ci sono stati degli amici ieri che mi hanno detto: ma davvero il poeta romano, il Belli, ha tirato fuori una parolaccia di questo? Un poeta. È classico dei poeti. Infatti, due potenti angeli in alto stanno ognuno arrotolando il firmamento, come fosse il rotolo del telo sul quale è dipinto tutto lo scenario di nuvole, cielo, la luna, il sole. Quindi lo spettacolo è davvero finito. Si raccoglie ogni cosa e si va tutti a dormire il sonno eterno. Guardate che stupenda idea che ha avuto Giotto, quindi, di incaricare gli angeli di raccogliere il cielo come fosse un fondale di teatro, stupendo. Ma tornando alla base del grande affresco, ci accorgiamo, osservando con attenzione, che i giusti e i beati sono tutti anime di persone per bene, con delle belle facce, con tutti i personaggi rispettabili, riccamente abbigliati, professionisti, autorità, nobili, banchieri con qualche vescovo, qualche papa, un frate, tanto per gradire, un guerriero con la sottocorazza e signore bellissime ed eleganti, fra loro qualche santa così. Per ultimo, in fondo alla processione, c'è un'anima che indossa un pelliccione. Questo qui potrebbe essere un contadino delle montagne, ma anche un gentiluomo dai gusti eccentrici. Insomma, l'autore di questo stupendo giudizio universale, Giotto, sembra darci l'avvisata. Esto tepido risalir per lo cielo e trasbordo sol per gente da bene e di buon profitto. Cioè, mi dispiace, ma il paradiso, in paradiso c'è posto solo per spiriti gentili, signori d'animo e di borsa, donne splendide e costumate e gente arrivata. I falliti, gli zozzoni, le donne vecchie e brutte, compresi i disoccupati, i licenziati e i co-co-co, tutto l'inferno. Giotto qui mostra un notevole senso grottesco satirico. Strano che non se ne siano accorti i preti che stavano nella chiesa. Un inferno, dicevo, che ci fa venire in mente gli spettacoli sacro-grotteschi di tutto il Medioevo, con il diavolone gigantesco seduto nel bel mezzo della Burriana che si ingoia dannate come stuzzichini e poi li defeca dilatando le chiappe. E diavoli minori, intenti a torturare i peccatori e condannati che pendono dalle forche, appesi per la gola, la lingua, i capelli e i testicoli. Insomma, uno spettacolo che anticipa di un bel secolo le paradossali sarabande diabolesche di Bosch,
che sicuramente ha visitato questo tempio e ha ammirato l'affresco in questione. Però per assistere a uno spettacolo del genere nel Medioevo non era necessario scendere all'inferno, no? Bastava recarsi nella piazza principale della città nel giorno programmato per le esecuzioni pubbliche e là si poteva rivivere questo scannamento con particolare a sorpresa da vomito. Questo giudizio universale, che ribadiamo, sta proprio all'ingresso della Cappella degli Scrovegni a Padova, possiamo quindi leggerlo come un prologo satirico grottesco della grande messa in scena che, come vedremo, si svolge lungo le pareti affrescate. Iniziamo con il registro superiore della parete destra della cappella, eccolo qua, dove sono dipinte le sei storie di Gioacchino e Anna, rispettivamente padre e madre della Madonna. Nella prima storia vediamo Gioacchino cacciato dal tempio da un sacerdote, lo vedete, naturalmente di Israele, eccolo là. Anche Gioacchino è un sacerdote di Israele. E la ragione del suo allontanamento è dovuta al fatto che ormai, là con gli anni, non ha ancora generato figli. Quindi è ritenuto sterile. E nella cultura ebraica questa è una vergogna insopportabile che investe tutto il Tempio. Ed è considerata una punizione di Dio. Il racconto si svolge in un interno che assomiglia a un presbiterio cristiano, lo vedete, col ciborio, le balaustre che corrono intorno ai personaggi a disegnare una specie di labirinto, così va di qua, gira di là. Ecco, sul fondo spunta un pulpito al quale si accede attraverso una breve scalinata, là si vede. La macchina teatrale, copia delle strutture scenografiche usate per le sacre rappresentazioni popolari del tempo, chiude come in una morsa i personaggi, quasi impedendo loro di comunicare con le situazioni che si svolgono accanto nel riquadro successivo. È inutile sottolineare che si tratta di una chiave scenica che evidentemente si ispira a quella già incontrata da Assisi nelle storie della vita di San Francesco. In particolare, questo impianto teatrale, che allude a un labirinto, serve a costringere il personaggio principale, cioè Gioacchino, in una specie di trappola composta di convenzioni, luoghi comuni, false moralità, dalle quali è difficile uscire e che senz'altro è quella che vede il santo uomo costretto da regole crudele a soccombere. L'aver creato questa situazione fisica di angoscia è frutto di un'invenzione registica davvero geniale. In più, ecco che viene evidenziato l'assurdo copricapo che spunta sulle teste dei due sacerdoti. Un cappellino torto e sbirro che ricorda uno zucchetto da carnevale e che contrasta fortemente con la seriosità spocchiosa e ottusa dei gestori della sacralità della legge di Mosè. Ce n'è quasi da esclamare, ma che ti sei messo in testa? Nella seconda storia Gioacchino giunge sulla montagna, proprio presso i suoi pastori. Tutti, amici e parenti, si tengono lontani da lui. Non trova altro luogo dove rifugiarsi che la montagna, ma ecco che anche lì i pastori si dimostrano perplessi a salutarlo addirittura. Si guardano l'un l'altro, imbarazzati, non sapendo che atteggiamento pigliare. Uno di loro addirittura si è tolto dalla tasca una pipa, così, tanto per darsi un tono. Ma come ci si comporta con un impotente? Gioacchino, avvolto nel suo mantello, col capo reclino per l'umiliazione, se ne sta lì all'impiedi, bloccato. L'unico essere che gli va incontro è un piccolo cane, eccolo là, che festoso gli saltella intorno dandogli il benvenuto. Ecco, qui Giotto dimostra che è proprio con i minimi particolari che si rappresenta il dramma e il suo rovescio, la leggera commozione della semplicità. I fondali plastici che riassumono la scena alludendo a schiene di roccia sono evidentemente tratti per intieri dalle scenografie del teatro popolare. Infatti qui appaiono le stesse sagomature, i medesimi alberelli che abbiamo visto ornare il miracolo di San Francesco alla fonte ad Assisi. Ma c'è una reinvenzione del reale
Cioè, c'è a dire che Giotto non si limita a riprodurre la realtà, ma propone una sua fantastica visione della realtà stessa. Come nelle rappresentazioni popolari, gli elementi scenici sono di dimensione ridotta e semplificata. Ridotte sono le pareti, le porte, perfino le finestre, dalle quali con fatica i personaggi si affacciano. Come possiamo ben osservare in questa scena, quando appare l'angelo che cerca di passare per la finestra, ma rimane incastrato per via delle ali troppo grandi che non passano. Un'ancella all'esterno sta filando sotto un balcone, quel balcone che non presenta nemmeno la porta per raggiungere dall'alto, ci si può salire soltanto da una scala esterna. E lo stesso discorso vale per la scena dove si rappresenta la nascita della piccola Maria. Ecco qua, nel rituale delle rappresentazioni sacre di quel tempo, la casa è la stessa dell'Annunciazione, ma invasa dalle donne che assistono al parto. Anche qui non c'è ingresso, soprattutto al piano superiore. La parete di fronte è stata cancellata per poter dare la possibilità a chi passa di vederci dentro tutto per intero. Ecco, la porta che dà sul fianco di sinistra qua è talmente bassa da impedire alla donna che si affaccia di mostrarsi per intero, gli arriva qua. Ogni volta, poverina, che cerca di passare, tocca una compacciata. E Giotto volutamente sottolinea quel particolare. Nella quinta scena vediamo Gioacchino costretto a dormire all'aperto, protetto in parte dal tetto dell'ovile, un tetto di stile incredibilmente metafisico. E Gioacchino sta sognando. Ecco che in cielo appare un angelo, ecco là, che parlandogli sempre nel sogno, più o meno dire: Gioacchino, vengo a darti buone notizie. Il Signore ha deciso di esaudire le vostre preghiere, tue e di tua moglie. Gli angeli parlano sempre con questo tono. Ritorna senza timore ad Anna. Godrai di una sorpresa prodigiosa. Ed ecco che Gioacchino si mette in viaggio con i due pastori che lo seguono portando provviste. Camminano per giornate intere finché arrivano finalmente al luogo previsto. Dove vanno? Dove vanno? Alle porte di Gerusalemme. Nella scena seguente, appunto, vediamo Anna che corre al gran portale, Anna è questa, accompagnata da un gruppo di amiche tutte più giovani di lei, elettrizzate per questo incontro. E il momento in cui appare l'anziano sposo è commentato da un grande sospiro di commozione. Anna si getta letteralmente tra le braccia dell'amato e qui Giotto racconta uno dei più straordinari baci d'amore che siano mai stati rappresentati sia in pittura che in teatro. Stupendo, guardate, la composizione scenica è costruita attraverso cerchi e il cerchio fondamentale è rappresentato addirittura dall'arco di ingresso alla città di Gerusalemme, la Porta Aurea. Tutte le donne che assistono al commovente abbraccio stanno racchiuse dentro quello spazio, mentre i due innamorati si avvolgono l'un l'altra con i volti scritti dentro le due aureole che sembrano baciarsi a loro volta. Le dita della mano destra di Anna premono dolcemente la nuca di Gioacchino. L'altra mano sta teneramente accarezzando il volto del marito, che con un gesto ampio raggiunge con la propria mano la spalla di lei. All'istante ci rendiamo conto che nell'angolo acuto che si crea questo, una macchia scura divide in due i gruppi dei partecipanti alla scena. Da quel triangolo nero spunta il volto di una vedova, tagliato in due dal velo nero, la quale tristemente assiste a quell'abbraccio a lei ormai negato. 9 mesi dopo quel bacio appassionato. Grazie, grazie. Sono 3 professori universitari, 2 pittori, un architetto e un venditore di colori. Tutti insieme che hanno applaudito. Allora, 9 mesi dopo quell'appassionato bacio nasce Maria, che conosciamo per la prima volta, eccola là, nella scena della salita al Tempio, quella scalinata su cui si arrampica la bimba. Non è un elemento esclusivamente decorativo, no, fa parte della ritualità di quell'episodio. Sul lato di sinistra vediamo Gioacchino con appresso un pastore carico di doni per il Tempio. Il sacerdote ha riguadagnato tutta la propria autorità.
sul lato destro stanno due personaggi, molto probabilmente sacerdoti del Tempio, che mostrano volti ostili. Di certo la nascita della piccola Maria li ha fortemente contrariati, causa la beffa giocata loro dal Creatore. Ma c'è un particolare che è bene non tralasciare, quello esclusivamente scenico. Infatti noi ci troviamo nella stessa struttura architettonica che abbiamo conosciuto nel racconto della cacciata di Gioacchino dal Tempio. Soltanto che qui tutto l'impianto è stato fatto roteare su se stesso. Cioè quello che prima era di là è tornato dall'altra parte, di 180 gradi, vedete? Lo stesso movimento che si mette in atto ancora oggi da noi nel cosiddetto teatro all'antica italiana, dove le scene girano, si muovono, si spaccano, si coprono. Nella leggenda che segue, ispirata al Vangelo dello pseudo Matteo, Giotto affronta l'episodio della scelta di uno sposo degno per la giovane Maria. Incontriamo l'episodio delle verghe, come dire, dei bastoni. Maria è diventata fanciulla, non può più far parte del gruppo delle vergini allevate nel Tempio. Quindi bisogna decidersi per il matrimonio, ma lei non ne vuol sapere, non è d'accordo. Non è un personaggio facile. Ecco che Zaccaria, il sommo sacerdote del Tempio, che non sa come togliersi da quell'impaccio, viene visitato da un angelo che gli offre un buon consiglio. Come erano attivi gli angeli del Signore in quel tempo, c'era un problema e loro arrivavano lì, inviati a bella posta. Vorrei che un angelo arrivasse a dare un consiglio a qualcuno che non ve lo vuole. L'angelo dice: senti Zaccaria, ti do un consiglio. Raduna tutti i giovani, ma solo celibi, compresi i vedovi della zona. Ognuno di loro porti una verga verde. Il ramo che fiorirà ci indicherà il prescelto. Fu così che tra un gran numero di concorrenti si presentò anche Giuseppe, il falegname. Si dice fosse vedovo e uomo già maturo. Anche egli portava un tronchetto di ciliegio appena tagliato dall'albero. Si arriva al giorno dell'evento, Giotto ci presenta una folla di giovani frementi in ginocchio intorno al tempio, dove sull'altare sta un mazzo di verghe intrecciate. Le preghiere dei sacerdoti posti di schiena in ginocchio a mostrare le terghe sono intense, ma non c'è verga che accenni alla fioritura. No, no, no, da una verga è spuntato un fiore. Gloria, gloria, la Vergine è piaciuta, la verga è fiorita, il talamo è preparato perché si adempia il dolce rito. È un Vangelo apocrifo. Ed ecco che i sacerdoti restituiscono i legni inerti ai loro padroni delusi. Qualcuno sfoga la rabbia spezzando la propria verga sul ginocchio, eccola, ma sorpresa, di chi è il bastone fiorito? È di Giuseppe, che timido è rimasto laggiù in fondo alla fila senza fiatare. Ma veniamo allo sponsale. Vediamo Giuseppe reggere sempre con impaccio il suo bastone ormai fiorito, su cui si è posato una bianca colomba. Con l'altra mano infila l'anello al dito di Maria, e la quale già tiene l'altra mano sul ventre, quasi a prevedere il frutto che fra poco avrà con sé. I due sposi indossano ampie vesti stupendamente appanneggiati. Giuseppe è all'istante notevolmente ringiovanito, guardate, i capelli sono ben acconciati, non più canuti come nella scena precedente, la forza della verga fiorita proprio. E arriviamo al corteo nuziale. In testa a condurre il corteo c'è un gruppo di musici, fra i quali un suonatore di viola che fa scorrere il lungo archetto sulle corde, e poi due altri che soffiano dentro trombe sottili e lunghissime. Sulla destra spunta un palazzo dalle cui finestre a bifora si affaccia una fronda a grande foglie che quasi a festeggiare l'evento esplodono nel cielo. Giuseppe in questa scena è ancora più ringiovanito.
E nella tradizione medievale, che lo vorrebbe anziano e modesto, qui è tutto capovolto. Il falegname si è trasformato in un nobile austero sui 40 anni, lo vedete? Di fronte alla prima parete che abbiamo visitato troviamo la Natività. In primo piano, fra il bue, l'asinello e alcuni pecore sdraiate a terra, troviamo San Giuseppe accovacciato al suolo, che all'istante è di nuovo, invecchiato. Ma guarda come passa il tempo. All'espressione è affaticata, i suoi occhi sono semichiusi, come di chi sta per essere vinto dal sonno. Ma Maria invece sta sdraiata in alto, di fianco alla mangiatoia. Non dà nessun segno del travaglio del parto, anzi è vispa e felice nel gesto di aiutare l'ancella a sistemare il bimbo nella mangiatoia. Sul lato destro due pastori ascoltano l'angelo che da sopra il tetto della capanna si rivolge a loro per invitarli a visitare il neonato figlio di Dio. L'impianto scenico di questa natività è identico a quelli che noi troviamo tanto in Santa Maria in Trastevere a Roma, e anche ad Assisi c'è la stessa immagine nel fresco della Basilica di San Francesco. È entrambi attribuiti a Cavallini queste pitture, o meglio un mosaico e un affresco. Un vero genio questo Cavallini, rimasto ahimè nell'ombra della storia della pittura per secoli e che solo in questi ultimi 50 anni è tornato alla luce, non ancora per tutti purtroppo. Beh, Federico Zeri, il maggiore fra tutti gli storici dell'arte, dice: se Giotto ha mai avuto un maestro, quello era di certo il Cavallini, che a Roma l'ha portato a scoprire la prospettiva, la plasticità e la luce, facendo di lui così un maestro della pittura. Le rappresentazioni della Natività di Cavallini sono un'altra prova che Giotto ha osservato da vicino queste opere del maestro. Vedete, anche in queste rappresentazioni, infatti, Giuseppe è presentato canuto e curvo su se stesso, stanco. L'unica differenza riguarda la Vergine, che sta sdraiata dentro un giaciglio a mandorla, che allude alla Madre Terra, o meglio, al suo grembo, elemento di potente tradizione ricorrente fin dai secoli primi del periodo palestinesiano. Infatti basta indietreggiare di qualche secolo ed ecco che ci troviamo nella Natività di Castelseprio, nei pressi di Milano, vicino a Varese. È un'opera, un affresco, del VII secolo, con la Madonna ancora collocata dentro una specie di conca che allude al grembo della Madre Terra, l'abbiamo già detto. C'è il gregge, sono i pastori che ascoltano l'angelo, le ragazze che accudiscono il bimbo e Giuseppe, che però qui è rappresentato con ben altra tempra e atteggiamento soprattutto rispetto a quelli dipinti da Giotto e da Cavallini. Lui è ancora un uomo ancora giovane, vitale. L'autore di questa immagine, di tutto il ciclo dedicato alla Vergine, è senz'altro un pittore di origine greca, ribadiamo, del VII secolo, cioè esattamente 600 anni prima che Giotto venisse alla luce. Stupenda è l'immagine della Vergine sorpresa dall'apparire dell'angelo che gli annuncia lo straordinario evento. Alle spalle di Maria si intravede un'ancella che porta la mano a nascondere il viso sconvolto. Lo stesso angelo, una scena appresso, ecco qui, fa visita a Giuseppe che ora dorme, ma qualche momento prima al racconto della sposa che gli svelava di trovarsi da poco con un bimbo in grembo, era letteralmente esploso di rabbia minacciando di scacciare Maria e di ripudiarla addirittura. Le vesti dell'angelo mosse dall'aria esprimono movimenti leggeri e qui fa meraviglia il modo in cui viene disegnato il corpo di Giuseppe dormiente, le cui fattezze slanciate giovanili appaiono evidenti da sotto gli abiti. Con la stessa sintesi, però arricchita da un fresco sapore comico, è espresso il dialogo teatrale fra Maria e Giuseppe che ora vi proponiamo. Il testo originale fa
fa parte di un copione teatrale carico di sottile umore, steso niente meno che dal vescovo di Costantinopoli intorno al V secolo. Chi direbbe mai che nel V secolo dentro la Chiesa ci fosse un senso allegro, gioioso, anche con ironia, in certi momenti grottesco. L'attore che interpreta la figura dell'angelo se n'è appena uscito dalla finestra dove poco prima era spuntato e quasi all'unisono entra in casa Giuseppe che torna dal lavoro, eccolo là, l'ancor giovane marito entra in scena muovendosi come chi proviene da una giornata faticosa, si libera dagli attrezzi da falegname che sistema dentro un mobile, saluta appena la donna che a sua volta gli risponde con un cenno assai vago. Giuseppe si siede sulla panca, si toglie un po' imbranato le scarpe, chiede dell'acqua per rinfrescarsi i piedi. Maria porta un piccolo bacile e un asciugamano. Nel bacile c'è del vino che viene versato sui piedi di Giuseppe. Giuseppe reagisce sorpreso. Ma che fai, Maria? Mi lavi i piedi col vino? Ah, scusa, ho frainteso. Pensavo che tu avessi sete. Così dicendo gli offre un bicchiere. Un bicchiere carico di vino. Ma come, mi fai, scusa, mi fai bere il vino a digiuno? Scusami, hai ragione. E via, e offre subito, la Madonna gli offre un vassoio con pane, formaggio e carne asseccata. Intanto l'assessore Giuseppe si è procurato dell'acqua e la va versando sui propri piedi tenendo sotto un bacile. Poi distratto afferra un pezzo di formaggio dal vassoio offertogli da Maria e si strofina i piedi con quel pecorino. Maria sgomenta, lo sblocca, ma che fai? Ti insaponi i piedi con il formaggio di pecora. Ah sì, è di pecora? Hai ragione, sarebbe meglio farlo con formaggio normale, voglio dire con un po' di sapone. Maria gli versa il vino sul piede e glielo asciuga usando il proprio grembiule. Il tuo grembiule per i piedi? Ma che ti prendi, ragazza mia? Sì, sono un po' frastornata. Ma perché? Cosa ti è successo? Sono, come dire, leggermente gravida. Gravida leggermente? Sì, per via della nube che mi ha avvolta. Ti ha avvolta una nube? Sì, prima c'è stato un gran vento, poi si è spalancata la finestra, è entrata la nube d'ombra. Poi ho sentito un gran calore, poi i brividi, poi come in un vortice lento, tutto si è... c'era una gran luce intorno e poi la nube torcendosi intorno a me mi ha come sollevata, dolcissima, mi ha tutta coperta di sé, ma stai vaneggiando? Ma che cosa vai cianciando di nube, vortici, avvolgimenti? Ma ti sei ubriacata con qualche decotto drogato? No, non ho bevuto che acqua pura. Ma tutto quello che ti racconto non è una fantasia, è successo davvero, Giuseppe. Per prima è entrato un giovane. Ah, ecco, brava. Adesso sì che ci siamo, un giovane, brava. È entrato, vai avanti. È lui che ti ha ubriacato. Dopo non si interrompe negli spettacoli sacri, anche se sono comici, non si interrompe. No, ma solo... cantate se vi viene. Dicevo, è lui che ti ha ubriacato. Sì, ma solo di parole. Maria, sì, tu hai eletta su tutte le donne, mi ha detto. Giacché l'Altissimo ti ha scelto per la migliore degna di raccogliere il... non mi ricordo più. Calmati Maria, siediti e cerca per favore di farmi capire che razza di discorsi strampalati faceva sto giovane. Mi ha avvertito che di lì a poco sarei rimasta gravida. Anzi ha detto, il tuo utero riceverà una creatura. Tanto che io mi sono anche un po' risentita. Andiamo, vieni qui in casa. Non si presenta neanche, mi parla del mio utero. Ma si vergogni, sono una ragazza illibata, promessa. E lui dice, no, non fraintendere Maria. Scusami il linguaggio, ma è la sostanza. E tu me lo vieni a dire così, Maria. Ma cosa dell'altro mondo? Un giovane, immagino di bell'aspetto, magari dall'aria nobile, sì, era molto bello e abbastanza nobile, quasi divino. Pure divino, gli dicevo, entra e che fa? Senza manco perdere tempo a salutarti, come stai, come disturbo, posso entrare, mi offri qualcosa da bere? Niente,
preparati perché fra poco ti metto incinta. No, lui, l'altro. Ah, c'è pure un altro. Quindi questo primo è soltanto un ruffiano. Ah bene, allora sono più tranquillo. Ma che dici, Giuseppe, non bestemmiare. Lui veniva ad annunciarmi l'ombra dello spirito. Bussano. Chi è di nuovo? Si spalanca la porta e appare l'angelo. Ah, scommetto che è il bel giovane, il Marpione. Sì, è lui. E Maria, rivolta all'angelo, dice: angelo, arrivi giusto in tempo, sono disperata. Giuseppe, non crede una parola della storia che gli vado raccontando sull'annunciazione. Per favore, angelo, tirami fuori da questo impiccio. Spiega, Giuseppe, cosa è successo. Lo costringe a sedersi di fronte allo sposo. L'angelo Gabriele, messo del Signore, commenta: beh, lo capisco. Anch'io al suo posto non ci crederei. Dunque, è andata così, buio, finisce la storia bizantina. Questo brano di teatro antico ci insegna, lo ripeto, come si possa trattare di elementi, eventi religiosi con leggerezza e gioioso gusto satirico e senza creare turbamento a nessuno, almeno spero. Che Giotto e con lui altri artisti del suo tempo hanno dimostrato di saper trattare il problema della fede con altrettanto senso dell'umore. Infatti, tornando agli affreschi di Padova e osservando la scena della visita dei Re Magi, scopriamo sul fianco sinistro un cammello, animale in quel tempo del tutto sconosciuto in Italia. Ne aveva portato qualcuno, ma un secolo e mezzo avanti, Federico II di Svevia, ma ahimè, durante lo scontro e relativa sconfitta degli imperiali ad opera dei parmigiani disperati e affamati, ecco, questi affamati di Parma se li sono mangiati tutti i cammelli, con una tale avidità che a nessuno è rimasto nella memoria che razza di bestie fossero. Non se lo ricordo, se resta soltanto la ricetta del cammello alla parmigiana, ma però che è una cosa pare squisita. Giotto, lo vedremo anche in seguito. Giotto non temeva l'azzardo, anzi, ci andava a nozze. Perciò si inventa un animale che immagina attraverso i racconti dei bestiari e i libri di ricette. No, quello ce l'ho. Ecco, ne esce un simpatico quadrupede, guarda, che ci appare come un incrocio fra un asino e una giraffa, insomma un ciuco molto allungato. Ma ci sta bene, è sempre un animale esotico, eh? Del resto appare anche un conduttore di cammelli, lo vedete, che trattiene l'animale afferrandolo per la cavezza. Levando il capo lo osserva con una strana espressione stupita, come dicesse: ma da dove vieni tu? Ma che razza di animale sei tu? E il cammello, sghignazzando, pare gli stia rispondendo: sono esotico e anche un po' fantastico. Ti piaccio? Ecco, il centro di tutta l'azione è naturalmente Gesù bambino, che a differenza di ciò che avviene in altre pitture dello stesso argomento, con la sua manina non compie alcun gesto di benedizione, anche perché si trova completamente avvolto dalle fasce come un delicato baco da seta. Ecco, questa sua costrizione, soprattutto l'apparire di questi strani personaggi all'improvviso, non gli producono altro turbamento, anzi, sembra commentare: ma chi sono quelli? E che vogliono da me? E questo signore barbuto che mi sta annusando i piedi, dove vuole arrivare? Mamma, tirami via di qui! Ecco, la presentazione al Tempio raccoglie in sé più di una innovazione narrativa. Attenti, torniamo al discorso della geometria. Guardate, sulla lastra di marmo, a decorare la base del ciborio, ecco, notiamo una grafia incisa che si evolve in una sequenza di cerchi srotolati a incastro uno nell'altro. Ebbene, Giotto fa uso di questo ghirigoro geometrico ingrandito
per impostare l'impianto compositivo del dipinto. Infatti le figure e i loro panneggi, vedete qua, si trovano a seguire le curve di un'elisse elicoidale che disegna tutto lo spazio pittorico. Uno, due, tre, gira di sopra, va di sotto, eccolo là. Uno, sopra, gira, sopra, riprende, torna indietro, eccolo qua. La Madonna, con il suo gesto ampio, sapesse la fatica che ho fatto a decifrare tutto questo gioco. Quando poi l'ho scoperto, ho avuto una gioia, mi sono messo a gridare: ce l'ho fatta! Franca è svenuta per lo spavento. Va bene, andiamo avanti. La Madonna, col suo gesto ampio, ha appena consegnato il bimbo al sacerdote. Vedete che il piccolo Gesù scalcia e niente affatto, a suo agio allunga la propria mano per sollecitare la madre perché lo riprenda ancora con sé. Sulla destra scorgiamo un nuovo personaggio. Si tratta di una maga, la terribile profetessa Anna, che appare in tutta la sua drammatica potenza cattiva. Essa viene a disporre la sua profezia, che sta scritta su un foglio. Lei legge e recita: In costui, cioè Gesù, sarà la redenzione del tempo. Ma poi aggiunge, rivolgendosi spietatamente a Maria: anche a te la spada trafiggerà l'anima. Beh, piuttosto inopportuno, è feroce questa maga. Ma non c'è nessun angelo che intervenga per allontanarla. Ce n'è uno, ma è piuttosto distratto. E gli altri dove sono? Tutti in pausa. Da fuga in Egitto. Se provate davanti a questo affresco, ecco, non è un gioco, ma è un esercizio che realizzano tutti i pittori di buon mestiere quando vogliono raccogliere la sintesi di un soggetto, di un quadro, di una composizione. Se voi provate davanti ai quadri, ma soprattutto a questo, a socchiudere appena gli occhi, in questo caso vi resterà sulla cornea e nel cervello l'immagine di una enorme freccia chiara che attraversa tutta la scena. Una freccia che schizza veloce al di là del riquadro. Poi naturalmente, andando a fondo nella lettura, la freccia, simbolo di una fuga rapida, svanirà per lasciar posto a un altro effetto di movimento, quello delle zampe bianche e nere dell'asino e delle gambe dei ragazzi. Bene, Giuseppe, eccolo là, traina letteralmente la carovana con un passo deciso.

atteggiamento molto regale. Ma che ci fanno tutti quei ragazzi e le ragazze che accompagnano la fuga? Evidentemente si tratta di un rito. Perché? Perché di un rito? Infatti il primo ragazzo che ha afferrato la cabeza dell'asino tiene il capo ornato di foglie d'edera, come nella rappresentazione dionisiache della Grecia antica, e porta con sé una borraccia sicuramente colma di vino. Giuseppe invece regge un'anfora d'acqua chiara necessaria per miscelare la forte bevanda. Per di più, i ragazzi e le ragazze che seguono in processione, beh, si muovono con gesti di danza. Guardate, prima due, uno, due, gira, guarda, è danza. E qual è la meta di questa danza, di questa passeggiata? Essi stanno conducendo nell'Ade il Dio che va sacrificando se stesso per liberare la primavera. E scusate se poco. Se poi vogliamo aggiungere la similitudine che i primi cristiani vedevano fra Dioniso e Cristo, allora capiremo per intero tutte le allegorie di questo straordinario dipinto. Si racconta che intorno al 1305, come si aprirono le porte al pubblico perché potesse ammirare gli affreschi appena ultimati, all'ingresso degli scrovegni si presentò una grande folla e davanti al dipinto della strage degli innocenti si creò addirittura un ingorgo. I visitatori si bloccarono sconvolti e commossi per il tremendo spettacolo offerto loro da Giotto, quelle madri urlanti, disperate, gli sgherri che strappano dalle loro braccia le creature e le vanno scannando come fossero abbacchi da cucinare, producevano nel pubblico moti di orrore. Quel realismo spietato, insolito, appariva addirittura insopportabile. Ognuno aveva l'impressione di ritrovarsi davanti a una mattanza con i bambini maciullati uno sull'altro in proscenio. E lassù, ecco dal balcone ad arcate apparire Erode che punta il dito verso i soldati a ciò che se ne sbrighino a compiere il loro dovere, giacché qualcuno disgustato cerca di desistere. Ecco qua, qui c'è un ufficiale in primo piano con tanto di elmo dorato che manifesta il proprio sdegno in un gesto che lo vede quasi bloccare il proprio braccio imponendosi di sortire da quell'orrendo spettacolo. Sulla destra spunta un imponente edificio religioso, e questo è importante. Ecco come bisogna guardare con attenzione certi affreschi, vedi? Eccolo qua, che ha ben poco del tempio ebraico, anzi addirittura cristiano, e assomiglia chiaramente ad un battistero romanico di pianta circolare tipico del tempo. I larghi gesti degli assassini, ai quali si oppongono da un lato la postura dell'ufficiale e dall'altro la madre che tenta di resistere con tutta la sua forza a che gli si sottragga il bimbo, si uniscono le grida delle donne che urlano e proteggono le mani verso le proprie creature arraffate per lo scanno. All'istante ci vengono in mente Bosch e Bruegel, i grandi pittori fiamminghi che a loro volta eseguirono tavole con le quali testimoniavano atti di brutale violenza condotte contro innocenti da parte dei dominatori spagnoli, che vedete hanno tutte le giubbe rosse proprio per indicarli. Non è difficile intuire che Giotto a sua volta in questo suo sconvolgente affresco abbia voluto alludere ad una delle tante orrende carneficine compiute nelle varie guerre del suo secolo, a partire dalle più antiche, quelle del massacro degli Albigesi, fino alle ultime crociate. In Giotto nulla è mai, ricordatelo, nulla è mai casuale. Egli è talmente intenzionato a far giungere questo messaggio a voi che pone addosso ai soldati elmi e pettorali normalmente usati dalle armate cristiane che stanno facendo strage proprio in Palestina. Ecco, per qua... Fate pure, non interrompere mai con un applauso. Questa è dimostrazione che siete a livelli altissimi. Avete capito adesso, ho intuito, perché Giotto aveva posto il battistero cristiano sopra il coro disperato delle donne? Ecco dove stanno i cristiani, sono in Palestina. Ma evidentemente

Evidentemente qualcuno dei consiglieri religiosi politici del tempo convinse Giotto ad abbassare i toni della sua provocazione e a dispensare almeno i soldati e gli ufficiali dal trovarsi coinvolti nell'eccidio. Ecco la ragione per cui i soli sterminatori sono straccioni, arruolate come rincalzi fra le truppe della signoria, del regno di Erode. A nostra volta non possiamo fare a meno di proporvi un raffronto con le violenze del nostro tempo. Qualche mese fa, su una pubblicazione dell'UNICEF, è apparsa una sequenza di foto che testimoniavano la strage di Gaza, dove numerosi ragazzini, bambini, persero la vita a causa dei bombardamenti e i colpi dell'artiglieria israeliana. Bene, quelle immagini ci hanno ispirato un nostro commento, eccolo qua. Ci siamo ispirati a Giotto e abbiamo raccontato una storia d'oggi terribile. Ve la offriamo perché anche voi ricordiate che la strage degli innocenti continua. Anzi, non ha mai avuto tregua. A proposito di violenza brutale e insensata, io direi di tornarcene per un attimo all'inferno, intendo quello dipinto da Giotto, naturalmente, e al quale abbiamo dato all'inizio poca attenzione. Anche qui lo spettacolo che ci si presenta è a dir poco un'orgia di crudeltà oscena e gratuita. Assistiamo a processioni di esseri umani ignudi, trasformati in teorie di insetti, aggrediti da altri immondi coleotteri blu, che godono nell'azzannare natico, zinne, organi sessuali dei malcapitati peccatori. È una mucchiata di furore senza senso, esclusivamente raccapricciante. Si sente la vicinanza fisica dell'autore della Divina Commedia, che in quegli anni era a Treviso e stava ricominciando a descrivere i primi gironi dell'inferno. Probabilmente Giotto aveva assistito a qualche lettura dei brani ancora in forma di abbozzo che Dante regalava leggendole agli amici più stimati. E fra questi l'episodio in cui si assiste al castigo di ladroni, corruttori, ruffiani, piaggioni infilati con la testa in giù dentro crateri dai quali escono fiamme sulfuree a spruzzo. Nella commedia di Dante tutto pare svolgersi con ritmi e cadenze segnate da tamburi e pernacchi, tonfi, grida, sghignazzi dei demoni, bestemmie e qualche peto qua e là. Tanto per battere il tempo. Proprio si sente il ritmo dentro, pare un concerto, lo vedete? Un papa simoniaco di cui vediamo soltanto i polpacci con piedi scalpitanti che spuntano da una buca. La sua testa è quella di Bonifacio VIII che sta ficcato nel fondo. Ai Bonifax che come putta hai creato l'Ecclesia. Jacopone da Todi. Dalla caverna immonda ecco spuntare una folla di ignavi che corre senza fiato e una carica di volta gabbana che come grilli saltano di padrone in padrone sbatucchiandoli, poi si chinano fino alle loro le ginocchia, giurano fedeltà eterna e nello stesso tempo versano la cicuta al loro benefattore. Però ecco che all'istante dalle nubi gialle che corrono attraversando un cielo violetto appare uno stormo di anime amorose che volano abbracciate a coppie senza mai staccarsi, e se capita che si debbano allontanare per un attimo ecco che si rigettano uno nelle braccia dell'altro quasi volessero sciogliersi in un'unica creatura. Peccato che Giotto non abbia trasportato nel suo inferno un momento appassionato come questo. Ma cosa pretendiamo ancora da lui? Andiamo piuttosto, ci stiamo dimenticando della questione fondamentale di tutta questa opera a partire dall'inferno. Chi è il grande committente? Colui che ha avuto l'idea, che ha comprato il terreno, ottenuto con scaltrezza i permessi dal comune, il diritto dei vescovi e soprattutto sborsato denari a palate? Beh.
l'avete visto già prima, è un ritratto anche, è Enrico Scrovegni. E chi era costui? Un uomo di affari loschi, come diremmo oggi, una categoria di potere che in quel tempo a Padova era definita la congrega dei maneggioni, tanto abile da riuscire a blandire anche il pontefice. Dante ce li presenta partendo dal capostipite. Rinaldo si chiamava, Rinaldo Scrovegni, padre di Enrico. Dante lo incontra nel girone degli usurai. Il dannato porta appeso al petto il simbolo araldico della scrofa, da cui Scrovegni, cioè vegne da una scrofa vieni. Famiglia fortemente disprezzata dai padovani. Oggi gli usurai in gran parte si mascherano dentro l'istituto di credito, per loro non c'è più né processo né pena. Bene, ma al tempo di Dante e Giotto, per quei maneggioni c'era ancora la cacciata della città. Esilio che arrivò puntuale di lì a qualche decennio proprio su Enrico, cioè il comune che condannò lo Scrovegni ad andarsene dalla città, confinato a Venezia con il divieto assoluto di giocare con le monete. Sorpreso a contravvenire sarebbe finito ai piombi, le carceri di Venezia, al piombi in umido, come si dice, proprio a lui che soffriva tanto di artrosi. Ed è allo scopo di riguadagnarsi una credibilità che il rampollo ultimo della scrofa, quando era ancora libero a Padova, decise di offrire alla città un tempio a suo proprio nome e istoriato dal più famoso dei pittori. Qualche anno fa, quando io venni a conoscenza di questo squallido retroscena degli Scrovegni, rimasi sorpreso, sconvolto soprattutto, ma lo fui ancora di più quando arrivai a scoprire che anche Giotto era dedito all'usura. Avete capito bene, Giotto a sua volta prestava denaro a strozzo. Non dovevo dirvelo? Preferivate che io scantonassi sulla questione, come succede nella gran parte delle pubblicazioni dedicate a questo grande pittore? Forza Firenze, dimostra il tuo innato senso di civile spregiudicatezza. Oh, gli ho dato una mazzata. Forza. Questo sconvolgimento non è accaduto soltanto a me e a voi in questo momento. Berenson, un grande studioso e critico d'arte, quando lo seppe, arrivò a dichiarare: Giotto era un genio, semmai uno ve n'è stato. Egli, come figura centrale della storia dell'arte, però, rimane un problema. Mi sento sconcertato e umiliato e pronto a dire a me stesso: goditi Giotto e lascia i problemi agli altri. E no, neanche per idea, per la miseria. Io non sono assolutamente d'accordo che i problemi morali e del comportamento civile debbano essere posti da parte davanti alla genialità di chi li compie. No, questa è stata la mia prima reazione. Solo dopo molti anni, dopo questa sconvolgente notizia, io sono riuscito a sciogliere la mia indignazione, non del tutto ancora, ma anche voi ne capirete la ragione, scoprendo con me gli straordinari valori umani di quest'uomo. Rai Radio Teche Teche.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Archimede, il racconto della scienza. Terzo appuntamento dedicato all'intelligenza artificiale. Questa è Radio Tech e Te, io sono Danilo Angelelli. Benvenuti. Abbiamo iniziato un breve viaggio in tre tappe con una panoramica generale. Poi ristretto il campo alla sua applicazione in ambito prettamente scientifico. Questa volta partiamo ricordandoci che comunicare la scienza è una pratica di grande responsabilità. E comunicare l'intelligenza artificiale, oggi, significa fornire elementi necessari a tutti. Parliamo infatti di una tecnologia che sta per invadere il nostro quotidiano, in parte lo ha già fatto. Ci muoveremo su due versanti in questa puntata: la comunicazione sull'intelligenza artificiale e la comunicazione con l'intelligenza artificiale. Ci aiuterà a capirne di più una giornalista e comunicatrice scientifica che già da un po' lavora per capire e farci capire di più in quest'ambito. Docente al Master in Comunicazione della Scienza presso la SISSA a Trieste, fondatrice dell'agenzia di comunicazione scientifica Formica Blu. E giochiamo in casa, è una delle voci del quotidiano Radio 3 Scienza. Elisabetta Tola, benvenuta.
2: Grazie a voi per questo invito.
1: Tola, lei lo sa, ogni puntata di Archimede a sua volta contiene un programma proveniente dall'archivio delle Tech e Rai. Più tardi ascolteremo una puntata dal ciclo L'altra intelligenza. Il conduttore è un'intelligenza artificiale, così ci dicono. La trasmissione è del 1986. Mi sembra che i conduttori finora siano sempre stati in carne e ossa, a parte qualche sporadico esperimento. Togliamoci il dente. Continueremo così ad ascoltare la radio sapendo che dall'altra parte c'è un essere umano?
2: E questo è una bellissima domanda, perché mentre nella puntata che sentiamo la voce è chiaramente artificiale, la voce del conduttore di intelligenza artificiale è artificiale a sua volta, oggi questi strumenti ci consentono di riprodurre la voce umana e all'orecchio non è affatto facile distinguerla.
1: Staremo a vedere, ad ascoltare soprattutto. Allora, fondamentale il ruolo dei comunicatori, divulgatori, giornalisti nell'accompagnare in questo processo che si chiama intelligenza artificiale, facendo astrazione da chi dipinge scenari apocalittici o al contrario si fa prendere da facili entusiasmi?
2: Sì, è necessario, perché non c'è, diciamo, né da guardare a questo tipo di nuove tecnologie, poi nuove non sono, insomma, diciamo, sono un po' di anni che ci lavoriamo. È però molto importante capire cosa ci possiamo fare, che tipo di operazioni potrebbero essere dedicate a questi strumenti, quindi in che cosa ci potrebbero supportare e che cosa dobbiamo imparare a fare noi per usarli al loro meglio e quindi, diciamo, farli diventare i nostri assistenti. Certamente la nostra sfida è non essere guidati da loro, ma invece imparare a guidarli.
1: Gli operatori dei media hanno finora saputo intercettare le questioni che rendono fondamentale parlare di intelligenza artificiale a tutti?
2: No, devo dirlo molto onestamente, tranne rari casi, diciamo, ci sono, si ondeggia molto appunto tra apocalittici integrati, e cioè fra l'hype verso tutto quello che questi strumenti possono fare, addirittura diventare nuovi esseri o nuove popolazioni che competeranno con noi, uno scenario al momento del tutto fantascientifico, e invece il fatto di vederli solo come strumenti, diciamo, negativi che ci possono sostituire, in qualche modo addirittura rubarci il lavoro. Ecco, gli operatori dell'informazione devono intanto imparare a usarli, che è il primo elemento forse utile, perché se c'è una categoria per i quali questi strumenti possono essere veramente molto utili, sono proprio gli operatori dell'informazione. Possono facilitare enormemente il nostro lavoro, migliorarlo, potenziarlo e darci lo spazio di dedicarci alla parte più creativa del nostro lavoro, lasciando agli strumenti le parti più automatizzate, quindi quelle, se vogliamo, più noiose e ripetitive. E in secondo luogo bisogna farsi le domande giuste. Le intelligenze artificiali, di cui appunto possiamo raccontare anche alcune applicazioni, pongono delle problematiche, pongono delle questioni etiche, delle questioni economiche naturalmente, ambientali perfino. Dobbiamo imparare a fare quel tipo di domande, a vedere che tipo di impatti possono avere e non a restare su un piano estremamente superficiale che è quello del tutto entusiasta oppure oddio cosa ci aspetterà.
1: E un esempio, nell'ultimo anno ChatGPT è stata menzionata solo sulla stampa 30.000 volte. Quanto è servito? Qual è la percezione oggi?
2: quando parliamo di ChatGPT parliamo soprattutto dell'arrivo di tutti quelli che sono gli strumenti cosiddetti generativi, quindi non sono naturalmente tutti gli strumenti di intelligenza artificiale che utilizziamo, ne usavamo già molti prima, pensiamo a tutti gli strumenti di traduzione automatica, di trascrizione e via dicendo, ma anche banalmente quando utilizziamo le varie piattaforme che ci propongono playlist di un tipo o di un altro, queste sono tutte basate su strumenti di intelligenza artificiale. Ecco, l'arrivo delle intelligenze artificiali generative, quindi di questi strumenti come ChatGPT, ha posto dei problemi ulteriori perché naturalmente invadono un po' di più il nostro campo, no? Sanno scrivere, o meglio, sanno plausibilmente comporre dei testi con delle regole semantiche precise, a volte hanno anche un vocabolario più articolato di quello di molti di noi, e qua parlo di quelle che scrivono, poi ci sono naturalmente quelle che producono immagini e via dicendo. Certo, se ne parla sempre così, ruberà il nostro lavoro oppure come impareremo a utilizzarlo? E invece si può fare molto di più, perché ChatGPT ci può aiutare a fare, appunto, quello che dicevo prima, tutta una serie di operazioni che sono le più noiose, pensiamo alla reportistica, pensiamo anche al porre le domande giuste dei testi, per esempio, quindi a fare analisi dei testi, di testi complessi, utilizzando quello strumento, ma poi utilizzando la nostra intelligenza, che artificiale non è, per andare invece a fare quel lavoro che è tipicamente nostro, e cioè di connessioni, di rielaborazione, di verifica, di confronti, di discussione, di analisi e via dicendo.
1: Tola, la SISSA, la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati a Trieste, è stata una delle prime ad approfondire l'ambito dell'intelligenza artificiale nei propri corsi. Vale anche per il Master in Comunicazione della Scienza, dove lei insegna.
2: Proprio nel master abbiamo inserito già 3 anni fa un corso di intelligenza artificiale e giornalismo, che è il corso che tengo io assieme a Roberto Trotta, che è il direttore del laboratorio di data science della SISSA. E in questo caso l'idea è quella di lavorare assieme a uno scienziato che da anni utilizza strumenti di machine learning, e quindi dell'utilizzo, diciamo, di questi vari strumenti di intelligenza artificiale per fare analisi dei dati nel contesto scientifico, nel suo caso nel campo astrofisico, per esempio, e insieme però a lui lavorare con gli studenti del master per far capire un po' che cos'è l'aspetto tecnico, quindi cosa c'è dietro alle intelligenze artificiali e che differenza c'è tra i diversi tipi di strumenti che utilizziamo. Per quanto riguarda il lato giornalistico, che è quello che insegno più io, abbiamo iniziato a lavorare per far vedere che cosa si può fare con gli strumenti di intelligenza artificiale, potenziando enormemente, per esempio, le capacità di inchiesta giornalistica, analizzando enormi quantità di dati, enormi quantità di testi, addirittura utilizzandole, per esempio, per fare analisi delle immagini satellitari o di altri tipi di immagini, per poter evidenziare potenziali storie su cui poi lavorare sul campo. Quindi, come si fa inchiesta tradizionalmente, ma partendo, diciamo così, da una fonte dati molto più ampia e cospicua che gli strumenti di intelligenza artificiale ci aiutano ad analizzare, e poi dall'altro lato invece a fare inchiesta sull'intelligenza artificiale, e in questo caso a vedere come vengono utilizzati questi strumenti sia a livello istituzionale che a livello aziendale, per esempio nelle forme di sorveglianza di Stato, nelle forme di controllo autoritario e anche nelle forme che autoritarie non vogliono essere, ma che poi alla fine finiscono con il moltiplicare delle disuguaglianze perché applicano questi strumenti in modo inadeguato.
1: E l'ampiezza, la complessità del tema non rendono facile il compito di chi deve raccontare l'intelligenza artificiale?
2: No. Assolutamente, diciamo, facile non lo è, ed è il motivo per cui, come dicevo prima, credo che il ruolo nostro di operatori dell'informazione sia quello di provare ad affrontare mai come in questo caso un tema in tutta la sua complessità. Cioè, dico mai come in questo caso perché in generale nella comunicazione scientifica la complessità va affrontata, non va messa da parte, e ipersemplificare non aiuta assolutamente la comprensione. È una sorta di falso storico l'idea che semplificare porti a una maggiore comprensione. Certo, semplificare il linguaggio aiuta a comprendere concetti anche molto complessi, ma i concetti complessi non devono essere banalizzati, e nel caso dell'intelligenza artificiale questo è tanto più vero, a partire dal termine stesso, perché a forza di parlare di intelligenza artificiale a volte si rischia di pensare che abbiamo a che fare con delle intelligenze, e così non è, parliamo di strumenti potentissimi, ma il termine intelligenza artificiale è un termine di enorme efficacia di marketing, ma con l'intelligenza questi strumenti hanno veramente poco a che fare.
1: Elisabetta Tola, qual è l'applicazione di intelligenza artificiale che va comunicata con estrema cautela, più di altre forme di applicazione?
2: Probabilmente il tema centrale è l'idea che possa essere esatta nelle sue risultanze, cioè l'idea che applicando un algoritmo si possano eliminare gli errori del giudizio umano. E faccio due esempi velocemente. Ci sono vari studi che fanno vedere che l'applicazione di questi strumenti, per esempio, c'è un ambito in cui c'è molta suggestione, no? Che è quello della polizia predittiva o in generale del settore forense. Usare gli strumenti di intelligenza artificiale pare che possa aiutare per esempio i giudici a arrivare a sentenza con un giudizio meno personalizzato, meno affetto da errori, e invece il problema è che questi algoritmi si portano degli errori, sono errori che nascono già nella fase della programmazione, ma poi sono errori che vengono amplificati a seconda della base di dati con cui questi algoritmi vengono educati e in qualche modo, diciamo, sviluppano la propria capacità di discernere, per usare sempre una terminologia che è un po' imprecisa, perché usiamo una terminologia che si riferisce alla nostra di intelligenza. Però, diciamo, il punto chiave è: nel settore forense, nel settore della giustizia, il giudizio umano deve rimanere ancorato alla capacità di analisi umana. Che questi strumenti possano aiutare a distinguere tra un caso e un altro, perché si riferiscono a delle analisi di dati enormi e quindi si basano, diciamo, su una capacità sia statistica che anche predittiva potente, è molto pericoloso, perché è chiaro che in questo caso noi togliamo dal gioco proprio la capacità umana, che invece è quella di prendere caso per caso, come deve essere nel settore della giustizia, e valutare tutte le situazioni che fanno il contesto in cui un certo tipo di crimine è avvenuto e un certo tipo di situazione si è svolta. Quello è un caso, ma anche in altri casi, quello della medicina è un caso che ultimamente viene molto citato. Non c'è dubbio che gli strumenti di analisi, per esempio, delle immagini in ambito diagnostico possa dare una gran mano, perché senz'altro analizzare migliaia o milioni di immagini riduce l'errore, quindi in un certo senso rispetto al singolo medico che magari di fronte a una radiografia può non vedere un certo problema, può non evidenziare un certo problema, usare un sistema di intelligenza artificiale può aiutarci a evidenziare, proprio per la sua capacità, la potenza, no? di confrontare milioni di immagini, può aiutarci a evidenziare più velocemente o con maggiore certezza una certa problematica, non so, la presenza di una malformazione, la presenza di una situazione, per esempio, di tipo oncologico. Però poi tutti questi elementi devono essere sempre verificati dall'esperienza umana. Io credo che questo resterà il grande discrimine, cioè noi non possiamo rinunciare al fatto di utilizzare la nostra intelligenza, che è estremamente più articolata, complessa, capace di unire livelli diversi di ragionamento e di unire esperienza e competenza. Questo le intelligenze artificiali ancora non lo sanno fare, e molti ricercatori sostengono che non lo sapranno fare per lungo tempo ancora.
1: Sono sempre più le notizie di carattere scientifico presenti in rete, nei social, e quindi in rapporto a questa enorme visibilità ci sono di fatto pochi professionisti che sanno trattare certi contenuti in maniera consapevole e chiara.
2: Beh, intanto questa dovrebbe essere una buona notizia, perché c'è molto lavoro da fare e quindi molti professionisti potrebbero trovare, diciamo così, ambiti lavorativi nei quali mettersi in gioco, perché effettivamente qui c'è molto da lavorare, c'è da fare tutta una serie di operazioni di verifica, di ragionamento, di informazione, di controinformazione. Non è tanto il debunking, vorrei essere chiara, qui non si tratta di prendere le singole notizie e smontarle, è un'operazione immane, probabilmente molto difficile, ecco, da contrastare. Non dico che non valga, vale tutto, però senz'altro non è sufficiente. Quello di cui abbiamo veramente bisogno è aumentare le fila di professionisti dell'informazione capaci di fare informazione a un livello approfondito, utilizzando i linguaggi giusti, andando a trovare le storie corrette, facendo le inchieste che servono, e quindi avendo molta più capacità di fare le domande giuste anche ai ricercatori, ai politici, a chi comunque questi strumenti li promuove o li utilizza, o a volte li utilizza senza nemmeno rendere pubblico il fatto che sono utilizzati, come è venuto fuori da molte inchieste giornalistiche, no? Il fatto che anche in Italia abbiamo avuto casi in cui alcuni colleghi estremamente capaci sono riusciti a dimostrare che alcuni di questi strumenti venivano utilizzati da amministrazioni comunali, da istituzioni, da servizi anche di polizia, senza che questo fosse chiaro e senza che fossero chiari gli elementi al contorno, per esempio i dati che sono alla base di questi strumenti, quali dati nutrono questi strumenti. Ecco, In tutti questi casi c'è molto bisogno di professionisti e quindi c'è, per questo dico una buona notizia, c'è lo spazio per costruire delle professionalità capaci di trattare questo tema.
1: Dalla comunicazione sull'intelligenza artificiale, quindi il ruolo di informazione, sensibilizzazione, accompagnamento, da questo al lavoro di comunicazione giornalistico con l'intelligenza artificiale. In questo senso, quali le regole etiche che vanno riviste o potenziate?
2: Le regole etiche in realtà diciamo un po' scarseggiano al momento, nel senso le regole deontologiche ed etiche ci sono perché c'è una grande riflessione che peraltro non è nata oggi, è una riflessione che naturalmente attiene più alla sfera della filosofia, dell'etica e del ragionamento del rapporto fra umano e non umano, per esempio, però anche del rapporto, se pensiamo proprio al settore dell'informazione, il rapporto base tra chi informazione la fa e il pubblico che la riceve, quindi il fatto di non da un lato creare né false aspettative né falsi terrori è un principio di base che però andrebbe applicato fortemente anche in questo caso, così come il fatto di provare a dare sempre un'informazione che sia di interesse pubblico. E allora lì torno al punto di partenza, cioè noi dobbiamo avere dei professionisti formati a porre le domande giuste per fare veramente il monitoraggio di tutte quelle situazioni in cui questi strumenti sono utilizzati in modo inadeguato o addirittura con danno delle persone. E è grazie a inchieste giornalistiche che per esempio è emerso il fatto che alcuni di questi algoritmi hanno creato dei veri e propri disastri anche nei paesi europei, quindi non occorre andare sempre in Cina o nei paesi diciamo così che sono nelle cronache quando parliamo di tecnosorveglianza. Anche nei paesi europei ci sono stati casi in cui l'uso di questi algoritmi ha creato o ha, se vogliamo dire, amplificato delle disuguaglianze, mettendo in difficoltà persone che già sono ai margini del sistema economico e sociale.
1: I comunicatori, i giornalisti scientifici, fino a che punto hanno capito quanto e come sarà utilizzata nell'immediato futuro l'intelligenza artificiale?
2: Secondo me lo stiamo capendo. Già da qualche anno c'è tutta una parte dell'informazione scientifica che forse si è concentrata di più sulle potenzialità, sugli aspetti diciamo così futuribili e futuristici e la fascinazione verso queste tecnologie, e soprattutto si è molto concentrata sull'utilizzo di questi strumenti all'interno della ricerca, quindi potenziamento per la ricerca scientifica che è enorme, meno sugli aspetti di come questi strumenti poi vanno a impattare sulla società. Questo è un tema su cui ci si sta interrogando di più oggi. Quello che io vedo è che c'è una grande, proprio negli ultimissimi mesi, un anno e mezzo, una grande attenzione sempre più in crescita, quindi molte persone si stanno formando adesso e stanno cercando di capire sia realmente la portata di questi strumenti, sia come integrarli all'interno del proprio lavoro. È una fase in fieri. Che questo porterà a un cambio di paradigma nel modo in cui lavoriamo? Ma io credo di sì, perché queste tecnologie hanno una potenza, una scala che è diversa da altre. Credo che sia un salto di qualità paragonabile, forse addirittura maggiore, di quando poi siamo entrati nel mondo digitale. E quindi qui stiamo facendo un salto di scala importante. Che questo salto di scala lo governiamo noi o no, dipende solo da noi, e questo credo sia il punto centrale.
1: E ci siamo, è il momento di ascoltare una puntata dell'Altra Intelligenza. Fa parte di un ciclo realizzato all'interno di Audiobox, lo spazio multicodice nel palinsesto prima di Radio 1 e poi di Radio 3 per ben 17 anni, dal 1981 al 1988, 4 sere alla settimana, dal lunedì al giovedì. Il curatore di Audiobox, Pinotto Fava, prediligeva il mezzo radiofonico perché dava la possibilità di fare ricerca, sperimentazione, e Audiobox era infatti una trasmissione innovativa. Anche il ciclo in 8 puntate L'altra intelligenza, uomini, programmi e giochi dell'intelligenza artificiale, contenuto appunto in Audiobox. Ci ascoltiamo l'ottava e ultima puntata. Vi aspettiamo qui con Elisabetta Tola. Martedì 12 agosto 1986 alle ore 19:25 circa su Radio 1, Scienza e Tecnologia la raccontavano così. Buon ascolto.
0: Audiobox. L'altra intelligenza. Uomini, programmi e giochi dell'intelligenza artificiale. Un programma di Martino Seniga. Ottava e ultima puntata. Il sé e la mente. Anche i computer hanno un'anima.

0: Cari amici ascoltatori, benvenuti alla 8ª ed ultima puntata dell'Altra Intelligenza. Come avrete saputo, la scorsa settimana mi è stato impossibile partecipare alla trasmissione. Spero che comunque vi sia piaciuta. Del resto, il mio sostituto è molto preparato sull'argomento dell'intelligenza artificiale e anche se come conduttore non è un granché, è molto simpatico.
1: E ci risiamo. Evidentemente tra i miei colleghi programmatori c'è proprio qualche burlone. E Creo, il nostro conduttore radiofonico esperto operativo, continua a parlare come se volesse imitare certi presentatori ben più famosi di lui. Vabbè, pazienza. D'altra parte, cos'altro aspettarsi da una macchina capace di presentare un programma radiofonico, ma incapace di comprendere realmente il significato di ciò che dice?

0: Riprendo il microfono per annunciarvi che in questa ultima puntata ci occuperemo di un tema che sta a metà strada tra la filosofia e l'intelligenza artificiale, tra la scienza e l'immaginario. Il titolo di questa ottava ed ultima puntata di L'altra intelligenza è infatti Il sé e la mente. Anche i computer hanno un'anima. Vista la complessità e la vastità di questo tema, e dato che questa è anche l'ultima volta che ci incontreremo, abbiamo deciso di farvi ascoltare alcuni brani tratti dalle interviste che abbiamo realizzato con gli ospiti che hanno partecipato alle precedenti puntate. Tra tanti ospiti illustri c'è solo l'imbarazzo della scelta per decidere da chi cominciare.
1: Ecco, vista l'indecisione di Creo, mi intrometto per suggerire o meglio programmare lo stesso Creo perché ponga subito una domanda a Tommaso Poggio.
0: Mi avvisano dalla regia che si desidera porre una domanda a Tommaso Poggio, ricercatore del laboratorio di intelligenza artificiale al MIT di Boston. Professor Poggio, che differenze esistono tra il funzionamento di un cervello umano e un calcolatore elettronico?
2: Dal punto di vista dell'elaborazione dell'informazione, probabilmente nessuna. Probabilmente noi siamo, in un senso profondo, dei computers, non computers di oggi, quelli di domani o forse di dopodomani, ma siamo dei computers programmati in un modo estremamente sofisticato da quello che è l'ingegnere più fantastico, l'evoluzione naturale. L'evoluzione naturale che ha lavorato su questo problema per milioni di anni, e questa è la ragione profonda per cui sia l'artificial intelligence che la neurobiologia hanno uno scopo profondo molto simile, quello di capire come funziona l'intelligenza umana, e una volta che questo sarà capito, allora sarà anche possibile trasferire questi principi nelle macchine. E l'aspetto più eccitante della nostra ricerca, della ricerca nel campo della visione, della ricerca nel campo dell'artificial intelligence, è proprio quello che stiamo facendo della ricerca di base, che è diretta a capire meglio noi stessi e il nostro cervello, e nello stesso tempo è una ricerca che ha delle applicazioni piuttosto dirette, immediate, importanti per la nostra società, per il nostro futuro.
1: Tommaso Poggio ha appena finito di esprimere con grande chiarezza le sue idee, che mi sembra confermino in modo molto più scientifico ciò che vi stavo dicendo io stesso. I computer possono a tutti gli effetti essere considerati un valido modello del funzionamento della mente umana. Ma se da un lato ci avviciniamo sempre di più alla comprensione di come funziona il nostro cervello dal punto di vista della elaborazione dell'informazione, da altri punti di vista proprio queste nuove idee aprono nuovi affascinanti interrogativi sulla nostra mente e il nostro sé. Argomenti già al centro dell'indagine e della speculazione scientifica e filosofica fin dai tempi più antichi, come l'esistenza della coscienza o il problema del libero arbitrio, si ripropongono alla nostra mente come nuovi campi di ricerca e di riflessione. Cos'è la coscienza? Cos'è il senso del sé? Può la mera materia pensare o sentire? Ecco, queste sono alcune delle domande che vengono oggi riproposte dagli studi sull'intelligenza artificiale e che proveremo ad affrontare anche noi con i nostri ospiti. E allora ridò la parola a Creo per continuare il nostro dibattito.
0: Molto interessante, molto interessante. A questo punto mi sembra che stiamo arrivando al nocciolo della questione. Perciò darei la parola a Luciano Gallino, chiedendogli proprio cosa ne pensa di quanto è stato detto finora.
3: Nel campo della riflessione sulla coscienza, Si farebbe forse un po' più di strada, si percorrerebbero strade meno tortuose se si tenesse conto che la coscienza, come tutto il resto dei processi del cervello e della mente, è il prodotto di una lunghissima evoluzione, di molti milioni di anni di evoluzione, non soltanto dei 2 o 3 milioni di evoluzione della specie a cui apparteniamo, ma delle centinaia di milioni di anni che l'hanno preceduta e che comunque fanno parte della nostra storia, fanno parte anche della nostra morfologia, fisiologia, strutture interne e così via. Il prototipo della coscienza in che cosa consiste? Nel rendersi conto che internamente esiste un certo stato. Se noi formuliamo la cosa in questi termini generali, parlando di entità o di sistemi invece che di corpi umani o di animali, ci rendiamo conto che non è poi così paradossale concepire una macchina, meglio un sistema di computazione, dire macchina è sostanzialmente errato, un sistema di computazione che in presenza di certi mutamenti dell'ambiente interno segnala ad un proprio centro che ha modificato certi parametri, certi stati ed è quindi pronto per agire in una determinata direzione. E in questo centro c'è un'altra parte del sistema che constata cosa sta avvenendo e interviene nel meccanismo della decisione. È possibile concepire dei sistemi di computazione che hanno tutte queste caratteristiche. Questo non significa che essi avranno la coloritura, la finezza della coscienza umana, ma o si definisce la coscienza in un modo completamente diverso, e io penso che sarebbe abbastanza difficile farlo, oppure bisogna ammettere che è possibile simulare un qualche tipo di coscienza anche in sistemi di computazione.
0: Ringraziamo il professor Luciano Gallino per questa sua profonda testimonianza. E continuiamo la nostra trasmissione.
1: Scusa ancora, Cleo, però vorrei dire 2 parole. Dunque, non esistono facili risposte alle domande che abbiamo proposto in questa trasmissione. Tuttavia, scienziati come Gallino, Poggio e molti altri stanno cercando in questa direzione, utilizzando tutti gli strumenti dell'indagine scientifica e il modello software-hardware della mente. Ora, nelle precedenti puntate vi abbiamo parlato di computer capaci di parlare, di vedere, di imparare dall'esperienza, di acquisire nuove conoscenze. Nessun computer oggi esistente può fare tutte queste cose insieme, né può uguagliare l'incredibile potenza e versatilità di elaborazione del cervello umano. Ma nel considerare ciò, dobbiamo tenere conto del fatto che il cervello umano, come lo stesso uomo del resto, è il prodotto di un lungo processo evolutivo, genetico e culturale, durato molti millenni. Tutto ciò che siamo e sappiamo ci è stato lasciato in eredità dai nostri antenati, che nel susseguirsi delle generazioni hanno acquisito nuove conoscenze che sono entrate a far parte del nostro patrimonio genetico e culturale. Bene, anche per i computer è in teoria possibile qualcosa di simile alla evoluzione genetico-culturale dell'uomo. Il progetto di costruire un computer robot capace di autoreplicarsi, migliorando via via il proprio programma e acquisendo nuove esperienze e conoscenze, è qualcosa alla portata della nostra tecnologia. Ora, non è da escludere che col tempo anche questa nuova generazione di macchine intelligenti potrà raggiungere uno stadio evolutivo paragonabile a quello dell'uomo. È proprio a questo punto che sorgono una miriade di nuove importanti domande. Sentiamo che cosa ne dice il nostro Creo.
0: Dico che è ora in programma un'intervista con Roberto Faenza, regista, giornalista e docente di informatica all'Università di Pisa. Professor Faenza, pensa che nel futuro riusciremo a costruire macchine veramente intelligenti?
4: Se arriveremo o no alla costruzione di macchine capaci di emulare l'uomo o addirittura di sostituirlo, come alcuni argomentano, è certamente un interrogativo che l'uomo non si pone soltanto da qualche anno o da quando esistono i computer o i progetti della quinta generazione. È un obiettivo che si pongono da sempre. Noi ricordiamo che, per esempio, Alberto Magno, il maestro di Tommaso d'Aquino, aveva costruito un automa che pare fosse in grado di servire a tavola i commensali che si presentavano al convento, e che pare, dice la leggenda, che sia stato distrutto dallo stesso Tommaso d'Aquino, perché questo automa creava tanti rumori, tanti fastidi all'interno del convento. Sino dopo 500, 600, 700, tutta una serie di tentativi, tipo quello del francese Vaucanson, che si era proposto di costruire un uomo automatico provvisto di organi intelligenti e anche di organi proprio umani, di sangue, di circolazione, eccetera. Quindi è un obiettivo, diciamo un sogno, un miraggio che l'uomo si porta dietro da molto tempo. L'avvento delle macchine intelligenti rende forse più vicino questo, la soglia di questo obiettivo. Però al tempo stesso bisogna dirci che molte persone non credono assolutamente che noi ci stiamo avvicinando a questo, ma anzi pensano che ce ne stiamo allontanando sempre di più. Per esempio, il filosofo Dreyfus contrasta notevolmente coloro che ritengono che si possano costruire macchine intelligenti, perché dice l'intelligenza, il linguaggio, la sapienza, la conoscenza dell'uomo non sono regolati da schemi fissi e quindi non sono programmabili. Pensare che i computer possano avvicinarsi alla mente umana è una pura follia, sostiene Dreyfus. Inoltre, e questo mi sembra un atteggiamento di rilievo, gli uomini non si limitano a ragionare astrattamente, ma accompagnano il ragionamento con il tatto, la vista, l'udito, la fantasia, la creatività, soprattutto le sensazioni. Al filosofo rispondono i sostenitori dell'intelligenza artificiale, che invece ritengono che, lo dice la parola stessa, l'intelligenza artificiale non è l'intelligenza umana, è un tipo diverso di intelligenza che si prefigge e, per esempio, intelligenza deriva dal latino che vuol dire discernere, separare, dividere, si prefigge di fare questo tipo di attività, discernere, separare, dividere, elaborare. Ecco, in questo campo l'intelligenza artificiale supera l'intelligenza dell'uomo. L'intelligenza artificiale consente in milionesimi di secondo di arrivare ad elaborare dei quesiti, mentre l'uomo ci potrebbe impiegare anni o mesi. L'intelligenza artificiale consente di calcolare, di fare dei calcoli, dei numeri in tempi che l'uomo appunto non riuscirebbe mai ad eguagliare. Quindi in questo senso l'intelligenza artificiale compete con quella umana. Poi però ci sono coloro che si spingono più avanti rispetto a questo tipo di atteggiamento. Per esempio Minsky, che è uno dei padri dell'intelligenza artificiale, ritiene che una volta insegnato alle macchine ad apprendere, non dovrebbe essere così improbabile riuscire a programmarle anche per attività creative e persino emotive. Certamente oggi assistere a una serie di robot estremamente moderni, dotati di organi che consentono alla macchina di vedere, di sentire, di toccare, di prendere in mano, di muoversi, certamente, dicevo, dobbiamo accettare l'idea che l'uomo ha fatto innumerevoli passi avanti rispetto al passato e che oggi esistono ormai delle macchine che non, secondo me, non eguaglieranno l'uomo, lo potranno addirittura superare, ma non lo eguaglieranno, e che però diventano una nuova popolazione. Questa è la cosa che a mio avviso sconcerta di più, che noi dovremo abituarci a trovare nell'ambiente naturale, insieme agli animali, ai vegetali e agli altri umani, dei nuovi esseri che non esistevano, delle nuove popolazioni, cioè milioni e milioni diventeranno questi nuovi, io li chiamo essenti, cioè sono esseri che sono, che non sono viventi ma che sono, e che a mio avviso comporteranno una dimensione anche nuova, perché dovranno nascere delle regolamentazioni anche all'interno di questa popolazione. Si dovrà a un certo punto arrivare a controllare le nascite di queste popolazioni, si dovranno anche impartire delle legislazioni che guideranno i rapporti tra essenti e viventi, e tutta una serie, insomma, di problemi estremamente sconcertanti che però non possiamo continuare ad ignorare.
0: A questo punto vorrei dare la parola anche a Michele Missikoff, esperto di intelligenza artificiale presso lo IASI, Istituto Analisi Sistemi Informatica di Roma.
5: A mio avviso è molto importante cercare di comprendere che cosa ci aspetta a breve termine, a breve e a medio termine, e soprattutto gli avanzamenti nelle ricerche e nello studio di intelligenza artificiale cosa comporterà per la nostra vita di tutti i giorni. A questo proposito vorrei fare una brevissima considerazione sui tipi di macchine che ci circondano. Abbiamo intorno a noi un primo tipo di macchine che chiameremo le macchine della rivoluzione industriale, ovvero le macchine fisiche. Sono le macchine che ci consentono di oltrepassare i nostri limiti fisici, i limiti fisici dell'uomo, cioè ci consentono, come l'automobile, di spostarci più velocemente, oppure di scavare più a fondo, di erigere più in alto. Sono macchine che, appunto, come dicevo, espandono i limiti fisici dell'uomo. Accanto a queste, a cominciare dagli anni 50, direi, soprattutto negli anni 60 e negli anni 70, si sono affiancate le macchine mentali, cioè i computer. Ecco, anch'esse sono state costruite dall'uomo per oltrepassare i propri limiti fisiologici nella sua capacità di far di conto, di tenere a memoria, di elaborare simbolicamente una gran mole di dati. Ecco, queste direi che sono i due tipi di macchine che più conosciamo, più abbiamo intorno, cioè le macchine fisiche della rivoluzione industriale e le macchine mentali della rivoluzione informatica. Oggi si stanno affacciando una nuova classe di macchine che nascono dalla sintesi di queste due. Cioè, fino adesso le macchine fisiche erano in grado sicuramente di operare più a fondo dell'uomo sulla realtà, ma non erano in grado di elaborare una strategia, cioè in sostanza dipendevano dalla volontà dell'uomo. Le macchine mentali, viceversa, pur avendo una grossa capacità di elaborare simbolicamente dati e oggi sempre di più con sistemi esperti e simili anche conoscenza, però poi comunicavano i propri risultati attraverso un terminale all'uomo, il quale in ultima analisi si assumeva il compito e anche la responsabilità di attuare le indicazioni che giungevano da queste macchine. Le macchine della sintesi che cosa fanno? Semplicemente raccordano l'aspetto fisico e l'aspetto mentale di queste due categorie di macchine e formano un tutt'uno che a questo punto sembra non aver più bisogno dell'uomo. Quindi quello che ci si deve chiedere in questo momento è come sarà questa società in cui queste macchine saranno in grado di elaborare più velocemente e lavorare su masse di dati e soprattutto di conoscenza più ampia di quella che possiede l'uomo e d'altra parte avranno una capacità fisica di intervento sulla realtà più stringente, più penetrante, più incisiva di quella dell'uomo a mani nude, chiaramente. Ecco, in questa realtà ci appare, potrà avvenire qualcosa di questo genere. Cioè esisterà una popolazione di enti e agenti, cioè di enti sintetici, di enti artificiali, in grado di scambiarsi informazioni, scambiarsi conoscenza e concordare azioni comuni per raggiungere degli obiettivi, il tutto lasciando l'uomo al di fuori di queste operazioni. Quindi, in un certo senso, semplificando, possiamo dire che l'uomo potrà delegare grossa parte, la massima parte del proprio impegno che oggi profonde per produrre beni e per poter portare avanti una società complessa che da una parte brucia risorse ma dall'altra anche fornisce beni e servizi, e potrà delegare quindi questi sforzi alle macchine. A questo punto rimane aperto l'interrogativo di cosa farà l'uomo di questa larghissima parte di tempo reso disponibile quando il grosso del lavoro verrà effettuato dalle macchine.

0: Grazie ai nostri ospiti per aver accettato di parlare con noi di un argomento tanto difficile. Del resto credo che quanto hanno appena detto sia stato certamente interessante ed emblematico.
1: Come emblematico? Ma credi davvero di essere un presentatore televisivo? Creo. Comunque, cari ascoltatori, questa è l'ultima puntata di L'Altra Intelligenza e a parte qualche piccolo inconveniente tecnico, a me pare che Creo si sia comportato più che bene. E in quanto a noi, mi rendo conto che ci sarebbero ancora tante cose da dire. Ma quello che più mi affascina è il fatto che per la prima volta nella storia l'uomo dispone, grazie ai computer, di un modello sperimentale della mente umana, che può utilizzare come punto di riferimento per valutare e confrontare le sue scoperte ed intuizioni sul pensiero, la conoscenza e l'intelligenza. E questa è una ricerca che ci porta ai confini della scienza e della filosofia.
2: Abbiamo trasmesso l'ottava ed ultima puntata di L'Altra Intelligenza di Martino Seniga. Musica elettronica di Nicola Bernardini. Hanno preso parte gli attori Italo Dall'Orto, Gianni Esposito. Si ringrazia per la collaborazione scientifica Douglas Hofstadter, Luciano Gallino, Josef Weizenbaum, Tommaso Poggio, Roberto Faenza, Pamela McCardock, Antonio Siconolfi, Michele Missikov. Coordinamento Fiammetta Benedetto. Realizzazione tecnica Piero Casini. Consulente musicale Alessandro Colivicchi. Assistente alla regia Luciano Gristina. Regia di Martino Seniga. Realizzazione effettuata negli studi di Firenze della Radio Televisione Italiana.
3: Dal 1986 questa puntata dell'Altra Intelligenza. Siamo sempre ad Archimede, Danilo Angelelli e la giornalista e comunicatrice scientifica Elisabetta Tola. Cosa abbiamo ascoltato?
4: Beh, intanto abbiamo ascoltato una voce artificiale ed è molto divertente sentire appunto Creo che ci racconta, si interroga, fa le domande, introduce anche gli ospiti. È affascinante pensare che negli anni Ottanta quella fosse la suggestione, una voce artificiale che è artificiale, mentre oggi senz'altro abbiamo delle voci artificiali che sono molto naturali. Questo è il primo punto. L'altro elemento che mi permetto di sottolineare ed è veramente molto divertente è tutto il ragionamento del parallelo tra il funzionamento del cervello umano e il computer. Una suggestione molto forte negli anni Ottanta che oggi sappiamo non essere, diciamo così, valida in termini di quello che oggi abbiamo di competenza e cognizione di come funziona il nostro cervello. E poi, se posso aggiungere, c'è un riferimento alla questione della coscienza e qui c'è un bellissimo episodio che è avvenuto pochi mesi fa, e cioè la stretta di mano e la vittoria di una scommessa durata 25 anni

0: in grado di spiegare la coscienza umana e quindi come funziona il meccanismo che c'è dietro la coscienza umana. Ora appunto nel 2023, 25 anni dopo, la scommessa è stata vinta dal filosofo, non perché la filosofia sia in grado di spiegare la coscienza umana in dettaglio, continua a interrogarsi, ma senz'altro non l'ha spiegata la neurobiologia, le neuroscienze sono arrivate a suggerire alcuni meccanismi, ma non sono riuscite a capire ancora in maniera chiara, determinata e con, diciamo così, un modello, se vogliamo, organico, come funziona la coscienza. Quindi i due si sono reincontrati, si sono stretti di nuovo la mano e il neuroscienziato Christoph Koch ha dovuto portare una cassa di vino come pegno, era quello che avevano scommesso, a David Chalmers, che ha vinto quindi, diciamo, la scommessa. Questo per dire che mentre negli 86 forse alcune suggestioni rispetto a quello che avremmo potuto scoprire o sapere del nostro cervello sembravano molto ottimiste, ascoltarle oggi fa un po' sorridere, perché oggi sappiamo che il nostro cervello è estremamente più complesso di un computer e di una macchina e che funziona in modi che ancora capiamo veramente poco.
1: Una domanda dal 1986. Cosa farà l'uomo di questo tempo disponibile quando larga parte del lavoro verrà svolto dalle macchine?
0: È una bellissima domanda, l'ascoltavo appunto ascoltando la puntata ed è vero, cioè questo aspetto di che cosa farà l'uomo rimane la grande domanda, in fondo è una suggestione che va indietro ai propri tempi della rivoluzione industriale che pure viene citata in questa puntata, e cioè liberiamo il tempo, poi cosa ce ne facciamo? Però in realtà forse due aspetti sono importanti, il primo è certo più spazio alla creatività, altri tipi di lavori, faremo dei lavori più creativi, riusciremo a utilizzare meglio questo tempo anche per curare meglio per esempio noi stessi, la nostra cura anche mentale, tornando a parlare di cervello e mente, e l'ambiente in cui viviamo, che in questo momento avrebbe un enorme bisogno di cura, visto che se c'è qualcosa su cui stiamo intervenendo ancora troppo poco è proprio l'ambiente nel quale ci muoviamo. L'altro aspetto è invece il fatto di stare molto attenti a non far sì che poi l'intelligenza artificiale di cui stiamo parlando non diventino il giocattolo di pochi a scapito della vita di molti, perché c'è da dire che oggi queste intelligenze artificiali hanno ancora un'enorme quantità di lavoro umano dietro, sia per gli addestratori, che sono quasi sempre lavoratori ultra sottopagati in paesi del cosiddetto sud globale, e questo è un punto importante, quindi stiamo creando nuove categorie di sottoproletari al servizio degli strumenti digitali e in particolare degli algoritmi digitali, e poi l'altro aspetto importante è che questi strumenti stanno avendo un enorme impatto ambientale in termini di consumo energetico, in termini di uso di materiali. Allora anche lì immaginiamo che questi materiali non è che escono magicamente dalle viscere della terra, ci sono minatori che vanno a produrre questi materiali, vanno a scavarli, e se andiamo a vedere le miniere, dove si trovano e che tipo di persone ci lavorano, capiamo che lì c'è della gente che passa la vita in condizioni veramente subumane, perché noi possiamo passare la vita a utilizzare questi strumenti.
1: Grazie Tola per riportare l'attenzione a questioni che sono e dovrebbero essere prioritarie per tutti, decisori politici e cittadini. Tola, insomma, si era sul pezzo anche nel 1986?
0: Assolutamente sì, certo, nel 1986 eravamo, diciamo, già in una fase in cui iniziava la rete, anche se non era certo come la conosciamo oggi, ma il World Wide Web esisteva in un certo senso, esistevano già le reti di connessione che si utilizzavano per fare ricerca, naturalmente esistevano le reti di connessione sia nella ricerca scientifica sia in ambito militare. Esisteva già l'informatica molto sviluppata con livello, diciamo, di PC portato a casa, cioè c'erano già i primi personal computer, e questo faceva presagire un mondo in cui avremmo utilizzato queste macchine in modo molto più intensivo, non solo per giocare o per fare ricerca, ma anche per far svolgere una serie di ruoli, come effettivamente è avvenuto. Forse eravamo all'inizio, molto all'inizio dell'era digitale come la conosciamo oggi, quindi era un po' presto per ragionare su quanto effettivamente la nostra vita sarebbe stata non più reale e virtuale, ma un intreccio di queste due dimensioni. Però ascoltando queste interviste ci sono molti spunti che sono veramente molto attuali, perché ci fanno ragionare sul rapporto tra noi e le macchine, che è un rapporto sempre più intrecciato. Io spesso sorrido quando sento dire, non so, spegniamo i telefoni, spegniamo i computer, restiamo nel mondo reale. Il mondo reale delle persone di oggi è un mondo che vede la dimensione digitale assolutamente intrecciata a quella, diciamo così, concreta e fisica. E anzi, concrete sono entrambe, una dimensione fisica e materiale.

0: materiale, con l'altra digitale assolutamente intrecciate, e oggi non sapremmo più vivere senza questa dimensione. Questo vale per molti di noi, non varrà per tutti naturalmente, ma vale per la gran parte delle persone, quindi molte di quelle suggestioni rimangono valide.
1: E stiamo per salutarci. In questo periodo Elisabetta Tola conduce in radio Il Museo dei Futuri, ogni venerdì all'interno di Radio 3 Scienza. 20 puntate disponibili dopo la messa in onda anche su Rai Play Sound. A partire da alcune parole chiave cercate di puntare una luce sul possibile futuro o sul futuro possibile. Intelligenza artificiale sarà un'espressione, sarà protagonista di una puntata o un tema trasversale a buona parte delle puntate?
0: Beh, è un po' un tema trasversale, ci troveremo anche a vedere quali sperimentazioni si stanno facendo all'interno dei musei per utilizzare alcuni di questi strumenti, quindi senz'altro potremmo toccare anche questo tema qui. È vero appunto che è un tema sempre più trasversale ed è un tema che entra molto all'interno dei discorsi, per esempio sui futuri e sul futuro, per tutto quello che ci siamo detti oggi, però anche perché naturalmente ci aiuterà sempre più a ipotizzare scenari futuri possibili. Futuri lo teniamo al plurale per questo, perché non si parla di una predizione di un futuro, ma di immaginare e ragionare sui futuri possibili. E in questo, oggi, lasciare fuori l'intelligenza artificiale sarebbe veramente naif. È necessario che la teniamo dentro, è proprio necessario che la teniamo dentro perché avrà un ruolo importante.
1: Per concludere, parola d'ordine, responsabilità, stavolta più che mai.
0: Assolutamente, responsabilità la terrei proprio al primo posto. Responsabilità e consapevolezza vanno di pari passo, dobbiamo veramente usare queste tecnologie al loro meglio, sfruttandone il potenziale al massimo e immaginando che avranno enormi applicazioni. Siamo all'inizio dell'epoca dell'intelligenza artificiale come strumenti, diciamo, alla portata di tutti, ma con grande responsabilità soprattutto nei confronti proprio nostri, di noi esseri umani e dell'ambiente nel quale ci muoviamo. Questo ci tengo a sottolinearlo, perché la tecnologia può aiutarci a preservare l'ambiente, ma può anche avere un impatto immenso.
1: Grazie Elisabetta Tola per essere stata con noi, buon lavoro.
0: Grazie a voi e buon lavoro a tutti.
1: Si chiude il breve ciclo di approfondimento su alcune questioni relative all'intelligenza artificiale. Continueremo a parlarne, non la prossima volta, quando cercheremo di saperne di più su cosa c'è al di fuori del Sistema Solare. Grazie di averci seguito fin qui. Archimede, il racconto della scienza, è un programma a cura di Giacinto De Caro. Un saluto da Danilo Angelelli.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: La grande classica nel cuore delle Dolomiti. Dal 4 agosto al 4 settembre al Bolzano Festival Bozen. Scopri tutti i nomi e le novità di questa edizione. bolzanofestivalbozen.eu.

0: match 1977-1978, una trasmissione di Rai 2 che è rimasta nella memoria di critica e pubblico per la novità assoluta del format, ovvero un tema di attualità sviluppato attraverso domande incrociate fra protagonisti. Questo era il sottotitolo del programma. Cinema, teatro, letteratura, economia, medicina, giornalismo, architettura, uno spaccato dei tempi attraverso le 10 puntate che Radio Techetè vi propone all'ascolto. A confronto, personaggi di primissimo livello che avevano il compito di intervistarsi a vicenda in un duello a volte cavalleresco, alimentato dalle domande degli esperti in studio, spesso molto schierati, e dagli stimoli sempre intelligenti offerti da Alberto Arbasino, conduttore ed anfitrione di Match. Buon ascolto.
1: Buonasera. Io credo che un'occasione molto buona, non solo per civili confronti, ma anche per interessanti dissapori, possa essere offerta stasera da due libri dai titoli ormai molto famosi e dal grosso successo pubblico, come Vestivamo alla Marinara di Susanna Suni Agnelli e Porci con le ali di due coautori, Rocco e Antonia, ed ecco una coautrice, Lidia Ravera. Questi due libri hanno avuto un successo, come tutti ormai sanno, un tale successo di pubblico che si possono addirittura definire best seller, cioè successi addirittura commerciali. E allora, di fronte al fatale termine di best seller, si possono subito introdurre delle considerazioni, cioè per esempio, fino a qualche anno fa, il best seller, fra l'altro anche allora erano quasi sempre scritti da donne, erano soprattutto dei grossi romanzi dove c'erano quasi sempre delle eroine molto belle, molto sventurate, avventurose, strapazzate dalla sorte, dal destino, che vivevano delle peripezie pazzesche, da Via col Vento alla Marchesa degli Angeli, per esempio, e finivano immancabilmente in qualche film che di nuovo strappava le lacrime. Però su questo bisogna stare anche abbastanza attenti, perché i bestseller, cioè i libri di successo, incontrano anche poi col tempo una sorte molto, molto diversa da quella che li aveva accompagnati all'inizio. Per esempio, Carolina Invernizio, che ai suoi tempi è stata sempre giudicata una mascalzona, una teppista, e le andava ancora bene, poverina, se c'era Gramsci che la definiva un'onesta gallina, perché per tutti gli altri è una porca, è innominabile. Tanto vero, era di Voghera come me, non l'è mai stata intitolata, non dico una strada, ma neanche un vicolo cieco dietro i binari della stazione, mai. Eppure adesso, attualmente, il nostro Umberto Eco non è qui fra noi soltanto perché tiene un corso in una importantissima università americana sui miti e i personaggi del romanzo popolare italiano, per l'appunto Carolina Invernizio. E intanto, per esempio, ci sono dei giovani critici cinematografici di oggi che sono nati più o meno negli anni di Catene, Tormento, I figli di nessuno, titoli di questo genere, Totò al Giro d'Italia, Totò che faceva mille altre cose, eppure ai Festival dell'Unità, oppure, non so, neanche nei cinema di sé più d'avanguardia, spericolata, non ripresentano certo quei film così profondi, così tormentosi, di una dolorosità quasi insopportabile, di una intensità che ci faceva morire dal dolore. Qualche anno fa, appunto, presentano dei film nati come loro negli anni 50, come i film di Matarazzo, Catene, Tormento, oppure i film di Totò. Di fronte al romanzo di successo o al libro di successo, poi ci si pone sempre un interrogativo che è sempre il solito, cioè va incontro, soddisfa una tale aspettativa di lettori, che non sono soltanto i lettori professionali, non sono soltanto i letterati di mestiere, che allora si domanda sempre all'autore o all'attrice o all'autrice: ma tu hai fatto apposta? Ma allora c'è dietro un'operazione commerciale, c'è un'analisi di mercato? E la risposta generalmente: ma no, ma per carità, non me lo sarei mai immaginato, ho messo su carta quello che il cuore mi dettava e casomai il successo ha sorpreso me per primo o per prima. Il fatto invece che distingue i libri di Susanna Agnelli e di Lidia Ravera è che i grossi successi di questi anni non sono più questi romanzi feuilleton, strappalacrime con delle eroine immaginarie o immaginose, ma sono invece dei libri documento, dei libri verità, cioè una specie di libro che in Italia c'è sempre stato pochissimo, perché in altri paesi, per esempio in Inghilterra, tutti hanno continuamente provveduto a scrivere le proprie memorie, sia gli uomini di Stato, sia dei romanzieri, e spesso le memorie dei romanzieri erano molto più interessanti dei loro romanzi, oppure giardinieri, cuochi, insomma la maggior parte degli inglesi in realtà tiene un diario, questo diario è abbastanza interessante come documento. Invece da noi, mentre, non so, si raccolgono con un certo amore anche dei vecchi strumenti di tradizioni popolari, di lavori perduti, gli scaldini delle castagne, la cosa per fare il burro, la cosa per fare la pasta, oppure d'altra parte si raccolgono dei quadri dell'Ottocento, dei ritratti di signori del tempo di D'Annunzio, o comunque c'è questa ricerca di oggetti, di manufatti, di testimonianze del passato. Sono rarissimi i documenti scritti, perché sono di solito o delle memorie di statisti illustri, che sono delle cose estremamente politiche, politicizzate, fatti con i carteggi, con i documenti, con le minute dei discorsi parlamentari e degli editoriali sui giornali, oppure sono una specie di letteratura verità fatta al magnetofono, no? Ricercando delle testimonianze, per esempio di lotta politica, di lotta partigiana in epoche lontane, di scioperi, di lotte contadine, così. Ma in questo caso non c'è quasi mai il documento scritto, ma c'è il documento registrato, c'è la bobina. Soltanto, io credo, soltanto, non so, poche donne con un certo tipo di educazione anglosassone l'hanno fatto in anni recenti, questo lavoro di presentare un documento, non so, Elena Croce, Claudia Patrizio, o addirittura prima della guerra, quando c'erano Mario Pannunzio e Arrigo Benedetti, che facevano scrivere le sue memorie alla vecchia duchessa di Sermoneta, che sarà morta da 40 anni ormai, o da 30 anni, o giù di lì. Perciò, proprio perché in Italia non c'è mai stato questo genere di letteratura verità, e proprio perché adesso c'è questo enorme interesse documentato dal successo di Pubblico delle memorie dei bambini di Casa Agnelli negli anni 30 e negli anni 40, e dei ragazzini figli del movimento, figli del 68, nel libro Porci con le ali. E i contenuti di questo libro, o l'interesse che suscitano, le discussioni che sobillano, sono inevitabilmente ideologici e politici. Ecco, di qui la nostra curiosità di mettere al confronto Lidia Ravera e Susanna Agnelli, e di sentire da due punti di vista così diversi come quelli però ugualmente autentici come quelli manifestati nei loro libri, quali sono i motivi di curiosità o di polemica reciproca. Io vorrei che non ci fossero delle congratulazioni, dei complimenti fra due autrici di successo, e vorrei più tardi invece domandare ai nostri ospiti delle domande, delle curiosità che non coinvolgano possibilmente delle intere concezioni della vita, ma delle curiosità immediate che possono venire dal discorso, dal confronto. Cominciamo con Lidia.
2: Signora Agnelli, io so che lei, come molte persone afflitte da un cognome invadente, preferisce in genere non essere, non dico attaccata, ma neanche interrogata su questioni di famiglia, diciamo che le colpe dei fratelli non ricadono sulle sorelle. Io quindi, anche se avevo subodorato, così magari un po' malignamente, di essere stata invitata a questo incontro, anche un po' contando sul mio ruolo sociale di Gian Burrasca extraparlamentare per garantire facili polemiche, diciamo così, antipadronali, volevo francamente evitarle. Volevo proprio saltare a pie pari tutte le polemiche anti-Agnelli, anti-ricchi, anti-potenti d'Italia. E mettere quindi il confronto sull'unico piano, in fondo, che ci unisce, e nella misura in cui ci unisce, cioè quello di avere scritto due libri di grande successo di Pubblico e invece di notevole tiepidità di critica. Credo che questo sia vero anche per lei. Allora mi sono andata a leggere il suo libro. Devo dire che l'ho letto con divertimento dall'inizio alla fine. Purtroppo, leggendo il suo libro, tutte le mie buone intenzioni sono crollate miseramente. Nel senso che Questo libro mi è sembrato francamente una specie di album di famiglia un po' patinato, un po' lussuoso, in cui tra una sfilata di cameriere governanti e l'altra non c'era più spazio per molto altro. Cioè, mi è sembrata una visione profondamente Agnelli, cioè profondamente segnata da quella che è la sua condizione molto particolare. Mi è venuta in mente una specie di emarginazione per eccesso di privilegi, che induce a forme di miopia per quello che riguarda la visione del mondo, la comprensione della storia. Il suo libro, tra l'altro, parla di uno spaccato storico non indifferente, dal ventennio fascista alla guerra, all'esperienza della resistenza. Ecco, io ho sentito molto e molto profondamente questa visione un po' da signorina bene, un po' da chiusa nella fuga dei saloni. E allora la prima domanda che vorrei farla, che è una mia curiosità reale, è questa. Lei era cosciente di quanto questo suo essere così profondamente, signorina Agnelli o signorina Fiat, rendesse da certi punti di vista angusta la sua visione del mondo, un po' limitata, e pur soffrendo ha deciso di scrivere lo stesso questo libro, sopportando questo essere così profondamente Agnelli come un limite? Io ho un profondo rispetto per quanto di doverosamente soggettivo c'è nell'esperienza letteraria, in fondo è questo che la differenzia dalla saggistica, e quindi capisco perfettamente che la signorina Agnelli non può prendere a prestito lo sguardo di una pescivendola per guardare il mondo quando parla di se stessa, quindi capisco profondamente questa cosa. Oppure, e questo è un sospetto che mi è venuto soprattutto in certi tratti, lei ha scritto questo libro proprio in quanto signorina Agnelli, cioè puntando su un suo ruolo mondano e sociale, sapendo che questo ruolo le avrebbe garantito il successo che il libro ha poi avuto in realtà.
3: Quando Alberto Abbasino mi ha chiesto di venire qui con lei, io non avevo letto il suo libro, nemmeno io avevo letto il suo. Avevo soltanto visto il film Porci con le ali, che francamente mi era sembrato uno dei film più noiosi e più brutti che io abbia visto. Poi sono andata a leggere il libro e, per l'amor del cielo, Alberto dice che non ci dobbiamo fare i complimenti. Il suo libro mi è piaciuto. E semmai la cosa strana di averci portato qui a fare un match è che io credo che i nostri libri si rassomiglino molto, perché lei ha perfettamente ragione quando dice che il mio libro è un album di famiglia, ma Dio sa che lo è anche il suo.
4: Sono due libri che parlano di famiglia.
3: Sono veramente, il mio è un album di famiglia e il suo è un album di famiglia. Il mio è uno spaccato di famiglia Agnelli, che il suo è uno spaccato della vita di Rocco e Antonia. E lei, io non credo sicuramente che la famiglia Agnelli potesse rappresentare l'Italia intera di quegli anni, ma io non credo nemmeno che il suo libro rappresenti tutta l'Italia di oggi. In questo credo che i nostri libri si rassomiglino molto.
2: Beh, sicuramente da un punto di vista di loro limitatezza, cioè di loro soggettività, ma in questo penso che tutti i libri si rassomiglino, soprattutto i romanzi, i diari, poi appunto tutti e due sono scritti in forma di diario, quindi sicuramente questa somiglianza c'è. Devo dire che anche in quanto figlia del 68 tendo a considerare questa una metafora, proprio un uso metaforico. Cioè? Il 68 non è un signore con la barba e il cilindro, è un periodo storico, quindi non vedo molto questo fatto di album di famiglia. Però non so, magari adesso vado avanti con le domande.
4: No, certo, andiamo avanti con le domande. No, è un uso metaforico, io chiedevo cioè per forse per chiedere di spiegarlo meglio.
2: Ecco, allora io proseguirei un po' con le domande, anche se mi sembra forzoso, forse la conversazione
4: non è forzoso perché cioè il fatto dell'autenticità delle due esperienze e del fatto che tutte e due siano album di famiglia in un certo senso, perché la vera presenza non sono, mi sembra, tanto le esperienze politiche oppure le esperienze sessuali, ma secondo me lettore, i protagonisti dei due libri sono le famiglie, sono delle diverse famiglie italiane, un certo tipo di famiglia e un altro tipo di famiglia. Andiamo avanti con le domande.
2: Allora, riprendiamo sul successo. Il successo puntualmente al suo libro, infatti, è arrivato. Questo successo a me è sembrato una spia un po' deleteria del provincialismo degli italiani. Ho avuto la sensazione che lo leggessero così in tanti e così avidamente, un po' come si guarda dal buco della serratura alla vita dei ricchi, con questa specie di curiosità masochista, magari che poi si risolve in facili indignazioni o in brontolii e sogni proibiti.
5: Ecco, anche il successo del mio libro, tanto per tenere vivo questo parallelo che mi sembra
1: buco
5: più reale.
1: Buco della serratura anche lì, buco della serratura anche lì.
5: Certo,
1: cosa fanno queste ragazzine, certo. I genitori che non
5: buco della
1: bene.
5: Serratura quando rispetto escono, ai giovani fanno, poi esiste indubbiamente, soprattutto in questo periodo. Ecco, anche il successo del mio libro mi è sembrato un po' repellente da parecchi punti di vista. Diciamo così, schematizzando, che se il suo era una spia del provincialismo degli italiani, il mio era in una certa misura la spia del guardonismo degli italiani. Io devo dire però che il successo del mio libro mi ha un po' fatta vergognare, mi ha irritata e mi ha insospettita molto. Ecco, vorrei chiederle, lei che cosa ne pensa del successo del suo libro?
3: Quando lei mi parla di provincialismo, le dirò che il provincialismo credo che appartenga sia al successo del libro che alle persone che più lo hanno criticato. Io avevo chiesto a Alberto di invitare qui oggi un signore che, quando è stato dato al mio libro il premio Scanno, non solo si è ritirato dalla giuria in segno di protesta, ma addirittura ha scritto una lettera all'Avanti in cui, con il tono che avevano un tempo le sciarpe littorie, diceva: guardate, sia ben chiaro che io mi sono ritirato dalla giuria perché questo libro di Susanna Agnelli io non desidero assolutamente premiarlo. Ecco, questo mi è sembrato un segno di un provincialismo estremo. Non so, non ricordo, confesso, ecco, questa è forse una cosa freudiana, ma continuo a non ricordarmi il suo nome. Ecco, sì. E questo, devo dire, mi è sembrato un segno veramente di provincialismo, dopo. Perché sono d'accordo, io credo che quando una cosa ha molto successo c'è sempre un qualche cosa di un po' provinciale, perché il successo è un qualche cosa che deriva da un insieme di cose che per forza di cose sono cose alla moda.
1: Ma no, poi c'è anche però un fatto che può interessare, diciamo, il sociologo della cultura, cioè che in realtà né la forza della Fiat né la forza del 68 e del post 68 a un certo punto riescono a spiegare come mai questi due libri e soprattutto questi due titoli abbiano veramente rotto la barriera di un certo tipo di lettori consueti, così, e siano entrati nel modo di dire della gente.
5: Sì,
1: andavano incontro a un certo tipo di aspettativa. Ah. Questo è un discorso sociologico che chiudo qui. Che non,
5: cioè anche, ma però, avevano anche tutti e due dei titoli particolarmente fortunati.
1: Ma Marinara ai porci si sentì sì. Nelle conversazioni per tanto tempo. Noi però forse potremmo chiedere ai nostri amici se vogliono intervenire. Vediamo chi vuole intervenire.
6: Io volevo domandare invece alla Ravera una cosa in merito proprio al suo libro. Sì. E il suo libro è stato accusato molto spesso, anche con una certa violenza, di rappresentare un mondo di giovani che in realtà non è autentico. Un mondo di giovani disperati che hanno abbandonato ogni volontà di lottare, eccetera, eccetera, soprattutto in mezzo al movimento. Il tuo libro ha rappresentato la crisi del movimento e sembrava addirittura la fine, la irrecuperabilità del movimento, pochi mesi in fondo prima della ripresa di questo movimento. Allora, che cosa dici tu di fronte a queste accuse? Come le vedi?
5: Ma queste accuse, che sono state indubbiamente le più frequenti, devo dire che mi lasciano abbastanza fredda, perché io non ho scritto un saggio, non ho fatto un'inchiesta giornalistica, non ho raccolto testimonianze, non ho fatto un articolo teorico sui Quaderni Piacentini. Ho usato una formula letteraria, su se sia o meno letteratura dicono di no, può darsi di no, non è importante, magari ne discutiamo dopo. Però la formula, con tutti i suoi limiti, era questa. Allora io credo che nella formula letteraria ci sia sempre una certa quantità di soggettivismo. Io sono convinta che io ho proiettato una parte della mia esperienza, di quello che poteva essere una mia amarezza di fronte a un'involuzione del momento politico, del movimento politico giovanile, e l'ho proiettata però tenendo anche conto invece di quelli che erano dei dati di realtà, che naturalmente con la mia ottica soggettiva, come tutti i punti di vista lo è, io avevo incontrato guardandomi attorno. Il fatto poi che pochi mesi dopo sia scoppiato il cosiddetto 77 personalmente mi ha riempita di gioia e di soddisfazione, ero molto contenta di essermi sbagliata.
1: Tanto più poi adesso scoppia la cosa punk, quindi è già un'altra cosa ancora. Sì. No, ma forse vorrei dire qualcosa, Beatrice.
7: Beatrice Rangoni Machiavelli, giornalista. Volevo fare una domanda a Lidia Ravera. Lei ebbe a dire, e sono d'accordo con lei, che il movimento giovanile è un nido di crisi e di disperazione, ma anche culla del nuovo. Rocco, nella lettera in cui dà il commiato a Antonia, dice una cosa che mi ha molto colpito. Sono d'accordo. So che non si arriva da nessuna parte se non si fa la rivoluzione, ma so anche che facendo la rivoluzione si può non arrivare da nessuna parte. Ora io le chiedo, cosa si può prospettare, dare come speranza a dei giovani quando anche il mito della rivoluzione sembra non aver più presa su di loro?
5: Io penso che nella misura in cui... che brutta formula. La rivoluzione
1: diamola
5: viene...
1: per non detta.
5: Cancelliamola. questi sono vizi contratti, appunto, facendo la rivoluzione. Quando la rivoluzione viene considerata, appunto, un mito, io ho molta difficoltà in realtà a rispondere. Come mito io penso che sia estremamente positivo che venga distrutto, criticato, fatto a pezzi, sconquassato, come tutti i miti. Rimane come motore dell'esistenza, come profondo desiderio, come volontà di rinnovarsi, di capire, di andare avanti. Anzi, io penso che come volontà di andare avanti assuma tanta più importanza e tanta più forza quanto più viene distrutto il mito.
1: Giuliano, volevi chiedere qua. Beatrice?
8: No, basta.
6: Sì, io.
1: Io? Valerio.
9: Avete parlato molto di successo.
1: Valerio Riva.
9: Ah, beh, devo chiamarsi. Sì, mi chiamo sì. Valerio Riva, faccio il giornalista. Avete parlato moltissimo di successo, anzi, con una punta di... non troppo malcelato rammarico. Il successo, Dio mio, mi è venuto il successo, che disgrazia, mi sono vergognato del successo, eccetera. Ma non state un po' esagerando, perché se non mi sbaglio, i vostri due libri sono due libri ben fatti, ben costruiti a tavolino, e mi pare che sono fatti apposta per avere successo. O pensavate di rimanere...
1: Di farla franca.
9: Di farla franca, di non essere vendute, di non essere comprate, basta. Non state dicendo un po' di bugie, tanto per...
3: A chi la rivolge la domanda?
9: A tutte e due, tutte e due. Ma forse potrebbe rispondere prima lei che...
3: Rispondo?
1: Sì, sì, sì. E poi andiamo avanti, il gong segna l'inizio della seconda parte.
3: Io credo che quando uno scrive un libro, perlomeno io dico dal punto di vista mio, non crede assolutamente o non pensa assolutamente a quello che sarà il successo. Credo che questo veramente sia un mito. Uno scrive un libro perché a un certo momento un editore te lo chiede e uno ha voglia di scriverlo.
9: Oh, scusi. Allora, gliel'ha chiesto perché si chiamava Susanna Agnelli?
3: Certo,
9: o perché
3: certo,
9: aveva
3: questo,
9: già fatto delle altre cose?
3: Se lei avesse letto il mio libro, siccome l'ho scritto...
9: L'ho letto.
3: Allora, se lei avesse letto la prefazione del libro, ci ho scritto, questo libro me lo ha domandato un editore.
9: Ma non lo sanno gli spettatori.
3: E per questo ho deciso di scriverlo. Ecco, per questo ho deciso di scriverlo. A quel momento, evidentemente, mi sono divertita molto nello scriverlo, ma non ho mai, mentre lo scrivevo, pensato questo libro avrà o non avrà successo, se ne venderanno 10.000 o 100.000 copie, mai.
9: L'idea era vera, scusi, ha fatto una cosa, si sono messi in due, sotto uno pseudonimo, facciamolo in maniera che uno sembri un tipo ben preciso, un altro tipo ben preciso, eccetera. Questo non si tratta di costruire, fare una specie di torta?
5: Ma io penso che quando si fa un lavoro si costruisce sempre, per definizione. Un lavoro è un lavoro, un libro è sostanzialmente un lavoro. Quindi certo che era costruito, certo che era scritto a tavolino, mi risulta peraltro che i libri si scrivano a tavolino. Lo pseudonimo è un altro discorso, un po' più lungo, magari un po' velleitario, però che aveva una sua precisa funzione, che non era il trucco pubblicitario. Probabilmente molto più velleitario sarebbe stato più semplice, più furbo come trucco pubblicitario. Questo però non vuol dire che si costruisca per il successo. Quando io ho detto prima che mi vergognavo, che mi ero vergognata un po' del successo, e che l'avevo considerato una spia deleteria, è un discorso a posteriori quello che faccio. Prima, come diceva giustamente Susanna Agnelli, proprio non mi sono posta il problema. Io poi, appunto, 25enne che venivo dal nulla, come si dice, proprio con i mass media, con l'industria culturale, non ero molto ammanitata, quindi non lo sapevo che stavo confezionando un prodotto così furbo, non me ne ero resa conto. Dopo, vivendo tutta la storia del dopo libro, allora ho scoperto tutta una serie di cose, ho visto il successo e me ne sono rammaricata, perché era un libro che era rivolto a 20.000 giovani e che è stato letto da 500.000 di persone. Mi è completamente sfuggito di mano. In questo senso dico, il successo mi preoccupa. Non è che mi dispiaccia, per carità, anzi, ha molti lati positivi, serve soprattutto sul piano della sopravvivenza, serve molto, e questo non lo nego assolutamente.
1: Adesso dovrebbe Susanna Agnelli farti qualche domanda.
3: Sì. Ecco, io le vorrei chiedere questo. Nel suo libro mi sembra di capire che Antonia viene soprattutto rattristata da un fatto, che questa vita di movimento, in cui si pretende che un ragazzo invece di fare l'amore vada ad una riunione politica tutte le sere, è un qualche cosa che effettivamente l'ha toccata molto profondamente, perché questo nel libro ricorre frequentemente. Questo fatto di Antonia che soffre, dice: ma come, stasera potevamo stare insieme, stasera potevamo fare l'amore, invece guarda un po', questo qui sempre con questa cosa politica in testa mi costringe ad andare a una riunione in cui dobbiamo di nuovo sentire questi noiosissimi che ci raccontano una cosa. Allora, del suo libro c'è un fatto che io non capisco: com'è che lei ha accettato che alla fine del suo libro, che a me è piaciuta moltissimo, perché mi sembra che nel suo libro lei abbia raccontato un qualche cosa che vale la pena di conoscere, soprattutto per chi non vive in quel mondo, perché lei ha accettato che ci sia quel post-scriptum in cui due persone con una saccenteria e una presunzione estrema raccontano porci con le ali al popolo come se il popolo non fosse stato in grado di capirlo, facendo esattamente quello che lei deplorava da parte di Antonio?
5: Sì, io ho avuto occasione di pentirmi di aver fatto questa operazione, ecco, sì. Lo confesso, sì. Candidamente. Probabilmente soffrivo, scrivendolo, di un'ambiguità di fondo. Io ero molto incerta tra fare il romanzetto e quindi buttarmi, osare, tirare fuori cose di me, che infatti sono state proprio quelle che poi mi hanno rimproverata, quindi non mi sbagliavo neanche tanto, e invece usare una formula molto più sicura e molto più rassicurante, molto più accettata nel nostro ambiente, che era quella del saggetto, dello sproloquio teorico. E allora ho voluto fare una via di mezzo. Ho scritto queste cose anche audaci da certi punti di vista. E poi in fondo ho messo questa chiave di lettura invece un po' saccente, proprio perché ero in questa ambiguità, ero un po' spaventata dall'idea di tirar fuori le cose da sola.
3: Sì, cioè voglio dire che alla fine lei si è contraddetta, cioè accettando quel post-scriptum, lei ha contraddetto tutto quello che nel suo libro diceva, perché nel suo libro è evidente che appaiono questi due ragazzi molto simpatici, estremamente sentimentali, direi quasi romantici, e che hanno naturalmente un modo di vivere e un modo di parlare del mondo di oggi, perlomeno di un certo mondo di oggi. Del suo libro, per esempio, un'altra cosa mi ha colpito, che io ho ricevuto infinite lettere in cui mi si parlava, per esempio, di porci con le ali, spiegandomi quanto era brutto, vergognoso, scandaloso, eccetera, porci con le ali, da persone che poi mi citavano passi interi di porci con le ali, che voleva dire che effettivamente queste persone erano rimaste colpite, gli era piaciuto questo porci con le ali. Io ho incontrato persone in aeroplano che leggevano porci con le ali nascosto dentro un giornale. Ecco, mi è, devo dire, dispiaciuto molto quando alla fine ho detto: ma guarda un po', questa è una ragazza che aveva capito per bacco tante di quelle cose, alla fine invece si è fatta proprio trascinare, si è fatta trascinare in quello che lei stessa deplorava.
5: E non direi però che lo deploravo poi un tanto. Po'. Secondo me la tendenza di una certa parte di pubblico, quella che cui probabilmente lei fa parte, quella parte di pubblico che mi è sfuggita, quella cui francamente proprio non era diretto, e non avevo intenzione di far decifrare ad altri il mondo giovanile. La mia intenzione era di far decifrare se stessi ai giovani, ed è diverso.
4: Posso dire una cosa io? Sì. Allora, come mai diversi giovani e dici: ma no, noi non siamo così, ma per carità, noi adesso qualche anno dopo siamo già tutti cambiati, non siamo quelli che venivano descritti, cioè, perché anche questo si è letto, si è sentito.
5: Ma io credo che proprio nessuno si riconosca in un modello, meno male. Io non intendevo fare una fotografia universale, non ho la sfera di cristallo, ho dato delle suggestioni, ho stimolato la discussione, sono molto contenta che non si riconoscano. Del resto io non davo una visione completa e dettagliata di quello che è un giovane, davo alcuni elementi, alcune suggestioni, a parte il fatto che credo che nessuno ami riconoscersi fino
3: ma poi è anche vero che i giovani forse cambiano molto in fretta. Probabilmente molti giovani saranno cambiati proprio leggendo Porci con le ali.
5: Ma questo non lo credo. Non credo proprio che arrivasse a tanto. La cosa che le stavo rispondendo prima, volevo finire brevemente. Ecco, questo tipo di pubblico, diciamo il pubblico più adulto o di un'altra classe sociale, di altre esperienze, ha un po' la tendenza ad enfatizzare questa noia della politica. Questa è una tendenza che disgraziatamente ha dimostrato anche Paolo Pietrangeli facendo il film. Ecco, c'era questa forma di insofferenza verso la politica in un momento in cui, scoprendo la coppia, scoprendo l'amore, scoprendo la sessualità, c'era molto forte il desiderio di essere felici, di accoppiarsi, di amarsi e di scoprirsi. Però c'era anche una grande tensione verso la politica, verso la spiegazione del mondo. A un certo punto Antonia rimpiange di non essere un operaio con la tuta da metalmeccanico che sfila il 1° maggio, perché si sarebbe sentita più a posto, perché avrebbe sentito di avere un ruolo sociale ben preciso. Quindi certo c'è insofferenza nei confronti della politica, ma c'è anche tensione e desiderio. A me è dispiaciuto molto che certo tipo di lettori abbia enfatizzato esclusivamente la noia e il disagio, e a maggior ragione Pietrangeli, che poi ha fatto un film che adesso stanno vedendo.
3: Io devo dire che la noia emergeva molto chiaramente.
5: Certo, soprattutto per il povero spettatore.
4: Ci verrebbero delle altre domande a questo punto. Abbiamo ancora qualche minuto di domande.
3: C'è un'altra cosa allora del libro. Quando lei racconta di queste scene d'amore, no? Le scene d'amore fra i due, c'è una cosa che non emerge mai, ed è il piacere di Antonia. Cioè, mentre emerge chiaramente tutto il contorno e il piacere di Rocco, non emerge mai quello di Antonia. Perché?
5: Ma Antonia è una donna. Io penso che soprattutto inizialmente, soprattutto a 16 anni, la sessualità venga vissuta da una ragazza più come modo per farsi accettare in un mondo in cui non conta veramente niente, in un mondo che non le appartiene, che non come gioia, come piacere, come liberazione. Certo, per un uomo è diverso. Quindi...
3: Cioè, voglio dire, era giusta la mia interpretazione leggendo il libro, perché ne ho parlato con qualcuno l'altro giorno. Era giusta la mia interpretazione che in fondo questi incontri, questi rapporti sessuali di Antonia non le procuravano piacere.
5: Sì, io direi che era giusta. Direi che era giusta. Antonia era alla ricerca di un rapporto con un'altra persona. La sessualità la viveva un pochino, come purtroppo credo che capiti a moltissime ragazzine, soprattutto queste ragazzine. Antonia era una ragazzina carina, piccolo borghese, extraparlamentare, faceva parte di un ambiente ben particolare, di scoprire, ahimè troppo presto, che la bellezza e il sesso per una donna sono molto delle merci di scambio, dei modi per essere appagata, accettata, per ricevere in cambio, in un mercato molto triste, tenerezza e affetto. Questo toglie molto, io credo, piacere alla sessualità.
3: Se lei dovesse dare un consiglio a una ragazza oggi, per esempio, che cosa gli consiglierebbe? Di averli così presto questi rapporti sessuali o no?
5: Ma io non credo che sia possibile prescriverli i rapporti sessuali.
3: Ma prescriverli no, per l'amor del cielo, è diverso.
5: Sì, ma vivere nel massimo della libertà, fare solo ed esclusivamente quello che si desidera, però.
3: Già, ma
5: mai
3: mi sembra di capire che lei però non lo desiderasse. Uno non può desiderare molto una cosa che non ti dà piacere.
5: Ma noi nel 68 abbiamo subito dei modelli di libertarismo autoritario che sono stati abbastanza pesanti. Io almeno personalmente, forse sarò brutalmente smentita, ma li ho vissuti. Prima c'era il mito della verginità. Io nel 68 avevo 17 anni, c'era il mito della non verginità. Cioè, io questa verginità l'ho persa come sacrificandola su un altare. Io dovevo assolutamente essere sverginata. Questo non è essere liberi sessualmente. Questo è molto triste e molto pesante.
3: No, ma difatti voglio dire che quello che emerge, difatti, non vorrei usare la parola squallore, perché è un po' triste dire che era squallido, ma è molto triste di pensare che per non essere vergini bisogna essere non vergini, detestando sia l'una che l'altra cosa.
5: Forse si comincia a detestarla proprio perché c'è questo modello che pesa. Tutti i modelli autoritari in fondo si fanno odiare. Comunque io credo che sia effettivamente molto triste e molto difficile essere giovani, essere adolescenti. È un modo di non esistenza, non si ha spazio. Penso che il mito dell'adolescenza felice sia uno dei più disgustosi, mortiferi e sbagliati tra tutti i miti della società dei consumi.
3: Sì, ma forse anche il mito dell'adolescenza necessariamente così infelice.
5: Non è infelice perché contiene appunto queste spinte biologiche al cambiamento che rendono una persona molto più ricca e quindi da certi punti di vista anche molto più felice, però credo che sia una condizione drammatica e non si è ancora realizzati, non si ha diritto di parola, si manca di potere in senso assoluto proprio.
3: Cioè, io penso perlomeno che sempre quando si impone alla gente, e gliela si può imporre anche proprio con una pressione morale, come ha detto lei prima, che era quella per esempio la pressione morale di dover perdere la verginità, si toglie sempre comunque la libertà.
5: Se si impone?
3: Sì.
5: Certo, ma questo contiene un'allusione al fatto di scrivere libri descrittivi della condizione
3: giovanile?
5: No, giovanile.
3: No, lei mi ha detto che lei a un certo momento ha pensato che la virginità la doveva perdere. Questo evidentemente è un'imposizione morale.
5: Ah, certo.
3: Non era infatti sicuramente un'imposizione fisica, non penso che sia stata violentata.
5: No, no, no. Questo mi manca.
3: Ecco, ma voglio dire, è un'imposizione morale.
5: Certo, infatti, ecco, queste posizioni morali...
3: E non
5: morali...
3: sembra che questo sia comunque una perdita di libertà?
5: Lo è profondamente, infatti proprio questo intendevo dire citando questo esempio del modello autoritario all'incontrario. Io credo che infatti uno dei motivi per cui la condizione giovanile è drammatica è che dappertutto, da tutte le parti, ricevono questo bombardamento di modelli, di discorsi su, di decifrazioni, di schemi, e li subiscono tutti, un po' più, un po' meno, anche al di là di quanto volontariamente sono oppressivi lo sono oggettivamente.
3: Ecco, quello che lei, questa era l'impressione che io avevo ricevuto leggendo il suo
4: libro. Sentiamo i nostri amici se sì vogliono intervenire.
3: Certo.
4: Ancora
6: Giuliano Zincone, giornalista. Lidia, io credo però che la questione della perdita della libertà sia inevitabile per chiunque accetti di far parte di qualsiasi gruppo. Quindi evidentemente se c'è un gruppo che ha come suo codice, come suo sistema di valori, quello che secondo il quale si deve perdere la virginità, ebbene, è l'appartenenza al gruppo, è il legarsi gerarchicamente alle regole di questo gruppo che probabilmente ti impone un modello di comportamento. A proposito di questo ti volevo domandare, a partire da Porci con le ali si è scatenato un grosso dibattito sulla coppia, sulla crisi della coppia, eccetera, eccetera. Tu non credi che sia il modo col quale è stato posto nel libro crisi dell'adolescenza, crisi di valori dell'adolescenza, che poi ha determinato anche il dibattito intorno alla coppia, che cioè la coppia sia stata identificata con quel tipo di coppia lì che tu descrivi nel libro?
5: Ma io credo che non ci siano tanti tipi di coppia. Può darsi che quello che tu dici sia vero, ma io credo che ci sia una coppia sola, che la coppia si regga sempre ed esclusivamente sul livello di subalternità di uno dei due partner all'altro. Non credo che ci siano coppie più o meno aperte o chiuse, coppie che vanno in crisi e coppie che invece miracolosamente non ci vanno. Ma le coppie sono tutte coppie, sono forme di socializzazione a due che tendono all'autarchia, alla chiusura e che producano da sé proprio i germi della propria autodistruzione. Se questo è vero soprattutto adesso, perché il femminismo ha dato molti scossoni, credo che in una certa misura sia stato vero sempre.
4: Allora, no, un momento.
7: Rapidissimamente, Porci con le ali era scritto per 20.000 giovani, è stato letto da 500.000 persone. Vestivamo la marinara non da Susanna Agnelli, ma certamente dall'editore che gliel'ha commissionato, era destinato a 500.000 persone. Vorrei sapere quanti possono essere stati, dai contatti che tu hai avuto, i giovani a cui questo libro è piaciuto e che sono stati interessati.
3: Contarli mi è assolutamente impossibile.
7: Lo credo, ma presso poco, come
3: giovani,
7: sensazione.
3: Ma, di solito fra i fan letters che ho ricevuto,
7: sì, ecco,
3: ecco, sono un maggior numero di giovani che non... O donne vecchissime, che mi dicono che conoscevano mia madre, l'avevano visto passare per la strada, oppure in genere giovani.
7: Ecco, questo mi interessava, grazie.
9: Volevo chiedere una cosa a Susanna Agnelli. Ha detto Albasino giustamente prima che fuori d'Italia, molte persone che appartengono, diciamo così, al potere o comunque all'establishment, raccontano quasi sempre le loro memorie, arrivate a una certa età. Gli italiani, quasi mai. Gli uomini politici, poi, mai del tutto. Come mai?
3: Ma difatti l'editore...
9: Hanno troppe cose da nascondere.
3: Ma difatti vede, l'editore che me l'ha chiesto quel libro era un editore inglese. Perché mai è venuto in mente ad un editore italiano di chiedermi di scrivere
4: sembra
3: un libro.
4: C'è un'ultima domanda. Sì. Un'ultima domanda.
8: Sì. Sono Francesca Maldoni, studentessa. Volevo chiedere alla signora Ravera, dunque, se Antonio ha tutti questi problemi di sesso, si sente così oppressa nella sua situazione nel 68, eccetera, perché Porci con le ali? Quali ali?
5: Beh, le ali sono sicuramente nel comunque decidere di vivere la sessualità in ogni caso in modo problematico e politico, cercando di capire e di andare avanti. Queste credo che siano le ali di Antonia, non altre.
4: C'è nessun altro che vuole domandare qualcosa? Credo che siamo proprio alla fine e allora non mi rimane altro che ringraziare tutti gli intervenuti, a cominciare da Susanna Agnelli e da Lidia Ravera, perché quello che emerge da questo dibattito è l'assoluta autenticità delle loro esperienze, che si svolge non soltanto alle spalle dei libri che hanno scritto, ma continua a riprodursi e a riproporsi fra di noi. Grazie quindi e grazie a quelli che sono intervenuti.

0: il grande Enzo Iannacci.
1: Grande, grande. Grazie.
2: Rai Radio Tech & Tech.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.

0: 慢点，慢点。
1: Stai qua, lo sai che là non ci devi andare. Stai qua, stai qua. Piccolomini! Piccolomini! Sono Paternò! Il cane da re alla porta avete lasciato! Piccolomini!

0: Pronto?
1: Pronto, dottore. Mi scusasse se la telefono a dirca presto.
0: Oh, Candarella, sei tu, che è successo?
1: Ma deve recarsi subito in loco, in dove io è stato rinvenuto un cadavere.
0: Fammi capire bene. È stato rinvenuto un cadavere, un morto?
2: Sì, sì, dottore.
3: Ah, e il dottor Ozzano dov'è?
2: In loco.
3: Sì, ho capito, ma dov'è il loco?
2: Incontrata a Sansovino, dottore.
0: Ah. Senti, sappiamo il nome del morto?
2: Sì, dottore.
0: Cadare, e come si chiamava?
2: Trattasi di Enea Silvio e Piccolomini.
0: Enea Silvio e Piccolomini?
1: E Piccolomini.
0: E che è, una strage?
2: Non lo so, dottore, così qua sta scritto.
0: Vabbè, senti, se telefono il dottor Augello, digli che lo sto raggiungendo, eh?
1: Va bene.
2: Enea Silvio e Piccolomini.
4: Enea Silvio Piccolomini. Che razza di nome è?
5: Era il vero nome di Pio II, Papa del Rinascimento, mi pare. Strano per vocato.
4: Infatti, in paese lo chiamavano Nenè.
5: Era cieco?
4: Sì.
5: E questo?
4: Non si è mosso un millimetro da quando siamo entrati. È il cane in guida dei Piccolomini. Vieni a vedere, insomma. Guarda qua, è ancora aperto. E poi, ragazzi, ieri sera ha chiuso porte e finestre, si voleva preparare un po' di camomilla, ha messo sul pentolino con l'acqua, poi si è coricato a letto, si è dimenticato. L'acqua bollendo è venuta fuori, ha spento la fiammella e addio.
5: Avvenuto il gas.
4: E così pare, però aspettiamo Pasquano, vediamo.
6: Senti, Salvo, dimmi che cosa posso fare qui dentro io.
7: A me lo domani.
6: Fai i tuoi rilievi.
7: I miei rilievi? Ma tu lo sai che quello era cieco?
6: E allora che mi sta a significare?
7: Ma tu lo sai come si fa un'idea del mondo un cieco?
6: Giacomo, tu mi vuoi babbiare stamattina? Col tatto.
7: Appunto, col tatto. Significa le dita, i polpastrelli.
6: E allora?
7: Significa che lì dentro ci sarà l'ira di Dio di impronte. Ci perdo la testa, la vita a individuarle tutte. Ne vale la pena, visto e considerato che saranno sicuramente tutte della stessa persona.
6: Giacomo, ma tu che fai della vita mia? Fai quello che deve fare e non mi rompere i gabbasisi.
8: Salvo.
4: Venga, signor Paterno, è lui che ci ha avvisato oggi.
6: Ah, sì. Dovrebbe venire il commissariato, vorrei farle alcune domande.
9: No, io in commissariato non ci vengo.
6: Che significa che in commissariato non ci viene?
9: Mi scusasse, commissario, veramente preferirei vetare. Io ho 40 anni e nella mia vita non ho mai avuto a che fare né con guardie né con ladri. Mi fa impressione.
6: Guardi che si tratta di semplice formalità, eh.
9: Commissario, già mi sento tutto sudato.
6: Va bene. Lei conosceva il signor Piccolomini?
9: Conoscerlo lo conoscevo, ma lui non dava confidenza a nessuno. Per 5 anni sono passato almeno 4 volte al giorno davanti a questa casa e non ci siamo detti altro che buongiorno e buonasera.
6: E come mai stamattina ha pensato che ci fosse qualche cosa che non andava?
9: È stato per via d'Orlando.
6: Orlando? Chi è Orlando?
9: Sì, il cane Orlando. Erano inseparabili lui e Piccolomini. Quando stamattina ho visto il cane Orlando davanti alla porta chiusa, ho pensato subito che doveva essere successo qualche cosa.
6: Perché il cane dormiva in casa col padrone?
9: Piccolomini non faceva un passo se non aveva il cane Orlando con sé. E questo è il motivo per cui io poco mi avvicinavo a quell'uomo.
6: E perché?
9: Come perché? Perché quello è un cane pericoloso.
6: Quello è un cane pericoloso?
9: Io non mi fido. Quello è sempre stato un cane pericoloso.
6: Va bene. La ringrazio, signor Paterno, casomai la faremo chiamare.
9: Fossi lei sarei più attento. Non mi prenderei certe confidenze con quel cane.
6: Grazie, grazie.
9: Quello è stato sempre un cane pericoloso.
6: Signor Paterno, ho capito, grazie.
9: Va bene, poi.
6: Tortorella, dove è Fazio?
10: È rimasto in commissariato.
6: Ah, devi farmi avere un rapporto su Enea Silvio Piccolomini. Vita, morte e miracoli, io mi torno a casa, eh.
10: Commissario?
6: E
10: il cane Orlando?
6: Il cane Orlando?
10: E che ne facciamo?
6: E che ne so io?

0: niente, non sapevamo più cosa fare. Poi l'ho portato a casa, gli ho fatto annusare il polpettone che mi ha preparato Adelina. Oh, se lo sta divorando tutto.
1: Ah sì?
2: È un Terranova, c'ha un testone.
1: Ma dai.
0: Io pensavo che i cani dei ciechi fossero tutti dei pastori tedeschi. Invece.
1: E cosa pensi di fare adesso?
2: Ah, non lo so, certo non
0: lo posso tenere qua, eh.
3: Ma perché no? Ti farebbe bene un po' di compagnia.
0: Oh, ma quale compagnia, Livia?
1: Andiamo, c'è posto per tutti e due in quella casa.
3: E avere un cane è bellissimo.
0: È bellissimo.
3: Ciao, Salvo.
0: Avanti.
4: Commissario.
0: Oh, faccio, vieni, vieni.
4: Ho quelle notizie su Piccolomini.
0: Ah.
4: Ma non sai cosa ho scoperto?
0: Sì.
4: Alla fine dell'Ottocento ci fu avvicata un impiegato per l'anagrafe che doveva essere un tipo scherzevole.
0: Perché?
4: Perché a tutti quanti i trovatelli affibbiava nomi tipo Jacopo Ortis, Aleardo Aleardi e via coglionando. E così a un povero picciriggio che era nato nel 1897 gli toccò il nome di Enea Silvio Piccolomini.
0: E questo Enea Silvio Piccolomini del 1897 è il nonno di quello defunto oggi.
4: Esattamente. Enea Silvio, detto Nenè, figlio di Mario ed Assunta Calopresti. Vabbè, il nipote del figlio di NN nel 1897. Se l'è rimasto a Vigata fino all'età di 20 anni e poi se ne andò a Torino a cercare travaglio.
0: Un cieco che se ne va da solo a Torino a cercare travaglio?
4: No, commissario. Cieco lo è diventato dopo. Lavorava in acciaieria e ebbe un incidente. E non è tutto. 2 mesi appresso alla disgrazia, avrebbe pure dovuto sposarsi con una vedova coetanea. Ma quello che era successo, ammesso che la vedova la volesse ancora ridotto com'era, gli fece cambiare idea.
0: E allora?
4: Se ne tornò in paese, ma non c'aveva più nessuno della famiglia. I genitori erano morti. La sorella minore Ignazia si era intanto maritata e si era trasferita all'isola di Levanza col marito.
0: Se togliamo una curiosità, i rapporti tra Nenè Piccolomini e questa sorella Ignazia com'erano?
4: Ma la dicono abbastanza buoni.
0: Lui come campava?
4: Ci faceva bastare i soldi della pensione. Con quelli aveva anche affittato quella casuzza. Sul conto corrente abbiamo trovato quel poco che riusciva a risparmiare.
0: Ma quindi qui a Vigata non c'era nessuno che si occupasse di lui?
4: No, proprio nessuno no, commissario. C'è questa Lux in Umbra.
0: E chi è?
4: Un'opera pia di Montelusa.
0: Un ospizio?
4: No. L'opera pia assiste a domicilio, mi spiegai, commissario?
0: Ah.
4: A tutt'oggi ha 12 assistiti, sparsi per tutti quanti i paesini della provincia. Sono persone che hanno bisogno di assistenza, di una sedia a rotelle, magari di un cane per ciechi. E la Lux in Umbra li mette in condizione di muoversi da soli.
0: Scusami, pure il cane è di proprietà dell'opera pia?
4: Ufficialmente sì. E penso anche che se lo verranno a riprendere, commissario, perché un cane per ciechi, secondo me, è una cosa abbastanza preziosa.
5: Domando perdonanza per la botta, dottore, ci scappò. C'è al telefono il signore che dice che dentro un bumolo c'è un messaggio di aiuto, mi ammazzino.
0: Ma e chi ammazzano?
5: Non lo so, dottore, questo bumolo è a fiacca. Che faccio, commissario, io lo passo al telefono.
0: Ma che mi vuoi passare al telefono, Cadare? Un bumolo.
4: Vabbè, commissario, mi scusi, ci penso io, con permesso.
6: Cadare, scusami, fammi capire. Come ha fatto un bumbolo, un orcio di terracotta a telefonare da fiacca? Voglio capire.
7: Buongiorno.
0: Buongiorno.
8: Ma dico, lei deve venire a cassare quello che dico io, anche dal barbiere.
7: No, dottor Pasquale, non lo volevo disturbare. Voglio solo sapere se ha fatto quell'autopsia.
8: L'ho fatta, sì. Ed è stato facile.
7: E allora?
8: Che vuole sapere?
7: Come è morto?
8: Avvelenamento.
7: Da gas?
8: Ma quale gas? Gas? Quale gas?
7: Ma come quale gas, dottore? Quello della bombola.
8: Il gas della bombola non avvelena.
7: Ah no?
8: No! Semmai scoppia, boom! Piccolomini ha preso una dose eccessiva del barbiturico che prendeva regolarmente ogni sera per addormentarsi. Aggiunga che era anche malato di cuore. Anche se questo lui non lo sapeva. Perché non sono state trovate medicine di alcun genere per il cuore. Faccio conti lei, il sonnifero e il cuore.
9: Me lo posso portare fuori?
7: Fai una passeggiata?
9: Eh sì.
7: Vai, vai.
9: Vieni, andiamo.
7: Si chiama Orlando.
9: Orlando.
7: Vieni, vieni. Ci sono novità?
0: Non mi convince la morte dei Piccolomini.
7: Ah, è per questo che ti porti appresso il cane, speri che lui ti chiarisca la faccenda.
0: Ehi, ma tu sei rincoglionito. Secondo te com'è morto Piccolomini?
7: Già te lo dissi, l'acqua nel pentolino bolliva, è venuta fuori, ha spento la fiammella e poi
0: il gas della bombola non ammazza.
7: No, il gas della bombola.
0: Il gas della bombola non ammazza, casomai il gas della bombola esplode.
7: Ne sei sicuro?
0: Certamente.
7: Non lo sapevo.
0: Non lo sapevo nemmeno io, me l'hanno spiegato.
10: Nenè Piccolomini è morto per un'overdose di sonnifero. Però c'è qualcosa che non mi guarda e che riguarda soprattutto il cane.
7: Perché?
10: Te venga a spiegare, stammi a sentire. Padre No ci ha detto che Nenè Piccolomini e il cane erano praticamente inseparabili, no? Giusto? Il cane dormiva magari in casa. Allora scende la sera, Nenè Piccolomini si prepara per andare a dormire, chiude porte e finestre, se sbaglia col sonnifero e si avvelena. Come ha fatto il cane a uscire fuori dalla casuzza?
9: Ma questo cane è simpaticissimo, ce lo prendiamo noi, Mimì?
7: Non lo so, beh, amore. E se l'avesse fatto uscire lui perché voleva suicidarsi?
10: Mimì.
7: E poi non si metteva a fare una camomilla, certo, non quadra, no. Ah. E allora resta l'incidente, Salvo, io non riesco a pensare a niente.
10: Ma secondo me non riesce a pensare a niente perché c'è qualcuno che ci vuole portare a un punto morto. Questa è cosa architettata da un mastro d'opera fine con freddezza e intelligenza.
7: Un mastro d'opera fine per un povirazzo come Piccolomini? Perché?
9: Forse perché Piccolomini non era un povirazzo come appariva.
11: Tu non ti preoccupare, ti faccio delle fotografie gratis.
12: Come gratis? Ma cadare?
11: Cioè che non le paghi?
12: Gratis, cadare.
11: Che ho detto io, gratis. Non ti
12: allora,
11: preoccupare.
12: Quando ci mettiamo d'accordo?
11: Ci parlo io, è un amico mio, Cicco De Cicco si chiama.
12: Cicco De Cicco?
11: Cicco De Cicco, un amico mio che ho conosciuto.
13: Cadarella.
11: Comandi, dottore.
13: Fammi una cortesia, prendi questo cane, si chiama Orlando, portalo a fare una passeggiata.
11: Certo, dottore, in posto se lo porta a spasseggio, il cane fa i suoi bisogni e poi dal commissariato sta più tranquillo.
13: Ecco, bravo, però non ti allontanare troppo,
11: no,
13: grazie.
11: No, dottore, ci sto attento io. Hai sentito, dottore Orlando, non ti devi allontanare da sottoscritto. Non ti devi allontanare. Di qua, Orlando, di qua. Scusa, di qua.
14: Buongiorno, commissario.
15: Ah, commissario.
14: Ehi.
15: Scusi.
14: C'è l'ingegnere Di Stefano che la sta aspettando in ufficio.
15: E chi è?
14: Lux in Umbra, il presidente dell'Opera Pia.
15: Ah, sì, grazie.
14: Buongiorno.
16: Buongiorno.
14: Sono Mario Di Stefano, commissario Montalbano. Prego, si accomodi.
16: Grazie. Che disgrazia, povero Piccolomini.
15: E lo conosceva bene, ingegnere?
16: Come no? Il povero Piccolomini era così in buona salute e invece è andato a morire per un incidente. Perché si è trattato di un incidente, è vero, commissario?
15: Ma a dire la verità, Piccolomini era malato di cuore. Però lui evidentemente non lo sapeva, perché ha ingerito una dose di barbiturici troppo forte che gli è stata fatale.
16: Poveraccio. Almeno è morto nel sonno, non si è accorto di niente.
15: Lei conosce familiari?
16: Sì, sì. E mi sono già premurato di avvertire la sorella che vive a Levanza. Dei funerali, naturalmente, ci incaricheremo noi. Anzi, se mi fa sapere quando sarà possibile farli svolgere.
15: Come no, certamente, stai tranquillo.
16: Grazie. Grazie di tutto, commissario. La salute.
15: Ingegneri, a poco cane?
16: Mi scusi, commissario, un'altra cosa.
15: Sì.
16: Mi ho dimenticato. Il cane di Piccolomini, lo rivorremo indietro, sa? È un animale che abbiamo addestrato noi e ci potrebbe tornare utile per qualche altro assistito.
15: Ah, sì, il cane.
12: Orlando, vado a vedere io, commissario.
15: Sì. Faccio, scusa, dove vai a vedere? Il cane al momento è a casa mia. Glielo faccio avere io al più presto, d'accordo?
16: La saluto.
15: Di nuovo.
17: Buongiorno.
15: Buongiorno. Senti, quell'uomo che aspettava l'ingegnere in commissariato, chi è il suo autista?
17: Sì, autista, addestratore di cani, portantino.
15: Ah. Che ti fa male la gamba? Così ti impari a fare lo stronzo, tu e quell'altro cornuto di Galluzzo. Quante volte ve l'ho detto che non dovete correre con le macchine di servizio?
17: Commissario, era un'emergenza.
15: Ma te la do io l'emergenza! Che mi sai dire sulla sorella di Nenè Piccolomini e famiglia?
17: Ignazi è più giovane di lui di 12 anni.
15: Ah.
17: È maritata con un certo Impallomeni Silvestro.
15: Ah.
17: C'hanno una pensione a Levanza.
15: Tra fratelli si frequentavano?
17: Sì, sì, sì, abbastanza spesso. Anzi, si può dire che negli ultimi 4 anni lui ogni venerdì sera prendeva il traghetto che fa servizio a Levanza e poi lunedì tornava.
15: E poi?
17: Pare che Nenè fosse molto affezionato ai nipoti.
15: Uh-huh.
17: Giacomo di 10 e Marietta di 8.
15: Tutto qui.
17: Tutto qui.
15: Tutto qui.
17: Commissario, Nenè Piccolomini è un povero disgraziato, non è che mi posso inventare che era un boss per la mafia per farlo contento. Comunque, una cosa che la può interessare forse l'ho scoperta.
15: E qual è?
17: Gnazia? È un'ottima cuoca.
15: Davvero?
17: E sa dove che ha imparato il mestiere?
15: Dove?
17: Ha lavorato per un anno in cucina da calogero.
15: Ah,

0: Buongiorno, commissario.
1: Oh, buongiorno.
0: Perdone se la disturbo, ma per quella faccenda del cane.
1: Ah, sì, il cane. Possiamo parlarne più tardi, magari la chiamo io.
0: Come qua.
1: Arrivederci.
0: Arrivederla.
1: Mi permette, signora? Commissario Montalbano sono. Lei è la signora Ignazia Piccolomeni.
0: Ignazia Piccolomeni, in Pallomeni.
1: Molto lieto.
0: Che cosa vuole da mia moglie?
1: Beh, anzitutto farle le condoglianze per quello che è successo a suo fratello.
2: Grazie. Un angelo era, un angelo. Sembra così preciso. Non si scordava mai di nessuno.
0: Grazie, smettila. Commissario, se permette non dobbiamo andare. Il traghetto parte fra mezz'ora.
1: Sì, io mi rendo conto che non è il momento adatto, ma dovrei farle qualche domanda.
2: Guardi, commissario, io veramente non mi reggo in piedi. E poi è veramente tardi, il traghetto non aspetta. Venga a trovarci alle Vanze. L'isola è bellissima di questi tempi. Può stare da noi nel nostro albergo, certo, le stanzette sono piccole, ma sono graziose. E poi, commissario, c'è del pesce freschissimo, lo cucino io, modestamente.
1: Va bene, andate a prendere questo traghetto, in qualche modo lo faremo.
2: Arrivederci.
1: Arrivederla.

0: Ciao, come stai?
1: Bene, tu?
0: Benissimo.
1: Vieni, abbiamo un ospite.
0: Un ospite?
1: Eccolo qua.
0: Oh. Ciao, vieni qua, fatti vedere. Vieni, su, da bravo. Oh. Ma è dolcissimo. Come si chiama?
2: Orlando.
0: Ciao, Orlando.
2: Senti, io stavo pensando, scusa, ma una volta una tua amica non ci aveva parlato di una vacanza che aveva fatto qua in Sicilia?
0: Sì, Carlotta. Lei e suo marito vengono sempre in Sicilia. La conoscono benissimo.
2: Ah. Ma ci aveva parlato però di un'isoletta dove c'era una famosa Baia dei Castori.
0: La Baia dei Conigli. È a Levanza.
2: Ah, è così. La Baia dei Conigli a Levanza. E ti andrebbe da farci un salto?
0: Salvo. Una vacanza.
2: No, sono un paio di giorni. È che ho delle ferie ancora. Se non le prendo, poi le perdo.
0: E perché no? Mi sembra un'ottima idea.
2: Sì.

0: Orlando.
1: Scusa, ma perché abbiamo portato anche lui?
0: Chi, Orlando? E certo, così facciamo amicizia.
1: Sì, ma sarebbe stato meglio con Adelina.
0: Oh, ma che scherzi. Adelina si scanta a vedere i cani anche in televisione. Vediamo che è tardi, vieni. Il signor Piccolomini.
2: E com'è ce l'ha lei adesso? Scusi se glielo chiedo.
0: No, il signor Piccolomini è capitato una disgrazia.
2: Mi dispiace, non lo ricordo il signor Piccolomini.
0: Lo conosceva bene?
2: Conoscerlo. Prendeva il traghetto ogni venerdì e lunedì. Certo, era un bel tipo quel cieco.
0: In che senso?
2: In che senso? Aveva un caratteraccio. Non voleva mai stare vicino a nessuno. E poi, come lei vede qua, non abbiamo gli accessi per i disabili. Alla fine il comandante si era abituato e noi gli mettevamo una sedia qua giù per non fargli salire le scale. Ed io a Orlando portavo sempre qualcosa da mangiare, per questo quando mi vede fa le feste. Però Orlando...
0: Beh, io la ringrazio,
2: Si figuri. Arrivederci.
0: Arrivederci.
2: Ciao, Orlando!
3: Commissario!
4: Signora!
3: Questa è la macchina, lo metta su,
4: Grazie.
3: Come va? Bene, buongiorno, signora. Come si sente? Ha fatto buon viaggio?
5: Sì, sì, grazie.
3: C'era mai stata nell'isola?
5: No, ma una mia amica mi ha detto che è bellissima.
3: Ora me la faccio girare io.
4: Magari. Io pure non c'ero mai stato sull'isola.

0: Questo è il posto più bello del mondo. Lo diceva pure il povero Nenè, solo che non l'ha mai potuto vedere.
1: A Nenè gli piaceva di venire qua?
0: E come no? Veniva sempre qua ai fine settimana. Anche perché qui il tempo è sempre così bello. E poi ci piaceva tanto giocare con i miei bambini.
2: Ma chi è questo Nenè?
0: È mio fratello. È venuto a mancare alla fine della settimana scorsa. Non le ha detto niente il commissario?
1: No. No, non ho avuto occasione. Quale spiego?
0: Siamo quasi arrivati, eh? Attenzione qui, signora.
2: Grazie.
0: E questo è il nostro albergo.
2: Bello.
0: Poi ora, come voi vi siete dati una bella rinfrescata, vi porto a fare un bel giretto, eh? Silvestro! Certo, ancora vede, commissario. Tutto da sistemare. Chissà quando finiremo.
3: Buongiorno, commissario, come va?
1: Oh, buongiorno. Bene, grazie. Lei?
3: Bene. Gli abbiamo riservato la stanza migliore.
1: Ah.
3: Quella che davamo al mio povero cognato quando ci dava l'onore della sua presenza.
1: Grazie, molto gentile.
3: Orlando lo può lasciare libero, tanto qui è di casa.
1: Sì?
3: Sì, lo lasci libero.
4: Questa è la chiave della vostra stanza.
2: Grazie.
4: Sono sicura che vi troverete benissimo qua. È la stanza preferita di tutti i nostri clienti. Certo, quelli che vengono, perché ultimamente qua non si vede più nessuno.
1: Oh. Ah, sì?
5: Grazie! Grazie, vieni qui!
4: Scusate cortesemente.
1: Prego.
6: Che cosa?
1: Signorina, che è finito con il nostro documento?
3: Smettere con questi
6: sì.
3: discorsi.
6: Grazie.
3: La stagione ancora non è cominciata.
6: Ma che mi significano?
3: Che significa, che significa? Le femmine non dovrebbero parlare mai.
6: Ma sì.
3: La parola che esce dalla loro bocca è parola persa.
2: Ma hai sentito che ha detto quell'uomo? È pazzo?
1: Non lascia bene.
2: Ma...
1: Vieni.
2: Orlando, via. Non riesco a capirle certe cose.
6: Via di qua.
2: Siamo qui per una delle tue indagini, vero?
1: Sì. Siamo qui per una delle mie indagini. C'è qualcosa che non mi guarda nella storia del fratello di Ignazio. Vabbè, ma che sta a significare, scusa? Però ciò non toglie che questo è un gran bel posto. Siamo io e te, ci possiamo fare un paio di giorni di vacanza, no?
2: Sì, certo, ma forse sarebbe stato meglio dirmi la verità.
1: Sì, sarebbe stato meglio dirti la verità. Però non è che ti abbia detto proprio delle bugie, eh? Siamo in vacanza. Senza contare che dirti tutta la verità ci avrebbe messo nella predisposizione d'animo sbagliata per fare le cose come si deve.
2: Quasi quasi mi fidanzo con te.
1: Pure. Bello. Cadare, che succede?
7: Te le faccio che bel bumbolo. Ora me la cattai al mercatino.
1: Ma ah, è bello davvero, Cadare. Ma se vuoi l'acqua fresca, perché non la metti in frigorifero?
7: Sì. Sta babbiando, vuoi mettere la frittura naturale di questo col frigorifero?
1: E questo che cos'è?
7: Non c'era prima.
1: Lo scontrino?
7: No, siccome ho messo l'acqua, forse è risalito a galle. Prima non c'era.
1: Aiuto, mi ammazzino.
7: Aiuto, mi ammazzino!
1: Ma allora è una cosa seria.
7: È come quella che telefona quel signore di Biacca. Io telefono subito al dottore. Il numero di levanze ce l'ho qua.
8: Beh, cosa c'è? Una festa? Forza, tornate a lavorare, forza. Andiamo, non è niente.
7: Aiuto, mi ammazzo.
9: Venga al computer, ci penso.
7: Pronto, dottore? Un bumolo m'ha cattato al mercatino.
1: Cadarella, e tu che fai? Mi chiami a levanza per darmi queste grandi novità?
7: No, no, siccome ho l'acqua, assumo... Aiuto, mi ammazzino!
1: Cadarella, calmiamoci, fammi capire bene. Tu ti sei comprato un bumolo.
10: Giusto? Che c'ha questo bumolo?
11: Pronto, commissario, sono Fazio. Cadarella è un po' agitato. Comunque, in effetti, è successa una cosa abbastanza strana. Abbiamo ritrovato un altro bigliettino con la richiesta aiuto mi ammazzano.
12: Come quello che aveva ritrovato il signore a fiacca, si ricorda?
11: Ah, certo che me lo ricordo.
12: E mi sembra una cosa abbastanza seria.
13: E anzi, che penso anche che non ci sia tempo da perdere. Ma come faccio? Sono arrivato adesso. Senti, facciamo così. Tu fatti indicare da Catarella
11: dove ha comprato questo bumo e vedi scoprire se questo venditore
13: i bumo si li fa da sé oppure li compra da qualcun altro. Insomma, cerca di raccogliere più notizie che puoi.
11: D'accordo, poi me fai sapere.
12: Va bene, commissario.
13: Sì.
11: C'è altro?
13: Aspetta un attimo.
11: Che è successo, commissario?
13: Senti, Augello è lì in commissariato?
12: Sì. Catarella, vai a chiamare il dottor Augello.
14: Subito.
12: Ho mandato Catarella a chiamarlo. Arriva subito, commissario.
11: Wow.
15: Non me lo potevi passare col centralino. Sta lì apposta il centralino. Non lo so, anche io.
12: Dottore, il commissario.
16: Pronto, salvo, sì.
13: Sentimi. Apri bene le orecchie e stammi a sentire.
16: Sì, va bene. Sì, però la... Va bene, salvo, sì, certo, come no. Come no, certo, va bene, ciao.
2: Sei sicuro che sia qui?
13: Ha detto alla punta a sinistra, c'è il cartello grotta rossa. Qui il cartello non c'è, ma dovrebbe essere qui, proviamo.
2: E proviamo.

0: bellissimo qua. Ma cosa sono quelle? È un posto incredibile.
1: Ehi, Orlando! Orlando!
0: Salvo!
1: Torno subito, prendo Orlando e torno! Orla! Orlando! Ferma!
2: Orlando! E da dove venisti? Dall'inferno!
3: All'inferno lo mettete il polonio, piccolo uomo. Che cosa mi feci?
2: E voi chi siete?
1: Mi chiamo Paternò. Sono un vicino di casa né Piccolomini. Lei invece dovrebbe essere dottor Rec.
2: E che volete da me?
1: Niente, un poco di pesce. Povero Piccolomini diceva sempre che voi avete il miglior pesce dell'isola.
2: Mi sembra sano.
1: Perché?
2: Perché Nenè il pesce non lo mangiava. Aveva paura delle spine. Non poteva vederle, poverazzo, e rischiava di morire soffocato. Ma tanto è morto per un incidente lo stesso, no?
1: Ma lei sa dire perché tutti mi chiedono se Piccolomini è morto per un incidente? Per forza di incidente doveva morire.
2: Ossia è uno sbirro.
1: Ma quando mai?
2: E allora che vuole da me?
1: Un bicchiere d'acqua, se è possibile, per cortesia.

0: Grazie. Allora questo pesce si può avere?
1: No.
0: Ah.
1: Sono due notti che non esco.
0: E perché?
1: Perché il mare è cattivo.
0: Ah. Pensi che non mi pareva. E domani?
1: Pure domani il mare sarà cattivo.
0: Ho capito. E l'ha trovato su internet o l'ha detto la CNN? Vieni Orlando, andiamo, ce ne va.
2: Grazie, arrivederci.
1: Arrivederci.

0: poi?
1: Non lo so, non vado a fare due passi, dormi.
0: Salvo, perché te ne vai? Che è successo?
1: Niente. Dormi, dormi, dormi.

0: complimenti, il pranzo era ottimo.
1: Grazie, commissario. Io veramente nasco cuoca.
0: Sì.
1: Mio padre mi fece andare a imparare il mestiere in un ristorante di Vigata.
0: Quale?
1: Non so se lo conosce, da Calogero.
0: Ci mangio quasi tutti i giorni.
1: Poi ho conosciuto mio marito, lui è nativo di qua, di Levanza. Prima abbiamo messo su un ristorante, poi quando i turisti sono cominciati ad arrivare, il ristorante è diventato una piccola pensione. E ora è questo albergo. E Silvio ci vuole fare le cose in grande. Dice che il turismo aumenterà ancora. E gli stranieri pagano di più, però pretendono di più. È per quello che noi stiamo facendo tutti questi lavori.
0: E gli stranieri vengono?
1: Ma quale, commissario? Qui non viene nessuno.
0: Mi scusi, signora, se sono indiscreto. Come fate a pagare i lavori?
1: Si occupa di tutto mio marito. Lei l'ha visto che tipo è? Non mi permette mai di entrare nelle cose degli affari.
0: Orlando.
1: È l'unica cosa che mi resta del mio povero fratello. Gli volevo un bene dell'anima.
0: Signora.
1: Nenè non era riuscito a superare la tragedia che gli era capitata. Era malinconioso. Non voleva nemmeno uscire di casa. E diceva pure che voleva morire. Poi però, quando ha cominciato a occuparsi di lui quella bravissima persona dell'ingegnere Di Stefano, lui è come, non lo so, cominciato a rivivere. E ha preso la sua tragedia con più filosofia. Così anch'io ho potuto vederlo più spesso.
0: Cioè, stamattina lei mi ha detto che suo fratello aveva un amico qui sull'isola.
1: Sì, come no, Totò Recca, il pescatore. Veniva tutti i sabati pomeriggio oppure le domeniche mattine. Se lo caricava su nel furgoncino e se lo portava a spasso.
0: E a parte questo Totò Recca, aveva altre amicizie, conoscenze?
1: No. Recca era l'unico. Mi dissero che si era conosciuto quando erano giovani, a Vigata. Certo, come hanno fatto amicizia non si sa, perché Recca è sgorbuto cassa. Commissario, però lei mi dà chiacchiera e io qui c'ho tante cose da fare.
0: Ah sì, un'ultima cortesia, signora. Non è che ci sarebbe qualcuno per accompagnarmi al porto?
1: Ma perché? Partite già?
0: No, io parto, la signora resta, ma domani torno.
1: Provvedo subito, commissario.
0: Grazie.

0: Salvo? Salvo? Salvo?
1: Grazie assai, eh?
2: E di che?
0: Mimì, che sei venuto a fare? Dov'è Salvo?
1: No, è tutto a posto, Salvo sta benissimo.
0: Sì, ma dov'è?
1: È a Vigata, io credo che stia a Vigata.
0: A Vigata?
1: Sì, perché è successo un caso improvviso e allora comunque ha detto che torna prestissimo.
0: E quando esattamente?
1: E domani mattina al massimo ha detto che sta qua.
0: Ah sì, un caso improvviso e decide di partire senza avvisarmi. E quando ha saputo di questo caso?
1: E questa mattina gli ha telefonato Fazio e poi anche Catarella.
0: Fantastico. L'ha saputo questa mattina e non mi ha detto assolutamente niente.
1: Ma no, ma perché probabilmente lui...
0: E tu? Che cosa ci fai qui?
1: Salvo mi ha telefonato perché l'albergo qui è molto carino e lui sapeva che io volevo portare a fare un weekend Beva e...
0: Mimì. È un gran figlio di puttana.
1: No, Olivia. È un grandissimo figlio di puttana.
3: Noi ci siamo precipitati al mercatino, io e Catarella, commissario, però siamo arrivati tardi. Infatti era già tutto quanto sbaraccato. In ogni caso abbiamo controllato dove era il posto della bancarella. Abbiamo visto che era nel riquadro 32.
4: E che significa?
3: No, niente, commissario, il comune, per evitare delle liti, ha suddiviso le aree del mercatino in vari riquadri numerati. Allora sono andato all'ufficio preposto. E lì mi hanno detto che il riquadro 32 era stato assegnato a un certo Poi Domani Angelo.
4: Madonna, che nome.
3: Lo so, commissario, abita a Vigata, mi faccio dare l'indirizzo e vado a casa sua. Ebbene, commissario, questo Poi Domani Angelo non vende bummoli, ma vende fiori.
4: Si erano scambiati il posto.
3: Esattamente, si erano scambiati il posto con il venditore di bummoli. Di cui però il signor Poi Domani Angelo si ricorda soltanto il nome, Pepe. Allora torno all'ufficio preposto del comune e lì finalmente vengo a sapere che questo Pepe in effetti si chiama Giuseppe Tarantino, qui c'è il numero di telefono. Abita a Calascibetta in via Togliatti.
4: Che è Fazio?
3: Commissario, questo Tarantino è incensurato. Paga regolarmente la licenza, tutti

0: mezz'ora che facciamo avanti e indietro, avanti e indietro. Non sembra che riusciamo a trovare questa via Togliatti. Poi te l'ho detto che devi sempre controllare prima di partire sullo stradale. Te l'ho detto. Ah, meno male, dammi il telefonino. Cammina. Guarda sullo stradario.
1: Pronto?
0: Pronto, Liga, salvo sono.
1: Salvo, peccato che non sei qui con noi. È una giornata bellissima.
2: Sì, immagino, senti, no?
0: No, ti volevo chiedere scusa per ieri, ma sono dovuto partire veramente all'improvviso. Una cosa inaspettata. Comunque torno oggi stesso, eh?
1: Non ti preoccupare, figurati, ti capisco benissimo. Tanto io qui sto bene, torna quando vuoi, sta tranquillo. Anche Orlando sta bene.
0: Le mie è lì con te?
3: Certo, e con chi vuoi che sia.
1: È veramente carino, speciale. Pensa che non mi permette di pagare mai niente. E stasera mi ha invitato a cena fuori.
2: Davvero?
0: Ma è veramente gentile, passamelo un attimo, eh.
1: Vuole parlare con te.
4: Ma chi è, Salvo?
1: Sì.
5: Vedi che ti si è arrossata un po' con la schiena, dopo ti metto la cremina.
1: Grazie.
4: Salvo?
0: Mimì, vedi che tu rientri oggi stesso, eh.
4: No, ma guarda che
2: no,
4: io
2: Mimì.
0: Tu rientri in questo preciso istante.
1: Vieni.
0: Te lo do io la cremina sulla schiena, cornuto.
4: Ma mi sa che è riattaccato.
1: Forse è caduta la linea. Ah. Torniamo in acqua, ti va?
4: Sì.
0: Ma scusi?
6: Dice il mio, eh?
0: Sì. Che lei per cortesia sa se questo è via Togliatti?
6: A secondo.
0: A secondo di che?
6: A secondo se lei la piglia a scendere, la piglia a scendere, è via da Caspere. Se invece lei la piglia a salire, è via Togliatti, mi sono spiegato.
0: Ah. Senta, che per caso lei conosce il signor Tarantino?
6: A secondo.
0: A seconda di chi?
6: A seconda chi me lo spia. Se me lo spia lei, le dico che non lo conosco.
0: E perché se glielo spio io, lei mi dice che non lo conosce?
6: Perché, cara signora, lei ce l'ha scritto un da fronte che è sbiro. Oppure no?
0: Galluzzo! Buongiorno.
7: E lei chi è?
0: Sono il commissario Montalbano. Lei è il signor Tarantino?
7: Che vuole?
0: Volevo farle qualche domanda.
7: Senta, io devo partire subito per la fiera di Fiacca. E poi non mi spiego che cosa vuole da me. Non ho le carte macchiate, ho la licenza a posto. Non ho fatto incidenti col furgoncino. Non.
0: Signor Tarantino, si tranquillizzi, ho solo detto che le voglio fare qualche domanda.
8: Pepe? Pepe, fa l'ulciastro, commissario.
7: Stavo meglio fuori. E allora?
0: Dov'è la sua fabbrica?
7: Quale fabbrica?
0: La fornace per i bumole, le quartare.
7: Ah no, l'hanno informata malamente. I bumole non le fabbrico io. Le accatto all'ingrosso. Mi fanno un buon prezzo. Le vendo alla fiera e ci campo. Senta, io devo lavorare.
0: E mi può dire dov'è questa fabbrica?
7: Ditta Marcuzzo e figli. Stanno a Catello, contrada Vaccarella.
0: Segna, eh. E hanno un telefono?
7: Ma non lo so, io non ci telefono mai. Salutiamo.
0: Arrivederci. Ah, e questa Catello dov'è?
7: A 70 km da qui. Ma lasciate il brutto assai, e poi oggi sono chiusi.
0: Grazie mille, eh. Hai segnato?
9: Sì, signor commissario.
0: Sì?
10: Ma dove ci abbiamo la testa?
0: Qui sopra c'è una data, 27 maggio, oggi quanti ce ne abbiamo?
10: 10 maggio.
0: E allora significa che questo quantomeno risale un anno fa. Ora io dico, se volevano ammazzare qualcuno in un anno l'avranno già fatto, no? Comunque, senti, adesso devo scappare che ho il traghetto per l'Avanza, mi sta partendo. Ora, ricordami quando torno che io ci voglio andare comunque a parlare con questi dei bummoli, com'era, Marcuzzo e figli, a Catello.
9: Sì.
0: Ciao.
9: Va bene, commissario.
11: C'è il commissario che mi sta aspettando. Sì, va bene, amore, prometto che ti richiamo. Ok, va bene.
0: Dottorella, mi vuoi far perdere il traghetto?

0: Vai, Cuccia.
1: Sono stanco molto. Mimì è partito. Si è comportato bene.
2: Come al solito.
1: Che significa come al solito? Ho fatto la corte.
2: Certo, l'hai mandato qua per questo. Abbiamo fatto la tua volontà, signore.
3: Dio, non mi fare incazzare,
2: Io non lo so perché ti sopporto.
1: Buon appetito,
3: Grazie. Favoresca, come sono?
1: Scusate.
4: Che sono la gioia della famiglia. Sì.
1: Grazie. Eccomi qua.
2: Dai.
5: Oh. Avanti, fuori. Piano.
1: Livia.
5: Grazie.
1: Ecco qua.
4: Buon divertimento.
6: Ciao,
1: grazie.
6: Ciao.

0: 哎，哎，哎，念你，在，别玩了，哥。
1: Bravissimo. Vieni.

0: E poi tai sei peggio.
1: Scusa, ma tu lo sai che da vado sempre, no?
0: Allora, che cosa mi vorrei?
1: Ma ora sai come sogno meso pure. Tu lo sai che con me problemi non ho avuto mai, no?
0: Cioè, mancasse solo che avesse qualche problema con
1: te. Lo vedo, non c'è nessuno, come ti appare.
0: Specchiasse l'osso.
1: Anzi, prenditi questi però.
0: Dammi se invece io sei quattro palatona ti schietto in terra.
1: Aspetta, deve avere presenza ancora un'altra settimana.
0: Me l'hai già detto il mese scorso.
1: Ti ho dato la mia parola, no? Oh. Con me problema non ho avuto mai.
2: Puoi stare zitto!
0: Ascoltami bene, ti do ancora tempo un'altra settimana. Una! Capito?
1: Sì, io capisco.
3: Salve.
4: Buongiorno.
3: Ho portato il cane a fare un giro.
4: Io e te poi facciamo i conti, eh? Vieni qua. Te l'ho detto mille volte che non devi abbaiare, eh? Guarda. Che pasticcio che mi hai combinato. Andiamo.
5: Rai Radio Tech & Tech.

Inchiesta in Occidente del 1951, è la prima serie completa che sia arrivata ai giorni nostri dai tempi della fondazione della radio, un documento importantissimo. Ben trovati da Edoardo Melchiorri. Quello che vi propongo, quello che ho ritrovato negli archivi della radiofonia, è un documentario in 20 puntate di Sergio Zavoli, Luca di Schiena, Antonello Marescalchi, che comincia a viaggiare attraverso 12 nazioni dell'Europa occidentale praticamente il giorno dopo della firma del Trattato di Parigi, che aveva istituito la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, primo timido tentativo di organismo sovranazionale nel continente. Con la terza e con la quarta puntata si chiude il viaggio in Francia dell'Inchiesta in Occidente. Lo scopo dell'intero ciclo di trasmissioni era verificare se l'invenzione dell'Unità Europea, che al momento era solo un'astratta architettura diplomatica ed economica, no? Fosse già viva nello spirito dei cittadini, se gli europei volessero insomma una più decisa azione politica perché tali idee venissero tradotte in una realtà concreta per la vita di tutti. E in Francia, dopo quattro puntate, sembra proprio di poter dire di sì. Buon ascolto.

Saranno europei i nostri figli. Inchiesta in Occidente, diretta da Giovan Battista Angioletti. La Francia, quarta trasmissione. Redattore per la parte economica, Gerolamo Pedoia. Radiocronista, Sergio Zavoli.

0: Questa trasmissione è dedicata alla provincia francese. È il risultato di un viaggio compiuto in tutta la Francia, da Saint-Malo a Le Havre, a Bordeaux, a Dijon e a Cannes. Abbiamo raccolto le testimonianze più disparate, ma che ci aiutano, pur nella loro necessaria frettolosità, a chiarire da quello economico a quello morale i problemi più disparati. Ma al nostro racconto radiofonico affidiamo queste rapide conclusioni.
1: Per questa trasmissione sono state effettuate registrazioni a Saint-Malo, a Le Havre, a Rouen, a Sable d'Olonne, a Saint-Gély, ad Apt et à Saint-Georges-la-Nuit.

0: Saint-Malo è un antico porto di pirati un tempo, di pescatori oggi, che dà sulla Manica. Vi arrivammo di notte e ricordo che per mancanza di alberghi ci ospitarono alla meglio in una casa diroccata fuori delle mura della città. La mattina un vecchio gendarme, dopo un conciliabolo di 10 minuti, si decise ad aprire alle nostre macchine la porta dei bastioni settentrionali. Nel 1944 la guarnigione tedesca di Saint-Malo, comandata da von Hallow, resistette 9 giorni agli americani. Poi, ritirandosi, incendiò le ultime case risparmiate dai bombardamenti. A 7 anni di distanza, gli 11.000 abitanti non sono ancora tornati. Un riassunto sonoro di Saint-Malo si risolve in un rado picchiare di martello. All'interno dei vecchi bastioni, pochi operai, lentamente, stanno ricostruendo Saint-Malo. Esattamente alla ricostruzione di questo palazzo, alla nostra destra, lavorano 5 o 6 uomini. Non vorrei aggiungere niente di drammatico alla rappresentazione di questo luogo, ma dove siamo noi ora, una volta era il centro della città. La presenza delle macerie nelle strade, il silenzio, l'assenza degli uomini ci ricorda i nostri paesi subito dopo il passaggio del fronte. In questo istante viene verso di noi un portalettere. Ci passa di fronte e va giù verso i bastioni. È in divisa, ma senza la borsa di cuoio. Questa strada di Saint-Malo sembra un bozzetto per un lavoro surrealista. Può succedere che anche a Saint-Malo, un paese dove non si incontra nessuno, si incontri un italiano. Scusi, come si chiama?
1: Caron.
0: E lei, prego?
1: Giorgio.
0: Che cosa fate qui, gli operai?
1: Io sono capomastro, un'impresa di, come si dice, lavori pubblici.
0: E lei?
2: Io sono cimentiere ferraiolo di un'impresa di ponte rotulata e rassaman che fanno l'interno di una maison.
0: Mi potrebbe dire come mai la ricostruzione procede lentamente a Saint-Malo?
2: Procede lentamente la ricostruzione per la ragione che c'è la pietra e non è come da noi in Italia che i battimenti sono la maggior parte fatti in cemento e allora si monta molto vita, è vero? Come qua, svelto, si monta molto, perdo anche la parola italiana.
0: No, qualche volta.
2: Allora, se si pensa che per fare una pietra che fa 50 di altezza e 40 di larghezza, un operaio ci impiega una giornata perché deve farci un dentello o qualche altra cosa, impiega una giornata. Allora, l'interno monta svelto, sveltissimo l'interno monta, perché la stessa procedura che facciamo noi in Italia è la stessa. Solamente quello che resta è la questione della pietra. E siccome dei tagliori di pietra non ce ne sono tanti, e quei pochi che ci sono, beh, bisogna che li sappiano tenere dalle mani perché sennò cambiano padrone soventemente.
0: C'è tu. Mi dovrebbe spiegare un'altra cosa. Come mai alla lavorazione di un palazzo lavorano soltanto 5 o 6 operai?
2: Sempre per quello che gli dico io, lavorano 4 o 5 operai solamente a un palazzo, per la ragione che quando si è montato, in un primo tempo se ne impiegano 200, 300, ma quando si è finito bisogna aspettare la pietra, allora non si serve più a niente.
0: Che cosa si dice di voi operai italiani qua in Francia?
2: Beh, io ho l'impressione, per quello che riguarda me, mio padrone è contento. Lui è chef, è contento uguale. Allora, non lo so, hanno una certa considerazione, specialmente per quello che significa battiman, che qua appellano battiman, hanno una certa considerazione, insomma, ci pagano bene.
1: A noi ci occorre poche spiegazioni per capire presto il lavoro.
0: Benissimo, grazie, siete stati molto gentili, buon lavoro, auguri.
3: Grazie.
0: I pescatori di Saint-Malo, la più grande flottiglia della Bretagna, la più famosa di Francia e forse anche di quante ne contino le due coste sulla Manica, vivono oggi in baracche o in piccole case sparse sulla costa. 6 mesi dell'anno li passano sui banchi di Terranova alla pesca di merluzzo. In attesa che tornino, e mancano ormai appena 30 giorni, il proprietario di una flottiglia sta armando nuovi pescherecci. Lo incontrammo in uno di quegli uffici che danno sul porto, pieni di corde, vecchie carte e odore di mare e catrame.
4: Allora, si je prends alors au tout début, il y a eu tant de voiliers à Saint-Malo, on en comptait 120, 126 exactement, d'une quarantaine d'hommes en moyenne.
0: Quando c'erano i velieri a Saint-Malo, ce n'erano da 120 a 126 e ognuno aveva a bordo una quarantina di uomini. Oggi abbiamo una trentina di barche a vapore, ognuna con 60 uomini, cioè in tutto 1800 marinai. Di conseguenza, è proprio il progresso che ci ha rovinato. È la modernizzazione che ha soppresso una gran parte della manodopera.
5: Ci può dire, Messie Len, qual è la produzione attuale in riferimento anche all'anteguerra?
4: Production auparavant la guerre de 14-18 La production française...
0: Prima della guerra 14-19, la produzione di circa 35.000 tonnellate era sufficiente per i bisogni dei consumatori. Oggi, con queste navi moderne, è almeno raddoppiata. Rimane il fatto però che i consumatori francesi non sono aumentati, così siamo obbligati a fare l'esportazione. Siamo stati così costretti a costituire una società anonima della pesca industriale, in modo da poter far fronte alle esigenze del mercato internazionale anche in Italia. Credo che il nostro avvenire sia proprio il mercato internazionale. Se non riuscissimo ad esportare, dovremmo mettere le navi in disarmo. Sarebbe un peccato. Dopotutto non sarebbe un successo, le pare?
4: Nous serions appelés alors à désarmer nos bateaux, du chômage, et enfin, ça ne serait tout de même pas une réussite, n'est-ce pas?
0: Un esempio di come in Francia si sia potuto fondere l'esigenza collettiva con l'interesse privato, proprio nel campo edilizio, ce l'ha fornito la città di Le Havre, che col suo grande porto fu quasi interamente distrutta durante la guerra. Uno degli ideatori del piano di ricostruzione, l'architetto Tournan, ci ha detto nella sua baracca di Le Havre che l'esperimento, senza precedenti, si realizza col concorso dello Stato che ha predisposto una spesa di 90 miliardi di franchi.
5: In che senso si può chiamare unico al mondo il vostro esperimento?
0: La nostra esperienza può considerarsi unica nel suo genere. Siamo riusciti a far comprendere ai proprietari di case che non bisogna dare nel centro della città, ad ognuno, un pezzo di terreno su cui egli ricostruisca ciò che vuole. Li abbiamo convinti che l'area fabbricabile è un elemento secondario nel centro della città e che la prima condizione per ricostruire era di dare ad ognuno il mezzo di utilizzare i propri capitali o i propri diritti per danni di guerra. Grazie a ciò abbiamo fatto un piano degli edifici da ricostruire in comproprietà, cioè con un sistema cooperativistico, con alloggi adeguati alla necessità della zona ed assegnando gli appartamenti con priorità ai sinistrati che abitavano più vicini alla zona stessa. Abbiamo potuto d'altra parte attuare il principio di installare nelle case che ricostruiamo gli abitanti dei quartieri che erano prima sovraffollati. Nei più antichi rioni della città si avevano fino a 2.800 abitanti per ettaro, mentre in alcuni quartieri centrali non se ne contavano che 200. La densità media che risulta dal nostro piano di ricostruzione sarà di 700-750 abitanti per ettaro.
5: E a parte la brillantissima soluzione sul piano architettonico e anche sul piano economico per la relazione che esiste fra la soluzione del vostro problema urbanistico e le esigenze del porto, mi pare che abbiate ottenuto anche un grosso successo sul piano sociale, in quanto siete riusciti a conciliare l'interesse del privato con quello della collettività, non è vero?
3: Au point de vue sociale,
0: la nuova città di Le Havre sarà un esempio dal punto di vista sociale. È evidente che l'individualismo dei francesi ha reso estremamente difficile il compito di armonizzare l'interesse generale con l'interesse particolare. Tuttavia, per quanto concerne il centro urbano, tutti si sono persuasi che la migliore soluzione era di vivere in collettività, anche se questo produce degli inconvenienti. Inconvenienti che certo daranno più tardi innegabili vantaggi.
3: Sans quelques inconvénients dont d'ailleurs plus tard on retrouve les avantages.
0: Immaginate quale ricchezza per il nostro paese se il Po ogni tanto desse luogo ad un porto, per esempio a Torino, a Piacenza e a Ferrara. Il porto fluviale sulla Senna a Rouen svolge un traffico commerciale pari, per intenderci, a quello di Ancona. In Francia, porti fluviali di quell'importanza ve ne sono non meno di 10. Sulla banchina meridionale del porto di Rouen, a 100 metri in linea d'aria dalla celebre cattedrale, a 500 circa dalla piccola piazza dove morì Giovanna d'Arco, alcuni operai scendevano dalla cabina aerea di una gru elettrica.
5: Scusi, può dirci qual è il rapporto del commercio del carbone tra l'anteguerra ed oggi?
0: Prima della guerra, il traffico principale del porto era costituito dal commercio del carbone, in particolare con l'Inghilterra e la Polonia. Dopo la guerra, e soprattutto da 2 anni in qua, il traffico del carbone è molto diminuito.
5: E come procede la ricostruzione del porto?
0: Il porto è stato completamente distrutto nel 1944. Poi la Camera di Commercio e le autorità statali lo hanno ricostruito in gran parte. Tra l'altro si è dovuto sgombrare le 600 navi grandi e piccole che erano state affondate dai bombardamenti.
4: Détruit par les bombardements.
0: Dalla fine della guerra ad oggi la popolazione in Francia è aumentata di 2 milioni di unità, delle quali 400.000 immigrate. L'anno scorso sono stati registrati 327.000 nati in più dei morti. Prima della guerra il saldo era nettamente negativo. Hanno forse rinunciato i francesi al famoso figlio unico? Probabilmente no. Il risveglio demografico è dovuto essenzialmente a tre ragioni. Primo, all'effetto dei matrimoni che erano stati sospesi durante la guerra. Secondo, al fatto che le generazioni oggi in età matrimoniale sono assai più numerose delle cosiddette generazioni vuote, cioè dei nati negli anni della guerra 14-18, in cui la Francia subì enormi falcidie umane. Terzo, alla nuova legislazione demografica che incoraggia la natalità nelle classi popolari. Sull'argomento delle forme assistenziali, alle Sables d'Olon, un piccolo villaggio di pescatori sulla costa atlantica, abbiamo interrogato una donna madre di 7 figli. I miei figli, signore, hanno gli assegni familiari fino ai 16 anni, ci ha detto. Per 7 figli percepisco 38.000 lire al mese. Quando nasce un figlio, i genitori ricevono 53.000 lire. Gli assegni familiari ammontano a 3.500 lire mensili per ogni figlio. Mi chiedete cosa fa mio marito? Un po' di tutto faceva. La pesca del merluzzo, del tonno, ma ora che non è più giovane fa la piccola pesca, come le ostriche. Poiché è invalido per tutta la pesca di alto mare che ha fatto, prende complessivamente 16.000 lire ogni 3 mesi. La settimana scorsa, pensate, ha guadagnato soltanto 1.700 lire. È meglio che vada a dormire. Sarebbe meglio che andasse a pescare i gamberetti. Vogliamo un bambino è il titolo di un film che si proietta in questi giorni nella provincia francese. Non so se il sospetto di propaganda demografica sia legittimo a questo proposito. A giudicare dalle preoccupazioni del sindaco di Saint-Gély, si direbbe che malgrado l'anno scorso in Francia si sia avuto il più basso indice di mortalità mai registrato, di quella propaganda c'è ancora bisogno.
6: Je m'appelle Monsieur Fournel Augustin.
0: Sono sindaco di Saint-Gély da dopo le ultime elezioni. Appartengo al partito degli indipendenti. Mi chiedete perché c'è così poca gente nei villaggi del mezzogiorno francese? La gente va a letto presto da noi. Le donne accudiscono alla casa, gli uomini badano al bestiame. Vi premono notizie sulla situazione dal punto di vista demografico. Ebbene vi dirò che non ci sono troppe nascite neppure troppi matrimoni. La gente esita a sposarsi a causa della spesa troppo forte. Fatto sta che le nascite sono inferiori alle morti. Può anche darsi che tutto ciò avvenga perché la gente di campagna è attirata dalla città. Così ci sono dei villaggi che si spopolano addirittura interamente. Non so come si potrà risolvere questo problema. Le città offrono maggiori comodità. Qui manca l'acqua per tutta una parte dell'anno. E poi ci sono troppi divertimenti in città.
6: Oh, c'est-à-dire que la ville a certains attraits qu'on n'a pas la campagne.
0: All'entrata dei paesi abbiamo letto più volte cartelli con scritte come questa. Vi preghiamo di non fare rumore dopo le 21 o al massimo le 21:30. Grazie. Abbiamo anche visto domeniche di paese senza un'ombra di festosità. La provincia va a letto presto, vive con moderazione. Ma l'aspetto esteriore non deve trarre troppo in inganno. Basta entrare in una casa qualsiasi per rendersi conto di come la vita degli uomini abbia conservato il suo senso antico e saggio e borghese, se volete. L'unità della famiglia, il rispetto della tradizione, le reciproche e patriarcali premure, ad esempio. Cosa pensano i padri dell'avvenire dei propri figli e questi come affrontano i loro problemi? Ad Apt, un piccolo paese della Provenza, siamo stati ospiti della famiglia di un impiegato. Ecco le dichiarazioni del padre e del giovane figlio.
7: Je n'ai beaucoup, je pense que vous voulez parler des problèmes relatifs à ce qui est l'essentiel de la famille, l'éducation des enfants.
0: Suppongo che lei voglia parlare dei problemi relativi a ciò che è fondamentale nella famiglia, l'educazione dei figli, la loro istruzione. Oggi l'opera dei genitori è spesso ostacolata dall'instabilità di tutto quello che ci circonda e che si incontra persino a scuola, negli orari, nei programmi. Questa atmosfera non sprona i giovani a quella costanza che è necessaria per la formazione della loro volontà, del loro carattere. E dobbiamo considerarci fortunati se non ci troviamo innanzi ad avvenimenti che contraddicono ciò che i genitori si sforzano di inculcare nei figli. Ma ciò che è sicuro è che i figli, come i genitori, considerano l'avvenire più incerto. Non si tratta solo, tuttavia, dell'avvenire dei ragazzi, ma di quello di tutti. Sono convinto, tutto sommato, che come una volta i giovani coraggiosi, quelli che vogliono affrontare le difficoltà della vita, le difficoltà che sono sempre esistite, debbono riuscire a farsi largo nella vita.
7: Avec courage, doivent arriver à se faire leur place.
0: Ed ecco l'opinione del figlio.
8: Il est un fait certain, c'est que l'affluence.
0: Un fatto è certo, e cioè che il numero dei giovani che si dedicano agli studi superiori è molto aumentato. Ma questa lotta non costituisce un ostacolo insuperabile. Infatti non tutti gli studenti si dedicano con lo stesso zelo alla preparazione dei concorsi, i quali divengono alla fine una prova di resistenza fisica. Le possibilità di avvenire non si moltiplicano in proporzione dei concorrenti. Però, molto più di quanto non avvenisse prima della guerra, i padri introducono i figli nelle loro imprese, tenendo conto delle difficoltà provocate dalla guerra.
8: En raison des difficultés soulevées par la guerre.
0: Patriarcali, dicevamo, ma non credevamo fino al punto di mantenere un castello, una confraternita, un ordine di cavalieri, al solo scopo di bere una volta all'anno tutti riuniti una certa bottiglia di vino. A Saint-Jean-la-Nuit, in Borgogna, il segretario della confraternita dei Tatven, o Gustavino, nel senso di gustare il vino, ci ha accolti nella vecchia abbazia con questo discorso.
9: Messieurs de la radiodiffusion italienne, mes premiers mots seront pour vous souhaiter la bienvenue au nom du Grand Conseil de l'Ordre de la Confrérie des Chevaliers du Tatvin.
0: Vorrei prima di tutto darvi il benvenuto a nome del Gran Consiglio della Confraternita dei Cavalieri del Gustavino. Siamo particolarmente lieti di accogliervi in questo vecchio castello cistercense, residenza particolare del nostro ordine. Avete già dato un'occhiata alle nostre venerabili mura e vorrei, prima di proseguire questa visita, dirvi qualche parola della nostra confraternita, mondialmente conosciuta. Nel 1934 la situazione era gravissima, particolarmente in Borgogna e generalmente in tutte le regioni vinicole. Per un tragico fato, le bottiglie di acqua minerale avevano sostituito le nostre buone bottiglie di vino. Le cantine erano piene, ma sfortunatamente i portafogli erano vuoti. Che fare? Battere la testa contro il muro, rinunciare a reagire. Uomini particolarmente dinamici, borgognoni di vecchia stirpe, pensarono che si poteva tentare qualcosa di meglio. E così la confraternita dei cavalieri del Gustavino rifiorì, prendendo la successione dell'ordine dei bevitori. Per prima cosa, ci siamo sforzati di attirare gente da tutti i paesi del mondo. Abbiamo insegnato loro a mangiare e soprattutto a bere. Abbiamo spiegato loro perché un vino si adatta meglio di un altro ad una data vivanda. In altre parole, abbiamo sottomesso al loro apprezzamento di neofiti dei programmi vinicoli particolarmente educativi. Per programmi vinicoli educativi noi intendiamo una scelta di vini di cui ognuno ha una personalità propria, chiaramente definita e che colpisce il palato dell'iniziato. Il successo non tardò a manifestarsi. Oggi vi sono cavalieri del Gustavino in tutti i paesi del mondo. Ogni anno la nostra confraternita riunisce in capitoli tutti i soci e tutti i postulanti. Durante i pasti noi iniziamo la loro educazione vinicola. Insegniamo loro l'arte del bere e quella di non averne a soffrire. Questo è un punto importantissimo per essere cavaliere del Gustavino. Le altre condizioni si riassumono in due principi. Non tollerate mai che le vostre labbra siano contaminate da un vino indegno di voi. Dimmi cosa bevi e ti dirò chi sei.
9: Ne tollerez jamais que vos lèvres soient souillées par un vin qui soit indigne de vous. Dis-moi ce que tu bois et je te dirai qui tu es.
0: All'abbazia dei Tatvin, dove i francesi ancora una volta hanno mostrato di saper unire con grande garbo l'utile al dilettevole, riconfermando l'opinione di Chateaubriand, i francesi sono i conciliatori del mondo, si è conclusa la nostra serie di interviste in Francia. Con questo ritratto radiofonico della provincia si chiude la nostra inchiesta in Francia. Eravamo partiti non per scoprire un paese, non per giudicarlo, bensì per ascoltare la voce dei suoi rappresentanti più autorevoli e cogliere l'espressione diretta di un sentimento popolare. Non abbiamo mai dimenticato che il nostro compito era soprattutto quello di sentire l'Europa attraverso la nostra visita. Sentire cioè se questa nuova conoscenza di un continente che con fatica va cercando la propria unità era soltanto un'astratta invenzione intellettuale o se invece aveva già le proprie radici in una volontà o almeno in una speranza comuni. Ci sembra di poter dire che in Francia la grande maggioranza delle persone da noi interrogate, pur attraverso qualche riserva o esitazione, ha confermato che l'idea di un'Europa è già viva nello spirito dei francesi. si attende soltanto un'azione decisa su un piano politico, perché tali idee siano tradotte in una realtà. Sentiamo il dovere di sottolineare l'unanime cordialità che tutti, dal ministro degli esteri fino al più umile artigiano, hanno voluto dimostrare senza infingimenti verso il nostro paese. Possiamo dire che sul piano spirituale una unione tra Francia e Italia è già operante. Nel quadro generale della nostra inchiesta, questo è, crediamo, un risultato concreto.

Saranno europei i nostri figli. Inchiesta in Occidente diretta da Giovan Battista Angioletti. Avete ascoltato la quarta ed ultima trasmissione sulla Francia. Redattore per la parte economica Gerolamo Pedoia. Radiocronista Sergio Zavoli.

0: Giorgio.
1: Senta, e so che anche lei aveva dei grandi ammiratori. Cioè, da quello che io ho letto, ho sentito che sovente lei veniva invitata con sua sorella e suo fratello addirittura a Palazzo Reale ad esibirsi davanti ai principi, i giovani principi di allora, di Casa Reale.
0: Allora, il principe ereditario abitava a Torino, come sì. saprà forse. Sì. E naturalmente il nostro impresario forniva gli spettacoli per Casa Reale ed è successo a noi una sera in agosto, per il compleanno della regina, di andare a, in un certo posto, si chiamava Sant'Anna di Valdieri. Uh-huh. A fare uno spettacolo, a cantare delle canzoni, a fare due balli. E mi ricordo che il principe si divertiva a suonare la batteria.
1: Suonava la batteria, sì. Il principe Umberto, questa è una
0: il
1: novità,
0: re si è addormentato.
1: E tra l'altro mi pare proprio da quanto leggo, magari saranno dei pettegolezzi, che il principe le mandava dei fiori,
0: certo.
1: Delle scatole di, a forma di cuore. È vero tutto questo? Accadevano queste cose allora.
0: Sì, sì, sono mandato dei fiori a forma di cuore.
1: Si vede che forse il cuore del principe Umberto batteva.
0: Beh, è una cosa carina. Io avevo 17 anni, lui ne aveva 20. Eravamo due ragazzi che amavamo la vita in quel momento lì. Non c'era niente di straordinario.
1: Ecco, e del resto era logico.
0: Poi un ricordo dolcissimo. Io ho sempre considerato il principe Umberto un uomo come tutti gli altri. Non è che mi sentissi differente, onoratissima della sua attenzione. Per me la prima persona importante nella mia vita era la carriera, il mio lavoro. Per poter vivere, poter arrivare dove volevo io, e quindi anche quello passava in secondo ordine.
2: Dopo aver donato un portasigarette prezioso a un attendente, Umberto di Savoia si legò appassionatamente alla cantante Millì, mentre la moglie si diceva avesse un'attrazione fatale per Benito Mussolini. A raccontarlo è il figlio Romano, che parla di commenti espliciti della madre, donna Rachele, sulla coppia fedifraga, la cui relazione venne bruscamente interrotta, suppone lui stesso, dal padre. Certo è che Mussolini non si fidava della principessa belga, tanto da farla sorvegliare dal capo della polizia, Arturo Bocchini. E non si sbagliava, perché già nel 1938 Maria José aveva intessuto con Pietro Badoglio una trama per deporre il capo del governo, che l'aveva spodestata con il marito da principi ereditari a principi del Piemonte.
3: Lo squillo delle campane di Montecitorio saluta il corteo della regina imperatrice, che scende dalla berlina accompagnata dalla principessa Maria di Piemonte e seguita dalle duchesse d'Aosta e di Genova.
4: 1939, inaugurazione della 30ª legislatura e della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.
3: 10 minuti dopo l'ingresso nell'aula della sovrana, Sua Maestà il Re Imperatore, accompagnato dal Duce, fa il suo ingresso nell'aula, dove un'indimenticabile ovazione gli esprime la devozione incondizionata della 30ª legislatura.
2: Mussolini preferiva infatti il ramo Savoia-Aosta e sognava in cuor suo di cambiare l'asse ereditario. Poco amata dal popolo, Maria José fu regina per un giorno e dopo il referendum monarchia-repubblica seguì il marito nell'esilio.
5: Dopo le drammatiche giornate dal 10 al 13 giugno, Umberto di Savoia lascia l'Italia. Sono circa le 15:30 quando egli scende nel cortile del Quirinale. I corazzieri gli rendono per l'ultima volta gli onori sovrani. Terminati i saluti, l'ex re con un corteo di 3 macchine lascia il palazzo che dal 1870 era la Reggia d'Italia. Il tricolore offre per l'ultima volta lo stemma sabaudo al vento di un pomeriggio di maestrale. Aeroporto di Ciampino. Un quadrimotore Savoia Marchetti 95 attende l'ultimo re d'Italia per trasportarlo in Portogallo, dove lo aspettano la moglie e i figli. L'ex re è pallido e commosso. Un addio a chi rimane.

al comizio pomeridiano delle cicale, alla musica romantica dei limoni.

e la curva spericolata delle intenzioni, l'impazienza delle mie mani sulla tua schiena, ma le carezze non conoscono educazione, e questa penombra mi sembra notte senza luna.

cerco il sole, ma non c'è. Dorme ancora la campagna? Forse no, è sveglia.

0: Rai Radio Techete.
1: Amici sportivi all'ascolto, va ora in onda Super Club, tutto molto bello, presenta Luigi Di Diego.

0: a vivere insieme un viaggio durante il quale ripercorreremo le tappe fondamentali dei principali club che hanno scritto le pagine più importanti dello sport più amato al mondo. Già, ma adesso da dove comincio? Sì, insomma, come si fa a raccontare la storia così importante? Da dove si inizia? Beh, me lo sono chiesto più di una volta. E allora mi sono chiesto, ma come si fa a raccontare i momenti salienti della storia dello sport più seguito al mondo? Da dove si comincia? Il calcio è molto più di un semplice sport. Dietro ci sono storie appassionanti, sogni di bambino che rincorrono un pallone. E in un attimo ho rivisto tutta la mia infanzia in un flashback che mi ha immediatamente riportato a sentire dentro me una voce. La voce. La voce che ha scandito i momenti più importanti del calcio giocato, le vittorie più appassionanti dei club italiani in campo europeo e poi la Serie A, i mondiali di calcio e quel modo così autentico di raccontarlo. Sembrava quasi che ogni filo di voce ben calibrato disegnasse le traiettorie del pallone. Ci hanno provato tutti. Chiunque ha tentato almeno una volta di imitare quella voce. Attenzione, lo sciabordio! Ma averla qui, oggi, autentica, ad aprire questo meraviglioso viaggio, beh, mi sia consentito di dire che è davvero un enorme privilegio. Signore e signori, Bruno Pizzul! Bruno, benvenuto, senti, io ho bisogno di te, ti prego, aiutami. Qual è la ricetta perfetta? Come faccio a raccontare tutta la storia dei club di calcio? Insomma, l'emozione è tantissima. Qual è il segreto, Bruno?
1: No, ma tu hai esperienza al proposito, non limitatamente allo sport e al calcio. Ma immagino che tutti ricordino quello che hai fatto, per esempio, a Sanremo, Carlo Luigi. Ma io penso che rivolgersi ad appassionati di calcio sarà per te un piacere, un onore, così come è un piacere, un onore per me annunciare questa storia dei club in tutto molto bello. Io davvero ho fatto tante telecronache che conservo dentro di me come cari ricordi, ma immagino che tu sarai in grado di tirar fuori dalla mente, dal cuore di tutti gli appassionati il loro appassionato ricordo per il mondo del calcio e per i club che andrai ricordando.
0: Grazie maestro, grazie. Beh, ho ottenuto un battesimo del genere, lasciatemi dire che un viatico così importante non può che onorarmi. Ma Bruno, prima di salutarci, dai, dimmelo su, qual è il segreto di un racconto perfetto?
1: Beh, guarda, per quanto riguarda la ricetta per fare una buona telecronaca, io non sono in grado di dartela, se non quella di raccomandare a ognuno soprattutto di restare se stesso, l'autenticità del suo dire e del suo fare, senza uniformarsi necessariamente a qualche modello di riferimento.
0: Ma prima, beh, abbiamo bisogno di un'altra benedizione. Sì, bene, adesso ci rivolgeremo all'allenatore più famoso dei campionati italiani, l'allenatore della Longobarda, mister Oronzo Canà.
2: Io sono felice di aprirla questa faccenda, perché a Mancini gliel'avevo detto già da anni, ragazzo, tu, io ti conosco da quando eri nella primavera, poi è passato l'inverno, l'estate, gli anni passano per tutti, non mi ha voluto ascoltare con i 555, 555 o 666, come ho sempre insegnato a tutti. Abbiamo visto, insomma, i risultati, non essendoci noi nei mondiali. Agli europei ci sono riuscito alla grande, perché dissi addirittura alla prima partita degli europei, dici, mi raccomando Mancini domani, che era il giorno dopo la partita, mi raccomando che la posizione innanzitutto tiene la bizzona presente, e poi la formazione come deve essere, Immobile, Spinazzola, Spinazzola immobile, un momento, non è dico che Spinazzola deve stare senza muoversi, immobile, no, Spinazzola passa immobile, Immobile segna il gol, poi però deve andare a dire porca puttana vicino a una telecamera qualunque. Oh, è successa veramente questa cosa, e poi io pronosticai che vincevamo gli europei, e li abbiamo vinti proprio intorno al mio compleanno l'11 luglio.
0: Grazie Lino, pardon, mister. Beh, allora sa cosa le dico, Canà? Che noi faremo questo programma e sarà una festa incredibile. Sembrerà di stare al Mara.
2: Mara.
0: Mara.
2: Canà.
0: Esatto. Signori, si comincia. Il 6 settembre 1929 un gruppo di appassionati di calcio del borgo di Chievo fondò l'Opera Nazionale Dopolavoro Chievo, scegliendo come colori sociali il blu e il bianco alternati su una maglia a quadri e con pantaloncini bianchi. Inizialmente quella società non venne affiliata alla FIGC. Dal 1931 il blu di quelle divise diventò celeste. L'attività dell'OND Chievo terminò però nel 1936 in seguito a problemi finanziari. Al termine della Seconda Guerra Mondiale, nel 1948, la società venne rifondata come AC Chievo e si iscrisse così alla seconda divisione. Al termine della stagione 50-51 la squadra vinse il campionato regionale di seconda divisione, ottenendo così la promozione in prima divisione veneta. Nell'aprile del 52 fece il suo debutto in squadra Bruno Vantini, giocatore che manterrà la casacca clivense fino al 1971 e che detiene il primato di reti con la maglia del club. Nel 1957 la squadra cambiò lo stadio casalingo spostandosi al campo parrocchiale Carlo Antonio Bottagisio, dove giocherà fino al 1986. Nel 1959, invece, grazie alla ristrutturazione dei campionati nazionali, il Chievo venne ammesso in seconda categoria. Sempre in quell'anno la squadra cambiò denominazione in Cardi Chievo, nome dello sponsor, ottenendo così rapidamente la promozione in prima categoria. La squadra restò in quella serie fino al 1963, quando subì la prima retrocessione della sua storia. Arrivò dunque il 1964, Luigi Campedelli, proprietario della Paluani, divenne presidente del Chievo. Nel corso degli anni successivi cedette la carica presidenziale, pur restando patron della società, fino al 1990, quando poi tornò a pieno titolo al vertice del club. Il Chievo iniziò la lunga scalata tra i livelli del calcio italiano. Nella seconda metà degli anni 60 la squadra vinse per tre volte il campionato di seconda divisione, nel 1965, nel 1968 e nel 69, rinunciando alla prima categoria all'inizio della stagione 68-69 per problemi economici e reiscrivendosi nell'annata successiva. Dopo aver giocato in promozione tra il 71 e il 75 e in Serie D per 5 anni, dalla stagione 81-82 la C Chievo prese la denominazione di Paluani Chievo dal nome dello sponsor. Nel campionato di Serie D dell'86 il Chievo si giocò la vittoria nel torneo con il Bassano. Lo spareggio promozione a Brescia vide prevalere la squadra vicentina, tuttavia il 13 giugno 1986 una sentenza condannò il Bassano per illecito sportivo e così il Chievo ottenne la promozione in Serie C2. Per la prima stagione in un campionato professionistico la squadra tornò a chiamarsi AC Chievo e passò a disputare le gare interne allo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona. Seguì immediatamente la promozione in Serie C1 nel 1989. Arrivando dunque al 1990, Luigi Campedelli, tornato presidente della società, per spirito di orgoglio d'appartenenza alla città, mutò nuovamente il nome della società in AC Chievo Verona. Il 15 settembre del 1992 il presidente Luigi Campedelli si spense improvvisamente. A succedergli nella guida della società fu il figlio Luca Campedelli, che partì scegliendo un nuovo direttore sportivo, Giovanni Sartori, ex calciatore clivense. Nella stagione 93-94 con mister Alberto Malesani in panchina, il Chievo chiuse il girone di Serie C1 al primo posto, guadagnando una storica promozione in Serie B. In quel campionato cadetto, il club disputò per la prima volta nella storia il derby con il Verona. È arrivato il momento di accogliere il primo ospite al Super Club, Massimo Marazzina. Dunque Massimo, nell'estate del 1996, dopo due stagioni giocate con il Foggia, Massimo Marazzina si trasferisce al Chievo Verona. Con te quell'anno arrivarono a vestire la maglia giallo-blu anche Cerbone, Fiore, Lanna e Giusti. La società e l'allora mister Malesani dichiararono che l'obiettivo stagionale sarebbe stata la salvezza in Serie B. Ma già in quel tuo primo anno il Chievo andò ben oltre le aspettative, arrivando a fine stagione al sesto posto dopo una sconfitta contro l'Empoli.
3: Hai detto bene, bellissimi ricordi, società sana, gruppo fantastico, compagni di squadra eccezionali, perché alla fine, insomma, se non hai una buona materia su cui lavorare, diciamo che fai ben poco. Un allenatore molto bravo, molto preparato e pazzo quel giusto.
0: Nel campionato 98-99 invece riusciste ad ottenere la salvezza con un undicesimo posto finale.
3: Anche lì sì, come ti ripeto, poi sai, noi eravamo anche una piccola realtà, quindi giocavamo in uno stadio anche molto grande e onestamente con poca gente, quindi non avevamo neanche questo trasporto, questo aiuto del pubblico che magari altre squadre potevano avere quando giocavano in casa o un seguito di tifosi trasferta, insomma, era più una cosa familiare, perché diciamo che il Chievo era visto magari come una squadra amatoriale di dilettanti, però step by step, passo dopo passo ci siamo fatti anche conoscere e rispettare.
0: Nell'estate del 2000 la guida tecnica passò a mister Luigi Del Neri, il quale aprì un ciclo di 4 anni durante il quale la squadra visse un momento magico, arrivando perfino a conquistare la qualificazione in Coppa UEFA. Accogliamo dunque al Super Club l'uomo dei miracoli, mister Gigi Del Neri. Mister, nel 2000 inizia la vera e propria favola Chievo. Luigi Del Neri è ufficialmente il nuovo allenatore del Chievo Verona in Serie B. Il presidente Campedelli annuncia fin da subito che l'obiettivo quell'anno sarebbe stata la promozione nella massima serie e con il direttore sportivo Sartori diede il via ad una importante campagna acquisti. Arrivarono in gialloblu Luciano, all'epoca Eriberto, Manfredini dal Genoa, Barone dall'Alzano, e si puntò in avanti su Bernardo Corradi. Lasciarono invece il Chievo per andare a giocare in Serie A Marazzina e Zanchetta. Il nuovo modulo di mister Del Neri valorizza il gioco spettacolare di quel Chievo. Eugenio Corini è il metronomo di quel centrocampo, mentre Manfredini ed Eriberto volano sugli esterni. Così, il 3 giugno del 2001, quella squadra di quartiere di Verona conquista la prima e storica promozione in Serie A, battendo 2-0 la Salernitana al Bentegodi. Mister Del Neri diventa l'eroe di quella squadra. Che emozione ha provato?
4: Lì è stata tutta una favola, almeno fino a quel momento. Non pensavo mai dovesse appena cominciare. Ma diciamo che è stata fatta una partenza sottotono, nel senso che nessuno aveva dichiarato, come diceva, una vittoria. Avevo intenzione di cambiare così mentalità, perché sempre fino a quell'anno anche io avevo pensato solamente a produrre per poter salvarsi e rimanere in categoria. Invece nel 2000 abbiamo fatto questo tipo di salto di qualità mentale, abbiamo provato così a costruire una squadra che abbia delle caratteristiche ben precise. Fortunatamente sia Giovanni Sartori che il presidente hanno trovato le linee giuste, abbiamo trovato giocatori motivati, giovani, qualche inserimento anche di un certo spessore. La squadra ha fatto un campionato strepitoso e ha vinto immediatamente. È stato il cambio di mentalità che è stato quella proprio, è stato fondamentale per avere questa tendenza a migliorarsi sempre e a produrre un calcio offensivo.
0: Il 26 agosto 2001 arrivò dunque l'esordio in Serie A del neopromosso Chievo Verona di mister Del Neri. All'Artemio Franchi di Firenze, dopo soli 5 minuti di gioco, il Chievo va in vantaggio con Simone Perrotta, che segna il primo gol della storia in Serie A, mentre al 53esimo Marazzina raddoppia e tutto il Franchi applaude quella squadra di quartiere arrivata tra le grandi. Il giorno dopo tutti i giornali e i media sportivi si riversano a Veronello, dando inizio alla favola del Chievo.
4: Sì, è stato quello lì un primo passo importante. Eravamo tutti curiosi, noi in quell'anno lì ansiosi di verificare se il nostro tipo di atteggiamento tattico e di mentalità potesse essere produttivo anche in Serie A, dove incontravamo giocatori importanti, squadre importanti, quindi uno spessore tecnico molto elevato. Fortunatamente la partita è stata molto produttiva, abbiamo ottenuto il nostro tipo di atteggiamento tattico, mentalmente eravamo disposti a giocarci la nostra partita, perché la squadra lì aveva così nella mente di saper andare in campo e dimostrare quello che sapeva fare, non quello che gli altri permettevano di fare. Quindi questo concetto l'hanno portato avanti, vincendo quella partita lì le sicurezze sono state migliori, il nostro atteggiamento mentale è migliorato. E poi è stata una partenza fulminante che ha incantato tutti, forse ha incantato anche noi.
0: Ecco, tutti iniziarono a parlare quindi di miracolo Chievo a Torino contro la Juve, quando sfioraste l'impresa andando in vantaggio 2 volte per poi cedere ad un'incredibile rimonta per 3-2 dei bianconeri. Ma quel calcio clivense, fu davvero divertente. Metteva tutti d'accordo, tifosi e sportivi di ogni squadra, sulla bellezza del calcio espresso.
4: Diciamo che quella lì è stata la più grande gioia, quel tipo di sensazione. Beh, di fatto siamo diventati la seconda squadra di tutti gli italiani. Probabilmente tutti avevano un tifo per la squadra del cuore, ma dopo la squadra del cuore veniva il Chievo per simpatia, per quello che poteva andare, per la provenienza soprattutto un piccolo quartiere, è perché l'illusione, un po' la consapevolezza che tutti potevano poi ottenere qualcosa di importante, anche non avendo blasoni importanti o nomi strabilianti come li viaggiavano nel mondo del calcio.
0: Alla nona giornata arrivò l'attesissimo derby contro l'Hellas Verona, all'epoca allenato dall'ex mister Alberto Malesani. Il Bentegodi fece registrare il tutto esaurito. Al 37esimo il Chievo conduceva 2-0, ma ancora una volta si fece rimontare in un 3-2 finale. Che momento è stato quello, mister?
4: Un momento, no, non amaro, perché insomma è stato un derby che non si vedeva più e non si vedeva, non si poteva vedere, non si poteva pensare di vedere quel momento là. Ma direi che nelle sconfitte poi si imparano molte cose, no? E si impara anche ad essere un pochino più realisti, perché affrontare una squadra e poi magari sul 2-0 mollare un po' di tensione voleva proprio dire concedere agli altri qualcosa in più. Però la mentalità è sempre rimasta uguale, no? Abbiamo cercato di vincere questa partita lì, non abbiamo mai sofferto, abbiamo perso. Però è stata dismessa molto consapevole, difatti la domenica dopo siamo ripartiti come niente fosse e abbiamo incominciato nel nostro modo di vedere il calcio. Poi il primo derby si pensa sempre di poterlo vincere perché rimane sempre negli annali, però poi siamo infatti vincendo il secondo, quindi siamo andati, quello lì siamo andati alla pari, insomma, come concetto. Però vedere Verona con un derby stracittadino è stata una cosa fantastica, devo dire, probabilmente irripetibile.
0: Ecco, nonostante alcune sconfitte, il Chievo non mollò la vetta della classifica fino alla 13esima giornata, quando subiste il 3-2 del Milan. Poi, il 16 dicembre 2001, i giocatori di Mister Del Neri battono a San Siro 2-1 l'Inter di Ronaldo e Vieri. E il Chievo conquista nuovamente la vetta della classifica, ma con la sconfitta rimediata contro la Roma, arrivaste solo ad un soffio dall'arrearvi campione d'inverno.
4: Ma sempre, noi sapevamo anche nella nostra realtà, no? Non è che puntavamo a vincere lo scudetto, anche se quell'anno lì il Chievo per quello che aveva fatto meritava di vincerlo, devo dire la verità come concetto, perché ha espresso un buon calcio, era ad esempio un po' per tutti, era un bello spot pubblicitario secondo un punto di vista per il calcio italiano, è stato, di secondo me lo meritava, no, ma noi sapevamo che dovevamo lottare estremamente con tutte le squadre, sapevamo anche dei nostri limiti chiaramente. E quindi quando si poteva stare in testa della classifica eravamo consapevoli, contenti di stare tanti. Poi quando sono andato in una dimensione, diciamo, non normale per il Chievo, perché poi eravamo quinti in campionato, però alla nostra portata ci siamo ributtati sul nostro progetto importante, cercando di agganciare quello che poi alla fine è stato anche un successo importante.
0: All'inizio del girone di ritorno subiste un fisiologico calo di rendimento, mantenendo comunque la quinta, sesta posizione circa. Insomma, poi il 2 marzo 2002 la tragica notizia della prematura scomparsa del vostro Jason Maiele e il ritiro della maglia numero 30 in sua memoria. Il Chievo tornò a vincere solo il 24 marzo del 2002, pareggiando il conto nella stracittadina, imponendosi per 2-1 contro l'Hellas.
4: È stato un bel colpo perché chiaramente noi vivevamo di famiglia, insomma, avevamo come una famiglia unita, tutti i ragazzi motivatissimi, tutti amici tra di loro, quindi è stato un colpo tremendo, anche perché ci ha privato della compagnia di un ragazzo fantastico, giovane, un ragazzo che aveva portato tutta la sua energia importante per dedicarsi completamente a quello che doveva raggiungere il Chievo. Per la sua famiglia poi una morte un pochino assurda, nel senso che si poteva evitare sicuramente con un po' di attenzione da parte sua, forse, però ci ha fatto un male tremendo, è stata una botta poi difficile da assorbire giustamente, e poi piano piano ci siamo ripresi e abbiamo anche giocato anche per lui, perché poi alla fine se abbiamo fatto quel risultato lì, un grande merito è stato anche di Jason.
0: Il Chievo dei Miracoli riprese la propria marcia, arrivando a sfiorare per un solo punto la storica qualificazione in Champions League. Alla fine arrivaste al quinto posto, conquistando ad ogni modo un'altrettanto storica qualificazione in Coppa UEFA, se non ricordo male ad un punto proprio dal Milan.
4: Sì, poi il Milan dopo ha vinto, mi sembra ha vinto un Champions come concetto. No, ma noi siamo stati bravissimi, quella lì è stata un'annata. Penso che non si possa ripetere più nel calcio. Io sono convinto che da dove proviene il Chievo, dove è provenuto, dove è arrivato, da questo piccolo borgo di vicino Verona, non potrà più mai accadere che nel calcio un piccolo borgo possa così fare quello che ha fatto il Chievo e raggiungere gli obiettivi che ha avuto il Chievo. Ma il Chievo è stata anche la prima squadra che ha vinto, dove abbiamo promossa nella prima, ci sembra la prima partita in trasferta. Mi sembra stata abbiamo promosso la prima essere in testa della classifica, non so per quanto tempo da sola. Quindi ha fatto delle cose importanti, è arrivato in Coppa UEFA. Secondo me ha fatto un campionato strepitoso, fuori dall'impensabile, come dire, veramente è stato un sogno, continuativo per tutto l'anno, c'era televisione da tutte le parti, da tutto il mondo, quindi veniva ogni martedì, Veronello è invaso da stazioni di interesse globale, veniva dall'Egitto, dal Canada, da tutte le parti del mondo per sapere quali erano i segreti, ma il segreto è uno solo, creare una compagnia di ragazzi che erano convinti di fare bene e di portare avanti la propria idea fino in fondo.
0: Nell'estate del 2002 arrivarono al Chievo Oliver Bierhoff, Ivano Della Morte, Daniel Anderson, Nicola Lazetic e Sergio Pellissier, mentre Corradi e Manfredini si trasferirono alla Lazio. Scoppiò il caso Eriberto, o Luciano per meglio dire, mentre nel reparto difensivo mister Del Neri promosse un giovane Nicola Legrottaglie al posto dello storico capitano Maurizio D'Angelo, che lasciò la fascia da capitano a Lorenzo Danna. Il 19 settembre 2002 ci fu il debutto in Coppa UEFA 0-0 a Belgrado, poi al Bentegodi non ci fu verso di arrestare la Stella Rossa, che vinse 2-0. Ma è ancora una volta in campionato che il Chievo diede spettacolo. 28 ottobre 2002, il Milan capolista perse a San Siro 3-2 contro il gialloblu, poi espugnaste di nuovo l'Olimpico, Roma 0, Chievo 1, e alla fine del girone di andata arrivaste al quinto posto.
4: Eh sì, è una squadra che aveva cambiato molto quell'anno, per perdere Corradi, prendere Liberto, perdere giocatori Panfredini, che erano poi degli assi importanti in quella squadra, dei meccanismi, ma non ha cambiato la mentalità, e quindi il concetto è riuscire ad avere un'idea, svilupparla bene, avere dei giocatori giusti per poterla produrre e giocare sul campo sempre con quel concetto, quello di far vedere quello che sappiamo fare. È stata brava, diciamo, anche se quell'anno è stato un anno importante, periodo delle soddisfazioni importanti. È chiaro che non è stata una cavalcata splendidissima come la prima, però gli è andata dietro da vicino, e quindi Chievo si è riproposto mentalmente, anche tecnicamente, agonisticamente, ad alti livelli, quindi vuol dire che c'era una struttura ben solida anche come società, per idee chiare su chi prendere e su chi dar via.
0: Arriva al Superclub dunque Nicola Legrottaglie, benvenuto. Nicola, la tua storia con il Chievo Verona ebbe inizio durante la stagione 97-98, durante la quale, pur giocando in prestito al Prato, fosti acquistato in comproprietà dal Chievo, che poi riscattò il tuo cartellino arrivato alle buste. In quelle prime due stagioni non trovasti molto spazio, tant'è che passasti prima alla Reggiana, poi al Modena di mister De Biasi, conquistando insieme alla squadra il campionato di Serie C1. Quell'anno per tutti diventasti il Duca.
5: Sì, è vero, è la mia storia è una storia un po' contorta, un po' strana, perché parliamo di un promettente, un ragazzo che prometteva bene, che aveva delle qualità, le aveva fatte vedere nel settore giovanile, ma che non riusciva mai a consacrarsi, e quindi trovavo sempre difficoltà nel farmi comprendere, ecco, un po' per forse una mia ancora immaturità su certe dinamiche, e un po' perché gli altri magari non ho mai trovato persone che inizialmente hanno creduto profondamente nel mio talento. Quindi questa difficoltà non mi ha permesso di entrare subito nel grande calcio, ma di dover fare un giro un pochettino contorto, fatto di cadute, rialzate, e tutte queste cose qua che poi alla fine mi ha portato a coronare questo sogno di giocare in Serie A. E ovviamente la prima squadra che non ha creduto fortemente nel futuro mio è stato il Bari, perché la comproprietà era tra Bari e Chievo Verona. E a Chievo ho avuto poco spazio all'inizio, è vero, ma perché c'erano delle dinamiche culturali, purtroppo stereotipi culturali, che in Italia ancora oggi noi paghiamo, e cioè che tu prima di giocare devi avere una certa età, e se avevi uno davanti a te che aveva 20 anni più di te, aveva esperienza, doveva giocare lui. Questo l'ho pagata, ma allo stesso tempo poi mi è servito per formarmi come persona, come uomo e come calciatore.
0: Nell'estate del 2001, rientrato al Chievo, ecco arrivare finalmente l'esordio in Serie A. Il 14 ottobre di quello stesso anno, Brescia 2, Chievo 2. Ricordi quel momento?
5: Sì, lo ricordo. Anche lì diciamo che è stato un momento molto travagliato, perché io venivo dal Modena, dove mi ero consacrato, io il mio interesse era di rimanere lì, invece mi hanno, tra virgolette, costretto a tornare al Chievo per appartenenza di cartellino, ma nonostante ciò, nonostante avessi grandi estimatori in giro per l'Italia, il Chievo non mi faceva giocare titolare per questi motivi. E quindi io ho dovuto aspettare un infortunio di chi giocava al posto mio per poter esordire in Serie A, e mi ricordo quell'anno esordì proprio marcando Roberto Baggio, che è stato il mio esordio, ed è stato emozionante perché comunque avevo di fronte uno dei campioni più forti, ecco, del nostro calcio, e quindi è stata una giornata veramente bella e ho ricordi emozionanti.
0: Il primo gol in Serie A invece arrivò il 17 febbraio del 2002, Lazio 1, Chievo 1.
5: Sì, anche lì situazione particolare. Io a gennaio chiedo di andare via perché non giocavo, io quella che a me interessava era giocare, fare esperienza sul campo. E dopo tanti litigi con la società perché io volevo andare via e loro non volevano, l'aneddoto chiave fu che Del Neri mi venne a prendere in un ristorante e mi convinse a rimanere con lui perché diceva che secondo lui avrei giocato da lì a poco. Il problema è che poi continuava a mandarmi in tribuna, e quel giorno lì fu l'unico giorno dove lui mi chiamò da parte e mi disse: visto che ti sei lamentato tanto e sempre, adesso hai l'opportunità di dimostrare se vali veramente. E io mi ricordo che mi alzai, gli strinsi la mano e dissi: va bene, grazie, bocca al lupo, e me ne andai in camera. Il giorno dopo migliori in campo e feci gol. E da lì poi è partita la mia carriera, non ho più perso il posto da titolare, ho sempre giocato fino ad arrivare nel giro di 2 anni nella grande Juve e nella nazionale.
0: Grazie Nicola, torniamo da mister Del Neri. Nel girone di ritorno, complici anche alcune cessioni avvenute nella finestra di mercato invernale, ci fu un piccolo calo delle prestazioni, ma il Chievo diventa grande tra le grandi. Al Bente Godi, Chievo 2, Inter 1. Ci fu un'importante qualificazione per la Coppa UEFA in lotta con Udinese e Parma. Ci si gioca tutto all'ultima di campionato a Torino, contro i laureati campioni d'Italia della Juventus. E contro ogni pronostico, quella partita finì 4-3 per la Juventus e il Chievo perse il treno per l'Europa per un solo punto.
4: Abbiamo combattuto come quella, insomma anche lì, anche dopo si erano appena laureati, una qualità importante, abbiamo cercato di poter così riuscire nell'impresa doppia in 2 anni consecutivi, ci siamo riusciti, però è sempre il concetto di aver creato sul campo tanto, di aver dato dimostrazione, insomma, di poter reggere il confronto con le grandi per il secondo anno consecutivo, mi sembra che sia un prodotto molto efficace e per il futuro anche delle squadre piccole ha dato degli spunti importanti per le squadre che poi affrontavano questi campionati, e quindi siamo stati anche in precocità su questo. Cioè, tante squadre adesso giocano alla pari, non difendono più, hanno più sprint, hanno più slancio, credono più le loro qualità e quindi riescono anche a produrre del calcio importante contro squadre blasonate. Quello mi sembra che il Chievo, dopo il Foggia di Zeman, sia stata quella squadra che ha dato questi input di giocarsi tutto alla pari sempre e comunque.
0: Proprio la sua filosofia di gioco, fondamentalmente.
4: Esatto, sì, la filosofia di gioco è un'idea che non deve essere sempre quella, deve essere sempre quella migliorabile, non cambiabile, almeno questa è la mia idea, come poi ogni calcio poi siccome è opinabile, chiaramente può essere visto in diverse maniere, però io sono convinto che è un'idea migliorabile comunque, cioè migliorare l'idea è quello che dà sicurezza nel gioco, non cambiare idea, che sono due cose diverse.
0: Una storia davvero incredibile, questa del Chievo Verona, ma ahimè la prima puntata è bella che è andata. Perciò per ascoltare la voce di tutti i campioni, i protagonisti del Miracolo Chievo, vi toccherà aspettare la prossima puntata di Super Club. Tutto molto bello.
6: Rai Radio Tech & Tech.

mi dice occhi da lupo, non conosce i veri lupi, chi mi dice passo da agnello, non conosce i miei dirupi. E poi se c'è chi pensa che la nostalgia è la chiave della canzone, non sa quali occhi mi graffiano come i cani graffiano un portone.

è caldo, occhi di fari, muso di vetro, l'inverno e spiccioli freddi nel sottopasso della metro. È fatto un fuoco di bidoni, ne veniva un fumo denso, vi giuro che a tratti mi pareva l'offerta dell'incenso. Ma i miei nervi son corde di zimbalo stonate d'amore, e qualche volta danno i numeri, ma non ditelo all'accordatore. È pane, tempi dispari che vengono dal mare, insieme ai clandestini, ai topi, alle paure.

notte nella galleria. Mi è sembrato di sentire il coro, ho provato tanta nostalgia. Devo essere uno di loro. Buco di Tombino, quale foto di famiglia, quale buio corridoio, quale sangue mi somiglia. Ma i miei

0: State bene? Tutto a posto?
1: Sì, Mario Pezzola.
0: Tutto bene, grazie Bardotti. Benvenuto Sergio Endrigo. Eccolo qua. Non pensavi di essere in onda, dillo.
2: Non pensavo di essere in onda, mi sono rotta la cuffia.
0: Siamo in onda e benvenuti e bentrovati dal Night Club.
3: C'era una volta il Night. Storie e leggende dei musicisti della notte.
0: O meglio, benvenuti dalla radio che parla di Night Club. E ci siamo lasciati l'ultima volta parlando di film. Abbiamo capito che ne avremmo potuto fare tantissime altre.
2: Sì, diciamo dell'influenza del cinema, ecco, sulle canzoni del Night.
0: Ah, no? Benissimo, giusto, bravo Endrigo. Allora, rapporto Night, film, canzoni, successo. Parliamone un po'. Esatto. Com'è la storia qua? Le canzoni.
1: La televisione non c'era, o se c'era agli inizi occupava poche ore della vita di ognuno, e allora si andava al cinema. Era ancora un posto che non si vedeva, il cinema non si vedeva in TV, il film si andava a vederlo
0: al cinema
1: e lì ti restavano dei ricordi fantastici,
2: anche due al giorno
1: a volte. E quando c'erano delle canzoni si riproponevano nei posti dove questa musica poteva essere
2: proposta. C'erano i film prettamente musicali sui pianeti, però c'erano anche dei film dove c'era una canzone magari, però messa nei momenti più salienti, più interessanti del cinema, che rimanevano impressi al pubblico, che poi li richiedeva, e noi eravamo molto informati e le prendevamo subito, le cantavamo.
0: Perché non racconti quando andavi a vedere al cinema talmente tanti film, anche quelli che duravano un quarto d'ora? Sai che non la sapevo questa cosa qua.
2: Beh, questo esula dal Night, però io andavo a
0: esula, ma tanto adesso ci torniamo al Night.
2: 10 anni andavo al cinema, perché noi bambini andavamo al cinema a 10 anni, si pagava il bigliettino, e c'era un cinema a Savoia che noi chiamiamo Cine Pistola, perché era sempre pieno di piccoli western che duravano un quarto d'ora, 20 minuti, con personaggi che io, con la pronuncia di allora, Fred Scott, e poi un certo Ken Miner. E invece il primo film intero che ho visto è stato Ombre Rosse nel 39, e che avevo anche 10 anni, avevo 6 anni. Sei anni andavo al cinema, c'era Umberto, mi ricordo, con una borsettina con la bottiglietta di latte, no? Per fare colazione, e sono entrato alle 2, mi pare, e alle 8:30 mia madre è venuta a prendermi, mi ha preso a sberle perché non ero ancora tornato a casa.
0: E va bene, quindi sono i tuoi. D'altra parte è stata la culla di tante esperienze.
2: Certo.
0: No? Ecco. E invece, per quanto riguarda poi le canzoni che dal cinema riuscivano ad entrare nelle scalette, diciamo, del Night, come funzionava la cosa? Cioè, quali erano. Che caratteristiche doveva avere una canzone per entrare nel repertorio da Night?
1: Beh, doveva essere ballabile.
0: Ecco, siamo sempre lì.
1: Diciamo, il problema fondamentale è che al Night si ballava, non si ascoltava. In generale, alcune potevano essere origine di esibizioni, quelle in particolare, per esempio, una canzone tipica del cinema era Un dollaro d'onore, era il Degheio, che era una cosa da esibizione. Io ripeto ancora una volta, ho suonato con un trombettista che orchestra per un anno ho suonato il Degheio, al quale poi si ispirò Morricone, neanche troppo velatamente, per fare il tema fondamentale del Pugno di dollari.
2: Per favore, sì. Ci devono essere ballabili, poi devono avere un'altra caratteristica che oggi si è un po' persa, secondo me, devono essere melodie da ricordare, ecco, di presa rapida, geniali, quindi però molto molto facili.
0: E allora come cominciamo, Sergio Bardotti?
1: Cominciamo con uno straclassico del cinema serio, cioè non era necessario che fossero dei filmetti, poteva anche esserci un grande film come Il terzo uomo, la cui colonna sonora era scritta da un musicista austriaco, credo, Anton Karas, un suonatore di cetra, suonatore da ristoranti, che fu chiamato a fare la colonna sonora, il tema di Harry Lime, del protagonista del terzo uomo, è diventato un successo mondiale in poco tempo. Dopo vi racconto l'episodio.
0: Ma noi da chi l'ascoltiamo, però?
2: Orson Welles, lei chi era?
1: Orson Welles.
0: Adesso intanto che.
1: Alida Valle.
2: Alida Valle, non ero sicuro.
0: Questo è Van Wood.
1: Van Wood.

0: era il terzo uomo suonato da Van Wooden, in cui imitava il suono della cetra. La cetra suona più o meno così. Dicevo prima di Anton Karas nell'episodio di Buffy, il film, questo film è del 1949. Anton Karas divenne famoso, era un suonatore di ristoranti, credo che lo sia rimasto a Vienna, credo che si esibisse. Quando Rita Pavone doveva incidere La Papa col Pomodoro, siamo quindi nel 1964-65, a Teddy Reno, che era il suo produttore prima che suo marito, venne in mente di andare a cercare Anton Karas, che era perduto, e lo trovò e lo portò alla RCA, allora si chiamava così, l'attuale BMG, e gli venne l'idea brillante di farlo suonare alla mensa, perché così, che in pratica era il suo mestiere, e successe che noi che eravamo impiegati temmo tutti la mancia.
1: È stato il primo cetrabar.
0: Sì, è un cetrabar.
2: Il virtuosismo di Van Wood comunque esce sempre fuori da questa versione qua. Invece c'è un film, non so se tu controllerai, si chiama proprio Johnny Guitar.
0: Johnny Guitar.
2: Un film, si chiama proprio così.
0: Non ho bisogno di controllare.
2: Appunto, no,
3: a memoria John Crawford, Sterling Hayden.
2: 1954 il film.
0: Vero.
2: Questa canzone è stata incisa per, credo, la prima volta da Peggy Lee.
0: Sì.
2: Peggy Lee, che l'ha anche composta, anche se non appare sotto diverse etichette, però l'ha composta. Peggy Lee è un'attrice, una cantante, anche un'autrice, che comincia a suonare, a cantare alla radio, vedi, quando aveva 16 anni canta alla radio, e poi qui viene sentita da Benny Goodman, e per questo lei diventa la cantante dell'orchestra di Benny Goodman per gli anni che vanno dal 41 al 43. Poi invece fa molta televisione e poi anche negli anni 90 addirittura. Certo. Ecco. Invece noi l'ascoltiamo, visto che parliamo di Night, in una versione a 78 giri di Yura De Palma.
0: Benissimo.
2: Perché rimanete così in silenzio? Cosa mi dite di
3: no, ma guarda un po'.
2: Ma guarda un po'. Yura De Palma
3: è interessante.
2: È interessante. Ma non ha mai cantato al Night Yura De Palma?
0: Non lo so, comunque era una canzone compatibile.
2: Ecco,
0: il suo stile,
2: dicevo,
0: con lo
2: questo,
0: stile
2: molto
0: del Night,
2: molto compatibile, certo. No? Viene dal jazz, Yura De Palma.
0: Certamente.
2: Ecco. Questa è la versione sua di Johnny Guitar.

0: un 78 giri con il fascino di questi fruscii.
1: Poi devi calcolare le condizioni di registrazione dell'epoca, era una pista, cioè tutto insieme.
0: Tutto insieme, e cantante e orchestra.
1: Ah sì, senza
0: sbagliare. Se sbagliava l'ultimo dell'ultima fila, tutto
1: si rifaceva, sì. E noterai infatti che la voce è molto fuori e gli altri strumenti stanno un pochino più soffusi dentro, perché il bilancio, la voce bisogna sentirla in tutti i casi, e quindi il resto era un pochino più sacrificato naturalmente.
0: Bene, Johnny Chitarra.
2: Sì. No, dicevo che certo queste canzoni americane, i testi di certe canzoni americane non è che fossero dei capolavori delle poesie, ma erano sempre meglio di certe traduzioni. Io ho fatto una gaffe tremenda a Umidem alla fine degli anni 60, c'era l'editore Leonardi che ha editato centinaia di classici americani, e parlavo con lui ricordando appunto queste bellissime canzoni americane, e ho detto: peccato che le traduzioni purtroppo sono così e così. Vicino a lei è una signora, mi ha chiesto perché, una ragazza, perché era la figlia che faceva le traduzioni. Bel colpo. Volevo dire che comunque dopo, nel dopoguerra, c'era il cinema, qualcosa di francese, ma soprattutto c'era il cinema americano e il neorealismo. Il neorealismo non era capito da tutti, anzi era anche combattuto, no? Persino qualcuno diceva che avevano queste cose all'estero, cosa gli penseranno di noi, eccetera. E una mia zia di Trieste, e mi ricordo che parlando di Ladri di biciclette, che io considero un capolavoro di De Sica, ha detto: ma che film è quello con uno stupido che si fa rubare anche la bicicletta? Poi c'era Umberto Saba, grande poeta triestino, che diceva, forse in una sua poesia, dice: scendevo giù al cinema per godermi un po' di sano ottimismo americano, perché nei film americani tutto sommato sì, qualcuno innocente moriva, ma alla fine il bene trionfava sempre, no?
1: E poi avevano vinto la guerra, diciamo, se lo chiaramente.
0: Johnny Chitarra è un film del 54, abbiamo detto. Passiamo invece a
1: al
0: un
1: 1955.
0: Film, ecco, dell'anno successivo. Questa volta viene perfetto,
1: un colossal sentimentale, drammatico, eccetera, che ha vinto anche 3 Oscar, uno dei quali per la canzone che stiamo per ascoltare, che era di Sammy Fain e Paul Webster. L'amore è una cosa meravigliosa, ed è vero.
0: Esatto, questo prima dicevamo, no? Che molti pezzi sono stati prestati al cinema e poi con il cinema ad una cassa di risonanza importantissima. Invece questa canzone è nata per essere proprio la canzone del titolo del film. Tant'è vero che ho letto su un giornale proprio edito un libro, edito da Billboard americano, che il titolo del film, quando è stata commissionata la canzone agli autori, era A Many Splendor Thing. Loro fecero la canzone, andarono dal produttore, piacque la canzone, però poi in quel momento il produttore seppe che il titolo era stato cambiato e gli disse: rifate la canzone. Cioè, perché si chiama Love is a Many Splendor Thing. E rifecero la canzone, non so quanto fosse diversa dalla prima, probabilmente era diversa o simile, non lo so.
1: È quasi impossibile, perché is a man in splendor thing, è impossibile che abbiano cominciato così.
0: Esatto.
1: Love is a man,
0: ecco, allora l'hanno proprio cambiata, a quanto pare, l'avranno cambiata, e bisognava trovare l'interprete. Pensate che a questa canzone dissero no Doris Day e Nat King Cole, che l'incisero dopo che questa canzone ebbe successo.
1: Vabbè.
0: Infatti la lanciarono
1: I Four Aces.
0: Eccola qua.

0: Abbiamo ascoltato questo grande successo, Love is a Many Splendid Thing. Non è che ci siamo dimenticati del Night, queste canzoni si cantavano.
1: Si
0: al
1: cantavano
0: night.
1: Al Night.
2: Doverosamente.
0: Ecco. Perché
1: persino io la cantavo. Qualche anno dopo.
0: Come facevi? La cantavi soltanto con la linea melodica principale?
1: Sì, no, accompagnando la shuffle proprio in questo modo, perché così era ballabile. Punci, punci, punci, perché nelle versioni seguenti erano tutte magniloquenti, eccetera. Questa è grande, però ha un tempo ballabile sotto, proprio per essere utilizzata al Night.
0: Queste canzoni quanto duravano al Night? Duravano diverse stagioni? Non soltanto l'attimo del momento, cioè il periodo del successo.
2: Beh, non so, l'orchestra aveva il suo repertorio comunque, no? A parte quelli specializzati come Carosone e Van Wood, ma aveva un suo repertorio preciso. E poi si cantavano i successi del momento, quindi molte cose, alcuni classici rimanevano anche dopo le due di notte, come diceva, alcune scomparivano dopo una stagione. Ma questa è una canzone che io non amo molto, la cantavo anch'io tutto sommato. Ma il successo di certe canzoni nel cinema non è dovuto esclusivamente al valore della canzone in se stessa, ma soprattutto nella situazione in cui è cantata e suonata, no? È un rapporto sentimentale o drammatico, esce questa canzone e la gente è portata a ricordarsela, a riconoscerla dopo.
0: Beh, direi che questo è proprio un evergreen di larghissimo successo, è una canzone molto popolare questa qua.
1: Sì, ma anche in Italia ha avuto varie versioni. Mi pare che ancora una volta Ricchi e Poveri recentemente l'hanno riproposta,
0: addirittura
1: 10 anni fa. Sì, sì.
2: Quest'amore splendido.
0: L'amore splendido. Siamo a un altro film, vediamo un po', Bardotti, tocca a te.
1: Gilda, 1946, mitico, di Charles Vidor con Rita Hayworth e Glenn Ford, dove Rita Hayworth veniva presa a ceffoni e figurava cantare, mi pare che non cantasse lei però.
0: Così ho letto.
1: Era doppiata.
0: Cioè sì, era doppiata, tranne che in un ultimo pezzo di un'altra canzone, però
1: Put the blame on
0: sullo stesso film.
1: Girl. Questa era lei.
0: Era
1: sì,
0: proprio lei con la chitarra, cioè. Cioè, non so se suonasse la chitarra, questo non lo so, però cantava lei.
1: Cantava lei. Ecco, la canzone che è diventata popolare, ecco, è ancora popolare adesso, sì. È ancora uno dei pezzi più eseguiti nel mondo, è Amado Mio. Amado Mio è diventato un classico, con questa atmosfera sensuale, con questo testo un po' in spagnolo, un po' in inglese, e viene eseguita ancora tantissimo. Io credo che guadagni ancora molti soldi. Adesso ha quanti anni sono? 50 anni di distanza.
0: Sì, esatto.
2: Ma io non so, non vorrei fare i conti con l'età varia e con il desiderio che sia a una certa età o un'altra, ma io donne belle come in quegli anni lì nel cinema, dico, io non l'ho vista più. Io ho visto Rita Hayworth, una donna splendida, non parliamo di Ava Gardner. L'altro giorno ho visto un vecchio film italiano con
1: La Mangano.
2: La Mangano.
0: Come hai fatto a pescarla?
1: Potevo dire o Mangano o Bosè.
2: Lucia Bosè. Queste donne nel cinema non esistono più così belle. Io vedo Kim Basinger è 1-10.
1: La conosco personalmente. Ti posso assicurare che è una specie di golf irlandese dal vivo, quando non si mette in tiro.
0: Allora, Amado Mio non la sentiamo da Rita Hayworth, tanto non sarebbe lei, sarebbe la voce di Anita Ellis. Ecco. E invece ve la propongo da un programma televisivo della RAI che si chiamava Studio 1, e quindi avrete capito.
1: Sarà?
0: Chi sarà?
1: Mina.

0: Amado mio, dal vivo, Mina, che si è permessa anche qualche birignao, ma perdoniamoglielo, qualche vezzo, quando cantava dal vivo in televisione, pensava anche all'aspetto
1: visivo.
0: No, ma lei, c'erano anche gli applausi finti.
2: Per me...
3: dici che erano finti questi?
0: Quello in mezzo sicuramente. Gli applausi di regia, sono sicuro.
1: Quello che non mi piaceva dei Mina è che tu per me e per te...
0: comunque
1: un vezzo, però è tanto grande che si può perdonare tutto.
3: Ma questa l'avrà cantata in un night, Mina, qualche volta?
0: Ma alla bussola sicuramente.
3: Ah, ecco. Sicuramente. Tu ci l'hai riproposta questa cosa?
0: Sì, sì, sì. Vale la pena di parlare un secondo della traduzione. Il pezzo non è niente di eccezionale come testo, neanche in originale. Però era curioso perché è un po' in spagnolo, un po' in inglese. La traduzione in italiana sarà stata fatta in 7 minuti. Non dico di più, io faccio il paroliere di professione, ne posso scrivere 12 versioni in un quarto d'ora, così, con la mano sinistra e senza risentire la melodia, perché sono pezzi fatti un pochino senza troppo pensarci. È un grosso peccato dell'editoria italiana.
1: E l'ho già detto.
3: Siamo arrivati a un momento di una voce americana,
0: sì.
3: Un classico americano, sempre legato al cinema, sempre legato al night.
1: Sì, e il film io lo ricordo vagamente, non è che fosse un grande film secondo me, però c'è dentro una canzone cantata da Nat King Cole, veramente splendida, che nel night era veramente obbligatoria, quegli ultimi anni che ho fatto di night, eccetera. E qui è cantata da un altro cantante che non imitava Nat King Cole, aveva un'altra voce, però il modo è più o meno lo stesso. È un po' più gigione questo cantante che io adoravo perché lo imitavo proprio platealmente nel night, è Johnny Mathis.
0: Per la cronaca, il film era Gardenia Blu, era di Fritz Lang, niente proprio di meno, ed è il primo film che faceva dopo la pausa forzata dovuta alle leggi anticomuniste del maccartismo, perché il suo nome era una lista nera.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: Rai Radio. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.

0: Traduzione di Eugenio Montale. Compagnia del Piccolo Teatro della Città di Milano, diretta da Giorgio Strehler. Interpreti: Ivo Garrani, Tino Carraro, Giorgio De Lullo, Romolo Valli, Marcello Moretti, Enzo Tarascio, Franco Graziosi, Ferruccio De Ceresa, Elsa Albani. Radio 1 1955. Terza e ultima parte.
1: Chiama Lucilio e Messala. Li farò dormire sui cuscini della mia tenda.
2: Gino! Messala!
3: Signore!
4: Signore!
1: Vi prego, amici, coricatevi qui e dormite. Può darsi che tra poco debba mandare un messaggio al mio fratello Cassio.
3: Se non ti spiace, signore, staremo in piedi.
1: No.
3: Tuoi ordini?
1: No, non voglio. Sdraiatevi, vi prego. Può darsi che io cambi d'idea.
5: Toh, Lucio, ecco il libro che andavo cercando. Era nella tasca della mia veste.
6: Ero certo che me l'avevate dato, signore.
1: Abbi pazienza, figliolo. Sto perdendo la memoria. Te la senti di tenere aperte le gonfie palpebre, di suonare un'aria o due sul tuo strumento?
6: Certo, signore, se così vi piace.
1: Mi piace, figliolo. Ti do molti fastidi, ma tu sei servizievole.
6: È mio dovere, signore.
1: Non vorrei chiedere al tuo dovere di superare le tue forze. I giovani hanno molto bisogno di dormire.
6: Ho dormito abbastanza, signore.
1: Hai fatto bene e dormirai ancora. Non ti tratterrò a lungo. Se vivrò, mi ricorderò di te.

0: un sonno mortale. Ha dato una mazzata a questo ragazzo proprio mentre cantava. Dormi pure, ragazzo mio. Non ti farò il torto di svegliarti. Però, se ti cade la testa in giù, rischi di rompere il tuo strumento. Ecco, te lo levo. Buonanotte, figliolo. Vediamo un po'. Non c'era una piega nella pagina del libro che stavo leggendo? Ah sì, ecco qua. No. No. No. No.
1: Brucia male questo cero. Ieva! Forse è la debolezza dei miei occhi che forma quella mostruosa apparizione. Chi sei? Sei qualcosa? Un dio, un angelo, un demone che mi fa gelare il sangue, rizzare i capelli? Parla! Chi sei?
0: Dovremo rivederci.
2: Sì, a Filippi.
0: Bene, ci rivedremo dunque a Filippi.
1: Ora che ho ripreso animo, tu svanisci, spirito malvagio, vorrei parlare ancora con te. Lucio! Svegliati, Lucio!
3: Le corde sono giù di tono.
1: Crede di stare ancora suonando. Svegliati, Lucio!
3: Ma signore!
0: Sognavi che hai gridato nel sonno.
3: Signore, non so di aver gridato.
0: Sì, hai gridato. Non hai visto nulla?
3: Nulla, signore.
0: Dormi ancora.
1: Messala! Lucilio! Svegliatevi!
4: Signore,
1: perché avete gridato nel sonno?
4: Gridato?
0: Abbiamo gridato.
1: Non avete visto nulla?
4: No, signore, non abbiamo visto niente.
1: Andate, salutatemi il mio fratello Cassio, che mette in marcia le sue truppe, subito, prima di noi. Noi lo seguiremo. Andiamo!

0: Ecco realizzate le nostre speranze, Antonio. Dicevi che il nemico non sarebbe sceso e avrebbe preferito starsene sulle colline. Non è avvenuto nulla di simile. Le sue truppe sono vicine e ci sfidano in campo aperto, qui, a Filippi. Prima che noi chiedessimo, ci hanno data la risposta.
1: Vedo che cosa hanno in testa. E so perché fanno così. In verità sarebbero ben contenti d'andarsene altrove, ma coprono la paura con le bravate e vengono in giù sperando di sembrarci coraggiosi. Ma sappiamo che non è vero. Ottavio, esci subito con le tue truppe. Avanza lentamente a sinistra della pianura.
0: Io andrò a destra. Tieni tu la sinistra.
1: Ti pare il momento di contrariarmi?
0: Sia come vuoi tu.

0: Si sono fermati, forse vogliono parlamentare.
1: Al Titinio!
2: Facciamoci avanti e parliamo.
3: Marcantonio, dobbiamo dare il segnale della battaglia?
4: No, aspettiamo che attacchino. Vieni avanti, i generali vogliono parlarci.
1: Nessuno si muova prima del segnale!
5: Prima le parole e poi i colpi. Non è vero, compatrioti?
3: Non siamo come voi. Preferiamo i colpi alle parole.
5: Meglio le buone parole dei cattivi colpi, Ottavio.
6: Le buone parole, Bruto, tu le dai insieme ai brutti colpi. Prova ne sia il buco che hai fatto nel cuore di Cesare mentre gridavi Ave Cesare, salute Cesare!
7: Antonio, di qual genere siano i tuoi colpi, questi ancora da vedersi. Ma le tue parole saccheggiano le api blee e le lasciano senza miele.
6: Non però senza pungiglione.
5: Sì, e anche senza ronzio, Antonio, perché tu hai rubato il loro e molto furbamente minacci prima di pungere.
6: Non avete fatto così, canaglie! Quando i vostri maledetti pugnali si incastrarono nei fianchi di Cesare, bisognava vedervi mostrare i denti come scimmie, scodinzolare come cani e curvarvi a terra come schiavi, baciando i piedi di Cesare, fino a che quel vile di cascano lo colpiva alle spalle. Infami adulatori!
7: Adulatori noi! Vedi, Bruto, vuoi ringraziare te stesso? Questa lingua oggi non avrebbe potuto offendere se tu mi avessi ascoltato.
3: Veniamo ai fatti, dunque. Se discutere fa sudare, alla prova dei fatti queste gocce di sudore si faranno più rosse. Guardate, io trago la spada contro i cospiratori. Quando credete che la rimetterò nel fodero? Non prima che le 33 ferite di Cesare siano vendicate. Non prima che un nuovo Cesare abbia dato altro sangue alla spada dei traditori.
5: Cesare Ottavio, se morrai per mano dei traditori, saranno gli stessi tuoi uomini ad ucciderti.
3: Così spero. Non sono nato per essere ucciso dalla spada di Bruto.
5: Se anche tu fossi il più nobile della tua stirpe, bamboccio, non potresti avere una morte più onorevole.
7: E sarebbe troppo onore per uno scolaretto impertinente come te in compagnia di un cialtrone dissoluto.
6: Sempre uguale il vecchio Cassio.
3: Su, andiamo, Antonio. La sfida, traditori, ve la sbattiamo sul muso. E se avete il fegato di combattere, scendete subito in campo. Oppure, quando vi reggeranno le budella. Andiamo!

0: Su dunque soffia vento, gonfiatevi onde, e tu nave destreggiati. La burrasca è giunta, rischiamo il tutto per tutto. Messala.
1: Che vuole il mio generale?
0: Messala, oggi è il mio compleanno e comincio a far credito ai presagi. Venendo da Sardi, ho veduto due grandi aquile volare sulla nostra prima insegna e là, appollaiate, si gonfiarono dei bocconi offerti dalle mani dei soldati. Ci han seguito fino a Filippi, poi stamane se ne sono andate. Han preso il loro posto corvi, cornacchi e gheppi e volano sulle nostre teste e ci guardano dall'alto come future prede. L'ombra che gettano sembra un tetro baldacchino sotto il quale il nostro esercito par prossimo a rendere l'ultimo respiro.
1: Non credere a questi segni.
0: Vi credo solo in parte, perché la mia anima non vacilla e sono fermamente decisa ad affrontare tutti i pericoli. Bruto, ci siano amici gli dèi e facciano che noi possiamo giungere in pace alla nostra vecchiaia. Ma poiché è incerto nel destino degli uomini, teniamo presente anche il peggio che può accaderci. Se perdiamo questa battaglia, cosa hai deciso di fare?
2: Seguirò i dettami di quella filosofia, secondo la quale biasimai Catone per essersi dato la morte. Non so perché, ma io trovo vile troncare il corso della propria esistenza per timore di ciò che può accadere. Mi armerò dunque di pazienza e resterò sottomesso al volere delle forze superne che ci governano.
0: Dunque, se perdiamo la battaglia, tu sarai pronto a farti trascinare nel trionfo per le vie di Roma?
2: No, Cassio. Da nobile romano tu non puoi pensare che Bruto giunga a Roma incatenato. Hai un animo troppo grande per ammettere questo. Vedi, oggi stesso deve finire l'opera che abbiamo incominciato agli idi di marzo. E non so se ci incontreremo ancora. Scambiamoci dunque l'ultimo saluto. Addio, Cassio. Addio per sempre. Se ci rivedremo, potremo sorridere ancora. Se no, avremo avuto ragione di dirci ora addio.
0: Addio per sempre, Bruto. Sorrideremo certo se potremo ritrovarci. Se no, è vero che avremo avuto ragione di dirci ora addio.
2: E dunque avanti. Se potessimo sapere sin d'ora ciò che avverrà quest'oggi, ma basterà la fine d'un giorno per sapere la fine di tutto. Andiamo.

0: questi ordini alle regioni dall'altra parte. L'anno notario ha perso di vigore e crollerà a un pronto contrattato. Corri, volo, Messala, che vengono tutti all'assalto.
1: Guardati, Tigno, guarda come fuggono questi vili. Io stesso sono diventato nemico dei miei. Il mio fiere stava montando la schiena. Gli ho tolto l'insegna e ho ucciso quel codardo.
2: L'uso di dell'ordine troppo presto. Aveva un certo vantaggio su Ottavio, ma ha lasciato che i suoi soldati si buttassero al saccheggio. E intanto quelli di Antonio ci hanno accerchiati.
3: Marcantonio è già alle tue tende, fuggi! Fuggi lontano, nobile Cassio!
4: Questo colle è abbastanza lontano. Guarda, Titinio, guarda. Quelle tende che bruciano laggiù sono le mie?
3: Sì, padrone!
4: Titinio, se tu mi ami, prendi il mio cavallo, sprona la sangue, raggiungi quelle truppe e poi torna qui! Voglio sapere con certezza se quei soldati sono amici o nemici.
3: Vado e torno in un batter d'occhi.
4: Tu, vola lassù in cima! Sono sempre stato debole di vista. Guarda quello che fa Titigni e quello che succede nel campo.
5: Questo è il giorno in cui ho tratto il mio primo respiro. Il circolo è compiuto e finirò là dove ho cominciato. Così si chiude la mia vita.
4: Che vuoi, amico?
3: Signore, signore!
4: Parla!
3: Titigno è circondato dai cavalieri che volano verso di lui! Ma sprona, corre ancora! Ecco, l'hanno raggiunto! Forza, Titigno! Poi smontato! Smontano anche gli altri! L'hanno preso! Senti come gridano di gioia!
4: Scendi, non guardare più! Indra, vieni qui.
5: Io ti ho fatto prigioniero in Partia e salvandoti la vita ti ho fatto giurare che avresti sempre ubbidito ad ogni mio ordine. Oggi dovrai mantenere il tuo giuramento. Da ora sarai libero e questa spada che trafisse le viscere di Cesare devi affondarla nel mio petto.
4: Non esitare, non rispondere!
5: Prendila per l'Elsa. E quando io mi sarò coperto il volto così, dai la tua stoccata. Cesare, sei vendicato dalla stessa spada che ti ha ucciso.
6: Sono libero, dunque.
3: Ma non lo sarei se avessi seguito il mio desiderio.
7: Oh, Cassio.
6: Ora fuggirò da queste terre, in un paese dove nessun romano potrà mai vedermi.
8: Vieni, Titigno!
9: Le forze sono sulla bilancia. Ottavio è stato respinto dalle truppe del nobile Bruto e le legioni di Cassio sono battute da Antonio.
3: Cassio sarà incoraggiato da queste notizie.
9: Dove lo hai lasciato?
3: Qui, su quest'altura, avvilitissimo, col suo schiavo Pindaro.
9: Ma non è lui, quell'uomo steso a terra. Non riposo come uomo vivo.
5: Mio povero cuore.
9: Dunque è lui.
5: No, Messala. Fu lui. Ma Cassio non c'è più. O sole calante, come tu coi tuoi raggi vermigli affondi nella notte così nel suo sangue si spegne il giorno di Cassio. Il sole di Roma è tramontato, finito è il nostro giorno. Nubi, piogge, sciagure stanno per giungere. La nostra storia muore così. È morto perché non ha avuto fiducia in me.
10: La sfiducia fu causa della sua morte. Detestabile errore, figlio dell'ipocondria, perché mostri ai mutevoli animi degli uomini cose che non sono. È facile concepirti errore, ma tu non giungi mai ad una buona nascita e uccidi la madre che ti ha generato.
11: Pindaro! Dove sei, Pindaro?
12: Cercalo, Titinio! Io vedrò di trovare il nobile Bruto per darvi quest'altra ferita. Né una cuzza spada né una freccia avvelenata sarebbero tanto sgraditi al suo orecchio quanto il racconto di quello che è accaduto.
5: Ma dunque, Messala, io cercherò Pindaro. Perché mi hai mandato via? Eppure ho incontrato i tuoi amici ed essi mi posero sulle tempie questa corona di vittoria perché la portassi a te. Non hai dunque inteso le loro acclamazioni? Ahimè, hai frainteso tutto. Ma ecco, ora metto questa corona sulla tua fronte. Così mi ordinò il tuo Bruto e io ubbidisco. Vieni, Bruto, affrettati e guarda come io incoronerò Caio Cassio. Ed ora, o dei, ecco un gesto da romano. Vieni, spada di Cassio, e trovami il cuore.
8: Dov'è il suo corpo, Messala? Dov'è?
12: E là, e accanto a Titinio che la piange.
10: Sei potente ancora, Giulio Cesare. Il tuo spirito s'aggira qui intorno. Volge le nostre spade contro le nostre viscere. Esistono ancora due romani come questi? Addio, ultimo dei romani. Non è possibile che Roma possa procreare un altro tuo pari. Amici, debbo più lacrime a questo morto di quante potreste vedermene versare. Avrò il tempo di farlo, Cassio. Avrò il tempo.
13: Vieni, Lucilio. E anche tu, giovane Catone. Torniamo al campo. Sono le 3. Prima che sia notte, romani, tenteremo ancora la sorte in un secondo combattimento. Andiamo!

0: Siamo sconfitti. Siedi, Clito. La parola d'ordine è uccidere. È la moda. E bisogna seguirla. Ascolta.
1: Oh, io no, signore. È impossibile.
0: Zitto, allora. Non parlarne.
2: Piuttosto ammazzerei me stesso.
0: Dardanio. Ascolta.
3: Poi tu. Far questo. Io.
1: Dardanio.
3: Oh, Clito.
2: Che cosa ti ha detto Bruto?
3: Di ucciderlo. Guarda com'è preoccupato.
2: Il dolore gli sgorga dagli occhi come da una preziosa coppa.
0: Volumnio, ascolta.
4: Che cosa dice mio signore?
0: Volumnio, lo spettro di Cesare mi è apparso due volte. Una a Sardi, l'altra la notte scorsa qui, sul campo di Filippi. So che è giunta la mia ultima ora.
4: Non può essere, signore.
0: È così, Volumnio. Considera un poco come vanno le cose del mondo. I nostri nemici ci hanno spinto fin sull'orlo dell'abisso. Meglio che noi vi saltiamo dentro, senza attendere di esservi cacciati. Ti ricordi, Volumnio? Noi due siamo stati a scuola insieme. Per questa nostra vecchia amicizia, ti prego di reggere l'Elsa dalla mia spada, mentre io mi getto contro di te.
4: Non è un servizio che può chiedersi a un amico, signore.
1: Fuggi! Fuggi, Bruto! Non ti resta che un attimo.
0: Addio. Addio a te. E a te. E a te, Volumnio. Stratone. Addio. Amici, mi resta il conforto che mai nella mia vita io ho trovato un uomo che mi sia stato infedele. Da questa mia sconfitta trarrò maggior vanto che Ottavio e Marcantonio dalla loro povera vittoria. La lingua di Bruto ha quasi finito di dire la storia della sua vita. La notte cala sui miei occhi. Le mie ossa vorrebbero riposare. Hanno faticato tanto per giungere a quest'ora.
1: Fuggi! Fuggi, signore!
0: Andate! Io vi seguirò! Stratone! Resta accanto a me, ti prego! C'è sempre stato qualcosa di molto onesto in te. Reggi la mia spada e mentre io mi trafiggo, volgi altrove il capo. Vuoi farlo, Stratone?
2: Dammi prima la mano.
0: Addio. Caro Stratone.
2: Addio, mio signore.
0: Cesare, ora puoi dormire in pace. Io non t'ho ucciso con tanto slancio quanto ne trovo ora per morire.

0: Portatemi i prigionieri. Chi è costui, Messala?
1: Il servo del mio padrone. Stratone, dov'è il tuo signore?
2: Non è prigioniero come te, Messala. I vincitori non possono fare altro che bruciarlo. Bruto solo ha sconfitto se stesso. E nessuno vanta l'onore della sua morte.
3: Così, Bruto, doveva essere trovato. Ti ringrazio, Bruto, perché hai dimostrato che Lucilio diceva il vero.
0: Tutti quelli che hanno servito Bruto verranno arruolati tra i miei uomini. Ragazzo, vuoi tu dedicare il tuo tempo a me?
2: Sì, se Messala me lo permette.
0: Fa questo, buon Messala.
3: Com'è morto il mio signore Stratone?
2: Si è gettato sulla spada che io reggevo.
1: Allora, Ottavio, prendi nel tuo seguito quest'uomo che ha reso l'ultimo servizio al mio padrone.
0: Per le sue virtù concediamo a Bruto gli onori più rispettosi. Stanotte le sue ossa riposeranno nella mia tenda come quelle di un degno soldato. Sia dato alle truppe il segnale del riposo e uniamoci noi pure alla celebrazione di questa gloriosa giornata.

Bruto fu il più nobile fra tutti i congiurati. Gli altri agirono per invidia del grande Cesare, lui solo, con onesto pensiero, sollecito del bene di tutti, partecipò all'azione. La sua vita fu limpida e tutte le sue qualità così armoniose che la natura poteva ergersi e dire: ecco un uomo.

0: Ben ritrovati da Silvana Matarazzo. Dopo la fine del Giulio Cesare di Shakespeare, messo in scena da Streller con la Compagnia del Piccolo, vorremmo farvi ascoltare l'ultima parte della commedia di Carlo Bertolazzi, L'Egoista, diretta sempre da Streller con la Compagnia del Piccolo e in onda su Radio 3 nel 1961. Nel ruolo di Franco Marteno, il protagonista del titolo, c'era Tino Carraro, attore storico dello stabile milanese, che offre un ritratto perfetto di un uomo occupato solo del proprio benessere, anche a discapito di quello della figlia, qui interpretata da Giulia Lazzarini. Nella scena finale che ascolterete recitano anche Gastone Moschin nel ruolo del medico e Ottavio Fanfani in quello di Don Angelo.
1: È arrivato il dottore?
2: No, ma ieri è venuto alle 8:30.
1: Fallo passare subito appena viene. E anche Don Angelo?
2: Sì, papà.
1: Poi, quando hai finito di là, vieni a leggermi i giornali.
2: Sì, posso andare?
1: Vai, vai. Sì, nessun senso.
3: È permesso?
1: Avanti, avanti, dottore.
3: E così?
1: Ero qui che dormivo un po'.
3: E questa notte ha riposato bene?
1: Così, così. Ma sai, è l'affanno. L'affanno che non mi lascia mai. Prego, s'accomodi.
3: Ecco. Dunque, vediamo un po'. Il polso è buono.
1: Davvero?
3: Sì, proprio non male. È bravo, bravo il nostro signor Franco. E nella giornata che cosa ha preso?
1: Ma un brodino stamattina con un po' di riso, ma poco, poco. E poi latte, latte, sempre latte.
3: Benissimo. Stasera però sarà meglio ritornare alla digitalina, eh? 20 gocce ogni 2 ore.
1: Avverta mia figlia che non se ne dimentichi.
3: Va bene. Beh, in complesso però si sente meglio, no?
1: Non lo so, non lo so. E questo tempo, il freddo.
3: Su, si faccia coraggio. Tornerà la primavera. Tornerà il sole. Vedrà, vedrà.
1: Mi faccia guarire, dottore. Mi faccia guarire. Mi faccia guarire.
3: Su, su, su. Ma lei non è ammalato. Lo sa?
1: Sono vecchio. E i vecchi devono morire.
3: Non si faccia venire queste brutte idee per la testa.
1: Sono vecchio. Me l'hanno detto anche poco fa. Sono vecchio, vecchio, vecchio.
3: Non esageriamo, poi. Quanti sono, in fin dei conti? 72?
1: No, 72 ancora no. Mancano 25 giorni.
3: E allora vede, sono 71. E poi, qui da noi. Ma lo sa che qui c'è un'atmosfera speciale? Non se n'è mai accorto? Eppure con tutto il tempo che è stato qui, quei pochissimi che ogni tanto se ne vanno all'altro mondo lo devono proprio a una loro distrazione. Si dimenticano di vivere.
1: Ma vada là, dottore. Sempre di buon umore lui. Lui è l'unico che mi faccia coraggio.
3: No, no, ma io non scherzo, sa. È la statistica. È la statistica, è la sola verità che io conosco. Dunque, qui a Imbersago ci saranno almeno 25-30 persone che hanno toccato i 75.
1: Dici davvero?
3: Ma certo. E senta, ne ho visto uno anche poco fa. Un certo Giovanali fa il manovale. E l'ho visto, indovini dove? Qua all'osteria del Ponte Nuovo. Entrava nel momento che venivo da lei. Beh, noti, con questo freddo, in giacca aperta e senza nient'altro addosso, eh? E sa cosa mi ha detto salutandomi? Stasera faccio baldoria. Festa di nozze stasera. Stasera prendo una ciucca. Sì, sì. Sì, perché stasera c'è festa all'osteria. Il matrimonio della figlia del padrone con il portalettere. Lo conosce, no? Quello biondo, alto.
4: No.
3: Faranno baccano stanotte laggiù. Magari li sentirà anche lei da qui.
4: No, io non voglio, io non voglio. Faranno baldoria, eh? Beati loro. Anch'io, sa, una volta, e posso dire che me la cavavo bene. Come tutto cambia qua giù. Sono passato così quasi senza accorgermene dal Bordeaux e dallo Champagne al latte. Che salto, eh? Che salto. È la vita che... Quante cose, Dio mio. E gente, gente. Mi ricordo di un certo Marti, un amico mio, un dottore, medico come lei, molto giovane così per niente, per aver voluto curare in casa sua un parente malato di vaiolo. Beh, questo Marti non ha mai capito cosa volesse dire vivere. Aveva anche una bella moglie, un tipettino allegro che poi finì per scappare in Spagna con un tenore. Figurarsi. Vicende umane, la vita che passa. Beh, questo Marti, no? Mi diceva sempre: tu, Franco, la vita te la sai godere. Godere. Forse allora, dottore, ma conservarla adesso almeno per un po'. Con tutta la vostra scienza non siete ancora riusciti a trovare, che so io, un'acqua, un qualche cosa che la prolunghi almeno d'un giorno, almeno d'un'ora, magari d'un minuto, magari piena di sofferenze, ma la vita.
3: La troveremo. Un po' di pazienza. Un po' di pazienza, signor Marteno.
4: Pazienza. La troverete quando io sarò già morto. E allora, a che serve?
3: Agli altri.
2: Papà.
3: Ah, signorina Elena. Papà. Buonasera. Sono felice di vederla.
2: Buonasera, dottore. Papà, c'è di là Don Angelo.
4: Ah, che s'accomodi, Don Angelo.
5: Permesso?
4: Buonasera,
5: signor Franco.
4: Buonasera, Don Angelo.
3: Bene, allora io vado. Buonanotte, signor Marteno. E stia tranquillo, eh?
4: Sì. Allora prendo la digitalina, eh?
3: Certo, come le ho detto.
4: Mi raccomando, domani. L'aspetto.
3: Lasci fare. Buonasera a tutti.
4: Buonasera.
3: Buonasera, signorina Elena.
2: Buonasera, dottore.
5: Il diavolo è l'acqua santa, eh?
4: Caro Don Angelo, l'aspettavo, sa? Va meglio, molto meglio.
5: Bene, vedo che la mia preghiera è stata esaudita.
4: Sì, grazie. Grazie. Ha visto, eh? Che tempo? Orribile.
5: No, orribile no. È il freddo che è veramente intenso. Tutta la campagna gelata.
4: Ma cos'è? Siamo di carnevale adesso?
2: È una festa giù all'osteria.
5: Precisamente, festa di nozze. C'è stato il banchetto e adesso ballano. Ne avremo per tutta la notte.
2: ha sposato un ragazzo biondo, alto.
5: Sì, il portalettere. Bravo figliuolo.
2: Sarà contenta.
5: Si figuri, si volevano un bene. E lei, signorina, quando i confetti?
2: I miei confetti, don Angelo, non hanno più sapore.
5: Ma perché una brava ragazza come lei?
1: Vorrei restare un momento solo con don Angelo. Vuoi andare di là? Ti chiamerò io poi.
2: Desideri qualche cosa?
1: No, niente per adesso. Ricordati quando è l'ora della medicina, eh?
2: Sì.
5: Ho toccato un tasto falso, eh?
1: Beh, lei non poteva sapere. È stato parecchi anni fa, nel 22. Un progetto di matrimonio che... Un progetto di matrimonio che poi andò a monte.
5: Ah, e chi era?
1: Sa, quell'ingegner d'Arceno, quelli che abitavano su in collina qua.
5: Ah sì, sì, perbacco, il d'Arceno, quello che poi ha sposato una Carini di Roma. Un bel partito.
1: Ah, certo, certo. Noti che fu mia figlia a rifiutarlo. Poi si pentì, ma era troppo tardi. Io non mi opposi, io la pregai soltanto di riflettere, data la sua giovane età, dato l'avvenire, tutto insomma, no? Lei, non so, lei prese paura, forse, non so, insomma, si rifiutò, ecco.
5: Peccato.

0: sempre no.
1: Come Cantini?
2: Ah, per amor del cielo, sposare quell'eretico. Ha visto com'è fuggito appena io sono entrato?
0: Sì, lo so. Io lo devo ricevere perché in paese non ce ne sono altri, eh?
2: Vorrei dire che qualche volta, caro signor Marteno, valgono di più le nostre preghiere che non la visita di certa gente.
0: Ah, sì, certo.
2: Perché tutto passa. Noi e le cose intorno a noi. La religione resta. Questa è la verità.
0: Resta. Don Angelo, io vorrei confessarmi come le altre sere, dopo il riposo più tranquillo. La notte mi fa sempre tanta paura.
2: Si figuri, la confessione. In nomine Patris. Dunque, bene. E poi? Come cosa?
0: No, dicevo che ho mentito poco fa col dottore. Mentre stava entrando, gli ho detto che dormivo. E invece recitavo il rosario.
2: Bene. Diciamo che lei ha mentito a fin di bene. Per non esporre allo scherno di un ateo, di un nemico della Chiesa, un simbolo della nostra santa religione.
0: Ecco, è così.
2: E allora è perdonato. Ego ti absolve, peccatis. Quindi padre, figlio, spirito.
0: Adesso mi sento meglio.
2: La confessione è sempre un gran conforto. Provvede alla vita futura.
0: La vita futura. Don Angelo, io penso sempre, ogni momento della mia giornata, a quello che sarà di me dopo. E tremo.
2: Su.
0: Don Angelo, non mi abbandoni, Don Angelo, non mi abbandoni, Don Angelo, non mi abbandoni.
2: Si calmi. Lei non deve aver paura della morte, perché la morte non potrà mai coglierla in peccato. Si calmi.
0: Don Angelo, vuol vedere se la porta è ben chiusa, se nessuno ci ascolta? Devo farle vedere una cosa.
2: Volentieri.

0: Questo è il mio testamento. L'ho corretto come mi ha consigliato lei. Volevo farglielo sentire.
1: Se lo desidera, potrò dirle la mia opinione.
0: Ecco. In Bersago, 20 dicembre 1940. Per bontà di Dio, trovandomi sano di mente e di corpo, dichiaro che questo è il mio testamento. Nomino erede della quota legittima la mia cara ed unica figlia Elena.
1: Bene.
0: Della quota disponibile dispongo come segue. Lascio lire 500.000 alla fabbriceria di Imbersago perché faccia erigere un asilo infantile che dovrà prendere il nome di Asilo Infantile Francesco Marteno.
1: Bene.
0: Con l'obbligo di far scolpire in bronzo dorato il mio busto di grandezza naturale e di collocarlo bene in vista nella sala più grande. Lascio altre 500.000 lire alla chiesa di Imbersago con l'obbligo di far dire 50 messe ciascun anno, rispettivamente nell'anniversario della mia morte, nel giorno di San Francesco il 4 d'ottobre, giorno della mia nascita, tutte in suffragio dell'anima mia.
1: Molto bene.
0: Nel termine di un anno si dovrà erigere un gran monumento funerario sulla mia tomba, col mio busto in marmo, che dovrà essere scolpito da artista di gran fama. La spesa non dovrà essere inferiore alle lire 300.000. La cassa, che dovrà racchiudere in

0: mio corpo sarà di piombo, foderata di raso e velluto. Nella cassa si dovrà mettere il gran crocifisso d'argento che si trova nella mia camera da letto. I funerali dovranno riuscire solenni in chiesa, si dovrà dire messa cantata, grande ufficio, e vi dovranno intervenire tutti i sacerdoti della parrocchia. Si farà poi una novena, sempre in suffragio dell'anima mia. Nomino mio esecutore testamentario il molto reverendo Don Angelo Navoni, preposto parroco d'Imbersago, al quale lascio il rimanente della mia sostanza, mobilio, argenteria, i quadri, oggetti d'arte che si troveranno nella mia casa in Imbersago il giorno della mia morte. Firmato Francesco Marteno.
1: Lei è troppo buono, no. Io non merito tanto.
0: No, no, per carità, Don Angelo, devo tutto a lei. Sono stato un peccatore, un ateo. No. Ma ora non più, vero?
1: No.
0: Non più. C'è un po' scritto, ma di poco conto.
1: Ah, legga, legga.
0: Sai, è un'aggiunta che ho fatto perché ho letto di molti casi del genere e mi è sembrato prudente prevedere.
1: Capisco.
0: Po' scritto. Desidero che il mio cadavere, prima di essere posto definitivamente nella cassa, sia di nuovo visitato da due distinti medici.
1: Ottima idea.
0: Non si sa mai. Ecco. Lascio almeno una buona memoria di me, vero?
1: Molti si ricorderanno di lei.
0: Un'ultima cosa, questa è la copia del testamento che consegno a lei. In questa busta custodisco l'originale, di modo che il pericolo che il testamento vada distrutto è evitato. Metta via, metta via.
2: Permesso.
0: Vieni avanti, cosa vuoi?
2: La medicina.
0: Da qua. Maledetti. Ballano loro, eh?
1: Signor Franco, io le lascio la buonanotte. E coraggio. Coraggio.
0: Buonanotte, Don Angelo. Mi raccomando, L'aspetto domani.
1: Non mancherò. Buonanotte.
0: Buonanotte.
2: L'accompagno.
1: No, grazie, non si disturbi, signorina. Sono di casa. Buonanotte.
2: Buonanotte.
0: Che ora è?
2: Le 9:30.
0: Meno male che la serata è passata presto. Cosa fai?
2: Lavoro. Vuoi che ti legga i giornali?
0: Che si ammazzino pure, tanto a me. E poi la guerra non l'ho mica voluta io. No, niente giornali. Come mi trovi?
2: Bene.
0: Se non mi guardi nemmeno in faccia.
2: Ti guardo.
0: Come mi trovi, l'aspetto?
2: Buono.
0: E gli occhi come sono?
2: Vivi.
0: E la notte? Come credi che la passerò?
2: Bene.
0: Dio mio, la notte mi fa sempre tanta paura. La stufa è accesa in camera mia.
2: Sì. 17 gradi.
0: Ah, bene, come ha ordinato il dottore, brava, sì. Ricordati la digitalina, Ogni 2 ore, cominciando da mezzanotte, poi alle 2, alle 4, alle 6. No, dico perché fino alle 2 resterai alzata tu. Io potrei anche addormentarmi.
2: Sì, sì. Sto alzata io.
0: Ti metti qui, al caldo, leggi i giornali, ascolti la radio se vuoi, e vedrai che il tempo ti passa senza che nemmeno te ne accorga.
2: Lascia fare.
0: Poi alle 2, svegli Giovanni. E vai a dormire tu.
2: Sì, sì.
0: Cara la mia Elena, il tuo papà ti vuole un gran bene. E tu?
2: Anch'io.
0: Allora, buonanotte,
2: Vuoi che ti accompagni?
0: No, no, Sta pure lì. Non voglio che ti stanchi. Quanta neve. Freddo e neve. Chissà quanta gente fuori gela e io invece me ne vado a letto sotto le mie coperte al caldo. Buonanotte.

Buonasera. Buonasera, buonasera, buonasera, buonasera. Grazie a voi. Grazie. Grazie, grazie, grazie. Grazie, grazie. Sto godendo con voi questo stupendo, questo lungo tramonto, e soprattutto ho guardato dietro questa scenografia incredibile. Io ho recitato parecchie volte davanti a delle chiese molto importanti in tutta l'Italia, anche all'estero, ma una situazione di questo genere, così magica, veramente mi commuove, ve lo giuro. È bellissimo. Prima di tutto devo presentarvi le mie due assistenti, Giselda Palombi e Michela Casieri. Sono loro che mi aiuteranno durante lo spettacolo, la lezione spettacolo, dando i tempi e i ritmi alla regia. Questa sera dedichiamo tutto lo spettacolo a Giotto, a cominciare dalla Cappella degli Scrovegni a Padova, per poi arrivare agli affreschi di Firenze. Giotto a Padova seppe come nessun altro assorbire invenzioni compositive e impianti scenici nuovi, traendoli anche dalle opere degli antichi e dei suoi contemporanei. Visse a Roma, Napoli, nonché ad Assisi, e imparando da grandi maestri incontrati nel suo continuo deambulare, dai quali ha assorbito stile, innovazione e soluzioni spregiudicate, senza mai arrestarsi alla coppia, bensì sviluppando sempre ogni idea con grande leggerezza di segno e potenza d'espressione. Molti sono di certo i pittori, i grandi uomini di cultura, compresi gli scienziati, uomini di lettere, di teatro, che hanno visitato quel tempio e ammirato la grande storia che ci si racconta. La maggior parte di loro ha avuto parole di plauso e meraviglia. Ci limitiamo fra tutti a ricordare quelle di Leonardo da Vinci, che così si esprime. Venne Giotto Fiorentino, il quale, non stando contento a imitare l'opera di Cimabue, suo maestro, e dopo molto studio sul vivo e lo naturale, avanzò non solo i maestri della sua età, ma tutti quelli di moltissimi secoli passati. Che stima aveva Leonardo di Giotto! Ma torniamo agli Scrovegni. Dunque, sul rovescio della grande parete d'ingresso sta dipinto un imponente affresco colmo di figure, eccolo qua, realizzato da Giotto. Si tratta del Giudizio Universale, aperto da una miriade di angeli che si levano in aria come un sipario. Sotto, quasi in mostra, uno dietro l'altro, vediamo i 12 apostoli, eccolo qua. In basso, nel proscenio, a sinistra, le anime degne. Dal lato opposto i reprobi, aggrediti da demoni che ne fanno scempio. Sono anime dannate, ma i loro corpi soffrono come da vivi. Insomma, siamo all'inferno. Da una calca di uomini eccelsi là, addobbati alla maniera trecentesca, spunta un volto ornato da uno zuccotto giallo. Ecco, secondo la tradizione dei padovani, quello è Giotto, o meglio, il suo autoritratto. Allargando la proiezione scopriamo nel bel mezzo la figura di Enrico Scrovegni, il banchiere committente della cappella omonima. Egli sta inginocchiato nell'atto di offrire alla Vergine il progetto in scala ridotta del monumento. A reggere la maquette della cappella, ecco qua, c'è un arciprete a sua volta in ginocchio. Si tratta di Aldebrando dei Cattanei, l'erudito che ha aiutato Giotto nella scelta delle storie da raffrescare. Non solo, in verità non si è trattato soltanto di un aiuto sul piano esecutivo, ma la presenza di tanto sapiente faceva da garanzia verso la Chiesa e da copertura teologica e morale e soprattutto politica. Un ruolo fondamentale, un po' come Bondi nel nostro governo. Tornando al ritratto di Giotto, sì, fatto, c'è la gente che poi rimane, voleva partire, è rimasto, c'è sempre così. Non fermatevi.
Dunque, dicevo, tornando al ritratto di Giotto, ci rendiamo conto che il pittore si è voluto sistemare, ma con una certa modestia, quasi nascosto, nella calca dei beati in paradiso. Intorno a lui ecco una folla di personaggi rappresentati di profilo che puntano lo sguardo verso l'alto, lassù, dove è raffigurato Gesù nell'atto di dividere i buoni dai cattivi. Il figlio di Dio se ne sta imponente, seduto su un trono di nubi. Il suo sguardo è severo, osserva con l'umanità per la cui redenzione ha fatto dono della propria vita. Sembra di ascoltare il sonetto composto da Gioacchino Belli, il grande poeta romano, che descrivendo l'atto finale così si esprime. Gesù se steva spaparanzao sovra la grande meringa delle nuvole, fra puntate de capocce de cherubini. Ma la faccia sua non prometteva niente de buono. Con uno scocco dei diti ordinò all'angeli suonatori di spernacchià dentro le trombe per svegliare chi lì c'addorme, embriachi del de profonde. Alzatevi su de diritto, che qua se serra tutto il marchingegno, tutto quel che aver arrivato, anco per vostro arrazzo in trallazzo, mo non vale più un cazzo. La festa è finita. E andiamo tutto alla scarampazzo. Yeah! Ma ci sono stati degli amici ieri che mi hanno detto: ma davvero il poeta romano, il Belli, ha tirato fuori una parolaccia di questo? Un poeta. È classico dei poeti. Infatti, due potenti angeli in alto stanno ognuno arrotolando il firmamento, come fosse il rotolo del telo sul quale è dipinto tutto lo scenario di nuvole, cielo, la luna, il sole. Quindi lo spettacolo è davvero finito. Si raccoglie ogni cosa e si va tutti a dormire il sonno eterno. Guardate che stupenda idea che ha avuto Giotto, quindi, di incaricare gli angeli di raccogliere il cielo come fosse un fondale di teatro. Stupendo. Ma tornando alla base del grande affresco, ci accorgiamo, osservando con attenzione, che i giusti e i beati sono tutti anime di persone per bene, con delle belle facce, con tutti i personaggi rispettabili, riccamente abbigliati, professionisti, autorità, nobili, banchieri, qualche vescovo, qualche papa, un frate, tanto per gradire, un guerriero con la sottocorazza e signore bellissime ed elegante. Fra loro qualche santa così. Per ultimo, in fondo alla processione, c'è un'anima che indossa un pelliccione. Questo qui potrebbe essere un contadino delle montagne, ma anche un gentiluomo dai gusti eccentrici. Insomma, l'autore di questo stupendo giudizio universale, Giotto, sembra darci l'avvisata. Esto tepido risalir per lo cielo e trasbordo sol per gente da bene e di buon profitto. Cioè, mi dispiace, ma il paradiso, in paradiso c'è posto solo per spiriti gentili, signori d'animo e di borsa, donne splendide e costumate e gente arrivata. I falliti, gli zozzoni, le donne vecchie e brutte, compresi i disoccupati, i licenziati e i co-co-co, tutto l'inferno. Giotto qui mostra un notevole senso grottesco satirico. Strano che non se ne siano accorti i preti che stavano nella chiesa. Un inferno, dicevo, che ci fa venire in mente gli spettacoli sacro-grotteschi di tutto il Medioevo, con il diavolone gigantesco seduto nel bel mezzo della Burriana che si ingoia dannate come stuzzichini e poi li defeca dilatando le chiappe. E diavoli minori, intenti a torturare i peccatori e condannati che pendono dalle forche, appesi per la gola, la lingua, i capelli e i testicoli. Insomma, uno spettacolo che anticipa di un bel secolo le paradossali sarabande diabolesche di Bosch,
che sicuramente ha visitato questo tempio e ha ammirato l'affresco in questione. Però per assistere a uno spettacolo del genere nel Medioevo non era necessario scendere all'inferno, no? Bastava recarsi nella piazza principale della città nel giorno programmato per le esecuzioni pubbliche e là si poteva rivivere questo scannamento con particolare a sorpresa da vomito. Questo giudizio universale, che ribadiamo, sta proprio all'ingresso della Cappella degli Scrovegni a Padova, possiamo quindi leggerlo come un prologo satirico grottesco della grande messa in scena che, come vedremo, si svolge lungo le pareti affrescate. Iniziamo con il registro superiore della parete destra della cappella, eccolo qua, dove sono dipinte le sei storie di Gioacchino e Anna, rispettivamente padre e madre della Madonna. Nella prima storia vediamo Gioacchino cacciato dal tempio da un sacerdote, lo vedete, naturalmente di Israele, eccolo là. Anche Gioacchino è un sacerdote di Israele. E la ragione del suo allontanamento è dovuta al fatto che ormai, là con gli anni, non ha ancora generato figli, quindi è ritenuto sterile. E nella cultura ebraica questa è una vergogna insopportabile che investe tutto il Tempio ed è considerata una punizione di Dio. Il racconto si svolge in un interno che assomiglia a un presbiterio cristiano, lo vedete, col ciborio, le balaustre che corrono intorno ai personaggi a disegnare una specie di labirinto, così va di qua, gira di là. Ecco, sul fondo spunta un pulpito al quale si accede attraverso una breve scalinata, là si vede. La macchina teatrale, copia delle strutture scenografiche usate per le sacre rappresentazioni popolari del tempo, chiude come in una morsa i personaggi, quasi impedendo loro di comunicare con le situazioni che si svolgono accanto nel riquadro successivo. È inutile sottolineare che si tratta di una chiave scenica che evidentemente si ispira a quella già incontrata da Assisi nelle storie della vita di San Francesco. In particolare, questo impianto teatrale, che allude a un labirinto, serve a costringere il personaggio principale, cioè Gioacchino, in una specie di trappola composta di convenzioni, luoghi comuni, false moralità, dalle quali è difficile uscire e che senz'altro è quella che vede il santo uomo costretto da regole crudele a soccombere. L'aver creato questa situazione fisica di angoscia è frutto di un'invenzione registica davvero geniale. In più, ecco che viene evidenziato l'assurdo copricapo che spunta sulle teste dei due sacerdoti. Un cappellino torto e sbirro che ricorda uno zucchetto da carnevale e che contrasta fortemente con la seriosità spocchiosa e ottusa dei gestori della sacralità della legge di Mosè. Ce n'è quasi da esclamare, ma che ti sei messa in testa? Nella seconda storia, Gioacchino giunge sulla montagna, proprio presso i suoi pastori. Tutti, amici e parenti, si tengono lontani da lui. Non trova altro luogo dove rifugiarsi che la montagna, ma ecco che anche lì i pastori si dimostrano perplessi a salutarlo addirittura. Si guardano l'un l'altro, imbarazzati, non sapendo che atteggiamento pigliare. Uno di loro addirittura si è tolto dalla tasca una pipa, così, tanto per darsi un tono. Ma come ci si comporta con un impotente? Gioacchino, avvolto nel suo mantello, col capo reclino per l'umiliazione, se ne sta lì all'impiedi, bloccato. L'unico essere che gli va incontro è un piccolo cane, eccolo là, che festoso gli saltella intorno dandogli il benvenuto. Ecco, qui Giotto dimostra che è proprio con i minimi particolari che si rappresenta il dramma e il suo rovescio, la leggera commozione della semplicità. I fondali plastici che riassumono la scena alludendo a schiene di roccia sono evidentemente tratti per intieri dalle scenografie del teatro popolare. Infatti qui appaiono le stesse sagomature, i medesimi alberelli che abbiamo visto ornare il miracolo di San Francesco alla fonte ad Assisi. Ma c'è una reinvenzione del reale
cioè a dire che Giotto non si limita a riprodurre la realtà, ma propone una sua fantastica visione della realtà stessa. Come nelle rappresentazioni popolari, gli elementi scenici sono di dimensione ridotta e semplificata. Ridotte sono le pareti, le porte, perfino le finestre, dalle quali con fatica i personaggi si affacciano. Come possiamo ben osservare in questa scena, quando appare l'angelo che cerca di passare per la finestra, ma rimane incastrato per via delle ali troppo grandi che non passano. Un'ancella all'esterno sta filando sotto un balcone, quel balcone che non presenta nemmeno la porta per raggiungere dall'alto, ci si può salire soltanto da una scala esterna. E lo stesso discorso vale per la scena dove si rappresenta la nascita della piccola Maria. Ecco qua, nel rituale delle rappresentazioni sacre di quel tempo, la casa è la stessa dell'Annunciazione, ma invasa dalle donne che assistono al parto. Anche qui non c'è ingresso, soprattutto al piano superiore. La parete di fronte è stata cancellata per poter dare la possibilità a chi passa di vederci dentro tutto per intero. Ecco, la porta che dà sul fianco di sinistra qua è talmente bassa da impedire alla donna che si affaccia di mostrarsi per intero, gli arriva qua. Ogni volta, poverina, che cerca di passare, tocca una compacciata. E Giotto volutamente sottolinea quel particolare. Nella quinta scena vediamo Gioacchino costretto a dormire all'aperto, protetto in parte dal tetto dell'ovile, un tetto di stile incredibilmente metafisico. E Gioacchino sta sognando. Ecco che in cielo appare un angelo, eccolo là, che parlandogli sempre nel sogno, più o meno dire: Gioacchino, vengo a darti buone notizie. Il Signore ha deciso di esaudire le vostre preghiere, tue e di tua moglie. Gli angeli parlano sempre con questo tono. Ritorna senza timore ad Anna. Godrai di una sorpresa prodigiosa. Ed ecco che Gioacchino si mette in viaggio con i due pastori che lo seguono portando provviste. Camminano per giornate intere finché arrivano finalmente al luogo previsto. Dove vanno? Dove vanno? Alle porte di Gerusalemme. Nella scena seguente, appunto, vediamo Anna che corre al gran portale. Anna è questa, accompagnata da un gruppo di amiche tutte più giovani di lei, elettrizzate per questo incontro. E il momento in cui appare l'anziano sposo è commentato da un grande sospiro di commozione. Anna si getta letteralmente tra le braccia dell'amato. E qui Giotto racconta uno dei più straordinari baci d'amore che siano mai stati rappresentati sia in pittura che in teatro. Stupendo, guardate. La composizione scenica è costruita attraverso cerchi e il cerchio fondamentale è rappresentato addirittura dall'arco di ingresso alla città di Gerusalemme, la Porta Aurea. Tutte le donne che assistono al commovente abbraccio stanno racchiuse dentro quello spazio, mentre i due innamorati si avvolgono l'un l'altra con i volti scritti dentro le due aureole che sembrano baciarsi a loro volta. Le dita della mano destra di Anna premono dolcemente la nuca di Gioacchino. L'altra mano sta teneramente accarezzando il volto del marito, che con un gesto ampio raggiunge con la propria mano la spalla di lei. All'istante ci rendiamo conto che nell'angolo acuto che si crea questo, una macchia scura divide in due i gruppi dei partecipanti alla scena. Da quel triangolo nero spunta il volto di una vedova, tagliato in due dal velo nero, la quale tristemente assiste a quell'abbraccio a lei ormai negato. 9 mesi dopo, quel bacio appassionato. Grazie, grazie. Sono 3 professori universitari, 2 pittori, un architetto e un venditore di colori. Tutti insieme che hanno applaudito. Allora, 9 mesi dopo quell'appassionato bacio nasce Maria, che conosciamo per la prima volta, eccola là, nella scena della salita al Tempio, quella scalinata su cui si arrampica la bimba. Non è un elemento esclusivamente decorativo, no, fa parte della ritualità di quell'episodio. Sul lato di sinistra vediamo Gioacchino con appresso un pastore carico di doni per il Tempio. Il sacerdote ha riguadagnato tutta la propria autorità.
sul lato destro stanno due personaggi, molto probabilmente sacerdoti del Tempio, che mostrano volti ostili. Di certo la nascita della piccola Maria li ha fortemente contrariati, causa la beffa giocata loro dal Creatore. Ma c'è un particolare che è bene non tralasciare, quello esclusivamente scenico. Infatti noi ci troviamo nella stessa struttura architettonica che abbiamo conosciuto nel racconto della cacciata di Gioacchino dal Tempio, soltanto che qui tutto l'impianto è stato fatto roteare su se stesso, cioè quello che prima era di là è tornato dall'altra parte, di 180 gradi, vedete? Lo stesso movimento che si mette in atto ancora oggi da noi nel cosiddetto teatro all'antica italiana, dove le scene girano, si muovono, si spaccano, si coprono. Nella leggenda che segue, ispirata al Vangelo dello pseudo Matteo, Giotto affronta l'episodio della scelta di uno sposo degno per la giovane Maria. Incontriamo l'episodio delle verghe, come dire, dei bastoni. Maria è diventata fanciulla, non può più far parte del gruppo delle vergini allevate nel Tempio. Quindi bisogna decidersi per il matrimonio, ma lei non ne vuol sapere, non è d'accordo. Non è un personaggio facile. Ecco che Zaccaria, il sommo sacerdote del Tempio, che non sa come togliersi da quell'impaccio, viene visitato da un angelo che gli offre un buon consiglio. Come erano attivi gli angeli del Signore in quel tempo, c'era un problema e loro arrivavano lì, inviati a bella posta. Vorrei che un angelo arrivasse a dare un consiglio a qualcuno che non ve lo vedo. L'angelo dice: senti Zaccaria, ti do un consiglio. Raduna tutti i giovani, ma solo celibi, compresi i vedovi della zona. Ognuno di loro porti una verga verde. Il ramo che fiorirà ci indicherà il prescelto. Fu così che tra un gran numero di concorrenti si presentò anche Giuseppe, il falegname. Si dice fosse vedovo e uomo già maturo. Anche egli portava un tronchetto di ciliegio appena tagliato dall'albero. Si arriva al giorno dell'evento, Giotto ci presenta una folla di giovani frementi in ginocchio intorno al tempio, dove sull'altare sta un mazzo di verghe intrecciate. Le preghiere dei sacerdoti posti di schiena in ginocchio a mostrare le terghe sono intense. Ma non c'è verga che accenni alla fioritura. No, no, no, da una verga è spuntato un fiore. Gloria, gloria, la Vergine è piaciuta, la verga è fiorita, il talamo è preparato perché si adempia il dolce rito. È un Vangelo apocrifo qui. Ed ecco che i sacerdoti restituiscono i legni inerti ai loro padroni delusi. Qualcuno sfoga la rabbia spezzando la propria verga sul ginocchio, ma sorpresa, di chi è il bastone fiorito? È di Giuseppe, che timido è rimasto laggiù in fondo alla fila senza fiatare. Ma veniamo allo sponsale. Vediamo Giuseppe reggere sempre con impaccio il suo bastone ormai fiorito, su cui si è posato una bianca colomba. Con l'altra mano infila l'anello al dito di Maria, e la quale già tiene l'altra mano sul ventre, quasi a prevedere il frutto che fra poco avrà con sé. I due sposi indossano ampie vesti stupendamente appanneggiati. Giuseppe è all'istante notevolmente ringiovanito, guardate, i capelli sono ben acconciati, non più canuti come nella scena precedente, la forza della verga fiorita proprio. E arriviamo al corteo nuziale. In testa a condurre il corteo c'è un gruppo di musici, fra i quali un suonatore di viola che fa scorrere il lungo archetto sulle corde, e poi due altri che soffiano dentro trombe sottili e lunghissime. Sulla destra spunta un palazzo dalle cui finestre a bifora si affaccia una fronda a grandi foglie che quasi a festeggiare l'evento esplodono nel cielo. Giuseppe in questa scena è ancora più ringiovanito
E nella tradizione medievale, che lo vorrebbe anziano e modesto, qui è tutto capovolto. Il falegname si è trasformato in un nobile austero sui 40 anni, lo vedete? Di fronte alla prima parete che abbiamo visitato troviamo la Natività. In primo piano, fra il bue, l'asinello e alcuni pecore sdraiate a terra, troviamo San Giuseppe accovacciato al suolo, che all'istante è di nuovo invecchiato. Ma guarda come passa il tempo. All'espressione affaticata, i suoi occhi sono semichiusi come di chi sta per essere vinto dal sonno. Ma Maria invece sta sdraiata in alto di fianco alla mangiatoia, non dà nessun segno del travaglio del parto, anzi è vispa e felice nel gesto di aiutare l'ancella a sistemare il bimbo nella mangiatoia. Sul lato destro due pastori ascoltano l'angelo che da sopra il tetto della capanna si rivolge a loro per invitarli a visitare il neonato figlio di Dio. L'impianto scenico di questa natività è identico a quelli che noi troviamo tanto in Santa Maria in Trastevere a Roma, e anche ad Assisi c'è la stessa immagine nel fresco della Basilica di San Francesco. È entrambi attribuiti a Cavallini queste pitture, o meglio un mosaico e un affresco. Un vero genio questo Cavallini, rimasto ahimè nell'ombra della storia della pittura per secoli, e che solo in questi ultimi 50 anni è tornato alla luce, non ancora per tutti purtroppo. Beh, Federico Zeri, il maggiore fra tutti gli storici dell'arte, dice: se Giotto ha mai avuto un maestro, quello era di certo il Cavallini, che a Roma l'ha portato a scoprire la prospettiva, la plasticità e la luce, facendo di lui così un maestro della pittura. Le rappresentazioni della Natività di Cavallini sono un'altra prova che Giotto ha osservato da vicino queste opere del maestro. Vedete, anche in queste rappresentazioni, infatti, Giuseppe è presentato canuto e curvo su se stesso, stanco. L'unica differenza riguarda la Vergine, che sta sdraiata dentro un giaciglio a mandorla, che allude alla Madre Terra, o meglio, al suo grembo, elemento di potente tradizione ricorrente fin dai secoli primi del periodo palestinesiano. Infatti basta indietreggiare di qualche secolo ed ecco che ci troviamo nella Natività di Castelseprio, nei pressi di Milano, vicino Varese. È un'opera, un affresco, del VII secolo, con la Madonna ancora collocata dentro una specie di conca che allude al grembo della Madre Terra, l'abbiamo già detto. C'è il gregge, sono i pastori che ascoltano l'angelo, le ragazze che accudiscono il bimbo e Giuseppe, che però qui è rappresentato con ben altra tempra e atteggiamento soprattutto rispetto a quelli dipinti da Giotto e da Cavallini. Lui è ancora un uomo ancora giovane, vitale. L'autore di questa immagine, di tutto il ciclo dedicato alla Vergine, è senz'altro un pittore di origine greca, ribadiamo, del VII secolo, cioè esattamente 600 anni prima che Giotto venisse alla luce. Stupenda è l'immagine della Vergine sorpresa dall'apparire dell'angelo che gli annuncia lo straordinario evento. Alle spalle di Maria si intravede un'ancella che porta la mano a nascondere il viso sconvolto. Lo stesso angelo, una scena appresso, ecco qui, fa visita a Giuseppe che ora dorme, ma qualche momento prima al racconto della sposa che gli svelava di trovarsi da poco con un bimbo in grembo, era letteralmente esploso di rabbia minacciando di scacciare Maria e di ripudiarla addirittura. Le vesti dell'angelo mosse dall'aria esprimono movimenti leggeri, e qui fa meraviglia il modo in cui viene disegnato il corpo di Giuseppe dormiente, le cui fattezze slanciate giovanili appaiono evidenti da sotto gli abiti. Con la stessa sintesi, però arricchita da un fresco sapore comico, è espresso il dialogo teatrale fra Maria e Giuseppe che ora vi proponiamo. Il testo originale fa parte di un copione teatrale carico di sottile umore,
steso niente meno che dal vescovo di Costantinopoli intorno al V secolo. Chi direbbe mai che nel V secolo dentro la Chiesa ci fosse un senso allegro, gioioso, anche con ironia, in certi momenti grottesco? L'attore che interpreta la figura dell'angelo se n'è appena uscito dalla finestra dove poco prima era spuntato, e quasi all'unisono entra in casa Giuseppe che torna dal lavoro. Eccolo là, l'ancor giovane marito entra in scena muovendosi come chi proviene da una giornata faticosa, si libera dagli attrezzi da falegname che sistema dentro un mobile, saluta appena la donna che a sua volta gli risponde con un cenno assai vago. Giuseppe si siede sulla panca, si toglie un po' imbranato le scarpe, chiede dell'acqua per rinfrescarsi i piedi. Maria porta un piccolo bacile e un asciugamano. Nel bacile c'è del vino che viene versato sui piedi di Giuseppe. Giuseppe reagisce sorpreso. Ma che fai, Maria? Mi lavi i piedi col vino? Ah, scusa, ho frainteso. Pensavo che tu avessi sete. Così dicendo gli offre un bicchiere carico di vino. Ma come, mi fai bere il vino a digiuno? Scusami, hai ragione. E via, e offre subito, la Madonna gli offre un vassoio con pane, formaggio e carne asseccata. Intanto da sé solo Giuseppe si è procurato dell'acqua e la va versando sui propri piedi tenendo sotto un bacile. Poi, distratto, afferra un pezzo di formaggio dal vassoio offertogli da Maria e si strofina i piedi con quel pecorino. Maria sgomenta, lo sblocca: ma che fai? Ti insaponi i piedi con il formaggio di pecora. Ah sì, è di pecora? Hai ragione, sarebbe meglio farlo con formaggio normale, voglio dire con un po' di sapone. Maria gli versa il vino sul piede e glielo asciuga usando il proprio grembiule. Il tuo grembiule per i piedi? Ma che ti prendi, ragazza mia? Sì, sono un po' frastornata. Ma perché? Cosa ti è successo? Sono, come dire, leggermente gravida. Gravida leggermente? Sì, per via della nube che mi ha avvolta. Ti avvolta una nube? Sì, prima c'è stato un gran vento, poi è spalancata la finestra, è entrata la nube d'ombra. Poi ho sentito un gran calore, poi i brividi, poi come in un vortice lento, tutto si è... c'era una gran luce intorno e poi la nube, torcendosi intorno a me, mi ha come sollevata, dolcissima, mi ha tutta coperta di sé. Ma stai vaneggiando? Ma che cosa vai cianciando di nube, vortici, avvolgimenti? Ma ti sei ubriacata con qualche decotto drogato? No, non ho bevuto che acqua pura. Ma tutto quello che ti racconto non è una fantasia, è successo davvero, Giuseppe. Per prima è entrato un giovane. Ah, ecco, brava. Adesso sì che ci siamo, un giovane, brava. È entrato, vai avanti. È lui che ti ha ubriacato. Dopo non si interrompe negli spettacoli sacri, anche se sono comici, non si interrompe. No, ma solo cantate se vi viene. Dicevo, è lui che ti ha ubriacato. Sì, ma solo di parole. Maria, sì, tu hai eletta su tutte le donne, mi ha detto. Giacché l'Altissimo ti ha scelto per la migliore degna di raccogliere non mi ricordo più. Calmati Maria, siediti e cerca per favore di farmi capire che razza di discorsi strampalati faceva sto giovane. Mi ha avvertito che di lì a poco sarei rimasta gravida, anzi ha detto: il tuo utero riceverà una creatura. Tanto che io mi sono anche un po' risentita. Andiamo, vieni qui in casa. Non si presenta neanche, mi parla del mio utero. Ma si vergogni, sono una ragazza illibata, promessa. E lui dice: no, non farei intendere, Maria. Scusami il linguaggio, ma è la sostanza. E tu me lo vieni a dire così, Maria. Ma cosa dell'altro mondo? Un giovane, immagino di bell'aspetto, magari dall'aria nobile, sì, era molto bello e abbastanza nobile, quasi divino. Pure divino, gli dicevo, entra e che fa? Senza manco perdere tempo a salutarti, come stai, come disturbo, posso entrare, mi offri qualcosa da bere? Niente, preparati perché fra poco ti metto incinta. No, non lui, l'altro. Ah, c'è pure un altro.
quindi questo primo è soltanto un ruffiano. Ah bene, allora sono più tranquillo. Ma che dici, Giuseppe, non bestemmiare? Lui veniva ad annunciarmi l'ombra dello spirito. Bussano. Chi è di nuovo? Si spalanca la porta e appare l'angelo. Ah, scommetto che è il bel giovane, il Marpione. Sì, è lui. E Maria, rivolta all'angelo, dice: angelo, arrivi giusto in tempo, sono disperata. Giuseppe, non crede una parola della storia che gli vado raccontando sull'annunciazione. Per favore, angelo, tirami fuori da questo impiccio. Spiega, Giuseppe, cosa è successo. Lo costringe a sedersi di fronte allo sposo. L'angelo Gabriele, messo del Signore, commenta: beh, lo capisco. Anch'io al suo posto non ci crederei. Dunque, è andata così. Buio, finisce la storia bizantina. Questo brano di teatro antico ci insegna, lo ripeto, come si possa trattare di elementi, eventi religiosi con leggerezza e gioioso gusto satirico e senza creare turbamento a nessuno, almeno spero. Che Giotto e con lui altri artisti del suo tempo hanno dimostrato di saper trattare il problema della fede con altrettanto senso dell'umore. Infatti, tornando agli affreschi di Padova e osservando la scena della visita dei Re Magi, scopriamo sul fianco sinistro un cammello, animale in quel tempo del tutto sconosciuto in Italia. Ne aveva portato qualcuno, ma un secolo e mezzo avanti, Federico II di Svevia. Ma ahimè, durante lo scontro e relativa sconfitta degli imperiali ad opera dei parmigiani disperati e affamati, ecco, questi affamati di Parma se li sono mangiati tutti i cammelli, con una tale avidità che a nessuno è rimasto nella memoria che razza di bestie fossero. Non se lo ricordo, se resta soltanto la ricetta del cammello alla parmigiana, ma però che è una cosa pare squisita. Giotto, lo vedremo anche in seguito. Giotto non temeva l'azzardo, anzi, ci andava a nozze. Perciò si inventa un animale che immagina attraverso i racconti dei bestiari e i libri di ricette. No, quello ce l'ho c'è. Ecco, ne esce un simpatico quadrupede, guarda, che ci appare come un incrocio fra un asino e una giraffa, insomma un ciuco molto allungato. Ma ci sta bene, è sempre un animale esotico, eh? Del resto appare anche un conduttore di cammelli, lo vedete, che trattiene l'animale afferrandolo per la cavezza. Levando il capo lo osserva con una strana espressione stupita, come dicesse: ma da dove vieni tu? Ma che razza di animale sei tu? E il cammello, sghignazzando, pare gli stia rispondendo: sono esotico e anche un po' fantastico. Ti piaccio? Ecco, il centro di tutta l'azione è naturalmente Gesù bambino, che a differenza di ciò che avviene in altre pitture dello stesso argomento, con la sua manina non compie alcun gesto di benedizione, anche perché si trova completamente avvolto dalle fasce come un delicato baco da seta. Ecco, questa sua costrizione, soprattutto l'apparire di questi strani personaggi all'improvviso, non gli producono altro turbamento, anzi, sembra commentare: ma chi sono quelli? E che vogliono da me? E questo signore barbuto che mi sta annusando i piedi, dove vuole arrivare? Mamma, tirami via di qui! Ecco, la presentazione al Tempio raccoglie in sé più di un'innovazione narrativa. Attenti, torniamo al discorso della geometria. Guardate, sulla lastra di marmo, a decorare la base del ciborio, ecco, notiamo una grafia incisa che si evolve in una sequenza di cerchi srotolati a incastro uno nell'altro. Ebbene, Giotto fa uso di questo ghirigoro geometrico ingrandito per
per impostare l'impianto compositivo del dipinto. Infatti le figure e i loro panneggi, vedete qua, si trovano a seguire le curve di un'elisse elicoidale che disegna tutto lo spazio pittorico. Uno, due, tre, gira di sopra, vai di sotto, eccolo là. Uno, sopra, gira, sopra, riprende, torna indietro, eccolo qua. La Madonna, con il suo gesto ampio, sapesse la fatica che ho fatto a decifrare tutto questo gioco. Quando poi l'ho scoperto, ho avuto una gioia, mi sono messo a gridare: ce l'ho fatta! Franca è svenuta per lo spavento. Va bene, andiamo avanti. La Madonna, col suo gesto ampio, ha appena consegnato il bimbo al sacerdote. E vedete che il piccolo Gesù scalcia e niente affatto, a suo agio allunga la propria mano per sollecitare la madre perché lo riprenda ancora con sé. Sulla destra scorgiamo un nuovo personaggio. Si tratta di una maga, la terribile profetessa Anna, che appare in tutta la sua drammatica potenza cattiva. Essa viene a disporre la sua profezia, che sta scritta su un foglio. Lei legge e recita: In costui, cioè Gesù, sarà la redenzione del tempo. Ma poi aggiunge, rivolgendosi spietatamente a Maria: anche a te la spada trafiggerà l'anima. Beh, piuttosto inopportuno, è feroce questa maga. Ma non c'è nessun angelo che intervenga per allontanarla. Ce n'è uno, ma è piuttosto distratto. E gli altri dove sono? Tutti in pausa. La fuga in Egitto. Se provate davanti a questo affresco, ecco, non è un gioco, ma è un esercizio che realizzano tutti i pittori di buon mestiere quando vogliono raccogliere la sintesi di un soggetto, di un quadro, di una composizione. Se voi provate davanti ai quadri, ma soprattutto a questo, a socchiudere appena gli occhi, in questo caso vi resterà sulla cornea e nel cervello l'immagine di una enorme freccia chiara che attraversa tutta la scena. Una freccia che schizza veloce al di là del riquadro. Poi naturalmente, andando a fondo nella lettura, la freccia, simbolo di una fuga rapida, svanirà per lasciare posto a un altro effetto di movimento, quello delle zampe bianche e nere dell'asino e delle gambe dei ragazzi. Bene. Giuseppe, eccola, traina letteralmente la carovana con un passo deciso, risoluto, altro che vecchietto malandato. Il piccolo Gesù, fra le braccia della madre, sembra divertirsi assai in quel insolito gioco. Ma Maria siede sull'asino, ma in atteggiamento molto regale. Ma che ci fanno tutti quei ragazzi e le ragazze che accompagnano la fuga? Evidentemente si tratta di un rito. Perché? Perché di un rito? Infatti il primo ragazzo, che ha afferrato la cavezza dell'asino, tiene il capo ornato di foglie d'edera, come nella rappresentazione dionisiache della Grecia antica, e porta con sé una borraccia sicuramente colma di vino. Giuseppe invece regge un'anfora d'acqua chiara necessaria per miscelare la forte bevanda. Per di più, i ragazzi e le ragazze che seguono in processione, si muovono con gesti di danza. Guardate, prima due, uno, due, gira, guarda. È danza. E qual è la meta di questa danza, di questa passeggiata? Essi stanno conducendo nell'Ade il Dio che va sacrificando se stesso per liberare la primavera. E scusate se è poco. Se poi vogliamo aggiungere la similitudine che i primi cristiani vedevano fra Dioniso e Cristo, allora capiremo per intero tutte le allegorie di questo straordinario dipinto. Si racconta che intorno al 1305, come si aprirono le porte al pubblico perché potesse ammirare gli affreschi appena ultimati, all'ingresso degli scrovegni si presentò una grande folla e davanti al dipinto della strage degli innocenti si creò addirittura un ingorgo. I visitatori si bloccarono sconvolti e commossi per il tremendo spettacolo offerto loro da Giotto.
quelle madri urlanti, disperate, gli sgherri che strappano dalle loro braccia le creature e le vanno scannando come fossero abbacchi da cucinare, producevano nel pubblico moti di orrore. Quel realismo spietato, insolito, appariva addirittura insopportabile. Ognuno aveva l'impressione di ritrovarsi davanti a una mattanza con i bambini maciullati uno sull'altro in proscenio. E lassù, ecco dal balcone ad arcate apparire Erode, che punta il dito verso i soldati a ciò che se ne sbrighino a compiere il loro dovere, giacché qualcuno disgustato cerca di desistere. Ecco qua, qui c'è un ufficiale in primo piano con tanto di elmo dorato che manifesta il proprio sdegno in un gesto che lo vede quasi bloccare il proprio braccio, imponendosi di sortire da quell'orrendo spettacolo. Sulla destra spunta un imponente edificio religioso, e questo è importante. Ecco come bisogna guardare con attenzione certi affreschi. Vedi, eccolo qua, che ha ben poco del tempio ebraico, anzi addirittura cristiano, e assomiglia chiaramente ad un battistero romanico di pianta circolare tipico del tempo. I larghi gesti degli assassini, ai quali si oppongono da un lato la postura dell'ufficiale e dall'altro la madre che tenta di resistere con tutta la sua forza a che gli si sottragga il bimbo, si uniscono le grida delle donne che urlano e proteggono le mani verso le proprie creature arraffate per lo scanno. All'istante ci vengono in mente Bosch e Bruegel, i grandi pittori fiamminghi, che a loro volta eseguirono tavole con le quali testimoniavano atti di brutale violenza condotte contro innocenti da parte dei dominatori spagnoli, che vedete hanno tutte le giubbe rosse proprio per indicarli. Non è difficile intuire che Giotto a sua volta, in questo suo sconvolgente affresco, abbia voluto alludere ad una delle tante orrende carneficine compiute nelle varie guerre del suo secolo, a partire dalle più antiche, quelle del massacro degli Albigesi, fino alle ultime crociate. In Giotto nulla è mai, ricordatelo, nulla è mai casuale. Egli è talmente intenzionato a far giungere questo messaggio a voi che pone addosso ai soldati elmi e pettorali normalmente usati dalle armate cristiane che stanno facendo strage proprio in Palestina. Ecco, per qua... Fate tutto, non interrompere mai con un applauso. Questa dimostrazione che siete a livelli altissimi. Avete capito adesso, ho intuito, perché Giotto aveva posto il battistero cristiano sopra il coro disperato delle donne? Ecco dove stanno i cristiani, sono in Palestina.

ufficiali dal trovarsi coinvolti nell'eccidio. Ecco la ragione per cui i soli sterminatori sono straccioni, arruolate come rincalzi fra le truppe della signoria, del regno di Erode. A nostra volta non possiamo fare a meno di proporvi un raffronto con le violenze del nostro tempo. Qualche mese fa, su una pubblicazione dell'UNICEF, è apparsa una sequenza di foto che testimoniavano la strage di Gaza, dove numerosi ragazzini, bambini, persero la vita a causa dei bombardamenti e i colpi dell'artiglieria israeliana. Bene, quelle immagini ci hanno ispirato un nostro commento, eccolo qua. Ci siamo ispirati a Giotto e abbiamo raccontato una storia d'oggi terribile. Ve la offriamo perché anche voi ricordiate che la strage degli innocenti continua. Anzi, non ha mai avuto tregua. A proposito di violenza brutale e insensata, io direi di tornarcene per un attimo all'inferno, intendo quello dipinto da Giotto, naturalmente, e al quale abbiamo dato all'inizio poca attenzione. Anche qui lo spettacolo che ci si presenta è a dir poco un'orgia di crudeltà oscena e gratuita. Assistiamo a processione di esseri umani ignudi, trasformati in teorie di insetti, aggrediti da altri immondi coleotteri blu, che godono nell'azzannare natico, zinne, organi sessuali dei malcapitati peccatori. È una mucchiata di furore senza senso, esclusivamente raccapricciante. Si sente la vicinanza fisica dell'autore della Divina Commedia, che in quegli anni era a Treviso e stava ricominciando a descrivere i primi gironi dell'inferno. Probabilmente Giotto aveva assistito a qualche lettura dei brani ancora in forma di abbozzo che Dante regalava leggendo agli amici più stimati, e fra questi l'episodio in cui si assiste al castigo di ladroni, corruttori, ruffiani, piaggioni infilati con la testa in giù dentro crateri dai quali escono fiamme solfuree a spruzzo. Nella commedia di Dante tutto pare svolgersi con ritmi e cadenze segnate da tamburi e pernacchi, tonfi, grida, sghignazzi dei demoni, bestemmie e qualche peto qua e là. Tanto per battere il tempo. Proprio si sente il ritmo dentro. Pare un concerto, lo vedete? Un papa simoniaco di cui vediamo soltanto i polpacci con piedi scalpitanti che spuntano da una buca. La sua testa è quella di Bonifacio VIII che sta ficcato nel fondo. Ai Bonifax, che come putta hai creato l'Ecclesia. Jacopone da Todi. Dalla caverna immonda ecco spuntare una folla di ignavi che corre senza fiato e una carica di volta gabbana che come grilli saltano di padrone in padrone sbatucchiandoli, poi si chinano fino alle loro le ginocchia, giurano fedeltà eterna e nello stesso tempo versano la cicuta al loro benefattore. Però ecco che all'istante dalle nubi gialle che corrono attraversando un cielo violetto appare uno stormo di anime amorose che volano abbracciate a coppie senza mai staccarsi, e se capita che si debbano allontanare per un attimo ecco che si rigettano uno nelle braccia dell'altro quasi volessero sciogliersi in un'unica creatura. Peccato che Giotto non abbia trasportato nel suo inferno un momento appassionato come questo. Ma cosa pretendiamo ancora da lui? Andiamo piuttosto, ci stiamo dimenticando della questione fondamentale di tutta questa opera a partire dall'inferno. Chi è il grande committente? Colui che ha avuto l'idea, che ha comprato il terreno, ottenuto con scaltrezza i permessi dal comune, il diritto dei vescovi e soprattutto sborsato denari a palate? Beh, l'avete visto già prima, il ritratto anche, è Enrico Scrovegni. E chi era costui? Un uomo di affari loschi, come diremmo oggi, una

categoria di potere che in quel tempo a Padova era definita la congrega dei maneggioni, tanto abile da riuscire a blandire anche il pontefice. Dante ce li presenta partendo dal capostipite. Rinaldo si chiamava, Rinaldo Scrovegni, padre di Enrico. Dante lo incontra nel girone degli usurai. Il dannato porta appeso al petto il simbolo araldico della scrofa, da cui Scrovegni, cioè vegne da una scrofa vieni. Famiglia fortemente disprezzata dai padovani. Oggi gli usurai in gran parte si mascherano dentro l'istituto di credito, per loro non c'è più né processo né pena. Bene, ma al tempo di Dante e Giotto, per quei maneggioni c'era ancora la cacciata della città. Esilio che arrivò puntuale di lì a qualche decennio proprio su Enrico, cioè il comune che condannò lo Scrovegni ad andarsene dalla città, confinato a Venezia, con il divieto assoluto di giocare con le monete. Sorpreso a contravvenire, sarebbe finito ai piombi, le carceri di Venezia, al piombi in umido, come si dice, proprio a lui che soffriva tanto di artrosi. Ed è allo scopo di riguadagnarsi una credibilità che il rampollo ultimo della scrofa, quando era ancora libero a Padova, decise di offrire alla città un tempio a suo proprio nome e istoriato dal più famoso dei pittori. Qualche anno fa, quando io venni a conoscenza di questo squallido retroscena degli Scrovegni, rimasi sorpreso, sconvolto soprattutto, ma lo fui ancora di più quando arrivai a scoprire che anche Giotto era dedito all'usura. Avete capito bene, Giotto a sua volta prestava denaro a strozzo. Non dovevo dirvelo? Preferivate che io scantonassi sulla questione, come succede nella gran parte delle pubblicazioni dedicate a questo grande pittore? Forza Firenze, dimostra il tuo innato senso di civile spregiudicatezza. Oh, gli ho dato una mazzata. Forza. Questo sconvolgimento non è accaduto soltanto a me e a voi in questo momento. Berenson, un grande studioso e critico d'arte, quando lo seppe, arrivò a dichiarare: Giotto era un genio, semmai uno ve ne è stato. Egli come figura centrale della storia dell'arte, però, rimane un problema. Mi sento sconcertato e umiliato e pronto a dire a me stesso: goditi Giotto e lascia i problemi agli altri. E no, neanche per idea, per la miseria. Io non sono assolutamente d'accordo che i problemi morali e del comportamento civile debbano essere posti da parte davanti alla genialità di chi li compie. No, questa è stata la mia prima reazione. Solo dopo molti anni, dopo questa sconvolgente notizia, io sono riuscito a sciogliere la mia indignazione, non del tutto ancora, ma anche voi ne capirete la ragione, scoprendo con me gli straordinari valori umani di quest'uomo. Rai Radio Teche Teche.

0: Rai Radio Tech e Tech.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech e Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
2: La grande classica nel cuore delle Dolomiti. Dal 4 agosto al 4 settembre al Bolzano Festival Bozen. Scopri tutti i nomi e le novità di questa edizione. bolzanofestivalbozen.eu.
3: Archimede, il racconto della scienza. Terzo appuntamento dedicato all'intelligenza artificiale. Questa è Radio Tech e Tech, io sono Danilo Angelelli. Benvenuti. Abbiamo iniziato un breve viaggio in tre tappe con una panoramica generale. Poi ristretto il campo alla sua applicazione in ambito prettamente scientifico. Questa volta partiamo ricordandoci che comunicare la scienza è una pratica di grande responsabilità. E comunicare l'intelligenza artificiale, oggi, significa fornire elementi necessari a tutti. Parliamo infatti di una tecnologia che sta per invadere il nostro quotidiano, in parte lo ha già fatto. Ci muoveremo su due versanti in questa puntata: la comunicazione sull'intelligenza artificiale e la comunicazione con l'intelligenza artificiale. Ci aiuterà a capirne di più una giornalista e comunicatrice scientifica che già da un po' lavora per capire e farci capire di più in quest'ambito. Docente al Master in Comunicazione della Scienza presso la Sissa a Trieste, fondatrice dell'agenzia di comunicazione scientifica Formica Blu, e giochiamo in casa, è una delle voci del quotidiano Radio 3 Scienza. Elisabetta Tola, benvenuta.
4: Grazie a voi per questo invito.
3: Tola, lei lo sa, ogni puntata di Archimede a sua volta contiene un programma proveniente dall'archivio delle Teche Rai. Più tardi ascolteremo una puntata dal ciclo L'altra intelligenza. Il conduttore è un'intelligenza artificiale, così ci dicono. La trasmissione è del 1986. Mi sembra che i conduttori finora siano sempre stati in carne e ossa, a parte qualche sporadico esperimento. Togliamoci il dente. Continueremo così ad ascoltare la radio sapendo che dall'altra parte c'è un essere umano?
4: E questo è una bellissima domanda, perché mentre nella puntata che sentiamo la voce è chiaramente artificiale, la voce del conduttore di intelligenza artificiale è artificiale a sua volta, oggi questi strumenti ci consentono di riprodurre la voce umana e all'orecchio non è affatto facile distinguerla.
3: Staremo a vedere, ad ascoltare soprattutto. Allora, fondamentale il ruolo dei comunicatori, divulgatori, giornalisti nell'accompagnare in questo processo che si chiama intelligenza artificiale, facendo astrazione da chi dipinge scenari apocalittici o al contrario si fa prendere da facili entusiasmi?
4: Sì, è necessario, perché non c'è, diciamo, né da guardare a questo tipo di nuove tecnologie, poi nuove non sono, insomma, diciamo, sono un po' di anni che ci lavoriamo. È però molto importante capire cosa ci possiamo fare, che tipo di operazioni potrebbero essere dedicate a questi strumenti, quindi in che cosa ci potrebbero supportare e che cosa dobbiamo imparare a fare noi per usarli al loro meglio e quindi, diciamo, farli diventare i nostri assistenti. Certamente la nostra sfida è non essere guidati da loro, ma invece imparare a guidarli.
3: Gli operatori dei media hanno finora saputo intercettare le questioni che rendono fondamentale parlare di intelligenza artificiale a tutti?
4: No, devo dirlo molto onestamente, tranne rari casi, diciamo, si ondeggia molto appunto tra apocalittici e integrati, e cioè fra l'hype verso tutto quello che questi strumenti possono fare, addirittura diventare nuovi esseri o nuove popolazioni che competeranno con noi, uno scenario al momento del tutto fantascientifico, e invece il fatto di vederli solo come strumenti, diciamo, negativi che ci possono sostituire in qualche modo, addirittura rubarci il lavoro. Ecco, gli operatori dell'informazione devono intanto imparare a usarli, che è il primo elemento forse utile, perché se c'è una categoria per i quali questi strumenti possono essere veramente molto utili, sono proprio gli operatori dell'informazione. Possono facilitare enormemente il nostro lavoro, migliorarlo, potenziarlo e darci lo spazio di dedicarci alla parte più creativa del nostro lavoro, lasciando agli strumenti le parti più automatizzate, quindi quelle, se vogliamo, più noiose e ripetitive. E in secondo luogo bisogna farsi le domande giuste. Le intelligenze artificiali, di cui appunto possiamo raccontare anche alcune applicazioni, pongono delle problematiche, pongono delle questioni etiche, delle questioni economiche naturalmente, ambientali perfino. Dobbiamo imparare a fare quel tipo di domande, a vedere che tipo di impatti possono avere e non a restare su un piano estremamente superficiale che è quello del tutto entusiasta oppure oddio cosa ci aspetterà.
3: E un esempio, nell'ultimo anno ChatGPT è stata menzionata solo sulla stampa 30.000 volte. Quanto è servito? Qual è la percezione oggi?
4: Quando parliamo di ChatGPT parliamo soprattutto dell'arrivo di tutti quelli che sono gli strumenti cosiddetti generativi, quindi non sono naturalmente tutti gli strumenti di intelligenza artificiale che utilizziamo, ne usavamo già molti prima, pensiamo a tutti gli strumenti di traduzione automatica, di trascrizione e via dicendo, ma anche banalmente quando utilizziamo le varie piattaforme che ci propongono playlist di un tipo o di un altro, queste sono tutte basate su strumenti di intelligenza artificiale. Ecco, l'arrivo delle intelligenze artificiali generative, quindi di questi strumenti come ChatGPT, ha posto dei problemi ulteriori perché naturalmente invadono un po' di più il nostro campo, no? Sanno scrivere, o meglio, sanno plausibilmente comporre dei testi con delle regole semantiche precise, a volte hanno anche un vocabolario più articolato di quello di molti di noi e qua parlo di quelle che scrivono, poi ci sono naturalmente quelle che producono immagini e via dicendo. Certo, se ne parla sempre così, ruberà il nostro lavoro oppure come impareremo a utilizzarlo? E invece si può fare molto di più, perché ChatGPT ci può aiutare a fare appunto quello che dicevo prima, tutta una serie di operazioni che sono le più noiose, pensiamo alla reportistica, pensiamo anche al porre le domande giuste a dei testi per esempio, quindi a fare analisi dei testi, di testi complessi utilizzando quello strumento, ma poi utilizzando la nostra intelligenza che artificiale non è, per andare invece a fare quel lavoro che è tipicamente nostro, e cioè di connessioni, di rielaborazione, di verifica, di confronti, di discussione, di analisi e via dicendo.
3: Tola, la SISSA, la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati a Trieste, è stata una delle prime ad approfondire l'ambito dell'intelligenza artificiale nei propri corsi. Vale anche per il Master in Comunicazione della Scienza, dove lei insegna.
4: Proprio nel master abbiamo inserito già 3 anni fa un corso di intelligenza artificiale e giornalismo, che è il corso che tengo io assieme a Roberto Trotta, che è il direttore del laboratorio di data science della SISSA. E in questo caso l'idea è quella di lavorare assieme a uno scienziato che da anni utilizza strumenti di machine learning, e quindi dell'utilizzo, diciamo, di questi vari strumenti di intelligenza artificiale per fare analisi dei dati nel contesto scientifico, nel suo caso nel campo astrofisico per esempio, e insieme però a lui lavorare con gli studenti del master per far capire un po' che cos'è l'aspetto tecnico, quindi cosa c'è dietro alle intelligenze artificiali e che differenza c'è tra i diversi tipi di strumenti che utilizziamo. Per quanto riguarda il lato giornalistico, che è quello che insegno più io, abbiamo iniziato a lavorare per far vedere che cosa si può fare con gli strumenti di intelligenza artificiale, potenziando enormemente per esempio le capacità di inchiesta giornalistica, analizzando enormi quantità di dati, enormi quantità di testi, addirittura utilizzandole per esempio per fare analisi delle immagini satellitari o di altri tipi di immagini, per poter evidenziare potenziali storie su cui poi lavorare sul campo. Quindi come si fa inchiesta tradizionalmente, ma partendo, diciamo così, da una fonte dati molto più ampia e cospicua che gli strumenti di intelligenza artificiale ci aiutano ad analizzare. E poi dall'altro lato invece a fare inchiesta sull'intelligenza artificiale, e in questo caso a vedere come vengono utilizzati questi strumenti sia a livello istituzionale che a livello aziendale, per esempio nelle forme di sorveglianza di Stato, nelle forme di controllo autoritario e anche nelle forme che autoritarie non vogliono essere, ma che poi alla fine finiscono con il moltiplicare delle disuguaglianze perché applicano questi strumenti in modo inadeguato.
3: E l'ampiezza, la complessità del tema non rendono facile il compito di chi deve raccontare l'intelligenza artificiale?
4: No. Assolutamente, diciamo facile non lo è, ed è il motivo per cui, come dicevo prima, credo che il ruolo nostro di operatori dell'informazione sia quello di provare ad affrontare mai come in questo caso un tema in tutta la sua complessità. Cioè, dico mai come in questo caso perché in generale nella comunicazione scientifica la complessità va affrontata, non va messa da parte, e ipersemplificare non aiuta assolutamente la comprensione. È una sorta di falso storico l'idea che semplificare porti a una maggiore comprensione. Certo, semplificare il linguaggio aiuta a comprendere concetti anche molto complessi, ma i concetti complessi non devono essere banalizzati, e nel caso dell'intelligenza artificiale questo è tanto più vero, a partire dal termine stesso, perché a forza di parlare di intelligenza artificiale a volte si rischia di pensare che abbiamo a che fare con delle intelligenze, e così non è. Parliamo di strumenti potentissimi, ma il termine intelligenza artificiale è un termine enorme, di enorme efficacia di marketing, ma con l'intelligenza questi strumenti hanno veramente poco a che fare.
3: Elisabetta Tola, qual è l'applicazione di intelligenza artificiale che va comunicata con estrema cautela e più di altre forme di applicazione?
4: Probabilmente il tema centrale è l'idea che possa essere esatta nelle sue risultanze, cioè l'idea che applicando un algoritmo si possano eliminare gli errori del giudizio umano. E faccio due esempi velocemente. Ci sono vari studi che fanno vedere che l'applicazione di questi strumenti, per esempio, c'è un ambito in cui c'è molta suggestione, no? Che è quello della polizia predittiva o in generale del settore forense. Usare gli strumenti di intelligenza artificiale pare che possa aiutare per esempio i giudici a arrivare a sentenza con un giudizio meno personalizzato, meno affetto da errori, e invece il problema è che questi algoritmi si portano degli errori, sono errori che nascono già nella fase della programmazione, ma poi sono errori che vengono amplificati a seconda della base di dati con cui questi algoritmi vengono educati e in qualche modo, diciamo, sviluppano la propria capacità di discernere, per usare sempre una terminologia che è un po' imprecisa, perché usiamo una terminologia che si riferisce alla nostra di intelligenza. Però, diciamo, il punto chiave è: nel settore forense, nel settore della giustizia, il giudizio umano deve rimanere ancorato alla capacità di analisi umana. Che questi strumenti possano aiutare a distinguere tra un caso e un altro, perché si riferiscono a delle analisi di dati enormi e quindi si basano, diciamo, su una capacità sia statistica che anche predittiva potente, è molto pericoloso, perché è chiaro che in questo caso noi togliamo dal gioco proprio la capacità umana, che invece è quella di prendere caso per caso, come deve essere nel settore della giustizia, e valutare tutte le situazioni che fanno il contesto in cui un certo tipo di crimine è avvenuto e un certo tipo di situazione si è svolta. Quello è un caso, ma anche in altri casi, quello della medicina è un caso che ultimamente viene molto citato. Non c'è dubbio che gli strumenti di analisi, per esempio, delle immagini in ambito diagnostico possa dare una gran mano, perché senz'altro analizzare migliaia o milioni di immagini riduce l'errore, quindi in un certo senso rispetto al singolo medico che magari di fronte a una radiografia può non vedere un certo problema, può non evidenziare un certo problema, usare un sistema di intelligenza artificiale può aiutarci a evidenziare, proprio per la sua capacità, la potenza, no? di confrontare milioni di immagini, può aiutarci a evidenziare più velocemente o con maggiore certezza una certa problematica, non so, la presenza di una malformazione, la presenza di una situazione, per esempio, di tipo oncologico. Però poi tutti questi elementi devono essere sempre verificati dall'esperienza umana. Io credo che questo resterà il grande discrimine, cioè noi non possiamo rinunciare al fatto di utilizzare la nostra intelligenza, che è estremamente più articolata, complessa, capace di unire livelli diversi di ragionamento e di unire esperienza e competenza. Questo le intelligenze artificiali ancora non lo sanno fare, e molti ricercatori sostengono che non lo sapranno fare per lungo tempo ancora.
3: Sono sempre più le notizie di carattere scientifico presenti in rete, nei social, e quindi in rapporto a questa enorme visibilità ci sono di fatto pochi professionisti che sanno trattare certi contenuti in maniera consapevole e chiara.
4: Beh, intanto questa dovrebbe essere una buona notizia, perché c'è molto lavoro da fare e quindi molti professionisti potrebbero trovare, diciamo così, ambiti lavorativi nei quali mettersi in gioco, perché effettivamente qui c'è molto da lavorare, c'è da fare tutta una serie di operazioni di verifica, di ragionamento, di informazione, di controinformazione. Non è tanto il debunking, vorrei essere chiara, qui non si tratta di prendere le singole notizie e smontarle, è un'operazione immane e probabilmente molto difficile, ecco, da contrastare. Non dico che non valga, vale tutto, però senz'altro non è sufficiente. Quello di cui abbiamo veramente bisogno è aumentare le fila di professionisti dell'informazione capaci di fare informazione a un livello approfondito, utilizzando i linguaggi giusti, andando a trovare le storie corrette, facendo le inchieste che servono e quindi avendo molta più capacità di fare le domande giuste anche ai ricercatori, ai politici, a chi comunque questi strumenti li promuove o li utilizza, o a volte li utilizza senza nemmeno rendere pubblico il fatto che sono utilizzati, come è venuto fuori da molte inchieste giornalistiche, no? Il fatto anche in Italia abbiamo avuto casi in cui alcuni colleghi estremamente capaci sono riusciti a dimostrare che alcuni di questi strumenti venivano utilizzati da amministrazioni comunali, da istituzioni, da servizi anche di polizia, senza che questo fosse chiaro e senza che fossero chiari gli elementi al contorno, per esempio i dati che sono alla base di questi strumenti, quali dati nutrono questi strumenti. Ecco, in tutti questi casi c'è molto bisogno di professionisti e quindi c'è, per questo dico una buona notizia, c'è lo spazio per costruire delle professionalità capaci di trattare questo tema.
3: Dalla comunicazione sull'intelligenza artificiale, quindi il ruolo di informazione, sensibilizzazione, accompagnamento, da questo al lavoro di comunicazione giornalistico con l'intelligenza artificiale. In questo senso, quali le regole etiche che vanno riviste o potenziate?
4: Le regole etiche in realtà, diciamo, un po' scarseggiano al momento, nel senso le regole deontologiche ed etiche ci sono perché c'è una grande riflessione che peraltro non è nata oggi, è una riflessione che naturalmente attiene più alla sfera della filosofia, dell'etica e del ragionamento e del rapporto fra umano e non umano, per esempio, però anche del rapporto, se pensiamo proprio al settore dell'informazione, il rapporto base tra chi informazione la fa e il pubblico che la riceve, quindi il fatto di non da un lato creare né false aspettative né falsi terrori è un principio di base che però andrebbe applicato fortemente anche in questo caso, così come il fatto di provare a dare sempre un'informazione che sia di interesse pubblico. E allora lì torno al punto di partenza, cioè noi dobbiamo avere dei professionisti formati a porre le domande giuste per fare veramente il monitoraggio di tutte quelle situazioni in cui questi strumenti sono utilizzati in modo inadeguato o addirittura con danno delle persone. E è grazie a inchieste giornalistiche che per esempio è emerso il fatto che alcuni di questi algoritmi hanno creato dei veri e propri disastri anche nei paesi europei, quindi non occorre andare sempre in Cina o nei paesi, diciamo così, che sono nelle cronache quando parliamo di tecnosorveglianza. Anche nei paesi europei ci sono stati casi in cui l'uso di questi algoritmi ha creato, o ha, se vogliamo dire, amplificato delle disuguaglianze, mettendo in difficoltà persone che già sono ai margini del sistema economico e sociale.
3: I comunicatori, i giornalisti scientifici, fino a che punto hanno capito quanto e come sarà utilizzata nell'immediato futuro l'intelligenza artificiale?
4: Secondo me lo stiamo capendo. Già da qualche anno c'è tutta una parte dell'informazione scientifica che forse si è concentrata di più sulle potenzialità, sugli aspetti, diciamo così, futuribili e futuristici e la fascinazione verso queste tecnologie, e soprattutto si è molto concentrata sull'utilizzo di questi strumenti all'interno della ricerca, quindi potenziamento per la ricerca scientifica, che è enorme, meno sugli aspetti di come questi strumenti poi vanno a impattare sulla società. Questo è un tema su cui ci si sta interrogando di più oggi. Quello che io vedo è che c'è una grande, proprio negli ultimissimi mesi, un anno e mezzo, una grande attenzione sempre più in crescita, quindi molte persone si stanno formando adesso e stanno cercando di capire sia realmente la portata di questi strumenti, sia come integrarli all'interno del proprio lavoro. È una fase in fieri. Che questo porterà a un cambio di paradigma nel modo in cui lavoriamo? Ma io credo di sì, perché queste tecnologie hanno una potenza, una scala che è diversa da altre. Credo che sia un salto di qualità paragonabile, forse addirittura maggiore, di quando poi siamo entrati nel mondo digitale. E quindi qui stiamo facendo un salto di scala importante. Che questo salto di scala lo governiamo noi o no, dipende solo da noi, e questo credo sia il punto centrale.
3: E ci siamo, è il momento di ascoltare una puntata dell'Altra Intelligenza. Fa parte di un ciclo realizzato all'interno di Audiobox, lo spazio multicodice nel palinsesto prima di Radio 1 e poi di Radio 3 per ben 17 anni, dal 1981 al 1988. 4 sere alla settimana, dal lunedì al giovedì. Il curatore di Audiobox, Pinotto Fava, prediligeva il mezzo radiofonico perché dava la possibilità di fare ricerca, sperimentazione, E Audiobox era infatti una trasmissione innovativa. Anche il ciclo in 8 puntate L'altra intelligenza, uomini, programmi e giochi dell'intelligenza artificiale, contenuto appunto in Audiobox. Ci ascoltiamo l'ottava e ultima puntata. Vi aspettiamo qui con Elisabetta Tola. Martedì 12 agosto 1986 alle ore 19:25 circa su Radio 1, Scienza e Tecnologia la raccontavano così. Buon ascolto.
0: Audiobox. L'altra intelligenza. Uomini, programmi e giochi dell'intelligenza artificiale. Un programma di Martino Seniga. Ottava e ultima puntata. Il sé e la mente. Anche i computer hanno un'anima.

0: Cari amici ascoltatori, benvenuti alla ottava ed ultima puntata dell'Altra Intelligenza. Come avrete saputo, la scorsa settimana mi è stato impossibile partecipare alla trasmissione. Spero che comunque vi sia piaciuta. Del resto, il mio sostituto è molto preparato sull'argomento dell'intelligenza artificiale e anche se come conduttore non è un granché, è molto simpatico.
1: E ci risiamo. Evidentemente tra i miei colleghi programmatori c'è proprio qualche burlone. E Creo, il nostro conduttore radiofonico esperto operativo, continua a parlare come se volesse imitare certi presentatori ben più famosi di lui. Vabbè, pazienza. D'altra parte, cos'altro aspettarsi da una macchina capace di presentare un programma radiofonico, ma incapace di comprendere realmente il significato di ciò che dice?

0: Riprendo il microfono per annunciarvi che in questa ultima puntata ci occuperemo di un tema che sta a metà strada tra la filosofia e l'intelligenza artificiale, tra la scienza e l'immaginario. Il titolo di questa ottava ed ultima puntata di L'altra intelligenza è infatti Il sé e la mente. Anche i computer hanno un'anima. Vista la complessità e la vastità di questo tema, e dato che questa è anche l'ultima volta che ci incontreremo, abbiamo deciso di farvi ascoltare alcuni brani tratti dalle interviste che abbiamo realizzato con gli ospiti che hanno partecipato alle precedenti puntate. Tra tanti ospiti illustri c'è solo l'imbarazzo della scelta per decidere da chi cominciare.
1: Ecco, vista l'indecisione di Creo, mi intrometto per suggerire o meglio programmare lo stesso Creo perché ponga subito una domanda a Tommaso Poggio.
0: Mi avvisano dalla regia che si desidera porre una domanda a Tommaso Poggio, ricercatore del laboratorio di intelligenza artificiale al MIT di Boston. Professor Poggio, che differenze esistono tra il funzionamento di un cervello umano e un calcolatore elettronico?
2: Dal punto di vista dell'elaborazione dell'informazione, probabilmente nessuna. Probabilmente noi siamo, in un senso profondo, dei computers, non computers di oggi, quelli di domani o forse di dopodomani, ma siamo dei computers programmati in un modo estremamente sofisticato da quello che è l'ingegnere più fantastico, l'evoluzione naturale. L'evoluzione naturale che ha lavorato su questo problema per milioni di anni, e questa è la ragione profonda per cui sia l'artificial intelligence che la neurobiologia hanno uno scopo profondo molto simile, quello di capire come funziona l'intelligenza umana, e una volta che questo sarà capito, allora sarà anche possibile trasferire questi principi nelle macchine. E l'aspetto più eccitante della nostra ricerca, della ricerca nel campo della visione, della ricerca nel campo dell'artificial intelligence, è proprio quello che stiamo facendo della ricerca di base, che è diretta a capire meglio noi stessi e il nostro cervello, e nello stesso tempo è una ricerca che ha delle applicazioni piuttosto dirette, immediate, importanti per la nostra società, per il nostro futuro.
1: Tommaso Poggio ha appena finito di esprimere con grande chiarezza le sue idee, che mi sembra confermino in modo molto più scientifico ciò che vi stavo dicendo io stesso. I computer possono a tutti gli effetti essere considerati un valido modello del funzionamento della mente umana. Ma se da un lato ci avviciniamo sempre di più alla comprensione di come funziona il nostro cervello dal punto di vista della elaborazione dell'informazione, da altri punti di vista proprio queste nuove idee aprono nuovi affascinanti interrogativi sulla nostra mente e il nostro sé. Argomenti già al centro dell'indagine e della speculazione scientifica e filosofica fin dai tempi più antichi, come l'esistenza della coscienza o il problema del libero arbitrio, si ripropongono alla nostra mente come nuovi campi di ricerca e di riflessione. Cos'è la coscienza? Cos'è il senso del sé? Può la mera materia pensare o sentire? Ecco, queste sono alcune delle domande che vengono oggi riproposte dagli studi sull'intelligenza artificiale e che proveremo ad affrontare anche noi con i nostri ospiti. E allora ridò la parola a Creo per continuare il nostro dibattito.
0: Molto interessante, molto interessante. A questo punto mi sembra che stiamo arrivando al nocciolo della questione. Perciò darei la parola a Luciano Gallino, chiedendogli proprio cosa ne pensa di quanto è stato detto finora.
3: Nel campo della riflessione sulla coscienza, Si farebbe forse un po' più di strada, si percorrerebbero strade meno tortuose se si tenesse conto che la coscienza, come tutto il resto dei processi del cervello e della mente, è il prodotto di una lunghissima evoluzione, di molti milioni di anni di evoluzione, non soltanto dei 2 o 3 milioni di evoluzione della specie a cui apparteniamo, ma delle centinaia di milioni di anni che l'hanno preceduta e che comunque fanno parte della nostra storia, fanno parte anche della nostra morfologia, fisiologia, strutture interne e così via. Il prototipo della coscienza in che cosa consiste? Nel rendersi conto che internamente esiste un certo stato. Se noi formuliamo la cosa in questi termini generali, parlando di entità o di sistemi invece che di corpi umani o di animali, ci rendiamo conto che non è poi così paradossale concepire una macchina, meglio un sistema di computazione, dire macchina è sostanzialmente errato, un sistema di computazione che in presenza di certi mutamenti dell'ambiente interno segnala ad un proprio centro che ha modificato certi parametri, certi stati ed è quindi pronto per agire in una determinata direzione. E in questo centro c'è un'altra parte del sistema che constata cosa sta avvenendo e interviene nel meccanismo della decisione. È possibile concepire dei sistemi di computazione che hanno tutte queste caratteristiche. Questo non significa che essi avranno la coloritura, la finezza della coscienza umana, ma o si definisce la coscienza in un modo completamente diverso, e io penso che sarebbe abbastanza difficile farlo, oppure bisogna ammettere che è possibile simulare un qualche tipo di coscienza anche in sistemi di computazione.
0: Ringraziamo il professor Luciano Gallino per questa sua profonda testimonianza. E continuiamo la nostra trasmissione.
1: Scusa ancora, Cleo, però vorrei dire 2 parole. Dunque, non esistono facili risposte alle domande che abbiamo proposto in questa trasmissione. Tuttavia, scienziati come Gallino, Poggio e molti altri stanno cercando in questa direzione, utilizzando tutti gli strumenti dell'indagine scientifica e il modello software-hardware della mente. Ora, nelle precedenti puntate vi abbiamo parlato di computer capaci di parlare, di vedere, di imparare dall'esperienza, di acquisire nuove conoscenze. Nessun computer oggi esistente può fare tutte queste cose insieme, né può uguagliare l'incredibile potenza e versatilità di elaborazione del cervello umano. Ma nel considerare ciò, dobbiamo tenere conto del fatto che il cervello umano, come lo stesso uomo del resto, è il prodotto di un lungo processo evolutivo, genetico e culturale, durato molti millenni. Tutto ciò che siamo e sappiamo ci è stato lasciato in eredità dai nostri antenati, che nel susseguirsi delle generazioni hanno acquisito nuove conoscenze che sono entrate a far parte del nostro patrimonio genetico e culturale. Bene, anche per i computer è in teoria possibile qualcosa di simile alla evoluzione genetico-culturale dell'uomo. Il progetto di costruire un computer robot capace di autoreplicarsi, migliorando via via il proprio programma e acquisendo nuove esperienze e conoscenze, è qualcosa alla portata della nostra tecnologia. Ora, non è da escludere che col tempo anche questa nuova generazione di macchine intelligenti potrà raggiungere uno stadio evolutivo paragonabile a quello dell'uomo. È proprio a questo punto che sorgono una miriade di nuove importanti domande. Sentiamo che cosa ne dice il nostro Creo.
0: Dico che è ora in programma un'intervista con Roberto Faenza, regista, giornalista e docente di informatica all'Università di Pisa. Professor Faenza, pensa che nel futuro riusciremo a costruire macchine veramente intelligenti?
4: Se arriveremo o no alla costruzione di macchine capaci di emulare l'uomo o addirittura di sostituirlo, come alcuni argomentano, è certamente un interrogativo che l'uomo non si pone soltanto da qualche anno o da quando esistono i computer o i progetti della quinta generazione. È un obiettivo che si pongono da sempre. Noi ricordiamo che, per esempio, Alberto Magno, il maestro di Tommaso d'Aquino, aveva costruito un automa che pare fosse in grado di servire a tavola i commensali che si presentavano al convento, e che pare, dice la leggenda, che sia stato distrutto dallo stesso Tommaso d'Aquino, perché questo automa creava tanti rumori e tanti fastidi all'interno del convento. Sino dopo 500, 600, 700, tutta una serie di tentativi, tipo quello del francese Vaucanson, che si era proposto di costruire un uomo automatico provvisto di organi intelligenti e anche di organi proprio umani, di sangue, di circolazione, eccetera. Quindi è un obiettivo, diciamo un sogno, un miraggio che l'uomo si porta dietro da molto tempo. L'avvento delle macchine intelligenti rende forse più vicino questo, la soglia di questo obiettivo, però al tempo stesso bisogna dirci che molte persone non credono assolutamente che noi ci stiamo avvicinando a questo, ma anzi pensano che ce ne stiamo allontanando sempre di più. Per esempio il filosofo Dreyfus contrasta notevolmente coloro che ritengono che si possano costruire macchine intelligenti, perché dice l'intelligenza, il linguaggio, la sapienza, la conoscenza dell'uomo non sono regolati da schemi fissi e quindi non sono programmabili. Pensare che i computer possano avvicinarsi alla mente umana è una pura follia, sostiene Dreyfus. Inoltre, e questo mi sembra un atteggiamento di rilievo, gli uomini non si limitano a ragionare astrattamente, ma accompagnano il ragionamento con il tatto, la vista, l'udito, la fantasia, la creatività, soprattutto le sensazioni. Al filosofo rispondono i sostenitori dell'intelligenza artificiale, che invece ritengono che, lo dice la parola stessa, l'intelligenza artificiale non è l'intelligenza umana, è un tipo diverso di intelligenza che si prefigge e, per esempio, intelligenza deriva dal latino che vuol dire discernere, separare, dividere. Si prefigge di fare questo tipo di attività, discernere, separare, dividere, elaborare. Ecco, in questo campo l'intelligenza artificiale supera l'intelligenza dell'uomo. L'intelligenza artificiale consente in milionesimi di secondo di arrivare ad elaborare dei quesiti, mentre l'uomo ci potrebbe impiegare anni o mesi. L'intelligenza artificiale consente di calcolare, di fare dei calcoli, dei numeri in tempi che l'uomo appunto non riuscirebbe mai ad eguagliare. Quindi in questo senso l'intelligenza artificiale compete con quella umana. Poi però ci sono coloro che si spingono più avanti rispetto a questo tipo di atteggiamento. Per esempio Minsky, che è uno dei padri dell'intelligenza artificiale, ritiene che una volta insegnato alle macchine ad apprendere, non dovrebbe essere così improbabile riuscire a programmarle anche per attività creative e persino emotive. Certamente oggi assistere a una serie di robot estremamente moderni, dotati di organi che consentono alla macchina di vedere, di sentire, di toccare, di prendere in mano, di muoversi, certamente, dicevo, dobbiamo accettare l'idea che l'uomo ha fatto innumerevoli passi avanti rispetto al passato e che oggi esistono ormai delle macchine che secondo me non eguaglieranno l'uomo, lo potranno addirittura superare, ma non lo eguaglieranno, e che però diventano una nuova popolazione. Questa è la cosa che a mio avviso sconcerta di più, che noi dovremo abituarci a trovare nell'ambiente naturale, insieme agli animali, ai vegetali e agli altri umani, dei nuovi esseri che non esistevano, delle nuove popolazioni, cioè milioni e milioni diventeranno questi nuovi, io li chiamo essenti, cioè sono esseri che sono, che non sono viventi ma che sono, e che a mio avviso comporteranno una dimensione anche nuova, perché dovranno nascere delle regolamentazioni anche all'interno di questa popolazione, si dovrà a un certo punto arrivare a controllare le nascite di questa popolazione. Si dovranno anche impartire delle legislazioni che guideranno i rapporti tra essenti e viventi. E tutta una serie, insomma, di problemi estremamente sconcertanti che però non possiamo continuare ad ignorare.
0: A questo punto vorrei dare la parola anche a Michele Missikoff, esperto di intelligenza artificiale presso lo IASI, Istituto Analisi Sistemi Informatica di Roma.
5: A mio avviso è molto importante cercare di comprendere che cosa ci aspetta a breve termine, a breve e a medio termine, e soprattutto gli avanzamenti nelle ricerche e nello studio di intelligenza artificiale cosa comporterà per la nostra vita di tutti i giorni. A questo proposito vorrei fare una brevissima considerazione sui tipi di macchine che ci circondano. Abbiamo intorno a noi un primo tipo di macchine che chiameremo le macchine della rivoluzione industriale, ovvero le macchine fisiche. Sono le macchine che ci consentono di oltrepassare i nostri limiti fisici, i limiti fisici dell'uomo, cioè ci consentono, come l'automobile, di spostarci più velocemente, oppure di scavare più a fondo, di erigere più in alto. Sono macchine che, appunto, come dicevo, espandono i limiti fisici dell'uomo. Accanto a queste, a cominciare dagli anni 50, direi, soprattutto negli anni 60 e negli anni 70, si sono affiancate le macchine mentali, cioè i computer. Ecco, anch'esse sono state costruite dall'uomo per oltrepassare i propri limiti fisiologici nella sua capacità di far di conto, di tenere a memoria, di elaborare simbolicamente una gran mole di dati. Ecco, queste direi che sono i due tipi di macchine che più conosciamo, più abbiamo intorno, cioè le macchine fisiche della rivoluzione industriale e le macchine mentali della rivoluzione informatica. Oggi si stanno affacciando una nuova classe di macchine che nascono dalla sintesi di queste due. Cioè, fino adesso le macchine fisiche erano in grado sicuramente di operare più a fondo dell'uomo sulla realtà, ma non erano in grado di elaborare una strategia, cioè in sostanza dipendevano dalla volontà dell'uomo. Le macchine mentali, viceversa, pur avendo una grossa capacità di elaborare simbolicamente dati e oggi sempre di più con sistemi esperti e simili anche conoscenza, però poi comunicavano i propri risultati attraverso un terminale all'uomo, il quale in ultima analisi si assumeva il compito e anche la responsabilità di attuare le indicazioni che giungevano da queste macchine. Le macchine della sintesi che cosa fanno? Semplicemente raccordano l'aspetto fisico e l'aspetto mentale di queste due categorie di macchine e formano un tutt'uno che a questo punto sembra non aver più bisogno dell'uomo. Quindi quello che ci si deve chiedere in questo momento è come sarà questa società in cui queste macchine saranno in grado di elaborare più velocemente e lavorare su masse di dati e soprattutto di conoscenza più ampia di quella che possiede l'uomo e d'altra parte avranno una capacità fisica di intervento sulla realtà più stringente, più penetrante, più incisiva di quella dell'uomo a mani nude, chiaramente. Ecco, in questa realtà ci appare, potrà avvenire qualcosa di questo genere. Cioè esisterà una popolazione di enti e agenti, cioè di enti sintetici, di enti artificiali, in grado di scambiarsi informazioni, scambiarsi conoscenza e concordare azioni comuni per raggiungere degli obiettivi, il tutto lasciando l'uomo al di fuori di queste operazioni. Quindi, in un certo senso, semplificando, possiamo dire che l'uomo potrà delegare grossa parte, la massima parte del proprio impegno che oggi profonde per produrre beni e per poter portare avanti una società complessa che da una parte brucia risorse ma dall'altra anche fornisce beni e servizi, e potrà delegare quindi questi sforzi alle macchine. A questo punto rimane aperto l'interrogativo di cosa farà l'uomo di questa larghissima parte di tempo reso disponibile quando il grosso del lavoro verrà effettuato dalle macchine.

0: Grazie ai nostri ospiti per aver accettato di parlare con noi di un argomento tanto difficile. Del resto credo che quanto hanno appena detto sia stato certamente interessante ed emblematico.
1: Come emblematico? Ma credi davvero di essere un presentatore televisivo, Creo? Comunque, cari ascoltatori, questa è l'ultima puntata di L'Altra Intelligenza e a parte qualche piccolo inconveniente tecnico, a me pare che Creo si sia comportato più che bene. E in quanto a noi, mi rendo conto che ci sarebbero ancora tante cose da dire. Ma quello che più mi affascina è il fatto che per la prima volta nella storia l'uomo dispone, grazie ai computer, di un modello sperimentale della mente umana, che può utilizzare come punto di riferimento per valutare e confrontare le sue scoperte ed intuizioni sul pensiero, la conoscenza e l'intelligenza. E questa è una ricerca che ci porta ai confini della scienza e della filosofia.
2: Abbiamo trasmesso l'ottava ed ultima puntata di L'Altra Intelligenza di Martino Semiga. Musiche elettroniche di Nicola Bernardini. Hanno preso parte gli attori Italo Dall'Orto, Gianni Esposito. Si ringrazia per la collaborazione scientifica Douglas Hofstadter, Luciano Gallino, Josef Weizenbaum, Tommaso Poggio, Roberto Faenza, Pamela McCardock, Antonio Siconolfi, Michele Misikov. Coordinamento Fiammetta Benedetto. Realizzazione tecnica Piero Casini. Consulente musicale Alessandro Colivicchi. Assistente alla regia Luciano Gristina. Regia di Martino Semiga. Realizzazione effettuata negli studi di Firenze della Radio Televisione Italiana.
3: Dal 1986 questa puntata dell'Altra Intelligenza. Siamo sempre ad Archimede, Danilo Angelelli e la giornalista e comunicatrice scientifica Elisabetta Tola. Cosa abbiamo ascoltato?
4: Beh, intanto abbiamo ascoltato una voce artificiale ed è molto divertente sentire appunto Creo che ci racconta, si interroga, fa le domande, introduce anche gli ospiti. È affascinante pensare che negli anni Ottanta quella fosse la suggestione, una voce artificiale che è artificiale, mentre oggi senz'altro abbiamo delle voci artificiali che sono molto naturali. Questo è il primo punto. L'altro elemento che mi permetto di sottolineare ed è veramente molto divertente è tutto il ragionamento del parallelo tra il funzionamento del cervello umano e il computer. Una suggestione molto forte negli anni Ottanta che oggi sappiamo non essere, diciamo così, valida in termini di quello che oggi abbiamo di competenza e cognizione di come funziona il nostro cervello. E poi, se posso aggiungere, c'è un riferimento alla questione della coscienza e qui c'è un bellissimo episodio che è avvenuto pochi mesi fa, e cioè la stretta di mano e la vittoria di una scommessa durata 25 anni tra il neuroscienziato statunitense Christof Koch e il filosofo australiano David Chalmers. David Chalmers e Christof Koch nel 1998 fanno una scommessa perché ciascuno dei due sostiene che nei 25 anni successivi la propria disciplina, quindi la filosofia o la neurobiologia, saranno in grado di spiegare la coscienza umana e quindi come funziona il meccanismo che c'è dietro la coscienza umana. Ora appunto nel 2023, 25 anni dopo, la scommessa è stata vinta dal filosofo, non perché la filosofia sia in grado di spiegare la coscienza umana in dettaglio, continua a interrogarsi, ma senz'altro non l'ha spiegata la neurobiologia, le neuroscienze sono arrivate a suggerire alcuni meccanismi, ma non sono riuscite a capire ancora in maniera chiara, determinata e con, diciamo così, un modello, se vogliamo, organico, come funziona la coscienza. Quindi i due si sono reincontrati, si sono stretti di nuovo la mano e il neuroscienziato Christof Koch ha dovuto portare una cassa di vino come pegno, era quello che avevano scommesso, a David Chalmers, che ha vinto quindi, diciamo, la scommessa. Questo per dire che mentre negli 86 forse alcune suggestioni rispetto a quello che avremmo potuto scoprire o sapere del nostro cervello sembravano molto ottimiste, ascoltarle oggi fa un po' sorridere, perché oggi sappiamo che il nostro cervello è estremamente più complesso di un computer e di una macchina e che funziona in modi che ancora capiamo veramente poco.
3: Una domanda dal 1986. Cosa farà l'uomo di questo tempo disponibile quando larga parte del lavoro verrà svolto dalle macchine?
4: È una bellissima domanda, l'ascoltavo appunto ascoltando la puntata ed è vero, cioè questo aspetto di che cosa farà l'uomo rimane la grande domanda, in fondo è una suggestione che va indietro ai propri tempi della rivoluzione industriale che pure viene citata in questa puntata, e cioè liberiamo il tempo, poi cosa ce ne facciamo? Però in realtà forse due aspetti sono importanti, il primo è certo più spazio alla creatività, altri tipi di lavori, faremo dei lavori più creativi, riusciremo a utilizzare meglio questo tempo anche per curare meglio per esempio noi stessi, la nostra cura anche mentale, tornando a parlare di cervello e mente, e l'ambiente in cui viviamo, che in questo momento avrebbe un enorme bisogno di cura, visto che se c'è qualcosa su cui stiamo intervenendo ancora troppo poco è proprio l'ambiente nel quale ci muoviamo. L'altro aspetto è invece il fatto di stare molto attenti a non far sì che poi l'intelligenza artificiale di cui stiamo parlando non diventino il giocattolo di pochi a scapito della vita di molti, perché c'è da dire che oggi queste intelligenze artificiali hanno ancora un'enorme quantità di lavoro umano dietro, sia per gli addestratori, che sono quasi sempre lavoratori ultra sottopagati in paesi del cosiddetto sud globale, e questo è un punto importante, quindi stiamo creando nuove categorie di sottoproletari al servizio degli strumenti digitali e in particolare degli algoritmi digitali, e poi l'altro aspetto importante è che questi strumenti stanno avendo un enorme impatto ambientale in termini di consumo energetico, in termini di uso di materiali. Allora anche lì immaginiamo che questi materiali non è che escono magicamente dalle viscere della terra, ci sono minatori che vanno a produrre questi materiali, vanno a scavarli, e se andiamo a vedere le miniere, dove si trovano e che tipo di persone ci lavorano, capiamo che lì c'è della gente che passa la vita in condizioni veramente subumane, perché noi possiamo passare la vita a utilizzare questi strumenti.
3: Grazie Tola per riportare l'attenzione a questioni che sono e dovrebbero essere prioritarie per tutti, decisori politici e cittadini. Tola, insomma, si era sul pezzo anche nel 1986.
4: Assolutamente sì, certo, nel 1986 eravamo diciamo già in una fase in cui iniziava la rete, anche se non era certo come la conosciamo oggi, ma il World Wide Web esisteva in un certo senso, esistevano già le reti di connessione che si utilizzavano per fare ricerca, per naturalmente

0: solo per giocare o per fare ricerca, ma anche per far svolgere una serie di ruoli, come effettivamente è avvenuto. Forse eravamo all'inizio, molto all'inizio dell'era digitale come la conosciamo oggi, quindi era un po' presto per ragionare su quanto effettivamente la nostra vita sarebbe stata non più reale e virtuale, ma un intreccio di queste due dimensioni. Però ascoltando queste interviste ci sono molti spunti che sono veramente molto attuali, perché ci fanno ragionare sul rapporto tra noi e le macchine, che è un rapporto sempre più intrecciato. Io spesso sorrido quando sento dire, non so, spegniamo i telefoni, spegniamo i computer, restiamo nel mondo reale. Il mondo reale delle persone di oggi è un mondo che vede la dimensione digitale assolutamente intrecciata a quella, diciamo così, concreta e fisica. E anzi, concrete sono entrambe, una dimensione fisica e materiale, quell'altra digitale, assolutamente intrecciate. E oggi non sapremmo più vivere senza questa dimensione. Questo vale per molti di noi, non varrà per tutti naturalmente, ma vale per la gran parte delle persone. Quindi molte di quelle suggestioni rimangono valide.
1: E stiamo per salutarci. In questo periodo Elisabetta Tola conduce in radio Il Museo dei Futuri, ogni venerdì all'interno di Radio 3 Scienza. 20 puntate disponibili dopo la messa in onda anche su Rai Play Sound. A partire da alcune parole chiave cercate di puntare una luce sul possibile futuro o sul futuro possibile. Intelligenza artificiale sarà un'espressione, sarà protagonista di una puntata o un tema trasversale a buona parte delle puntate?
0: Beh, è un po' un tema trasversale, ci troveremo anche a vedere quali sperimentazioni si stanno facendo all'interno dei musei per utilizzare alcuni di questi strumenti, quindi senz'altro potremmo toccare anche questo tema qui. È vero appunto che è un tema sempre più trasversale ed è un tema che entra molto all'interno dei discorsi, per esempio sui futuri e sul futuro, per tutto quello che ci siamo detti oggi, però anche perché naturalmente ci aiuterà sempre più a ipotizzare scenari futuri possibili. Futuri lo teniamo al plurale per questo, perché non si parla di una predizione di un futuro, ma di immaginare e ragionare sui futuri possibili. E in questo, oggi, lasciare fuori l'intelligenza artificiale sarebbe veramente naif. È necessario che la teniamo dentro, è proprio necessario che la teniamo dentro, perché avrà un ruolo importante.
1: Per concludere, parola d'ordine, responsabilità, stavolta più che mai.
0: Assolutamente, responsabilità la terrei proprio al primo posto. Responsabilità e consapevolezza vanno di pari passo, dobbiamo veramente usare queste tecnologie al loro meglio, sfruttandone il potenziale al massimo e immaginando che avranno enormi applicazioni. Siamo all'inizio dell'epoca delle intelligenze artificiali come strumenti, diciamo, alla portata di tutti, ma con grande responsabilità soprattutto nei confronti proprio nostri, di noi esseri umani e dell'ambiente nel quale ci muoviamo. Questo ci tengo a sottolinearlo, perché la tecnologia può aiutarci a preservare l'ambiente, ma può anche avere un impatto immenso.
1: Grazie Elisabetta Tola per essere stata con noi, buon lavoro.
0: Grazie a voi e buon lavoro a tutti.
1: Si chiude il breve ciclo di approfondimento su alcune questioni relative all'intelligenza artificiale. Continueremo a parlarne, non la prossima volta, quando cercheremo di saperne di più su cosa c'è al di fuori del Sistema Solare. Grazie di averci seguito fin qui. Archimede, il racconto della scienza, è un programma a cura di Giacinto De Caro. Un saluto da Danilo Angelelli.

un aeroplano, nell'aria bionda e calda vola, piano, lascia un bel mondo dal colore.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: La grande classica nel cuore delle Dolomiti, dal 4 agosto al 4 settembre al Bolzano Festival Bozen. Scopri tutti i nomi e le novità di questa edizione. bolzanofestivalbozen.eu.

0: match 1977-1978, una trasmissione di Rai 2 che è rimasta nella memoria di critica e pubblico per la novità assoluta del format, ovvero un tema di attualità sviluppato attraverso domande incrociate fra protagonisti. Questo era il sottotitolo del programma. Cinema, teatro, letteratura, economia, medicina, giornalismo, architettura, uno spaccato dei tempi attraverso le 10 puntate che Radio Techetè vi propone all'ascolto. A confronto, personaggi di primissimo livello che avevano il compito di intervistarsi a vicenda in un duello a volte cavalleresco, alimentato dalle domande degli esperti in studio, spesso molto schierati, e dagli stimoli sempre intelligenti offerti da Alberto Arbasino, conduttore ed anfitrione di Match. Buon ascolto.
1: Buonasera. Io credo che un'occasione molto buona, non solo per civili confronti, ma anche per interessanti dissapori, possa essere offerta stasera da due libri dai titoli ormai molto famosi e dal grosso successo pubblico, come Vestivamo alla Marinara di Susanna Suni Agnelli e Porci con le ali di due coautori, Rocco e Antonia, ed ecco una coautrice, Lidia Ravera. Questi due libri hanno avuto un successo, come tutti ormai sanno, un tale successo di pubblico che si possono addirittura definire best seller, cioè successi addirittura commerciali. E allora, di fronte al fatale termine di best seller, si possono subito introdurre delle considerazioni, cioè per esempio, fino a qualche anno fa, il best seller, fra l'altro anche allora erano quasi sempre scritti da donne, erano soprattutto dei grossi romanzi dove c'erano quasi sempre delle eroine molto belle, molto sventurate, avventurose, strapazzate dalla sorte, dal destino, che vivevano delle peripezie pazzesche, da Via col Vento alla Marchesa degli Angeli, per esempio, e finivano immancabilmente in qualche film che di nuovo strappava le lacrime. Però su questo bisogna stare anche abbastanza attenti, perché i bestseller, cioè i libri di successo, incontrano anche poi col tempo una sorte molto, molto diversa da quella che li aveva accompagnati all'inizio. Per esempio, Carolina Invernizio, che ai suoi tempi è stata sempre giudicata una mascalzona, una teppista, e le andava ancora bene, poverina, se c'era Gramsci che la definiva un'onesta gallina, perché per tutti gli altri è una porca, è indominabile. Tanto vero, era di Voghera come me, non l'è mai stata intitolata, non dico una strada, ma neanche un vicolo cieco dietro i binari della stazione, mai. Eppure adesso, attualmente, il nostro Umberto Eco non è qui fra noi soltanto perché tiene un corso in una importantissima università americana sui miti e i personaggi del romanzo popolare italiano, per l'appunto Carolina Invernizio. E intanto, per esempio, ci sono dei giovani critici cinematografici di oggi che sono nati più o meno negli anni di Catene, Tormento, I figli di nessuno, titoli di questo genere, Totò al Giro d'Italia, Totò che faceva mille altre cose, eppure ai festival dell'Unità, oppure, non so, neanche nei cinema di essay più d'avanguardia spericolata, non ripresentano certo quei film così profondi, così tormentosi, di una dolorosità quasi insopportabile, di una intensità che ci faceva morire dal dolore. Qualche anno fa, appunto, presentano dei film nati come loro negli anni 50, come i film di Matarazzo, Catene, Tormento, oppure i film di Totò. Di fronte al romanzo di successo o al libro di successo, poi ci si pone sempre un interrogativo che è sempre il solito, cioè va incontro, soddisfa una tale aspettativa di lettori, che non sono soltanto i lettori professionali, non sono soltanto i letterati di mestiere, che allora si domanda sempre all'autore o all'autrice, ma tu hai fatto apposta? Ma allora c'è dietro un'operazione commerciale, c'è un'analisi di mercato? E la risposta generalmente è: ma no, ma per carità, non me lo sarei mai immaginato, ho messo su carta quello che il cuore mi dettava e casomai il successo ha sorpreso me per primo o per prima. Il fatto invece che distingue i libri di Susanna Agnelli e di Lidia Ravera è che i grossi successi di questi anni non sono più questi romanzi feuilleton, strapalacro, con delle eroine immaginarie o immaginose, ma sono invece dei libri documento, dei libri verità, cioè una specie di libro che in Italia c'è sempre stato pochissimo, perché in altri paesi, per esempio in Inghilterra, tutti hanno continuamente provveduto a scrivere le proprie memorie, sia gli uomini di Stato, sia dei romanzieri, e spesso le memorie dei romanzieri erano molto più interessanti dei loro romanzi, oppure giardinieri, cuochi, insomma la maggior parte degli inglesi in realtà tiene un diario, questo diario è abbastanza interessante come documento. Invece da noi, mentre, non so, si raccolgono con un certo amore anche dei vecchi strumenti di tradizioni popolari, di lavori perduti, gli scaldini delle castagne, la cosa per fare il burro, la cosa per fare la pasta, oppure d'altra parte si raccolgono dei quadri dell'Ottocento, dei ritratti di signori del tempo di D'Annunzio, o comunque c'è questa ricerca di oggetti, di manufatti, di testimonianze del passato. Sono rarissimi i documenti scritti, perché sono di solito o delle memorie di statisti illustri, che sono delle cose estremamente politiche, politicizzate, fatti con i carteggi, con i documenti, con le minute dei discorsi parlamentari e degli editoriali sui giornali, oppure sono una specie di letteratura verità fatta al magnetofono, no? Ricercando delle testimonianze, per esempio di lotta politica, di lotta partigiana in epoche lontane, di scioperi, di lotte contadine, così. Ma in questo caso non c'è quasi mai il documento scritto, ma c'è il documento registrato, c'è la bobina. Soltanto, io credo, soltanto, non so, poche donne con un certo tipo di educazione anglosassone l'hanno fatto in anni recenti, questo lavoro di presentare un documento, non so, Elena Croce, Claudia Patrizio, o addirittura prima della guerra, quando c'erano Mario Pannunzio e Arrigo Benedetti che facevano scrivere le sue memorie alla vecchia duchessa di Sermoneta, che sarà morta da 40 anni ormai, o da 30 anni, o giù di lì. Perciò, proprio perché in Italia non c'è mai stato questo genere di letteratura verità, e proprio perché adesso c'è questo enorme interesse documentato dal successo di Pubblico delle memorie dei bambini di Casa Agnelli negli anni 30 e negli anni 40, e dei ragazzini figli del movimento, figli del 68, nel libro Porci con le ali, e i contenuti di questo libro, o l'interesse che suscitano, le discussioni che sobillano, sono inevitabilmente ideologici e politici, ecco, di qui la nostra curiosità di mettere al confronto Lidia Ravera e Susanna Agnelli, e di sentire da due punti di vista così diversi come quelli e però ugualmente autentici come quelli manifestati nei loro libri, quali sono i motivi di curiosità o di polemica reciproca. Io vorrei che non ci fossero delle congratulazioni, dei complimenti fra due autrici di successo, e vorrei più tardi invece domandare ai nostri ospiti delle domande, delle curiosità che non coinvolgano possibilmente delle intere concezioni della vita, ma delle curiosità immediate che possono venire dal discorso, dal confronto. Cominciamo con Lidia.
2: Signora Agnelli, io so che lei, come molte persone afflitte da un cognome invadente, preferisce in genere non essere, non dico attaccata, ma neanche interrogata su questioni di famiglia, diciamo che le colpe dei fratelli non ricadono sulle sorelle. Io quindi, anche se avevo subodorato, così magari un po' malignamente, di essere stata invitata a questo incontro, anche un po' contando sul mio ruolo sociale di Gian Burrasca extraparlamentare per garantire facili polemiche, diciamo così, antipadronali, volevo francamente evitarle. Volevo proprio saltare a pie pari tutte le polemiche anti-Agnelli, anti-ricchi, anti-potenti d'Italia. E mettere quindi il confronto sull'unico piano, in fondo, che ci unisce, e nella misura in cui ci unisce, cioè quello di avere scritto due libri di grande successo di pubblico e invece di notevole tiepidità di critica. Credo che questo sia vero anche per lei. Allora mi sono andata a leggere il suo libro. Devo dire che l'ho letto con divertimento dall'inizio alla fine. Purtroppo, leggendo il suo libro, tutte le mie buone intenzioni sono crollate miseramente. Nel senso che Questo libro mi è sembrato francamente una specie di album di famiglia un po' patinato, un po' lussuoso, in cui tra una sfilata di cameriere e governanti e l'altra non c'era più spazio per molto altro. Cioè mi è sembrata una visione profondamente Agnelli, cioè profondamente segnata da quella che è la sua condizione molto particolare. Mi è venuta in mente una specie di emarginazione per eccesso di privilegi, che induce a forme di miopia per quello che riguarda la visione del mondo, la comprensione della storia. Il suo libro, tra l'altro, parla di uno spaccato storico non indifferente, dal ventennio fascista alla guerra, all'esperienza della resistenza. Ecco, io ho sentito molto e molto profondamente questa visione un po' da signorina bene, un po' da chiusa nella fuga dei saloni. E allora la prima domanda che vorrei farla, che è una mia curiosità reale, è questa. Lei era cosciente di quanto questo suo essere così profondamente signorina Agnelli o signorina Fiat rendesse da certi punti di vista angusta la sua visione del mondo, un po' limitata, e pur soffrendo ha deciso di scrivere lo stesso questo libro sopportando questo essere così profondamente Agnelli come un limite? Io ho un profondo rispetto per quanto di doverosamente soggettivo c'è nell'esperienza letteraria, in fondo è questo che la differenzia dalla saggistica, e quindi capisco perfettamente che la signorina Agnelli non può prendere a prestito lo sguardo di una pescivendola per guardare il mondo quando parla di se stessa, quindi capisco profondamente questa cosa. Oppure, e questo è un sospetto che mi è venuto soprattutto in certi tratti, lei ha scritto questo libro proprio in quanto signorina Agnelli, cioè puntando su un suo ruolo mondano e sociale, sapendo che questo ruolo le avrebbe garantito il successo che il libro ha poi avuto in realtà.
3: Quando Alberto Abbasino mi ha chiesto di venire qui con lei, io non avevo letto il suo libro, nemmeno io avevo letto il suo. Avevo soltanto visto il film Porci con le ali, che francamente mi era sembrato uno dei film più noiosi e più brutti che io abbia visto. Poi sono andata a leggere il libro e per l'amor del cielo Alberto dice che non ci dobbiamo fare i complimenti. Il suo libro mi è piaciuto. E semmai la cosa strana di averci portato qui a fare un match è che io credo che i nostri libri si rassomiglino molto, perché lei ha perfettamente ragione quando dice che il mio libro è un album di famiglia, ma Dio sa che lo è anche il suo.
4: Sono due libri che parlano di famiglia.
3: Sono veramente, il mio è un album di famiglia e il suo è un album di famiglia. Il mio è uno spaccato di famiglia Agnelli, il suo è uno spaccato della vita di Rocco e Antonia. E lei, io non credo sicuramente che la famiglia Agnelli potesse rappresentare l'Italia intera di quegli anni, ma io non credo nemmeno che il suo libro rappresenti tutta l'Italia di oggi. In questo credo che i nostri libri si rassomiglino molto.
2: Beh, sicuramente da un punto di vista di loro limitatezza, cioè di loro soggettività, ma in questo penso che tutti i libri si rassomiglino, soprattutto i romanzi, i diari poi, appunto tutti e due sono scritti in forma di diario, quindi sicuramente questa somiglianza c'è. Devo dire che anche in quanto figlia del 68 tendo a considerare questa una metafora, proprio un uso metaforico. Cioè? Il 68 non è un signore con la barba e il cilindro, è un periodo storico, quindi non vedo molto questo fatto di album di famiglia. Però non so, magari adesso vado avanti con le domande.
4: No, certo, andiamo avanti con le domande. No, è un uso metaforico, io chiedevo cioè per forse per chiedere di spiegarlo meglio.
2: Ecco, allora io proseguirei un po' con le domande,
4: sì,
2: anche
4: bene,
2: se mi sembra
4: certo.
2: Forzoso, forse certo. La concezione
4: no, non è forzoso,
2: meglio.
4: Perché cioè il fatto dell'autenticità delle due esperienze e del fatto che tutte e due siano album di famiglia in un certo senso, perché la vera presenza non sono, mi sembra, tanto le esperienze politiche oppure le esperienze sessuali, ma secondo me lettore, i protagonisti dei due libri sono le famiglie, sono delle diverse famiglie italiane, un certo tipo di famiglia e un altro tipo di famiglia. Andiamo avanti con le domande.
2: Allora riprendiamo sul successo. Il successo puntualmente al suo libro infatti è arrivato. Questo successo a me è sembrato una spia un po' deleteria del provincialismo degli italiani. Ho avuto la sensazione che lo leggessero così in tanti e così avidamente, un po' come si guarda dal buco della serratura alla vita dei ricchi, con questa specie di curiosità masochista, magari che poi si risolve in facili indignazioni o in brontolii e sogni proibiti. Ecco, anche il successo del mio libro, tanto per tenere vivo questo parallelo che mi sembra
4: buco
2: più reale.
4: Buco della serratura anche lì.
2: Certo,
4: cosa anche fanno queste ragazzine, certo. I genitori che non sanno
2: buco della
4: bene.
2: Serratura
4: quando
2: rispetto
4: escono,
2: ai giovani
4: fanno?
2: Poi esiste indubbiamente, soprattutto in questo periodo. Ecco, anche il successo del mio libro mi è sembrato un po' repellente da parecchi punti di vista. Diciamo così, schematizzando, che se il suo era una spia del provincialismo degli italiani, il mio era in una certa misura la spia del guardonismo degli italiani. Io devo dire però che il successo del mio libro mi ha un po' fatta vergognare, mi ha irritata e mi ha insospettita molto. Ecco, vorrei chiederle, lei che cosa ne pensa del successo del suo libro?
3: Quando lei mi parla di provincialismo, le dirò che il provincialismo credo che appartenga sia al successo del libro che alle persone che più lo hanno criticato. Io avevo chiesto a Alberto di invitare qui oggi un signore che, quando è stato dato al mio libro il premio Scanno, non solo si è ritirato dalla giuria in segno di protesta, ma addirittura ha scritto una lettera all'Avanti in cui, con il tono che avevano un tempo le sciarpe littorie, diceva: guardate, sia ben chiaro che io mi sono ritirato dalla giuria perché questo libro di Susanna Agnelli io non desidero assolutamente premiarlo. Ecco, questo mi è sembrato un segno di un provincialismo estremo. Non ricordo, confesso, ecco, questa è forse una cosa freudiana, ma continuo a non ricordarmi il suo nome. Ecco, sì. E questo, devo dire, mi è sembrato un segno veramente di provincialismo, dopo. Perché sono d'accordo, io credo che quando una cosa ha molto successo c'è sempre un qualche cosa di un po' provinciale, perché il successo è un qualche cosa che deriva da un insieme di cose che per forza di cose sono cose alla moda.
4: Ma poi c'è anche però un fatto che può interessare, diciamo, il sociologo della cultura, cioè che in realtà né la forza della Fiat né la forza del 68 e del post 68 a un certo punto riescono a spiegare come mai questi due libri e soprattutto questi due titoli abbiano veramente rotto la barriera di un certo tipo di lettori consueti, così, e siano entrati nel modo di dire della gente.
2: Sì,
4: andavano incontro a un certo tipo di aspettativa. Questo è un discorso sociologico che chiudo qui, che
2: però avevano anche tutti e due dei titoli particolarmente fortunati.
4: Ma Marinara ai porci si sentì nelle conversazioni per tanto tempo. Noi però forse potremmo chiedere ai nostri amici se vogliono intervenire. Vediamo chi vuole intervenire.
5: Io volevo domandare invece alla Ravena una cosa in merito proprio al suo libro. Sì. Il suo libro è stato accusato molto spesso, anche con una certa violenza, di rappresentare un mondo di giovani che in realtà non è autentico, un mondo di giovani disperati che hanno abbandonato ogni volontà di lottare, eccetera, eccetera, soprattutto in mezzo al movimento. Il tuo libro ha rappresentato la crisi del movimento e sembrava addirittura la fine, la irrecuperabilità del movimento, pochi mesi in fondo prima della ripresa di questo movimento. Allora, che cosa dici tu di fronte a queste accuse? Come le vedi?
2: Ma queste accuse, che sono state indubbiamente le più frequenti, devo dire che mi lasciano abbastanza fredda, perché io non ho scritto un saggio, non ho fatto un'inchiesta giornalistica, non ho raccolto testimonianze, non ho fatto un articolo teorico sui Quaderni Piacentini. Ho usato una formula letteraria, su se sia o meno letteratura dicono di no, può darsi di no, non è importante, magari ne discutiamo dopo. Però la formula, con tutti i suoi limiti, era questa. Allora io credo che nella formula letteraria ci sia sempre una certa quantità di soggettivismo. Io sono convinta che io ho proiettato una parte della mia esperienza, di quello che poteva essere una mia amarezza di fronte a un'involuzione del momento politico, del movimento politico giovanile, e l'ho proiettata però tenendo anche conto invece di quelli che erano dei dati di realtà, che naturalmente con la mia ottica soggettiva, come tutti i punti di vista lo è, io avevo incontrato guardandomi attorno. Il fatto poi che pochi mesi dopo sia scoppiato il cosiddetto 77 personalmente mi ha riempita di gioia e di soddisfazione, ero molto contenta di essermi sbagliata.
4: Tanto più poi adesso scoppia la cosa punk, quindi è già un'altra cosa ancora. Sì. No, ma forse vorrei dire qualcosa, Beatrice.
6: Beatrice Rangoni Machiavelli, giornalista. Volevo fare una domanda a Lidia Ravera. Lei ebbe a dire, e sono d'accordo con lei, che il movimento giovanile è un nido di crisi e di disperazione, ma anche culla del nuovo. Rocco, nella lettera in cui dà il commiato a Antonia, dice una cosa che mi ha molto colpito. Sono d'accordo. So che non si arriva da nessuna parte se non si fa la rivoluzione, ma so anche che facendo la rivoluzione si può non arrivare da nessuna parte. Ora io le chiedo, cosa si può prospettare, dare come speranza a dei giovani quando anche il mito della rivoluzione sembra non aver più presa su di loro?
2: Io penso che nella misura in cui... che brutta formula. La rivoluzione
1: diamola per
2: viene...
1: non detta.
2: Cancelliamola. questi sono vizi contratti appunto facendo la rivoluzione. Quando la rivoluzione viene considerata appunto un mito, io ho molta difficoltà in realtà a rispondere. Come mito io penso che sia estremamente positivo che venga distrutto, criticato, fatto a pezzi, sconquassato, come tutti i miti. Rimane come motore dell'esistenza, come profondo desiderio, come volontà di rinnovarsi, di capire, di andare avanti. Anzi, io penso che come volontà di andare avanti assuma tanta più importanza e tanta più forza quanto più viene distrutto il mito.
1: Giuliano, volevi chiedere qualcosa? Beatrice?
7: No, basta.
5: Sì, io...
1: Io? Valerio.
8: Avete parlato molto di successo.
1: Valerio Riva.
8: Ah beh, devo chiamarsi, sì, mi chiamo sì. Valerio Riva, faccio giornalista. Avete parlato moltissimo di successo, anzi, con una punta di non troppo malcelato rammarico. Il successo, Dio mio, mi è venuto il successo, che disgrazia, mi sono vergognato del successo, eccetera. Ma non state un po' esagerando, perché se non mi sbaglio, i vostri due libri sono due libri ben fatti, ben costruiti a tavolino. E mi pare che sono fatti apposta per avere successo. O pensavate di rimanere...
1: Di farla franca.
8: Di farla franca, di non essere vendute, di non essere comprate, basta. Non state dicendo un po' di bugie, tanto per...
3: A chi la rivolge la domanda?
8: A tutte e due, tutte e due. Ma forse potrebbe rispondere prima lei che...
3: Rispondo?
1: Sì, sì, sì. E poi andiamo avanti, il gong segna l'inizio della seconda parte.
3: Io credo che quando uno scrive un libro, perlomeno io dico dal punto di vista mio, non crede assolutamente o non pensa assolutamente a quello che sarà il successo. Credo che questo veramente sia un mito. Uno scrive un libro perché a un certo momento un editore te lo chiede e uno ha voglia di scriverlo.
8: No, ma scusi. Allora, gliel'ha chiesto perché si chiamava Susanna Agnelli?
3: Certo,
8: o perché
3: certo,
8: aveva
3: questo,
8: già fatto delle altre cose?
3: Se lei avesse letto il mio libro, siccome l'ho scritto...
8: L'ho letto.
3: Allora, se lei avesse letto la prefazione del libro, ci ho scritto. Questo libro me lo ha domandato un editore e per questo ho deciso di scriverlo. A quel momento evidentemente mi sono divertita molto nello scriverlo, ma non ho mai, mentre lo scrivevo, pensato questo libro avrà o non avrà successo, se ne venderanno 10.000 o 100.000 copie, mai.
8: Lidia Ravera, scusi, ha fatto una cosa, si sono messi in due sotto uno pseudonimo. Facciamolo in maniera che uno sembri un tipo ben preciso, un altro tipo ben preciso, eccetera. Questo non si tratta di costruire, fare una specie di torta?
2: Ma io penso che quando si fa un lavoro si costruisce sempre, per definizione. Un lavoro è un lavoro, un libro è sostanzialmente un lavoro. Quindi certo che era costruito, certo che era scritto a tavolino, mi risulta peraltro che i libri si scrivano a tavolino. Lo pseudonimo è un altro discorso, un po' più lungo, magari un po' velleitario, però che aveva una sua precisa funzione, che non era il trucco pubblicitario. Probabilmente molto più velleitario, sarebbe stato più semplice, più furbo come trucco pubblicitario. Questo però non vuol dire che si costruisca per il successo. Quando io ho detto prima che mi vergognavo, che mi ero vergognata un po' del successo, e che l'avevo considerato una spia deleteria, è un discorso a posteriori quello che faccio. Prima, come diceva giustamente Susanna Agnelli, proprio non mi sono posta al problema. Io poi, appunto, 25enne che venivo dal nulla, come si dice, proprio con i mass media, con l'industria culturale, non ero molto ammanitata, quindi non lo sapevo che stavo confezionando un prodotto così furbo, non me ne ero resa conto. Dopo, vivendo tutta la storia del dopo libro, allora ho scoperto tutta una serie di cose, ho visto il successo e me ne sono rammaricata, perché era un libro che era rivolto a 20.000 giovani e che è stato letto da 500.000 di persone. Mi è completamente sfuggito di mano. In questo senso dico, il successo mi preoccupa. Non è che mi dispiaccia, per carità, anzi, ha molti lati positivi, serve soprattutto sul piano della sopravvivenza, serve molto, e questo non lo nego assolutamente.
1: Adesso dovrebbe Susanna Agnelli farti qualche domanda.
3: Sì. Ecco, Lidia, io le vorrei chiedere questo. Nel suo libro mi sembra di capire che Antonia viene soprattutto rattristata da un fatto, che questa vita di movimento, in cui si pretende che un ragazzo invece di fare l'amore vada ad una riunione politica tutte le sere, è un qualche cosa che effettivamente l'ha toccata molto profondamente, perché questo nel libro ricorre frequentemente. Questo fatto di Antonia che soffre, dice: ma come, stasera potevamo stare insieme, stasera potevamo fare l'amore, invece guarda un po', questo qui sempre con questa cosa politica in testa mi costringe ad andare a una riunione in cui dobbiamo di nuovo sentire questi noiosissimi che ci raccontano una cosa. Allora, del suo libro c'è un fatto che io non capisco: com'è che lei ha accettato che alla fine del suo libro, che a me è piaciuta moltissimo, perché mi sembra che nel suo libro lei abbia raccontato un qualche cosa che vale la pena di conoscere, soprattutto per chi non vive in quel mondo, perché lei ha accettato che ci sia quel post-scriptum in cui due persone con una saccenteria e una presunzione estrema raccontano Porci con le ali al popolo come se il popolo non fosse stato in grado di capirlo, facendo esattamente quello che lei deplorava da parte di Antonia?
7: Sì, io ho avuto occasione di pentirmi di aver fatto questa operazione, lo confesso candidamente. Probabilmente soffrivo, scrivendolo, di un'ambiguità di fondo. Io ero molto incerta tra fare il romanzetto e quindi buttarmi, osare, tirare fuori cose di me, che infatti sono state proprio quelle che poi mi hanno rimproverata, quindi non mi sbagliavo neanche tanto, e invece fare... usare una formula molto più sicura e molto più rassicurante, molto più accettata nel nostro ambiente, che era quella del saggetto, dello sproloquio teorico. E allora ho voluto fare una via di mezzo. Ho scritto queste cose anche audaci da certi punti di vista. E poi in fondo ho messo questa chiave di lettura invece un po' saccente, proprio perché ero in questa ambiguità, ero un po' spaventata dall'idea di tirar fuori le cose da sole.
3: E cioè, voglio dire che alla fine lei si è contraddetta, cioè accettando quel post-scriptum, lei ha contraddetto tutto quello che nel suo libro diceva, perché nel suo libro è evidente che appaiono questi due ragazzi molto simpatici, estremamente sentimentali, direi quasi romantici, e che hanno naturalmente un modo di vivere, un modo di parlare del mondo di oggi, perlomeno di un certo mondo di oggi. Del suo libro, per esempio, un'altra cosa mi ha colpito, che io ho ricevuto infinite lettere in cui mi si parlava, per esempio, di Porci con le ali, spiegandomi quanto era brutto, vergognoso, scandaloso, eccetera, Porci con le ali, da persone che poi mi citavano passi interi di Porci con le ali, che voleva dire che effettivamente queste persone erano rimaste colpite, gli era piaciuto questo Porci con le ali. Io ho incontrato persone in aeroplano che leggevano Porci con le ali nascosto dentro un giornale. Ecco, mi è, devo dire, dispiaciuto molto quando alla fine ho detto: ma guarda un po', questa è una ragazza che aveva capito per bacco tante di quelle cose, alla fine invece si è fatta proprio trascinare, si è fatta trascinare in quello che lei stessa deplorava.
7: E non direi però che lo deploravo poi tanto. Secondo me la tendenza di una certa parte di pubblico, quella che cui probabilmente lei fa parte, quella parte di pubblico che mi è sfuggita, quella a cui francamente proprio non era diretto, e non avevo intenzione di far decifrare ad altri il mondo giovanile. La mia intenzione era di far decifrare se stessi ai giovani, ed è diverso.
4: Posso dire una cosa io? Sì. Allora, come mai diversi giovani e dici: ma no, noi non siamo così, ma per carità, noi adesso qualche anno dopo siamo già tutti cambiati, non siamo quelli che venivano descritti, cioè, perché anche questo si è letto, si è sentito.
7: Ma io credo che proprio nessuno si riconosca in un modello, meno male. Io non intendevo fare una fotografia universale, non ho la sfera di cristallo, ho dato delle suggestioni, ho stimolato la discussione, sono molto contenta che non si riconoscano. Del resto io non davo una visione completa e dettagliata di quello che è un giovane, davo alcuni elementi, alcune suggestioni, a parte il fatto che credo che nessuno ami riconoscersi fino
3: ma poi è anche vero che i giovani forse cambiano molto in fretta, probabilmente molti giovani saranno cambiati proprio leggendo Porci con le ali.
7: Ma questo non lo credo, non credo proprio che arrivasse a tanto. La cosa che le stavo rispondendo prima, volevo finire brevemente. Ecco, questo tipo di pubblico, diciamo il pubblico più adulto o di un'altra classe sociale, di altre esperienze, ha un po' la tendenza ad enfatizzare questa noia della politica. Questa è una tendenza che disgraziatamente ha dimostrato anche Paolo Pietrangeli facendo il film. Ecco, c'era questa forma di insofferenza verso la politica in un momento in cui, scoprendo la coppia, scoprendo l'amore, scoprendo la sessualità, c'era molto forte il desiderio di essere felici, di accoppiarsi, di amarsi e di scoprirsi. Però c'era anche una grande tensione verso la politica, verso la spiegazione del mondo. A un certo punto Antonia rimpiange di non essere un operaio con la tuta da metalmeccanico che sfila il 1° maggio, perché si sarebbe sentita più a posto, perché avrebbe sentito di avere un ruolo sociale ben preciso. Quindi certo c'è insofferenza nei confronti della politica, ma c'è anche tensione e desiderio. A me è dispiaciuto molto che certo tipo di lettori abbia enfatizzato esclusivamente la noia e il disagio, e a maggior ragione Pietrangeli, che poi ha fatto un film che adesso stanno vedendo.
3: Io devo dire che la noia emergeva molto chiaramente.
7: Certo, soprattutto per il povero spettatore.
1: Ci vorrebbero delle altre domande a questo punto, abbiamo ancora qualche minuto di domande.
3: C'è un'altra cosa allora del libro. Quando lei racconta di queste scene d'amore, no? Le scene d'amore fra i due, c'è una cosa che non emerge mai, ed è il piacere di Antonia. Cioè, mentre emerge chiaramente tutto il contorno e il piacere di Rocco, non emerge mai quello di Antonia. Perché?
7: Ma Antonia è una donna. Io penso che soprattutto inizialmente, soprattutto a 16 anni, la sessualità venga vissuta da una ragazza più come modo per farsi accettare in un mondo in cui non conta veramente niente, in un mondo che non le appartiene, che non come gioia, come piacere, come liberazione. Certo, per un uomo è diverso. Quindi...
3: Cioè, voglio dire, era giusta la mia interpretazione leggendo il libro, perché ne ho parlato con qualcuno l'altro giorno. Era giusta la mia interpretazione che in fondo questi incontri, questi rapporti sessuali di Antonia non le procuravano piacere.
7: Sì, io direi che era giusta. Direi che era giusta. Antonia era alla ricerca di un rapporto con un'altra persona. La sessualità la viveva un pochino, come purtroppo credo che capiti a moltissime ragazzine, soprattutto queste ragazzine. Antonia era una ragazzina carina, piccolo borghese, extraparlamentare, faceva parte di un ambiente ben particolare, di scoprire, ahimè, troppo presto che la bellezza e il sesso per una donna sono molto delle merci di scambio, dei modi per essere appagata, accettata, per ricevere in cambio in un mercato molto triste tenerezza e affetto. Questo toglie molto, io credo, piacere alla sessualità.
3: Se lei dovesse dare un consiglio a una ragazza oggi, per esempio, che cosa gli consiglierebbe? Di averli così presto, questi rapporti sessuali, o no?
7: Ma io non credo che sia possibile prescriverli i rapporti sessuali,
3: o no. Prescriverli
7: no,
3: per l'amor del cielo, è diverso.
7: Sì, ma vivere nel massimo della libertà, fare solo ed esclusivamente quello che si desidera, però.
3: Già, ma
7: mai
3: mi sembra di capire che lei però non lo desiderasse. Uno non può desiderare molto una cosa che non ti dà piacere.
7: Ma noi nel 68 abbiamo subito dei modelli di libertarismo autoritario che sono stati abbastanza pesanti. Io almeno personalmente, forse sarò brutalmente smentita, ma li ho vissuti. Prima c'era il mito della verginità, io nel 68 avevo 17 anni, c'era il mito della non verginità. Io questa verginità l'ho persa come sacrificandola su un altare. Io dovevo assolutamente essere sverginata. Questo non è essere liberi sessualmente, questo è molto triste e molto pesante.
3: No, no, ma di fatti voglio dire che quello che emerge, di fatti, non vorrei usare la parola squallore, perché è un po' triste dire che era squallido, ma è molto triste di pensare che per non essere vergini bisogna essere non vergini, detestando sia l'una che l'altra cosa.
7: Forse si comincia a detestarla proprio perché c'è questo modello che pesa, tutti i modelli autoritari in fondo si fanno odiare. Comunque io credo che sia effettivamente molto triste e molto difficile essere giovani, essere adolescenti. È un modo di non esistenza, non si ha spazio. Penso che il mito dell'adolescenza felice sia uno dei più disgustosi, mortiferi e sbagliati tra tutti i miti della società dei consumi.
3: Sì, ma forse anche il mito dell'adolescenza necessariamente così infelice.
7: Non è infelice perché contiene appunto queste spinte biologiche al cambiamento che rendono una persona molto più ricca e quindi da certi punti di vista anche molto più felice. Però credo che sia una condizione drammatica e non si è ancora realizzati, non si ha diritto di parola, si manca di potere in senso assoluto proprio.
3: Cioè, io penso perlomeno che sempre quando si impone alla gente, e gliela si può imporre anche proprio con una pressione morale, come ha detto lei prima, che era quella, per esempio, la pressione morale di dover perdere la verginità, si toglie sempre comunque la libertà.
7: Se si impone?
3: Sì.
7: Certo, ma questo contiene un'allusione al fatto di scrivere libri descrittivi della condizione
3: giovanile? No, lei mi ha detto che lei a un certo momento ha pensato che la virginità la doveva perdere. Questo evidentemente è un'imposizione morale.
7: Ah, certo.
3: Non era sicuramente un'imposizione fisica, non penso che sia stata violentata.
7: No. Questo mi manca.
3: Ma voglio dire, è un'imposizione morale.
7: Certo, infatti, ecco. Queste posizioni morali...
3: E non
7: morali...
3: mi sembra che questo sia comunque una perdita di libertà.
7: Lo è profondamente, infatti proprio questo intendevo dire citando questo esempio del modello autoritario all'incontrario. Io credo che infatti uno dei motivi per cui la condizione giovanile è drammatica è che dappertutto, da tutte le parti ricevono questo bombardamento di modelli, di discorsi su, di decifrazioni, di schemi, e li subiscono tutti, un po' più, un po' meno, anche al di là di quanto volontariamente sono oppressivi, lo sono oggettivamente.
3: Ecco, quello che lei, questa era l'impressione che io avevo ricevuto leggendo il suo
9: libro. Sentiamo i nostri amici se vogliono intervenire ancora.
5: Giuliano Zincone, giornalista. Lidia, io credo però che la questione della perdita della libertà sia inevitabile per chiunque accetti di far parte di qualsiasi gruppo. Quindi evidentemente se c'è un gruppo che ha come suo codice, come suo sistema di valori, quello che secondo il quale si deve perdere la virginità, ebbene, è l'appartenenza al gruppo, è legarsi gerarchicamente alle regole di questo gruppo che probabilmente ti impone un modello di comportamento. E a proposito di questo ti volevo domandare, a partire da Porci con le ali si è scatenato un grosso dibattito sulla coppia, sulla crisi della coppia, eccetera, eccetera. Tu non credi che sia il modo col quale è stato posto nel libro crisi dell'adolescenza, crisi di valori dell'adolescenza, che poi ha determinato anche il dibattito intorno alla coppia, che cioè la coppia sia stata identificata con quel tipo di coppia lì che tu descrivi nel libro?
7: Ma io credo che non ci siano tanti tipi di coppia. Può darsi che quello che tu dici sia vero, ma io credo che ci sia una coppia sola, che la coppia si regga sempre ed esclusivamente sul livello di subalternità di uno dei due partner all'altro. Non credo che ci siano coppie più o meno aperte o chiuse, coppie che vanno in crisi e coppie che invece miracolosamente non ci vanno. Ma le coppie sono tutte coppie, sono forme di socializzazione a due che tendono all'autarchia, alla chiusura e che producono da sé proprio i germi della propria autodistruzione. Se questo è vero soprattutto adesso, perché il femminismo ha dato molti scossoni, credo che in una certa misura sia stato vero sempre.
9: Allora, no, un momento.
6: Rapidissimamente, Porci con le ali era scritto per 20.000 giovani, è stato letto da 500.000 persone. Vestivamo la marinara non da Susanna Agnelli, ma certamente dall'editore che gliel'ha commissionato, era destinato a 500.000 persone. Vorrei sapere quanti possono essere stati, dai contatti che tu hai avuto, i giovani a cui questo libro è piaciuto e che sono stati interessati.
3: Contarli mi è assolutamente impossibile.
6: Non credo, ma presso poco, come
3: giovani,
6: sensazione.
3: Di solito fra i fan letters che ho ricevuto,
6: sì, ecco, quello.
3: Ecco, sono un maggior numero di giovani che non. O donne vecchissime, che mi dicono che conoscevano mia madre, l'avevano vista passare per la strada, oppure in genere giovani.
6: Ecco, questo mi interessava, grazie.
8: Volevo chiedere una cosa a Susanna Agnelli. Ha detto Arbasino giustamente prima che fuori d'Italia molte persone che appartengono, diciamo così, al potere o comunque all'establishment raccontano quasi sempre le loro memorie arrivate a una certa età. Gli italiani quasi mai. Gli uomini politici poi mai del tutto. Come mai?
3: Ma difatti l'editore...
8: Hanno troppe cose da nascondere.
3: Ma difatti vede, l'editore che me l'ha chiesto quel libro era un editore inglese. Perché mai è venuto in mente ad un editore italiano di chiedermi di scrivere.
9: Sembra
3: un libro.
9: C'è un'ultima domanda. Sì. Un'ultima domanda.
10: Sì. Sono Francesca Maldoni, studentessa. Volevo chiedere alla signora Ravera, dunque, se Antonio ha tutti questi problemi di sesso, si sente così oppressa nella sua situazione nel 68, eccetera, perché Porci con le ali? Quali ali?
7: Beh, le ali sono sicuramente nel comunque decidere di vivere la sessualità in ogni caso in modo problematico e politico, cercando di capire di andare avanti. Queste credo che siano le ali di Antonia, non altre.
9: C'è nessun altro che vuole domandare qualcosa? Credo che siamo proprio alla fine e allora non mi rimane altro che ringraziare tutti gli intervenuti, a cominciare da Susanna Agnelli e da Lidia Ravera, perché quello che emerge da questo dibattito è la assoluta autenticità delle loro esperienze, che si svolge non soltanto alle spalle dei libri che hanno scritto, ma continua a riprodursi e a riproporsi tra di noi. Grazie quindi, e grazie a quelli che sono intervenuti.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Canto solamente insieme a pochi amici. Quando ci troviamo a casa e abbiamo bevuto, non pensare che abbiamo dimenticato. Proprio ieri sera parlavamo di te, camminando verso casa mi sei tornata in mente. A letto mi son girato e non ho detto niente, e ho ripensato alla tua voce così fresca e strana.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

慢点，慢点。Stai qua, lo sai che là non ci devi andare. Stai qua, stai qua. Piccolomeni! Piccolome, sono Paternò! Il cane da la porta avete lasciato! Piccolomeni! Oh.

0: Pronto?
1: Pronto, dottore. Mi scusasse se la telefono a dirti a presto.
0: Oh, Gallarella, sei tu, che è successo?
1: Ma deve recarsi subito in loco, in dove io è stato rinvenuto un cadavere.
0: Fammi capire bene. È stato rinvenuto un cadavere, un morto?
2: Sì, sì, dottore.
3: Ah, e il dottor Ozzano dov'è?
2: In loco.
3: Sì, ho capito, ma dov'è il loco?
2: Incontrata Sansovino, dottore.
0: Ah. Senti, sappiamo il nome del morto?
2: Sì, dottore.
0: Cadale, e come si chiamava?
2: Trattasi di Enea Silvio e Piccolomini.
0: Enea Silvio e Piccolomini?
1: E Piccolomini.
0: E che è, una strage?
2: Non lo so, dottore, così qua sta scritto.
0: Vabbè, senti, se telefono il dottor Augello, digli che lo sto raggiungendo, eh?
1: Va bene.
2: Enea Silvio e Piccolomini.
4: Enea Silvio Piccolomini. Che razza di nome è?
5: Era il vero nome di Pio II, Papa del Rinascimento, mi pare. Strano per vagato.
4: Infatti, in paese lo chiamavano Nenè.
5: Era cieco?
4: Sì.
5: E questo?
4: Non si è mosso da un millimetro da quando siamo entrati. È il cane guida dei Piccolomini. Vieni a vedere, insomma. Guarda qua, è ancora aperto. E poi, ragazzi, ieri sera ha chiuso porte e finestre, si voleva preparare un po' di camomilla, ha messo sul pentolino con l'acqua, poi si è coricato a letto, si è dimenticato. L'acqua bollente è venuta fuori, ha spento la fiammella e addio.
5: Avvenuto il gas.
4: E così pare, però aspettiamo Pasquano, vediamo.
6: Senti, Salvo, dimmi che cosa posso fare qui dentro io.
7: A me lo domandi. Fai i tuoi rilievi.
6: I miei rilievi? Ma tu lo sai che quello era cieco?
7: E allora che mi sta a significare?
6: Ma tu lo sai come si fa un'idea del mondo un cieco?
7: E come tu mi vuoi babbiare stamattina? Col tatto.
6: Appunto, col tatto, significa le dita, i polpastrelli.
7: E allora?
6: Significa che lì dentro ci sarà l'ira di Dio d'impronte. Ci perdo la testa, la vita a individuarle tutte. Ne vale la pena, visto e considerato che saranno sicuramente tutte della stessa persona.
7: E come, ma tu che fai dalla vita mia? Fai quello che deve fare e non mi rompere i gabbasisi.
4: Salvo.
8: Venga, signor Paterno, è lui che ci ha avvisato oggi.
7: Ah, sì. Dovrebbe venire il commissariato, vorrei farle alcune domande.
9: No, io in commissariato non ci vengo.
7: Che significa che in commissariato non ci viene?
9: Scusasse, commissario, veramente preferirei vetare. Io ho 40 anni e nella mia vita non ho mai avuto a che fare né con guardie né con ladri. Mi fa impressione.
7: Guardi che si tratta di semplice formalità, eh.
9: Commissario, già mi sento tutto sudato.
7: Va bene. Lei conosceva il signor Piccolomini?
9: Conoscerlo lo conoscevo, ma lui non dava confidenza a nessuno. Per 5 anni sono passato almeno 4 volte al giorno davanti a questa casa e non ci siamo detti altro che buongiorno e buonasera.
7: E come mai stamattina ha pensato che ci fosse qualche cosa che non andava?
9: È stato per via d'Orlando.
7: Orlando? Chi è Orlando?
9: Sì, il cane Orlando. Erano inseparabili lui e Piccolomini. Quando stamattina ho visto il cane Orlando davanti alla porta chiusa, ho pensato subito che doveva essere successo qualche cosa.
7: Perché il cane dormiva in casa col padrone?
9: Piccolomini non faceva un passo se non aveva il cane Orlando con sé. E questo è il motivo per cui io poco mi avvicinavo a quell'uomo.
7: E perché?
9: Come perché? Perché quello è un cane pericoloso.
7: Quello è un cane pericoloso?
9: Io non mi fido. Quello è sempre stato un cane pericoloso.
7: Vabbè, la ringrazio, signor Paterno, casomai la faremo chiamare, eh?
9: Fossi lei sarei più attento. Non mi prenderei certe confidenze con quel cane.
7: Grazie, grazie.
9: Quello è stato sempre un cane pericoloso.
7: Signor Paterno, ho capito, grazie.
9: Va bene, poi.
7: Tortorella, dove è Fazio?
10: È rimasto in commissariato.
7: Ah, devi farmi avere un rapporto su Enea Silvio Piccolomini. Vita, morte e miracoli, io mi torno a casa, eh.
10: Commissario?
7: E
10: il cane Orlando?
7: Il cane Orlando?
10: E che ne facciamo?
7: Che ne so io?

0: mangiava niente, non sapevamo più cosa fare. Poi l'ho portato a casa, gli ho fatto annusare il polpettone che mi ha preparato Adelina. Oh, se lo sta divorando tutto.
1: Ah sì?
2: È un Terranova, c'ha un testone.
1: Ma dai.
0: Io pensavo che i cani dei ciechi fossero tutti dei pastori tedeschi. Invece.
1: E cosa pensi di fare adesso?
2: Ah, non lo so, certo non
0: lo posso tenere qua, eh.
3: Ma perché no? Ti farebbe bene un po' di compagnia.
0: Oh, ma quale compagnia, Livia?
1: Andiamo, c'è posto per tutti e due in quella casa. E avere un cane è bellissimo.
0: È bellissimo.
3: Ciao, Salvo.
0: Avanti.
4: Commissario.
0: Oh, faccio, vieni, vieni.
4: Ho quelle notizie su Piccolomini.
0: Ah.
4: Ma non sai cosa ho scoperto?
0: Sì.
4: Alla fine dell'Ottocento ci fu avvicata un impiegato per l'anagrafe che doveva essere un tipo scherzevole.
0: Perché?
4: Perché a tutti quanti i trovatelli affibbiava nomi tipo Jacopo Ortis, Aleardo Aleardi e via coglionando. E così a un povero picciolino che era nato nel 1897 gli toccò il nome di Enea Silvio Piccolomini.
0: E questo Enea Silvio Piccolomini del 1897 è il nonno di quello defunto oggi.
4: Esattamente. Enea Silvio, detto Nenè, figlio di Mario ed Assunta Calopresti. Vabbè, il nipote del figlio di NN nel 1897. Se l'è rimasto a Vigata fino all'età di 20 anni e poi se ne andò a Torino a cercare travaglio.
0: Un cieco che se ne va da solo a Torino a cercare travaglio?
4: No, commissario. Cieco l'è diventato dopo. Lavorava in acciaieria e ebbe un incidente. E non è tutto. 2 mesi appresso alla disgrazia, avrebbe pure dovuto sposarsi con una vedova coetanea. Ma quello che era successo, ammesso che la vedova la volesse ancora ridotto com'era, gli fece cambiare idea.
0: E allora?
4: Se ne tornò in paese, ma non c'aveva più nessuno della famiglia. I genitori erano morti. La sorella minore Ignazia si era intanto maritata e si era trasferita all'isola di Levanza col marito.
0: Se togliamo una curiosità, i rapporti tra Nenè Piccolomini e questa sorella Ignazia com'erano?
4: Ma la dicono abbastanza buoni.
0: Lui come campava?
4: Ci faceva bastare i soldi della pensione. Con quelli aveva anche affittato quella casuzza. Sul conto corrente abbiamo trovato quel poco che riusciva a risparmiare.
0: Ma quindi qui a Vigata non c'era nessuno che si occupasse di lui?
4: No, proprio nessuno no, commissario. C'è questa Lux in Umbra.
0: E chi è?
4: Un'opera pia di Montelusa.
0: Un ospizio?
4: No. L'opera pia assiste a domicilio, mi spiegai, commissario?
0: Ah.
4: A tutt'oggi ha 12 assistiti, sparsi per tutti quanti i paesini della provincia. Sono persone che hanno bisogno di assistenza, di una sedia a rotelle, magari di un cane per ciechi. E la Lux in Umbra li mette in condizione di muoversi da soli.
0: Scusami, pure il cane è di proprietà dell'opera pia?
4: Ufficialmente sì. E penso anche che se lo verranno a riprendere, commissario, perché un cane per ciechi, secondo me, è una cosa abbastanza preziosa.
5: Domando perdonanza per la botta, dottore, ci scappò. C'è al telefono il signore che dice che dentro un bumolo c'è un messaggio di aiuto, mi ammazzino.
0: Ma e chi ammazzano?
5: Non lo so, dottore, questo bumolo è a fiacca. Che faccio, commissario? Non lo passa al telefono.
0: Ma che mi vuoi passare al telefono, Cadare? Un bumolo.
4: Vabbè, commissario, mi scusi, ci penso io con permessione.
6: Cadare, scusami, fammi capire. Come ha fatto un bumbolo, un orcio di terracotta a telefonare da fiacca? Voglio capire.
7: Buongiorno.
0: Buongiorno.
8: Ma dico, lei deve venire a cassare quello che dico io, anche dal barbiere.
7: No, dottor Pasquale, non lo volevo disturbare. Voglio solo sapere se ha fatto quell'autopsia.
8: L'ho fatta, sì. Ed è stato facile.
7: E allora?
8: Che vuole sapere?
7: Come è morto?
8: Avvelenamento.
7: Da gas?
8: Ma quale gas? Gas? Quale gas?
7: Ma come quale gas, dottore? Quello della bombola.
8: Il gas della bombola non avvelena.
7: Ah no?
8: No! Semmai scoppia, boom! Piccolomini ha preso una dose eccessiva del barbiturico che prendeva regolarmente ogni sera per addormentarsi. Aggiunga che era anche malato di cuore. Anche se questo lui non lo sapeva. Perché non sono state trovate medicine di alcun genere per il cuore. Faccio conti lei, il sonnifero e il cuore.
9: Me lo posso portare fuori?
7: Fai una passeggiata?
9: Eh sì.
7: Vai, vai.
9: Vieni, andiamo.
7: Si chiama Orlando.
9: Orlando.
7: Ci sono novità?
0: Non mi convince la morte di Piccolomini.
7: Ah, è per questo che ti porti appresso il cane, speri che lui ti chiarisca la faccenda.
0: Ma tu sei rincoglionito. Secondo te com'è morto Piccolomini?
7: Già te lo dissi, l'acqua nel pentolino bolliva, è venuta fuori, ha spento la fiammella e poi
0: il
7: dopo
0: gas della bombola non ammazza.
7: No, il gas della bombola.
0: Il gas della bombola non ammazza, casomai il gas della bombola esplode.
7: Ne sei sicuro?
0: Certamente.
7: Non lo sapevo.
0: Non lo sapevo nemmeno io, me l'hanno spiegato.
10: Nenè Piccolomini è morto per un'overdose di sonnifero. Però c'è qualcosa che non mi guarda e che riguarda soprattutto il cane.
7: Perché?
10: Te venga a spiegare, stammi a sentire. Padre No ci ha detto che Nenè Piccolomini e il cane erano praticamente inseparabili, no? Giusto? Il cane dormiva magari in casa. Allora scende la sera, Nenè Piccolomini si prepara per andare a dormire, chiude porte e finestre. Se sbaglia col sonnifero e si avvelena. Come ha fatto il cane a uscire fuori dalla casuzza?
9: Ma questo cane è simpaticissimo, ce lo prendiamo noi, Mimì?
7: Non lo so, beh, amore. E se l'avesse fatto uscire lui perché voleva suicidarsi?
10: Mimì.
7: E poi non si metteva a fare una camomilla, certo, non quadra, no? Ah. E allora resta l'incidente, Salvo, io non riesco a pensare a niente.
10: Ma secondo me non riesce a pensare a niente perché c'è qualcuno che ci vuole portare a un punto morto. Questa è cosa architettata da un mastro d'opera fine con freddezza e intelligenza.
7: Un mastro d'opera fine per un povirazzo come Piccolomini? Perché?
9: Forse perché Piccolomini non era un povirazzo come appariva.
11: Non ti preoccupare, ti faccio delle fotografie gratis.
12: Come gratis? Ma Catarre?
11: Cioè, che non li paghi?
12: Gratis, Catarre.
11: Che ho detto io, gratis. Non ti
12: allora,
11: preoccupare.
12: Catarre, quando ci mettiamo d'accordo?
11: Ci parlo io, è un amico mio, Cicco De Cicco si chiama.
12: Cicco De Cicco?
11: Cicco De Cicco, un amico mio che ho conosciuto.
13: Catarella.
11: Comandi, dottore.
13: Fammi una cortesia, prendi questo cane, si chiama Orlando, portalo a fare una passeggiata.
11: Certo, dottore, in posto se lo porta a spasseggio, il cane fa i suoi bisogni e poi dal commissariato sta più tranquillo.
13: Ecco, bravo, però non ti allontanare troppo,
11: grazie. No, dottore, ci sto attento io. Hai sentito il dottore Orlando? Non ti devi allontanare da sottoscritto. Non ti devi allontanare. Di qua. Orlando, di qua. Scusa, di qua.
14: Buongiorno, commissario.
15: Ah, commissario.
14: Scusi.
16: C'è l'ingegnere Di Stefano che la sta aspettando in ufficio.
10: E chi è?
16: Lux in Umbra, il presidente dell'Opera Pia.
10: Ah, sì, grazie.
14: Buongiorno.
17: Buongiorno.
14: Sono Mario Di Stefano, commissario Montalbano. Prego, si accomodi.
17: Grazie. Che disgrazia, povero Piccolomini.
10: Lei lo conosceva bene, ingegnere?
17: Come no? Il povero Piccolomini era così in buona salute e invece è andato a morire per un incidente. Perché si è trattato di un incidente, è vero, commissario?
10: Ma a dire la verità, Piccolomini era malato di cuore. Però lui evidentemente non lo sapeva, perché ha ingerito una dose di barbiturici troppo forte che gli è stata fatale.
17: Poveraccio. Almeno è morto nel sonno, non si è accorto di niente.
10: Lei conosce familiari?
17: Sì, sì. Mi sono già premurato di avvertire la sorella che vive a Levanza. Dei funerali, naturalmente, ci incaricheremo noi. Anzi, se mi fa sapere quando sarà possibile farli svolgere.
10: Come no, certamente, stai tranquillo.
17: Grazie.
18: Grazie di tutto, commissario. La salute.
10: Pazzo, vieni a pocare.
18: Mi scusi, commissario, un'altra cosa.
10: Sì.
18: L'ho dimenticato. Il cane di Piccolomini, lo rivorremo indietro, sa? È un animale che abbiamo addestrato noi e ci potrebbe tornare utile per qualche altro assistito.
10: Ah, sì, il cane.
12: Orlando, vado a vedere io, commissario.
10: Sì. Pazzo, scusa, dove vai a vedere? Il cane al momento è a casa mia. Glielo faccio avere io al più presto, d'accordo?
18: La saluto.
10: Di nuovo.
19: Buongiorno.
10: Buongiorno. Senti, quell'uomo che aspettava l'ingegnere in commissariato, chi è il suo autista?
19: Sì, autista, addestratore di cani, portantino.
10: Ah. Che ti fa male la gamba? Così ti impari a fare lo stronzo, tu e quell'altro cornuto de Calluzzo. Quante volte avevo detto che non dovete correre con le macchine di servizio?
19: Commissario, era un'emergenza.
10: Ma te la do io l'emergenza! Che mi sai dire sulla sorella di Nenè Piccolomini e famiglia?
19: Ignazia è più giovane di lui di 12 anni.
10: Ah.
19: È maritata con un certo Impallomeni Silvestro.
10: Ah.
19: C'hanno una pensione a Levanza.
10: Ma fratelli si frequentavano?
19: Sì, sì, sì, abbastanza spesso. Anzi, si può dire che negli ultimi 4 anni lui ogni venerdì sera prendeva il traghetto che fa servizio a Levanza.
10: Mm.
19: E poi il lunedì tornava.
10: E poi?
19: Pare che Nenè fosse molto affezionato ai nipoti.
10: Mm-hmm.
19: Giacomo di 10 e Marietta di 8.
10: Tutto qui.
19: Tutto qui.
10: Tutto qui.
19: Commissario, Nenè Piccolomini è un povero disgraziato, non è che mi posso inventare che era un boss della mafia per farlo contento. Comunque, una cosa che la può interessare forse l'ho scoperta.
15: E qual è?
19: Gnazia? È un'ottima cuoca.
15: Davvero?
19: E sa dove che ha imparato il mestiere?
15: Dove?
19: Ha lavorato per un anno in cucina da calogero.
15: Ah,

0: Buongiorno, commissario.
1: Ah, oh, buongiorno.
0: Perdone se la disturbo, ma per quella faccenda del cane.
1: Ah, sì, il cane. Possiamo parlarne più tardi, magari la chiamo io.
0: Come qua.
1: Arrivederci.
0: Arrivederla.
1: Mi permette, signora? Commissario Montalbano sono. Lei è la signora Ignazia Piccolomeni.
0: Ignazia Piccolomeni, Rimpallomeni.
1: Molto lieto.
0: Che cosa vuole da mia moglie?
1: Beh, anzitutto farle le condoglianze per quello che è successo a suo fratello.
2: Grazie. Un angelo era. Era un angelo. Sembra così preciso. Non si scordava mai di nessuno.
0: Grazie, smettila. Commissario, se permette non dobbiamo andare. Il traghetto parte fra mezz'ora.
1: Sì, io mi rendo conto che non è il momento adatto, ma dovrei farle qualche domanda.
2: Guardi, commissario, io veramente non mi reggo in piedi. E poi è veramente tardi, il traghetto non aspetta. Venga a trovarci a Levanza. L'isola è bellissima di questi tempi. Può stare da noi nel nostro albergo, certo, le stanzette sono piccole, ma sono graziose. E poi, commissario, c'è del pesce freschissimo, lo cucino io, modestamente.
1: Va bene, andate a prendere questo traghetto, in qualche modo lo faremo.
2: Arrivederci.
1: Arrivederla.

0: Ciao, come stai?
1: Bene, tu?
0: Benissimo.
1: Vieni, abbiamo un ospite.
0: Un ospite?
1: Eccolo qua.
0: Oh. Ciao, vieni qua, fatti vedere. Vieni, su, da bravo. Oh. Ma è dolcissimo. Come si chiama?
2: Orlando.
0: Ciao, Orlando.
2: Senti, io stavo pensando, scusa, ma una volta una tua amica non ci aveva parlato di una vacanza che aveva fatto qua in Sicilia?
0: Sì, Carlotta. Lei e suo marito vengono sempre in Sicilia. La conoscono benissimo.
2: Ah. Ma ci aveva parlato però di un'isoletta dove c'era una famosa Baia dei Castori.
0: La Baia dei Conigli. È a Levanza.
2: Ah, è così. La Baia dei Conigli a Levanza. E ti andrebbe da farci un salto?
0: Salvo. Una vacanza.
2: No, sono un paio di giorni. È che ho delle ferie ancora. Se non le prendo, poi le perdo.
0: E perché no? Mi sembra un'ottima idea.
2: Sì,

0: Orlando.
1: Scusa, ma perché abbiamo portato anche lui?
0: Chi, Orlando? E certo, così facciamo amicizia.
1: Sì, ma sarebbe stato meglio con Adelina.
0: Oh, ma che scherzi. Adelina si scanta a vedere i cani anche in televisione. Vediamo che è tardi, vieni.
2: E com'è ce l'ha lei adesso? Scusi se glielo chiedo.
0: No, al signor Piccolomini è capitata una disgrazia.
2: Mi dispiace, non lo ricordo il signor Piccolomini.
0: E lo conosceva bene?
2: Conoscerlo. Prendeva il traghetto ogni venerdì e lunedì. Certo, era un bel tipo quel cieco.
0: In che senso?
2: In che senso? Aveva un caratteraccio. Non voleva mai stare vicino a nessuno. E poi, come lei vede qua, non abbiamo gli accessi per i disabili. Alla fine il comandante si era abituato e noi gli mettevamo la sedia qua giù per non fargli salire le scale. Ed io a Orlando portavo sempre qualcosa da mangiare, per questo quando mi vede fa le feste. Però Orlando...
0: Beh, io la ringrazio,
2: Si figuri, arrivederci.
0: Arrivederci.
2: Ciao Orlando!
3: Commissario!
4: Signora!
3: Questa è la macchina, lo metto su,
4: Grazie.
3: Come va? Bene, buongiorno signora. Come si sente? Ha fatto buon viaggio?
5: Sì, sì, grazie.
3: C'era mai stata nell'isola?
5: No, ma una mia amica mi ha detto che è bellissima.
3: Ora me la faccio girare io.
4: Magari. Io pure non c'ero mai stato sull'isola.
3: Il posto più bello del mondo. Lo diceva pure il povero Nenè, solo che non l'ha mai potuto vedere.
4: A Nenè gli piaceva di venire qua?
3: E come no? Veniva sempre qua ai fine settimana. Anche perché qui il tempo è sempre così bello. E poi ci piaceva tanto giocare con i miei bambini.
5: Ma chi è questo Nenè?
3: È mio fratello. È venuto a mancare alla fine della settimana scorsa. Non le ha detto niente al commissario?
4: No. No, non ho avuto occasione. Ma le spiego.
3: Siamo quasi arrivati, Attenzione qui, signora.
5: Grazie.
3: E questo è il nostro albergo.
5: Bello.
3: Poi ora, come voi vi siete dati una bella rinfrescata, vi porto a fare un bel giretto, Silvestro! Certo, ancora vede, commissario. Tutto da sistemare. Chissà quando finiremo.
6: Buongiorno, commissario, come va?
0: Oh, buongiorno, bene, grazie. Lei?
6: Bene. Gli abbiamo riservato la stanza migliore. Quella che davamo al mio povero cognato quando ci dava l'onore della sua presenza.
0: Grazie, molto gentile.
6: Orlando lo può lasciare libero, tanto qui è di casa.
0: Sì?
6: Sì, lo lasci libero.
7: Questa è la chiave della vostra stanza.
5: Grazie.
7: Sono sicura che vi troverete benissimo qua. È la stanza preferita di tutti i nostri clienti. Certo, quelli che vengono, perché ultimamente qua non si vede più nessuno.
0: Ah, sì?
8: Grazie! Grazie, vieni qui!
7: Scusate cortesemente.
0: Prego.
9: Che cosa?
0: Signorina, che è finito con i nostri documenti?
6: Smettere con questi discorsi.
9: Grazie.
6: La stagione ancora non è cominciata.
9: Ma che mi significano?
6: Che significa, che significa? Le femmine non dovrebbero parlare mai.
9: Ma
6: c'è la parola che esce dalla loro bocca, è parola persa.
0: Sì.
5: Ma hai sentito che ha detto quell'uomo? È pazzo.
0: Non esce bene.
5: Ma...
0: Vieni.
9: Orlando,
5: sì. Non riesco a capirle certe cose.
9: Via di qua.
5: Siamo qui per una delle tue indagini, vero?
0: Sì. Siamo qui per una delle mie indagini. C'è qualcosa che non mi guarda nella storia del fratello di Ignazio. Vabbè, ma che sta a significare, scusa? Ciò non toglie che questo è un gran bel posto. Siamo io e te, ci possiamo fare un paio di giorni di vacanza, no?
1: Sì, certo, ma forse sarebbe stato meglio dirmi la verità.
0: Sì, sarebbe stato meglio dirti la verità. Però non è che ti abbia detto proprio delle bugie, eh? Siamo in vacanza. Senza contare che dirti tutta la verità ci avrebbe messo nella predisposizione d'animo sbagliata per fare le cose come si deve.
1: Quasi quasi mi fidanzo con te.
0: Pure. Bello.
10: Cadare, che succede?
11: Te le faccio che bel bumbolo. Ora me la cattai al mercatino.
10: Ma è bello davvero, Cadare. Ma se vuoi l'acqua fresca, perché non la metti in frigorifero?
11: Sì. Sta babbiando, vuoi mettere la frittura naturale di questo col frigorifero?
10: E questo che cos'è?
11: Non c'era prima.
10: Lo scontrino?
11: No, siccome ho messo l'acqua, forse è risalito a galle. Prima non c'era.
10: Aiuto, mi ammazzino.
11: Aiuto, mi ammazzino!
10: Ma allora è una cosa seria.
11: È come quella che telefonò quel signore di Biacca. Io telefono subito al dottore. Il numero di avanzi ce l'ho qua.
12: Beh, cosa c'è? Una festa? Forza, tornate a lavorare, forza. Andiamo, non è niente.
11: Aiuto, mi ammazzo. Venga al computer, ci pensi. Pronto, dottore? Un bumbolo mi accattai al mercatino.
0: Cadarella. E tu che fai? Mi chiami all'avanza per darmi queste grandi novità?
11: No, no, siccome ho l'acqua, assumo. Aiuto, mi ammazzino!
0: Cadarella, calmiamoci, fammi capire bene. Tu ti sei comprato un bumbolo.
13: Giusto? Che c'ha questo bumbolo?
10: Pronto, commissario, sono Fazio. Cadarella è un po' agitato. Comunque, in effetti, è successa una cosa abbastanza strana.
13: Abbiamo ritrovato un altro bigliettino con la richiesta aiuto, mi ammazzano.
10: Come quello che aveva ritrovato il signore a Fiacca, si ricorda?
13: Ah, certo che me lo ricordo.
10: E mi sembra una cosa abbastanza seria.
0: E anzi, che penso anche che non ci sia tempo da perdere. Ma come faccio? Sono arrivato adesso. Senti, facciamo così. Tu fatti indicare da Cadarella
13: dove ha comprato questo bumbo. E vedi, scoprire se questo venditore...
0: bumbo si li fa da sé oppure li compra da qualcun altro. Insomma, cerca di raccogliere più notizie che puoi.
13: D'accordo, poi me fai sapere.
10: Va bene, commissario.
0: Sì.
13: C'è altro?
0: Aspetta un attimo.
13: Che è successo, commissario?
0: Senti, Augello è lì in commissariato?
10: Sì. Cadarella, vai a chiamare il dottor Augello.
11: Subito.
10: Ho mandato Cadarella a chiamarlo. Arriva subito, commissario.
13: Wow.
14: Ma non potevi passare col centralino? Sta lì apposta il centralino.
11: Non lo so, anche io.
10: Dottore, il commissario.
15: Pronto, salvo, sì.
0: Sentimi. Apri bene le orecchie e stammi a sentire.
15: Sì, va bene. Sì, però la... Va bene, salvo. Sì, certo, come no. Come no, certo. Va bene, ciao, ciao, ciao.
1: Sei sicuro che sia qui?
0: Ha detto alla punta a sinistra. C'è il cartello grotta rossa. Qui il cartello non c'è, ma... dovrebbe essere qui, proviamo.
1: E proviamolo.

0: cosa sono quelle? È un posto incredibile.
1: Orlando! Orlando!
0: Salvo!
1: Torno subito, prendo Orlando e torno! Orlando! Ferma!
2: Orlando! E da dove venisti? Dall'inferno!
1: All'inferno lo mettete il polonio, piccolo uomo. Che cosa mi feci?
2: E voi chi siete?
1: Mi chiamo Paternò. Sono un vicino di casa né Piccolomini. Lei invece dovrebbe essere dottor Rec.
2: E che volete da me?
1: Niente, un poco di pesce. Povero Piccolomini diceva sempre che voi avete il miglior pesce dell'isola.
2: Mi sembra sano.
1: Perché?
2: Perché Nenè il pesce non lo mangiava. Aveva paura delle spine. Non poteva vederle, poverazzo, e rischiava di morire soffocato. Ma tanto è morto per un incidente lo stesso, no?
1: Ma lei mi sa dire perché tutti mi chiedono se Piccolomini è morto per un incidente? Per forza l'incidente doveva morire.
2: Ossia è uno sbirro.
1: Ma quando mai?
2: E allora che vuole da me?
1: Un bicchiere d'acqua, se è possibile, per cortesia.

0: Grazie. Però questo pesce si può avere?
1: No.
0: Ah.
1: Sono due notti che non esco.
0: E perché?
1: Perché il mare è cattivo.
0: Ah. Pensi che non mi pareva. E domani?
1: Pure domani il mare sarà cattivo.
0: Ho capito. E l'ha trovato su internet o l'ha detto la CNN? Vieni Orlando, andiamo, ce ne va.
2: Grazie, arrivederci.
1: Arrivederci.

0: Dove vai?
1: Non lo so, vado a fare due passi, dormi.
0: Salvo, perché te ne vai? Che è successo?
1: Niente. Dormi.

0: complimenti, il pranzo era ottimo.
1: Grazie, commissario. Io veramente nasco cuoca.
0: Sì.
1: Mio padre mi fece andare a imparare il mestiere in un ristorante di Vigata.
0: Quale?
1: Non so se lo conosce, da Calogero.
0: Ci mangio quasi tutti i giorni.
1: Poi ho conosciuto mio marito, lui è nativo di qua, di Levanza. Prima abbiamo messo su un ristorante, poi quando i turisti sono cominciati ad arrivare, il ristorante è diventato una piccola pensione. E ora è questo albergo. E Silvestro vuole fare le cose in grande. Dice che il turismo aumenterà ancora. E gli stranieri pagano di più, però pretendono di più. È per quello che noi stiamo facendo tutti questi lavori.
0: E gli stranieri vengono?
1: Ma quale, commissario? Qui non viene nessuno.
0: Mi scusi, signora, se sono indiscreto. Come fate a pagare i lavori?
1: Si occupa di tutto mio marito. Lei l'ha visto che tipo è. Non mi permette mai di entrare nelle cose degli affari.
0: Orlando.
1: È l'unica cosa che mi resta del mio povero fratello. Gli volevo un bene dell'anima.
0: Signora.
1: Nenè non era riuscito a superare la tragedia che gli era capitata. Era malinconioso. Non voleva nemmeno uscire di casa. E diceva pure che voleva morire. Poi però quando ha cominciato a occuparsi di lui quella bravissima persona dell'ingegnere di Stefano, lui è come, non lo so, cominciato a rivivere. E ha preso la sua tragedia con più filosofia. Così anch'io ho potuto vederlo più spesso.
0: Cioè, stamattina lei mi ha detto che suo fratello aveva un amico qui sull'isola.
1: Sì, come no, Totò Recca, il pescatore. Veniva tutti i sabati pomeriggio oppure le domeniche mattine. Se lo caricava su nel furgoncino e se lo portava a spasso.
0: E a parte questo Totò Recca, aveva altre amicizie, conoscenze?
1: No. Recca era l'unico. Mi dissero che si era conosciuto quando erano giovani, a Vigata. Certo, come hanno fatto amicizia non si sa, perché Recca è sgorbuto cassa. Commissario, però lei mi dà chiacchiera e io qui c'ho tante cose da fare.
0: Ah sì, un'ultima cortesia, signora. Non è che ci sarebbe qualcuno per accompagnarmi al porto?
1: Ma perché, partite già?
0: No, io parto, la signora resta, ma domani torno.
1: Provvedo subito, commissario.
0: Grazie.

0: Salvo? Salvo? Salvo!
1: Grazie assai, eh!
2: E perché?
0: Mimì, che sei venuto a fare? Dov'è Salvo?
1: No, no, no, è tutto a posto, Salvo, sta benissimo.
0: Sì, ma dov'è?
1: È a Vigata, io credo che stia a Vigata.
0: A Vigata?
1: Sì, perché è successo un caso improvviso e allora comunque ha detto che torna prestissimo.
0: E quando esattamente?
1: E domani mattina al massimo ha detto che sta qua.
0: Ah sì, un caso improvviso e decide di partire senza avvisarmi. E quando ha saputo di questo caso?
1: E questa mattina gli ha telefonato Fazio e poi anche Catarella.
0: Fantastico. L'ha saputo questa mattina e non mi ha detto assolutamente niente.
1: Ma no, ma perché probabilmente lui...
0: E tu? Che cosa ci fai qui?
1: Salvo mi ha telefonato perché l'albergo qui è molto carino e lui sapeva che io volevo portare a fare un weekend Beva e...
0: Mimì.
1: Eh?
0: È un gran figlio di puttana.
1: No, Olivia. È un grandissimo figlio di puttana.
3: Noi ci siamo precipitati al mercatino, io e Catarella, commissario, però siamo arrivati tardi. Infatti era già tutto quanto sbaraccato. In ogni caso abbiamo controllato dove era il posto della bancarella. Abbiamo visto che era nel riquadro 32.
4: E che significa?
3: No, niente, commissario, il comune, per evitare delle liti, ha suddiviso le aree del mercatino in vari riquadri numerati. Allora sono andato all'ufficio preposto. E lì mi hanno detto che il riquadro 32 era stato assegnato a un certo poi domani Angelo.
4: Madonna, che nome.
3: Lo so, commissario, abita a Vigata, mi faccio dare l'indirizzo e vado a casa sua. Ebbene, commissario, questo poi domani Angelo non vende bummoli, ma vende fiori.
4: Si erano scambiati il posto.
3: Esattamente, si erano scambiati il posto con il venditore di bummoli. Di cui però il signor poi domani Angelo si ricorda soltanto il nome, Pepe. Allora torno all'ufficio preposto del comune e lì finalmente vengo a sapere che questo Pepe in effetti si chiama Giuseppe Tarantino, qui c'è il numero di telefono. Abita a Calascibetta in via Togliatti.
4: Che è Fazio?
3: Commissario, questo Tarantino è incensurato. Paga regolarmente la licenza, tutti quanti dicono che è una brava persona.
4: Sì, ma io vado solo a vedere, eh. Poi non ti dimenticare che quella è zona di sequestri. Te lo ricordi il sequestro Ficarra?
3: Sì, me lo ricordo, ma è successo più di 7 anni fa e da allora non ce ne sono stati altri.
4: Sì, ma questo non vorrebbe dire niente, perché può darsi che la famiglia del sequestrato abbia pagato il riscatto e non ci abbia detto niente. Comunque, io per non sapere né leggere né scrivere, vado a vedere.

0: ancora che facciamo? Avanti e indietro, avanti e indietro. Non si vede che riusciamo a trovare questa via Togliatti. Poi te l'ho detto che devi sempre controllare prima di partire sullo stradale. Te l'ho detto. Ah, meno male, dammi il telefonino. Cammina. Guarda sullo stradario.
1: Pronto?
0: Pronto, Liga, salvo sono.
1: Salvo, peccato che non sei qui con noi. È una giornata bellissima.
2: Sì, immagino, senti, no.
0: No, ti volevo chiedere scusa per ieri, ma sono dovuto partire veramente all'improvviso. Una cosa inaspettata. Comunque torno oggi stesso, eh.
1: Non ti preoccupare, figurati, ti capisco benissimo. Tanto io qui sto bene. Torna quando vuoi, sta tranquillo. Anche Orlando sta bene.
0: Le mie lì con te?
3: Certo, e con chi vuoi che sia.
1: È veramente carino, speciale. Pensa che non mi permette di pagare mai niente. E stasera mi ha invitato a cena fuori.
2: Davvero?
0: Ma è veramente gentile. Passamelo un attimo, eh.
1: Vuole parlare con te.
4: Ma chi è? Salvo?
1: Sì.
5: Vedi che ti si è arrossata un po' con la schiena. Dopo ti metto la cremina.
1: Grazie.
4: Salvo?
0: Mimì, vedi che tu rientri oggi stesso, eh.
4: No, ma guarda che
2: no,
4: io...
2: Mimì.
0: Tu rientri in questo preciso istante.
1: Vieni.
0: Te lo do io la cremina sulla schiena, cornuto.
4: Ma mi sa che è riattaccato.
1: Forse è caduta la linea. Ah. Torniamo in acqua, ti va?
4: Sì.
0: Ma scusi?
6: Dice il mio?
0: Sì. Che lei per cortesia sa se questo è via Togliatti?
6: A secondo.
0: A secondo di che?
6: A secondo se lei la piglia a scendere, la piglia a scendere, è via da Caspere. Se invece lei la piglia a salire, è via Togliatti, mi sono spiegato.
0: Ah. Senta, che per caso lei conosce il signor Tarantino?
6: A secondo.
0: A seconda di chi?
6: A seconda che me lo spia. Se me lo spia lei, le dico che non lo conosco.
0: E perché se glielo spio io, lei mi dice che non lo conosce?
6: Perché, cara signora, lei ce l'ha scritto un da fronte che è sbiro. Oppure no?
0: Galluzzo!
7: Buongiorno.
8: E lei chi è?
7: Sono il commissario Montalbano. Lei è il signor Tarantino?
8: Che vuole?
7: Volevo farle qualche domanda.
8: Senta, io devo partire subito per la fiera di Fiacca. E poi non mi spiego che cosa vuole da me. Non ho le carte macchiate, ho la licenza a posto. Non ho fatto incidenti col furgoncino.
7: Signor Tarantino, si tranquillizzi, ho solo detto che le voglio fare qualche domanda.
9: Pepe, fa l'ucciasso, commissario.
8: Stavo meglio fuori. E allora?
7: Dov'è la sua fabbrica?
8: Quale fabbrica?
7: La fornace per i bumole, le quartare.
8: Ah no, l'hanno informata malamente. I bumole non le fabbrico io. Le accatto all'ingrosso. Mi fanno un buon prezzo. Le vendo alla fiera e ci campo. Senta, io devo lavorare.
7: E mi può dire dov'è questa fabbrica?
8: Ditta Marcuzzo e figli. Stanno a Catello, contrada Vaccarella.
7: Segna, E hanno un telefono?
8: Non lo so, io non ci telefono mai. Salutiamo.
7: Arrivederci. Ah, e questa Catello dov'è?
8: A 70 km da qui. Ma lasciate il brutto assai, e poi oggi sono chiusi.
7: Grazie mille, Ha segnato?
10: Sì, signor commissario.

0: Fazio!
1: Sì?
0: Ma dove ci abbiamo la testa? Qui sopra c'è una data, 27 maggio, oggi quanti ce ne abbiamo?
1: 10 maggio.
0: E allora significa che questo quantomeno risale a un anno fa. Ora io dico, se volevano ammazzare qualcuno in un anno l'avranno già fatto, no? Comunque, senti, adesso devo scappare che ho il traghetto per l'Avanza, mi sta partendo. Ora, ricordami quando torno che io ci voglio andare comunque a parlare con questi dei bummoli, com'era, Marcuzzo e figli, a Catena.
2: Sì.
0: Ciao.
2: Va bene, come stai?
3: C'è il commissario che mi sta aspettando. Sì, va bene, amore, prometto che

0: Salvo.
1: Oh, ciao, vai a cuccia. Ciao.
2: Sono stanco molto. Mimì è partito. Si è comportato bene.
0: Come al solito.
2: Che significa come al solito? Ha fatto la corte?
0: Certo, l'hai mandato qua per questo. Abbiamo fatto la tua volontà, signore.
2: Dio, non mi fare incazzare,
0: Io non lo so perché ti sopporto.
2: Buon appetito,
3: Grazie. Favorisco, come
2: sono? Scusate.
4: Che sono la gioia della famiglia. Sì.
2: Grazie. Eccomi qua.
4: Dai.
2: Oh.
4: Avanti, fuori. Piano.
2: Livia.
4: Grazie.
2: Ecco qua.
4: Buon divertimento.
5: Ciao.
2: Grazie.
5: Ciao.

0: 哎，哎，哎，念你，bravo Orlando.
1: Bravissimo. Vieni.

0: E poi stai se peggio.
1: Scusa, ma tu lo sai che ti parlo sempre, no?
0: Allora, che cosa mi vorrei?
1: Ma ora sai come sogno miso pure. Tu lo sai che con me problemi non ho avuto mai, no?
0: Cioè, mancasse solo che avesse qualche problema con te.
1: Ma almeno non c'è nessuno, come ti appare?
0: Schicchiasse l'osso.
1: Anzi, prenditi questi però.
0: Dammi se penso io se quattro palatona ti schietto in terra.
1: Aspetta, devi avere presenza ancora un'altra settimana.
0: Me l'hai già detto il mese scorso.
1: Ti ho dato la mia parola, no? Con me problema non ne ho avuto mai.
2: Vuoi stare zitto?
0: Ascoltami bene, ti do ancora tempo un'altra settimana. Una! Capito?
1: Sì, io capisco.
3: Salve.
4: Buongiorno.
3: Ho portato il cane a fare un giro.
4: Io e te poi facciamo i conti, eh? Vieni qua. Te l'ho detto mille volte che non devi abbaiare, eh? Guarda. Che pasticcio che mi ha combinato. Andiamo.

0: ore 16. Rai Radio Techete.
1: Inchiesta in Occidente del 1951, è la prima serie completa che sia arrivata ai giorni nostri dai tempi della fondazione della radio. Un documento importantissimo. Bentrovati da Edoardo Melchiorri. Quello che vi propongo, quello che ho ritrovato negli archivi della radiofonia, è un documentario in 20 puntate di Sergio Zavoli, Luca di Schiena, Antonello Marescalchi, che comincia a viaggiare attraverso 12 nazioni dell'Europa occidentale praticamente il giorno dopo della firma del Trattato di Parigi, che aveva istituito la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, primo timido tentativo di organismo sovranazionale nel continente. Con la terza e con la quarta puntata si chiude il viaggio in Francia dell'Inchiesta in Occidente. Lo scopo dell'intero ciclo di trasmissioni era verificare se l'invenzione dell'Unità Europea, che al momento era solo un'astratta architettura diplomatica ed economica, no? Fosse già viva nello spirito dei cittadini, se gli europei volessero insomma una più decisa azione politica perché tali idee venissero tradotte in una realtà concreta per la vita di tutti. E in Francia, dopo quattro puntate, sembra proprio di poter dire di sì. Buon ascolto.

Saranno europei i nostri figli. Inchiesta in Occidente, diretta da Giovan Battista Angioletti. La Francia, quarta trasmissione. Redattore per la parte economica, Gerolamo Pedoia. Radiocronista, Sergio Zavoli.

0: Questa trasmissione è dedicata alla provincia francese. È il risultato di un viaggio compiuto in tutta la Francia, da Saint-Malo a Le Havre, a Bordeaux, a Dijon e a Cannes. Abbiamo raccolto le testimonianze più disparate, ma che ci aiutano, pur nella loro necessaria frettolosità, a chiarire da quello economico a quello morale i problemi più disparati. Ma al nostro racconto radiofonico affidiamo queste rapide conclusioni.
1: Per questa trasmissione sono state effettuate registrazioni a Saint-Malo, a Le Havre, a Rouen, a Sable d'Olonne, a Saint-Gély, ad Apt et à Saint-Georges-la-Nuit.

0: Saint-Malo è un antico porto di pirati un tempo, di pescatori oggi che dà sulla Manica. Vi arrivammo di notte e ricordo che per mancanza di alberghi ci ospitarono alla meglio in una casa diroccata fuori delle mura della città. La mattina un vecchio gendarme, dopo un conciliabolo di 10 minuti, si decise ad aprire alle nostre macchine la porta dei bastioni settentrionali. Nel 1944 la guarnigione tedesca di Saint-Malo, comandata da von Hallow, resistette 9 giorni agli americani. Poi, ritirandosi, incendiò le ultime case risparmiate dai bombardamenti. A 7 anni di distanza, gli 11.000 abitanti non sono ancora tornati. Un riassunto sonoro di Saint-Malo si risolve in un rado picchiare di martello. All'interno dei vecchi bastioni, pochi operai, lentamente, stanno ricostruendo Saint-Malo. Esattamente alla ricostruzione di questo palazzo, alla nostra destra, lavorano 5 o 6 uomini. Non vorrei aggiungere niente di drammatico alla rappresentazione di questo luogo, ma dove siamo noi ora, una volta era il centro della città. La presenza delle macerie nelle strade, il silenzio, l'assenza degli uomini ci ricorda i nostri paesi subito dopo il passaggio del fronte. In questo istante viene verso di noi un portalettere. Ci passa di fronte e va giù verso i bastioni. È in divisa, ma senza la borsa di cuoio. Questa strada di Saint-Malo sembra un bozzetto per un lavoro surrealista. Può succedere che anche a Saint-Malo, un paese dove non si incontra nessuno, si incontri un italiano. Scusi, come si chiama?
1: Caron.
0: E lei, prego?
1: Giorgio.
0: Che cosa fate qui, gli operai?
1: Io sono capomastro, un'impresa di, come si dice, lavori pubblici.
0: E lei?
2: Io sono cimentiere ferraiolo di un'impresa di ponte rotulata e Rassaman che fanno all'interno di una maison.
0: Mi potrebbe dire come mai la ricostruzione procede lentamente a Saint-Malo?
2: Procede lentamente la ricostruzione per la ragione che c'è la pietra e non è come da noi in Italia che i battimenti sono la maggior parte fatti in cemento e allora si monta molto vita, è vero? Come qua, svelto, si monta molto, perdo anche la parola italiana.
0: No, qualche volta.
2: Allora, se si pensa che per fare una pietra che fa 50 di altezza e 40 di larghezza un operaio ci impiega una giornata perché deve farci un dentello o qualche altra cosa, impiega una giornata. Allora, l'interno monta svelto, sveltissimo l'interno monta, perché la stessa procedura che facciamo noi in Italia è la stessa. Solamente quello che resta è la questione della pietra. E siccome dei tagliori di pietra non ce ne sono tanti, e quei pochi che ci sono, beh, bisogna che li sappiano tenere dalle mani perché sennò cambiano padrone soventemente.
0: C'è tu. Mi dovrebbe spiegare un'altra cosa. Come mai alla lavorazione di un palazzo lavorano soltanto 5 o 6 operai?
2: Sempre per quello che gli dico io, lavorano 4 o 5 operai solamente a un palazzo, per la ragione che quando si è montato, in un primo tempo se ne impiegano 200, 300, ma quando si è finito bisogna aspettare la pietra, allora non si serve più a niente.
0: Che cosa si dice di voi operai italiani qua in Francia?
2: Beh, io ho l'impressione, per quello che riguarda me, mio padrone è contento. Lui è chef, è contento uguale. Allora, non lo so, hanno una certa considerazione, specialmente per quello che significa battiman, che appellano battiman, hanno una certa considerazione, insomma, ci pagano bene.
1: A noi ci occorre poche spiegazioni per capire presto il lavoro.
0: Benissimo, grazie, siete stati molto gentili, buon lavoro, auguri.
3: Grazie.
0: I pescatori di Saint-Malo, la più grande flottiglia della Bretagna, la più famosa di Francia e forse anche di quante ne contino le due coste sulla Manica, vivono oggi in baracche o in piccole case sparse sulla costa. 6 mesi dell'anno li passano sui banchi di Terranova alla pesca di merluzzo. In attesa che tornino, e mancano ormai appena 30 giorni, il proprietario di una flottiglia sta armando nuovi pescherecci. Lo incontrammo in uno di quegli uffici che danno sul porto, pieni di corde, vecchie carte e odore di mare e catrame.
4: Allora, si je prends alors au tout début, il y a eu tant de voiliers, à Saint-Malo on en comptait 120, 126 exactement, d'une quarantaine d'hommes en moyenne.
0: Quando c'erano i velieri a Saint-Malo, ce n'erano da 120 a 126 e ognuno aveva a bordo una quarantina di uomini. Oggi abbiamo una trentina di barche a vapore, ognuna con 60 uomini, cioè in tutto 1800 marinai. Di conseguenza, è proprio il progresso che ci ha rovinato. È la modernizzazione che ha soppresso una gran parte della manodopera. Ci può dire, Messie Len, qual è la produzione attuale in riferimento anche all'anteguerra?
4: Production auparavant la guerra de 14-18 La production française...
0: Prima della guerra 14-19, la produzione di circa 35.000 tonnellate era sufficiente per i bisogni dei consumatori. Oggi, con queste navi moderne, è almeno raddoppiata. Rimane il fatto però che i consumatori francesi non sono aumentati, così siamo obbligati a fare l'esportazione. Siamo stati così costretti a costituire una società anonima della pesca industriale, in modo da poter far fronte alle esigenze del mercato internazionale anche in Italia. Credo che il nostro avvenire sia proprio il mercato internazionale. Se non riuscissimo ad esportare, dovremmo mettere le navi in disarmo. Sarebbe un peccato. Dopotutto non sarebbe un successo, le pare?
4: Nous serions appelés alors à désarmer nos bateaux, du chômage, et enfin, ça ne serait tout de même pas une réussite, n'est-ce pas?
0: Un esempio di come in Francia si sia potuto fondere l'esigenza collettiva con l'interesse privato, proprio nel campo edilizio, ce l'ha fornito la città di Le Havre, che col suo grande porto fu quasi interamente distrutta durante la guerra. Uno degli ideatori del piano di ricostruzione, l'architetto Tournant, ci ha detto nella sua baracca di Le Havre che l'esperimento, senza precedenti, si realizza col concorso dello Stato che ha predisposto una spesa di 90 miliardi di franchi. In che senso si può chiamare unico al mondo il vostro esperimento? La nostra esperienza può considerarsi unica nel suo genere. Siamo riusciti a far comprendere ai proprietari di case che non bisogna dare nel centro della città, ad ognuno, un pezzo di terreno su cui egli ricostruisca ciò che vuole. Li abbiamo convinti che l'area fabbricabile è un elemento secondario nel centro della città e che la prima condizione per ricostruire era di dare ad ognuno il mezzo di utilizzare i propri capitali o i propri diritti per danni di guerra. Grazie a ciò abbiamo fatto un piano degli edifici da ricostruire in comproprietà, cioè con un sistema cooperativistico, con alloggi adeguati alla necessità della zona ed assegnando gli appartamenti con priorità ai sinistrati che abitavano più vicini alla zona stessa. Abbiamo potuto, d'altra parte, attuare il principio di installare nelle case che ricostruiamo gli abitanti dei quartieri che erano prima sovraffollati. Nei più antichi rioni della città si avevano fino a 2.800 abitanti per ettaro, mentre in alcuni quartieri centrali non se ne contavano che 200. La densità media che risulta dal nostro piano di ricostruzione sarà di 700-750 abitanti per ettaro.
2: E a parte la brillantissima soluzione sul piano architettonico e anche sul piano economico per la relazione che esiste fra la soluzione del vostro problema urbanistico e le esigenze del porto, mi pare che abbiate ottenuto anche un grosso successo sul piano sociale, in quanto siete riusciti a conciliare l'interesse del privato con quello della collettività, non è vero?
3: Au point de vue sociale,
0: la nuova città di Le Havre sarà un esempio dal punto di vista sociale. È evidente che l'individualismo dei francesi ha reso estremamente difficile il compito di armonizzare l'interesse generale con l'interesse particolare. Tuttavia, per quanto concerne il centro urbano, tutti si sono persuasi che la migliore soluzione era di vivere in collettività, anche se questo produce degli inconvenienti. Inconvenienti che certo daranno più tardi innegabili vantaggi.
3: Sans quelques inconvénients dont d'ailleurs plus tard on retrouve les avantages.
0: Immaginate quale ricchezza per il nostro paese se il Po ogni tanto desse luogo ad un porto, per esempio a Torino, a Piacenza e a Ferrara. Il porto fluviale sulla Senna a Rouen svolge un traffico commerciale pari, per intenderci, a quello di Ancona. In Francia, porti fluviali di quell'importanza ve ne sono non meno di 10. Sulla banchina meridionale del porto di Rouen, a 100 metri in linea d'aria dalla celebre cattedrale, a 500 circa dalla piccola piazza dove morì Giovanna d'Arco, alcuni operai scendevano dalla cabina aerea di una gru elettrica.
2: Scusi, può dirci qual è il rapporto del commercio del carbone tra l'anteguerra ed oggi?
0: Prima della guerra, il traffico principale del porto era costituito dal commercio del carbone, in particolare con l'Inghilterra e la Polonia. Dopo la guerra, e soprattutto da due anni in qua, il traffico del carbone è molto diminuito.
2: E come procede la ricostruzione del porto?
0: Il porto è stato completamente distrutto nel 1944. Poi la Camera di Commercio e le autorità statali lo hanno ricostruito in gran parte. Tra l'altro, si è dovuto sgombrare le 600 navi, grandi e piccole, che erano state affondate dai bombardamenti.
4: Détruit par les bombardements.
0: Dalla fine della guerra ad oggi, la popolazione in Francia è aumentata di 2 milioni di unità, delle quali 400.000 immigrate. L'anno scorso sono stati registrati 327.000 nati in più dei morti. Prima della guerra il saldo era nettamente negativo. Hanno forse rinunciato i francesi al famoso figlio unico? Probabilmente no. Il risveglio demografico è dovuto essenzialmente a tre ragioni. Primo, all'effetto dei matrimoni che erano stati sospesi durante la guerra. Secondo, al fatto che le generazioni oggi in età matrimoniale sono assai più numerose delle cosiddette generazioni vuote, cioè dei nati negli anni della guerra 14-18, in cui la Francia subì enormi falcidie umane. Terzo, alla nuova legislazione demografica che incoraggia la natalità nelle classi popolari. Sull'argomento delle forme assistenziali, alle Sables d'Olon, un piccolo villaggio di pescatori sulla costa atlantica, abbiamo interrogato una donna madre di 7 figli. I miei figli, signore, hanno gli assegni familiari fino ai 16 anni, ci ha detto. Per 7 figli percepisco 38.000 lire al mese. Quando nasce un figlio, i genitori ricevono 53.000 lire. Gli assegni familiari ammontano a 3.500 lire mensili per ogni figlio. Mi chiedete cosa fa mio marito? Un po' di tutto faceva. La pesca del merluzzo, del tonno, ma ora che non è più giovane fa la piccola pesca, come le ostriche. Poiché è invalido per tutta la pesca di alto mare che ha fatto, prende complessivamente 16.000 lire ogni 3 mesi. La settimana scorsa, pensate, ha guadagnato soltanto 1.700 lire. È meglio che vada a dormire. Sarebbe meglio che andasse a pescare i gamberetti. Vogliamo un bambino è il titolo di un film che si proietta in questi giorni nella provincia francese. Non so se il sospetto di propaganda demografica sia legittimo a questo proposito. A giudicare dalle preoccupazioni del sindaco di Saint-Gély, si direbbe che malgrado l'anno scorso in Francia si sia avuto il più basso indice di mortalità mai registrato, di quella propaganda c'è ancora bisogno.
5: Je m'appelle Monsieur Fournel Augustin.
0: Sono sindaco di Saint-Gély da dopo le ultime elezioni. Appartengo al partito degli indipendenti. Mi chiedete perché c'è così poca gente nei villaggi del mezzogiorno francese? La gente va a letto presto da noi. Le donne accudiscono alla casa, gli uomini badano al bestiame. Vi premono notizie sulla situazione dal punto di vista demografico. Ebbene, vi dirò che non ci sono troppe nascite neppure troppi matrimoni. La gente esita a sposarsi a causa della spesa troppo forte. Fatto sta che le nascite sono inferiori alle morti. Può anche darsi che tutto ciò avvenga perché la gente di campagna è attirata dalla città. Così ci sono dei villaggi che si spopolano addirittura interamente. Non so come si potrà risolvere questo problema. Le città offrono maggiori comodità. Qui manca l'acqua per tutta una parte dell'anno. E poi ci sono troppi divertimenti in città.
5: Oh, c'est à dire que la ville a certains attraits qu'on n'a pas la campagne.
0: All'entrata dei paesi abbiamo letto più volte cartelli con scritte come questa. Vi preghiamo di non fare rumore dopo le 21 o al massimo le 21:30. Grazie. Abbiamo anche visto domeniche di paese senza un'ombra di festosità. La provincia va a letto presto, vive con moderazione. Ma l'aspetto esteriore non deve trarre troppo in inganno. Basta entrare in una casa qualsiasi per rendersi conto di come la vita degli uomini abbia conservato il suo senso antico e saggio e borghese, se volete. L'unità della famiglia, il rispetto della tradizione, le reciproche e patriarcali premure, ad esempio. Cosa pensano i padri dell'avvenire dei propri figli? E questi come affrontano i loro problemi? Ad Apt, un piccolo paese della Provenza, siamo stati ospiti della famiglia di un impiegato. Ecco le dichiarazioni del padre e del giovane figlio.
6: Je n'ai beaucoup, je pense que vous voulez parler des problèmes relatifs à ce qui est l'essentiel de la famille, l'éducation des enfants.
0: Suppongo che lei voglia parlare dei problemi relativi a ciò che è fondamentale nella famiglia, l'educazione dei figli, la loro istruzione. Oggi l'opera dei genitori è spesso ostacolata dall'instabilità di tutto quello che ci circonda e che si incontra persino a scuola, negli orari, nei programmi. Questa atmosfera non sprona i giovani a quella costanza che è necessaria per la formazione della loro volontà, del loro carattere. E dobbiamo considerarci fortunati se non ci troviamo innanzi ad avvenimenti che contraddicono ciò che i genitori si sforzano di inculcare nei figli. Ma ciò che è sicuro è che i figli, come i genitori, considerano l'avvenire più incerto. Non si tratta solo, tuttavia, dell'avvenire dei ragazzi, ma di quello di tutti. Sono convinto, tutto sommato, che come una volta i giovani coraggiosi, quelli che vogliono affrontare le difficoltà della vita, le difficoltà che sono sempre esistite, debbono riuscire a farsi largo nella vita.
6: Avec courage, doivent arriver à se faire leur place.
0: Ed ecco l'opinione del figlio.
7: Il est un fait certain, c'est que l'affluence.
0: Un fatto è certo, e cioè che il numero dei giovani che si dedicano agli studi superiori è molto aumentato. Ma questa lotta non costituisce un ostacolo insuperabile. Infatti non tutti gli studenti si dedicano con lo stesso zelo alla preparazione dei concorsi, i quali divengono alla fine una prova di resistenza fisica. Le possibilità di avvenire non si moltiplicano in proporzione dei concorrenti. Però, molto più di quanto non avvenisse prima della guerra, i padri introducono i figli nelle loro imprese, tenendo conto delle difficoltà provocate dalla guerra.
7: En raison des difficultés soulevées par la guerre.
0: Patriarcali, dicevamo, ma non credevamo fino al punto di mantenere un castello, una confraternita, un ordine di cavalieri, al solo scopo di bere una volta all'anno tutti riuniti una certa bottiglia di vino. A Saint-Jean-la-Nuit, in Borgogna, il segretario della confraternita dei Tatven, o Gustavino, nel senso di gustare il vino, ci ha accolti nella vecchia abbazia con questo discorso.
8: Messieurs de la radiodiffusion italienne, mes premiers mots seront pour vous souhaiter la bienvenue au nom du Grand Conseil de l'Ordre de la Confrérie des Chevaliers du Tatvin.
0: Vorrei prima di tutto darvi il benvenuto a nome del Gran Consiglio della Confraternita dei Cavalieri del Gustavino. Siamo particolarmente lieti di accogliervi in questo vecchio castello cistercense, residenza particolare del nostro ordine. Avete già dato un'occhiata alle nostre venerabili mura e vorrei, prima di proseguire questa visita, dirvi qualche parola della nostra confraternita, mondialmente conosciuta. Nel 1934 la situazione era gravissima, particolarmente in Borgogna e generalmente in tutte le regioni vinicole. Per un tragico fato, le bottiglie di acqua minerale avevano sostituito le nostre buone bottiglie di vino. Le cantine erano piene, ma sfortunatamente i portafogli erano vuoti. Che fare? Battere la testa contro il muro, rinunciare a reagire. Uomini particolarmente dinamici, borgognoni di vecchia stirpe, pensarono che si poteva tentare qualcosa di meglio. E così la confraternita dei cavalieri del Gustavino rifiorì, prendendo la successione dell'ordine dei bevitori. Per prima cosa ci siamo sforzati di attirare gente da tutti i paesi del mondo. Abbiamo insegnato loro a mangiare e soprattutto a bere. Abbiamo spiegato loro perché un vino si adatta meglio di un altro ad una data vivanda. In altre parole, abbiamo sottomesso al loro apprezzamento di neofiti dei programmi vinicoli particolarmente educativi. Per programmi vinicoli educativi noi intendiamo una scelta di vini di cui ognuno ha una personalità propria, chiaramente definita e che colpisce il palato dell'iniziato. Il successo non tardò a manifestarsi. Oggi vi sono cavalieri del Gustavino in tutti i paesi del mondo. Ogni anno la nostra confraternita riunisce in capitoli tutti i soci e tutti i postulanti. Durante i pasti noi iniziamo la loro educazione vinicola. Insegniamo loro l'arte del bere e quella di non averne a soffrire. Questo è un punto importantissimo per essere cavaliere del Gustavino. Le altre condizioni si riassumono in due principi. Non tollerate mai che le vostre labbra siano contaminate da un vino indegno di voi. Dimmi cosa bevi e ti dirò chi sei.
8: Ne tollerez jamais que vos lèvres soient souillées par un vin qui soit indigne de vous. Dis-moi ce que tu bois et je te dirai qui tu es.
0: All'abbazia dei Tatvin, dove i francesi ancora una volta hanno mostrato di saper unire con grande garbo l'utile al dilettevole, riconfermando l'opinione di Chateaubriand, i francesi sono i conciliatori del mondo, si è conclusa la nostra serie di interviste in Francia. Con questo ritratto radiofonico della provincia si chiude la nostra inchiesta in Francia. Eravamo partiti non per scoprire un paese, non per giudicarlo, bensì per ascoltare la voce dei suoi rappresentanti più autorevoli e cogliere l'espressione diretta di un sentimento popolare. Non abbiamo mai dimenticato che il nostro compito era soprattutto quello di sentire l'Europa attraverso la nostra visita. Sentire cioè se questa nuova conoscenza di un continente che con fatica va cercando la propria unità era soltanto un'astratta invenzione intellettuale o se invece aveva già le proprie radici in una volontà o almeno in una speranza comuni. Ci sembra di poter dire che in Francia la grande maggioranza delle persone da noi interrogate, pur attraverso qualche riserva o esitazione, ha confermato che l'idea di un'Europa è già viva nello spirito dei francesi. si attende soltanto un'azione decisa su un piano politico, perché tali idee siano tradotte in una realtà. Sentiamo il dovere di sottolineare l'unanime cordialità che tutti, dal ministro degli esteri fino al più umile artigiano, hanno voluto dimostrare senza infingimenti verso il nostro paese. Possiamo dire che sul piano spirituale una unione tra Francia e Italia è già operante. Nel quadro generale della nostra inchiesta, questo è, crediamo, un risultato concreto.

Saranno europei i nostri figli. Inchiesta in Occidente diretta da Giovan Battista Angioletti. Avete ascoltato la quarta ed ultima trasmissione sulla Francia. Redattore per la parte economica Gerolamo Pedoia. Radiocronista Sergio Zavoli.

0: Senta, e so che anche lei aveva dei grandi ammiratori. Cioè, da quello che io ho letto, ho sentito che sovente lei veniva invitata con sua sorella e suo fratello addirittura a Palazzo Reale ad esibirsi davanti ai principi, i giovani principi di allora, di Casa Reale.
1: Allora, il principe ereditario abitava a Torino, come sì. saprà forse. Sì. E naturalmente il nostro impresario forniva gli spettacoli per Casa Reale ed è successo a noi una sera in agosto, per il compleanno della regina, di andare a, in un certo posto, si chiamava Sant'Anna di Valdieri. Uh-huh. A fare uno spettacolo, a cantare delle canzoni, a fare due balli. E mi ricordo che il principe si divertiva a suonare la batteria.
0: Suonava la batteria, sì. Il principe Umberto, questa è una
1: Il
0: novità,
1: re si è addormentato.
0: E tra l'altro mi pare, proprio da quanto leggo, magari saranno dei pettegolezzi, che il principe le mandava dei fiori,
1: certo.
0: Delle scatole di, a forma di cuore. È vero tutto questo? Accadevano queste cose allora.
1: Sì, sì, sono ho mandato dei fiori a forma di cuore.
0: Si vede che forse il cuore del principe Umberto batteva.
1: Beh, è una cosa carina. Io avevo 17 anni, lui ne aveva 20, eravamo due ragazzi che amavamo la vita in quel momento lì, non c'era niente di straordinario.
0: Ecco, e del resto era logico.
1: Ed è un ricordo dolcissimo. Io ho sempre considerato il principe Umberto un uomo come tutti gli altri, non è che mi sentissi differente, onoratissima della sua attenzione. Per me la prima persona importante nella mia vita era la carriera, il mio lavoro. Per poter vivere, poter arrivare dove volevo io, e quindi anche quello passava in secondo ordine.
2: Dopo aver donato un portasigarette prezioso a un attendente, Umberto di Savoia si legò appassionatamente alla cantante Millì, mentre la moglie si diceva avesse un'attrazione fatale per Benito Mussolini. A raccontarlo è il figlio Romano, che parla di commenti espliciti della madre, donna Rachele, sulla coppia fedifraga, la cui relazione venne bruscamente interrotta, suppone lui stesso, dal padre. Certo è che Mussolini non si fidava della principessa belga, tanto da farla sorvegliare dal capo della polizia, Arturo Bocchini. E non si sbagliava, perché già nel 1938 Maria José aveva intessuto con Pietro Badoglio una trama per deporre il capo del governo, che l'aveva spodestata con il marito da principi ereditari a principi del Piemonte.
3: Lo spillo delle campane di Montecitorio saluta il corteo della regina imperatrice, che scende dalla berlina accompagnata dalla principessa Maria di Piemonte e seguita dalle duchesse d'Aosta e di Genova.
4: 1939, inaugurazione della 30ª legislatura e della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.
3: 10 minuti dopo l'ingresso nell'aula della sovrana, Sua Maestà il Re Imperatore, accompagnato dal Duce, fa il suo ingresso nell'aula, dove un'indimenticabile ovazione gli esprime la devozione incondizionata della 30ª legislatura.
2: Mussolini preferiva infatti il ramo Savoia-Aosta e sognava in cuor suo di cambiare l'asse ereditario. Poco amata dal popolo, Maria José fu regina per un giorno e dopo il referendum monarchia-repubblica seguì il marito nell'esilio.
5: Dopo le drammatiche giornate dal 10 al 13 giugno, Umberto di Savoia lascia l'Italia. Sono circa le 15:30 quando egli scende nel cortile del Quirinale. I corazzieri gli rendono per l'ultima volta gli onori sovrani. Terminati i saluti, l'ex re con un corteo di tre macchine lascia il palazzo che dal 1870 era la Regia d'Italia. Il tricolore offre per l'ultima volta lo stemma sabaudo al vento di un pomeriggio di maestrale. Aeroporto di Ciampino. Un quadrimotore Savoia Marchetti 95 attende l'ultimo re d'Italia per trasportarlo in Portogallo, dove lo aspettano la moglie e i figli. L'ex re è pallido e commosso. Un addio a chi rimane.

passavo l'aria e la nebbia che saliva, e gli angeli custodi dall'altra parte della riva giocavano a 3-7, giocavano col morto, mentre una nuova madre gridava in sala parto: benedetta sia la gentilezza, benedetto lo stupore, benedetta sia la verità, se la verità è dolore, benedetto sia l'incanto, benedetta l'espiazione,

spiaggia a cenere e nutriva l'erba grama, mentre alimentavo i segni della fine senza aver delimitato la mia linea di confine. Pensavo solo in rima e le rime si baciavano.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech e Te, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand, senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
2: Amici sportivi all'ascolto, da ora in onda Super Club, tutto molto bello, presenta Luigi Di Diego.

0: viaggio da vivere insieme, un viaggio durante il quale ripercorreremo le tappe fondamentali dei principali club che hanno scritto le pagine più importanti dello sport più amato al mondo. Già, ma adesso da dove comincio? Sì, insomma, come si fa a raccontare la storia così importante? Da dove si inizia? Beh, me lo sono chiesto più di una volta. E allora mi sono chiesto, ma come si fa a raccontare i momenti salienti della storia dello sport più seguito al mondo? Da dove si comincia? Il calcio è molto più di un semplice sport. Dietro ci sono storie appassionanti, sogni di bambino che rincorrono un pallone. E in un attimo ho rivisto tutta la mia infanzia in un flashback che mi ha immediatamente riportato a sentire dentro me una voce. La voce. La voce che ha scandito i momenti più importanti del calcio giocato, le vittorie più appassionanti dei club italiani in campo europeo e poi la Serie A, i mondiali di calcio e quel modo così autentico di raccontarlo. Sembrava quasi che ogni filo di voce ben calibrato disegnasse le traiettorie del pallone. Ci hanno provato tutti, chiunque ha tentato almeno una volta di imitare quella voce. Attenzione, lo sciabordio! Ma averla qui, oggi, autentica, ad aprire questo meraviglioso viaggio, beh, mi sia consentito di dire che è davvero un enorme privilegio. Signore e signori, Bruno Pizzul! Bruno, benvenuto, senti, io ho bisogno di te, ti prego aiutami, qual è la ricetta perfetta, come faccio a raccontare tutta la storia dei club di calcio, insomma, l'emozione è tantissima. Qual è il segreto, Bruno?
1: No, ma tu hai esperienza al proposito, non limitatamente allo sport e al calcio, ma immagino che tutti ricordino quello che hai fatto, per esempio, a Sanremo, Carlo Luigi. Ma io penso che rivolgersi ad appassionati di calcio sarà per te un piacere, un onore, così come è un piacere, un onore per me annunciare questa storia dei club in tutto molto bello. Io davvero ho fatto tante telecronache che conservo dentro di me come cari ricordi, ma immagino che tu sarai in grado di tirar fuori dalla mente, dal cuore di tutti gli appassionati il loro appassionato ricordo per il mondo del calcio e per i club che andrai ricordando.
0: Grazie maestro, grazie. Beh, ho ottenuto un battesimo del genere, lasciatemi dire che un viatico così importante non può che onorarmi. Ma Bruno, prima di salutarci, dai, dimmelo su, qual è il segreto di un racconto perfetto?
1: Beh, guarda, per quanto riguarda la ricetta per fare una buona telecronaca, io non sono in grado di dartela, se non quella di raccomandare a ognuno soprattutto di restare se stesso, l'autenticità del suo dire e del suo fare, senza uniformarsi necessariamente a qualche modello di riferimento.
0: Ma prima, beh, abbiamo bisogno di un'altra benedizione. Sì, bene, adesso ci rivolgeremo all'allenatore più famoso dei campionati italiani, l'allenatore della Longobarda, mister Oronzo Canà.
2: Io sono felice di aprirla questa faccenda, perché a Mancini gliel'avevo detto già da anni: ragazzo, tu, io ti conosco da quando eri nella primavera, poi è passato l'inverno, l'estate, gli anni passano per tutti, non mi ha voluto ascoltare con i 555, 555 o sank sank sank, come ho sempre insegnato a tutti. Abbiamo visto, insomma, i risultati, non essendoci noi nei mondiali. Agli europei ci sono riuscito alla grande, perché dissi addirittura alla prima partita degli europei, dici, mi raccomando Mancini domani, che era il giorno dopo la partita, mi raccomando che la posizione innanzitutto tiene la zona presente, e poi la formazione come deve essere, Immobile, Spinazzola, Spinazzola immobile, un momento, non è dico che Spinazzola deve stare senza muoversi, Immobile, no, Spinazzola passa Immobile, Immobile segna il gol, poi però deve andare a dire porca puttana vicino a una telecamera qualunque. Oh, è successa veramente questa cosa, e poi io pronosticai che vincevamo gli europei e li abbiamo vinti proprio il giorno del mio compleanno, l'11 luglio.
0: Grazie Lino, pardon, mister. Allora sa cosa le dico, Canà? Che noi faremo questo programma e sarà una festa incredibile. Sembrerà di stare al Mara?
2: Mara?
0: Mara?
2: Canà.
0: Esatto! Signori, si comincia! Il 6 settembre 1929 un gruppo di appassionati di calcio del borgo di Chievo fondò l'Opera Nazionale Dopolavoro Chievo, scegliendo come colori sociali il blu e il bianco alternati su una maglia a quadri e con pantaloncini bianchi. Inizialmente quella società non venne affiliata alla FIGC. Dal 1931 il blu di quelle divise diventò celeste. L'attività dell'OND Chievo terminò però nel 1936 in seguito a problemi finanziari. Al termine della Seconda Guerra Mondiale nel 1948 la società venne rifondata come AC Chievo e si iscrisse così alla seconda divisione. Al termine della stagione 50-51 la squadra vinse il campionato regionale di seconda divisione, ottenendo così la promozione in prima divisione veneta. Nell'aprile del 52 fece il suo debutto in squadra Bruno Vantini, giocatore che manterrà la casacca clivense fino al 1971 e che detiene il primato di reti con la maglia del club. Nel 1957 la squadra cambiò lo stadio casalingo spostandosi al campo parrocchiale Carlo Antonio Bottagisio, dove giocherà fino al 1986. Nel 1959, invece, grazie alla ristrutturazione dei campionati nazionali, il Chievo venne ammesso in seconda categoria. Sempre in quell'anno la squadra cambiò denominazione in Cardi Chievo, nome dello sponsor, ottenendo così rapidamente la promozione in prima categoria. La squadra restò in quella serie fino al 1963, quando subì la prima retrocessione della sua storia. Arrivò dunque il 1964, Luigi Campedelli, proprietario della Paluani, divenne presidente del Chievo. Nel corso degli anni successivi cedette la carica presidenziale pur restando patron della società, fino al 1990, quando poi tornò a pieno titolo al vertice del club. Il Chievo iniziò la lunga scalata tra i livelli del calcio italiano. Nella seconda metà degli anni 60 la squadra vinse per tre volte il campionato di seconda divisione, nel 1965, nel 1968 e nel 69, rinunciando alla prima categoria all'inizio della stagione 68-69 per problemi economici e iscrivendosi nell'annata successiva. Dopo aver giocato in promozione tra il 71 e il 75 e in Serie D per 5 anni, dalla stagione 81-82 la C Chievo prese la denominazione di Paluani Chievo dal nome dello sponsor. Nel campionato di Serie D dell'86 il Chievo si giocò la vittoria nel torneo con il Bassano. Lo spareggio promozione a Brescia vide prevalere la squadra vicentina, tuttavia il 13 giugno 1986 una sentenza condannò il Bassano per illecito sportivo e così il Chievo ottenne la promozione in Serie C2. Per la prima stagione in un campionato professionistico la squadra tornò a chiamarsi AC Chievo e passò a disputare le gare interne allo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona. Seguì immediatamente la promozione in Serie C1 nel 1989. Arrivando dunque al 1990, Luigi Campedelli, tornato presidente della società, per spirito di orgoglio d'appartenenza alla città, mutò nuovamente il nome della società in AC Chievo Verona. Il 15 settembre del 1992 il presidente Luigi Campedelli si spense improvvisamente. A succedergli nella guida della società fu il figlio Luca Campedelli, che partì scegliendo un nuovo direttore sportivo, Giovanni Sartori, ex calciatore clivense. Nella stagione 93-94 con mister Alberto Malesani in panchina, il Chievo chiuse il girone di Serie C1 al primo posto, guadagnando una storica promozione in Serie B. In quel campionato cadetto, il club disputò per la prima volta nella storia il derby con il Verona. È arrivato il momento di accogliere il primo ospite al Super Club, Massimo Marazzina. Dunque Massimo, nell'estate del 1996, dopo due stagioni giocate con il Foggia, Massimo Marazzina si trasferisce al Chievo Verona. Con te quell'anno arrivarono a vestire la maglia giallo-blu anche Cerbone, Fiore, Lanna e Giusti. La società e l'allora mister Malesani dichiararono che l'obiettivo stagionale sarebbe stata la salvezza in Serie B. Ma già in quel tuo primo anno il Chievo andò ben oltre le aspettative, arrivando a fine stagione al sesto posto dopo una sconfitta contro Empoli.
3: Hai detto bene, bellissimi ricordi, società sana, gruppo fantastico, compagni di squadra eccezionali, perché alla fine, insomma, se non hai una buona materia su cui lavorare, diciamo che fai ben poco. Un allenatore molto bravo, molto preparato e pazzo quel giusto.
0: Nel campionato 98-99 invece riusciste ad ottenere la salvezza con un undicesimo posto finale.
3: Anche lì sì, come ti ripeto, poi sai, noi eravamo anche una piccola realtà, quindi giocavamo in uno stadio anche molto grande e onestamente con poca gente, quindi non avevamo neanche questo trasporto, questo aiuto del pubblico che magari altre squadre potevano avere quando giocavano in casa o un seguito di tifosi trasferta, insomma, era più una cosa familiare, perché diciamo che il Chievo era visto magari come una squadra amatoriale di dilettanti, però step by step, passo dopo passo ci siamo fatti anche conoscere e rispettare.
0: Nell'estate del 2000 la guida tecnica passò a mister Luigi Del Neri, il quale aprì un ciclo di 4 anni durante il quale la squadra visse un momento magico, arrivando perfino a conquistare la qualificazione in Coppa UEFA. Accogliamo dunque al Super Club l'uomo dei miracoli, mister Gigi Del Neri. Mister, nel 2000 inizia la vera e propria favola a Chievo. Luigi Del Neri è ufficialmente il nuovo allenatore del Chievo Verona in Serie B. Il presidente Campedelli annuncia fin da subito che l'obiettivo quell'anno sarebbe stata la promozione nella massima serie e con il direttore sportivo Sartori diede il via ad una importante campagna acquisti. Arrivarono in gialloblu Luciano, all'epoca Eriberto, Manfredini dal Genoa, Barone dall'Alzano, e si puntò in avanti su Bernardo Corradi. Lasciarono invece il Chievo per andare a giocare in Serie A Marazzina e Zanchetta. Il nuovo modulo di mister Del Neri valorizza il gioco spettacolare di quel Chievo. Eugenio Corini è il metronomo di quel centrocampo, mentre Manfredini ed Eriberto volano sugli esterni. Così, il 3 giugno del 2001, quella squadra di quartiere di Verona conquista la prima e storica promozione in Serie A, battendo 2-0 la Salernitana al Bentegodi. Mister Del Neri diventa l'eroe di quella squadra. Che emozione ha provato?
4: Lì è stata tutta una favola, almeno fino a quel momento. Non pensavo mai dovesse appena cominciare. Ma diciamo che è stata fatta una partenza sottotono, nel senso che nessuno aveva dichiarato, come diceva, una vittoria. Avevo intenzione di cambiare così mentalità, perché sempre fino a quell'anno anche io avevo pensato solamente a produrre per poter salvarsi per rimanere in categoria. Invece nel 2000 abbiamo fatto questo tipo di salto di qualità mentale, abbiamo provato così a costruire una squadra che abbia delle caratteristiche ben precise. Fortunatamente sia Giovanni Sartori che il presidente hanno trovato le linee giuste, abbiamo trovato giocatori motivati, giovani, qualche inserimento anche di un certo spessore. La squadra ha fatto un campionato strepitoso, ha vinto immediatamente. È stato il cambio di mentalità che è stato quella proprio, è stato fondamentale per avere questa tendenza a migliorarsi sempre e a produrre un calcio offensivo.
0: Il 26 agosto 2001 arrivò dunque l'esordio in Serie A del neopromosso Chievo Verona di mister Del Neri. All'Artemio Franchi di Firenze, dopo soli 5 minuti di gioco, il Chievo va in vantaggio con Simone Perrotta, che segna il primo gol della storia in Serie A, mentre al 53esimo Marazzina raddoppia e tutto il Franchi applaude quella squadra di quartiere arrivata tra le grandi. Il giorno dopo tutti i giornali e i media sportivi si riversano a Veronello, dando inizio alla favola del Chievo.
4: Sì, è stato quello lì un primo passo importante. Eravamo tutti curiosi, noi quello lì ansiosi di verificare se il nostro tipo di atteggiamento tattico e di mentalità potesse essere produttivo anche in Serie A, dove incontravamo giocatori importanti, squadre importanti, quindi lo spessore tecnico molto elevato. Fortunatamente la partita è stata molto produttiva, abbiamo ottenuto il nostro tipo di atteggiamento tattico, mentalmente eravamo disposti a giocarci la nostra partita, perché la squadra lì aveva così nella mente di sapere andare in campo e dimostrare quello che sapeva fare, non quello che gli altri permettevano di fare. Quindi questo concetto è portato avanti, vincendo quella partita lì le sicurezze sono state migliori, il nostro atteggiamento mentale è migliorato e poi è stata una partenza fulminante che ha incantato tutti, forse ha incantato anche noi.
0: Ecco, tutti iniziarono a parlare quindi di miracolo Chievo a Torino contro la Juve, quando sfioraste l'impresa andando in vantaggio 2 volte per poi cedere ad un'incredibile rimonta per 3-2 dei bianconeri. Ma quel calcio clivense fu davvero divertente, metteva tutti d'accordo, tifosi e sportivi di ogni squadra, sulla bellezza del calcio espresso.
4: Diciamo che quella lì è stata la più grande gioia, quel tipo di sensazione, perché di fatto siamo diventati la seconda squadra di tutti gli italiani. Probabilmente tutti avevano un tifo per la squadra del cuore, ma dopo la squadra del cuore veniva il Chievo per simpatia, per quello che poteva andare, per la provenienza, soprattutto un piccolo quartiere, è perché l'illusione, un po' la consapevolezza che tutti potevano poi ottenere qualcosa di importante, anche non avendo blasoni importanti o nomi strabilianti come quelli che viaggiavano nel mondo del calcio.
0: Alla nona giornata arrivò l'attesissimo derby contro l'Hellas Verona, all'epoca allenato dall'ex mister Alberto Malesani. Il Bentegodi fece registrare il tutto esaurito. Al 37esimo il Chievo conduceva 2-0, ma ancora una volta si fece rimontare in un 3-2 finale. Che momento è stato quello, mister?
4: Un momento non amaro, perché insomma è stato un derby che non si vedeva più e non si poteva pensare di vedere questo Milan. Ma direi che nelle sconfitte poi si imparano molte cose, no? E si impara anche ad essere un pochino più realisti, perché affrontare una squadra e poi magari sul 2-0 mollare un po' di tensione voleva proprio dire concedere agli altri qualcosa in più. Però la mentalità è sempre rimasta uguale, no? Abbiamo cercato di vincere questa partita lì, non abbiamo mai sofferto, abbiamo perso. Però è stata essere molto consapevole di fatti che domenica dopo siamo ripartiti come niente fosse e abbiamo incominciato il nostro modo di vedere il calcio. Poi il primo derby si pensa sempre di poterlo vincere perché rimane sempre negli annali, però poi ci siamo infatti vincendo il secondo, quindi siamo andati, quello lì siamo andati alla pari, insomma, come concetto. Però vedere Verona con un derby stracittadino è stata una cosa fantastica, devo dire, probabilmente irripetibile.
0: Ecco, nonostante alcune sconfitte, il Chievo non mollò la vetta della classifica fino alla 13esima giornata, quando subiste il 3-2 del Milan. Poi, il 16 dicembre 2001, i giocatori di Mister Del Neri battono a San Siro 2-1 l'Inter di Ronaldo e Vieri. E il Chievo conquista nuovamente la vetta della classifica, ma con la sconfitta rimediata contro la Roma, arrivaste solo ad un soffio dall'arearvi campione d'inverno.
4: Ma era sempre, noi sapevamo anche nella nostra realtà, non è che puntavamo a vincere lo scudetto, anche se quell'anno lì il Chievo, per quello che aveva fatto, meritava di vincerlo, devo dire la verità, come concetto, perché ha espresso un buon calcio, era l'esempio un po' per tutti, era un bello spot pubblicitario, secondo un punto di vista per il calcio italiano è stato, e secondo me lo meritava. No, ma noi sapevamo che dovevamo lottare estremamente con tutte le squadre, sapevamo anche dei nostri limiti, chiaramente, e quindi quando si poteva stare in testa della classifica eravamo consapevoli, contenti di stare avanti. Poi quando sono andato in una dimensione, diciamo, non normale per il Chievo, perché poi eravamo quinti in campionato, però alla nostra portata ci siamo ributtati sul nostro progetto importante, cercando di agganciare quello che poi alla fine è stato anche un successo importante.
0: All'inizio del girone di ritorno subiste un fisiologico calo di rendimento, mantenendo comunque la quinta, sesta posizione circa. Insomma, poi il 2 marzo 2002 la tragica notizia della prematura scomparsa del vostro Jason Maiele e il ritiro della maglia numero 30 in sua memoria. Il Chievo tornò a vincere solo il 24 marzo del 2002, pareggiando il conto nella stracittadina, imponendosi per 2-1 contro l'Hellas.
4: È stato un bel colpo, perché chiaramente noi vivevamo di famiglia, insomma, avevamo come una famiglia unita, tutti ragazzi motivatissimi, tutti amici tra di loro, quindi è stato un colpo tremendo, anche perché ci ha privato della compagnia di un ragazzo fantastico, giovane, un ragazzo che aveva portato tutta la sua energia importante per dedicarsi completamente a quello che doveva raggiungere il Chievo. Per la sua famiglia poi una morte un pochino assurda, nel senso che si poteva evitare sicuramente con un po' di attenzione da parte sua, forse, però ci ha fatto un male tremendo, è stata una botta poi difficile da assorbire, giustamente, e poi piano piano ci siamo ripresi e abbiamo anche giocato anche per lui, perché poi alla fine, se abbiamo fatto quel risultato lì, un grande merito è stato anche di Jason.
0: Il Chievo dei Miracoli riprese la propria marcia, arrivando a sfiorare per un solo punto la storica qualificazione in Champions League. Alla fine arrivaste al quinto posto, conquistando ad ogni modo un'altrettanto storica qualificazione in Coppa UEFA, se non ricordo male ad un punto proprio dal Milan.
4: Sì, poi il Milan dopo ha vinto un Champions come concetto. No, ma noi siamo stati bravissimi, quell'anno lì è stata un'annata, penso che non si possa ripetere più nel calcio. Io sono convinto che da dove proviene il Chievo, dove è venuto, dove è arrivato, da questo piccolo borgo di vicino Verona, non potrà più mai accadere che nel calcio un piccolo borgo possa così fare quello che ha fatto il Chievo e raggiungere gli obiettivi che ha avuto il Chievo. Ma il Chievo è stata anche la prima squadra che ha vinto, dove abbiamo promossa, la prima partita in trasferta. Mi sembra stata un'abbiamo promosso la prima a essere in testa della classifica, non so per quanto tempo da sola. Quindi ha fatto delle cose importanti, è arrivato in Coppa UEFA. Secondo me ha fatto un campionato strepitoso, fuori dall'impensabile. Quello lì è veramente stato un sogno, continuativo per tutto l'anno, c'era televisione da tutte le parti, da tutto il mondo, quindi veniva ogni martedì Veronello invaso da stazioni di interesse globale, veniva dall'Egitto, dal Canada, da tutte le parti del mondo per sapere quali erano i segreti, ma il segreto è uno solo, creare una compagnia di ragazzi che erano convinti di fare bene e di portare avanti la propria idea fino in fondo.
0: Nell'estate del 2002 arrivarono al Chievo Oliver Bierhoff, Ivano Della Morte, Daniel Anderson, Nicola Lazetic e Sergio Pellissier, mentre Corradi e Manfredini si trasferirono alla Lazio. Scoppiò il caso Eriberto, o Luciano per meglio dire, mentre nel reparto difensivo mister Del Neri promosse un giovane Nicola Legrottaglie al posto dello storico capitano Maurizio D'Angelo, che lasciò la fascia da capitano a Lorenzo Danna. Il 19 settembre 2002 ci fu il debutto in Coppa UEFA 0-0 a Belgrado, poi al Bentegodi non ci fu verso di arrestare la Stella Rossa, che vinse 2-0. Ma è ancora una volta in campionato che il Chievo diede spettacolo. 28 ottobre 2002, il Milan capolista perse a San Siro 3-2 contro il gialloblu, poi espugnaste di nuovo l'Olimpico, Roma 0, Chievo 1, e alla fine del girone di andata arrivaste al quinto posto.
4: Eh sì, è una squadra che aveva cambiato molto quell'anno, per perdere Corradi, prendere Liberto, perdere giocatori Panfredini, che erano poi degli assi importanti in quella squadra, dei meccanismi, ma non ha cambiato la mentalità, e quindi il concetto è riuscire ad avere un'idea, svilupparla bene, avere dei giocatori giusti per poterla produrre e giocare sul campo sempre con quel concetto, quello di far vedere quello che sappiamo fare. È stata brava, diciamo, anche se un anno è stato un anno importante, un periodo di soddisfazioni importanti. È chiaro che non è stata una cavalcata splendidissima come la prima, però gli è andata dietro da vicino, e quindi Chievo si è riproposto mentalmente, anche tecnicamente, agonisticamente, ad alti livelli, quindi vuol dire che c'è una struttura ben solida anche come società, per le idee chiare su chi prendere e su chi dar via.
0: Arriva al Super Club dunque Nicola Legrottaglie, benvenuto. Nicola, la tua storia con il Chievo Verona ebbe inizio durante la stagione 97-98, durante la quale, pur giocando in prestito al Prato, fosti acquistato in comproprietà dal Chievo, che poi riscattò il tuo cartellino arrivato alle buste. In quelle prime due stagioni non trovasti molto spazio, tant'è che passasti prima alla Reggiana, poi al Modena di mister De Biasi, conquistando insieme alla squadra il campionato di Serie C1. Quell'anno per tutti diventasti il Duca.
5: Sì, è vero, la mia storia è una storia un po' contorta, un po' strana, perché parliamo di un promettente, un ragazzo che prometteva bene, che aveva delle qualità, le aveva fatte vedere nel settore giovanile, ma che non riusciva mai a consacrarsi, e quindi trovavo sempre difficoltà nel farmi comprendere, ecco, un po' per forse una mia ancora immaturità su certe dinamiche, e un po' perché gli altri magari non ho mai trovato persone che inizialmente hanno creduto profondamente nel mio talento. Quindi questa difficoltà non mi ha permesso di entrare subito nel grande calcio, ma di dover fare un giro un pochettino contorto, fatto di cadute, rialzate e tutte queste cose qua, che poi alla fine mi ha portato a coronare questo sogno di giocare in Serie A. E ovviamente la prima squadra che non ha creduto fortemente nel futuro mio è stato il Bari, perché la comproprietà era tra Bari e Chievo Verona. E a Chievo ho avuto poco spazio all'inizio, è vero, ma perché c'erano delle dinamiche culturali, purtroppo stereotipi culturali, che in Italia ancora oggi noi paghiamo, e cioè che tu prima di giocare devi avere una certa età, e se avevi uno davanti a te che aveva 20 anni più di te, aveva esperienza, doveva giocare lui. Questo l'ho pagata, ma allo stesso tempo poi mi è servito per formarmi come persona, come uomo e come calciatore.
0: Nell'estate del 2001, rientrato al Chievo, ecco arrivare finalmente l'esordio in Serie A. Il 14 ottobre di quello stesso anno, Brescia 2, Chievo 2. Ricordi quel momento?
5: Sì, lo ricordo. Anche lì diciamo che è stato un momento molto travagliato, perché io venivo dal Modena, dove mi ero consacrato, io il mio interesse era di rimanere lì, invece mi hanno tra virgolette costretto a tornare al Chievo per appartenenza di cartellino, ma nonostante ciò, nonostante avessi grandi estimatori in giro per l'Italia, il Chievo non mi faceva giocare titolare per questi motivi. E quindi io ho dovuto aspettare un infortunio di chi giocava al posto mio per poter esordire in Serie A, e mi ricordo quell'anno esordì proprio marcando Roberto Baggio, è stato il mio esordio ed è stato emozionante perché comunque avevo di fronte uno dei campioni più forti, ecco, del nostro calcio, e quindi è stata una giornata veramente bella e ho ricordi emozionanti.
0: Il primo gol in Serie A invece arrivò il 17 febbraio del 2002, Lazio 1, Chievo 1.
5: Sì, anche lì situazione particolare. Io a gennaio chiedo di andare via perché non giocavo, io quello che a me interessava era giocare, fare esperienza sul campo. E dopo tanti litigi con la società perché io volevo andare via e loro non volevano, l'aneddoto chiave fu che Del Neri mi venne a prendere in un ristorante e mi convinse a rimanere con lui perché diceva che secondo lui avrei giocato da lì a poco. Il problema è che poi continuava a mandarmi in tribuna. Quel giorno lì fu l'unico giorno dove lui mi chiamò da parte e mi disse: visto che ti sei lamentato tanto e sempre, adesso hai l'opportunità di dimostrare se vali veramente. E io mi ricordo che mi alzai, gli strinsi la mano e gli dissi: va bene, grazie, bocca al lupo, e me ne andai in camera. Il giorno dopo migliori in campo e feci gol, e da lì è poi partita la mia carriera. Non ho più perso il posto da titolare, ho sempre giocato fino ad arrivare nel giro di 2 anni nella grande Juve, nella nazionale.
0: Grazie Nicola, torniamo da mister Del Neri. Nel girone di ritorno, complici anche alcune cessioni avvenute nella finestra di mercato invernale, ci fu un piccolo calo delle prestazioni, ma il Chievo diventa grande tra le grandi. Al Bente Godi, Chievo 2, Inter 1. Ci fu un'importante qualificazione per la Coppa UEFA in lotta con Udinese e Parma. Ci si gioca tutto all'ultima di campionato a Torino, contro i laureati campioni d'Italia della Juventus. E contro ogni pronostico, quella partita finì 4-3 per la Juventus. E il Chievo perse il treno per l'Europa per un solo punto.
4: Abbiamo combattuto come quella, insomma anche lì, anche loro si erano appena laureati, erano qualità importanti, abbiamo cercato di poter così riuscire nell'impresa doppia in 2 anni consecutivi, non ci siamo riusciti, però resta sempre il concetto di aver creato sul campo tanto, di aver dato dimostrazioni, insomma, di poter reggere il confronto con le grandi per il secondo anno consecutivo, mi sembra che sia un prodotto molto efficace e per il futuro anche delle squadre piccole ha dato degli spunti importanti per le squadre che poi affrontavano questi campionati, e quindi siamo stati anche in precocità su questo. Cioè, tante squadre adesso giocano alla pari, non difendono più, hanno più sprint, hanno più slancio, credono più nelle loro qualità e quindi riescono anche a produrre del calcio importante contro squadre blasonate. Quello mi sembra che Chievo, dopo il Foggia di Zema, sia stata quella squadra che ha dato questi input di giocarsi tutto alla pari, sempre comunque.
0: Proprio la sua filosofia di gioco, fondamentalmente.
4: Esatto, sì, la filosofia di gioco è un'idea, che non deve essere sempre quella, deve essere sempre quella migliorabile, non cambiabile, almeno questa è la mia idea, come poi ogni calcio poi siccome è opinabile, chiaramente, può essere visto in diverse maniere, però io sono convinto che è un'idea migliorabile comunque, cioè migliorare l'idea è quello che dà sicurezza nel gioco, non cambiare idea, che sono due cose diverse.
0: Una storia davvero incredibile, questa del Chievo Verona, ma ahimè la prima puntata è bella che è andata. Perciò per ascoltare la voce di tutti i campioni, i protagonisti del Miracolo Chievo, vi toccherà aspettare la prossima puntata di Super Club. Tutto molto bello.
6: Rai Radio Tech & Tech.

Mi ascolti, Will? Io conosco l'orrore. L'ho visto già con gli occhi miei come lo ha conosciuto lei. Il buio di chi non scorge mai l'aurora al mattino. E lei non ha il diritto di darmi dell'assassino. Potrebbe sopprimermi, certo, ha il diritto di far questo. Ma non può giudicare, non reciti da onesto.

sanno che significa l'orrore, che significa l'orrore. È difficile spiegarlo e trovarne le parole. L'orrore è l'orrore, ha un volto che bisogna farsi amico. Il terrore ed il dolore ardono d'un fuoco antico.

ricordo quella volta vaccinammo dei bambini malandati. Poi tornammo che qualcuno delle braccia li aveva mutilati.

pianto come piangono le madri. Volevo strapparmi i denti di bocca, andar distante. Poi mi son sentito così.

addestrati che hanno madri, mogli e figli. Con un senso ancestrale comune nella lotta. Con un istinto primordiale comune della lotta. Comune della lotta. Bisogna averne tanti di uomini con un senso morale. Che sappiano usar bene l'istinto animale. L'istinto di uccidere senza emozione. Senza discernere, senza passione.

quel che ci sconfigge Willer è il giudicar di Pio. Se dovesse essere ucciso, dicato tuo mio figlio, tutto quel che ho fatto nell'orrore delle fogne, perché ciò che più detesto

Rai Radio Tech e Te.

La grande classica nel cuore delle Dolomiti. Dal 4 agosto al 4 settembre al Bolzano Festival Bozen. Scopri tutti i nomi e le novità di questa edizione. bolzanofestivalbozen.eu.

0: state bene? Tutto a posto?
1: Sì, Mario Pezzola.
0: Tutto bene, grazie Bardotti. Benvenuto Sergio Endrigo. Eccolo qua. Non pensavi di essere in onda, dillo.
2: Non pensavo di essere in onda, mi sono andata la cuffia.
0: Siamo in onda e benvenuti e bentrovati dal Night Club.
3: C'era una volta il Night. Storie e leggende dei musicisti della notte.
0: O meglio, benvenuti dalla radio che parla di Night Club. E ci siamo lasciati l'ultima volta parlando di film. Abbiamo capito che ne avrei potuto fare tantissime altre.
2: Sì, diciamo dell'influenza del cinema, ecco, sulle canzoni del Night.
0: Ah, no? Benissimo, giusto, bravo Endrigo. Allora, rapporto Night, film, canzoni, successo. Parliamone un po'. Esatto. Com'è la storia qua? Le canzoni.
1: La televisione non c'era, o se c'era agli inizi occupava poche ore della vita di ognuno, e allora si andava al cinema. Era ancora un posto che non si vedeva, il cinema non si vedeva in TV, il film si andava a vederlo
0: al cinema
1: e lì ti restavano dei ricordi fantastici,
2: anche due al giorno
1: a volte. Anzi, e quando c'erano delle canzoni si riproponevano nei posti dove questa musica poteva essere
2: proposta. C'erano i film prettamente musicali sui pianeti, però c'erano anche dei film dove c'era una canzone magari, però messa nei momenti più salienti, più interessanti del cinema, che rimanevano impressi al pubblico, che poi li richiedeva, e noi eravamo molto informati e le prendevamo subito, le cantavamo.
0: Perché non racconti quando andavi a vedere al cinema talmente tanti film, anche quelli che duravano un quarto d'ora? Sai che non la sapevo questa cosa qua.
2: Beh, questo è esula dal Night, però io andavo a
0: esula, ma tanto avevo... Ci torniamo al Night.
2: 10 anni andavo al cinema, perché noi bambini andavamo al cinema a 10 anni, si pagava il bigliettino, e c'era un cinema a Savoia che noi chiamiamo Cine Pistola, perché era sempre pieno di piccoli western che duravano un quarto d'ora, 20 minuti, con personaggi che io, con la pronuncia di allora, Fred Scott, e poi un certo Ken Miner. E invece il primo film intero che ho visto è stato Ombre Rosse del 39, e che avevo anche 10 anni, avevo 6 anni. Sei anni andavo al cinema, al cinema Umberto, mi ricordo, con una borsettina con la bottiglietta di latte, no? Per fare colazione, e sono entrato alle 2, mi pare, e alle 8:30 mia madre è venuta a prendermi, ha preso a sberle perché non ero ancora tornato a casa.
0: E va bene, quindi sono i tuoi. D'altra parte è stata la culla di tante esperienze,
2: certo,
0: no? Ecco. E invece, per quanto riguarda poi le canzoni che dal cinema riuscivano ad entrare nelle scalette, diciamo, del Night, come funzionava la cosa? Cioè, quali erano. Che caratteristiche doveva avere una canzone per entrare nel repertorio da Night?
1: Beh, doveva essere ballabile.
0: Ecco, siamo sempre lì.
1: Il problema fondamentale è che al Night si ballava, non si ascoltava. In generale, alcune potevano essere origine di esibizioni, quelle in particolare, per esempio, una canzone tipica del cinema era Un dollaro d'onore, era il Degheio, che era una cosa da esibizione. Io ripeto ancora una volta, ho suonato con un trombettista caporchestra per un anno, e per un anno ho suonato il Degheio, al quale poi si ispirò Morricone, neanche troppo velatamente, per fare il tema fondamentale, il Pugno di dollari.
2: Ci devono essere ballabili, poi devono avere un'altra caratteristica che oggi si è un po' persa, secondo me, devono essere melodie da ricordare, ecco, di presa rapida, geniali, quindi però molto molto facili.
0: E allora come cominciamo, Sergio Bardotti?
1: Cominciamo con uno straclassico del cinema serio, cioè non era necessario che fossero dei filmetti, poteva anche esserci un grande film come Il terzo uomo, la cui colonna sonora era scritta da un musicista austriaco, credo, Anton Karas, che è un suonatore di cetra, da ristoranti, che fu chiamato a fare la colonna sonora, il tema di Harry Lime, del protagonista del terzo uomo, è diventato un successo mondiale in poco tempo. Dopo vi racconto l'episodio.
0: Ma noi da chi l'ascoltiamo, però?
2: Orson Welles, lei chi era?
1: Orson Welles.
0: Adesso intanto che...
1: Alida Valle.
2: Ecco. Alida Valle, non ero sicuro.
0: Questo è Van Wood.
1: Van Wood.

0: era il terzo uomo suonato da Van Wood in cui imitava il suono della cetra. La cetra suona più o meno così. Dicevo prima di Anton Karas nell'episodio di Buffo il film, questo film è del 1949. Anton Karas divenne famoso, era un suonatore di ristoranti, credo che lo sia rimasto a Vienna, credo che si esibisse. Quando Rita Pavone doveva incidere La papa col pomodoro, siamo quindi nel 1964-65, a Teddy Reno, che era il suo produttore prima che suo marito, venne in mente di andare a cercare Anton Karas, che era perduto, e lo trovò e lo portò alla RCA, allora si chiamava così, l'attuale BMG, e gli venne l'idea brillante di farlo suonare alla mensa, perché così, che in pratica era il suo mestiere, e successe che noi che eravamo impiegati demmo tutti la mancia.
1: È stato il primo cetra bar.
0: Sì, un piano bar.
2: Il virtuosismo di Van Wood comunque esce sempre fuori da questa versione qua. Invece c'è un film, non so se tu controllerai, si chiama proprio Johnny Guitar.
0: Johnny Guitar.
2: Un film, si chiama proprio così.
0: Non ho bisogno di controllare.
2: Appunto, no?
3: Si chiama a memoria John Crawford, Sterling Hayden.
2: Mm-hmm. 1954 il film.
0: Vero.
2: Questa canzone è stata incisa per, credo, la prima volta da Peggy Lee.
0: Sì,
2: Peggy Lee, che l'ha anche composta, anche se non appare sotto diverse etichette, però l'ha composta. Peggy Lee è un'attrice, una cantante, anche un'autrice, che comincia a suonare, a cantare alla radio, vedi, quando aveva 16 anni canta alla radio, e poi qui viene sentita da Benny Goodman, e per questo lei diventa la cantante dell'orchestra di Benny Goodman per gli anni che vanno dal 41 al 43. Poi invece fa molta televisione, e poi anche negli anni 90 addirittura. Certo. Ecco. Invece noi la ascoltiamo, visto che parliamo di Night, in una versione a 78 giri di Yura De Palma.
0: Benissimo.
2: Perché rimanete così in silenzio? Cosa mi dite di
3: no, dire? Ma guarda un po'.
2: Ma guarda un po'. Yura De Palma
3: è interessante.
2: È interessante. Ma non ha mai cantato al Night Yura De Palma?
0: Non lo so, comunque era una canzone compatibile.
2: Ecco,
0: il suo stile,
2: dicevo,
0: con lo
2: questo,
0: stile del
2: molto
0: Night,
2: compatibile. Certo. No, viene dal jazz Yura
0: De Palma. Certamente.
2: Ecco. Questa è la versione sua di Johnny Guitar.

0: un 78 giri con il fascino di questi fruscii.
1: Poi devi calcolare le condizioni di registrazione dell'epoca, era una pista, cioè tutto insieme.
0: Tutto insieme, e cantante e orchestra.
1: Ah sì, senza
0: sbagliare. Se sbagliava l'ultimo dell'ultima fila, tutto
1: si
0: da fare.
1: Si rifaceva, sì. E noterai infatti che la voce è molto fuori e gli altri strumenti stanno un pochino più soffusi dentro, perché il bilancio, la voce bisogna sentirla in tutti i casi e quindi il resto era un pochino più sacrificato naturalmente.
0: Bene, Johnny Chitarra.
2: No, dicevo che certo queste canzoni americane, i testi di certe canzoni americane non è che fossero dei capolavori delle poesie, ma erano sempre meglio di certe traduzioni. Io ho fatto una gaffe tremenda a Umidem alla fine degli anni 60, c'era l'editore Leonardi che ha editato centinaia di classici americani e parlavo con lui ricordando appunto queste bellissime canzoni americane e ho detto peccato che le traduzioni purtroppo sono così e così. Vicino a lei è una signora, mi ha chiesto perché, anzi una ragazza, perché era la figlia che faceva le traduzioni. Bel colpo. Volevo dire che comunque dopo, nel dopoguerra, c'era il cinema, qualcosa di francese, ma soprattutto c'era il cinema americano e il neorealismo. Il neorealismo non era capito da tutti, anzi era anche combattuto, no? Persino qualcuno diceva che avevano queste cose all'estero, cosa gli penseranno di noi, eccetera. E una mia zia di Trieste, e mi ricordo che parlando di Ladri di biciclette, che io considero un capolavoro di De Sica, ha detto: ma che film è quello con uno stupido che si fa rubare anche la bicicletta? Poi c'era Umberto Saba, grande poeta triestino, che diceva, forse in una sua poesia, dice: scendevo giù al cinema per godermi un po' di sano ottimismo americano. Perché nei film americani, tutto sommato, sì, qualcuno innocente moriva, ma alla fine il bene trionfava sempre, no?
1: E poi avevano vinto la guerra, diciamo, se lo chiaramente.
0: Johnny Chitarra è un film del 54, abbiamo detto. Passiamo invece a un
1: 1955.
0: Film, ecco, dell'anno successivo, questa volta viene perfetto.
1: Un colossal sentimentale, drammatico, eccetera, che ha vinto anche 3 Oscar, uno dei quali per la canzone che stiamo per ascoltare, che era di Sammy Fane e Paul Webster. L'amore è una cosa meravigliosa, ed è vero.
0: Esatto, questo prima dicevamo, no? Che molti pezzi sono stati prestati al cinema e poi con il cinema ha avuto una cassa di risonanza importantissima. Invece questa canzone è nata per essere proprio la canzone del titolo del film. Tant'è vero che ho letto su un giornale proprio edito un libro, edito da Billboard americano, che il titolo del film, quando è stata commissionata la canzone agli autori, era A Many Splendor Thing. Loro fecero la canzone, andarono dal produttore, piacque la canzone, però poi in quel momento il produttore seppe che il titolo era stato cambiato e gli disse: rifate la canzone. Cioè, perché si chiama Love is a Many Splendor Thing. E rifecero la canzone, non so quanto fosse diversa dalla prima, probabilmente era diversa o simile, non lo so.
1: È quasi impossibile, perché is a man in splendor thing, è impossibile che abbiano cominciato così.
0: Esatto. Allora l'hanno proprio cambiata, a quanto pare, l'avranno cambiata e bisognava trovare l'interprete. Pensate che a questa canzone dissero no Doris Day e Nat King Cole, che lancissero dopo che questa canzone ebbe successo.
1: Vabbè.
0: Infatti la lanciarono
1: Four Aces.
0: Eccola qua.

0: Abbiamo ascoltato questo grande successo, Love is a Many Splendid Thing. Non è che ci siamo dimenticati del Night, queste canzoni si cantavano.
1: Si
0: al
1: cantavano al Night.
2: Doverosamente.
0: Ecco. Perché
1: persino io la cantavo. Qualche anno dopo.
0: Come facevi? La cantavi soltanto con la linea melodica principale?
1: Sì, no, accompagnando la shuffle proprio in questo modo, perché così era ballabile. Tunci, punci, punci, perché nelle versioni seguenti erano tutte magniloquenti, eccetera. Questa è grande, però ha un tempo ballabile sotto, proprio per essere utilizzata al Night.
0: Queste canzoni quanto duravano al Night? Duravano diverse stagioni? Non soltanto l'attimo del momento, cioè il periodo del successo.
2: Beh, non so, l'orchestra aveva il suo repertorio comunque, a parte quelli specializzati come Carosone e Van Wood, ma aveva un suo repertorio preciso. E poi si cantavano i successi del momento, quindi molte cose, alcuni classici rimanevano anche dopo le due di notte, come diceva, alcune scomparivano dopo una stagione. Ma questa è una canzone che io non amo molto, la cantavo anch'io tutto sommato. Ma il successo di certe canzoni nel cinema non è dovuto esclusivamente al valore della canzone in se stessa, ma soprattutto nella situazione in cui è cantata e suonata, no? In un rapporto sentimentale o drammatico esce questa canzone e la gente è portata a ricordarsela, a riconoscerla dopo.
0: Beh, direi che questo è proprio un evergreen di larghissimo successo, è una canzone molto popolare questa qua.
1: Sì, ma anche in Italia ha avuto varie versioni. Mi pare ancora una volta Ricchi e Poveri recentemente l'hanno riproposta,
0: addirittura
1: 10 anni fa. Sì,
2: quest'amore
0: sì. L'amore splendido. Siamo a un altro film, vediamo un po', Bardotti, tocca a te.
1: Gilda, 1946, mitico, di Charles Vidor con Rita Hayworth e Glenn Ford, dove Rita Hayworth veniva presa a ceffoni e figurava cantare, mi pare che non cantasse lei però.
0: Così ho letto.
1: Era doppiata.
0: Cioè sì, era doppiata, tranne che in un ultimo pezzo di un'altra canzone, però
1: Put the blame on
0: sullo stesso film.
1: Girl. Questo era lei.
0: Era sì, proprio lei con la chitarra, cioè. Non so se suonasse la chitarra, questo non lo so, però cantava lei.
1: Cantava lei. La canzone che è diventata popolare, è ancora popolare adesso, sì. È ancora uno dei pezzi più eseguiti nel mondo, è Amado Mio. Amado Mio è diventato un classico, con questa atmosfera sensuale, con questo testo un po' in spagnolo, un po' in inglese. E viene eseguita ancora tantissimo. Io credo che guadagni ancora molti soldi. Adesso ha quanti anni sono? 50 anni di distanza.
0: Sì, esatto.
2: Ma io non so, non vorrei fare i conti con l'età varia e con il desiderio che sia a una certa età o un'altra. Ma io donne belle come in quegli anni lì nel cinema, dico, io non l'ho vista più. Io ho visto Rita Hayworth, una donna splendida. Non parliamo di Ava Gardner. L'altro giorno ho visto un vecchio film italiano con
1: La Mangano.
0: Come hai fatto a pescarla?
1: Potevo dire o Mangano o Bosè.
2: Lucia Bosè. Queste donne nel cinema non esistono più così belle. Io vedo Kim Basinger è 1 a 10.
1: La conosco personalmente, ti posso assicurare che è una specie di golf irlandese dal vivo, quando non si mette in tiro.
0: Allora, Amado Mio non la sentiamo da Rita Hayworth, tanto non sarebbe lei, sarebbe la voce di Anita Ellis. Ecco. E invece ve la propongo da un programma televisivo della RAI che si chiamava Studio 1, e quindi avrete capito.
1: Sarà?
0: Chi sarà?
1: Mina.

0: Amado mio, dal vivo, Nina, che si è permessa anche qualche birignao, ma perdoniamoglielo, qualche vezzo quando cantava dal vivo in televisione, pensava anche all'aspetto
1: visivo.
0: Visivo. No, c'erano anche gli applausi finti.
2: Per me... dici che erano finti questi?
0: Quello in mezzo sicuramente. Poi... applausi di regia, sono sicuro.
3: Quello che non mi piaceva dei Mina è tutto per me e per te.
0: Comunque
3: un vezzo, però è tanto grande che si può perdonare tutto.
2: Ma questa l'avrà cantata in un night, Mina, qualche volta?
0: Ma... alla bussola, sicuramente.
2: Ah, ecco. Sicuramente. Tu ci l'hai riproposta questa cosa?
0: Sì, sì, sì. Vale la pena di parlare un secondo della traduzione. Il pezzo non è niente di eccezionale come testo, neanche in originale. Però era curioso perché è un po' in spagnolo, un po' in inglese. La traduzione in italiana sarà stata fatta in 7 minuti. Non dico di più, io faccio il paroliere di professione, ne posso scrivere 12 versioni in un quarto d'ora, così, con la mano sinistra e senza risentire la melodia, perché sono pezzi fatti un pochino senza troppo pensarci. È un grosso peccato dell'editoria italiana.
3: E l'ho già detto.
2: Siamo arrivati a un momento di una voce americana, sì. Un classico americano, sempre legato al cinema, sempre legato al night.
3: Sì, e il film io lo ricordo vagamente, non è che fosse un grande film secondo me, però c'era dentro una canzone cantata da Nat King Cole, veramente splendida, che nel night era veramente obbligatoria, gli ultimi anni che ho fatto di night, eccetera. E qui è cantata da un altro cantante che non imitava Nat King Cole, aveva un'altra voce, però il modo è più o meno lo stesso. È un po' più gigione questo cantante che io adoravo perché lo imitavo proprio platealmente nel night, è Johnny Mathis.
0: Per la cronaca, il film era Gardenia Blu, era di Fritz Lang, niente proprio di meno, ed è il primo film che faceva dopo la pausa forzata dovuta alle leggi anticomuniste del maccartismo, perché il suo nome era una lista nera.

Le cose che abbiamo in comune sono 4850. Le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo è troppo bello. Le cose che abbiamo in comune sono facilissime.

corde precise, perfette, incollate. Abbracciarti, studiare il tuo corpo, vedere che il viso eri già tutta rossa. Intanto scoprire, stupito e commosso, che avevi le mie stesse identiche ossa. Allora ti chiedo, non è sufficiente, cos'altro ti serve per essere certa? Con tutte le cose che abbiamo in comune, l'unione fra noi non si

persone sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo.

Penso e mi risponde una vertigine. Uno tsunami arriva dalle Hawaii. Cerco riparo ma è del tutto inutile. Ed ogni volta non mi salvo mai.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.

0: fear.
1: Traduzione di Eugenio Montale. Compagnia del Piccolo Teatro della Città di Milano, diretta da Giorgio Strehler. Interpreti: Ivo Garrani, Tino Carraro, Giorgio De Lullo, Romolo Valli, Marcello Moretti, Enzo Tarascio, Franco Graziosi, Ferruccio De Ceresa, Elsa Albani. Radio 1 1955. Terza e ultima parte.
2: Chiama Lucilio e Messala. Li farò dormire sui cuscini della mia tenda.
3: Gino! Messala!
4: Signore!
5: Signore!
2: Vi prego, amici, coricatevi qui e dormite. Può darsi che tra poco debba mandare un messaggio al mio fratello Cassio.
4: Se non ti spiace, signore, staremo in piedi.
2: No.
4: Tuoi ordini?
2: No, non voglio. Sdraiatevi, vi prego. Può darsi che io cambi d'idea.
3: Toh, Lucio, ecco il libro
2: che andavo cercando. Era nella tasca della mia veste.
6: Ero certo che me l'avevate dato, signore.
2: Abbi pazienza, figliolo. Sto perdendo la memoria. Te la senti? Di tenere aperte le gonfie palpebre, di suonare un'aria o due sul tuo strumento.
6: Certo, signore, se così vi piace.
2: Mi piace, figliolo. Ti do molti fastidi, ma tu sei servizievole.
6: È mio dovere, signore.
2: Non vorrei chiedere al tuo dovere di superare le tue forze. I giovani hanno molto bisogno di dormire.
6: Ho dormito abbastanza, signore.
2: Hai fatto bene e dormirai ancora. Non ti tratterrò a lungo. Se vivrò, mi ricorderò di te.

0: un sonno mortale. Ha dato una mazzata a questo ragazzo proprio mentre cantava. Dormi pure, ragazzo mio. Non ti farò il torto di svegliarti. Però, se ti cade la testa in giù, rischi di rompere il tuo strumento. Ecco, te lo levo. Buonanotte, figliolo. Vediamo un po'. Non c'era una piega nella pagina del libro che stavo leggendo? Ah sì, ecco qua. No. No. No. No.
1: Brucia male questo cero. Piero! Forse è la debolezza dei miei occhi che forma quella mostruosa apparizione. Chi sei? Sei qualcosa? Un dio, un angelo, un demone che mi fa gelare il sangue, rizzare i capelli? Parla! Chi sei?
0: Dovremo rivederci.
1: Sì, a Filippi.
0: Bene, ci rivedremo dunque a Filippi.
1: Ora che ho ripreso animo, tu svanisci, spirito malvagio. Vorrei parlare ancora con te. Lucio! Svegliati, Lucio!
2: Le corde sono giù di tono.
1: Credi di stare ancora suonando? Svegliati, Lucio!
2: Ma signore!
0: Sognavi che hai gridato nel sonno.
2: Signore, non so di aver gridato.
0: Sì, hai gridato. Non hai visto nulla?
2: Nulla, signore.
0: Dormi ancora.
1: Messala! Lucilio! Svegliatevi! Signore,
2: signore,
1: perché avete gridato nel sonno?
3: Gridato?
0: Abbiamo sì. Gridato.
1: Non avete visto nulla?
3: No, signore, non abbiamo visto niente.
1: Andate, salutatemi il mio fratello Cassio, che mette in marcia le sue truppe, subito, prima di noi. Noi lo seguiremo. Andiamo!

0: Ecco realizzate le nostre speranze, Antonio. Dicevi che il nemico non sarebbe sceso e avrebbe preferito starsene sulle colline. Non è avvenuto nulla di simile. Le sue truppe sono vicine e ci sfidano in campo aperto, qui, a Filippi. Prima che noi chiedessimo, ci hanno data la risposta.
1: Vedo che cosa hanno in testa. E so perché fanno così. In verità sarebbero ben contenti d'andarsene altrove, ma coprono la paura con le bravate e vengono in giù sperando di sembrarci coraggiosi. Ma sappiamo che non è vero. Ottavio, esci subito con le tue truppe. Avanza lentamente a sinistra della pianura.
0: Io andrò a destra. Tieni tu la sinistra.
1: Ti pare il momento di contrariarmi?
0: Sia come vuoi tu.

0: Si sono fermati, forse vogliono parlamentare.
1: Altitinio!
2: Facciamoci avanti e parliamo.
3: Marcantonio, dobbiamo dare il segnale della battaglia?
4: No, aspettiamo che attacchino. Vieni avanti, i generali vogliono parlarci.
1: Nessuno si muova prima del segnale!
5: Prima le parole e poi i colpi. Non è vero, compatrioti?
3: Non siamo come voi. Preferiamo i colpi alle parole.
5: Meglio le buone parole dei cattivi colpi, Ottavio.
6: Le buone parole, Bruto, tu le dai insieme ai brutti colpi. Prova ne sia il buco che hai fatto nel cuore di Cesare mentre gridavi Ave Cesare, salute Cesare!
7: Antonio, di qual genere siano i tuoi colpi, questi ancora da vedersi. Ma le tue parole saccheggiano le api blee e le lasciano senza miele.
6: Non però senza pungiglione.
5: Sì, e anche senza ronzio, Antonio, perché tu hai rubato il loro e molto furbamente minacci prima di pungere.
6: Non avete fatto così, canaglie! Quando i vostri maledetti pugnali si incastrarono nei fianchi di Cesare, bisognava vedervi mostrare i denti come scimmie, scodinzolare come cani e curvarvi a terra come schiavi, baciando i piedi di Cesare, fino a che quel vile di casca non lo colpiva alle spalle. Infami adulatori!
7: Adulatori noi! Vedi, Bruto, vuoi ringraziare te stesso? Questa lingua oggi non avrebbe potuto offendere se tu mi avessi ascoltato.
3: Veniamo ai fatti, dunque. Se discutere fa sudare, alla prova dei fatti queste gocce di sudore si faranno più rosse. Guardate, io traggo la spada contro i cospiratori. Quando credete che la rimetterò nel fodero? Non prima che le 33 ferite di Cesare siano vendicate. Non prima che un nuovo Cesare abbia dato altro sangue alla spada dei traditori.
5: Cesare Ottavio, se morrai per mano dei traditori, saranno gli stessi tuoi uomini ad ucciderti.
3: Così spero. Non sono nato per essere ucciso dalla spada di Bruto.
5: Se anche tu fossi il più nobile della tua stirpe, bamboccio, non potresti avere una morte più onorevole.
7: E sarebbe troppo onore per uno scolaretto impertinente come te in compagnia di un cialtrone dissoluto.
6: Sempre uguale il vecchio Cassio.
3: Su, andiamo, Antonio. La sfida, traditori, ve la sbattiamo sul muso. E se avete il fegato di combattere, scendete subito in campo. Oppure, quando vi reggeranno le budella. Andiamo!

0: Su dunque soffia vento, gonfiatevi onde, e tu nave destreggiati. La burrasca è giunta, rischiamo il tutto per tutto. Messala.
1: Che vuole il mio generale?
0: Messala, oggi è il mio compleanno e comincio a far credito ai presagi. Venendo da Sardi, ho veduto due grandi aquile volare sulla nostra prima insegna e là, appollaiate, si gonfiarono dei bocconi offerti dalle mani dei soldati. Ci han seguito fino a Filippi, poi stamane se ne sono andate. Han preso il loro posto corvi, cornacchi e gheppi e volano sulle nostre teste e ci guardano dall'alto come future prede. L'ombra che gettano sembra un tetro baldacchino sotto il quale il nostro esercito par prossimo a rendere l'ultimo respiro.
1: Non credere a questi segni.
0: Vi credo solo in parte, perché la mia anima non vacilla e sono fermamente decisa ad affrontare tutti i pericoli. Bruto, ci siano amici gli dèi e facciano che noi possiamo giungere in pace alla nostra vecchiaia. Ma poiché è incerto nel destino degli uomini, teniamo presente anche il peggio che può accaderci. Se perdiamo questa battaglia, cosa hai deciso di fare?
2: Seguirò i dettami di quella filosofia, secondo la quale biasimai Catone per essersi dato la morte. Non so perché, ma io trovo vile troncare il corso della propria esistenza per timore di ciò che può accadere. Mi armerò dunque di pazienza e resterò sottomesso al volere delle forze superne che ci governano.
0: Dunque, se perdiamo la battaglia, tu sarai pronto a farti trascinare nel trionfo per le vie di Roma?
2: No, Cassio. Da nobile romano tu non puoi pensare che Bruto giunga a Roma incatenato. Hai un animo troppo grande per ammettere questo. Vedi, oggi stesso deve finire l'opera che abbiamo incominciato agli idi di marzo. E non so se ci incontreremo ancora. Scambiamoci dunque l'ultimo saluto. Addio, Cassio. Addio per sempre. Se ci rivedremo, potremo sorridere ancora. Se no, avremo avuto ragione di dirci ora addio.
0: Addio per sempre, Bruto. Sorrideremo certo se potremo ritrovarci. Se no, è vero che avremo avuto ragione di dirci ora addio.
2: E dunque avanti. Se potessimo sapere sin d'ora ciò che avverrà quest'oggi, ma basterà la fine d'un giorno per sapere la fine di tutto. Andiamo.

0: avvoltando la schiena, gli ho tolto l'insegna e ho ucciso quel codardo.
1: Rufati dell'ordine troppo presto! Aveva un certo vantaggio su Ottavio, ma ha lasciato che i suoi soldati si buttassero al saccheggio e intanto quelli di Antonio ci hanno accerchiati!
2: Corri! Affrettati, corri via di qui, mio signore! Marcantonio è già nelle tue tende! Fuggi! Fuggi lontano, nobile Cassio!
3: Questo colle è abbastanza lontano. Guarda, Titinio, guarda. Quelle tende che bruciano laggiù sono le mie?
2: Sì, padrone.
3: Titinio, se tu mi ami, prendi il mio cavallo, sprona la sangue, raggiungi quelle truppe e poi torna qui. Voglio sapere con certezza se quei soldati sono amici o nemici.
2: Vado e torno in un batter d'occhi.
3: Tu, vola lassù in cima. Sono sempre stato debole di vista. Guarda quello che fa Titinio e quello che succede nel campo.
4: Questo è il giorno in cui ho tratto il mio primo respiro. Il circolo è compiuto e finirò là dove ho cominciato. Così si chiude la mia vita.
3: Che vuoi, amico?
2: Signore, signore!
3: Parla!
2: Titinio è circondato dai cavalieri che volano verso di lui! Ma sprona, corre ancora! Eccolo, l'hanno raggiunto! Forza, Titinio! Poi smontato! Smontano anche gli altri! L'hanno preso! Senti come gridano di gioia!
3: Scendi, non guardare più! Indra, vieni qui.
4: Io ti ho fatto prigioniero in Partia. E salvandoti la vita ti ho fatto giurare che avresti sempre ubbidito ad ogni mio ordine. Oggi dovrai mantenere il tuo giuramento. Da ora sarai libero. E questa spada che trafisse le viscere di Cesare, devi affondarla nel mio petto.
3: Non esitare, non rispondere!
4: Prendila per l'Elsa. E quando io mi sarò coperto il volto così, dai la tua stoccata. Cesare, sei vendicato dalla stessa spada che ti ha ucciso.
5: Sono libero, dunque.
2: Ma non lo sarei se avessi seguito il mio desiderio.
6: Oh, Cassio.
5: Ora fuggirò da queste terre, in un paese dove nessun romano potrà mai vedermi.
7: Vieni, Titinio! Le forze sono sulla bilancia. Ottavio è stato respinto dalle truppe del nobile Bruto e le legioni di Cassio sono battute da Antonio.
2: Cassio sarà incoraggiato da queste notizie.
7: Dove lo hai lasciato?
2: Qui, su quest'altura, avvilitissimo, col suo schiavo Pindaro.
7: Ma non è lui, quell'uomo steso a terra.
2: Non riposo come uomo vivo.
4: Mio povero cuore.
7: Dunque è lui.
4: No, Messala. Fu lui. Ma Cassio non c'è più. O sole calante, come tu coi tuoi raggi vermigli affondi nella notte, così nel suo sangue si spegne il giorno di Cassio. Il sole di Roma è tramontato, finito è il nostro giorno. Nubi, piogge, sciagure stanno per giungere. La nostra storia muore così. È morto perché non ha avuto fiducia in me.
8: La sfiducia fu causa della sua morte. Detestabile errore, figlio dell'ipocondria, perché mostri ai mutevoli animi degli uomini cose che non sono? È facile concepirti errore, ma tu non giungi mai ad una buona nascita e uccidi la madre che ti ha generato.
9: Pindaro! Dove sei, Pindaro?
7: Cercalo, Titinio! Io vedrò di trovare il nobile Bruto per darvi quest'altra ferita. Né una cuzza spada né una freccia avvelenata sarebbero tanto sgraditi al suo orecchio quanto il racconto di quello che è accaduto.
4: Ma dunque, Messala, io cercherò Pindaro. Perché mi hai mandato via? Eppure ho incontrato i tuoi amici ed essi mi posero sulle tempie questa corona di vittoria perché la portassi a te. Non hai dunque inteso le loro acclamazioni? Ahimè, hai frainteso tutto. Ma ecco, ora metto questa corona sulla tua fronte. Così mi ordinò il tuo Bruto e io ubbidisco. Vieni, Bruto, affrettati e guarda come io incoronerò Caio Cassio. Ed ora, o dei, ecco un gesto da romano. Vieni, spada di Cassio, e trovami il cuore.
9: Dov'è il suo corpo, Messala? Dov'è?
7: È là! E accanto a Titinio che la piange!
8: Sei potente ancora, Giulio Cesare. Il tuo spirito s'aggira qui intorno. Volge le nostre spade contro le nostre viscere. Esistono ancora due romani come questi? Addio, ultimo dei romani. Non è possibile che Roma possa procreare un altro tuo pari. Amici, debbo più lacrime a questo morto di quante potreste vedermene versare. Avrò il tempo di farlo, Cassio. Avrò il tempo.
10: Vieni, Lucilio. E anche tu, giovane Catone. Torniamo al campo. Sono le tre. Prima che sia notte, romani, tenteremo ancora la sorte in un secondo combattimento. Andiamo!

0: Siamo sconfitti.
1: Sì, Ediclito. La parola d'ordine è uccidere. È la moda. E bisogna seguirla. Ascolta.
2: Oh, io no, signore. È impossibile.
1: Zitto, allora. Non parlarne.
3: Piuttosto ammazzerei me stesso.
1: Dardanio. Ascolta.
4: Poi tu. Perché?
5: Far questo. Io.
2: Dardanio.
5: Oh, Clito.
3: Che cosa ti ha detto, Bruto?
1: Di ucciderlo. Guarda com'è preoccupato.
3: Il dolore gli sgorga dagli occhi, come da una preziosa coppa.
0: Volunnio, ascolta.
6: Che cosa dice mio signore?
0: Volunnio, lo spettro di Cesare mi è apparso due volte. Una a Sardi, l'altra la notte scorsa qui, sul campo di Filippi. So che è giunta la mia ultima ora.
6: Non può essere, signore.
0: È così, Volunnio. Considera un poco come vanno le cose del mondo. I nostri nemici ci hanno spinto fin sull'orlo dell'abisso. Meglio che noi vi saltiamo dentro, senza attendere di esservi cacciati. Ti ricordi, Volunnio? Noi due siamo stati a scuola insieme. Per questa nostra vecchia amicizia, ti prego di reggere l'Elsa dalla mia spada, mentre io mi getto contro di te.
6: Non è un servizio che può chiedersi a un amico, signore.
2: Fuggi! Fuggi, Bruto! Non ti resta che un attimo.
0: Addio. Addio a te. E a te. E a te, Volunnio. Stratone. Addio. Amici, mi resta il conforto che mai nella mia vita io ho trovato un uomo che mi sia stato infedele. Da questa mia sconfitta trarrò maggior vanto che Ottavio e Marcantonio dalla loro povera vittoria. La lingua di Bruto ha quasi finito di dire la storia della sua vita. La notte cala sui miei occhi. Le mie ossa vorrebbero riposare. Hanno faticato tanto per giungere a quest'ora.
2: Fuggi! Fuggi, signore!
0: Andate! Io vi seguirò! Stratone! Resta accanto a me, ti prego! C'è sempre stato qualcosa di molto onesto in te. Reggi la mia spada e mentre io mi trafiggo, volgi altrove il capo. Vuoi farlo, Stratone?
3: Dammi prima la mano.
0: Addio, caro Stratone.
3: Addio, mio signore.
0: Cesare, ora puoi dormire in pace. Io non t'ho ucciso con tanto slancio quanto ne trovo ora per morire.

0: Portatemi i prigionieri. Chi è costui, messara?
1: Il servo del mio padrone. Stratone, dov'è il tuo signore?
2: Non è prigioniero come te, messala. I vincitori non possono fare altro che bruciarlo. Bruto solo ha sconfitto se stesso. E nessuno vanta l'onore della sua morte.
3: Così, Bruto, doveva essere trovato. Ti ringrazio, Bruto, perché hai dimostrato che Lucilio diceva il vero.
0: Tutti quelli che hanno servito Bruto verranno arruolati tra i miei uomini. Ragazzo, vuoi tu dedicare il tuo tempo a me?
2: Sì, se Messala me lo permette.
0: Fa questo, buon Messala.
3: Com'è morto il mio signore Stratone?
2: Si è gettato sulla spada che io reggevo.
1: Allora, Ottavio, prendi nel tuo seguito quest'uomo che ha reso l'ultimo servizio al mio padrone.
0: Per le sue virtù concediamo a Bruto gli onori più rispettosi. Stanotte le sue ossa riposeranno nella mia tenda come quelle di un degno soldato. Sia dato alle truppe il segnale del riposo e uniamoci noi pure alla celebrazione di questa gloriosa giornata.

Bruto fu il più nobile fra tutti i congiurati. Gli altri agirono per invidia del grande Cesare. Lui solo, con onesto pensiero, sollecito del bene di tutti, partecipò all'azione. La sua vita fu limpida e tutte le sue qualità così armoniose che la natura poteva ergersi e dire: ecco un uomo.

0: Ben ritrovati da Silvana Matarazzo. Dopo la fine del Giulio Cesare di Shakespeare, messo in scena da Streller con la Compagnia del Piccolo, vorremmo farvi ascoltare l'ultima parte della commedia di Carlo Bertolazzi, L'Egoista, diretta sempre da Streller con la Compagnia del Piccolo e in onda su Radio 3 nel 1961. Nel ruolo di Franco Marteno, il protagonista del titolo, c'era Tino Carraro, attore storico dello stabile milanese, che offre un ritratto perfetto di un uomo occupato solo del proprio benessere, anche a discapito di quello della figlia, qui interpretata da Giulia Lazzarini. Nella scena finale che ascolterete recitano anche Gastone Moschin nel ruolo del medico e Ottavio Fanfani in quello di Don Angelo.
1: È arrivato il dottore?
2: No, ma ieri è venuto alle 8:30.
1: Fallo passare subito appena viene. E anche Don Angelo?
2: Sì, papà.
1: Poi, quando hai finito di là, vieni a leggermi i giornali.
2: Sì, posso andare?
1: Vai, vai. Sì, nessun senso.
3: È permesso?
1: Avanti, avanti, dottore.
3: E così?
1: Ero qui che dormivo un po'.
3: E questa notte ha riposato bene?
1: Così, così. Ma sai, è l'affanno. L'affanno che non mi lascia mai. Prego, s'accomodi.
3: Ecco. Dunque, vediamo un po'. Il polso è buono.
1: Davvero?
3: Sì, proprio non male. È bravo, bravo il nostro signor Franco. E nella giornata che cosa ha preso?
1: Ma un brodino stamattina con un po' di riso, ma poco, poco. E poi latte, latte, sempre latte.
3: Benissimo. Stasera però sarà meglio ritornare alla digitalina, eh? 20 gocce ogni 2 ore.
1: Avverta mia figlia che non se ne dimentichi.
3: Va bene. Beh, in complesso però si sente meglio, no?
1: Non lo so, non lo so. È questo tempo, il freddo.
3: Su, si faccia coraggio. Tornerà la primavera. Tornerà il sole. Vedrà, vedrà.
1: Mi faccia guarire, dottore. Mi faccia guarire. Mi faccia guarire.
3: Su, su, su. Ma lei non è ammalato. Lo sa?
1: Sono vecchio. E i vecchi devono morire.
3: Non si faccia venire queste brutte idee per la testa.
1: Sono vecchio. Me l'hanno detto anche poco fa. Sono vecchio, vecchio, vecchio.
3: Non esageriamo poi. Quanti sono in fin dei conti? 72?
1: No, 72 ancora no. Mancano 25 giorni.
3: E allora vede, sono 71. E poi, qui da noi. Ma lo sa che qui c'è un'atmosfera speciale? Non se n'è mai accorto? Eppure con tutto il tempo che è stato qui. Quei pochissimi che ogni tanto se ne vanno all'altro mondo lo devono proprio a una loro distrazione. Si dimenticano di vivere.
1: Vada là, dottore. Sempre di buon umore lui. Lui è l'unico che mi faccia coraggio.
3: No, no, ma io non scherzo, sa. È la statistica. È la statistica, è la sola verità che io conosco. Dunque. Qui a Imbersago ci saranno almeno 25-30 persone che hanno toccato i 75.
1: Dici davvero?
3: Ma certo. E senta, ne ho visto uno anche poco fa. Un certo Giovanali fa il manovale. E l'ho visto, indovini dove? Qua all'osteria del Ponte Nuovo. Entrava nel momento che venivo da lei. Beh, noti, con questo freddo, in giacca aperta e senza nient'altro addosso, eh? E sa cosa mi ha detto salutandomi? Stasera faccio baldoria. Festa di nozze stasera. Stasera prendo una ciucca. Sì. Sì, perché stasera c'è festa all'osteria. Il matrimonio della figlia del padrone con il portalettere. Lo conosce, no? Quello biondo, alto.
4: No.
3: Faranno baccano stanotte laggiù. Magari li sentirà anche lei da qui.
4: No, io non voglio. Faranno baldoria, eh? Beati loro. Anch'io, sa, una volta, e posso dire che me la cavavo bene. Come tutto cambia qua giù. Sono passato così quasi senza accorgermene dal Bordeaux e dallo champagne al latte. Che salto, eh? Che salto. È la vita che... Quante cose, Dio mio. E gente. Mi ricordo d'un certo Marti, un amico mio, un dottore, medico come lei, molto giovane così per niente, per aver voluto curare in casa sua un parente malato di vaiolo. Beh, questo Marti non ha mai capito cosa volesse dire vivere. Aveva anche una bella moglie, un tipettino allegro che poi finì per scappare in Spagna con un tenore. Figurarsi. Vicende umane, la vita che passa. Beh, questo Marti, no? Mi diceva sempre: tu, Franco, la vita te la sai godere. Godere. Forse allora, dottore, ma conservarla adesso almeno per un po'. Con tutta la vostra scienza non siete ancora riusciti a trovare, che so io, un'acqua, un qualche cosa che la prolunghi almeno d'un giorno, almeno d'un'ora, magari d'un minuto, magari piena di sofferenze, ma la vita.
3: La troveremo. Un po' di pazienza. Un po' di pazienza, signor Marteno.
4: Pazienza. La troverete quando io sarò già morto. E allora, a che serve?
3: Agli altri.
2: Papà.
3: Ah, signorina Elena. Papà. Buonasera. Sono felice di vederla.
2: Buonasera, dottore. Papà, c'è di là Don Angelo.
4: Ah, che s'accomodi, Don Angelo.
5: Permesso?
4: Buonasera,
5: signor Franco.
4: Buonasera, Don Angelo.
3: Bene, allora io vado. Buonanotte, signor Marteno. E stia tranquillo,
4: Sì. Allora prendo la digitalina,
3: Certo, come le ho detto.
4: Mi raccomando, domani. L'aspetto.
3: Lasci fare. Buonasera a tutti.
4: Buonasera.
3: Buonasera, signorina Elena.
2: Buonasera, dottore.
5: Il diavolo e l'acqua santa,
4: Caro Don Angelo, l'aspettavo, sa? Va meglio, molto meglio.
5: Bene. Vedo che la mia preghiera è stata esaudita.
4: Sì, grazie. Grazie. Ha visto, Che tempo? Orribile.
5: No, orribile no. È il freddo che è veramente intenso. Tutta la campagna gelata.
4: Ma cos'è? Siamo di carnevale adesso?
2: È una festa giù all'osteria.
5: Precisamente. Festa di nozze. C'è stato il banchetto e adesso ballano. Ne avremo per tutta la notte.
2: ha sposato un ragazzo biondo, alto.
5: Sì, il portalettere. Bravo figliuolo.
2: Sarà contenta.
5: Si figuri, si volevano un bene. E lei, signorina, quando i confetti?
2: I miei confetti, don Angelo, non hanno più sapore.
5: Ma perché una brava ragazza come lei?
1: Vorrei restare un momento solo con don Angelo. Vuoi andare di là? Ti chiamerò io poi.
2: Desideri qualche cosa?
1: No, niente per adesso. Ricordati quando è l'ora della medicina, eh?
2: Sì.
5: Ho toccato un tasto falso, eh?
1: Beh, lei non poteva sapere. È stato parecchi anni fa, nel 22. Un progetto di matrimonio che... Un progetto di matrimonio che poi andò a monte.
5: Ah, e chi era?
1: Sa, quell'ingegner d'Arceno, quelli che abitavano su in collina qua.
5: Ah sì, sì, perbacco, il d'Arceno, quello che poi ha sposato una Carini di Roma. Un bel partito.
1: Ah, certo, certo. Noti che fu mia figlia a rifiutarlo. Poi si pentì, ma era troppo tardi. Io non mi opposi, io la pregai soltanto di riflettere, data la sua giovane età, dato l'avvenire, tutto insomma, no? Lei, non so, lei prese paura, forse, non so, insomma, si rifiutò, ecco.
5: Peccato. Adesso capisco. E dopo non capitò più occasione di maritarla?
1: Dopo cambiò carattere, divenne muta, scontrosa. Non volle più sentire parlare di matrimonio. Ci sarebbe stato qui anche il nostro dottore, ma anche con lui la stessa risposta. No, no, sempre no, sempre no.
5: Come Cantini? Ma per amor del cielo, sposare quell'eretico. Ha visto com'è fuggito appena io sono entrato?
1: Sì, sì, lo so, io lo devo ricevere perché in paese non ce ne sono altri, eh?
5: Vorrei dire che qualche volta, caro signor Marteno, valgono di più le nostre preghiere che non la visita di certa gente.
1: Ah, sì, sì, certo, certo.
5: Perché tutto passa, noi e le cose intorno a noi. La religione resta, questa è la verità.
1: Resta. Don Angelo, io vorrei confessarmi come le altre sere. Dopo riposo più tranquillo. La notte mi fa sempre tanta paura.
5: Si figuri, la confessione. In nomine Patris. Dunque, bene. E poi? Come cosa?
1: Dicevo che ho mentito poco fa col dottore. Mentre stava entrando, gli ho detto che dormivo e invece recitavo il rosario.
5: Bene, diciamo che lei ha mentito a fin di bene. Per non esporre allo scherno di un ateo, di un nemico della Chiesa, un simbolo della nostra santa religione.
1: Ecco, è così.
5: E allora è perdonato. Ego ti absolve, peccatis. Il padre,
1: adesso mi sento meglio.
5: La confessione è sempre un gran conforto. Provvede alla vita futura.
1: La vita futura. Don Angelo, io penso sempre, ogni momento della mia giornata, a quello che sarà di me dopo. E tremo.
5: Su.
1: Don Angelo, non mi abbandoni, Don Angelo, non mi abbandoni, Don Angelo, non mi abbandoni.
5: Si calmi, si calmi. Lei non deve aver paura della morte, perché la morte non potrà mai coglierla in peccato. Si calmi.
1: Don Angelo,
6: Vuol vedere se la porta è ben chiusa, se nessuno ci ascolta. Devo farle vedere una cosa.
5: Volentieri.

0: Questo è il mio testamento. L'ho corretto come mi ha consigliato lei. Volevo farglielo sentire.
1: Se lo desidera, potrò dirle la mia opinione.
0: Ecco. In Bersago, 20 dicembre 1940. Per bontà di Dio, trovandomi sano di mente e di corpo, dichiaro che questo è il mio testamento. Nomino erede della quota legittima la mia cara ed unica figlia Elena.
1: Bene.
0: Della quota disponibile dispongo come segue. Lascio lire 500.000 alla fabbriceria di Imbersago perché faccia erigere un asilo infantile che dovrà prendere il nome di Asilo Infantile Francesco Marteno.
1: Bene.
0: Con l'obbligo di far scolpire in bronzo dorato il mio busto di grandezza naturale e di collocarlo bene in vista nella sala più grande. Lascio altre 500.000 lire alla chiesa di Imbersago, con l'obbligo di far dire 50 messe ciascun anno, rispettivamente nell'anniversario della mia morte, nel giorno di San Francesco il 4 di ottobre, giorno della mia nascita, tutte in suffragio dell'anima mia.
1: Molto bene.
0: Nel termine di un anno si dovrà erigere un gran monumento funerario sulla mia tomba, col mio busto in marmo, che dovrà essere scolpito da

0: racchiudere il mio corpo sarà di piombo, foderata di raso e velluto. Nella cassa si dovrà mettere il gran crocifisso d'argento che si trova nella mia camera da letto. I funerali dovranno riuscire solenni in chiesa, si dovrà dire messa cantata, grande ufficio, e vi dovranno intervenire tutti i sacerdoti della parrocchia. Si farà poi una novena, sempre in suffragio dell'anima mia. Nomino mio esecutore testamentario il molto reverendo Don Angelo Navoni, preposto parroco d'Imbersago, al quale lascio il rimanente della mia sostanza, mobilio, argenteria, i quadri, oggetti d'arte che si troveranno nella mia casa in Imbersago il giorno della mia morte. Firmato Francesco Marteno.
1: Lei è troppo buono, no. Io non merito tanto.
0: No, no, per carità, Don Angelo, devo tutto a lei. Sono stato un peccatore, un ateo.
1: No.
0: Ma ora non più, vero?
1: No.
0: Non più. C'è un po' scritto, ma di poco conto.
1: Ah, legga, legga.
0: Sa, è un'aggiunta che ho fatto perché ho letto di molti casi del genere e mi è sembrato prudente prevedere.
1: Capisco.
0: Ho scritto. Desidero che il mio cadavere, prima di essere posto definitivamente nella cassa, sia di nuovo visitato da due distinti medici.
1: Ottima idea.
0: Non si sa mai. Ecco. Lascio almeno una buona memoria di me, vero?
1: Molti si ricorderanno di lei.
0: Un'ultima cosa, questa è la copia del testamento che consegno a lei. In questa busta custodisco l'originale, di modo che il pericolo che il testamento vada distrutto è evitato. Metta via, metta via.
2: Permesso.
0: Vieni avanti, cosa vuoi?
2: La medicina.
0: Da qua. Maledetti. Ballano loro, eh?
1: Signor Franco, io le lascio la buonanotte. E coraggio. Coraggio.
0: Buonanotte, Don Angelo. Mi raccomando, l'aspetto domani.
1: Non mancherò. Buonanotte.
0: Buonanotte.
2: L'accompagno.
1: No, grazie, non si disturbi, signorina. Sono di casa. Buonanotte.
2: Buonanotte.
0: Che ora è?
2: Le 9:30.
0: Meno male che la serata è passata presto. Cosa fai?
2: Lavoro. Vuoi che ti legga i giornali?
0: Che si ammazzino pure, tanto a me. E poi la guerra non l'ho mica voluta io. No, niente giornali. Come mi trovi?
2: Bene.
0: Se non mi guardi nemmeno in faccia.
2: Ti guardo.
0: Come mi trovi, l'aspetto?
2: Buono.
0: E gli occhi come sono?
2: Vivi.
0: E la notte? Come credi che la passerò?
2: Bene.
0: Dio mio, la notte mi fa sempre tanta paura. La stufa è accesa in camera mia.
2: Sì. 17 gradi.
0: Ah, bene, come ha ordinato il dottore, brava, sì. Ricordati la digitalina, Ogni 2 ore, cominciando da mezzanotte, poi alle 2, alle 4, alle 6. No, dico perché fino alle 2 resterai alzata tu. Io potrei anche addormentarmi.
2: Sì, sì. Sto alzata io.
0: Ti metti qui, al caldo, leggi i giornali, ascolti la radio se vuoi e vedrai che il tempo ti passa senza che nemmeno te ne accorga.
2: Lascia fare.
0: Poi alle 2 svegli Giovanni e vai a dormire tu.
2: Sì, sì.
0: Cara la mia Elena, il tuo papà ti vuole un gran bene. E tu?
2: Anch'io.
0: Allora, buonanotte, eh?

0: Vuoi che ti accompagni?
1: No, no. Sta pure lì. Non voglio che ti stanchi. Quanta neve. Freddo e neve. Chissà quanta gente fuori gela e io invece me ne vado a letto sotto le mie coperte al caldo. Buonanotte.

0: Trasmettiamo il segnale orario delle ore 20. Meno 5, 4, 3, 2, 1.
1: Rai Radio Tech & Tech.

Buonasera. Buonasera, buonasera, buonasera, buonasera. Grazie a voi. Grazie, grazie, grazie, grazie. Grazie, grazie. Sto godendo con voi questo stupendo, questo lungo tramonto, e soprattutto ho guardato dietro questa scenografia incredibile. Io ho recitato parecchie volte davanti a delle chiese molto importanti in tutta l'Italia, anche all'estero, ma una situazione di questo genere, così magica, veramente mi commuove, ve lo giuro. È bellissimo. Prima di tutto devo presentarvi le mie due assistenti, Giselda Palombi e Michela Casieri. Sono loro che mi aiuteranno durante lo spettacolo, la lezione spettacolo, dando i tempi e i ritmi alla regia. Questa sera dedichiamo tutto lo spettacolo a Giotto, a cominciare dalla Cappella degli Scrovegni a Padova, per poi arrivare agli affreschi di Firenze. Giotto a Padova seppe come nessun altro assorbire invenzioni compositive e impianti scenici nuovi, traendoli anche dalle opere degli antichi e dei suoi contemporanei. Visse a Roma, Napoli, nonché ad Assisi, e imparando da grandi maestri incontrati nel suo continuo deambulare, dai quali ha assorbito stile, innovazione e soluzioni spregiudicate, senza mai arrestarsi alla coppia, bensì sviluppando sempre ogni idea con grande leggerezza di segno e potenza d'espressione. Molti sono di certo i pittori, i grandi uomini di cultura, compresi gli scienziati, uomini di lettere, di teatro, che hanno visitato quel tempio e ammirato la grande storia che ci si racconta. La maggior parte di loro ha avuto parole di plauso e meraviglia. Ci limitiamo fra tutti a ricordare quelle di Leonardo da Vinci, che così si esprime. Venne Giotto fiorentino, il quale, non stando contento a imitare l'opera di Cimabue, suo maestro, e dopo molto studio sul vivo e lo naturale, avanzò non solo i maestri della sua età, ma tutti quelli di moltissimi secoli passati. Che stima aveva Leonardo di Giotto! Ma torniamo agli Scrovegni. Dunque, sul rovescio della grande parete d'ingresso sta dipinto un imponente affresco colmo di figure, eccolo qua, realizzato da Giotto. Si tratta del Giudizio Universale, aperto da una miriade di angeli che si levano in aria come un sipario. Sotto, quasi in mostra, uno dietro l'altro, vediamo i 12 apostoli, eccoli qua. In basso, nel proscenio, a sinistra, le anime degne. Dal lato opposto i reprobi, aggrediti da demoni che ne fanno scempio. Sono anime dannate, ma i loro corpi soffrono come da vivi. Insomma, siamo all'inferno. Da una calca di uomini eccelsi là, addobbati alla maniera trecentesca, spunta un volto ornato da uno zuccotto giallo. Ecco, secondo la tradizione dei padovani, quello è Giotto, o meglio, il suo autoritratto. Allargando la proiezione scopriamo nel bel mezzo la figura di Enrico Scrovegni, il banchiere committente della cappella omonima. Egli sta inginocchiato nell'atto di offrire alla Vergine il progetto in scala ridotta del monumento. A reggere la maquette della cappella, ecco qua, c'è un arciprete a sua volta in ginocchio. Si tratta di Aldebrando dei Cattanei, l'erudito che ha aiutato Giotto nella scelta delle storie da raffrescare. Non solo, in verità non si è trattato soltanto di un aiuto sul piano esecutivo, ma la presenza di tanto sapiente faceva da garanzia verso la Chiesa e da copertura teologica e morale e soprattutto politica. Un ruolo fondamentale, un po' come Bondi nel nostro governo. Tornando al ritratto di Giotto, sì, fatto, c'è la gente che poi rimane, voleva partire, è rimasto, c'è sempre così, non fermatevi. Dunque, dicevo, tornando al ritratto di Giotto, ci rendiamo conto che il pittore si è voluto sistemare, ma con una certa modestia, quasi nascosto, nella calca dei beati in paradiso.
intorno a lui, ecco una folla di personaggi rappresentati di profilo che puntano lo sguardo verso l'alto, lassù, dove è raffigurato Gesù nell'atto di dividere i buoni dai cattivi. Il Figlio di Dio se ne sta imponente, seduto su un trono di nubi. Il suo sguardo è severo, osserva quell'umanità per la cui redenzione ha fatto dono della propria vita. Sembra di ascoltare il sonetto composto da Gioacchino Belli, il grande poeta romano, che descrivendo l'atto finale così si esprime. Gesù se steva spaparanzao sopra la grande meringa delle nuvole, fra puntate de capocce de cherubini. Ma la faccia sua non prometteva niente de buono. Con uno schiocco dei diti ordinò all'angeli suonatori de spernacchià dentro le trombe, per svegliare chi lì che dorme embriachi del de profonde. Alzatevi su de diritto, che qua se serra tutto il marchingegno. Tutto quel che aver arrivato, anco per vostro arrazzo in trallazzo, mo non vale più un cazzo. La festa è finita e andiamo tutto alla scarampazzo. Yeah! Ma ci sono stati degli amici ieri che mi hanno detto: ma davvero il poeta romano, il Belli, ha tirato fuori una parolaccia di questo? Un poeta. È classico dei poeti. Infatti, due potenti angeli in alto stanno ognuno arrotolando il firmamento, come fosse il rotolo del telo sul quale è dipinto tutto lo scenario di nuvole, cielo, la luna, il sole. Quindi lo spettacolo è davvero finito. Si raccoglie ogni cosa e si va tutti a dormire il sonno eterno. Guardate che stupenda idea che ha avuto Giotto, quindi, di incaricare gli angeli di raccogliere il cielo come fosse un fondale di teatro. Stupendo. Ma tornando alla base del grande affresco, ci accorgiamo, osservando con attenzione, che i giusti e i beati sono tutti anime di persone per bene, con delle belle facce, con tutti i personaggi rispettabili, riccamente abbigliati, professionisti, autorità, nobili, banchieri, qualche vescovo, qualche papa, un frate, tanto per gradire, un guerriero con la sottocorazza e signore bellissime ed elegante, fra loro qualche santa così. Per ultimo, in fondo alla processione, c'è un'anima che indossa un pelliccione. Questo qui potrebbe essere un contadino delle montagne, ma anche un gentiluomo dai gusti eccentrici. Insomma, l'autore di questo stupendo giudizio universale, Giotto, sembra darci l'avvisata. Esto tepido risalir per lo cielo e trasbordo sol per gente da bene e di buon profitto. Cioè, mi dispiace, ma in paradiso c'è posto solo per spiriti gentili, signori d'animo e di borsa, donne splendide e costumate e gente arrivata. I falliti, gli zozzoni, le donne vecchie e brutte, compresi i disoccupati, i licenziati e i co-co-co, tutto l'inferno. Giotto qui mostra un notevole senso grottesco satirico. Strano che non se ne siano accorti i preti che stavano nella chiesa. Un inferno, dicevo, che ci fa venire in mente gli spettacoli sacro-grotteschi di tutto il Medioevo, con il diavolone gigantesco seduto nel bel mezzo della Burriana che si ingoia dannate come stuzzichini e poi li defeca dilatando le chiappe. E diavoli minori, intenti a torturare i peccatori e condannati che pendono dalle forche, appesi per la gola, la lingua, i capelli e i testicoli. Insomma, uno spettacolo che anticipa di un bel secolo le paradossali sarabande diavolesche di Bosch, che sicuramente ha visitato questo tempio e ha ammirato l'affresco in questione. Però per assistere a uno spettacolo del genere nel Medioevo
non era necessario scendere all'inferno, no? Bastava recarsi nella piazza principale della città nel giorno programmato per le esecuzioni pubbliche e là si poteva rivivere questo scannamento con particolare a sorpresa da vomito. Questo giudizio universale, che ribadiamo, sta proprio all'ingresso della Cappella degli Scrovegni a Padova, possiamo quindi leggerlo come un prologo satirico grottesco della grande messa in scena che, come vedremo, si svolge lungo le pareti affrescate. Iniziamo con il registro superiore della parete destra della cappella, eccolo qua, dove sono dipinte le 6 storie di Gioacchino e Anna, rispettivamente padre e madre della Madonna. Nella prima storia vediamo Gioacchino cacciato dal tempio da un sacerdote, lo vedete, naturalmente di Israele, eccolo là. Anche Gioacchino è un sacerdote di Israele. E la ragione del suo allontanamento è dovuta al fatto che ormai, là con gli anni, non ha ancora generato figli, quindi è ritenuto sterile. E nella cultura ebraica questa è una vergogna insopportabile che investe tutto il Tempio ed è considerata una punizione di Dio. Il racconto si svolge in un interno che assomiglia a un presbiterio cristiano, lo vedete, col ciborio, le balaustre che corrono intorno ai personaggi a disegnare una specie di labirinto, così va di qua, di gira di là. Ecco, sul fondo spunta un pulpito al quale si accede attraverso una breve scalinata, là si vede. La macchina teatrale, copia delle strutture scenografiche usate per le sacre rappresentazioni popolari del tempo, chiude come in una morsa i personaggi, quasi impedendo loro di comunicare con le situazioni che si svolgono accanto nel riquadro successivo. È inutile sottolineare che si tratta di una chiave scenica che evidentemente si ispira a quella già incontrata da Assisi nelle storie della vita di San Francesco. In particolare, questo impianto teatrale, che allude a un labirinto, serve a costringere il personaggio principale, cioè Gioacchino, in una specie di trappola composta di convenzioni, luoghi comuni, false moralità, dalle quali è difficile uscire e che senz'altro è quella che vede il santo uomo costretto da regole crudele a soccombere. L'aver creato questa situazione fisica di angoscia è frutto di un'invenzione registica davvero geniale. In più, ecco che viene evidenziato l'assurdo copricapo che spunta sulle teste dei due sacerdoti. Un cappellino torto e sbirro che ricorda uno zucchetto da carnevale e che contrasta fortemente con la seriosità spocchiosa e ottusa dei gestori della sacralità della legge di Mosè. Ce n'è quasi da esclamare, ma che ti sei messo in testa? Nella seconda storia, Gioacchino giunge sulla montagna, proprio presso i suoi pastori. Tutti, amici e parenti, si tengono lontani da lui. Non trova altro luogo dove rifugiarsi che la montagna, ma ecco che anche lì i pastori si dimostrano perplessi a salutarlo addirittura. Si guardano l'un l'altro, imbarazzati, non sapendo che atteggiamento pigliare. Uno di loro addirittura si è tolto dalla tasca una pipa, così, tanto per darsi un tono. Ma come ci si comporta con un impotente? Gioacchino, avvolto nel suo mantello, col capo reclino per l'umiliazione, se ne sta lì all'impiedi, bloccato. L'unico essere che gli va incontro è un piccolo cane, eccolo là, che festoso gli saltella intorno dandogli il benvenuto. Ecco, qui Giotto dimostra che è proprio con i minimi particolari che si rappresenta il dramma e il suo rovescio, la leggera commozione della semplicità. I fondali plastici che riassumono la scena alludendo a schiene di roccia sono evidentemente tratti per intieri dalle scenografie del teatro popolare. Infatti qui appaiono le stesse sagomature, i medesimi alberelli che abbiamo visto ornare il miracolo di San Francesco alla fonte ad Assisi. Ma c'è una reinvenzione del reale. Cioè, c'è a dire che Giotto non si limita a riprodurre la realtà, ma propone una sua fantastica visione della realtà stessa.
come nelle rappresentazioni popolari, gli elementi scenici sono di dimensione ridotta e semplificata. Ridotte sono le pareti, le porte, perfino le finestre, dalle quali con fatica i personaggi si affacciano. Come possiamo ben osservare in questa scena, quando appare l'angelo che cerca di passare per la finestra, ma rimane incastrato per via delle ali troppo grandi che non passano. Un'ancella all'esterno sta filando sotto un balcone, quel balcone che non presenta nemmeno la porta per raggiungere dall'alto, ci si può salire soltanto da una scala esterna. E lo stesso discorso vale per la scena dove si rappresenta la nascita della piccola Maria. Ecco qua, nel rituale delle rappresentazioni sacre di quel tempo, la casa è la stessa dell'Annunciazione, ma invasa dalle donne che assistono al parto. Anche qui non c'è ingresso, soprattutto al piano superiore. La parete di fronte è stata cancellata per poter dare la possibilità a chi passa di vederci dentro tutto per intero. Ecco, la porta che dà sul fianco di sinistra qua è talmente bassa da impedire alla donna che si affaccia di mostrarsi per intero, gli arriva qua. Ogni volta, poverina, che cerca di passare, toc, una compacciata. E Giotto volutamente sottolinea quel particolare. Nella quinta scena vediamo Gioacchino costretto a dormire all'aperto, protetto in parte dal tetto dell'ovile, un tetto di stile incredibilmente metafisico. E Gioacchino sta sognando. Ecco che in cielo appare un angelo, ecco là, che parlandogli sempre nel sogno, più o meno dire: Gioacchino, vengo a darti buone notizie. Il Signore ha deciso di esaudire le vostre preghiere, tue e di tua moglie. Gli angeli parlano sempre con questo tono. Ritorna senza timore ad Anna. Godrai di una sorpresa prodigiosa. Ed ecco che Gioacchino si mette in viaggio con i due pastori che lo seguono portando provviste. Camminano per giornate intere finché arrivano finalmente al luogo previsto. Dove vanno? Dove vanno? Alle porte di Gerusalemme. Nella scena seguente, appunto, vediamo Anna che corre al gran portale. Anna è questa, accompagnata da un gruppo di amiche tutte più giovani di lei, elettrizzate per questo incontro. E il momento in cui appare l'anziano sposo è commentato da un grande sospiro di commozione. Anna si getta letteralmente tra le braccia dell'amato. E qui Giotto racconta uno dei più straordinari baci d'amore che siano mai stati rappresentati sia in pittura che in teatro. Stupendo, guardate. La composizione scenica è costruita attraverso cerchi e il cerchio fondamentale è rappresentato addirittura dall'arco di ingresso alla città di Gerusalemme, la Porta Aurea. Tutte le donne che assistono al commovente abbraccio stanno racchiuse dentro quello spazio, mentre i due innamorati si avvolgono l'un l'altra con i volti scritti dentro le due aureole che sembrano baciarsi a loro volta. Le dita della mano destra di Anna premono dolcemente la nuca di Gioacchino. L'altra mano sta teneramente accarezzando il volto del marito, che con un gesto ampio raggiunge con la propria mano la spalla di lei. All'istante ci rendiamo conto che nell'angolo acuto che si crea questo, una macchia scura divide in due i gruppi dei partecipanti alla scena. Da quel triangolo nero spunta il volto di una vedova, tagliato in due dal velo nero, la quale tristemente assiste a quell'abbraccio a lei ormai negato. 9 mesi dopo, quel bacio appassionato... Grazie, grazie! Sono 3 professori universitari, 2 pittori, un architetto e un venditore di colori. Tutti insieme, che hanno applaudito. Allora, 9 mesi dopo quell'appassionato bacio, nasce Maria, che conosciamo per la prima volta, eccola là, nella scena della salita al Tempio, quella scalinata su cui si arrampica la bimba. Non è un elemento esclusivamente decorativo, no, fa parte della ritualità di quell'episodio. Sul lato di sinistra vediamo Gioacchino con appresso un pastore carico di doni per il Tempio. Il sacerdote ha riguadagnato tutta la propria autorità. Sul lato destro stanno 2 personaggi, molto probabilmente sacerdoti del Tempio, che mostrano volti ostili.
di certo la nascita della piccola Maria li ha fortemente contrariati, causa la beffa giocata loro dal creatore. Ma c'è un particolare che è bene non tralasciare, quello esclusivamente scenico. Infatti noi ci troviamo nella stessa struttura architettonica che abbiamo conosciuto nel racconto della cacciata di Gioacchino dal Tempio, soltanto che qui tutto l'impianto è stato fatto roteare su se stesso, cioè quello che prima era di là è tornato dall'altra parte, di 180 gradi, vedete? Lo stesso movimento che si mette in atto ancora oggi da noi nel cosiddetto teatro all'antica italiana, dove le scene girano, si muovono, si spaccano, si coprono. Nella leggenda che segue, ispirata al Vangelo dello pseudo Matteo, Giotto affronta l'episodio della scelta di uno sposo degno per la giovane Maria. Incontriamo l'episodio delle verghe, come dire, dei bastoni. Maria è diventata fanciulla, non può più far parte del gruppo delle vergini allevate nel Tempio. Quindi bisogna decidersi per il matrimonio, ma lei non ne vuol sapere, non è d'accordo. Non è un personaggio facile. Ecco che Zaccaria, il sommo sacerdote del Tempio, che non sa come togliersi da quell'impaccio, viene visitato da un angelo che gli offre un buon consiglio. Come erano attivi gli angeli del Signore in quel tempo, c'era un problema e loro arrivavano lì inviati a bella posta. Vorrei che un angelo arrivasse a dare un consiglio a qualcuno che non te lo vedo. L'angelo dice: senti Zaccaria, ti do un consiglio, raduna tutti i giovani ma solo celibi, compresi i vedovi della zona, ognuno di loro porti una verga verde, il ramo che fiorirà ci indicherà il prescelto. Fu così che tra un gran numero di concorrenti si presentò anche Giuseppe, il falegname. Si dice fosse vedovo e uomo già maturo. Anche egli portava un tronchetto di ciliegio appena tagliato dall'albero. Si arriva al giorno dell'evento, Giotto ci presenta una folla di giovani frementi in ginocchio intorno al tempio, dove sull'altare sta un mazzo di verghe intrecciate. Le preghiere dei sacerdoti posti di schiena in ginocchio a mostrare le terghe sono intense. Ma non c'è verga che accenni alla fioritura. No, no, no, da una verga è spuntato un fiore. Gloria, gloria, la Vergine è piaciuta, la verga è fiorita, il talamo è preparato perché si adempia il dolce rito. È un Vangelo apocrifo. Che... Ed ecco che i sacerdoti restituiscono i legni inerti ai loro padroni delusi. Qualcuno sfoga la rabbia spezzando la propria verga sul ginocchio e cola, ma sorpresa, di chi è il bastone fiorito? È di Giuseppe, che timido è rimasto laggiù in fondo alla fila senza fiatare. Ma veniamo allo sponsale. Vediamo Giuseppe reggere sempre con impaccio il suo bastone ormai fiorito, su cui si è posato una bianca colomba. Con l'altra mano infila l'anello al dito di Maria, e la quale già tiene l'altra mano sul ventre, quasi a prevedere il frutto che fra poco avrà con sé. I due sposi indossano ampie vesti stupendamente appanneggiati. Giuseppe è all'istante notevolmente ringiovanito, guardate, i capelli sono ben acconciati, non più canuti come nella scena precedente, la forza della verga fiorita proprio. E arriviamo al corteo nuziale. In testa a condurre il corteo c'è un gruppo di musici, fra i quali un suonatore di viola che fa scorrere il lungo archetto sulle corde, e poi due altri che soffiano dentro trombe sottili e lunghissime. Sulla destra spunta un palazzo dalle cui finestre a bifora si affaccia una fronda a grandi foglie che quasi a festeggiare l'evento esplodono nel cielo. Giuseppe in questa scena è ancora più ringiovanito, e nella tradizione medievale che lo vorrebbe anziano e modesto, qui è tutto capovolto.
il falegname si è trasformato in un nobile austero sui 40 anni, lo vedete? Di fronte alla prima parete che abbiamo visitato troviamo la Natività. In primo piano, fra il bue, l'asinello e alcuni pecore sdraiate a terra, troviamo San Giuseppe accovacciato al suolo, che all'istante è di nuovo invecchiato. Ma guarda come passa il tempo. All'espressione affaticata, i suoi occhi sono semichiusi, come di chi sta per essere vinto dal sonno. Ma Maria invece sta sdraiata in alto, di fianco alla mangiatoia. Non dà nessun segno del travaglio del parto, anzi è vispa e felice nel gesto di aiutare l'ancella a sistemare il bimbo nella mangiatoia. Sul lato destro due pastori ascoltano l'angelo che da sopra il tetto della capanna si rivolge a loro per invitarli a visitare il neonato figlio di Dio. L'impianto scenico di questa Natività è identico a quelli che noi troviamo tanto in Santa Maria in Trastevere a Roma, e anche ad Assisi c'è la stessa immagine nell'affresco della Basilica di San Francesco. È entrambi attribuiti a Cavallini, queste pitture, o meglio, un mosaico e un affresco. Un vero genio questo Cavallini, rimasto ahimè nell'ombra della storia della pittura per secoli, e che solo in questi ultimi 50 anni è tornato alla luce, non ancora per tutti purtroppo. Beh, Federico Zeri, il maggiore fra tutti gli storici dell'arte, dice: se Giotto ha mai avuto un maestro, quello era di certo il Cavallini, che a Roma l'ha portato a scoprire la prospettiva, la plasticità e la luce, facendo di lui così un maestro della pittura. Le rappresentazioni della Natività di Cavallini sono un'altra prova che Giotto ha osservato da vicino queste opere del maestro. Vedete, anche in queste rappresentazioni, infatti, Giuseppe è presentato canuto e curvo su se stesso, stanco. L'unica differenza riguarda la Vergine, che sta sdraiata dentro un giaciglio a mandorla, che allude alla Madre Terra, o meglio, al suo grembo, elemento di potente tradizione ricorrente fin dai secoli primi del periodo palestinocristiano. Infatti basta indietreggiare di qualche secolo ed ecco che ci troviamo nella Natività di Castelseprio, nei pressi di Milano, vicino a Varese. È un'opera, un affresco, del VII secolo, con la Madonna ancora collocata dentro una specie di conca che allude al grembo della Madre Terra, l'abbiamo già detto. C'è il gregge, sono i pastori che ascoltano l'angelo, le ragazze che accudiscono il bimbo e Giuseppe, che però qui è rappresentato con ben altra tempra e atteggiamento soprattutto rispetto a quelli dipinti da Giotto e da Cavallini. Lui è ancora un uomo ancora giovane, vitale. L'autore di questa immagine, di tutto il ciclo dedicato alla Vergine, è senz'altro un pittore di origine greca, ribadiamo, del VII secolo, cioè esattamente 600 anni prima che Giotto venisse alla luce. Stupenda è l'immagine della Vergine sorpresa dall'apparire dell'angelo che gli annuncia lo straordinario evento. Alle spalle di Maria si intravede un'ancella che porta la mano a nascondere il viso sconvolto. Lo stesso angelo, una scena appresso, ecco qui, fa visita a Giuseppe che ora dorme, ma qualche momento prima al racconto della sposa che gli svelava di trovarsi da poco con un bimbo in grembo, era letteralmente esploso di rabbia minacciando di scacciare Maria e di ripudiarla addirittura. Le vesti dell'angelo mosse dall'aria esprimono movimenti leggeri e qui fa meraviglia il modo in cui viene disegnato il corpo di Giuseppe dormiente, le cui fattezze slanciate giovanili appaiono evidenti da sotto gli abiti. Con la stessa sintesi, però arricchita da un fresco sapore comico, è espresso il dialogo teatrale fra Maria e Giuseppe che ora vi proponiamo. Il testo originale fa parte di un copione teatrale carico di sottile umore, steso niente meno che dal vescovo di Costantinopoli intorno al V secolo.
Chi direbbe mai che nel V secolo dentro la Chiesa ci fosse un senso allegro, gioioso, anche con ironia, in certi momenti grottesco? L'attore che interpreta la figura dell'angelo se n'è appena uscito dalla finestra dove poco prima era spuntato e quasi all'unisono entra in casa Giuseppe che torna dal lavoro, eccolo là, l'ancora giovane marito entra in scena muovendosi come chi proviene da una giornata faticosa, si libera dagli attrezzi da falegname che sistema dentro un mobile, saluta appena la donna che a sua volta gli risponde con un cenno assai vago. Giuseppe si siede sulla panca, si toglie un po' imbranato le scarpe, chiede dell'acqua per rinfrescarsi i piedi. Maria porta un piccolo bacile e un asciugamano. Nel bacile c'è del vino che viene versato sui piedi di Giuseppe. Giuseppe reagisce sorpreso. Ma che fai, Maria? Mi lavi i piedi col vino? Ah, scusa, ho frainteso. Pensavo che tu avessi sete. Così dicendo gli offre un bicchiere. Un bicchiere carico di vino. Ma come, mi fai bere il vino a digiuno? Scusami, hai ragione. E offre subito, la Madonna gli offre un vassoio con pane, formaggio e carne asseccata. Intanto da sé solo Giuseppe si è procurato dell'acqua e la va versando sui propri piedi tenendo sotto un bacile. Poi distratto afferra un pezzo di formaggio dal vassoio offertogli da Maria e si strofina i piedi con quel pecorino. Maria sgomenta e lo sblocca. Ma che fai? Ti insaponi i piedi con il formaggio di pecora. Ah sì, è di pecora? Hai ragione, sarebbe meglio farlo con formaggio normale, voglio dire con un po' di sapone. Maria gli versa il vino sul piede e glielo asciuga usando il proprio grembiule. Il tuo grembiule per i piedi? Ma che ti prendi, ragazza mia? Sì, sono un po' frastornata. Ma perché? Cosa ti è successo? Sono, come dire, leggermente gravida. Gravida leggermente? Sì, per via della nube che mi ha avvolta. Ti ha avvolta una nube? Sì, prima c'è stato un gran vento, poi è spalancata la finestra, è entrata la nube d'ombra. Poi ho sentito un gran calore, poi i brividi, poi come in un vortice lento, tutto si è... c'era una gran luce intorno e poi la nube torcendosi intorno a me mi ha come sollevata, dolcissima, mi ha tutta coperta di sé. Ma stai vaneggiando? Ma che cosa vai cianciando di nube, vortici, avvolgimenti? Ma ti sei ubriacata con qualche decotto drogato? No, non ho bevuto che acqua pura. Ma tutto quello che ti racconto non è una fantasia, è successo davvero, Giuseppe. Per prima è entrato un giovane. Ah, ecco, brava. Adesso sì che ci siamo, un giovane, bravo. È entrato, vai avanti. È lui che ti ha ubriacato. Dopo non si interrompe negli spettacoli sacri, anche se sono comici, non si interrompe. No, ma solo... cantate se vi viene. Dicevo, è lui che ti ha ubriacato. Sì, ma solo di parole. Maria... Sì, tu è eletta su tutte le donne, mi ha detto, giacché l'Altissimo ti ha scelto per la migliore degna di raccogliere non mi ricordo più. Calmati, Maria, siediti e cerca per favore di farmi capire che razza di discorsi strampalati faceva sto giovane. Mi ha avvertito che di lì a poco sarei rimasta gravida. Anzi, ha detto, il tuo utero riceverà una creatura. Tanto che io mi sono anche un po' risentita. Andiamo, vieni qui in casa. Non si presenta neanche, mi parla del mio utero. Ma si vergogni, sono una ragazza illibata, promessa. E lui dice, no, non fraintendere, Maria. Scusami il linguaggio, ma è la sostanza. E tu me lo vieni a dire così, Maria. Ma cosa dell'altro mondo? Un giovane, immagino di bell'aspetto, magari dall'aria nobile, sì, era molto bello e abbastanza nobile, quasi divino. Pure divino, gli dicevo, entra e che fa? Senza manco perdere tempo a salutarti, come stai, come disturbo, posso entrare, mi offri qualcosa da bere? Niente, preparati perché fra poco ti metto incinta. No, non lui, l'altro. Ah, c'è pure un altro. Quindi questo primo è soltanto un ruffiano. Ah, bene, allora sono più tranquillo.
Ma che dici, Giuseppe, non bestemmiare? Lui veniva ad annunciarmi l'ombra dello spirito. Bussano. Chi è di nuovo? Si spalanca la porta e appare l'angelo. Ah, scommetto che è il bel giovane, il Marpione. Sì, è lui. E Maria, rivolta all'angelo, dice: angelo, arrivi giusto in tempo, sono disperata. Giuseppe, non crede una parola della storia che gli vado raccontando sull'annunciazione. Per favore, angelo, tirami fuori da questo impiccio. Spiega, Giuseppe, cosa è successo. Lo costringe a sedersi di fronte allo sposo. L'angelo Gabriele, messo del Signore, commenta: beh, lo capisco. Anch'io al suo posto non ci crederei. Dunque, è andata così. Buio, finisce la storia bizantina. Questo brano di teatro antico ci insegna, lo ripeto, come si possa trattare di elementi, eventi religiosi con leggerezza e gioioso gusto satirico e senza creare turbamento a nessuno, almeno spero. Che Giotto e con lui altri artisti del suo tempo hanno dimostrato di saper trattare il problema della fede con altrettanto senso dell'umore. Infatti, tornando agli affreschi di Padova e osservando la scena della visita dei Re Magi, scopriamo sul fianco sinistro un cammello, animale in quel tempo del tutto sconosciuto in Italia. Ne aveva portato qualcuno, ma un secolo e mezzo avanti, Federico II di Svevia, ma ahimè, durante lo scontro e relativa sconfitta degli imperiali ad opera dei parmigiani disperati e affamati, ecco, questi affamati di Parma se li sono mangiati tutti i cammelli, con una tale avidità che a nessuno è rimasto nella memoria che razza di bestie fossero. Non se lo ricordo, se resta soltanto la ricetta del cammello alla parmigiana, ma però che è una cosa pare squisita. Giotto, lo vedremo anche in seguito. Giotto non temeva l'azzardo, anzi, ci andava a nozze. Perciò si inventa un animale che immagina attraverso i racconti dei bestiari e i libri di ricette, no, quello ce l'ho c'è. Ecco, ne esce un simpatico quadrupede, guarda, che ci appare come un incrocio fra un asino e una giraffa, insomma un ciuco molto allungato. Ma ci sta bene, è sempre un animale esotico, eh? Del resto appare anche un conduttore di cammelli, lo vedete, che trattiene l'animale afferrandolo per la cavezza. Levando il capo lo osserva con una strana espressione stupita, come dicesse: ma da dove vieni tu? Ma che razza di animale sei tu? E il cammello, sghignazzando, pare gli stia rispondendo: sono esotico e anche un po' fantastico. Ti piaccio? Ecco, il centro di tutta l'azione è naturalmente Gesù bambino, che a differenza di ciò che avviene in altre pitture dello stesso argomento, con la sua manina non compie alcun gesto di benedizione, anche perché si trova completamente avvolto dalle fasce come un delicato baco da seta. Ecco, questa sua costrizione, soprattutto l'apparire di questi strani personaggi all'improvviso, non gli producono altro turbamento, anzi, sembra commentare: ma chi sono quelli? E che vogliono da me? E questo signore barbuto che mi sta annusando i piedi, dove vuole arrivare? Mamma, tirami via di qui! Ecco, la presentazione al Tempio raccoglie in sé più di un'innovazione narrativa. Attenti, torniamo al discorso della geometria. Guardate, sulla lastra di marmo, a decorare la base del ciborio, ecco, notiamo una grafia incisa che si evolve in una sequenza di cerchi srotolati a incastro uno nell'altro. Ebbene, Giotto fa uso di questo ghirigoro geometrico ingrandito per impostare l'impianto compositivo del dipinto. Infatti le figure e i loro panneggi, vedete qua, si trovano a seguire le curve di un'elisse elicoidale che disegna tutto lo spazio pittorico. Uno, due, tre, gira di sopra, va di sotto, eccolo là. Uno, sopra, gira, sopra, riprende, torna indietro, eccolo qua. La Madonna, con il suo gesto ampio,
sapesse la fatica che ho fatto a decifrare tutto questo gioco. Quando poi l'ho scoperto, ho avuto una gioia e mi sono messo a gridare: ce l'ho fatta! Franca è svenuta per lo spavento. Va bene, andiamo avanti. La Madonna, col suo gesto ampio, ha appena consegnato il bimbo al sacerdote. Vedete che il piccolo Gesù scalcia e niente affatto, a suo agio allunga la propria mano per sollecitare la madre perché lo riprenda ancora con sé. Sulla destra scorgiamo un nuovo personaggio. Si tratta di una maga, la terribile profetessa Anna, che appare in tutta la sua drammatica potenza cattiva. Essa viene a disporre la sua profezia, che sta scritta su un foglio. Lei legge e recita: in costui, cioè Gesù, sarà la redenzione del tempo. Ma poi aggiunge, rivolgendosi spietatamente a Maria: anche a te la spada trafiggerà l'anima. Beh, piuttosto inopportuno, è feroce questa maga. Ma non c'è nessun angelo che intervenga per allontanarla. Ce n'è uno, ma è piuttosto distratto. E gli altri dove sono? Tutti in pausa. Da fuga in Egitto. Si è provato davanti a questo affresco. Ecco, non è un gioco, ma è un esercizio che realizzano tutti i pittori di buon mestiere quando vogliono raccogliere la sintesi di un soggetto, di un quadro, di una composizione. Se voi provate davanti ai quadri, ma soprattutto a questo, a socchiudere appena gli occhi, in questo caso vi resterà sulla cornea e nel cervello l'immagine di una enorme freccia chiara che attraversa tutta la scena. Una freccia che schizza veloce al di là del riquadro. Poi, naturalmente, andando a fondo nella lettura, la freccia, simbolo di una fuga rapida, svanirà per lasciare posto a un altro effetto di movimento, quello delle zampe bianche e nere dell'asino e delle gambe dei ragazzi. Bene, Giuseppe, eccola, traina letteralmente la carovana con un passo deciso, risoluto, altro che vecchietto malandato. Il piccolo Gesù, fra le braccia della madre, sembra divertirsi assai in quel insolito gioco. Ma Maria siede sull'asino, ma in un atteggiamento molto regale. Ma che ci fanno tutti quei ragazzi e le ragazze che accompagnano la fuga? Evidentemente si tratta di un rito. Perché? Perché di un rito? Infatti il primo ragazzo, che ha afferrato la cavezza dell'asino, tiene il capo ornato di foglie d'edera, come nella rappresentazione dionisiache della Grecia antica, e porta con sé una borraccia sicuramente colma di vino. Giuseppe invece regge un'anfora d'acqua chiara necessaria per miscelare la forte bevanda. Per di più, i ragazzi e le ragazze che seguono in processione, beh, si muovono con gesti di danza. Guardate, prima due, uno, due, gira, guarda, sono, è danza. E qual è la meta di questa danza, di questa passeggiata? Essi stanno conducendo nell'Ade il Dio che va sacrificando se stesso per liberare la primavera. E scusate se è poco. Se poi vogliamo aggiungere la similitudine che i primi cristiani vedevano fra Dioniso e Cristo, allora capiremo per intero tutte le allegorie di questo straordinario dipinto. Si racconta che intorno al 1305, come si aprirono le porte al pubblico perché potesse ammirare gli affreschi appena ultimati, all'ingresso degli scrovegni si presentò una grande folla e davanti al dipinto della strage degli innocenti si creò addirittura un ingorgo. I visitatori si bloccarono sconvolti e commossi per il tremendo spettacolo offerto loro da Giotto, quelle madri urlanti, disperate, gli sgherri che strappano dalle loro braccia le creature e le vanno scannando come fossero abbacchi da cucinare, producevano nel pubblico moti di orrore. Quel realismo spietato, insolito, appariva addirittura insopportabile. Ognuno aveva l'impressione di ritrovarsi davanti a una mattanza con i bambini maciullati uno sull'altro in proscenio. E lassù,
ecco dal balcone ad arcate apparire Erode, che punta il dito verso i soldati, a ciò che se ne sbrighino a compiere il loro dovere, già che qualcuno disgustato cerca di desistere. Ecco qua, qui c'è un ufficiale in primo piano con tanto di elmo dorato che manifesta il proprio sdegno in un gesto che lo vede quasi bloccare il proprio braccio, imponendosi di sortire da quell'orrendo spettacolo. Sulla destra spunta un imponente edificio religioso, e questo è importante. Ecco come bisogna guardare con attenzione certi affreschi. Vedi, eccolo qua, che ha ben poco del tempio ebraico, anzi addirittura cristiano, e assomiglia chiaramente ad un battistero romanico di pianta circolare tipico del tempo. I larghi gesti degli assassini, ai quali si oppongono da un lato la postura dell'ufficiale e dall'altro la madre che tenta di resistere con tutta la sua forza a che gli si sottragga il bimbo, si uniscono le grida delle donne che urlano e proteggono le mani verso le proprie creature arraffate per lo scandalo. All'istante ci vengono in mente Bosch e Bruegel, i grandi pittori fiamminghi, che a loro volta eseguirono tavole con le quali testimoniavano atti di brutale violenza condotte contro innocenti da parte dei dominatori spagnoli, che vedete hanno tutte le giubbe rosse proprio per indicarli. Non è difficile intuire che Giotto a sua volta, in questo suo sconvolgente affresco, abbia voluto alludere ad una delle tante orrende carneficine compiute nelle varie guerre del suo secolo, a partire dalle più antiche, quelle del massacro degli Albigesi, fino alle ultime crociate. In Giotto nulla è mai, ricordatelo, nulla è mai casuale. Egli è talmente intenzionato a far giungere questo messaggio a voi che pone addosso ai soldati elmi e pettorali normalmente usati dalle armate cristiane che stanno facendo strage proprio in Palestina. Ecco, per qua... Fate pure, non interrompere mai con un applauso. Questa dimostrazione che siete a livelli altissimi. Avete capito adesso, ho intuito, perché Giotto aveva posto il battistero cristiano sopra il coro disperato delle donne. Ecco dove stanno i cristiani, sono in Palestina. Ma evidentemente qualcuno dei consiglieri religiosi politici del tempo convinse Giotto ad abbassare i toni della sua provocazione e a dispensare almeno i soldati e gli ufficiali dal trovarsi coinvolti nell'eccidio. Ecco la ragione per cui i soli sterminatori sono straccioni, arruolate come rincalzi fra le truppe della signoria, del regno di Erode. A nostra volta non possiamo fare a meno di proporvi un raffronto con le violenze del nostro tempo. Qualche mese fa, su una pubblicazione dell'UNICEF, è apparsa una sequenza di foto che testimoniavano la strage di Gaza, dove numerosi ragazzini, bambini, persero la vita a causa dei bombardamenti e i colpi dell'artiglieria israeliana. Bene, quelle immagini ci hanno ispirato un nostro commento, eccolo qua. Ci siamo ispirati a Giotto e abbiamo raccontato una storia d'oggi terribile. Ve la offriamo perché anche voi ricordiate che la strage degli innocenti continua, anzi non ha mai avuto tregua. A proposito di violenza brutale e insensata, io direi di tornarcene per un attimo all'inferno, intendo quello dipinto da Giotto naturalmente, e al quale abbiamo dato all'inizio poca attenzione. Anche qui lo spettacolo che ci si presenta è a dir poco un'orgia di crudeltà oscena e gratuita. Assistiamo a processione di esseri umani ignudi, trasformati in teorie di insetti, aggrediti da altri immondi coleotteri blu.
che godono nell'azzannare nati, cozzin e organi sessuali dei malcapitati peccatori. È una mucchiata di furore senza senso, esclusivamente raccapricciante. Si sente la vicinanza fisica dell'autore della Divina Commedia, che in quegli anni era a Treviso e stava ricominciando a descrivere i primi gironi dell'inferno. Probabilmente Giotto aveva assistito a qualche lettura dei brani ancora in forma di abbozzo che Dante regalava leggendoli agli amici più stimati. E fra questi l'episodio in cui si assiste al castigo di ladroni, corruttori, ruffiani, piaggioni infilati con la testa in giù dentro crateri dai quali escono fiamme solfuree a spruzzo. Nella commedia di Dante tutto pare svolgersi con ritmi e cadenze segnate da tamburi e pernacchi, tonfi, grida, sghignazzi dei demoni, bestemmie e qualche peto qua e là. Tanto per battere il tempo. Proprio si sente il ritmo dentro. Pare un concerto, lo vedete? Un papa simoniaco di cui vediamo soltanto i polpacci con piedi scalpitanti che spuntano da una buca. La sua testa è quella di Bonifacio VIII che sta ficcato nel fondo. Ai Bonifax che come putta hai creato l'Ecclesia. Jacopone da Todi. Dalla caverna immonda ecco spuntare una folla di ignavi che corre senza fiato e una carica di volta gabbana che come grilli saltano di padrone in padrone sbatucchiandoli, poi si chinano fino a leccar loro le ginocchia, giurano fedeltà eterna e nello stesso tempo versano la cicuta al loro benefattore. Però ecco che all'istante dalle nubi gialle che corrono attraversando un cielo violetto, appare uno stormo di anime amorose che volano abbracciate a coppie senza mai staccarsi, e se capita che si debbano allontanare per un attimo, ecco che si rigettano uno nelle braccia dell'altro, quasi volessero sciogliersi in un'unica creatura. Peccato che Giotto non abbia trasportato nel suo inferno un momento appassionato come questo. Ma cosa pretendiamo ancora da lui? Andiamo piuttosto, ci stiamo dimenticando della questione fondamentale di tutta questa opera. A partire dall'inferno, chi è il grande committente? Colui che ha avuto l'idea, che ha

0: Segni. E chi era costui? Un uomo di affari loschi, come diremmo oggi, una categoria di potere che in quel tempo a Padova era definita la congrega dei maneggioni, tanto abile da riuscire a blandire anche il pontefice. Dante ce li presenta partendo dal capostipite. Rinaldo si chiamava, Rinaldo Scrovegni, padre di Enrico. Dante lo incontra nel girone degli usurai. Il dannato porta appeso al petto il simbolo araldico della scrofa, da cui Scrovegni, cioè vegne da una scrofa vieni. Famiglia fortemente disprezzata dai padovani. Oggi gli usurai in gran parte si mascherano dentro l'istituto di credito, per loro non c'è più né processo né pena. Bene, ma al tempo di Dante e Giotto, per quei maneggioni c'era ancora la cacciata della città. Esilio che arrivò puntuale di lì a qualche decennio proprio su Enrico, cioè il comune che condannò lo Scrovegni ad andarsene dalla città, confinato a Venezia con il divieto assoluto di giocare con le monete. Sorpreso a contravvenire, sarebbe finito ai piombi, le carceri di Venezia, al piombi in umido, come si dice, proprio a lui che soffriva tanto di artrosi. Ed è allo scopo di riguadagnarsi una credibilità che il rampollo ultimo della scrofa, quando era ancora libero a Padova, decise di offrire alla città un tempio a suo proprio nome e istoriato dal più famoso dei pittori. Qualche anno fa, quando io venni a conoscenza di questo squallido retroscena degli Scrovegni, rimasi sorpreso, sconvolto soprattutto, ma lo fui ancora di più quando arrivai a scoprire che anche Giotto era dedito all'usura. Avete capito bene, Giotto a sua volta prestava denaro a strozzo. Non dovevo dirvelo? Preferivate che io scantonassi sulla questione, come succede nella gran parte delle pubblicazioni dedicate a questo grande pittore? Forza Firenze, dimostra il tuo innato senso di civile spregiudicatezza. Oh, gli ho dato una mazzata. Forza. Questo sconvolgimento non è accaduto soltanto a me e a voi in questo momento. Berenson, un grande studioso e critico d'arte, quando lo seppe, arrivò a dichiarare: Giotto era un genio, semmai uno ve n'è stato. Egli, come figura centrale della storia dell'arte, però, rimane un problema. Mi sento sconcertato e umiliato e pronto a dire a me stesso: goditi Giotto e lascia i problemi agli altri. E no, neanche per idea, per la miseria. Io non sono assolutamente d'accordo che i problemi morali e del comportamento civile debbano essere posti da parte davanti alla genialità di chi li compie. No, questa è stata la mia prima reazione. Solo dopo molti anni, dopo questa sconvolgente notizia, io sono riuscito a sciogliere la mia indignazione, non del tutto ancora, ma anche voi ne capirete la ragione, scoprendo con me gli straordinari valori umani di quest'uomo.
1: Rai Radio Tech e Tech. Rai Radio Tech e Tech.

0: Archimede, il racconto della scienza. Terzo appuntamento dedicato all'intelligenza artificiale. Questa è Radio Tech & Tech, io sono Danilo Angelelli. Benvenuti. Abbiamo iniziato un breve viaggio in tre tappe con una panoramica generale. Poi ristretto il campo alla sua applicazione in ambito prettamente scientifico. Questa volta partiamo ricordandoci che comunicare la scienza è una pratica di grande responsabilità. E comunicare l'intelligenza artificiale, oggi, significa fornire elementi necessari a tutti. Parliamo infatti di una tecnologia che sta per invadere il nostro quotidiano, in parte lo ha già fatto. Ci muoveremo su due versanti in questa puntata: la comunicazione sull'intelligenza artificiale e la comunicazione con l'intelligenza artificiale. Ci aiuterà a capirne di più una giornalista e comunicatrice scientifica che già da un po' lavora per capire e farci capire di più in quest'ambito. Docente al Master in Comunicazione della Scienza presso la Sissa a Trieste, fondatrice dell'Agenzia di Comunicazione Scientifica Formica Blu. E giochiamo in casa, è una delle voci del quotidiano Radio 3 Scienza. Elisabetta Tola, benvenuta.
1: Grazie a voi per questo invito.
0: Tola, lei lo sa, ogni puntata di Archimede a sua volta contiene un programma proveniente dall'archivio delle Teche Rai. Più tardi ascolteremo una puntata dal ciclo L'altra intelligenza. Il conduttore è un'intelligenza artificiale, così ci dicono. La trasmissione è del 1986. Mi sembra che i conduttori finora siano sempre stati in carne e ossa, a parte qualche sporadico esperimento. Togliamoci il dente. Continueremo così ad ascoltare la radio sapendo che dall'altra parte c'è un essere umano?
1: E questa è una bellissima domanda, perché mentre nella puntata che sentiamo la voce è chiaramente artificiale, la voce del conduttore di intelligenza artificiale è artificiale a sua volta, oggi questi strumenti ci consentono di riprodurre la voce umana e all'orecchio non è affatto facile distinguerla.
0: Staremo a vedere, ad ascoltare soprattutto. Allora, fondamentale il ruolo dei comunicatori, divulgatori, giornalisti nell'accompagnare in questo processo che si chiama intelligenza artificiale, facendo astrazione da chi dipinge scenari apocalittici o al contrario si fa prendere da facili entusiasmi?
1: Sì, è necessario, perché non c'è, diciamo, né da guardare a questo tipo di nuove tecnologie, poi nuove non sono, insomma, diciamo, sono un po' di anni che ci lavoriamo. È però molto importante capire cosa ci possiamo fare, che tipo di operazioni potrebbero essere dedicate a questi strumenti, quindi in che cosa ci potrebbero supportare e che cosa dobbiamo imparare a fare noi per usarli al loro meglio e quindi, diciamo, farli diventare i nostri assistenti. Certamente la nostra sfida è non essere guidati da loro, ma invece imparare a guidarli.
0: Gli operatori dei media hanno finora saputo intercettare le questioni che rendono fondamentale parlare di intelligenza artificiale a tutti?
1: No, devo dirlo molto onestamente, tranne rari casi, diciamo, ci sono, si ondeggia molto appunto tra apocalittici e integrati, e cioè fra l'hype verso tutto quello che questi strumenti possono fare, addirittura diventare nuovi esseri o nuove popolazioni che competeranno con noi, uno scenario al momento del tutto fantascientifico, e invece il fatto di vederli solo come strumenti, diciamo, negativi che ci possono sostituire in qualche modo, addirittura rubarci il lavoro. Ecco, gli operatori dell'informazione devono intanto imparare a usarli, che è il primo elemento forse utile, perché se c'è una categoria per i quali questi strumenti possono essere veramente molto utili, sono proprio gli operatori dell'informazione. Possono facilitare enormemente il nostro lavoro, migliorarlo, potenziarlo e darci lo spazio di dedicarci alla parte più creativa del nostro lavoro, lasciando agli strumenti le parti più automatizzate, quindi quelle, se vogliamo, più noiose e ripetitive. E in secondo luogo bisogna farsi le domande giuste. Le intelligenze artificiali, di cui appunto possiamo raccontare anche alcune applicazioni, pongono delle problematiche, pongono delle questioni etiche, delle questioni economiche naturalmente, ambientali perfino. Dobbiamo imparare a fare quel tipo di domande, a vedere che tipo di impatti possono avere e non a restare su un piano estremamente superficiale che è quello del tutto entusiasta oppure oddio cosa ci aspetterà.
0: E un esempio, nell'ultimo anno ChatGPT è stata menzionata solo sulla stampa 30.000 volte. Quanto è servito? Qual è la percezione oggi?
1: quando parliamo di ChatGPT parliamo soprattutto dell'arrivo di tutti quelli che sono gli strumenti cosiddetti generativi, quindi non sono naturalmente tutti gli strumenti di intelligenza artificiale che utilizziamo, ne usavamo già molti prima, pensiamo a tutti gli strumenti di traduzione automatica, di trascrizione e via dicendo, ma anche banalmente quando utilizziamo le varie piattaforme che ci propongono playlist di un tipo o di un altro, queste sono tutte basate su strumenti di intelligenza artificiale. Ecco, l'arrivo delle intelligenze artificiali generative, quindi questi strumenti come ChatGPT, ha posto dei problemi ulteriori perché naturalmente invadono un po' di più il nostro campo, no? Sanno scrivere, o meglio, sanno plausibilmente comporre dei testi con delle regole semantiche precise, a volte hanno anche un vocabolario più articolato di quello di molti di noi, e qua parlo di quelle che scrivono, poi ci sono naturalmente quelle che producono immagini e via dicendo. Certo, se ne parla sempre così, ruberà il nostro lavoro oppure come impareremo a utilizzarlo? E invece si può fare molto di più, perché ChatGPT ci può aiutare a fare, appunto, quello che dicevo prima, tutta una serie di operazioni che sono le più noiose, pensiamo alla reportistica, pensiamo anche al porre le domande giuste a dei testi, per esempio, quindi a fare analisi dei testi, di testi complessi, utilizzando quello strumento, ma poi utilizzando la nostra intelligenza, che artificiale non è, per andare invece a fare quel lavoro che è tipicamente nostro, cioè di connessioni, di rielaborazione, di verifica, di confronti, di discussione, di analisi e via dicendo.
0: Tola, la SISSA, la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati a Trieste, è stata una delle prime ad approfondire l'ambito dell'intelligenza artificiale nei propri corsi. Vale anche per il Master in Comunicazione della Scienza, dove lei insegna.
1: Proprio nel master abbiamo inserito già 3 anni fa un corso di intelligenza artificiale e giornalismo, che è il corso che tengo io assieme a Roberto Trotta, che è il direttore del laboratorio di data science della SISSA, e in questo caso l'idea è quella di lavorare assieme a uno scienziato che da anni utilizza strumenti di machine learning, e quindi dell'utilizzo, diciamo, di questi vari strumenti di intelligenza artificiale per fare analisi dei dati nel contesto scientifico, nel suo caso nel campo astrofisico per esempio, e insieme però a lui lavorare con gli studenti del master per far capire un po' che cos'è l'aspetto tecnico, quindi cosa c'è dietro alle intelligenze artificiali e che differenza c'è tra i diversi tipi di strumenti che utilizziamo. Per quanto riguarda il lato giornalistico, che è quello che insegno più io, abbiamo iniziato a lavorare per far vedere che cosa si può fare con gli strumenti di intelligenza artificiale, potenziando enormemente per esempio le capacità di inchiesta giornalistica, analizzando enormi quantità di dati, enormi quantità di testi, addirittura utilizzandole per esempio per fare analisi delle immagini satellitari o di altri tipi di immagini, per poter evidenziare potenziali storie su cui poi lavorare sul campo. Quindi come si fa inchiesta tradizionalmente, ma partendo, diciamo così, da una fonte dati molto più ampia e cospicua che gli strumenti di intelligenza artificiale ci aiutano ad analizzare. E poi dall'altro lato invece a fare inchiesta sull'intelligenza artificiale, e in questo caso a vedere come vengono utilizzati questi strumenti sia a livello istituzionale che a livello aziendale, per esempio nelle forme di sorveglianza di Stato, nelle forme di controllo autoritario e anche nelle forme che autoritarie non vogliono essere, ma che poi alla fine finiscono con il moltiplicare delle disuguaglianze perché applicano questi strumenti in modo inadeguato.
0: E l'ampiezza, la complessità del tema non rendono facile il compito di chi deve raccontare l'intelligenza artificiale?
1: No. Assolutamente, diciamo facile non lo è, ed è il motivo per cui, come dicevo prima, credo che il ruolo nostro di operatori dell'informazione sia quello di provare ad affrontare mai come in questo caso un tema in tutta la sua complessità, cioè dico mai come in questo caso perché in generale nella comunicazione scientifica la complessità va affrontata, non va messa da parte, e ipersemplificare non aiuta assolutamente la comprensione, è una sorta di falso storico l'idea che semplificare porti a una maggiore comprensione. Certo, semplificare il linguaggio aiuta a comprendere concetti anche molto complessi, ma i concetti complessi non devono essere banalizzati, e nel caso dell'intelligenza artificiale questo è tanto più vero, a partire dal termine stesso, perché a forza di parlare di intelligenza artificiale a volte si rischia di pensare che abbiamo a che fare con delle intelligenze, e così non è, parliamo di strumenti potentissimi, ma il termine intelligenza artificiale è un termine di enorme efficacia di marketing, ma con l'intelligenza questi strumenti hanno veramente poco a che fare.
0: Elisabetta Tola, qual è l'applicazione di intelligenza artificiale che va comunicata con estrema cautela, più di altre forme di applicazione?
1: Probabilmente il tema centrale è l'idea che possa essere esatta nelle sue risultanze, cioè l'idea che applicando un algoritmo si possano eliminare gli errori del giudizio umano. E faccio due esempi velocemente. Ci sono vari studi che fanno vedere che l'applicazione di questi strumenti, per esempio, c'è un ambito in cui c'è molta suggestione, no? Che è quello della polizia predittiva o in generale del settore forense. Usare gli strumenti di intelligenza artificiale pare che possa aiutare, per esempio, i giudici a arrivare a sentenza con un giudizio meno personalizzato, meno affetto da errori. E invece il problema è che questi algoritmi si portano degli errori, sono errori che nascono già nella fase della programmazione, ma poi sono errori che vengono amplificati a seconda della base di dati con cui questi algoritmi vengono educati e in qualche modo, diciamo, sviluppano la propria capacità di discernere, per usare sempre una terminologia che è un po' imprecisa, perché usiamo una terminologia che si riferisce alla nostra di intelligenza. Però, diciamo, il punto chiave è: nel settore forense, nel settore della giustizia, il giudizio umano deve rimanere ancorato alla capacità di analisi umana. Che questi strumenti possano aiutare a distinguere tra un caso e un altro, perché si riferiscono a delle analisi di dati enormi e quindi si basano, diciamo, su una capacità sia statistica che anche predittiva potente, è molto pericoloso, perché è chiaro che in questo caso noi togliamo dal gioco proprio la capacità umana, che invece è quella di prendere caso per caso, come deve essere nel settore della giustizia, e valutare tutte le situazioni che fanno il contesto in cui un certo tipo di crimine è avvenuto e un certo tipo di situazione si è svolta. Quello è un caso, ma anche in altri casi, quello della medicina è un caso che ultimamente viene molto citato. Non c'è dubbio che gli strumenti di analisi, per esempio, delle immagini in ambito diagnostico possa dare una gran mano, perché senz'altro analizzare migliaia o milioni di immagini riduce l'errore. Quindi, in un certo senso, rispetto al singolo medico che magari di fronte a una radiografia può non vedere un certo problema, può non evidenziare un certo problema, usare un sistema di intelligenza artificiale può aiutarci a evidenziare, proprio per la sua capacità, la potenza, no? di confrontare milioni di immagini, può aiutarci a evidenziare più velocemente o con maggiore certezza una certa problematica, non so, la presenza di una malformazione, la presenza di una situazione, per esempio, di tipo oncologico. Però poi tutti questi elementi devono essere sempre verificati dall'esperienza umana. Io credo che questo resterà il grande discrimine, cioè noi non possiamo rinunciare al fatto di utilizzare la nostra intelligenza, che è estremamente più articolata, complessa, capace di unire livelli diversi di ragionamento e di unire esperienza e competenza. Questo le intelligenze artificiali ancora non lo sanno fare, e molti ricercatori sostengono che non lo sapranno fare per lungo tempo ancora.
0: Sono sempre più le notizie di carattere scientifico presenti in rete, nei social, e quindi in rapporto a questa enorme visibilità ci sono di fatto pochi professionisti che sanno trattare certi contenuti in maniera consapevole e chiara.
1: Beh, intanto questa dovrebbe essere una buona notizia, perché c'è molto lavoro da fare e quindi molti professionisti potrebbero trovare, diciamo così, ambiti lavorativi nei quali mettersi in gioco, perché effettivamente qui c'è molto da lavorare, c'è da fare tutta una serie di operazioni di verifica, di ragionamento, di informazione, di controinformazione. Non è tanto il debunking, vorrei essere chiara, qui non si tratta di prendere le singole notizie e smontarle, è un'operazione immane, probabilmente molto difficile, ecco, da contrastare. Non dico che non valga, vale tutto, però senz'altro non è sufficiente. Quello di cui abbiamo veramente bisogno è aumentare le fila di professionisti dell'informazione capaci di fare informazione a un livello approfondito, utilizzando i linguaggi giusti, andando a trovare le storie corrette, facendo le inchieste che servono, e quindi avendo molta più capacità di fare le domande giuste anche ai ricercatori, ai politici, a chi comunque questi strumenti li promuove o li utilizza, o a volte li utilizza senza nemmeno rendere pubblico il fatto che sono utilizzati, come è venuto fuori da molte inchieste giornalistiche, no? Il fatto che anche in Italia abbiamo avuto casi in cui alcuni colleghi estremamente capaci sono riusciti a dimostrare che alcuni di questi strumenti venivano utilizzati da amministrazioni comunali, da istituzioni, da servizi anche di polizia, senza che questo fosse chiaro e senza che fossero chiari gli elementi al contorno, per esempio i dati che sono alla base di questi strumenti. strumenti, quali dati nutrono questi strumenti. Ecco, in tutti questi casi c'è molto bisogno di professionisti e quindi c'è, per questo dico una buona notizia, c'è lo spazio per costruire delle professionalità capaci di trattare questo tema.
0: Dalla comunicazione sull'intelligenza artificiale, quindi il ruolo di informazione, sensibilizzazione, accompagnamento. Da questo al lavoro di comunicazione giornalistico con l'intelligenza artificiale. In questo senso, quali le regole etiche che vanno riviste o potenziate?
1: Le regole etiche in realtà diciamo un po' scarseggiano al momento, nel senso le regole deontologiche ed etiche ci sono perché c'è una grande riflessione che peraltro non è nata oggi, è una riflessione che naturalmente attiene più alla sfera della filosofia, dell'etica e del ragionamento del rapporto fra umano e non umano, per esempio, però anche del rapporto, se pensiamo proprio al settore dell'informazione, il rapporto base tra chi informazione la fa e il pubblico che la riceve, quindi il fatto di non da un lato creare né false aspettative né falsi terrori è un principio di base che però andrebbe applicato fortemente anche in questo caso, così come il fatto di provare a dare sempre un'informazione che sia di interesse pubblico. E allora lì torno al punto di partenza, cioè noi dobbiamo avere dei professionisti formati a porre le domande giuste per fare veramente il monitoraggio di tutte quelle situazioni in cui questi strumenti sono utilizzati in modo inadeguato o addirittura con danno delle persone. E è grazie a inchieste giornalistiche che per esempio è emerso il fatto che alcuni di questi algoritmi hanno creato dei veri e propri disastri anche nei paesi europei, quindi non occorre andare sempre in Cina o nei paesi diciamo così che sono nelle cronache quando parliamo di tecnosorveglianza. Anche nei paesi europei ci sono stati casi in cui l'uso di questi algoritmi ha creato o ha, se vogliamo dire, amplificato delle disuguaglianze, mettendo in difficoltà persone che già sono ai margini del sistema economico e sociale.
0: I comunicatori, i giornalisti scientifici, fino a che punto hanno capito quanto e come sarà utilizzata nell'immediato futuro l'intelligenza artificiale?
1: Secondo me lo stiamo capendo. Già da qualche anno c'è tutta una parte dell'informazione scientifica che forse si è concentrata di più sulle potenzialità, sugli aspetti diciamo così futuribili, futuristici e la fascinazione verso queste tecnologie, e soprattutto si è molto concentrata sull'utilizzo di questi strumenti all'interno della ricerca, quindi potenziamento per la ricerca scientifica che è enorme, meno sugli aspetti di come questi strumenti poi vanno a impattare sulla società. Questo è un tema su cui ci si sta interrogando di più oggi. Quello che io vedo è che c'è una grande, proprio negli ultimissimi mesi, un anno e mezzo, una grande attenzione sempre più in crescita, quindi molte persone si stanno formando adesso e stanno cercando di capire sia realmente la portata di questi strumenti sia come integrarli all'interno del proprio lavoro. È una fase in fieri. Che questo porterà a un cambio di paradigma nel modo in cui lavoriamo? Ma io credo di sì, perché queste tecnologie hanno una potenza, una scala che è diversa da altre. Credo che sia un salto di qualità paragonabile, forse addirittura maggiore, di quando poi siamo entrati nel mondo digitale. E quindi qui stiamo facendo un salto di scala importante. Che questo salto di scala lo governiamo noi o no, dipende solo da noi, e questo credo sia il punto centrale.
0: E ci siamo, è il momento di ascoltare una puntata dell'Altra Intelligenza. Fa parte di un ciclo realizzato all'interno di Audiobox, lo spazio multicodice nel palinsesto prima di Radio 1 e poi di Radio 3 per ben 17 anni, dal 1981 al 1988, 4 sere alla settimana, dal lunedì al giovedì. Il curatore di Audiobox, Pinotto Fava, prediligeva il mezzo radiofonico perché dava la possibilità di fare ricerca, sperimentazione. E Audiobox era infatti una trasmissione innovativa. Anche il ciclo in 8 puntate L'altra intelligenza, uomini, programmi e giochi dell'intelligenza artificiale, contenuto appunto in Audiobox. Ci ascoltiamo l'ottava e ultima puntata. Vi aspettiamo qui con Elisabetta Tola. Martedì 12 agosto 1986 alle ore 19:25 circa su Radio 1, Scienza e Tecnologia la raccontavano così. Buon ascolto.
2: Audiobox. L'altra intelligenza. Uomini, programmi e giochi dell'intelligenza artificiale. Un programma di Martino Seniga. Ottava e ultima puntata. Il sé e la mente. Anche i computer hanno un'anima.

0: Cari amici ascoltatori, benvenuti alla 8ª ed ultima puntata dell'Altra Intelligenza. Come avrete saputo, la scorsa settimana mi è stato impossibile partecipare alla trasmissione. Spero che comunque vi sia piaciuta. Del resto, il mio sostituto è molto preparato sull'argomento dell'intelligenza artificiale e anche se come conduttore non è un granché, è molto simpatico.
1: E ci risiamo. Evidentemente tra i miei colleghi programmatori c'è proprio qualche burlone. E Creo, il nostro conduttore radiofonico esperto operativo, continua a parlare come se volesse imitare certi presentatori ben più famosi di lui. Vabbè, pazienza. D'altra parte, cos'altro aspettarsi da una macchina capace di presentare un programma radiofonico, ma incapace di comprendere realmente il significato di ciò che dice?

0: Riprendo il microfono per annunciarvi che in questa ultima puntata ci occuperemo di un tema che sta a metà strada tra la filosofia e l'intelligenza artificiale, tra la scienza e l'immaginario. Il titolo di questa ottava ed ultima puntata di L'altra intelligenza è infatti Il sé e la mente. Anche i computer hanno un'anima. Vista la complessità e la vastità di questo tema, e dato che questa è anche l'ultima volta che ci incontreremo, abbiamo deciso di farvi ascoltare alcuni brani tratti dalle interviste che abbiamo realizzato con gli ospiti che hanno partecipato alle precedenti puntate. Tra tanti ospiti illustri c'è solo l'imbarazzo della scelta per decidere da chi cominciare.
1: Ecco, vista l'indecisione di Creo, mi intrometto per suggerire o meglio programmare lo stesso Creo perché ponga subito una domanda a Tommaso Poggio.
0: Mi avvisano dalla regia che si desidera porre una domanda a Tommaso Poggio, ricercatore del laboratorio di intelligenza artificiale al MIT di Boston. Professor Poggio, che differenze esistono tra il funzionamento di un cervello umano e un calcolatore elettronico?
2: Dal punto di vista dell'elaborazione dell'informazione, probabilmente nessuna. Probabilmente noi siamo, in un senso profondo, dei computer, non computer di oggi, quelli di domani o forse di dopodomani, ma siamo dei computer programmati in un modo estremamente sofisticato da quello che è l'ingegnere più fantastico, l'evoluzione naturale. L'evoluzione naturale che ha lavorato su questo problema per milioni di anni, e questa è la ragione profonda per cui sia l'artificial intelligence che la neurobiologia hanno uno scopo profondo molto simile, quello di capire come funziona l'intelligenza umana, e una volta che questo sarà capito, allora sarà anche possibile trasferire questi principi nelle macchine. E l'aspetto più eccitante della nostra ricerca, della ricerca nel campo della visione, della ricerca nel campo dell'artificial intelligence, è proprio quello che stiamo facendo della ricerca di base, che è diretta a capire meglio noi stessi e il nostro cervello, e nello stesso tempo è una ricerca che ha delle applicazioni piuttosto dirette, immediate, importanti per la nostra società, per il nostro futuro.
1: Tommaso Poggio ha appena finito di esprimere con grande chiarezza le sue idee, che mi sembra confermino in modo molto più scientifico ciò che vi stavo dicendo io stesso. I computer possono a tutti gli effetti essere considerati un valido modello del funzionamento della mente umana. Ma se da un lato ci avviciniamo sempre di più alla comprensione di come funziona il nostro cervello dal punto di vista della elaborazione dell'informazione, da altri punti di vista proprio queste nuove idee aprono nuovi affascinanti interrogativi sulla nostra mente e il nostro sé. Argomenti già al centro dell'indagine e della speculazione scientifica e filosofica fin dai tempi più antichi, come l'esistenza della coscienza o il problema del libero arbitrio, si ripropongono alla nostra mente come nuovi campi di ricerca e di riflessione. Cos'è la coscienza? Cos'è il senso del sé? Può la mera materia pensare o sentire? Ecco, queste sono alcune delle domande che vengono oggi riproposte dagli studi sull'intelligenza artificiale e che proveremo ad affrontare anche noi con i nostri ospiti. E allora ridò la parola a Creo per continuare il nostro dibattito.
0: Molto interessante. A questo punto mi sembra che stiamo arrivando al nocciolo della questione. Perciò darei la parola a Luciano Gallino, chiedendogli proprio cosa ne pensa di quanto è stato detto finora.
3: Nel campo della riflessione sulla coscienza, Si farebbe forse un po' più di strada, si percorrerebbero strade meno tortuose se si tenesse conto che la coscienza, come tutto il resto dei processi del cervello e della mente, è il prodotto di una lunghissima evoluzione, di molti milioni di anni di evoluzione, non soltanto dei 2 o 3 milioni di evoluzione della specie a cui apparteniamo, ma delle centinaia di milioni di anni che l'hanno preceduta e che comunque fanno parte della nostra storia, fanno parte anche della nostra morfologia, fisiologia, strutture interne e così via. Il prototipo della coscienza in che cosa consiste? Nel rendersi conto che internamente esiste un certo stato. Se noi formuliamo la cosa in questi termini generali, parlando di entità o di sistemi invece che di corpi umani o di animali, ci rendiamo conto che non è poi così paradossale concepire una macchina, meglio un sistema di computazione, dire macchina è sostanzialmente errato, un sistema di computazione che in presenza di certi mutamenti dell'ambiente interno segnala ad un proprio centro che ha modificato certi parametri, certi stati ed è quindi pronto per agire in una determinata direzione. E in questo centro c'è un'altra parte del sistema che constata cosa sta avvenendo e interviene nel meccanismo della decisione. È possibile concepire dei sistemi di computazione che hanno tutte queste caratteristiche. Questo non significa che essi avranno la coloritura, la finezza della coscienza umana, ma o si definisce la coscienza in un modo completamente diverso, e io penso che sarebbe abbastanza difficile farlo, oppure bisogna ammettere che è possibile simulare un qualche tipo di coscienza anche in sistemi di computazione.
0: Ringraziamo il professor Luciano Gallino per questa sua profonda testimonianza. E continuiamo la nostra trasmissione.
1: Scusa ancora, Cleo, però vorrei dire 2 parole. Dunque, non esistono facili risposte alle domande che abbiamo proposto in questa trasmissione. Tuttavia, scienziati come Gallino, Poggio e molti altri stanno cercando in questa direzione, utilizzando tutti gli strumenti dell'indagine scientifica e il modello software-hardware della mente. Ora, nelle precedenti puntate vi abbiamo parlato di computer capaci di parlare, di vedere, di imparare dall'esperienza, di acquisire nuove conoscenze. Nessun computer oggi esistente può fare tutte queste cose insieme, né può uguagliare l'incredibile potenza e versatilità di elaborazione del cervello umano. Ma nel considerare ciò, dobbiamo tenere conto del fatto che il cervello umano, come lo stesso uomo del resto, è il prodotto di un lungo processo evolutivo, genetico e culturale, durato molti millenni. Tutto ciò che siamo e sappiamo ci è stato lasciato in eredità dai nostri antenati, che nel susseguirsi delle generazioni hanno acquisito nuove conoscenze che sono entrate a far parte del nostro patrimonio genetico e culturale. Bene, anche per i computer è in teoria possibile qualcosa di simile alla evoluzione genetico-culturale dell'uomo. Il progetto di costruire un computer robot capace di autoreplicarsi, migliorando via via il proprio programma e acquisendo nuove esperienze e conoscenze, è qualcosa alla portata della nostra tecnologia. Ora, non è da escludere che col tempo anche questa nuova generazione di macchine intelligenti potrà raggiungere uno stadio evolutivo paragonabile a quello dell'uomo. È proprio a questo punto che sorgono una miriade di nuove importanti domande. Sentiamo che cosa ne dice il nostro Creo.
0: Dico che è ora in programma un'intervista con Roberto Faenza, regista, giornalista e docente di informatica all'Università di Pisa. Professor Faenza, pensa che nel futuro riusciremo a costruire macchine veramente intelligenti?
4: Se arriveremo o no alla costruzione di macchine capaci di emulare l'uomo o addirittura di sostituirlo, come alcuni argomentano, è certamente un interrogativo che l'uomo non si pone soltanto da qualche anno o da quando esistono i computer o i progetti della quinta generazione. È un obiettivo che si pongono da sempre. Noi ricordiamo che, per esempio, Alberto Magno, il maestro di Tommaso d'Aquino, aveva costruito un automa che pare fosse in grado di servire a tavola i commensali che si presentavano al convento, e che pare, dice la leggenda, che sia stato distrutto dallo stesso Tommaso d'Aquino, perché questo automa creava tanti rumori e tanti fastidi all'interno del convento. Sino dopo 500, 600, 700, tutta una serie di tentativi, tipo quello del francese Vaucanson, che si era proposto di costruire un uomo automatico provvisto di organi intelligenti e anche di organi proprio umani, di sangue, di circolazione, eccetera. Quindi è un obiettivo, diciamo un sogno, un miraggio che l'uomo si porta dietro da molto tempo. L'avvento delle macchine intelligenti rende forse più vicino questo, la soglia di questo obiettivo, però al tempo stesso bisogna dirci che molte persone non credono assolutamente che noi ci stiamo avvicinando a questo, ma anzi pensano che ce ne stiamo allontanando sempre di più. Per esempio, il filosofo Dreyfus contrasta notevolmente coloro che ritengono che si possano costruire macchine intelligenti, perché dice l'intelligenza, il linguaggio, la sapienza, la conoscenza dell'uomo non sono regolati da schemi fissi e quindi non sono programmabili. Pensare che i computer possano avvicinarsi alla mente umana è una pura follia, sostiene Dreyfus. Inoltre, e questo mi sembra un atteggiamento di rilievo, gli uomini non si limitano a ragionare astrattamente, ma accompagnano il ragionamento con il tatto, la vista, l'udito, la fantasia, la creatività, soprattutto le sensazioni. Al filosofo rispondono i sostenitori dell'intelligenza artificiale, che invece ritengono che, lo dice la parola stessa, l'intelligenza artificiale non è l'intelligenza umana, è un tipo diverso di intelligenza che si prefigge, e per esempio intelligenza deriva dal latino che vuol dire discernere, separare, dividere. Si prefigge di fare questo tipo di attività, discernere, separare, dividere, elaborare. Ecco, in questo campo l'intelligenza artificiale supera l'intelligenza dell'uomo. L'intelligenza artificiale consente in milionesimi di secondo di arrivare ad elaborare dei quesiti, mentre l'uomo ci potrebbe impiegare anni o mesi. L'intelligenza artificiale consente di calcolare, di fare dei calcoli, dei numeri in tempi che l'uomo appunto non riuscirebbe mai ad eguagliare. Quindi in questo senso l'intelligenza artificiale compete con quella umana. Poi però ci sono coloro che si spingono più avanti rispetto a questo tipo di atteggiamento. Per esempio Minsky, che è uno dei padri dell'intelligenza artificiale, ritiene che una volta insegnato alle macchine ad apprendere, non dovrebbe essere così improbabile riuscire a programmarle anche per attività creative e persino emotive. Certamente oggi assistere a una serie di robot estremamente moderni, dotati di organi che consentono alla macchina di vedere, di sentire, di toccare, di prendere in mano, di muoversi, certamente, dicevo, dobbiamo accettare l'idea che l'uomo ha fatto innumerevoli passi avanti rispetto al passato e che oggi esistono ormai delle macchine che secondo me non eguaglieranno l'uomo, lo potranno addirittura superare, ma non lo eguaglieranno, e che però diventano una nuova popolazione. Questa è la cosa che a mio avviso sconcerta di più, che noi dovremo abituarci a trovare nell'ambiente naturale, insieme agli animali, ai vegetali e agli altri umani, dei nuovi esseri che non esistevano, delle nuove popolazioni, cioè milioni e milioni diventeranno questi nuovi, io li chiamo essenti, cioè sono esseri che non sono viventi ma che sono, e che a mio avviso comporteranno una dimensione anche nuova, perché dovranno nascere delle regolamentazioni anche all'interno di questa popolazione, si dovrà a un certo punto arrivare a controllare le nascite di questa popolazione. Si dovranno anche impartire delle legislazioni che guideranno i rapporti tra essenti e viventi. E tutta una serie, insomma, di problemi estremamente sconcertanti che però non possiamo continuare ad ignorare.
0: A questo punto vorrei dare la parola anche a Michele Missikoff, esperto di intelligenza artificiale presso lo IASI, Istituto Analisi Sistemi Informatica di Roma.
5: A mio avviso è molto importante cercare di comprendere che cosa ci aspetta a breve termine, a breve, a medio termine, e soprattutto gli avanzamenti nelle ricerche e nello studio di intelligenza artificiale cosa comporterà per la nostra vita di tutti i giorni. A questo proposito vorrei fare una brevissima considerazione sui tipi di macchine che ci circondano. Abbiamo intorno a noi un primo tipo di macchine che chiameremo le macchine della rivoluzione industriale, ovvero le macchine fisiche. Sono le macchine che ci consentono di oltrepassare i nostri limiti fisici, i limiti fisici dell'uomo, cioè ci consentono, come l'automobile, di spostarci più velocemente, oppure di scavare più a fondo, di erigere più in alto. Sono macchine che, appunto, come dicevo, espandono i limiti fisici dell'uomo. Accanto a queste, a cominciare dagli anni 50, direi, soprattutto negli anni 60 e negli anni 70, si sono affiancate le macchine mentali, cioè i computer. Ecco, anch'esse sono state costruite dall'uomo per oltrepassare i propri limiti fisiologici nella sua capacità di far di conto, di tenere a memoria, di elaborare simbolicamente una gran mole di dati. Ecco, queste direi che sono le due tipi di macchine che più conosciamo, più abbiamo intorno, cioè le macchine fisiche della rivoluzione industriale e le macchine mentali della rivoluzione informatica. Oggi si stanno affacciando una nuova classe di macchine che nascono dalla sintesi di queste due. Cioè, fino adesso le macchine fisiche erano in grado sicuramente di operare più a fondo dell'uomo sulla realtà, ma non erano in grado di elaborare una strategia, cioè in sostanza dipendevano dalla volontà dell'uomo. Le macchine mentali, viceversa, pur avendo una grossa capacità di elaborare simbolicamente dati e oggi sempre di più con sistemi esperti e simili anche conoscenza, però poi comunicavano i propri risultati attraverso un terminale all'uomo, il quale in ultima analisi si assumeva il compito e anche la responsabilità di attuare le indicazioni che giungevano da queste macchine. Le macchine della sintesi che cosa fanno? Semplicemente raccordano l'aspetto fisico e l'aspetto mentale di queste due categorie di macchine e formano un tutt'uno che a questo punto sembra non aver più bisogno dell'uomo. Quindi quello che ci si deve chiedere in questo momento è come sarà questa società in cui queste macchine saranno in grado di elaborare più velocemente e lavorare su masse di dati e soprattutto di conoscenza più ampia di quella che possiede l'uomo, e d'altra parte avranno una capacità fisica di intervento sulla realtà più stringente, più penetrante, più incisiva di quella dell'uomo a mani nude, chiaramente. Ecco, in questa realtà ci appare, potrà avvenire qualcosa di questo genere. Cioè esisterà una popolazione di enti e agenti, cioè di enti sintetici, di enti artificiali, in grado di scambiarsi informazioni, scambiarsi conoscenza e concordare azioni comuni per raggiungere degli obiettivi, il tutto lasciando l'uomo al di fuori di queste operazioni. Quindi, in un certo senso, semplificando, possiamo dire che l'uomo potrà delegare grossa parte, la massima parte del proprio impegno che oggi profonde per produrre beni e per poter portare avanti una società complessa che da una parte brucia risorse ma dall'altra anche fornisce beni e servizi, e potrà delegare quindi questi sforzi alle macchine. A questo punto rimane aperto l'interrogativo di cosa farà l'uomo di questa larghissima parte di tempo reso disponibile quando il grosso del lavoro verrà effettuato dalle macchine.

0: Grazie ai nostri ospiti per aver accettato di parlare con noi di un argomento tanto difficile. Del resto credo che quanto hanno appena detto sia stato certamente interessante ed emblematico.
1: Come emblematico? Ma credi davvero di essere un presentatore televisivo? Creo. Comunque, cari ascoltatori, questa è l'ultima puntata di L'Altra Intelligenza e a parte qualche piccolo inconveniente tecnico, a me pare che Creo si sia comportato più che bene. E in quanto a noi, mi rendo conto che ci sarebbero ancora tante cose da dire. Ma quello che più mi affascina è il fatto che per la prima volta nella storia l'uomo dispone, grazie ai computer, di un modello sperimentale della mente umana, che può utilizzare come punto di riferimento per valutare e confrontare le sue scoperte ed intuizioni sul pensiero, la conoscenza e l'intelligenza. E questa è una ricerca che ci porta ai confini della scienza e della filosofia.
2: Abbiamo trasmesso l'ottava ed ultima puntata di L'altra intelligenza di Martino Seniga. Musiche elettroniche di Nicola Bernardini. Hanno preso parte gli attori Italo Dall'Orto, Gianni Esposito. Si ringrazia per la collaborazione scientifica Douglas Hofstadter, Luciano Gallino, Josef Weizenbaum, Tommaso Poggio, Roberto Faenza, Pamela McCardock, Antonio Siconolfi, Michele Misikov. Coordinamento Fiammetta Benedetto. Realizzazione tecnica Piero Casini. Consulente musicale Alessandro Colivicchi. Assistente alla regia Luciano Gristina. Regia di Martino Seniga. Realizzazione effettuata negli studi di Firenze della Radio Televisione Italiana.
3: Dal 1986 questa puntata dell'Altra Intelligenza. Siamo sempre ad Archimede, Danilo Angelelli e la giornalista e comunicatrice scientifica Elisabetta Tola. Cosa abbiamo ascoltato?
4: Beh, intanto abbiamo ascoltato una voce artificiale ed è molto divertente sentire appunto Creo che ci racconta, si interroga, fa le domande, introduce anche gli ospiti. È affascinante pensare che negli anni Ottanta quella fosse la suggestione, una voce artificiale che è artificiale, mentre oggi senz'altro abbiamo delle voci artificiali che sono molto naturali. Questo è il primo punto. L'altro elemento che mi permetto di sottolineare ed è veramente molto divertente è tutto il ragionamento del parallelo tra il funzionamento del cervello umano e il computer. Una suggestione molto forte negli anni Ottanta che oggi sappiamo non essere, diciamo così, valida in termini di quello che oggi abbiamo di competenza e cognizione di come funziona il nostro cervello. E poi, se posso aggiungere, c'è un riferimento alla questione della coscienza e qui c'è un bellissimo episodio che è avvenuto pochi mesi fa, e cioè la stretta di mano e la vittoria di una scommessa durata 25 anni tra il neuroscienziato statunitense Christof Koch e il filosofo australiano David Chalmers. David Chalmers e Christof Koch nel 1998 fanno una scommessa perché ciascuno dei due sostiene che nei 25 anni successivi la propria disciplina, quindi la filosofia o la neurobiologia, saranno in grado di spiegare la coscienza umana e quindi come funziona il meccanismo che c'è dietro la coscienza umana. Ora appunto nel 2023, 25 anni dopo, la scommessa è stata vinta dal filosofo, non perché la filosofia sia in grado di spiegare la coscienza umana in dettaglio, continua a interrogarsi, ma senz'altro non l'ha spiegata la neurobiologia, le neuroscienze sono arrivate a suggerire alcuni meccanismi, ma non sono riuscite a capire ancora in maniera chiara, determinata e con, diciamo così, un modello, se vogliamo, organico, come funziona la coscienza. Quindi i due si sono reincontrati, si sono stretti di nuovo la mano e il neuroscienziato Christof Koch ha dovuto portare una cassa di vino come pegno, era quello che avevano scommesso, a David Chalmers, che ha vinto quindi, diciamo, la scommessa. Questo per dire che mentre negli 86 forse alcune suggestioni rispetto a quello che avremmo potuto scoprire o sapere del nostro cervello sembravano molto ottimiste, ascoltarle oggi fa un po' sorridere, perché oggi sappiamo che il nostro cervello è estremamente più complesso di un computer e di una macchina e che funziona in modi che ancora capiamo veramente poco.
3: Una domanda dal 1986. Cosa farà l'uomo di questo tempo disponibile quando larga parte del lavoro verrà svolto dalle macchine?
4: È una bellissima domanda, l'ascoltavo appunto ascoltando la puntata ed è vero, cioè questo aspetto di che cosa farà l'uomo rimane la grande domanda, in fondo è una suggestione che va indietro ai propri tempi della rivoluzione industriale che pure viene citata in questa puntata, e cioè liberiamo il tempo, poi cosa ce ne facciamo? Però in realtà forse due aspetti sono importanti, il primo è certo più spazio alla creatività, altri tipi di lavori, faremo dei lavori più creativi, riusciremo a utilizzare meglio questo tempo, anche per curare meglio per esempio noi stessi, la nostra cura anche mentale, tornando a parlare di cervello e mente, e l'ambiente in cui viviamo, che in questo momento avrebbe un enorme bisogno di cura, visto che se c'è qualcosa su cui stiamo intervenendo ancora troppo poco è proprio l'ambiente nel quale ci muoviamo. L'altro aspetto è invece il fatto di stare molto attenti a non far sì che poi l'intelligenza artificiale di cui stiamo parlando non diventino il giocattolo di pochi a scapito della vita di molti, perché c'è da dire che oggi queste intelligenze artificiali hanno ancora un'enorme quantità di lavoro umano dietro, sia per gli addestratori che sono quasi sempre lavoratori ultra sottopagati in paesi del cosiddetto sud globale, e questo è un punto importante, quindi stiamo creando nuove categorie di sottoproletari al servizio degli strumenti digitali e in particolare degli algoritmi digitali, e poi l'altro aspetto importante è che questi strumenti stanno avendo un enorme impatto ambientale in termini di consumo energetico, in termini di uso di materiali. Allora anche lì immaginiamo che questi materiali non è che escono magicamente dalle viscere della terra, ci sono minatori che vanno a produrre questi materiali, vanno a scavarli, e se andiamo a vedere le miniere, dove si trovano e che tipo di persone ci lavorano, capiamo che lì c'è della gente che passa la vita in condizioni veramente subumane, perché noi possiamo passare la vita a utilizzare questi strumenti.
3: Grazie Tola per riportare l'attenzione a questioni che sono e dovrebbero essere prioritarie per tutti, decisori politici e cittadini. Tola, insomma, si era sul pezzo anche nel 1986.
4: Assolutamente sì, certo, nel 1986 eravamo diciamo già in una fase in cui iniziava la rete, anche se non era certo come la conosciamo oggi, ma il World Wide Web esisteva in un certo senso, esistevano già le reti di connessione che si utilizzavano per fare ricerca, naturalmente esistevano le reti di connessione sia nella ricerca scientifica sia in ambito militare. Esisteva già l'informatica molto sviluppata col livello diciamo di PC portato a casa, cioè c'erano già i primi personal computer, e questo faceva presagire un mondo in cui avremmo utilizzato queste macchine in modo molto più intensivo, non solo per giocare o per fare ricerca, ma anche per far svolgere una serie di ruoli, come effettivamente è avvenuto. Forse eravamo all'inizio, molto all'inizio dell'era digitale come la conosciamo oggi, e quindi era un po' presto per ragionare su quanto effettivamente la nostra vita sarebbe stata non più reale e virtuale, ma un intreccio di queste due dimensioni. Però ascoltando queste interviste ci sono molti spunti che sono veramente molto attuali, perché ci fanno ragionare sul rapporto tra noi e le macchine, che è un rapporto sempre più intrecciato. Io spesso sorrido quando sento dire, non so, spegniamo i telefoni, spegniamo i computer, restiamo nel mondo reale. Il mondo reale delle persone di oggi è un mondo che vede la dimensione digitale assolutamente intrecciata a quella, diciamo così, concreta e fisica. E anzi, concrete sono entrambe, una dimensione fisica e materiale, quell'altra digitale, assolutamente intrecciate. E oggi non sapremmo più vivere senza questa dimensione. Questo vale per molti di noi, non varrà per tutti naturalmente, ma vale per la gran parte delle persone, quindi molte di quelle suggestioni rimangono valide.
3: E stiamo per salutarci. In questo periodo Elisabetta Tola conduce in radio Il Museo dei Futuri, ogni venerdì all'interno di Radio 3 Scienza. 20 puntate disponibili dopo la messa in onda anche su Rai Play Sound. A partire da alcune parole chiave cercate di puntare una luce sul possibile futuro o sul futuro possibile. Intelligenza artificiale sarà un'espressione, sarà protagonista di una puntata o un tema trasversale a buona parte delle puntate?
4: Beh, è un po' un tema trasversale, ci troveremo anche a vedere quali sperimentazioni si stanno facendo all'interno dei musei per utilizzare alcuni di questi strumenti, quindi senz'altro potremmo toccare anche questo tema qui. È vero appunto che è un tema sempre più trasversale, ed è un tema che entra molto all'interno dei discorsi, per esempio sui futuri e sul futuro, per tutto quello che ci siamo detti oggi, però anche perché naturalmente ci aiuterà sempre più a ipotizzare scenari futuri possibili. Futuri lo teniamo al plurale per questo, perché non si parla di una predizione di un futuro, ma di immaginare e ragionare sui futuri possibili. E in questo, oggi, lasciare fuori l'intelligenza artificiale sarebbe veramente naif. È necessario che la teniamo dentro, è proprio necessario che la teniamo dentro, perché avrà un ruolo importante.
3: Per concludere, parola d'ordine: responsabilità, stavolta più che mai.
4: Assolutamente, responsabilità la terrei proprio al primo posto. Responsabilità e consapevolezza vanno di pari passo, dobbiamo veramente usare queste tecnologie al loro meglio, sfruttandone il potenziale al massimo e immaginando che avranno enormi applicazioni. Siamo all'inizio dell'epoca dell'intelligenza artificiale come strumenti, diciamo, alla portata di tutti, ma con grande responsabilità soprattutto nei confronti proprio nostri, di noi esseri umani e dell'ambiente nel quale ci muoviamo. Questo ci tengo a sottolinearlo, perché la tecnologia può aiutarci a preservare l'ambiente, ma può anche avere un impatto immenso.
3: Grazie Elisabetta Tola per essere stata con noi, buon lavoro.
4: Grazie a voi e buon lavoro a tutti.
3: Si chiude il breve ciclo di approfondimento su alcune questioni relative all'intelligenza artificiale. Continueremo a parlarne, non la prossima volta, quando cercheremo di saperne di più su cosa c'è al di fuori del Sistema Solare. Grazie di averci seguito fin qui. Archimede, il racconto della scienza, è un programma a cura di Giacinto De Caro. Un saluto da Danilo Angelelli.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech & Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
2: La grande classica nel cuore delle Dolomiti. Dal 4 agosto al 4 settembre al Bolzano Festival Bozen. Scopri tutti i nomi e le novità di questa edizione. bolzanofestivalbozen.eu.

0: Match 1977-1978, una trasmissione di Rai 2 che è rimasta nella memoria di critica e pubblico per la novità assoluta del format, ovvero un tema di attualità sviluppato attraverso domande incrociate fra protagonisti. Questo era il sottotitolo del programma. Cinema, teatro, letteratura, economia, medicina, giornalismo, architettura, uno spaccato dei tempi attraverso le 10 puntate che Radio Techetè vi propone all'ascolto. A confronto, personaggi di primissimo livello che avevano il compito di intervistarsi a vicenda in un duello a volte cavalleresco, alimentato dalle domande degli esperti in studio, spesso molto schierati, e dagli stimoli sempre intelligenti offerti da Alberto Arbasino, conduttore ed anfitrione di Match. Buon ascolto.
1: Buonasera. Io credo che un'occasione molto buona, non solo per civili confronti, ma anche per interessanti dissapori, possa essere offerta stasera da due libri dai titoli ormai molto famosi e dal grosso successo pubblico, come Vestivamo alla Marinara di Susanna Suni Agnelli e Porci con le ali di due coautori, Rocco e Antonia, ed ecco una coautrice, Lidia Ravera. Questi due libri hanno avuto un successo, come tutti ormai sanno, un tale successo di pubblico che si possono addirittura definire bestseller, cioè successi addirittura commerciali. E allora, di fronte al fatale termine di bestseller, si possono subito introdurre delle considerazioni, cioè per esempio, fino a qualche anno fa, il bestseller, fra l'altro anche allora erano quasi sempre scritti da donne, erano soprattutto dei grossi romanzi dove c'erano quasi sempre delle eroine molto belle, molto sventurate, avventurose, strapazzate dalla sorte, dal destino, che vivevano delle peripezie pazzesche, da Via col vento alla Marchesa degli Angeli, per esempio, e finivano immancabilmente in qualche film che di nuovo strappava le lacrime. Però su questo bisogna stare anche abbastanza attenti, perché i bestseller, cioè i libri di successo, incontrano anche poi col tempo una sorte molto, molto diversa da quella che li aveva accompagnati all'inizio. Per esempio, Carolina Invernizio, che ai suoi tempi è stata sempre giudicata una mascalzona, una teppista, e le andava ancora bene, poverina, se c'era Gramsci che la definiva un'onesta gallina, perché per tutti gli altri è una porca, è innominabile. Tanto vero, era di Voghera come me, non l'è mai stata intitolata, non dico una strada, ma neanche un vicolo cieco dietro i binari della stazione, mai. Eppure adesso, attualmente, il nostro Umberto Eco non è qui fra noi soltanto perché tiene un corso in una importantissima università americana sui miti e i personaggi del romanzo popolare italiano, per l'appunto Carolina Invernizio. E intanto, per esempio, ci sono dei giovani critici cinematografici di oggi che sono nati più o meno negli anni di Catene, Tormento, I figli di nessuno e titoli di questo genere, Totò al Giro d'Italia, Totò che faceva mille altre cose, eppure ai Festival dell'Unità, oppure, non so, neanche nei cinema di sé più d'avanguardia, spericolata, non ripresentano certo quei film così profondi, così tormentosi, di una dolorosità quasi insopportabile, di una intensità che ci faceva morire dal dolore. Qualche anno fa, appunto, presentano dei film nati come loro negli anni 50, come i film di Matarazzo, Catene, Tormento, oppure i film di Totò. Di fronte al romanzo di successo o al libro di successo, poi ci si pone sempre un interrogativo che è sempre il solito, cioè va incontro, soddisfa una tale aspettativa di lettori, che non sono soltanto i lettori professionali, non sono soltanto i letterati di mestiere, che allora si domanda sempre all'autore o all'autrice, ma tu hai fatto apposta? Ma allora c'è dietro un'operazione commerciale, c'è un'analisi di mercato? E la risposta generalmente è: ma no, ma per carità, non me lo sarei mai immaginato, ho messo su carta quello che il cuore mi dettava e casomai il successo ha sorpreso me per primo o per prima. Il fatto invece che distingue i libri di Susanna Agnelli e di Lidia Ravera è che i grossi successi di questi anni non sono più questi romanzi feuilleton, strappalacrime con delle eroine immaginarie o immaginose, ma sono invece dei libri documento, dei libri verità, cioè una specie di libro che in Italia c'è sempre stato pochissimo, perché in altri paesi, per esempio in Inghilterra, tutti hanno continuamente provveduto a scrivere le proprie memorie, sia gli uomini di Stato, sia dei romanzieri, e spesso le memorie dei romanzieri erano molto più interessanti dei loro romanzi, oppure giardinieri, cuochi, insomma la maggior parte degli inglesi in realtà tiene un diario, questo diario è abbastanza interessante come documento. Invece da noi, mentre, non so, si raccolgono con un certo amore anche dei vecchi strumenti di tradizioni popolari, di lavori perduti, gli scaldini delle castagne, la cosa per fare il burro, la cosa per fare la pasta, oppure d'altra parte si raccolgono dei quadri dell'Ottocento, dei ritratti di signore del tempo di D'Annunzio, o comunque c'è questa ricerca di oggetti, di manufatti, di testimonianze del passato. Sono rarissimi i documenti scritti, perché sono di solito o delle memorie di statisti illustri, che sono delle cose estremamente politiche, politicizzate, fatti con i carteggi, con i documenti, con le minute dei discorsi parlamentari e degli editoriali sui giornali, oppure sono una specie di letteratura verità fatta al magnetofono, no? Ricercando delle testimonianze, per esempio di lotta politica, di lotta partigiana in epoche lontane, di scioperi, di lotte contadine, così. Ma in questo caso non c'è quasi mai il documento scritto, ma c'è il documento registrato, c'è la bobina. Soltanto, io credo, soltanto, non so, poche donne con un certo tipo di educazione anglosassone l'hanno fatto in anni recenti, questo lavoro di presentare un documento, non so, Elena Croce, Claudia Patrizio, o addirittura prima della guerra, quando c'erano Mario Pannunzio e Arrigo Benedetti che facevano scrivere le sue memorie alla vecchia duchessa di Sermoneta, che sarà morta da 40 anni ormai, o da 30 anni, o giù di lì. Perciò, proprio perché in Italia non c'è mai stato questo genere di letteratura verità, e proprio perché adesso c'è questo enorme interesse documentato dal successo di Pubblico delle memorie dei bambini di Casa Agnelli negli anni 30 e negli anni 40, e dei ragazzini figli del movimento, figli del 68, nel libro Porci con le ali, e i contenuti di questo libro, o l'interesse che suscitano, le discussioni che sobillano, sono inevitabilmente ideologici e politici, ecco, di qui la nostra curiosità di mettere al confronto Lidia Ravera e Susanna Agnelli, e di sentire da due punti di vista così diversi come quelli e però ugualmente autentici come quelli manifestati nei loro libri, quali sono i motivi di curiosità o di polemica reciproca. Io vorrei che non ci fossero delle congratulazioni, dei complimenti fra due autrici di successo, e vorrei più tardi invece domandare ai nostri ospiti delle domande, delle curiosità che non coinvolgano possibilmente delle intere concezioni della vita, ma delle curiosità immediate che possono venire dal discorso, dal confronto. Cominciamo con Lidia.
2: Signora Agnelli, io so che lei, come molte persone afflitte da un cognome invadente, preferisce in genere non essere, non dico attaccata, ma neanche interrogata su questioni di famiglia, diciamo che le colpe dei fratelli non ricadono sulle sorelle. Io quindi, anche se avevo subodorato, così magari un po' malignamente, di essere stata invitata a questo incontro, anche un po' contando sul mio ruolo sociale di Gian Burrasca extraparlamentare per garantire facili polemiche, diciamo così, antipadronali, volevo francamente evitarle. Volevo proprio saltare a pie pari tutte le polemiche anti-Agnelli, anti-ricchi, anti-potenti d'Italia. E mettere quindi il confronto sull'unico piano, in fondo, che ci unisce, e nella misura in cui ci unisce, cioè quello di avere scritto due libri di grande successo di pubblico e invece di notevole tiepidità di critica. Credo che questo sia vero anche per lei. Allora mi sono andata a leggere il suo libro. Devo dire che l'ho letto con divertimento dall'inizio alla fine. Purtroppo, leggendo il suo libro, tutte le mie buone intenzioni sono crollate miseramente. Nel senso che Questo libro mi è sembrato francamente una specie di album di famiglia un po' patinato, un po' lussuoso, in cui tra una sfilata di cameriere e governanti e l'altra non c'era più spazio per molto altro. Cioè mi è sembrata una visione profondamente Agnelli, cioè profondamente segnata da quella che è la sua condizione molto particolare. Mi è venuta in mente una specie di emarginazione per eccesso di privilegi, che induce a forme di miopia per quello che riguarda la visione del mondo, la comprensione della storia. Il suo libro, tra l'altro, parla di uno spaccato storico non indifferente, dal ventennio fascista alla guerra, all'esperienza della resistenza. Ecco, io ho sentito molto e molto profondamente questa visione un po' da signorina bene, un po' da chiusa nella fuga dei saloni. E allora la prima domanda che vorrei farla, che è una mia curiosità reale, è questa. Lei era cosciente di quanto questo suo essere così profondamente signorina Agnelli o signorina Fiat rendesse da certi punti di vista angusta la sua visione del mondo, un po' limitata, e pur soffrendo ha deciso di scrivere lo stesso questo libro, sopportando questo essere così profondamente Agnelli come un limite? Io ho un profondo rispetto per quanto di doverosamente soggettivo c'è nell'esperienza letteraria, in fondo è questo che la differenzia dalla saggistica, e quindi capisco perfettamente che la signorina Agnelli non può prendere a prestito lo sguardo di una pescivendola per guardare il mondo quando parla di se stessa, quindi capisco profondamente questa cosa. Oppure, e questo è un sospetto che mi è venuto soprattutto in certi tratti, lei ha scritto questo libro proprio in quanto signorina Agnelli, cioè puntando su un suo ruolo mondano e sociale, sapendo che questo ruolo le avrebbe garantito il successo che il libro ha poi avuto in realtà.
3: Quando Alberto Abbasino mi ha chiesto di venire qui con lei, io non avevo letto il suo libro, nemmeno io avevo letto il suo. Avevo soltanto visto il film Porci con le ali, che francamente mi era sembrato uno dei film più noiosi e più brutti che io abbia visto. Poi sono andata a leggere il libro e, per l'amor del cielo, Alberto dice che non ci dobbiamo fare i complimenti. Il suo libro mi è piaciuto. E semmai la cosa strana di averci portato qui a fare un match è che io credo che i nostri libri si rassomiglino molto. Perché lei ha perfettamente ragione quando dice che il mio libro è un album di famiglia, ma Dio sa che lo è anche il suo.
4: Sono due libri che parlano di famiglia.
3: Sono veramente, il mio è un album di famiglia e il suo è un album di famiglia. Il mio è uno spaccato di famiglia Agnelli, il suo è uno spaccato della vita di Rocco e Antonia. E lei, io non credo sicuramente che la famiglia Agnelli potesse rappresentare l'Italia intera di quegli anni. Ma io non credo nemmeno che il suo libro rappresenti tutta l'Italia di oggi. In questo credo che i nostri libri si rassomiglino molto.
2: Beh, sicuramente da un punto di vista di loro limitatezza, cioè di loro soggettività, ma in questo penso che tutti i libri si rassomiglino, soprattutto i romanzi, i diari poi, appunto tutti e due sono scritti in forma di diario, quindi sicuramente questa somiglianza c'è. Devo dire che anche in quanto figlia del 68 tendo a considerare questa una metafora, proprio un uso metaforico. Cioè? Il 68 non è un signore con la barba e il cilindro, è un periodo storico, quindi non vedo molto questo fatto di album di famiglia. Però non so, magari adesso vado avanti con le domande.
4: No, certo, andiamo avanti con le domande. No, è un uso metaforico, io chiedevo cioè per forse per chiedere di spiegarlo meglio.
2: Ecco, allora io proseguirei un po' con le domande,
4: sì,
2: anche
4: bene,
2: se mi sembra
4: certo.
2: Forzoso, forse certo. La conversazione
4: no,
2: forzoso.
4: Perché cioè il fatto dell'autenticità delle due esperienze e del fatto che tutte e due siano album di famiglia in un certo senso, perché la vera presenza non sono, mi sembra, tanto le esperienze politiche oppure le esperienze sessuali, ma secondo me lettore, i protagonisti dei due libri sono le famiglie, sono delle diverse famiglie italiane, un certo tipo di famiglia e un altro tipo di famiglia. Andiamo avanti con le domande.
2: Allora riprendiamo sul successo. Il successo puntualmente al suo libro infatti è arrivato. Questo successo a me è sembrato una spia un po' deleteria del provincialismo degli italiani. Ho avuto la sensazione che lo leggessero così in tanti e così avidamente, un po' come si guarda dal buco della serratura alla vita dei ricchi, con questa specie di curiosità masochista, magari che poi si risolve in facili indignazioni o in brontolii e sogni proibiti. Ecco, anche il successo del mio libro, tanto per tenere vivo questo parallelo che mi sembra
1: buco
2: più reale.
1: Buco della serratura anche lì, buco della serratura anche lì.
2: Certo,
1: cosa anche fanno queste ragazzine, certo. I genitori che non sanno
2: buco della
1: bene.
2: Serratura quando rispetto escono, ai giovani fanno? Poi esiste indubbiamente, soprattutto in questo periodo. Ecco, anche il successo del mio libro mi è sembrato un po' repellente da parecchi punti di vista. Diciamo così, schematizzando, che se il suo era una spia del provincialismo degli italiani, il mio era in una certa misura la spia del guardonismo degli italiani. Io devo dire però che il successo del mio libro mi ha un po' fatta vergognare, mi ha irritata e mi ha insospettita molto. Ecco, vorrei chiederle, lei che cosa ne pensa del successo del suo libro?
3: Quando lei mi parla di provincialismo, le dirò che il provincialismo credo che appartenga sia al successo del libro che alle persone che più lo hanno criticato. Io avevo chiesto a Alberto di invitare qui oggi un signore che, quando è stato dato al mio libro il premio Scanno, non solo si è ritirato dalla giuria in segno di protesta, ma addirittura ha scritto una lettera all'Avanti in cui, con il tono che avevano un tempo le sciarpe littorie, diceva: guardate, sia ben chiaro che io mi sono ritirato dalla giuria perché questo libro di Susanna Agnelli io non desidero assolutamente premiarlo. Ecco, questo mi è sembrato un segno di un provincialismo estremo. Non so, non ricordo, confesso, ecco, questa è forse una cosa freudiana, ma continuo a non ricordarmi il suo nome. Ecco, sì. E questo, devo dire, mi è sembrato un segno veramente di provincialismo, dopo. Perché sono d'accordo, io credo che quando una cosa ha molto successo c'è sempre un qualche cosa di un po' provinciale, perché il successo è un qualche cosa che deriva da un insieme di cose che per forza di cose sono cose alla moda.
1: No, poi c'è anche però un fatto che può interessare, diciamo, il sociologo della cultura, cioè che in realtà né la forza della Fiat né la forza del 68 e del post 68 a un certo punto riescono a spiegare come mai questi due libri e soprattutto questi due titoli abbiano veramente rotto la barriera di un certo tipo di lettori consueti, così, e siano entrati nel modo di dire della gente.
2: Sì,
1: andavano incontro a un certo tipo di aspettativa. Questo è un discorso sociologico che chiudo qui, che
2: però avevano anche tutti e due dei titoli particolarmente fortunati.
1: Ma Marinara ai porci si sentì nelle conversazioni per tanto tempo. Noi però forse potremmo chiedere ai nostri amici se vogliono intervenire. Vediamo chi vuole intervenire.
5: Io volevo domandare invece alla Ravena una cosa in merito proprio al suo libro. Sì. E il suo libro è stato accusato molto spesso, anche con una certa violenza, di rappresentare un mondo di giovani che in realtà non è autentico, un mondo di giovani disperati che hanno abbandonato ogni volontà di lottare, eccetera, eccetera, soprattutto in mezzo al movimento. Il tuo libro ha rappresentato la crisi del movimento e sembrava addirittura la fine, la irrecuperabilità del movimento, pochi mesi in fondo prima della ripresa di questo movimento. Allora, che cosa dici tu di fronte a queste accuse? Come le vedi?
2: Ma queste accuse, che sono state indubbiamente le più frequenti, devo dire che mi lasciano abbastanza fredda, perché io non ho scritto un saggio, non ho fatto un'inchiesta giornalistica, non ho raccolto testimonianze, non ho fatto un articolo teorico sui Quaderni Piacentini. Ho usato una formula letteraria, su se sia o meno letteratura dicono di no, può darsi di no, non è importante, magari ne discutiamo dopo. Però la formula, con tutti i suoi limiti, era questa. Allora io credo che nella formula letteraria ci sia sempre una certa quantità di soggettivismo. Io sono convinta che io ho proiettato una parte della mia esperienza, di quello che poteva essere una mia amarezza di fronte a un'involuzione del momento politico, del movimento politico giovanile, e l'ho proiettata però tenendo anche conto invece di quelli che erano dei dati di realtà, che naturalmente con la mia ottica soggettiva, come tutti i punti di vista lo è, io avevo incontrato guardandomi attorno. Il fatto poi che pochi mesi dopo sia scoppiato il cosiddetto 77 personalmente mi ha riempita di gioia e di soddisfazione, ero molto contenta di essermi sbagliata.
1: Tanto più poi adesso scoppia la cosa punk, quindi è già un'altra cosa ancora. Sì. No, ma forse vorrei dire qualcosa, Beatrice.
6: Beatrice Rangoni Machiavelli, giornalista. Volevo fare una domanda a Lidia Ravera. Lei ebbe a dire, e sono d'accordo con lei, che il movimento giovanile è un nido di crisi e di disperazione, ma anche culla del nuovo. Rocco, nella lettera in cui dà il commiato a Antonia, dice una cosa che mi ha molto colpito. Sono d'accordo. So che non si arriva da nessuna parte se non si fa la rivoluzione, ma so anche che facendo la rivoluzione si può non arrivare da nessuna parte. Ora io le chiedo, cosa si può prospettare, dare come speranza a dei giovani quando anche il mito della rivoluzione sembra non aver più presa su di loro?
2: Io penso che nella misura in cui... che brutta formula. La rivoluzione
1: diamola per
2: viene...
1: non detta.
2: Cancelliamola. questi sono vizi contratti appunto facendo la rivoluzione. Quando la rivoluzione viene considerata appunto un mito, io ho molta difficoltà in realtà a rispondere. Come mito io penso che sia estremamente positivo che venga distrutto, criticato, fatto a pezzi, sconquassato, come tutti i miti. Rimane come motore dell'esistenza, come profondo desiderio, come volontà di rinnovarsi, di capire, di andare avanti. Anzi, io penso che come volontà di andare avanti assuma tanta più importanza e tanta più forza quanto più viene distrutto il mito.
1: Giuliano volevo chiedere. Beatrice?
7: No, basta.
5: Sì, io.
1: Valerio.
8: Avete parlato molto di successo.
1: Valerio Riva.
8: Ah beh, devo chiamare, sì, mi chiamo sì. Valerio Riva, faccio giornalista. Avete parlato moltissimo di successo, anzi, con una punta di non troppo malcelato rammarico. Il successo, Dio mio, mi è venuto il successo, che disgrazia, mi sono vergognato del successo, eccetera. Ma non state un po' esagerando, perché se non mi sbaglio, i vostri due libri sono due libri ben fatti, ben costruiti a tavolino. E mi pare che sono fatti apposta per avere successo. O pensavate di rimanere...
1: Di farla franca.
8: Di farla franca, di non essere vendute, di non essere comprate, basta. Non state dicendo un po' di bugie, tanto per...
3: A chi la rivolge la domanda?
8: A tutte e due, tutte e due. Ma forse potrebbe rispondere prima lei che...
3: Rispondo?
1: Sì. E poi andiamo avanti, il gong segna l'inizio della seconda parte.
3: Io credo che quando uno scrive un libro, perlomeno io dico dal punto di vista mio, non crede assolutamente o non pensa assolutamente a quello che sarà il successo. Credo che questo veramente sia un mito. Uno scrive un libro perché a un certo momento un editore te lo chiede e uno ha voglia di scriverlo.
8: No, oh, scusi. Allora, gliel'ha chiesto perché si chiamava Susanna Agnelli?
3: Certo,
8: o perché
3: certo,
8: aveva
3: questo,
8: già fatto delle altre cose?
3: Se lei avesse letto il mio libro, siccome l'ho scritto...
8: L'ho letto.
3: Allora, se lei avesse letto la prefazione del libro, ci ho scritto. Questo libro me lo ha domandato un editore e per questo ho deciso di scriverlo. A quel momento evidentemente mi sono divertita molto nello scriverlo, ma non ho mai, mentre lo scrivevo, pensato questo libro avrà o non avrà successo, se ne venderanno 10.000 o 100.000 copie, mai.
8: Lidia Ravera, scusi, ha fatto una cosa, si sono messi in due sotto uno pseudonimo. Facciamolo in maniera che uno sembri un tipo ben preciso, un altro tipo ben preciso, eccetera. Questo non si tratta di costruire, fare una specie di torta?
2: Ma io penso che quando si fa un lavoro si costruisce sempre, per definizione. Un lavoro è un lavoro, un libro è sostanzialmente un lavoro. Quindi certo che era costruito, certo che era scritto a tavolino, mi risulta peraltro che i libri si scrivano a tavolino. Lo pseudonimo è un altro discorso, un po' più lungo, magari un po' velleitario, però che aveva una sua precisa funzione, che non era il trucco pubblicitario. Probabilmente molto più velleitario, sarebbe stato più semplice, più furbo come trucco pubblicitario. Questo però non vuol dire che si costruisca per il successo. Quando io ho detto prima che mi vergognavo, che mi ero vergognata un po' del successo, e che l'avevo considerato una spia deleteria, è un discorso a posteriori quello che faccio. Prima, come diceva giustamente Susanna Agnelli, proprio non mi sono posta il problema. Io poi, appunto, 25enne che venivo dal nulla, come si dice, proprio con i mass media, con l'industria culturale, non ero molto ammanicata, quindi non lo sapevo che stavo confezionando un prodotto così furbo, non me ne ero resa conto. Dopo, vivendo tutta la storia del dopo libro, allora ho scoperto tutta una serie di cose, ho visto il successo e me ne sono rammaricata, perché era un libro che era rivolto a 20.000 giovani e che è stato letto da 500.000 di persone. Mi è completamente sfuggito di mano. In questo senso dico, il successo mi preoccupa. Non è che mi dispiaccia, per carità, anzi, ha molti lati positivi, serve soprattutto sul piano della sopravvivenza, serve molto, e questo non lo nego assolutamente.
1: Adesso dovrebbe adesso Susanna Agnelli farti qualche domanda.
3: Sì. Ecco, Lidia, io le vorrei chiedere questo. Nel suo libro mi sembra di capire che Antonia viene soprattutto rattristata da un fatto, che questa vita di movimento, in cui si pretende che un ragazzo invece di fare l'amore vada ad una riunione politica tutte le sere, è un qualche cosa che effettivamente l'ha toccata molto profondamente, perché questo nel libro ricorre frequentemente. Questo fatto di Antonia che soffre, dice, ma come, stasera potevamo stare insieme, stasera potevamo fare l'amore, invece guarda un po', questo qui, sempre con questa cosa politica in testa, mi costringe ad andare a una riunione in cui dobbiamo di nuovo sentire questi noiosissimi che ci raccontano una cosa. Allora, del suo libro c'è un fatto che io non capisco. Com'è che lei ha accettato che alla fine del suo libro, che a me è piaciuta moltissimo, perché mi sembra che nel suo libro lei abbia raccontato un qualche cosa che vale la pena di conoscere, soprattutto per chi non vive in quel mondo. Perché lei ha accettato che ci sia quel post-scriptum in cui due persone con una saccenteria e una presunzione estrema raccontano Porci con le ali al popolo come se il popolo non fosse stato in grado di capirlo, facendo esattamente quello che lei deplorava da parte di Antonio?
7: Sì, io ho avuto occasione di pentirmi di aver fatto questa operazione, ecco, sì. Lo confesso, sì. Candidamente. Probabilmente soffrivo, scrivendolo, di un'ambiguità di fondo. Io ero molto incerta tra fare il romanzetto e quindi buttarmi, osare, tirare fuori cose di me, che infatti sono state proprio quelle che poi mi hanno rimproverata, quindi non mi sbagliavo neanche tanto, e invece fare... usare una formula molto più sicura e molto più rassicurante, molto più accettata nel nostro ambiente, che era quella del saggetto, dello sproloquio teorico. E allora ho voluto fare una via di mezzo. Ho scritto queste cose anche audaci da certi punti di vista. E poi in fondo ho messo questa chiave di lettura invece un po' saccente, proprio perché ero in questa ambiguità, ero un po' spaventata dall'idea di tirar fuori le cose da sola.
3: Sì, cioè voglio dire che alla fine lei si è contraddetta, cioè accettando quel post-scriptum, lei ha contraddetto tutto quello che nel suo libro diceva, perché nel suo libro è evidente che appaiono questi due ragazzi molto simpatici, estremamente sentimentali, direi quasi romantici, e che hanno naturalmente un modo di vivere, un modo di parlare del mondo di oggi, perlomeno di un certo mondo di oggi. Del suo libro, per esempio, un'altra cosa mi ha colpito, che io ho ricevuto infinite lettere in cui mi si parlava, per esempio, di Porci con le ali, spiegandomi quanto era brutto, vergognoso, scandaloso, eccetera, Porci con le ali, da persone che poi mi citavano passi interi di Porci con le ali, che voleva dire che effettivamente queste persone erano rimaste colpite, gli era piaciuto questo Porci con le ali. Io ho incontrato persone in aeroplano che leggevano Porci con le ali nascosto dentro un giornale. Ecco, mi è, devo dire, dispiaciuto molto quando alla fine ho detto, ma guarda un po', questa è una ragazza che aveva capito per bacco tante di quelle cose, alla fine invece si è fatta proprio trascinare, si è fatta trascinare in quello che lei stessa deplorava.
7: E non direi però che lo deploravo poi tanto. Secondo me la tendenza di una certa parte di pubblico, quella che cui probabilmente lei fa parte, quella parte di pubblico che mi è sfuggita, quella a cui francamente proprio non era diretto, e non avevo intenzione di far decifrare ad altri il mondo giovanile. La mia intenzione era di far decifrare se stessi ai giovani, ed è diverso.
4: Posso dire una cosa io? Sì. Allora come mai diversi giovani e dici, ma no, noi non siamo così, ma per carità, noi adesso qualche anno dopo siamo già tutti cambiati, non siamo quelli che venivano descritti, cioè perché anche questo si è letto, si è sentito.
7: Ma io credo che proprio nessuno si riconosca in un modello, meno male. Io non intendevo fare una fotografia universale, non ho la sfera di cristallo, ho dato delle suggestioni, ho stimolato la discussione, sono molto contenta che non si riconoscano. Del resto io non davo una visione completa e dettagliata di quello che è un giovane, davo alcuni elementi, alcune suggestioni, a parte il fatto che credo che nessuno ami riconoscersi fino
3: a... No, ma poi è anche vero che i giovani forse cambiano molto in fretta, probabilmente molti giovani saranno cambiati proprio leggendo Porci con le ali.
7: Ma questo non lo credo, non credo proprio che arrivasse a tanto. La cosa che le stavo rispondendo prima, volevo finire brevemente. Ecco, questo tipo di pubblico, diciamo il pubblico più adulto o di un'altra classe sociale, di altre esperienze, ha un po' la tendenza ad enfatizzare questa noia della politica. Questa è una tendenza che disgraziatamente ha dimostrato anche Paolo Pietrangeli facendo il film. Ecco, c'era questa forma di insofferenza verso la politica in un momento in cui, scoprendo la coppia, scoprendo l'amore, scoprendo la sessualità, c'era molto forte il desiderio di essere felici, di accoppiarsi, di amarsi e di scoprirsi. Però c'era anche una grande tensione verso la politica, verso la spiegazione del mondo. A un certo punto Antonia rimpiange di non essere un operaio con la tuta da metalmeccanico che sfila il 1° maggio, perché si sarebbe sentita più a posto, perché avrebbe sentito di avere un ruolo sociale ben preciso. Quindi certo c'è insofferenza nei confronti della politica, ma c'è anche tensione e desiderio. A me è dispiaciuto molto che certo tipo di lettori abbia enfatizzato esclusivamente la noia e il disagio, e a maggior ragione Pietrangeli, che poi ha fatto un film che adesso stanno vedendo.
3: Lì devo dire che la noia emergeva molto chiaramente.
7: Certo, soprattutto per il povero spettatore.
1: Ci vorrebbero delle altre domande a questo punto. Abbiamo ancora qualche minuto di domande.
3: C'è un'altra cosa allora del libro. Quando lei racconta di queste scene d'amore, no? Le scene d'amore fra i due, c'è una cosa che non emerge mai, ed è il piacere di Antonia. Cioè, mentre emerge chiaramente tutto il contorno e il piacere di Rocco, non emerge mai quello di Antonia. Perché?
7: Ma Antonia è una donna. Io penso che soprattutto inizialmente, soprattutto a 16 anni, la sessualità venga vissuta da una ragazza più come modo per farsi accettare in un mondo in cui non conta veramente niente, in un mondo che non le appartiene, che non come gioia, come piacere, come liberazione. Certo, per un uomo è diverso. Quindi...
3: Cioè, voglio dire, era giusta la mia interpretazione leggendo il libro, perché ne ho parlato con qualcuno l'altro giorno. Era giusta la mia interpretazione che in fondo questi incontri, questi rapporti sessuali di Antonia non le procuravano piacere.
7: Sì, io direi che era giusta. Direi che era giusta. Antonia era alla ricerca di un rapporto con un'altra persona. La sessualità la viveva un pochino, come purtroppo credo che capiti a moltissime ragazzine, soprattutto queste ragazzine. Antonia era una ragazzina carina, piccolo borghese, extraparlamentare, faceva parte di un ambiente ben particolare, di scoprire, ahimè, troppo presto che la bellezza e il sesso per una donna sono molto delle merci di scambio, dei modi per essere appagata, accettata, per ricevere in cambio in un mercato molto triste tenerezza e affetto. Questo toglie molto, io credo, piacere alla sessualità.
3: Se lei dovesse dare un consiglio a una ragazza oggi, per esempio, che cosa gli consiglierebbe? Di averli così presto questi rapporti sessuali o no?
7: Ma io non credo che sia possibile prescriverli i rapporti sessuali.
3: Ma prescriverli
7: o no.
3: No, per l'amor del cielo, è diverso.
7: Sì, ma vivere nel massimo della libertà, fare solo ed esclusivamente quello che si desidera, però.
3: Già, ma
7: mai
3: mi sembra di capire che lei però non lo desiderasse. Uno non può desiderare molto una cosa che non ti dà piacere.
7: Ma noi nel 68 abbiamo subito dei modelli di libertarismo autoritario che sono stati abbastanza pesanti. Io almeno personalmente, forse sarò brutalmente smentita, ma li ho vissuti. Prima c'era il mito della verginità, io nel 68 avevo 17 anni, c'era il mito della non verginità. Io questa verginità l'ho persa come sacrificandola su un altare. Io dovevo assolutamente essere sverginata. Questo non è essere liberi sessualmente, questo è molto triste e molto pesante.
3: No,
7: credo.
3: No, ma di fatti voglio dire che quello che emerge, di fatti, non vorrei usare la parola squallore, perché è un po' triste dire che era squallido, ma è molto triste di pensare che per non essere vergini bisogna essere non vergini, detestando sia l'una che l'altra cosa.
7: Forse si comincia a detestarla proprio perché c'è questo modello che pesa, tutti i modelli autoritari in fondo si fanno odiare. Comunque io credo che sia effettivamente molto triste e molto difficile essere giovani, essere adolescenti. È un modo di non esistenza, non si ha spazio. Penso che il mito dell'adolescenza felice sia uno dei più disgustosi, mortiferi e sbagliati tra tutti i miti della società dei consumi.
3: Sì, ma forse anche il mito dell'adolescenza necessariamente così infelice.
7: Non è infelice perché contiene appunto queste spinte biologiche al cambiamento che rendono una persona molto più ricca e quindi da certi punti di vista anche molto più felice. Però credo che sia una condizione drammatica e non si è ancora realizzati, non si ha diritto di parola, si manca di potere in senso assoluto proprio.
3: Cioè, io penso perlomeno che sempre quando si impone alla gente, e gliela si può imporre anche proprio con una pressione morale, come ha detto lei prima, che era quella, per esempio, la pressione morale di dover perdere la verginità, si toglie sempre comunque la libertà.
7: Se si impone?
3: Sì.
7: Certo, ma questo contiene un'allusione al fatto di scrivere libri descrittivi della condizione
3: giovanile?
7: No, giovanile.
3: No, lei mi ha detto che lei a un certo momento ha pensato che la verginità la doveva perdere. Questo evidentemente è un'imposizione morale.
7: Ah, certo.
3: Non era infatti sicuramente un'imposizione fisica, non penso che sia stata violentata.
7: No, no, no. Questo mi manca.
3: Ecco, ma voglio dire, è un'imposizione morale.
7: Certo, infatti, ecco, queste posizioni morali...
3: E non
7: morali...
3: mi sembra che questo sia comunque una perdita di libertà.
7: Lo è profondamente, infatti proprio questo intendevo dire citando questo esempio del modello autoritario all'incontrario. Io credo che infatti uno dei motivi per cui la condizione giovanile è drammatica è che dappertutto, da tutte le parti, ricevono questo bombardamento di modelli, di discorsi su, di decifrazioni, di schemi, e li subiscono tutti, un po' più, un po' meno, anche al di là di quanto volontariamente sono oppressivi, lo sono oggettivamente.
3: Ecco, quello che lei, questa era l'impressione che io avevo ricevuto leggendo
9: adesso il suo sentiamo libro. I nostri amici se sì vogliono intervenire. Certo. Ancora
5: Giuliano Zincone, giornalista. Lidia, io credo però che la questione della perdita della libertà sia inevitabile per chiunque accetti di far parte di qualsiasi gruppo, quindi evidentemente se c'è un gruppo che ha come suo codice, come suo sistema di valori, quello che secondo il quale si deve perdere la verginità, ebbene, è l'appartenenza al gruppo, è legarsi gerarchicamente alle regole di questo gruppo che probabilmente ti impone un modello di comportamento. E a proposito di questo ti volevo domandare, a partire da Porci con le ali si è scatenato un grosso dibattito sulla coppia, sulla crisi della coppia, eccetera, eccetera. Tu non credi che sia il modo col quale è stato posto nel libro crisi dell'adolescenza, crisi di valori dell'adolescenza, che poi ha determinato anche il dibattito intorno alla coppia, che cioè la coppia si è stata identificata con quel tipo di coppia lì che tu descrivi nel libro?
7: Ma io credo che non ci siano tanti tipi di coppia. Può darsi che quello che tu dici sia vero, ma io credo che ci sia una coppia sola, che la coppia si regga sempre ed esclusivamente sul livello di subalternità di uno dei due partner all'altro. Non credo che ci siano coppie più o meno aperte o chiuse, coppie che vanno in crisi e coppie che invece miracolosamente non ci vanno. Ma le coppie sono tutte coppie, sono forme di socializzazione a due che tendono all'autarchia, alla chiusura e che producono da sé proprio i germi della propria autodistruzione. Se questo è vero soprattutto adesso, perché il femminismo ha dato molti scossoni, credo che in una certa misura sia stato vero sempre.
9: Allora, no, un momento.
6: Rapidissimamente, Porci con le ali era scritto per 20.000 giovani, è stato letto da 500.000 persone. Vestivamo la marinara non da Susanna Agnelli, ma certamente dall'editore che gliel'ha commissionato, era destinato a 500.000 persone. Vorrei sapere quanti possono essere stati, dai contatti che tu hai avuto, i giovani a cui questo libro è piaciuto e che sono stati interessati.
3: Contarli mi è assolutamente impossibile.
6: Non credo, ma presso poco, come
3: giovani,
6: sensazione.
3: Di solito fra i fan letters che ho ricevuto,
6: sì, ecco, quello.
3: Ecco, sono un maggior numero di giovani che non. O donne vecchissime, ecco, che mi dicono che conoscevano mia madre, l'avevano vista passare per la strada, oppure in genere giovani.
6: Ecco, questo mi interessava, grazie.
8: Volevo chiedere una cosa a Susanna Agnelli. Ha detto Albasino giustamente prima che fuori d'Italia, molte persone che appartengono, diciamo così, al potere o comunque all'establishment, raccontano quasi sempre le loro memorie, arrivate a una certa età. Gli italiani, quasi mai. Gli uomini politici, poi, mai del tutto. Come mai?
3: Ma difatti l'editore...
8: Hanno troppe cose da nascondere.
3: Ma difatti vede, l'editore che me l'ha chiesto quel libro era un editore inglese. Perché mai è venuto in mente ad un editore italiano di chiedermi di scrivere.
9: Sembra un
3: libro.
9: C'è un'ultima domanda. Sì. Un'ultima domanda.
10: Sì. Sono Francesca Maldoni, studentessa. Volevo chiedere alla signora Ravera, dunque, se Antonio ha tutti questi problemi di sesso, si sente così oppressa nella sua situazione nel 68, eccetera, perché Porci con le ali? Quali ali?
7: Beh, le ali sono sicuramente nel comunque decidere di vivere la sessualità in ogni caso in modo problematico e politico, cercando di capire di andare avanti. Queste credo che siano le ali di Antonia, non altre.
9: C'è nessun altro che vuole domandare qualcosa? Credo che siamo proprio alla fine e allora non mi rimane altro che ringraziare tutti gli intervenuti, a cominciare da Susanna Agnelli e da Lidia Ravera, perché quello che emerge da questo dibattito è la assoluta autenticità delle loro esperienze, che si svolge non soltanto alle spalle dei libri che hanno scritto, ma continua a riprodursi e a riproporsi fra di noi. Grazie quindi, e grazie a quelli che sono intervenuti.

che sento. Per amarti senza avere una ragione,

Torino molto presto e avrei scritto più canzoni, forse ti avrei messo in testa qualche dubbio in più.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: La grande classica nel cuore delle Dolomiti. Dal 4 agosto al 4 settembre al Bolzano Festival Bozen. Scopri tutti i nomi e le novità di questa edizione. bolzanofestivalbozen.eu.

0: 慢点，慢点。
1: stai qua, lo sai che là non ci devi andare. stai qua, stai qua.Piccolo uomo, sono Paternò, il cane d'arrivo alla porta avete lasciato. Piccolo uomo.

0: Pronto?
1: Pronto, dottore. Mi scusasse se la telefono tanto che presto.
0: Oh, Candarella, sei tu? Che è successo?
1: Ma deve recarsi subito in loco, in dove io è stato rinvenuto un cadavere.
0: Fammi capire bene. È stato rinvenuto un cadavere, un morto?
2: Sì, sì, dottore.
3: Ah, e il dottor Giovo dov'è?
2: In loco.
3: Sì, ho capito, ma dov'è il loco?
2: Incontrata Sansovino, dottore.
0: Ah. Senti, sappiamo il nome del morto?
2: Sì, dottore.
0: Cadare, e come si chiamava?
2: Trattasi di Enea, Silvio e Piccolomini.
0: Enea, Silvio e Piccolomini?
1: E Piccolomini.
0: E che è? Una strage?
2: Non lo so, dottore, così qua sta scritto.
0: Vabbè, senti, se telefono il dottor Augello, digli che lo sto raggiungendo, eh?
1: Va bene.
2: Enea, Silvio e Piccolomini.
4: Enea Silvio Piccolomini. Che razza di nome è?
5: Era il vero nome di Pio II, Papa del Rinascimento, mi pare. Strano per vagato.
4: Infatti, in paese lo chiamavano Nenè.
5: Era cieco?
4: Sì.
5: E questo?
4: Non si è mosso da un millimetro da quando siamo entrati. È il cane guida di Piccolomini. Vieni a vedere, insomma. Guarda qua, è ancora aperto. E poi, ragazzi, ieri sera ha chiuso porte e finestre, si voleva preparare un po' di camomilla, ha messo sul pentolino con l'acqua, poi si è coricato a letto, si è dimenticato. L'acqua bollente è venuta fuori, ha spento la fiammella e addio.
5: Avvenuto il gas.
4: E così pare, però aspettiamo Pasquano, vediamo.
6: Senti, Salvo, dimmi che cosa posso fare qui dentro io.
7: A me lo domani. Fai i tuoi rilievi.
6: I miei rilievi? Ma tu lo sai che quello era cieco?
7: E allora che mi sta a significare?
6: Ma tu lo sai come si fa un'idea del mondo un cieco?
7: E come tu mi vuoi babbiare stamattina? Col tatto.
6: Appunto, col tatto. Significa le dita, i polpastrelli.
7: E allora?
6: Significa che lì dentro ci sarà l'ira di Dio di impronte. Ci perdo la testa, la vita a individuarle tutte. Ne vale la pena, visto e considerato che saranno sicuramente tutte della stessa persona.
7: E come, ma tu che fai dalla vita mia? Fai quello che deve fare e non mi rompere i gabbasisi.
8: Salvo.
4: Venga, signor padre, no, è lui che ci ha avvisato oggi.
7: Ah, sì. Dovrebbe venire in commissariato, vorrei farle alcune domande.
9: No, io in commissariato non ci vengo.
7: Che significa che in commissariato non ci viene?
9: Mi scusasse, commissario, veramente preferirei vetare. Io ho 40 anni e nella mia vita non ho mai avuto a che fare né con guardie né con ladri. Mi fa impressione.
7: Guardi che si tratta di semplice formalità, eh.
9: Commissario, già mi sento tutto sudato.
7: Va bene. Lei conosceva il signor Piccolomini?
9: Conoscerlo lo conoscevo, ma lui non dava confidenza a nessuno. Per 5 anni sono passato almeno 4 volte al giorno davanti a questa casa e non ci siamo detti altro che buongiorno e buonasera.
7: E come mai stamattina ha pensato che ci fosse qualche cosa che non andava?
9: È stato per via d'Orlando.
7: Orlando? Chi è Orlando?
9: Sì, il cane Orlando. Era inseparabile lui e Piccolomini. Quando stamattina ho visto il cane Orlando davanti alla porta chiusa, ho pensato subito che doveva essere successo qualche cosa.
7: Perché il cane dormiva in casa col padrone?
9: Piccolomini non faceva un passo se non aveva il cane Orlando con sé. E questo è il motivo per cui io poco mi avvicinavo a quell'uomo.
7: E perché?
9: Come perché? Perché quello è un cane pericoloso.
7: Quello è un cane pericoloso?
9: Io non mi fido. Quello è sempre stato un cane pericoloso.
7: Vabbè, la ringrazio, signor Padre Noga, semmai la faremo chiamare, eh?
9: Fossi lei sarei più attento. Non mi prenderei certe confidenze con quel cane.
7: Grazie, grazie.
9: Quello è stato sempre un cane pericoloso.
7: Signor Padre Noga, ho capito, grazie.
9: Va bene, poi...
7: Tortorella, dove è Fazio?
10: È rimasto in commissariato.
7: Ah, devi farmi avere un rapporto su Enea Silvio Piccolomini. Vita, morte e miracoli, io mi torno a casa, eh.
10: Commissario?
7: E
10: il cane Orlando?
7: Il cane Orlando?
10: E che ne facciamo?
7: Che ne so io?

0: succedeva niente, non sapevamo più cosa fare. Poi l'ho portato a casa, gli ho fatto annusare il polpettone che mi ha preparato Adelina. Oh, se lo sta divorando tutto.
1: Ah sì?
2: È un Terranova, c'ha un testone.
1: Ma dai.
0: Io pensavo che i cani dei ciechi fossero tutti dei pastori tedeschi. Invece.
1: E cosa pensi di fare adesso?
2: Ah, non lo so, certo non
0: lo posso tenere qua, eh.
3: E perché no? Ti farebbe bene un po' di compagnia.
0: Oh, ma quale compagnia, Livia?
1: Andiamo, c'è posto per tutti e due in quella casa.
3: E avere un cane è bellissimo.
0: È bellissimo.
3: Ciao, Salvo.
0: Avanti.
4: Commissario.
0: Oh, faccio, vieni, vieni.
4: Ho quelle notizie su Piccolomini.
0: Ah.
4: Non lo sai cosa ho scoperto?
0: Sì.
4: Alla fine dell'Ottocento ci fu avvicata un impiegato per l'anagrafe che doveva essere un tipo scherzevole.
0: Perché?
4: Perché a tutti quanti i trovatelli affibbiava nomi tipo Jacopo Ortis, Aleardo Aleardi e via coglionando. E così a un povero picciriggio che era nato nel 1897 gli toccò il nome di Enea Silvio Piccolomini.
0: E questo Enea Silvio Piccolomini del 1897 è il nonno di quello defunto oggi.
4: Esattamente. Enea Silvio, detto Nenè, figlio di Mario ed Assunta Calopresti. Vabbè, il nipote del figlio di NN nel 1897. Se l'è rimasto avvicata fino all'età di 20 anni e poi se ne andò a Torino a cercare travaglio.
0: Un cieco che se ne va da solo a Torino a cercare travaglio?
4: No, commissario. Cieco l'è diventato dopo. Lavorava in acciaieria e ebbe un incidente. E non è tutto. 2 mesi appresso alla disgrazia, avrebbe pure dovuto sposarsi con una vedova coetanea. Ma quello che era successo, ammesso che la vedova la volesse ancora ridotto com'era, gli fece cambiare idea.
0: E allora?
4: Se ne tornò in paese, ma non c'aveva più nessuno della famiglia. I genitori erano morti. La sorella minore Ignazia si era intanto maritata e si era trasferita all'isola di Levanza col marito.
0: Se togliamo una curiosità, i rapporti tra Nenè Piccolomini e questa sorella Ignazia com'erano?
4: Ma la dicono abbastanza buoni.
0: Lui come campava?
4: Ci faceva bastare i soldi della pensione. Con quelli aveva anche affittato quella casuzza. Sul conto corrente abbiamo trovato quel poco che riusciva a risparmiare.
0: Ma quindi qui a Vigada non c'era nessuno che si occupasse di lui?
4: No, proprio nessuno no, commissario. C'è questa Lux in Umbra.
0: E chi è?
4: Un'opera pia di Montelusa.
0: Un ospizio?
4: No. L'opera pia assiste a domicilio, mi spiegai, commissario?
0: Ah.
4: A tutt'oggi ha 12 assistiti, sparsi per tutti quanti i paesini della provincia. Sono persone che hanno bisogno di assistenza, di una sedia a rotelle, magari di un cane per ciechi. E la Lux in Umbra li mette in condizione di muoversi da soli.
0: Scusami, pure il cane è di proprietà dell'opera pia?
4: Ufficialmente sì. E penso anche che se lo verranno a riprendere, commissario, perché un cane per ciechi, secondo me, è una cosa abbastanza preziosa.
5: Domando perdonanza per la botta, dottore, ci scappò. C'è a telefono il signore che dice che dentro un bumolo c'è un messaggio di aiuto, mi ammazzino.
0: Ma e chi ammazzano?
5: Non lo so, dottore, questo bumolo è a fiacca. Che faccio, commissario? Io lo passo al telefono.
0: Ma che mi vuoi passare al telefono, Cadare? Un bumolo.
4: Vabbè, commissario, mi scusi, ci penso io con commissario.
6: Cadare, scusami, fammi capire. Come ha fatto un bummolo, un orcio di terracotta a telefonare da fiacca? Voglio capire.
7: Buongiorno.
0: Buongiorno.
8: Ma dico, lei deve venire a cassare quello che dico io, anche dal barbiere.
7: No, dottor Pasquale, non lo volevo disturbare. Voglio solo sapere se ha fatto quell'autopsia.
8: L'ho fatta, sì. Ed è stato facile.
7: E allora?
8: Che vuole sapere?
7: Come è morto?
8: Avvelenamento.
7: Da gas?
8: Ma quale gas? Gas? Quale gas?
7: Ma come quale gas, dottore? Quello della bombola.
8: Il gas della bombola non avvelena.
7: Ah no?
8: No! Semmai scoppia, boom! Piccolomini ha preso una dose eccessiva del barbiturico che prendeva regolarmente ogni sera per addormentarsi. Aggiunga che era anche malato di cuore. Anche se questo lui non lo sapeva. Perché non sono state trovate medicine di alcun genere per il cuore. Faccio conto di lei, il sonnifero e il cuore.
9: Me lo posso portare fuori?
0: Fai una passeggiata?
9: Sì.
0: Ah, vai.
9: Vieni, andiamo.
0: Si chiama Orlando.
9: Orlando.
0: Ci sono novità? Non mi convince la morte dei Piccolomini.
10: Ah, è per questo che ti porti appresso il cane? Speri che lui ti chiarisca la faccenda?
0: Ehi, ma tu sei rincoglionito. Secondo te com'è morto Piccolomini?
10: Già te lo dissi, l'acqua nel pentolino bolliva, è venuta fuori, ha spento la fiammella e poi
0: il
10: dopo...
0: Gas il gas della bombola non ammazza.
10: No, il gas della bombola...
0: Il gas della bombola non ammazza, casomai il gas della bombola esplode.
10: Ne sei sicuro?
0: Certamente.
10: Non lo sapevo.
0: Non lo sapevo nemmeno io, me l'hanno spiegato.
9: Nenè Piccolomini è morto per un'overdose di sonnifero. Però c'è qualcosa che non mi guarda e che riguarda soprattutto il cane.
10: Perché?
9: Te venga a spiegare, stammi a sentire. Padre No ci ha detto che Nenè Piccolomini e il cane erano praticamente inseparabili, no? Giusto? Il cane dormiva magari in casa. Allora scende la sera, Nenè Piccolomini si prepara per andare a dormire, chiude porte e finestre, se sbaglia col sonnifero e si avvelena. Come ha fatto il cane a uscire fuori dalla casuzza?
11: Ma questo cane è simpaticissimo, ce lo prendiamo noi, Mimì?
10: Non lo so, beh, ma amore... E se l'avesse fatto uscire lui perché voleva suicidarsi?
9: Mimì.
10: E poi non si metteva a fare una camomilla, certo, non quadra, no. Ah. E allora resta l'incidente, Salvo, io non riesco a pensare a niente.
9: Ma secondo me non riesce a pensare a niente perché c'è qualcuno che ci vuole portare a un punto morto. Questa è cosa architettata da un mastro d'opera fine con freddezza e intelligenza.
10: Un mastro d'opera fine per un povirazzo come Piccolomini? Perché?
11: Forse perché Piccolomini non era un povirazzo come appariva.
12: Tu non ti preoccupare, ti faccio delle fotografie gratis.
13: Come gratis? Ma catarre?
12: Cioè, che non li paghi?
13: Gratis, catarre.
12: Che ho detto io, gratis.
13: Non ti allora, catarre, quando ci mettiamo d'accordo?
12: Ci parlo io, è un amico mio, Cicco De Cicco si chiama.
13: Cicco De Cicco?
12: Cicco De Cicco, un amico mio che ho conosciuto.
14: Catarella.
12: Comandi, dottore.
14: Fammi una cortesia, prendi questo cane, si chiama Orlando, portalo a fare una passeggiata.
12: Certo, dottore, in posto se lo porta a spasseggio, il cane fa i suoi bisogni e poi dal commissariato sta più tranquillo.
14: Ecco, bravo, però non ti allontanare troppo,
12: grazie. Grazie, dottore, ci sto attento io. Hai sentito il dottore Orlando? Non ti devi allontanare da sottoscritto. Non ti devi allontanare. Di qua. Orlando, di qua. Scusa, di qua.
15: Buongiorno, commissario.
16: Ah, commissario.
15: Scusi. C'è l'ingegnere Di Stefano che la sta aspettando in ufficio.
9: E chi è?
15: Lux in Umbra, il presidente dell'Opera Pia.
9: Ah, sì, grazie.
17: Buongiorno.
18: Buongiorno.
17: Sono Mario Di Stefano,
15: commissario Montalbano. Prego, si accomodi.
17: Grazie.
18: Che disgrazia, povero Piccolomini.
9: E lo conosceva bene, ingegnere?
18: Come no? Il povero Piccolomini era così in buona salute e invece è andato a morire per un incidente. Perché si è trattato di un incidente, è vero, commissario?
9: Ma a dire la verità, Piccolomini era malato di cuore. Però lui evidentemente non lo sapeva, perché ha ingerito una dose di barbiturici troppo forte che gli è stata fatale.
18: Poveraccio. Almeno è morto nel sonno, non si è accorto di niente.
9: Lei conosce familiari?
18: Sì, sì. E mi sono già premurato di avvertire la sorella che vive a Levanza. Dei funerali, naturalmente, ci incaricheremo noi. Anzi, se mi fa sapere quando sarà possibile farli svolgere.
9: Come no, certamente, stai tranquillo.
18: Grazie. Grazie di tutto, commissario. La saluto.
9: Grazie. Io pocane.
18: Mi scusi, commissario, un'altra cosa.
9: Sì.
18: Mi ho dimenticato. E il cane di Piccolomini, lo rivorremo indietro, sa? È un animale che abbiamo addestrato noi e ci potrebbe tornare utile per qualche altro assistito.
9: Ah, sì, il cane.
13: Orlando, vado a vedere io, commissario.
9: Sì. Faccio, scusa, dove vai a vedere? Il cane al momento è a casa mia. Glielo faccio avere io al più presto, d'accordo?
18: La saluto.
9: Del nuovo.
19: Buongiorno.
9: Buongiorno. Senti, quell'uomo che aspettava l'ingegnere in commissariato, chi è il suo autista?
20: Sì, autista, addestratore di cani, portantino.
9: Ah. Che ti fa male la gamba? Così ti impari a fare lo stronzo, tu e quell'altro cornuto di Calluzzo. Quante volte ve l'ho detto che non dovete correre con le macchine di servizio?
20: Commissario, era un'emergenza.
9: Ma te la do io l'emergenza! Che mi sai dire sulla sorella di Nenè Piccolomini e famiglia?
20: Gnazia è più giovane di lui di 12 anni.
9: Ah.
20: È maritata con un certo Impallomeni Silvestro.
9: Ah.
20: C'hanno una pensione a Levanza.
9: Ma fratelli si frequentavano?
20: Sì, sì, sì, abbastanza spesso. Anzi, si può dire che negli ultimi 4 anni lui ogni venerdì sera prendeva il traghetto che fa servizio a Levanza.
9: Mm.
20: E poi lunedì tornava.
9: E poi?
20: Pare che Nenè fosse molto affezionato ai nipoti.
9: Mm-hmm.
20: Giacomo di 10 e Marietta di 8.
9: Tutto qui.
20: Tutto qui.
9: Tutto qui.
20: Commissario, Nenè Piccolomini è un povero disgraziato, non è che mi posso inventare che era un boss per la mafia per farlo contento. Comunque, una cosa che la può interessare forse l'ho scoperta.
16: E qual è?
20: Gnazia è un'ottima cuoca.
16: Davvero?
20: E sa dove che ha imparato il mestiere?
16: Dove?
20: Ha lavorato per un anno in cucina da calogero.
16: Ah,

0: Buongiorno, serio.
1: Oh, buongiorno.
0: Perdone se la disturbo, ma per quella faccenda del cane.
1: Ah, sì, il cane. Possiamo parlarne più tardi, magari la chiamo io.
0: Come qua.
1: Arrivederci.
0: Arrivederla.
1: Mi permetta, signora. Commissario Montalbano sono. Lei è la signora Ignazia Piccolomeni.
0: Ignazia Piccolomeni, in Pallomeni.
1: Molto lieto.
0: Che cosa vuole da mia moglie?
1: Beh, anzitutto farle le condoglianze per quello che è successo a suo fratello.
2: Grazie. Un angelo era un angelo. Sembra così preciso. Non si scordava mai di nessuno.
0: Grazie, smettilo. Commissario, se permette non dobbiamo andare. Il traghetto parte fra mezz'ora.
1: Sì, io mi rendo conto che non è il momento adatto, ma dovrei farle qualche domanda.
2: Guardi, commissario, io veramente non mi reggo in piedi. E poi è veramente tardi, il traghetto non aspetta. Venga a trovarci alle Vanze. L'isola è bellissima di questi tempi. Può stare da noi nel nostro albergo, certo, le stanzette sono piccole, ma sono graziose. E poi, commissario, c'è del pesce freschissimo, lo cucino io, modestamente.
1: Va bene, andate a prendere questo traghetto, in qualche modo lo faremo.
2: Arrivederci.
1: Arrivederla.

0: Ciao, come stai?
1: Bene, tu?
0: Benissimo.
1: Vieni, abbiamo un ospite.
0: Un ospite?
1: Eccolo qua.
0: Oh. Ciao, vieni qua, fatti vedere. Vieni, su, da bravo. Oh. Ma è dolcissimo. Come si chiama?
2: Orlando.
0: Ciao, Orlando.
2: Senti, stavo pensando, scusa, ma una volta una tua amica non ci aveva parlato di una vacanza che aveva fatto qua in Sicilia?
0: Sì, Carlotta. Lei e suo marito vengono sempre in Sicilia. La conoscono benissimo.
2: Ah. Ma ci aveva parlato però di un'isoletta dove c'era una famosa Baia dei Castori.
0: La Baia dei Conigli. È a Levanza.
2: Ah, è così. La Baia dei Conigli a Levanza. E ti andrebbe da farci un salto?
0: Salvo. Una vacanza.
2: No. Sono un paio di giorni e che ho delle ferie ancora, se non le prendo poi le perdo.
0: E perché no? Mi sembra un'ottima idea.
2: Sì,

0: Orlando.
1: Scusa, ma perché abbiamo portato anche lui?
0: Chi, Orlando? E certo, così facciamo amicizia.
1: Sì, ma sarebbe stato meglio con Adelina.
0: Oh, ma che scherzi. Adelina si scanta a vedere i cani anche in televisione. Vediamo che è tardi, vieni.
2: E com'è ce l'ha lei adesso? Scusi se glielo chiedo.
0: No, al signor Piccolomini è capitata una disgrazia.
2: Mi dispiace, non lo ricordo il signor Piccolomini.
0: E lo conosceva bene?
2: Conoscerlo. Prendeva il traghetto ogni venerdì e lunedì. Certo, era un bel tipo quel cieco.
0: In che senso?
2: In che senso? Aveva un caratteraccio. Non voleva mai stare vicino a nessuno. E poi, come lei vede qua, non abbiamo gli accessi per i disabili. Alla fine il comandante si era abituato e noi gli mettevamo la sedia qua giù per non fargli salire le scale. Ed io a Orlando portavo sempre qualcosa da mangiare, per questo quando mi vede fare le feste. Però Orlando...
0: Beh, io la ringrazio,
2: Si figuri. Arrivederci.
0: Arrivederci.
2: Ciao, Orlando!
3: Commissario!
4: Signora!
3: Questa è la macchina, lo metta su,
4: Grazie.
3: Come va? Bene. Ciao. Buongiorno, signore. Come si sente? Ha fatto buon viaggio?
5: Sì, sì, grazie.
3: C'era mai stata nell'isola?
5: No, ma una mia amica mi ha detto che è bellissima.
3: Ora ve la faccio girare io.
4: Magari. Io pure non c'ero mai stato sull'isola.
3: Questo è il posto più bello del mondo. Lo diceva pure il povero Nenè, solo che non l'ha mai potuto vedere.
4: A Nenè gli piaceva di venire qua?
3: E come no? Veniva sempre qua ai fine settimana. Anche perché qui il tempo è sempre così bello. E poi ci piaceva tanto giocare con i miei bambini.
5: Ma chi è questo Nenè?
3: È mio fratello. È venuto a mancare alla fine della settimana scorsa. Non le ha detto niente al commissario?
4: No, no, no, non ho avuto occasione. Ma le spiego.
3: Siamo quasi arrivati, Attenzione qui, signora.
5: Grazie.
3: E questo è il nostro albergo.
5: Bello.
3: Poi ora, come voi vi siete dati una bella rinfrescata, vi porto a fare un bel giretto, Silvestro! Certo, ancora vede, commissario. Tutto da sistemare. Chissà quando finiremo.
6: Buongiorno, commissario, come va?
0: Oh, buongiorno, bene, grazie. Lei?
6: Bene. Gli abbiamo riservato la stanza migliore. Quella che davamo al mio povero cognato quando ci dava l'onore della sua presenza.
0: Grazie, molto gentile.
6: Orlando lo può lasciare libero, tanto qui è di casa.
0: Sì?
6: Sì, lo lasci libero.
7: Questa è la chiave della vostra stanza.
5: Grazie.
7: Sono sicura che vi troverete benissimo qua. È la stanza preferita di tutti i nostri clienti. Certo, quelli che vengono, perché ultimamente qua non si vede più nessuno.
0: Ah, sì?
8: Grazie! Grazie, vieni qui!
7: Scusate cortesemente.
0: Prego.
9: Che cosa
0: vuoi? Signorina, che è finito con i nostri documenti?
6: Smettere con questi discorsi.
9: Grazie.
6: La stagione ancora non è cominciata.
9: Ma che mi significano?
6: Che significa, che significa? Le femmine non dovrebbero parlare mai.
9: Ma
6: che parola che esce dalla loro bocca è parola persa.
0: Sì.
5: Ma hai sentito che ha detto quell'uomo? È pazzo.
0: Non esce bene.
5: Ma...
0: Vieni.
9: Orlando,
5: via. Non riesco a capirle certe cose.
9: Via di qua.
5: Siamo qui per una delle tue indagini, vero?
0: Sì. Siamo qui per una delle mie indagini.
10: C'è qualcosa che non mi guarda nella storia del fratello di Ignazio. Vabbè, ma che sta a significare, scusa? Ciò non toglie che questo è un gran bel posto. Siamo io e te, ci possiamo fare un paio di giorni di vacanza, no?
1: Sì, certo, ma forse sarebbe stato meglio dirmi la verità.
10: Sì, sarebbe stato meglio dirti la verità. Però non è che ti abbia detto proprio delle bugie, eh? Siamo in vacanza. Senza contare che dirti tutta la verità ci avrebbe messo nella predisposizione d'animo sbagliata per fare le cose come si deve.
1: Quasi quasi mi fidanzo con te.
10: Pure.
11: Bello. Cadare, che succede?
12: Te le faccio che bel bumbolo. Orora me la cattai al mercatino.
11: Ma è bello davvero, Cadare. Ma se vuoi l'acqua fresca, perché non la metti in frigorifero?
12: Sì. Sta babbiando, vuoi mettere la freddura naturale di questo col frigorifero?
11: E questo che cos'è?
12: Non c'era prima.
11: Lo scontrino?
12: No, siccome ho messo l'acqua, forse è risalito a galle. Prima non c'era.
11: Aiuto, mi ammazzino.
12: Aiuto, mi ammazzino!
11: Ma allora è una cosa seria.
12: È come quella che telefonò quel signore di BH. Io telefono subito al dottore. Il numero di levanza ce l'ho qua.
10: Beh, cosa c'è? Una festa? Forza, tornate a lavorare, forza. Andiamo, non è niente.
12: Aiuto, mi ammazzo. Venga al computer, ci pensi. Pronto, dottore? Un bumbolo mi accattai al mercatino.
10: Cadarella. E tu che fai? Mi chiami a levanza per darmi queste grandi novità?
12: No, no, siccome ho l'acqua, assumo. Aiuto, mi ammazzino!
10: Cadarella, calmiamoci, fammi capire bene. Tu ti sei comprato un bumbolo.
13: Giusto? Che c'ha questo bumbolo?
11: Pronto, commissario, sono Fazio. Cadarella è un po' agitato. Comunque, in effetti, è successa una cosa abbastanza strana.
13: Abbiamo ritrovato un altro bigliettino con la richiesta aiuto, mi ammazzano.
11: Come quello che aveva ritrovato il signore a fiacca, si ricorda?
13: Ah, certo che me lo ricordo.
11: E mi sembra una cosa abbastanza seria.
10: E anzi, che penso anche che non ci sia tempo da perdere. Ma come faccio? Sono arrivato adesso. Senti, facciamo così. Tu fatti indicare da Cadarella
13: dove ha comprato questo bumbo e vedi di scoprire se questo venditore
10: bumbo si fa da sé oppure li compra da qualcun altro. Insomma, cerca di raccogliere più notizie che puoi.
13: D'accordo, poi me fai sapere.
11: Va bene, commissario.
10: Sì.
13: C'è altro?
10: Aspetta un attimo.
13: Che è successo, commissario?
10: Senti, Augello è lì in commissariato?
11: Sì. Cadarella, vai a chiamare il dottor Augello.
12: Subito.
11: Ho mandato Cadarella a chiamarlo. Arriva subito, commissario.
13: Bravo.
14: Non me lo potevi passare col centralino. Sta lì apposta il centralino.
12: Non lo so, anche io.
11: Dottore, il commissario.
15: Pronto, salvo, sì.
10: Sentemi. Apri bene le orecchie e stammi a sentire.
15: Sì, va bene. Sì, però la... Va bene, salvo, sì, certo, come no. Come no, certo, va bene, ciao, ciao, ciao.
1: Sei sicuro che sia qui?
10: Ha detto alla punta a sinistra, c'è il cartello grotta rossa. Qui il cartello non c'è, ma... dovrebbe essere qui, proviamo.
1: E proviamo.

0: cosa sono quelle? È un posto incredibile.
1: Orlando! Orlando!
0: Salvo!
1: Torno subito, prendo Orlando e torno! Orlando! Ferma!
2: Orlando! E da dove venisti? Dall'inferno!
1: All'inferno lo mettete, Polonio, piccolo uomo. Che cosa mi feci?
2: E voi chi siete?
1: Mi chiamo Paternò. Sono un vicino di casa di Nè Piccolomini. Lei invece dovrebbe essere Dottor Rec.
2: E che volete da me?
1: Niente, un poco di pesce. Povero Piccolomini diceva sempre che voi avete il miglior pesce dell'isola.
2: Mi sembra sano.
1: Perché?
2: Perché Nenè il pesce non lo mangiava. Aveva paura delle spine. Non poteva vederle, poverazzo, e rischiava di morire soffocato. Ma tanto è morto per un incidente lo stesso, no?
1: Ma lei mi sa dire perché tutti mi chiedono se Piccolomini è morto per un incidente? Per forza di incidente doveva morire.
2: Ossia è uno sbirro.
1: Ma quando mai?
2: E allora che vuole da me?
1: Un bicchiere d'acqua, se è possibile, per cortesia.

0: Grazie. Allora questo pesce si vuole bene?
1: No. Ah. Sono due notti che non esco.
0: E perché?
1: Perché il mare è cattivo.
0: Ah. Pensi che non mi pareva. E domani?
1: Pure domani il mare sarà cattivo.
0: Ho capito. E l'ha trovato su internet o l'ha detto la CNN? Vieni Orlando, andiamo, ce ne va.
2: Grazie, arrivederci.
1: Arrivederci.

0: Dove vai?
1: Ah, non lo so, ma vado a fare due passi, dormi.
0: Salvo, perché te ne vai? Che è successo?
1: Niente. Dormi, dormi, dormi.

0: signore. Complimenti, il pranzo era ottimo.
1: Grazie, commissario. Io veramente nasco cuoca.
0: Sì.
1: Mio padre mi fece andare a imparare il mestiere in un ristorante di Vigata.
0: Quale?
1: Non so se lo conosce, da Calogero.
0: Ci mangio quasi tutti i giorni.
1: Poi ho conosciuto mio marito, lui è nativo di qua, di Levanza. Prima abbiamo messo su un ristorante, poi quando i turisti sono cominciati ad arrivare, il ristorante è diventato una piccola pensione. E ora è questo albergo. E Silvestro vuole fare le cose in grande. Dice che il turismo aumenterà ancora. E gli stranieri pagano di più, però pretendono di più. È per quello che noi stiamo facendo tutti questi lavori.
0: E gli stranieri vengono?
1: Ma quale, commissario? Qui non viene nessuno.
0: Mi scusi, signora, se sono indiscreto. Come fate a pagare i lavori?
1: Si occupa di tutto mio marito. Lei l'ha visto che tipo è. Non mi permette mai di entrare nelle cose degli affari.
0: Orlando.
1: È l'unica cosa che mi resta del mio povero fratello. Gli volevo un bene dell'anima.
0: Signora.
1: Nenè non era riuscito a superare la tragedia che gli era capitata. Era malinconioso. Non voleva nemmeno uscire di casa. E diceva pure che voleva morire. Poi però quando ha cominciato a occuparsi di lui quella bravissima persona dell'ingegnere di Stefano, lui è come, non lo so, cominciato a rivivere. E ha preso la sua tragedia con più filosofia. Così anch'io ho potuto vederlo più spesso.
0: Cioè, stamattina lei mi ha detto che suo fratello aveva un amico qui sull'isola.
1: Sì, come no, Totò Recca, il pescatore. Veniva tutti i sabati pomeriggio oppure le domeniche mattine. Se lo caricava su nel furgoncino e se lo portava a spasso.
0: E a parte questo Totò Recca, aveva altre amicizie, conoscenze?
1: No. Recca era l'unico. Mi dissero che si era conosciuto quando erano giovani, a Vigata. Certo, come hanno fatto amicizia non si sa, perché Recca è sgorbuto cassa. Commissario, però lei mi dà chiacchiera e io qui c'ho tante cose da fare.
0: Ah sì, un'ultima cortesia, signora. Non è che ci sarebbe qualcuno per accompagnarmi al porto?
1: Ma perché, partite già?
0: No, io parto, la signora resta, ma domani torno.
1: Provvedo subito, commissario.
0: Grazie.

0: Salvo? Salvo? Salvo!
1: Grazie assai, eh!
2: E perché?
0: Mimì, che sei venuto a fare? Dov'è Salvo?
1: No, no, no, è tutto a posto, Salvo, sta benissimo.
0: Sì, ma dov'è?
1: È a Vigata, io credo che stia a Vigata.
0: A Vigata?
1: Sì, perché è successo un caso improvviso e allora comunque ha detto che torna prestissimo.
0: E quando esattamente?
1: E domani mattina al massimo ha detto che sta qua.
0: Ah, sì, un caso improvviso e decide di partire senza avvisarmi. E quando ha saputo di questo caso?
1: E questa mattina gli ha telefonato Fazio e poi anche Catarella.
0: Fantastico. L'ha saputo questa mattina e non mi ha detto assolutamente niente.
1: Ma no, ma perché probabilmente lui...
0: E tu? Che cosa ci fai qui?
1: Salvo mi ha telefonato perché l'albergo qui è molto carino e lui sapeva che io volevo portare a fare un weekend Beva e...
0: Mimì.
1: Eh?
0: È un gran figlio di puttana.
1: No, Olivia. È un grandissimo figlio di puttana.
3: Noi ci siamo precipitati al mercatino, io e Catarella, commissario, però siamo arrivati tardi. Infatti era già tutto quanto sbaraccato. In ogni caso abbiamo controllato dove era il posto della bancarella. Abbiamo visto che era nel riquadro 32.
4: E che significa?
3: No, niente, commissario, il comune, per evitare delle liti, ha suddiviso le aree del mercatino in vari riquadri numerati. Allora sono andato all'ufficio preposto. E lì mi hanno detto che il riquadro 32 era stato assegnato a un certo poi domani Angelo.
4: Madonna, che nome.
3: Lo so, commissario, abita a Vigata, mi faccio dare l'indirizzo e vado a casa sua. Ebbene, commissario, questo poi domani Angelo non vende bummoli, ma vende fiori.
4: Si erano scambiati il posto.
3: Esattamente, si erano scambiati il posto con il venditore di bummoli. Di cui però il signor poi domani Angelo si ricorda soltanto il nome, Pepe. Allora torno all'ufficio preposto del comune e lì finalmente vengo a sapere che questo Pepe in effetti si chiama Giuseppe Tarantino, qui c'è il numero di telefono. Abita a Calascibetta in via Togliatti.
4: Che è Fazio?
3: Commissario, questo Tarantino è incensurato. Paga regolarmente la licenza, tutti quanti dicono che è una brava persona.
4: Sì, ma io vado solo a vedere, eh. Poi non ti dimenticare che quella è zona di sequestri. Te lo ricordi il sequestro Ficarra?
3: Sì, me lo ricordo, ma è successo più di 7 anni fa e da allora non ce ne sono stati altri.
4: Sì, ma questo non vorrebbe dire niente, perché può darsi che la famiglia del sequestrato abbia pagato il riscatto e non ci abbia detto niente. Comunque, io per non sapere né leggere né scrivere, vado a vedere.

0: allora che facciamo? Avanti e indietro, avanti e indietro. Non sembra che riusciamo a trovare questa via Togliatti. Poi te l'ho detto che devi sempre controllare prima di partire sullo stradale. Te l'ho detto. Ah, meno male, dammi il telefonino. Cammina. Guarda sullo stradario.
1: Pronto?
0: Pronto, Liga, salvo sono.
1: Salvo, peccato che non sei qui con noi. È una giornata bellissima.
2: Sì, immagino, senti, no?
0: No, ti volevo chiedere scusa per ieri, ma sono dovuto partire veramente all'improvviso. Una cosa inaspettata. Comunque torno oggi stesso, eh?
1: Non ti preoccupare, figurati, ti capisco benissimo. Tanto io qui sto bene. Torna quando vuoi, sta tranquillo. Anche Orlando sta bene.
0: Le mie è lì con te?
3: Certo, con chi vuoi che sia.
1: È veramente carino, speciale. Pensa che non mi permette di pagare mai niente. E stasera mi ha invitato a cena fuori.
2: Davvero?
0: Ma è veramente gentile. Passamelo un attimo, eh.
1: Vuole parlare con te.
4: Ma chi è? Salvo?
1: Sì.
5: Vedi che ti si è arrossata un po' con la schiena. Dopo ti metto la cremina.
1: Grazie.
4: Salvo?
0: Mimì, vedi che tu rientri oggi stesso, eh.
4: No, ma guarda che io...
0: Mimì. Tu rientri in questo preciso istante.
1: Vieni.
0: Te lo do io la cremina sulla schiena, cornuto.
4: Ma mi sa che è riattaccato.
1: Forse è caduta la linea. Ah. Torniamo in acqua, ti va?
4: Sì.
0: Ma scusi?
6: Dice il mio, eh?
0: Sì. Che lei per cortesia sa se questo è via Togliatti?
6: A secondo.
0: A seconda di che?
6: A secondo se lei la piglia a scendere, la piglia a scendere, è via da Caspere. Se invece lei la piglia a salire, è via Togliatti, mi sono spiegato.
0: Ah. Senta, che per caso lei conosce il signor Tarantino?
6: A secondo.
0: A seconda di chi?
6: A seconda che me lo spia. Se me lo spia lei, le dico che non lo conosco.
0: E perché se glielo spio io lei mi dice che non lo conosce?
6: Perché, cara signora, lei ce l'ha scritto un da fronte che è sbiro. Oppure no?
0: Galluzzo! Buongiorno.
7: E lei chi è?
0: Sono il commissario Montalbano. Lei è il signor Tarantino?
7: Che vuole?
0: Volevo farle qualche domanda.
7: Senta, io devo partire subito per la fiera di Fiacca. E poi non mi spiego che cosa vuole da me. Non ho le carte macchiate, ho la licenza a posto. Non ho fatto incidenti col furgoncino. Non.
0: Signor Tarantino, si tranquillizzi, ho solo detto che le voglio fare qualche domanda.
8: Pepe? Pepe, fallo il ciastro, commissario.
7: Stavo meglio fuori. E allora?
0: Dov'è la sua fabbrica?
7: Quale fabbrica?
0: La fornace, per i bumole, le quartare.
7: Ah no, l'hanno informata malamente. I bumole non le fabbrico io. Le accatto all'ingrosso. Mi fanno un buon prezzo. Le vendo alla fiera e ci campo. Senta, io devo lavorare.
0: E mi vuol dire dov'è questa fabbrica?
7: Ditta Marcuzzo e figli. Stanno a Catello, contrada Vaccarella.
0: Segna, eh. E hanno un telefono?
7: Non lo so, io non ci telefono mai. Salutiamo.
0: Arrivederci. Ah, e questa Catello dov'è?
7: A 70 km da qui. Ma lasciate brutta assai, e poi oggi sono chiusi.
0: Grazie mille, eh. Hai segnato?
9: Sì, signor commissario.
0: Sì?
10: Ma dove ci abbiamo la testa?
0: Qui sopra c'è una data, 27 maggio, oggi quanti ce ne abbiamo?
10: 10 maggio.
0: E allora significa che questo quantomeno risale a un anno fa. Ora io dico, se volevano ammazzare qualcuno in un anno l'avranno già fatto, no? Comunque, senti, adesso devo scappare che ho il traghetto per l'Avanza, mi sta partendo. Ora, ricordami quando torno che io ci voglio andare comunque a parlare con questi dei bumboli, com'era, Marcuzzo e figli, a Catello.
9: A Catello, sì.
0: Ciao.
9: Va bene, commissario.
11: C'è il commissario che mi sta aspettando. Sì, va bene, amore, prometto che ti richiamo. Ok, va bene.
0: Dottorella, mi vuoi far perdere il traghetto?
12: Ciao.
0: Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao.
9: capito.
12: Sono stanco molto.
9: Mimì è partito? Si è comportato bene?
8: Come al solito.
9: Che significa come al solito? Ha fatto la corte?
8: Certo, l'hai mandato qua per questo. Abbiamo fatto la tua volontà, signore.
9: Dio, non mi fare incazzare, eh?
8: Io non lo so perché ti sopporto.
9: Buon appetito, eh?
13: Grazie. Favorisca,
8: come sono? Scusate. Che sono la gioia della famiglia. Sì.
9: Grazie. Eccomi qua.
8: Dai, dai. Oh. Avanti, fuori. Piano.
9: Livia.
8: Grazie.
9: Ecco qua.
8: Buon divertimento.
14: Ciao, ciao.
9: Grazie.
14: Ciao.
15: Ciao.
14: Ciao, ciao.
8: Basta. Andiamo, va?

0: 哎，哎，哎，念你，在，bravo Orlando。
1: Bravissimo. Vieni.

0: E vuoi tai se peggio?
1: Assolutamente. Tu lo sai che ti parlo sempre, no?
0: Allora, che cosa mi vorrei?
1: Ma ora sai come sogno meso pure. Tu lo sai che con me problemi non ho avuto mai, no?
0: Cioè, mancasse solo che avesse qualche problema con
1: te. Non lo vedo, non c'è nessuno, come ti appare?
0: Schicchiasse l'osso.
1: Anzi, prenditi questi però.
0: Dammi se penso io se quattro palatola ti schietto in terra.
1: Aspetta, deve avere presenza ancora un'altra settimana.
0: Me l'hai già detto il mese scorso.
1: Ti ho dato la mia parola, no? Oh. Con me problema non ne ho avuto mai.
2: Oh, stare zitto!
0: Ascoltami bene, ti do ancora tempo un'altra settimana. Una! Capito?
1: Sì, io capisco,
3: Salve.
4: Buongiorno.
3: Ho portato il cane a fare un giro.
4: Io e te poi facciamo i conti, eh? Vieni qua.

0: apparentemente malinconico ed un po' pigro, ma molto fantasioso e improvvisatore dalla nascita. L'identikit è quello di Massimo Troisi, l'attore nato a San Giorgio a Cremano, Interland napoletano. Quest'anno Massimo avrebbe compiuto 70 anni, ma il suo cuore malandrino disse stop alle riprese quel 4 giugno del 1994, poco dopo aver finito di girare Il Postino, il suo ultimo ciak cinematografico tanto voluto a tutti i costi. La sua carriera iniziò da piccolo, quasi per caso. La mamma inviò una sua foto in fascia ad un'importante azienda produttrice di latte in polvere che cercava bambini per la propria pubblicità. La foto del neonato Massimo fu scelta tra tutte e Massimo, a sua insaputa, divenne il testimonial del prodotto, iniziando così il suo cammino nel mondo del cinema. Da giovane attore, Troisi inizia da piccoli teatri e dal cabaret con le importanti esperienze del gruppo La Smorfia, con Enzo De Caro e Lello Arena. Poi il passaggio al cinema, con la pellicola Ricomincio da tre. Il film, girato con un budget esiguo, è primo assoluto con un incasso di 15 miliardi di lire, pari a circa 7,5 milioni di euro, ma di oltre 30 milioni riportato al costo della vita di oggi. Il film, nella stagione 1980-81, fu primo nelle classifiche, lasciando dietro il colossal L'Impero colpisce ancora, secondo capitolo della saga di Star Wars. Un grande successo per il giovanissimo e debuttante Troisi. Oggi, insieme all'attore Enzo De Caro, amico e compagno di palcoscenico di Massimo Troisi nel periodo della Smorfia, cerchiamo di conoscere gli aspetti meno noti dell'artista Troisi.
1: Enzo De Caro, tu sei uno degli attori divenuti famosi anche grazie al trampolino di lancio del gruppo La Smorfia e per un periodo significativo compagno di Massimo Troisi sulle scene. Tu come attore hai fatto varie esperienze, dal teatro ai programmi TV, dal cinema alle serie televisive. Ecco, ma secondo te per quali caratteristiche il pubblico apprezzava Troisi?
2: Per la fedeltà all'affetto comico di Massimo è abbastanza sorprendente nel tempo, apparentemente. Sì. In realtà è, come dire, è un legame quasi affettivo, perché siccome ritengo che ormai Massimo, la sua comicità, i suoi pensieri, la sua poesia, di cui mi piacerebbe parlare perché fa parte, sì, appunto di uno di quegli aspetti meno noti di cui hai parlato tu, ecco, tutti questi aspetti paradossalmente in qualche modo per me sono ormai diventati un classico, e come tutti i classici nel tempo sono costantemente contemporanei di ogni generazione. Sì. Massimo è già stato contemporaneo di almeno 2-3 generazioni, e questo vuol dire che i suoi pensieri, i suoi punti di vista vanno al di là del momento storico, vanno al di là della crisi energetica o del momento bellico, sì, o del momento di benessere, sono al di là, come tutti i classici, perché la bellezza, la grandezza dei classici, non a caso si chiamano classici, mm, è che noi abbiamo il pensiero di leggerli, ma in realtà sono loro che leggono noi, perché ci attraversano con il loro pensiero e ci rispecchiano. Ecco, io credo che il potersi rispecchiare nei pensieri, nelle battute, nella poetica di Massimo sia sempre scomodo, sia sempre un punto di vista sorprendente, per cui generazione dopo generazione la persona che sta leggendo, ascoltando o guardando il classico, in questo caso Massimo, si troverà davanti a uno specchio che lo riflette e che lo fa riflettere.

0: Senti Enzo, tu parlavi prima di poesia. Lui ha scritto più volte copioni, poi insieme con te scriveva spesso gli sketch della smorfia e di quant'altro. Sì, a volte da giovane, prima di iniziare una carriera vera e propria artistica, scriveva addirittura delle poesie, si ispirava a Pasolini. Ecco, ma quanto ha cambiato Troisi e tu poi con la smorfia? Quanto è stato cambiato del cinema e del modo di fare teatro napoletano, quello che poteva considerarsi classico?
1: Beh, sì, poi in realtà io, tra l'altro proprio all'origine io e Massimo ci siamo conosciuti per scrivere canzoni. La massima aspirazione era quella di diventare
0: cantanti.
1: sì, no, i Mogol e Battisti della periferia est di San Giorgio a Cremano, Portici, insomma, quella era la massima aspirazione. Poi le cose sono andate diversamente. Però la poetica di Massimo, che non a caso aveva come riferimento Pasolini, ma per un motivo ben preciso, perché, tra virgolette, invidiava a Pasolini, ma poi lui aveva una poetica sua completamente autonoma e originale, invidiava a Pasolini quel suo punto di vista poetico, ma anche pratico, nel senso che non era l'intellettuale che sta a elucubrare pensieri, no. È l'intellettuale che guarda la realtà, guarda la periferia, in quel caso romana, e la poesia non è soltanto un susseguirsi più o meno riuscito di rime, è un punto di vista sulla realtà, è un modo diverso di leggere le cose come nessun altro prima è riuscito a fare, e che non basta, come stesso Massimo ha detto qua, osservare le persone, cioè, se no il vigile di Piazza Venezia sarebbe un poeta, tanto di quella
0: Certo.
1: gente passare ogni giorno. Si tratta di guardarle attraverso un occhio, uno spirito e io aggiungo attraverso un'ispirazione poetica particolare. Devo dire che è veramente meravigliosamente sconvolgente che la sua permanenza sul pianeta e la sua carriera artistica sia cominciata con la poesia e in
0: Sì.
1: un grande cerchio a spirale sia terminata con la poesia, perché quando Massimo ha girato il postino, veramente era in una situazione di forza, diciamo anche di potere contrattuale, per cui avrebbe potuto fare anche un film sui pidocchi del Delta del Po, gliel'avrebbero fatto fare. Ma invece lui ha scelto di fare un film sulla poesia, sulla poetica, sulla storia difficile di un poeta e del suo tempo, e che è stato, credo, proprio un dono che lui ha fatto. Per rispondere un po' più esattamente alla domanda che tu ponevi, c'è sempre da contestualizzare nel tempo in cui si agisce, cioè non lo possiamo neanche contestualizzare al periodo odierno. Bisogna immaginare che alla fine degli anni 70, Napoli in particolare, era veramente un luogo di grande vivacità di pensiero, proprio era profondamente vulcanico, c'era voglia da parte di giovani soprattutto. Io adesso da solo ho l'età maggiore di tutti e tre quei ragazzi della Smorfia, per cui quei tre ragazzi erano principalmente tre giovani cittadini che volevano esprimere la propria discontinuità con quello che c'era, che non gli piaceva, e quindi credevano con altri artisti di poter, attraverso il loro pensiero, le loro piccole opere, il loro artigianato, poter contribuire a cambiare qualcosa. Non può essere un caso che a pochi chilometri di distanza, nello stesso periodo, ci sono artisti di cui si è celebrato il quarantennale, il cinquantennale, Pino Daniele, James Enese, Roberto De Simone, Ippennato, Gragnanello, tutti lì in un fazzoletto di terra e a distanza di pochi mesi, di pochi anni l'uno dall'altro. La direzione era la stessa, il cambiamento, più che la volontà, la necessità di cambiamento, e ognuno la esprimeva attraverso. Diciamo che in quel periodo certamente è stato una grande ondata di proprio destrutturante di quello che c'era nel teatro. Sì. Poi col tempo magari lascio giudicare ognuno se siamo andati avanti o siamo andati indietro. Non saprei.
0: La cosa è sempre attinente ai tempi, come giustamente e saggiamente dicevi tu. Qualsiasi sviluppo che poi c'è è sempre attinente al pubblico, a quello che si aspetta la società e in qualche modo come devi parlare alla società.
1: Sì, poi... a volte sento dire, ah, però una volta la televisione era più bella, la televisione di oggi non c'è pensiero, sì, però la televisione è semplicemente uno specchio, un finalizzatore di quello che è il pensiero della società. La società esprime quella della televisione, quella politica, aggiungerei, quei politici di quel tempo, per cui non è meglio, peggio, è diverso. Sicuramente. Poi nei risultati ovviamente ognuno può trarre, certo, devo dire, quel nucleo proprio magico di artisti, ma direi proprio più semplicemente di artigiani volenterosi della comunicazione, che non aveva come obiettivo il successo o questa, purtroppo un po' questa disgrazia del consenso, dei follower. Sì, l'unica cosa che aveva come obiettivo era comunicare quello che aveva dentro. Sì. Poi, per carità, il successo, le gratificazioni, la popolarità sono stati una cosa bella, una benedizione gradita, ma non era quello l'obiettivo, non era quella la cosa a cui si puntava. La cosa a cui si puntava era una cosa proprio semplicemente civile: cambiare sta città che non ci piaceva, a cui volevamo bene, a cui volevamo molto bene, ma che non ci rispecchiava. Tutto qui.
2: Per il film d'esordio Ricomincio da tre del 1981 l'aspettativa è notevole. Tre cose mi sono andate bene nella vita, ama dire Troisi, e riparto da lì. La pellicola è un gran successo e il percorso di Troisi, non emigrante, come ripete sempre lui, apparentemente un po' piccato, finisce con una divertente disputa sul nome da dare al nascituro con la compagna nel film, l'attrice Fiorenza Marcheggiani.
3: Ma mettiamo che suo figlio... Cioè, mettiamo che io e suo figlio... Cioè, come lo chiamassi?
4: Ma io non ci ho ancora pensato. Massimiliano?
3: No, per carità, quello Massimiliano... No, guarda, lo chiamiamo... Cioè, se si decide che suo figlio è... Cioè, capo... Cioè, io avevo pensato... Ugo.
4: Come tuo padre?
3: Sì, ma no, per mio padre. Cioè, a me non importa proprio... No, è proprio perché così io voglio venire più educato.
4: Ma perché Massimiliano?
3: Massimiliano viene scostumato. Cioè, lo so, è proprio un uomo che è scostumato. Perché Massimiliano, io sento sempre, per esempio, Massimiliano sta vicino a mamma, suo vagione, e si muove perché è a qualche parte. A mamma, prima che lo chiama, dice Massimiliano, o vagione, già io sto addosso, che sta facendo, non ubbidiscono perché è troppo lungo. Invece Ugo, poi lo chiama Ugo, come sta vicino a mamma, se sta per muovere, Ugo, o vagione, non ha nemmeno tempo, capito? Può fare un passo, però Ugo ha da tornare per forza. Perché usando un nome. Al massimo proprio, ecco, volendo mi chiama Ciro. È più lunga, ma proprio per non lo farmi troppo represso. Cioè, però Ciro da un tempo pigliano poco l'aria.
0: Senti, Enzo De Caro, partiamo un po' dalle prime uscite della Smorfia. Ecco, si racconta un aneddoto, io ti chiedo conferma di questo aneddoto. È vero che il gruppo La Smorfia venne denominato così da Pina Cipriani, la direttrice del San Carluccio, il piccolo teatro dove si esibiscono comici e musicisti d'autore, e dove voi andaste e lei vi chiese: ma come vi chiamate? E Massimo Troisi, non avendo una risposta, gli fece appunto una smorfia e lei vi denominò La Smorfia. È vero questo aneddoto?
1: Guarda, noi un po' ci siamo un po' abituati in questi anni ad ascoltare un po' di come si chiamano le leggende,
0: infatti, perciò ti...
1: però tu mi dai in questo momento, poi ti rispondo, mi dai l'occasione di ricordare, perché l'ho fatto con ormai non tantissimi amici, abbiamo festeggiato proprio i 50 anni del San Carluccio di Napoli, che è stato un punto di riferimento personale, artistico, intellettuale, per tanti, proprio di quel tempo di cui ti parlavo, per tanti, dal giovane Martone a Ney Wheeler, a Leopoldo Mastelloni, è stato veramente un momento anche proprio poetico di incontro e anche di confronto, perché non era tutto così, ecco, non era tutto così politicamente corretto. Se mi consenti una piccolissima digressione, io credo che, spero che noi, la nostra società, pur aumentando il rispetto, la coscienza, la consapevolezza, si liberi da questo cappio del politicamente corretto a tutti i costi, perché è proprio l'anestetico del pensiero. Il comico deve essere, soprattutto il comico, deve essere libero di esprimere il proprio parere. Questi anni non sono passati inosservati, evidentemente la società civile c'ha una coscienza molto più evoluta di 30, 40 o 50 anni fa, però darlo come dato di fatto e bloccare sul nascere qualunque tentativo di sana ribellione o di critica, questo non credo sia una cosa positiva, né per la società né per la comicità.

0: Ritornando invece proprio a San Carluccio, Pina Cipiano e Franco Nico ci ha così, tra l'altro mi ero intrufolato lì lavorando come pianista per i Caparinieri, che era un gruppo che lavorava lì perché c'erano pochi spazi, Napoli non offriva questi, tutti questi spazi. E loro ci accolsero con grande generosità, ma invece è stato proprio un tuo grande collega della radio, a cui io sono anche personalmente sempre molto affezionato, che si chiamava, si chiama e si chiamerà Marcello Casco, è stata la persona con cui noi abbiamo deciso di questi rispolverare questo che era un po' il nostro antico nome, la Compagnia della Smorfia, e lui che ci invitò alla Chanson di Roma, ci offrì la possibilità di andare a ripescare questo marchio che da una parte così evocava l'espressione facciale, la mimica, però aveva anche in sé il richiamo alla cabala, ai numeri del lotto, essendoci noi sempre mossi tra rispetto della tradizione, ma proprio la tradizione antica, non quella vecchia, la vecchia non ci piaceva, quella antica sì, e quindi tra tradizione e innovazione recuperammo questo nome, il gruppo della Smorfia.
1: Sono in tanti ad attendere Troisi alla seconda prova cinematografica, quella considerata più difficile, ma l'attore di San Giorgio Cremano sorprende di nuovo tutti, scherzando con il titolo del film, Scusate il ritardo, nel 1983.
2: Dice la vita sa da pigliare come vedi. Capiti come vedi, solo che a me me ne sembra chiaro. Guarda la combinazione.
3: Senti Enzo, il Teatro San Carluccio quindi si rivelò un importante trampolino di lancio, ecco, poi seguì l'approdo a Roma, prima correggimi se è giusta la sequenza, prima nella trasmissione radiofonica Cordialmente Insieme e poi grazie a Enzo Trapani e Giancarlo Magalli, rispettivamente registi e autori dei testi, l'esordio in televisione nel programma Non Stop e poi successivamente in Luna Park condotto da Pippo Baudo. Quanto è stata importante la televisione per Massimo Troisi e poi anche per te naturalmente, con tante fiction, tanti film e tante attività. Comunque, quanto è stata importante la televisione per Massimo Troisi?
0: Beh, fu, come dire, una cassa di risonanza, un boato enorme, perché noi non cambiammo assolutamente le cose per cui facevamo spettacolo, facevamo teatro, facevamo una cosa che poi ci disse che si chiamava cabaret, ma noi manco lo sapevamo, facevamo questo di teatro, e siccome a quel tempo i funzionari della TV avevano la buona abitudine, finito il loro orario di lavoro, di andare in giro per teatrini, specialmente teatrini off, e andare a cercare magari dei giovani talenti da poter, con cui poter foraggiare la TV. E Bruno Voglino, che è stato uno dei grandi funzionari della RAI,
3: uno dei grandi capistruttura,
0: assolutamente, nei suoi giri si trovò appunto alla Chanson di Marcello Casco e ci vide e ci volle in questo programma, diciamo, innovativo che si chiamava Non Stop, proprio perché l'innovazione era che non c'era il presentatore, ecco. Era la grande innovazione, che però a quell'epoca era un fatto abbastanza
3: rivoluzionario, direi, oserei dire.
0: Istituzionalmente parlando non c'era signore e signori, ecco, a voi, ma c'erano semplicemente una serie di e fu, devo dire, un successo straordinario. Adesso sono cifre che ci fanno sorridere, però si parlava di 24, 25, 26 milioni di spettatori, e c'era solo il secondo canale della televisione, e la terza rete era sperimentale, quindi era regionale. Quindi chi voleva vedere la televisione si doveva guardare quel. Fu un grande successo, ma la cosa straordinaria è che ci fu permesso di non cambiare. Cioè, la cosa che tu parlavi, in realtà, come è stato poi sempre, anche nel corso della sua carriera cinematografica di Massimo, non è stato mai Massimo che si è adattato al cinema, è il cinema che si è adattato a lui. Noi non ci siamo adattati, non abbiamo fatto nulla per adattarci alla televisione, ma la televisione ci è venuta incontro e ci ha portato ovunque, che era come se il nostro teatrino di pochi mesi fa, dove noi stessi ci pagavamo l'affitto per il garage, facendo le stesse cose, adesso ci davano pure dei soldi per fare quelle stesse cose, che noi ci sembrava una cosa invisibile. Ed è quello sempre che io auguro ai ragazzi, ai più giovani, di trovare nella loro passione, nel loro talento, poi l'occasione anche di guadagnarsi da vivere onestamente nella società, ognuno a suo modo.

0: La partecipazione di Troisi nelle forzate vesti dell'attore Rossano Brazzi a Indietro tutta, con Arbore e Frassica, si trasforma in una gag irresistibile.
1: Facciamo un applauso a Rossano Brazzi, che è qui con noi, caro Rossano! Rossano, Rossano, Rossano,
2: Rossano! Non sono Rossano Brazzi! No, c'è scritto qua!
1: Silenzio.
2: Io non voglio! L'hai detto anche tu, Frassica,
1: no? Ma il notaio?
2: Sono due documenti, non è uno solo, sono due, tutte e due le buste di
1: conservazione. Dai,
2: non in un volevo proprio unica. Cioè, pure io, mo, allora vuol dire che fino a mo ho sbagliato. Ma per esempio a casa mia, ciò dice a casa mia, allora sono stato andando con Rossano Brazzi.
3: Prendo il telefono io. Quante donne ho
2: avuto? Non sono Rossano Brazzi.
4: Sei un latinlover più famoso nel mondo.
2: Sì, no, sono Rossano Brazzi perché lo dice la televisione.
3: E ti conviene pure. Lui è conosciuto all'estero,
2: lui si vede. Infatti a me mi conviene, ma non solo.
3: Sei, c'è scritto qua.
0: Senti Enzo De Caro, una delle grandi capacità recitative partenopee è l'improvvisazione. Ce ne rendiamo conto ogni volta che guardiamo Totò e Peppino De Filippo. E anche tu, come attore navigato, ne sai qualcosa. Ecco, dopo le prime esperienze, Massimo Troisi raccontò: ho cominciato a scrivere io, già scrivevo poesie, come dicevamo anche prima, ma solo per me. Poi ho cominciato a buttare giù canovacci e tra parentesi mettevo Lazzi, quando si poteva lasciare andare la fantasia. A me divertiva proprio uscire coi Lazzi, improvvisare, per poi tornare al copione. Ecco, Enzo De Caro, tu e la smorfia, da dove prendevate spunto per recitare improvvisando anche con i Lazzi?
5: Allora, proprio pensa che noi, parlo della smorfia, noi abbiamo letto per la prima volta i nostri testi scritti insieme con la RAI per il ventennale della smorfia. Sì. Einaudi vollero fare una pubblicazione con tutti gli integrali degli sketch e la scrittura degli sketch. E in quella occasione noi abbiamo letto per la prima volta i nostri testi scritti, che in realtà non sono mai stati scritti, perché la nostra scrittura era quotidiana e avveniva in teatro, sera dopo sera, avendo l'occasione di aggiungere, togliere, provare, limare, ripetere. Quando il pezzo, il cosiddetto sketch, alla fine si era fermato, cristallizzato, non si muoveva più né in avanti né in indietro, stop, quello era il momento di consegnarlo alla televisione, cioè sì. La scrittura scenica che avveniva sera per sera con l'improvvisazione di uno, la sottrazione dell'altro, la risposta sì. Che era buona, la risposta era buona ma non la domanda, allora tenevi la risposta per il giorno dopo. Era proprio una cosa molto artigianale della commedia dell'arte, sì. Avere la possibilità di far quello tutte le sere. Quando lo sketch non si muoveva più e restava cristallizzato, ecco, diventava quello poi da poter fare in televisione e rimaneva lì. E ma ha ragione in questa cosa, come sempre, allo stesso tempo semplice e profonda, ma sì. Sincera, che è scritta da Massimo, che tu hai citato, perché tra l'altro io non ricordo proprio nella vita una volta che nel bene o nel male ma Massimo non sia stato sempre profondamente se stesso. Magari può aver operato qualche tradimento nelle relazioni, okay? Sì. Ma il tradimento più importante non l'ha mai fatto. Massimo non si è mai tradito, non ha mai tradito se stesso, il suo pensiero, se vuoi anche la sua ostinazione, ma di uomo mite, ma la mitezza no, di quella mitezza fessa, la sì. Mitezza di quello che mette un passo e non lo muove più, perché sa che quel passo per lui è giusto. E ha ragione quando parla dei Lazzi, perché io ho avuto la fortuna di per l'amicizia decennale che ho avuto con la figlia di Totò, con Liliana De Curtis, sì. Alcuni anni fa mi chiese di cercare di mettere a posto un po' questo archivio scombinatissimo del grande padre, e io ho trovato alcuni copioni dei film di Totò, sono di 30 30 pagine, 40 pagine rispetto ai 100-120 abituali. Perché c'era la descrizione, allora Totò e Peppino si incontrano dopo, lui deve fare la telefonata e Peppino gli dà fastidio. Lazzi, vai a vedere la scena che dura 5 minuti. Ed è l'università.
0: L'università
5: è l'università della comicità, proprio un'enciclopedia a cui fare sempre riferimento.
0: Una volta sentii un'intervista ad Age, uno dei sceneggiatori, e lui spiegò che i film di Totò erano praticamente, loro scrivevano i copioni, ma poi si leggevano e basta, finivano lì. Quando iniziava il Chuck era tutta un'altra storia e si andava avanti col film, che era tutto. E questa è una tipicità, tu mi insegni, tutta partenopea, l'arte dell'avanspettacolo, della commedia dell'arte, l'improvvisazione, ci sono dei contenuti che poi vengono fuori da una cultura, ecco, e quindi sostanzialmente si riempie la scena, il film, in vari modi.
5: Bisogna sapere solo due cose, da dove si parte e dove si vuole arrivare, e questo è il grande lascito della commedia dell'arte. Però mi prendo a prestito il pensiero di mio fraterno amico, un jazzista che si chiama Paolo Fresu, che grande improvvisatore. Ragazzi, l'improvvisazione non si improvvisa, e cioè è qualcosa che viene talmente sedata nel proprio studio, nel proprio lavoro, nella propria crescita, che poi cade, che tu sei in scena o nel suo caso sei sul palcoscenico con una tonalità, sai che parti da quella tonalità, ti prendi una licenza, te ne vai da un'altra parte, e poi ti dai l'appuntamento col partner, che sia esso un musicista o un collega teatrale di scena, dici vabbè, ci vediamo lì, arrivo, e poi lì sta l'abilità della persona. In questo devo dire che io ho avuto la fortuna, la possibilità di avere accanto veramente una masterclass come Massimo, che ogni giorno è stato un maestro imprevedibile, perché la cosa meravigliosa dell'improvvisazione è che tu, anche se lo sai, non puoi prevedere dove andrà a parare questo qui.
0: Certo.

0: Enzo, un discorso un po' a parte merita il connubio sul set tra Massimo Troisi e Roberto Benigni. Ecco, nel 1984 uscì Non ci resta che piangere, scritto, diretto e interpretato sempre con l'amico Benigni. Un viaggio nel tempo che li catapulta nel lontano 1492 e cercano di impedire la scoperta dell'America a Cristoforo Colombo. Ecco, loro si erano accordati sulla trama, questo poi lo ha raccontato in più occasioni anche Benigni, apparentemente semplice e lineare, ma girano la pellicola poi sull'improvvisazione che raccontavi prima, poiché non esisteva un vero e proprio copione, ma solo un canovaccio base da riempire. Come si può spiegare, secondo te, a livello interpretativo, questo grande successo di un film con una trama sostanzialmente quasi inconsistente? E tenendo conto che poi c'è Benigni che è di scuola toscana, quindi l'improvvisazione ce l'ha, ma ce l'ha in un'altra chiave, di lettura.
1: Ancora una volta con il fattore umano, Massimo e Roberto erano due star del cinema, della televisione, ma fondamentalmente erano due amici e io ho ritrovato lì tante cose del tempo passato insieme, i nostri scherzi, le
0: Sì.
1: nostre cose che ci facevano ridere, erano soprattutto due amici di enorme talento che si sono divertiti principalmente a divertirsi loro e poi chiaramente il loro divertimento si è passato al pubblico ed è stato quel grande successo. Non a caso la prima stesura del film durava circa 3 ore di girato. Cioè perché c'erano tutti, okay, ma non lo posso mettere un film di 3 ore al cinema. E quindi con grande dispiacere hanno dovuto tagliare
0: Tagliare
1: una
0: di qua e
1: serie
0: di là.
1: di una serie di cose, però insomma in qualche modo mantenendo quello che era il filo conduttore e alla fine è diventato una specie di best of, cioè loro hanno preso il meglio di tutto quello che avevano girato, di tutte le battute, di tutte le scene. Ed è diventato quel piccolo capolavoro, sì, di commedia dell'arte, ma dove c'è sempre però un percorso preciso, degli appuntamenti ben delineati e soprattutto, ecco, offrire come prima cosa la libertà all'altro, al partner.
0: Per Non ci resta che piangere della coppia Troisi-Benigni del 1984, il girato fu notevole. Perché i due attori, insieme alla troupe, si sbellicavano letteralmente dalle risate durante i ciak e le scene dovevano essere girate più volte. Non ci resta che piangere non aveva un copione, ma solo alcuni appunti con la fatidica data 1492 della scoperta dell'America da parte di Cristoforo Colombo. Tutto ciò, nonostante circa 3 mesi di ritiro di Troisi e Benigni per scrivere un copione che non arrivò mai, e sul set fu tutta una magistrale improvvisazione. Il film ebbe un incasso pari a 15 miliardi di lire ed è stato il maggior successo italiano della stagione 84-85. E nel corso di una proiezione pubblica, postuma, Benigni ricorda con affetto Troisi nei mesi di lavorazione della pellicola e gli dedica una poesia.
2: Stasera che presentiamo un film di 32 anni fa, Non ci resta che piangere, e avremmo voluto fare il seguito, ogni tanto ce lo dicevamo, infatti il film finisce, è aperto, finisce con Leonardo da Vinci che fa 33, 33, 33 e rimaniamo di là, quindi era un finale aperto come ho voluto a voler fare una serie. Questi sono i versi che avevo dedicato, diciamo, a un grandissimo autore, a un grande autore che è Massimo Troisi, e fanno così. Chissà cosa teneva dinta a capa, intelligente, generoso, scaltro. Per lui non vale il detto che è del Papa. Morto un Troisi non se ne fa un altro. Morto Troisi muore quella bella, serena, antica, dolce tarantella. Ciò che Moravia disse del poeta, io lo ridico per un Pulcinella. La gioia di bagnarsi in quel diluvio di Iam, Oiloc, Nagy, Ec, Az, era come parlare col Vesuvio. Era come ascoltare del buon jazz. Non si capisce, urlavano sicuri. Questo Troisi se ne torni al sud. Adesso lo capiscono i canguri, gli indiani e i miliardari di Hollywood. Con lui ho capito tutta la bellezza di Napoli, la gente, il suo destino. E non mi ha mai parlato della pizza e non mi ha mai suonato il mandolino. O Massimino, io ti tengo in serbo. Fra ciò che il mondo dona di più caro, ha fatto più miracoli il tuo verbo, che quello dell'amato San Gennaro. Grazie. Grazie, arrivederci. Grazie per essere qui.
0: Enzo De Caro, molti grandi attori hanno detto che è più facile far piangere che far ridere. Ecco, ma gli sketch della smorfia a cosa si ispiravano in prevalenza per far ridere?
1: In realtà c'è sempre una base drammaturgica, diciamo così, con un pensiero. Spesso a noi piaceva mettere insieme le grandi storie con le piccole storie, e quindi c'è la grande storia di un gruppo di persone che vanno in una grotta, zona sì. Betlemmo, quartieri spagnoli, non si sa bene, e che però sbagliano casa, vanno nella grotta a fianco ad un signore che non sa niente di questo grande evento che deve succedere. Quindi mettere sempre insieme le grandi storie sì. del passato, che spesso ci vengono anche raccontate come verità, ma alcune sono così delle sane credenze, però se sì. ci vicino la storia reale, perché l'interesse della signora della grotta a fianco, che ha capito che c'è una cosa importante che sta succedendo, a lei gli interessa solo se trovano un posto con un marito che è disoccupato, quindi insomma cerca sempre di approfittare di questo evento cosmico mondiale sì. oppure come nel diluvio universale c'è questo mitico Noè che sta cercando di salvare il pianeta, ma c'è uno che si vuole imbucare e si inventa appunto il famoso Minollo, animale Minollo, esistente sì, sì. pur di salire e di imbucarsi nell'arca e salvare la vita.
3: Un minollo, io sono un minollo. E che animale sarebbe questo minollo? Un minollo, sapete, deve salire.
4: Aspettate un momento,
3: Cam!
4: Papà, quando volete possiamo partire?
3: Aspettate un momento, zitti, per cortesia. Cam, sono già arrivati i minolli.
4: I minolli?
3: Già ci stanno.
2: Già ci stanno.
3: Già ci stanno.
2: I minolli.
3: I minolli.
2: I rostocchi?
3: Già ci stanno. Già ci stanno.
2: Secondo me chi si fa un broglio, Mosè, guardate.
3: Non sono Mosè! Chiamatemi Patriarca!
2: Patriarca, non mica vi volevo offendere, figuratevi.
1: Quindi c'erano sempre questi due grandi schemi, una grande storia spesso del passato, della mitologia, e la piccola storia della persona comune di oggi. Poi diciamo sì. dall'incastro di queste due situazioni spesso nascevano poi delle situazioni comiche, dove ognuno di noi con la propria personalità, il proprio sì, anche il proprio gusto, perché noi eravamo anche molto severi, perché qualunque cosa fosse portata in scena non è che doveva piacere a due su tre, aveva piacere a tutte e tre.

0: Passando ai contenuti dei film di Massimo, nel primo film Ricomincio da tre, Troisi inaugurò un lungo sodalizio artistico con Anna Pavignano, che tu conosci bene, un sodalizio che sopravvisse anche dopo la fine della loro relazione affettiva, e escludendo Non ci resta che piangere con Benigni, Troisi e Pavignano scrissero insieme le sceneggiature di tutti i film che fece. Quali temi il duo Troisi-Pavignano preferiva trattare di più?
1: Beh, questo ha proprio a che fare in qualche modo, se vuoi, con la fine, con l'esaurimento della smorfia, perché Massimo cominciava ad avere l'esigenza di sperimentare, e lo ripeto, in quegli anni, in quel tempo dove la coscienza civile anche dei maschietti andava cambiando, ci si rendeva conto che era l'ora di cominciarsi a rapportare col mondo femminile, sì, in maniera diversa, in maniera meno stereotipa, e i giovani da allora dovevano e volevano cambiare, e quindi con tutta la buona volontà, a parte qualche travestimento, né io né Lello potevamo offrirgli quella necessità di sperimentare il femminile, certo, che invece poi nei suoi film ha sperimentato, e poi l'ha sperimentato soprattutto nei dialoghi, negli incontri, confronti con Anna, che essendo una ragazza, una giovane donna, sicuramente una ragazza che aveva piena consapevolezza di quel mondo della fine degli anni 70 che stava cambiando finalmente, ecco, quell'incontro lì della vita ha portato una specie di esplosione nel nostro, e nel caso di Massimo, nel suo piccolo mondo maschile abituato ai vecchi stereotipi familiari, tradizionali. E questa cosa era molto interessante per lui, infatti credo è qualcosa che lui non ha lasciato nemmeno nel postino, dove comunque le relazioni maschile e femminile, persino, sì, di Neruda, sono sempre studiate, scavate, approfondite, messe a nudo in qualche modo, e quindi posso dire che effettivamente la relazione ha dato poi luogo a tante storie belle dove il maschile e il femminile sempre si confrontano, ma la cosa anche un po' tenera è che il rapporto creativo tra Anna e Massimo non si è esaurito nemmeno con la morte, con la partenza di Massimo, perché Anna ha continuato comunque a scrivere, a confrontarsi con lui, ma credo come un po' tutti noi, anche a me mi è capitato veramente mille volte, sempre perché dalla radio siamo passati alla psicanalisi, però in questo momento io posso confessare, e lo faccio con tenerezza, di quante volte io mi sono proprio consigliato e confrontato con Massimo durante le scene delle fiction, ma qua che faresti, che potremmo fare, come la faremmo questa cosa qua, ed è sempre stato uno specchio, un confronto scomodo, perché Massimo sempre pretendeva il meglio possibile, sì, da ogni situazione, e quindi questo diciamo è stato per me un lascito così scomodo da una parte, ma finito il tour di Non è vero ma ci credo, appunto, di Peppino De Filippo, e dove io un giorno sì, un giorno no, in scena mi confronto con mio amico, con mio maestro, mi dico come la facciamo questa scena, questa vediamo di migliorarla, vediamo di studiarla, di fare un po' meglio, e quindi è questa, tornando proprio alla prima domanda che mi ha fatto, credo che anche questo sia uno dei motivi che facciano e faranno ancora amare tanto Massimo da parte del pubblico, perché Massimo, come dicono dalle mie nostre parti, non è mai, poi tu tradurrai, è mai duce sala, no, non è duce sala, non è comodo,
0: non è comodo, sì, certo,
1: no, si mette comunque in difficoltà, allora viene una cosa, dice, ma io in quella situazione, in quella risposta, come mi porrei, come mi comporterei, come agirei? E allora ecco che sì, fisicamente non c'è più, ma la sua presenza è viva.
0: È viva.
1: Non c'è niente da fare.
0: Enzo De Caro, parliamo un po' anche di te. Nella tua recente fatica teatrale, ecco appunto quello che dicevi adesso, la commedia Non è vero ma ci credo del grande Peppino De Filippo, tu sei tornato a uno dei tuoi primi amori, al tuo primo amore, il teatro praticamente. Ecco, come è evoluto oggi il teatro rispetto ai tempi degli sketch con Massimo Troisi e dei tuoi primi tempi?
1: Beh, intanto devo dire che questo ritorno è avvenuto anche in questo caso soprattutto per un fatto affettivo più che per un fatto artistico, perché ero ottimo amico personale di Luigi De Filippo,
0: sì, il figlio.
1: E quando il figlio di Peppino, che aveva tanto desiderio di riportare suo padre in teatro, credo giustamente, perché se da una parte Edoardo è il drammaturgo immenso che tutti conosciamo, sì, ma anche Peppino, gigante come attore, ha una sua funzione, una sua originalità teatrale, certo. Quindi superati gli 80 lui mi chiese anno dopo anno di riportare in scena a Peppino.
0: Che
1: io
0: bello.
1: Ho dovuto sbrigare qualche faccenda di un po' di fiction, un po' di cose eccetera eccetera, ma non appena mi è stato possibile l'ho portato con la sua compagnia, con la compagnia di Luigi, che ci teneva molto, abbiamo
0: sì,
1: portato questo, e devo dire ci siamo per ora fermati a 150 repliche, ma credo che
0: però
1: continueremo, perché anche lì il classico
0: non finisce mai,
1: non finisce mai l'idea, quando fino ad a beccare questa superstizione anche spicciola che sta in ognuno di noi, che
0: certo. È
1: proprio, fa parte del nostro DNA. Peppino circa 100 anni fa aveva acchiappato questa, una grande intuizione, che ha capito di quanto la superstizione, se vissuta non solo in maniera, come dire, superficiale, folcloristica, ma un po' talebana, può diventare una cosa che rovina gli affetti, rovina le famiglie, rovina le persone, perché diventa proprio un credo. E stiamo vedendo in questi tempi quando il credo, quando l'ideologia, quando un obiettivo non si confronta con la realtà e col sentimento, ci sono i disastri.
0: Ci sono.

0: Senti Enzo De Caro, tu sei diventato un attore a 360 gradi dopo una laurea in lettere, vedi, ho studiato su di te naturalmente, e iniziando dal teatro. Ecco, ti faccio una domanda molto difficile, ma come si riesce a coinvolgere emotivamente il pubblico delle nuove generazioni? Tu che sei fresco di un'altra tournée teatrale adesso.
1: Questo è un quesito per la nostra generazione assolutamente inquietante, perché sembriamo sconfitti sotto questo punto di vista, cioè diventa molto difficile perché i riferimenti sono assolutamente altri, i
0: Altri,
1: riferimenti
0: sì.
1: sono virtuali. Ma guarda, io avendo a che fare con i ragazzi, con gli studenti, con l'università, vedo specialmente in
0: Oh, tu sei
1: questa fascia
0: anche,
1: di.
0: scusami, tu sei anche docente all'Università di Teramo, ho visto.
1: Sì, disegno scrittura creativa. E vedo questa fascia di età intorno ai 20 anni che non è niente male, è molto interessante, ha delle sue prerogative, delle sue caratteristiche, ma è molto interessante, ha un suo punto di vista, e io credo che ormai, visto i disastri che hanno combinato le nostre generazioni, ci dobbiamo solo affidare a loro e, come ha detto lo scienziato della NASA, se serve anche toccare legno affinché facciano bene. I ragazzi hanno capito che finalmente che il pianeta si può usare e utilizzare, ma non lo si può sfruttare infinitamente. Le risorse, il profitto, la ricchezza, il benessere è sicuramente una cosa positiva a cui aspirare, ma bisogna farlo entro limiti di sostenibilità. Il nostro compito adesso è ascoltarli e supportare il loro punto di vista, che potrà essere utile magari anche a noi.
0: La grande maestria mediatica di Gianni Minà nella trasmissione Blitz fa emergere la spontanea e forte amicizia tra Massimo e Pino Daniele in un divertentissimo siparietto.
2: Insieme in tre film,
3: Cioè,
2: ricominciano
3: io
2: tre.
3: ho fatto tutti i film per le musiche di Pino Daniele.
2: Ce li hai fatti apposta?
3: Aspetta, no, no. Dice la verità, dai. Pino. Dice la verità, dai.
4: Noi lavoriamo così.
5: Noi abbiamo.
3: Tu hai fatto i film, io ho fatto
4: no,
3: le
4: dice
3: musiche
4: la verità,
3: Pino.
4: per essere qua stasera
3: Non è vero.
4: al combinato.
3: Non è vero. Tu fai.
4: Sì.
3: Lui fa il canzone. Mi chiama e dice, ma se lo
4: Sì,
3: fa
4: questa
3: questa
4: canzone.
3: cosa, ma fai il film. Allora io la sento, nelle parti più, così, più malinconiche ci faccio parte più drammatica, quando la musica ci sveglia ci faccio battute. E sono anni che andiamo avanti così. Tu mi scrivi una canzone e io faccio un film
2: L'ultima
3: intorno.
2: è Credevo che fosse amore
3: No, guarda che è una cosa, ma nessuno dice che pensavo fosse amore.
2: Pensavo.
3: Ma poi un presentatore come te, che sta al telefono, cazzo se lei dice credevo.
2: Pensavo che fosse amore.
3: Dire, com'è?
2: Ecco, è un film.
3: Sia in inglese, la ricevo perfetto, ma in italiano, lui è l'italiano.
4: Mi ha abituato più con l'estero, in spagnolo.
3: Sì,
4: In spagnolo funziona.
3: vabbè, comunque pensavo
2: Ecco, è un
3: fosse amore
2: film sulle pene d'amore,
3: invece siamo
2: sulla
3: qua per.
2: sofferenza. Ma lui ha fatto le musiche.
3: Lui ha fatto le musiche.
2: Cos'è la sofferenza per un artista, la sofferenza
3: In
2: d'amore?
3: amore. Ma sofferenza in amore è qualcosa, sai, che deve fare il suo, è un vuoto a perdere. No, non ci guadagni niente dalla sofferenza in amore, a parte i cantautori che ci scrivono le canzoni. Tu quando soffri ci guadagni.
4: Sì, ma la sofferenza per i cantautori è un attimino non solo in amore, anche su praticamente l'artista, cioè il concetto è questo, l'artista va derubato per il suo interesse, perché più sei derubato, più soffri, più scrivi meglio.
3: Appunto, quindi tu ci guadagni, ma quando soffro
4: No,
3: io.
4: ma sei derubato.
3: E io soffro, faccio un film, però per fare
4: Anche
3: un film di 3 ore, vabbè, tu basta soffrire 2 giorni per una canzone di 3 minuti. Ma io per fare un film di 3 ore, cioè soffrire da quando ero piccolino proprio. No, questo è tragico, io per fare un film di 3 ore. Io sono stata tradita già all'ostetrica, capito? Cioè, mentre mi stavo tirando, ha lasciato a metà e ti ho appianato i bambini. Allora io sono stata traumatizzata e ho fatto un film sulla sofferenza.

0: Enzo, ogni film ha bisogno di una colonna sonora che lo valorizzi e con la quale si integri al meglio per esaltarne i tratti più importanti. Secondo te, qual era il segreto alla base dell'intesa personale e professionale tra Massimo Troisi e Pino Daniele? Quello che.
1: Qui posso aggiungere una cosa a quello che resta, purtroppo, che è
0: A quello
1: stato
0: che
1: il
0: resta, sì.
1: grande limite della nostra generazione, il rapporto personale, che è sempre importante. Ma a questo di Pino posso aggiungere una cosa in più, perché Pino Daniele da sempre è stato il nostro corrispettivo in musica di quegli anni. E infatti quando eravamo a nostro, noi eravamo appena appena un po' più avanti di lui, che però conoscevamo benissimo, ci frequentavamo, non lo conosceva nessuno, ma era già Pino Daniele per
0: Sì.
1: noi. E quando Enzo Trapani, il regista, ci chiese, eravamo a nostro, dice: ma non ci avreste qualcuno che potrebbe in qualche modo completare per una puntata almeno con una parte musicale i vostri scherzi? Sì, certo, ce l'abbiamo. E quello è stato il debutto di Pino Daniele in televisione, a Non Stop, appunto.
0: Sì.
1: E quindi il naturale proseguimento di questo è stato che quando Massimo ha scoperto che un regista di cinema a un certo punto deve chiamare uno per fare delle musiche di accompagnamento, non è che ci si è messo a dire: ma chi può essere?
0: No.
1: Cioè, e viene naturale che tu chiami non solo il tuo amico, ma chiami la
0: Sì.
1: persona con
0: Con
1: cui
0: cui
1: condividi un punto di
0: certo.
1: vista. Condividi un punto di vista, e lì c'è bisogno, ma non c'è bisogno neanche di parlare, ci
0: No,
1: si capisce al
0: assolutamente
1: volo.
0: sì. E con l'eccellente interpretazione del film Testamento, Il postino, del 1994, arriviamo all'epilogo del viaggio di Massimo Troisi. Questa volta alle prese con le poesie di un Pablo Neruda Philippe Noiret, che insegna al postino Mario la poetica dell'amore.
2: Scende infatti alla stazione di Roma Pablo Neruda,
3: il poeta dell'amore,
4: il poeta del popolo.
3: Posta.
4: Qui, Don Pablo, com'è?
3: Prete Maria alla moglie, però come la chiama? Amò.
4: Davvero?
3: È poeta, da quello subettasi, capisce?
5: Per piacere, ma non potrebbe firmare.
6: Come si diventa poeta?
7: Tu lo sai cosa hai fatto, Mario?
3: Che ho fatto?
8: Metafore.
3: Ma veramente?
7: Sì!
9: E che metafore t'ha fatto?
10: È una poesia.
3: Ma puoi scrivere una poesia per Beatrice?
9: Nuda. Madonna!
3: Se lei smette a fare tutte queste storie per una poesia, ma quando lo vinci il premio Nobel?
0: Senti Enzo, la notorietà di Troisi ha travalicato i confini nazionali. Ecco, la sua ultima pellicola, in particolare poi Il Postino, fu accolta in America con grande entusiasmo. Alcuni principali giornali espressero grandi riconoscimenti a Troisi. Il New York Times riportò che Troisi al suo personaggio dà una verità e una semplicità che significa tutto, mentre il Washington Times scrisse che Il Postino rappresenta quel trionfo internazionale che Troisi sperava di avere e che non ha fatto in tempo a godersi. Anche Sean Connery, il famoso attore di 007 e tanti altri capolavori, negli anni 90 confessò che gli sarebbe piaciuto girare un film con l'attore napoletano. Troisi volle girare Il Postino a tutti i costi, anche se le sue condizioni di salute, come Pino Daniele, poi lo stesso problema cardiaco purtroppo, lo sconsigliavano. Possiamo considerarlo una sorta di testamento, Il Postino?
1: Allora, apri una nota un po' dolente: nonostante sia passato tanto tempo, io non sono così distaccato dall'argomento come magari un altro
0: Per quello che ti va
1: magari,
0: di
1: no,
0: rispondere,
1: voglio dire, magari
0: se vuoi,
1: un
0: ecco,
1: altro,
0: assolutamente.
1: sicuro di un altro intervistato da te ti avrebbe dato, ma io purtroppo sono ancora così coinvolto e dolorante di tutto questo. Però quello che posso dirti è che è esattamente così, tutto quello che hai citato è proprio così. Da una parte, per fortuna, ce l'abbiamo.

0: tutti,
1: sì.
0: Il lascito è di tutti, il postino è un patrimonio dell'umanità. Mi è capitato più volte, sì, di far domanda che fosse inserito nei programmi di letteratura moderna e contemporanea. Il film è un film sulla poesia, ma è un film sulla persona, sull'uomo, e quello che spiace di più è che finalmente, aprendo i territori anche culturali di Massimo, il postino gli avrebbe permesso anche, non solo artisticamente, ma anche produttivamente, di entrare in quel gota del cinema americano, che è quello che poi decide qual è il cinema del mondo. E ancora una volta Massimo ci sarebbe andato non come uno che arriva nello star system, ci sarebbe andato come se stesso,
1: sì.
0: E questo col senno di poi avrebbe potuto lasciare una traccia ancora più profonda nel questa specie di galassia, di quasar, sì, quale è stato, e come vedi siamo qui ancora a parlarne, per
1: sì,
0: cui è,
1: sì,
0: è proprio così. Il
1: c'è
0: postino, io lo ritengo,
1: dire,
0: lo ritengo un, un'opera che sfiderà il tempo e
1: sì,
0: diverrà un classico quando si vorrà parlare di poesia, quando si vorrà parlare di società civile, si farà ancora riferimento al postino, perché la persona che l'ha fatto, la persona che ha voluto quel film, come dicevi tu, ahimè, a tutti i costi, è qualcuno che voleva esattamente quello, portare, ma da quando aveva 20 anni, portare la poesia nella società civile e far sì che lo sguardo anche sulle cose più difficili fosse poetico. E poetico, ripeto, non nel senso delle rime baciate, ma poetico nel senso di rispetto, comprensione, sentimento, e perché è su quello che si costruiscono le relazioni, anche le cose migliori della nostra società. E forse vedi anche per la nostra omonimia anche questa chiacchierata con un esito.

0: Enzo, ti voglio mettere alla prova sulla tua arte dell'improvvisazione. Un'ultima domanda per rispondere a un annoso interrogativo che i curiosi si potrebbero porre. Ma il cognome De Caro l'hai attaccato tu o l'ho staccato io?
1: La so, e non posso parlare a nome tuo che parlerai per tuo conto sulla tua decarità, sul tuo essere decaro anche tu. Il
0: Sì.
1: mio è attaccato e ripescato anagraficamente, quindi all'anagrafe è attaccato. Ma come ti
0: Attaccato.
1: dicevo prima, è una battaglia
0: È
1: persa,
0: una
1: me lo
0: battaglia persa.
1: staccheranno sempre. Mi
0: Ok.
1: sono solo divertito una volta, ho chiesto al mio amico Paolo Sorrentino, gli dice: Paolo, non è che mi capita un anno sì e un anno no di andare all'Oscar. Per favore, adesso che vai all'Oscar, perché credo che non so se lo vincerai, ma ci andrai sicuramente, viremo fatto a ca questo titolo, questo, e gentilmente lui ha provveduto ad attaccarlo, è stata la mano innestata la mano di Dio,
0: Dio,
1: finalmente
0: la
1: mi
0: mano
1: hanno
0: di Dio
1: attaccato il cognome.
0: e cognome, meno male,
1: Va
0: fortunatamente.
1: bene, grazie per aver voluto dedicare
0: Siamo
1: veramente,
0: qui.
1: per aver voluto dedicare con passione e amore un po' di tempo al nostro Massimo, grazie davvero.
0: Assolutamente sì, era dovuto a lui e a
1: Grazie.
0: te e a voi tutti, insomma, assolutamente.
2: Per oggi abbiamo finito. Giacinto De Caro vi dà appuntamento alla prossima puntata di Viaggio nel tempo, dal passato al futuro.

0: State ascoltando Radio Tech & Tech.
1: Super Flap, tutto molto bello. Presenta Luigi Di Diego.
2: E allora bentrovati amici al Super Club. Dunque, si parlava di Chievo dei Miracoli, allora come non pensare a lui, Eugenio Corini. Eugenio, benvenuto. Dall'estate del 1998 all'estate del 2003 tu hai giocato con il Chievo Verona, rendendoti protagonista di quel miracolo sportivo. Dopo una prima

0: stagione, provata da quel brutto infortunio, diventasti fondamentale per quella squadra, contribuendo in prima linea alla conquista della Serie A, sotto la guida di Mister Del Neri. E chiaramente anche alla conquista degli indimenticabili successi ottenuti poi in massima serie. Che ricordo hai di quelle stagioni con il Chievo?
1: Ma furono stagioni entusiasmanti. La mia storia al Chievo nacque in maniera molto difficile, perché appena arrivato al Chievo ci fu Chievo-Ternana e mi ruppi subito per la seconda volta il crociato anteriore. Ero in scadenza di contratto, arrivai col mercato di novembre, sembrava insomma segnata la mia avventura al Chievo. Invece alla fine di quell'anno riuscire a giocare 6-7 partite, la società decise di confermarmi con l'appoggio appunto di Campidelli e del direttore sportivo Sartori, e da lì insomma nacque poi nel tempo questa grande favola del Chievo, che ci vide protagonisti in Serie B con la promozione, ci vide arrivare in Serie A e fummo protagonisti con due campionati, quando rimasi io, molto importanti. Addirittura lottammo per arrivare a accedere alla Champions League, dunque fu qualcosa di non preventivato, di entusiasmante, di veramente bello.
0: Eugenio, con le tue 134 presenze, con la maglia clivense impreziosite da 27 gol, hai scritto per sempre il tuo nome nella storia di questo club. Che cosa ha significato per te il Chievo Verona?
1: Per me ha significato la rinascita, perché come ti dicevo sono arrivato a 28 anni dopo che ero stato una giovane promessa che purtroppo non era riuscita a mantenere le premesse che da ragazzo aveva, perché insomma potevo sicuramente fare una carriera di un livello diverso dopo due infortuni alle ginocchia, da cui il secondo proprio appena arrivato al Chievo sembrava l'inizio della fine della mia carriera a 28 anni, e invece mi hanno aspettato e sono riuscito a ripagare questa fiducia sia da calciatore che da allenatore. Dunque per me è una grande soddisfazione, e come sempre nel momento ci devi pensare tu a reagire, ma c'è anche bisogno di qualcuno che in un momento complicato possa credere in te. Il Chievo sia da calciatore che da allenatore ha creduto in me, questo non potrò mai dimenticarlo.
0: Qual è stato il momento più bello vissuto con questa maglia?
1: Ma sicuramente la promozione in Serie A, perché fu qualcosa che insomma capimmo durante la stagione che poteva essere possibile, fu qualcosa di non preventivato, dunque vedere il Chievo in Serie A era qualcosa di veramente importante. Sicuramente il momento più difficile è quando la mia terza stagione, dove iniziai da allenatore appunto la terza stagione al Chievo, poi dopo 7 partite fui esonerato. Mi dispiace molto, perché insomma c'era, in quel momento avevamo cambiato tanti giocatori e difatti poi quella squadra riuscì a salvarsi ancora un paio d'anni grazie anche a delle operazioni che stimolai io in quel momento per fare un cambio generazionale, per far sì che il Chievo poi si potesse salvare. Sicuramente non aver avuto la possibilità di completare la mia stagione al Chievo da allenatore, la mia terza esperienza insomma.
0: Il coro dei tifosi del Chievo Verona che porterai per sempre nel cuore e nella mente.
1: Meno male il mio coro non ha avuto mai di particolari, ma è sempre stato che mi hanno chiamato il mio nome, come ti dicevo prima. Diciamo che il mio coro standard è quello, non ho mai avuto cori ecco particolari. C'era un bello striscione che mettevano il genio della lampada, ecco, al Chievo mettevano uno striscione col fatto che veniva fuori il genio, punto classico del cartone animato, e c'era questo striscione molto particolare, molto carino.
0: Il campionato 2002-2003 fu anche l'ultimo giocato al Chievo Verona per Nicola Legrottaglie, perché poi nell'estate del 2003 Nicola passasti alla Juventus, lasciando dunque il Chievo Verona dopo aver collezionato 30 presenze segnando 4 gol. Qual è stato per te il momento più bello vissuto con quella maglia?
2: Beh, già a partire da quella Lazio Chievo, che poi è stato da febbraio che iniziai a giocare fino all'anno successivo, quindi un anno e mezzo di titolarità, diciamo che ha fatto emergere il mio talento, che era, ripeto, nascosto, non visto bene, ma che c'era. E quello poi si è dimostrato. Quindi la parte più bella era quella libertà di poter essere me stesso, cioè quando il calcio non era ancora pesante come lavoro per me, non era ancora passione, un mix di adrenalina, un mix di obiettivi da raggiungere, belli, entusiasmanti, e quando il calcio rimane così te lo godi di più. E io, quella è stata una delle fasi più belle della mia carriera, dove mi sono goduto la mia gioventù, allo stesso tempo la mia passione, che era quello di giocare, segnare, avevo tanta voglia di fare gol. Quando buttavi quella palla dentro e tutti la vedevano in Serie A, è stato bello. Quindi la mia caratteristica, che ho sempre desiderato fare gol, e quando desideri qualcosa la ottieni.
0: Che cosa ha significato per te il Chievo Verona?
2: Tanto, tanto, perché mi ha dato un grande insegnamento di come tu puoi raggiungere obiettivi insperati stando in un contesto giusto, un contesto dove ti senti bene, dove ti senti voluto bene, dove hai poca pressione, ma pressione quella negativa, dove la gente ti ama, ti vuole bene, indipendentemente se sbagli una palla, se ne azzecchi due. Quello che mi ha lasciato Chievo Verona. Oggi sapere che non c'è più ovviamente è triste, però sapere che invece ha lasciato il segno in questa storia del calcio mi fa inorgoglire, perché io sono stato uno di quelli che ha permesso al Chievo di essere storico.
0: Nicola Legrottaglie non fu l'unico calciatore a lasciare il Chievo Verona quell'anno, perché quella stagione fu anche l'ultima per Massimo Marazzina con la maglia gialloblu. Massimo, lasciasti il Chievo con 179 presenze in maglia gialloblu e 47 gol realizzati all'attivo, che ti rendono ad oggi il sesto marcatore di sempre nella storia dei clivensi. Massimo, qual è stato per te il momento più bello vissuto con la maglia del Chievo Verona?
3: Chiudendo gli occhi e poi riaprendoli subito, mi viene in mente, come hai detto tu, la partita quella di San Siro, o la prima partita. Cioè, ci sono tanti momenti, i momenti belli vissuti nello spogliatoio, perché poi quando le cose vanno bene, tutto va bene. E quindi veramente l'ambiente era... cioè, non sembrava neanche una squadra di professionisti che andava a giocare. Chiaramente sì, l'allenamento era una cosa seria e tutto, però cioè, ci divertivamo proprio stare assieme. Cioè, ci usciva proprio tutto bene, e chi giocava, chi non giocava, perché veramente io ho visto il Chievo dall'inizio, quando i magazzinieri non c'erano, ti dovevi quasi portare a casa le robe da lavare. Cioè, si è partiti proprio quasi dal dilettantismo e siamo arrivati a farci conoscere. Negli anni sono arrivate anche troupe dall'Australia a vedere come ci allenavamo, come giocavamo, quindi ho visto proprio una costante crescita totale. Questo è stato come una famiglia.
0: Parlando invece del calciomercato in entrata, quell'anno arrivò al Chievo Verona Andrea Barzagli. Andrea, benvenuto al Super Club. Nella stagione 2003-2004 arrivasti a vestire questa maglia in Serie A. La società clivense riscattò in comproprietà con il Piacenza il tuo cartellino e così ti convocò alla corte di Mister Del Neri. L'esordio in Serie A avvenne il 31 agosto del 2003 in Brescia-Chievo, terminata 1-1. Tu avevi 22 anni. Che ricordo hai di quella stagione?
4: Bellissima, perché io tra l'altro partì in ritiro con il Piacenza, perché il mio cartellino era metà del Piacenza, e sono stato 2 giorni, perché poi mi chiamò il mio procuratore e mi disse: guarda, ci sarebbe l'opportunità del Chievo Verona. Piacenza era retrocessa, era in Serie B, era una gran piazza Piacenza, ma ho detto: sai che, dai, voglio sognare, giochiamocela ad andare in Serie A, cioè, comunque ci facciamo esperienza, via dicendo. Era una società che puntava molto sui giovani, nonostante avesse comunque sia uno scheletro forte di quelli che fecero quella cavalcata dalla C fino alla A. Però dentro ci riuscivano a mettere sempre dei giovani, erano molto bravi su questo, c'era poca pressione nonostante fosse una piazza di Serie A, e potevi lavorare benissimo. C'era Del Neri, che all'epoca insomma era comunque un allenatore visionario, perché aveva portato la squadra, cioè, in Serie A, giocava un calcio spettacolare, atipico, difesa altissima, tutto a zona, e mi sono dovuto adattare. All'inizio non è stato semplice, e mi ricordo, ecco, la prima settimana che iniziasse il campionato, e dove era squalificato mi sembra il capitano Danna, non vorrei dire una cavolata, ma quindi alla fine c'ero io come sostituto, o se no dovevano puntare a fare un cambio ruolo, ecco. E mi provarono in settimana, e quindi esordì subito contro il Brescia 1-1, fece una discreta partita. Poi chiaramente per un tot di partite sono stato in panchina, perché era ritornato la coppia centrale titolare, e piano piano mi sono preso un po' del mio spazio con qualche infortunio, di Sala, a volte mancava Danna, e insomma mi sono ritagliato il mio momento e alla fine mi ha fatto giocare una grande parte di campionato del titolare, e da lì insomma ho avuto la fortuna anche di conquistarmi la nazionale del 21, che si apprestava a fare anche l'europeo in Germania. È stata una stagione bella, perché poi capirai, la prima in A, che giochi contro certe state, certe squadre, vedi certi stati, vai a giocare comunque a San Siro, a Roma, Torino, giochi contro grandi campioni, quindi è stato tutto bello, e devo dire, insomma, cioè, ho un bellissimo ricordo, ecco, di Verona.
0: Tra gli innesti che il presidente Luca Campedelli apportò quell'anno alla squadra ci fu anche un estremo difensore, Luca Marcheggiani. Luca, benvenuto anche tu al Super Club, è una festa bellissima. Quell'anno ti presentasti a Verona a quei nuovi tifosi raggiungendo un record indimenticabile, neutralizzando ben 5 rigori in campionato, record che poi nel tempo superò soltanto Samir Andanovic. Poi nel secondo anno decidesti di chiudere la tua carriera calcistica proprio lì, con il Chievo Verona, lasciando così per sempre il calcio giocato nella stagione 2004-2005. Che ricordo hai di quei due campionati trascorsi a difesa dei pali gialloblu?
5: Io e Chievo mi sono trovato benissimo, ho trovato persone molto capaci, una grande professionalità, allenatori molto bravi, sia Gigi Del Neri il primo anno che Mario Beretta il secondo, un preparatore dei portieri straordinario come Claudio Filippi, perciò dal punto di vista tecnico, dal punto di vista della mia capacità di esprimermi come calciatore, assolutamente nessuna differenza rispetto ai club con cui avevo giocato prima. E questo non solo mi è servito come lezione, ma probabilmente mi ha fatto dire che avrei fatto meglio a scegliere di andare a giocare anche un po' prima rispetto a quello a cui poi sono stato costretto, perché io alla fine sono andato via alla Lazio perché la Lazio non mi ha rinnovato il contratto, non perché volessi cambiare, no? E perciò questo non solo merito del Chievo, ma probabilmente demerito mio non aver capito che calcio ad alti livelli non è che si fa solo nei grandi club, ma si può fare anche in club più piccoli, che però sono organizzati e soprattutto sono gestiti da persone capaci. Questo è il ricordo che ho del Chievo. Poi è vero, nel primo anno ho fatto una stagione di altissimo livello in cui ho avuto questo record, che i 5 rigori sono stati consecutivi, perciò è stata una cosa, una piccola grande soddisfazione per me. Secondo anno ho fatto meno bene, e questo probabilmente mi ha fatto anche capire che era il momento di smettere. Io una cosa che ho sempre sperato è stata quella di avere la forza di dire basta nel momento in cui il mio rendimento non era più adeguato alle mie capacità, ecco, diciamo così. Poi, per carità, è difficile da soli accorgersi quando il rendimento non è più lo stesso, perché è difficile. Io ho continuato ad avere per diversi mesi delle richieste da squadre che comunque avevano bisogno di un profilo come il mio, perciò in realtà mi sono sempre tenuta aperta la porta eventualmente di poter continuare. È che avevo maturato proprio questa convinzione che fosse il momento giusto di smettere, un po' perché cominciavo ad avere quasi 40 anni, perciò per forza di cose ero meno performante, ma anche perché mentalmente non mi sentivo più la forza di affrontare tutte le varie situazioni. Adesso non voglio parlare di sacrifici, però le varie situazioni che comunque giocare a calcio ad alto livello richiede. Perciò è stata, diciamo, una scelta accompagnata nel tempo, della quale però ero fermamente convinto, e ancora oggi sono convinto di aver fatto bene. Perciò non è stato brutto, è stata una, come dire, un evento che si è
6: maturato.
5: Che si è maturato da solo.
0: Il saluto di Luca Marchegiani a tutti i tifosi del Chievo Verona nel mondo.
5: Ai tifosi del Chievo nel mondo dico coraggio, perché quella del Chievo è stata veramente una storia talmente, talmente bella e talmente particolare, che sicuramente avrà la forza di ricrearsi. Io adesso non so neanche bene come, so che ci sono delle situazioni, dei miei ex compagni che stanno cercando di riorganizzare il club e la società, ma sono sicuro che ce la faranno, perché è una storia troppo bella per essere finita in maniera così improvvisa, ecco.
0: Nell'estate del 2004 toccò anche a mister Del Neri lasciare il Chievo Verona, cedendo alla corte spietata del Porto. Poi nell'ottobre del 2006 in realtà mister Del Neri tornò al Chievo, richiamato dal presidente Campedelli per sostituire l'esonerato mister Pillon nella disperata missione di salvare il Chievo Verona dalla retrocessione in Serie B. Ma questa volta l'impresa non riuscì, il Chievo tornò in Serie Cadetta. E per lei mister arrivò anche l'esonero. Che momento è stato quello?
7: Bruttissimo, perché mi ha fatto un campionato, comunque mi ha fatto quasi 38 punti, che l'anno dopo erano sufficientissimi per salvarsi, no? Insomma, non sono usciti poi una partita singola col Cagliari, l'ultima partita, però prima noi abbiamo fatto anche un campionato dopo il Porto, ma abbiamo fatto sia a Roma sia a Palermo come concetto, nel frammezzo del Chievo, con fortune. Diciamo così, poi dopo il Chievo, insomma, mi ha richiamato, sono stato lì con tanta energia, tanta voglia di far bene, perché la mia voglia di poter tornare nel posto e dare il massimo di me stesso per poter dare una svolta alla squadra. Ma ci sono uscito, tanto rammarico, però insomma sempre ottimo rapporto con la società e con chi di dovere, perché loro hanno fatto una scelta poi alla fine. E io, poi, diciamo che nelle cose tutto non capita per caso, perché poi ho ritrovato anche nuove energie a Bergamo, e direi che ancora lì è stata delle annate molto importanti per me.
0: Da quel momento in poi non fece più ritorno sulla panchina clivense. Qual è stato il momento più bello vissuto alla guida di quella squadra?
7: Ma la, nel primo momento del Chievo, la prima partita del campionato, a parte con la Fiorentina, a parte il discorso fatto con l'Inter, la blasonata, che per noi entrare in quel campo lì, nessuno si aveva mai allenato come me, nessuno aveva mai giocato forse in quel campo lì, e vince quella di lì è stata fake. Però la sicurezza che ci ha dato quella partita contro il Fiorentina è stata come una luce che si è abbattuta su di noi, no? Nel senso che ha dato grandi sicurezze in una realtà che si dava per sconfitti, e poi alla fine se si leggeva i giornali dell'epoca era una squadra che non poteva durare nel campionato neanche 5 partite come concetto, e si è aperta una luce, e da quella luce lì è nato il Chievo. Diciamo che la partita fondamentale per il Chievo è stata proprio la partita Fiorentina-Chievo vinta 2-0, ha dato a noi l'input importante, e per me è stata probabilmente non la più bella ma la più importante. Se non c'era quella partita lì, penso che il Chievo non poteva nascere.
0: Nel campionato 2007-2008 dunque il Chievo si ritrovò a giocare in Serie B, ma Sergio Pellissier restò fedele a quella maglia. Indossando la fascia da capitano diventò l'uomo simbolo dei clivensi, segnando 22 gol, entrando per sempre nella storia del Chievo Verona, conquistando il titolo di capocannoniere della stagione, stabilendo un nuovo record di gol segnati in un solo campionato per i gialloblu, superando Raffaele Carbone che raggiunse quota 20 nel campionato 96-97. Il capitano riporta il Chievo Verona in Serie A. Memorabili la tripletta segnata nel 3-3 contro la Juventus e la doppietta nel 3-0 finale inflitto alla Lazio.
8: Beh, quella è stata forse l'anno della B, malgrado sia retrocesso di categoria, è stata forse il trampolino e il lancio della mia carriera. Lì sono diventato capitano, lì mi ha dato tante responsabilità, lì ho iniziato a sentirmi più importante, quindi ho iniziato magari a dare anche di più, perché comunque da capitano dovevi essere ancora più presente, e lì è iniziata la mia vera carriera. Da lì ho fatto 22 gol in B, abbiamo vinto un campionato bellissimo, dominando quasi tutto il campionato. Ci siamo ritrovati in Serie A dopo le prime l'andata, praticamente quasi tutta l'andata. A Natale eravamo ultimi, staccati 4 punti dalla penultima, e nel girone di ritorno poi ci siamo ripresi, abbiamo fatto un grandissimo girone di ritorno, abbiamo perso 2 partite solo con Udinese e Milan, con tutte le altre abbiamo pareggiato, vinto, e ci siamo ritrovati a salvarci alla penultima di campionato. Ecco, è stato un anno straordinario, tripleta nazionale, quindi ho avuto veramente grandissime soddisfazioni in 2 anni di ripartenza, ecco, del Chievo.
0: Senti, invece il 2 febbraio del 2012 in Chievo Verona Novara, terminata 2-1, segnasti il 100° gol in gialloblu, terminando la stagione con 8 realizzazioni. Che emozione è stata vivere il 100° gol?
8: È stata un'emozione enorme, anche perché lo cercavo da una vita. Era più di un mese che non facevo gol, era più di un mese che la pressione anche da parte dei tifosi, da parte della società, magari anche da parte dei media, era veramente alta, perché ogni partita si parlava che io dovevo raggiungere i 100 gol, e quando è così diventa sempre un po' scomodo, perché sembra sempre che non riesci a far gol e ti porti avanti. Quel gol lì mi ha, a parte che abbiamo vinto la partita, che per noi era importantissima, e in più avevo sbloccato il risultato, in più mi ero sbloccato io, ecco, quindi quel gol mi ha dato veramente tantissima gioia.
0: Arriviamo dunque alla stagione 2014-2015. Alla 7ª giornata di campionato, mister Corini venne sollevato dall'incarico a causa della serie di negativi risultati raggiunti fin lì. Al suo posto arrivò un altro storico capitano della Serie C, mister Rolando Maran. Sergio Pellissier tornò a disposizione della squadra e nella partita contro il Cesena subentrò al neoacquisto Ezechiel Schelotto, segnando la doppietta decisiva per la vittoria e la conquista dei 3 punti, fondamentali per la lotta a salvezza. Sergio, da lì in poi tornasti ad essere fondamentale per il Chievo. Segnasti ancora contro il Cesena nel giorno del tuo 36esimo compleanno, raggiungendo così quota 90 gol in Serie A, eguagliando i record di Van Basten e Gianfranco Zola. Con 7 gol al termine della stagione centraste la salvezza matematica con largo anticipo. Da ricordare certamente la vittoria nel derby contro l'Hellas per 1-0.
8: Sì, è arrivato Rolli e devo dire che all'inizio anche lui giustamente mi parlava, comunque mi faceva sentire partecipe, ma non venivo considerato come titolare e anche lì ero un po' in disparte. Però col tempo mi ha dato la possibilità, finché quel giorno lì mi ha cambiato tra il primo e il secondo tempo, e mi sono stato fortunato e bravo a farmi trovare pronto proprio in quella partita dove ho fatto gol quasi subito, e quindi siamo andati in vantaggio. Poi ci hanno pareggiato quasi alla fine, al 93esimo ho fatto il secondo gol, ed è lì è esplosa proprio tutta la voglia di dimostrare, la voglia di conquistarmi il posto, ed è stata un'emozione veramente unica. E da lì il mister ha iniziato a capire che potevo ancora dare qualcosa alla squadra e mi ha fatto giocare molto più spesso. Mi ha fatto giocare anche il derby, il primo derby della mia carriera, perché io non avevo mai giocato un derby e avevo fatto anche gol, quindi mi ha dato delle soddisfazioni, e quell'anno lì abbiamo fatto molto bene, ecco, abbiamo chiuso l'annata tranquillamente.
0: Arriviamo a quel 22 ottobre del 2017, a Verona si gioca l'attesissimo derby Hellas-Chievo. Sergio Pellissier segna la rete decisiva che portò la vittoria del Chievo-Verona per 3-2. A proposito di derby, il 29 novembre di quello stesso anno, in Coppa Italia proprio contro l'Hellas, Sergio segnasti un altro traguardo, sì, perché sbloccando il risultato diventasti il capocannoniere di sempre nei derby con 4 gol realizzati a scapito dei rivali concittadini. Sergio Pellissier diventa per sempre l'uomo derby.
8: La cosa bella è che di derby ne ho fatti veramente pochi, perché purtroppo l'Ella casa. Quando io sono arrivato nel Chievo era in B, poi quando noi siamo retrocessi loro sono retrocessi in C, e non ci siamo mai incontrati fino a pochi anni fa, e quindi ho fatto pochi derby, essere uno dei più dei goleador, ecco, è bello perché poi rimarrà, visto che il Chievo non c'è più, quindi rimarrà anche nella storia. Questo per me è veramente un ricordo emozionante.
0: Il 26 settembre 2018 a Genova giocasti la partita numero 500 con la maglia gialloblu, e pochi giorni dopo, il 5 ottobre, segnasti a 39 anni il gol della bandiera nella sconfitta esterna subita contro il Milan per 3-1, realizzando così almeno un gol per la 17esima stagione consecutiva su altrettante giocate con il Chievo. Altro record storico, ma quell'anno il Chievo tornò in Serie B dopo 11 anni di permanenza nella massima serie.
8: Sì, erano l'ultimo anno anche mio, e quindi riuscire a far gol, riuscire a entrare nella storia del calcio italiano, perché poi ancora adesso quando ha fatto gol Ibrahimovic c'ero anch'io nella classifica dei primi 10 nei gol consecutivi in tutti gli anni, quando Quagliarella ha fatto anche lui la stessa cosa abbiamo fatto noi, c'ero anch'io nella classifica. Queste sono cose emozionanti per un giocatore che è un giocatore come un altro, che ha lottato per 20 anni, 23 anni di professionismo. Avere tanti record così è emozionante, fatti in un'unica società, fatti in una società in cui sei stato bene, sei cresciuto. Ecco, credo che sia una cosa che non è da tutti, ed è bello, ed è veramente una cosa bella.
0: Arrivò così quel 10 maggio 2019. Sergio Pellissier annuncia il ritiro dal calcio giocato a 40 anni esatti. A fine stagione il Chievo decise di ritirare, in omaggio al suo eterno capitano, l'iconica maglia numero 31. L'ultima partita giocata fu Frosinone-Chievo-Verona, durante la quale segnasti anche, ma il gol venne poi annullato per fuorigioco. Sergio, lasciasti il Chievo da uomo record. 517 presenze tra il 2000 e il 2019. Secondo marcatore di sempre della storia del Chievo con 139 gol segnati. Cos'altro?
8: Dio, è stata veramente una carriera importante, lunga. Credo che nessuno, almeno io sicuramente, non avrei mai pensato di poter fare così tanto in una società di Serie A, e quindi per me veramente mi riempie di orgoglio. E poi quell'anno lì, la partita dopo, la mia conferenza stampa di addio al calcio, abbiamo giocato a Milano, a San Siro contro l'Inter, al mio entrare in campo, al mio entrare in campo in sostituzione di un giocatore, adesso non mi ricordo chi fosse, lo stadio di San Siro mi ha fatto l'applauso, quindi ho avuto la standing ovation a San Siro, in una squadra importantissima, e quello credo che possano dirlo in veramente poche persone, e quello è stato veramente la ciliegina sulla torta di un finale di carriera, un finale di campionato, e quindi anche quelle cose non dimenticherò mai.
0: Prima dei saluti finali c'è un altro uomo di cui vogliamo parlarvi, è Marco Pacione, che ha dedicato 26 anni in qualità di team manager al Chievo Verona. Marco, benvenuto al Super Club, come suole dirsi in queste circostanze. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, la tua storia nel calcio continuò con un'altra incredibile avventura. Dopo aver giocato nel Verona, nel 1995 tornasti in quella città, questa volta però sponda a Chievo, in veste di team manager di una delle favole più belle e romantiche del calcio italiano, il Chievo-Verona, per l'appunto, del presidente Luca Campedelli. 26 anni al servizio del Chievo. Parlaci di questa lunga storia d'amore.
6: Ma è stata una bellissima storia d'amore, come ha introdotto tu, il Chievo è sicuramente stata una realtà importantissima del calcio italiano, ha fatto parlare di sé nel mondo, è stata una bellissima avventura, abbiamo ottenuto dei grandissimi risultati qui a Verona, sono passati dei grandissimi calciatori, voglio ricordare Perrotta, Le Grottaglie, Barzagli, insomma giocatori di primissimo piano, allenatori anche di primissimo piano come Del Neri, di Pioli, di Carlo, Immacolato, Iachini, quindi la lista è lunghissima, una favola che ci ha reso orgogliosi di far parte di questa splendida società, e quindi tutti si ricordano del Chievo come una splendida realtà del calcio italiano, che ha fatto anche la storia del calcio italiano, perché fare 17 anni di Serie A e 10 di Serie B, arrivare a giocare in Coppa UEFA con la Stella Rossa, con lo Sporting Braga, i preliminari di Champions con l'FC Skopje, insomma sono risultati grandissimi. Questo ricordo per me è indelebile, a fianco a grandi professionisti, e penso che sia un ricordo importante per tantissima gente che ancora mi ferma in città e in Italia a ricordarmi questo periodo stupendo.
0: Nell'agosto del 2021 il Chievo venne escluso dai campionati professionistici per inadempienze tributarie. Da allora tutti gli appassionati del calcio italiano ne aspettano il ritorno.

0: attacca.
1: Attacca cosa?
0: Attacca.
1: Ma viene anche qua?
0: Chi?
1: Si fa vedere anche da queste parti. Quello che ormai va ovunque. Quello che lo ospitano ormai tutti. Cani e porci, ci va anche lui, ci va sempre.
0: Furio.
1: No. Bruce.
0: Argomento del giorno. Bruce Springsteen fa parte del sommario di questa sera di Planet Rock. Innanzitutto, prima del sommario, c'è la buonasera a tutti da Fabio De Luca, Riccardo Pandolfi e Gino Savini, che dall'altra parte si occupa della parte tecnica.
1: Non è Gino Savini.
0: Ah, scusa. Mi dimetto. Marco Azzolo. Sto male, c'è l'influenza.
1: Sommario,
0: questa sera si parlerà dell'argomento del giorno, ovvero Bruce Springsteen, ma un attimo, dopo le 9:30. Poi si parlerà di libri, perché il libro è stato spostato al